0: 10:73 di mercoledì e non escludono l'ipotesi terrorismo.
1: Mentre Gerusalemme è concentrata sui festeggiamenti del sesto giorno di Sukkot, si gode anche il sollievo per lo scampato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai, episodio che già il premier israeliano Netanyahu bolla come terrorismo. In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha detto che il copilota voleva essere ucciso ed è stato radicalizzato dall'Islam. Ma l'inchiesta in realtà è ancora in corso e non ci sono certezze solide sulla dinamica dei fatti. L'esercito di Israele nel frattempo ha diffuso due report, uno che sostiene che i 170 palestinesi uccisi nella striscia identificati come giornalisti erano in realtà membri di gruppi terroristici, e poi ha redatto un documento sul film Nazza, definendolo una rappresentazione distorta e fuorviante dei fatti. Mentre tutto questo avviene a Gerusalemme, a pochi chilometri di distanza in Cisgiordania, un gruppo di coloni ha ucciso un palestinese di 51 anni a Yassuf e ferito quattro attivisti a sud di Betlemme che stavano aiutando i palestinesi a raccogliere le olive. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: Torniamo in Italia. Alla Camera la maggioranza supera senza problemi il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della legge elettorale.
2: La riforma della legge elettorale torna alla Camera per l'approvazione definitiva. Il governo incassa il primo voto a favore contro le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. In aula questa volta non c'è stata alcuna sorpresa come a luglio, quando con il voto segreto non passò l'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza e bocciato con un solo voto di scarto. Emendamento poi riproposto e approvato in Senato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state respinte con 229 no, 7 in più rispetto ai voti di maggioranza necessari e 151 sì. Contro le pregiudiziali definite ridicole hanno votato anche i deputati di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, pur criticando la norma sulle preferenze con i capilista bloccati. Norma criticata anche dalle opposizioni che contestano l'impianto della riforma. Il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale è atteso la prossima settimana e il governo è intenzionato a chiedere la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: A Genova ora per il Salone Nautico, polemiche per l'assenza della sindaca Silvia Salis sul palco.
3: Al Salone Nautico di Genova galleggia una delle più vincenti espressioni del Made in Italy. Il comparto vale 8,72 miliardi, cresce pure nella tempesta dei dazi e delle incertezze globali. Il ministro delle imprese Adolfo Urso.
4: Comparto che traina le esportazioni, che sono cresciute anche in questa prima parte del 2026, smentendo tutti i profeti di sventura.
3: La cerimonia di inaugurazione è stata segnata da una polemica. Al momento del taglio del nastro, sul palco accanto alla premier Meloni, il presidente della regione Bucci, ma non la sindaca Salis. Nel pomeriggio la Meloni ha telefonato alla Salis dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto. In una nota Confindustria Nautica ha chiarito che il cerimoniale non prevedeva la presenza sul palco di governatore e sindaca, il presidente Piero Formenti.
5: Il rapporto che noi come Confindustria Nautica abbiamo la sindaca Salis è assolutamente buono, abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune, e per quanto mi riguarda questa è la cosa più importante, perché per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare.
3: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
0: E ora il calcio con Francia-Italia, che stasera scendono in campo alle 20:45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina e a punteggio pieno. Azzurri che arrivano allo Stade de France dopo il KO a Roma col Belgio e il successo in Turchia, il CT Roberto Mancini.
6: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi... e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi, e come detto hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, per far sì che insomma fosse un po' diverso, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra, questo.
0: Intanto nelle qualificazioni agli europei di categoria, sofferto successo dell'Under 21 che ha vinto 1-0 in Armenia grazie al gol del milanista Sis dopo aver fallito un rigore con Koleosho. Lunedì l'Italia si giocherà il primo posto nel girone ospitando la Polonia a Pescara. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
8: Brain. Know your brain. Your head holds the most complex object in the known universe. Here's how to keep your brain happy and healthy as you grow older. La rivista di divulgazione scientifica britannica New Scientist organizza molti corsi online e offline. Uno di questi si chiama Conosci il tuo cervello e l'invito a seguirlo dice: la tua testa contiene l'oggetto più complesso dell'universo conosciuto. Ecco come mantenere il tuo cervello felice e in salute a mano che il tempo passa. La prima parola che ci interessa ovviamente è brain, cervello appunto. Anche in inglese in alcuni casi si può usare al plurale. Sheep's brains sono le cervella di pecora. You need brains as well as muscles. C'è bisogno di cervelli oltre che di muscoli. He's always been the brains of the family. È stato sempre considerato il più intelligente della famiglia. The band's drummer is the brains behind their latest venture. Il batterista della banda è l'architetto, potremmo dire, del loro ultimo progetto. Tra gli idioms, to have something on the brain equivale al nostro avere un chiodo fisso. He has sex on the brain, pensa solo al sesso. It's not brain surgery, non è un intervento di neurochirurgia, è invece un invito a non prendere troppo sul serio quello che si sta facendo. Brain child significa invenzione, brain death è la morte cerebrale. Brainstorming, letteralmente tempestare il cervello, significa mettersi insieme per tirare fuori tutte le idee possibili, mentre brainstorm vuol dire avere una sorta di blackout cerebrale di natura psicologica. She had a brainstorm during the exam and did not answer a single question. Durante l'esame si bloccò completamente e non riuscì a rispondere nemmeno a una domanda. Brainwash è il lavaggio del cervello ed esiste anche come verbo. Women have been brainwashed into thinking that they must go out to work in order to fulfill themselves. Alle donne è stato fatto il lavaggio del cervello per convincerle che devono uscire di casa e lavorare per potersi realizzare. Tornando al corso del New Scientist, notiamo l'aggettivo complex. Poiché finisce con la X, comparativo e superlativo, come accade per gli aggettivi molto lunghi, non possono essere ottenuti aggiungendo i consueti suffissi. You are happier, more beautiful and more complex than you think. Sei più felice, bella e complessa di quanto tu non creda. You are the happiest, most beautiful and most complex person I know. Sei la persona più felice, più bella e più complicata che io conosca. Notiamo infine l'espressione to grow older dal verbo irregolare to grow. To grow, grew, grown. Letteralmente significa crescere più vecchi ed è appunto un modo gentile per dire invecchiare. Tra gli idioms, simile all'italiano, c'è money does not grow on trees. I soldi non crescono sugli alberi. To grow out of something significa superare un'abitudine, in genere cattiva. Most children suck their thumbs, but they grow out of it. La maggior parte dei bambini si succhia al pollice, ma a un certo punto smette.
9: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché, un po' come per i programmi in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
10: Ma lei si chiama?
11: Mi chiamo Leonardo Manera e chiamo da Radio.
10: Ah, dicevo io, è Leonardo Manera. Io la sento molto spesso con il suo, la sua spalla a Radio 24.
11: Alessandro Milan.
10: Alle 11 con Milan?
11: Milan, Alessandro Milan.
10: Milan, esatto. Con Milia?
7: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
12: Leonardo Manera con la sua giacchina color...
11: Non è una giacca, quelle sono quelle camicie un po' trendy che si usano adesso, larghe da mettere sopra la maglia. Mi vesto all'ultimo grido della moda.
12: Color corda.
11: Segui i migliori dettami della moda.
12: Questa
11: sai quando l'avevo comprata?
12: Come la regista attrice che poi al Festival di Venezia.
11: Ma questa l'ho comprata da OVS. È il mio stilista. Sai cosa mi capitò una volta? Anni fa, quando proprio Zelig era ai massimi.
12: Sì.
11: Io già andavo da OVS. Allora, stavo entrando da OVS. Stiamo facendo una gran pubblicità a OVS.
12: A OVS. A chi? OVS.
11: Stavo entrando in un OVS e una ragazza che era lì col suo fidanzato mi salutò sorridendomi molto. Io entrai da OVS, quando uscii da OVS il suo fidanzato era ancora lì.
12: Ti attendeva.
11: Era ancora lì anche con lei, la fidanzata. Mi guardò e disse alla fidanzata: si veste da OVS.
12: Una piccola storia di gelosia.
11: Come dire, cioè uno che fa le cose in televisione, che secondo lui quindi doveva essere ricco, sì, andava in un negozio popolare.
12: Non stai facendo una grande pubblicità.
11: No, ma perché dopo OVS ha cambiato tutto, si è affidata degli stilisti, è tutta un'altra linea.
12: Molto bene, molto bene.
11: Se OVS volesse mandarmi...
12: No. Salutiamo Giada Messetti che vedo a Roma.
13: Buongiorno.
12: Negli studi di Roma.
11: Giada, ti dobbiamo subito avvisare di una cosa. Noi nella nostra inquadratura vediamo il computer che hai davanti, quindi anche i messaggi intimi che ti arrivano, cose molto private.
12: C'è un'inquadratura di lato, quindi o sposti il computer oppure ci facciamo i fatti tuoi, te lo dico.
11: Vediamo i messaggi che già ti sono arrivati.
13: I siti dei giornali.
11: Cioè Giada, vorrei invitarti a cena, come per esempio a Roma, a Trastevere.
12: O anche a Gemona.
11: Anche a Gemona.
12: Faccio una trasferta.
11: No, quanti messaggi privati riceve
12: Mamma
11: già.
12: Mia.
11: Ce n'è una sfilza,
12: cioè, facciamo una prova. Dovresti inclinare, prova verso sinistra il computer. Vediamo.
11: Sono dei messaggi sui capelli.
12: Ancora un po' di più, ancora un po' di più, un pochino. Perfetto.
11: Ci sono dei messaggi anche sui capelli di Giada. Perfetto. Vediamo. E li hai stirati?
12: No,
11: forse?
12: No. Tutto questo.
13: Però è strano perché io in TV mi vedo inquadrata.
11: Sì, lo vediamo solo noi.
12: Ma
11: è un'inquadratura interna.
12: Okay. Noi abbiamo la visione laterale.
11: Ma
12: così.
11: Perché ci sono delle telecamere a tua insaputa.
12: Esatto. Quindi
11: sono state emesse dai vari tecnici di Roma per spiare le persone che vanno lì. Ce ne sono anche nei bagni, ovunque.
12: Tutto questo è una grande presa radiofonica sui nostri ascoltatori, che non capiranno nulla di telecamere, immagini. Comunque, se andate sul canale 63 del Digitale Terrestre, spero che Andrea abbia fatto la risintonizzazione, perché tutti i giorni a quest'ora ci scrive un messaggio: sul canale 63 vi si vede ma non vi si sente. Allora io ho suggerito a provare ad alzare il volume, ma voglio pensare che Andrea l'abbia già provato. B, risintonizzare il canale.
11: Non bisogna mettere il pin della TV.
12: No, no. Tu, Giada, quando tu risintonizzi il canale della TV, devi mettere il pin, cioè la TV. Ti chiedo...
13: No, io no. No, cioè, almeno non mi ero accorti di questo
12: neanche
13: tipo.
12: Io, neanche a Nespoli,
11: sì.
12: Neanche a Luchetti, neanche alla corte.
11: Quando,
12: neanche...
13: Solo a Leo.
11: Quando l'ho comprata a OVS, mi hanno detto, guarda che c'è da mettere... La password.
12: Te lo chiede forse la prima volta, appena no. Nuova. Tu avrai impostato che ogni cosa ci vuole il PIN.
11: No, ti sbagli. Ogni volta sì, che sì. Faccio un'operazione mi richiede il PIN. Poi PIN, bravo. Password, che differenza c'è, di grazia?
12: Pietro la Corte. Nessuna,
13: credo.
12: Partiamo, dai.
11: Il PIN è numerico, mi dice Pietro la Corte.

0: Washington, perché è appena arrivato il presidente cinese Xi Jinping.
1: Vabbè, adesso. Oh, vedi che, caro Pietro della Corte, non sono solo io a dire tipo autotrasportatori a incespicare. No. A Giada Bissetti non sarebbe mai capitato di dire, per esempio, come si dice il presidente cinese?
2: Xi Jinping. È facile in realtà, eh?
3: Molto semplice. No, è vero.
1: Facilissimo.
0: Xi Jinping. Da Washington, perché è appena arrivato il presidente cinese Xi Jinping.
3: Secondo me non l'aveva mai pronunciato prima.
1: Sì,
3: e l'ha visto, cioè, come, che nome è.
1: Se l'è autocomplicato in una maniera incredibile. Allora, devo iniziare con un po' di rabbia. C'è un po' di rabbia, Leonardo. C'è un po' di rabbia addosso. Sai che il tema della pena di morte mi è caro. A tutti coloro che ancora sono a favore nel 2026 della pena di morte, e sono tantissimi, figurati, se si facesse un referendum in Italia la vorrebbero in tantissimi. Avete visto cosa è successo a Krista Gayle Pike, che a 18 anni compie un omicidio in Tennessee? È stata messa a morte, prima donna dopo 200 anni in Tennessee. Prima la Corte Suprema ha sospeso all'ultimo momento, poi ha dato il via libera, hanno fatto l'iniezione letale. È sopravvissuta, cioè non sono neanche riusciti a ucciderla i boia dello stato del Tennessee, non hanno preso bene la vena, non è entrato bene il pentobarbital, è sopravvissuta in ospedale, non si sa in quale condizioni, il governatore ha sospeso tutte le esecuzioni fino alla fine dell'anno per vedere ma voi questo orrore qui vi piace? I testimoni che vedono le iniezioni, ma lei che si muoveva,
3: sai cosa mi ricorda questa scena?
1: Faceva dei grugniti, ma
3: ricorda,
1: ma
3: il film Emilio Verde, quando uno dei condannati a morte non, esatto, viene imbevuta nell'acqua la spugna,
1: sì, apposta lì,
3: apposta in quel caso.
1: Vabbè, quello è un film,
3: sì, però è un film, però diciamo come scena mi ricorda un po' quella,
1: sì,
3: no?
1: Sì, sì. Incredibile,
3: cosa terribile.
1: Voglio, sì, ripristinare il premio Giachetti.
3: Poi gli ascoltatori diranno terribile, però è
1: l'omicidio,
3: anche quello che ha commesso lei.
1: Sì, ma certo,
3: sono sempre, abbiamo detto mille volte, sono piani diversi, no? Un conto è lo Stato, un conto è il desiderio di vendetta, diciamo così,
1: sì,
3: privata.
1: Ma poi nessuno ha mai detto che se uno uccide debba essere libero, c'è il carcere, no? Cioè, è venuto qua Gerardo
2: 32
1: Colombo.
2: Anni mi pare lei abbia passato in carcere,
1: esatto,
2: no?
1: Cioè, è venuto qua qualche giorno fa Gerardo Colombo, che ci ha spiegato molto bene da giurista che cosa è la pena e anche l'umanità della pena, ma non è che uno cancella la pena, gli dà una pena giusta ma anche umana. Comunque voglio dare un premio Giachetti a tutti coloro che ancora
4: avete la faccia come il culo,
1: a tutti coloro che in questo momento ci ascoltano e ancora sono a favore della pena di morte. Ecco, un bel premio Giachetti a tutti voi. Oh, mio personale, Giada Messetti non si lancerebbe mai.
2: Cioè, mi pare che hai usato la parola giusta, che è orrore legato,
1: sì,
2: a questa,
1: un orrore,
2: cosa.
1: Un orrore, ma vi piace questo orrore, benvenuti. Però adesso voglio mettere un attimo in difficoltà Leonardo Manera. Tu Giada non ti preoccupare, diremo dei nomi che ti sembreranno un po' arabi. Allora, dopo l'intemerata su Pio Esposito,
3: vorrei ribadire che su Pio Esposito la premessa era: Pio Esposito è forte, segna molti gol,
1: però,
3: ma ha sempre quel modo di giocare per cui allarga le braccia, si appoggia all'avversario che c'è dietro,
1: che non ti piace, non,
3: no,
1: ti piace.
3: È una cosa che anche dal punto di vista stilistico non trovo elegante. Io sono un cultore del gesto tecnico,
1: ecco,
3: diciamo, quindi.
1: Ecco, allora, cultore del gesto tecnico, cosa pensi di Cristiano Ronaldo che a 41 anni, siccome non è stato messo in campo, abbandona la nazionale dicendo è una vergogna, ha chiesto una jet privato, è arrivato a prelevarlo e ha abbandonato.
3: Devo dire che in questo caso sono un po' d'accordo con Cristiano Ronaldo, perché tu, se non vuoi far giocare, cioè non puoi convocare un campione e poi farlo stare in panchina, a quel punto non convocarlo neanche, chiusa la sua esperienza in nazionale e basta.
1: E basta.
3: La vedo così.
1: non ti chiede un parere.
3: Mi ricordo un po' quando Totti veniva fatto giocare gli ultimi 5 minuti, no, con Spalletti, che poi ci furono tutte le frizioni. È un po' quello. A un certo punto anche Cristiano Ronaldo dovrebbe prendere, insomma, atto.
1: Che è un vecchio.
3: Insomma, 41 anni quando giocare a pallone con gente che ne ha 20, cioè diventa...
1: Vabbè, Modric ne ha 40. Ma
3: sì, Modric ha un ruolo diverso. Un conto è giocare subito davanti alla difesa, fare playmaker, un conto è pretendere di segnare, correre, tutto. Ma io lo dico perché me ne intendo di calcio. Ma scusa, io ho giocato nella Villanovese.
1: Sì, che è in serie, ricordiamo.
3: Adesso non so, sarà adesso in seconda e in terza categoria, ma quelle le categorie in cui ti forgi.
1: Sì.
3: Una volta dovremmo chiamare per esempio il portiere di quella squadra, Falsina, Stefano. Allora, per chiedergli qualcosa sulla Villanovese. Stefano, se sei in ascolto, un giorno rispondi. Ti racconto questo aneddoto su Stefano.
1: Vai.
3: Allora, come tutti noi ragazzi, il sabato sera facevamo tardi, no?
1: Sì, veloce però.
3: Passavamo a prendere alcuni che abitavano lì vicino al campo, col pulmino. Suonavamo il clacson. A volte si sentiva il padre che inveiva contro di noi per i clan, e anche lui usciva assonnatissimo ed era pericolosissimo perché nei primi minuti era ancora assonnato, quindi prendeva dei gol totalmente improvvisati. Bastava un passaggio verso la porta normale.
1: Era gol. Va bene, dai, le 9:20, dobbiamo parlare della prima notizia, che è il terrore in volo che c'è stato ieri a Fly Dubai. Devo dire, Leonardo, ti ricordi, ieri le prime notizie erano, forse c'era un pilota ucraino, un pilota russo, si sono azzuffati. Diciamo che abbiamo fatto anche un po' dell'ironia qui, queste erano le prime notizie, invece quelle che sono... arrivate dopo parlano di un possibile 11 settembre, un possibile attacco, dirottamento, accoltellamenti in volo, e si parla addirittura anche di un possibile attentato di matrice jihadista, visto che l'aereo stava andando verso Israele e uno dei due piloti è un cittadino dell'Oman. Salutiamo con noi Francesco D'Arrigo, che dirige l'Istituto Italiano di Studi Strategici e comandante in linea. Buongiorno, anche pilota militare.
5: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Allora, intanto quello che possiamo evincere è che questo aereo, questo da Flight Radar, che è un sito che monitora tutti gli aerei, ha avuto una, possiamo dire, una picchiata, è giusto come termine tecnico? Cioè una perdita di...
5: Sì, è una perdita repentina di quota. Premetto però che Flight Radar, diciamo così, non sempre dà dati corretti o comunque affidabili, perché si tratta di un'app, di un sito che ricava dei dati da ripetitori satellitari, non sempre corrispondono, sia in quantità che in qualità a dati e poi effettivamente registrati sugli aerei. Più che altro è un'app per chi ama il volo, per osservare o comunque seguire alcune particolari vicende, o per chi studia, che vuole diventare pilota o controllore di volo e utilizza questa app.
1: Insomma, che cosa possiamo ipotizzare? Lei che conosce molto meglio gli aerei, la sicurezza in volo rispetto a noi.
5: Allora, premesso che chi come me si occupa di questi eventi lo fa a fronte di dati certi, e quindi su questo evento sicuramente si potrà ricostruire tutto, perché il flight data recorder, il voice recorder e le registrazioni di tutti i dati dell'aeromobile sono disponibili alle autorità, e quindi si capirà esattamente cosa è successo all'interno del cockpit ed esattamente quali sono state le manovre. Quello che si può evidenziare è senz'altro un conflitto all'interno della cabina di pilotaggio, che come sappiamo dall'11 settembre in poi sono state blindate e protette con dei sistemi sia di sicurezza antisfondamento, sia con delle telecamere esterne per vedere chi accede all'interno del cockpit quando questo in volo, ok? E oltre a questo ci sono delle procedure che in Europa e negli Stati Uniti sono obbligatorie per l'eventuale apertura e chiusura di questa porta una volta chiusi i boccaporti, una volta chiuse le porte dell'aeroplano e si inizia a rullare. Mm-hmm. Quindi questo è quanto.
1: E per quanto che, riguarda quello che si immagina è che il comandante, che sarebbe stato accoltellato dal copilota, che sarebbe l'attentatore, il comandante è riuscito ad aprire quella porta per far entrare per far entrare
3: i passeggeri. Ci fossero altri, in realtà, un altro equipaggio, altri piloti borghese seduti all'interno dell'aereo.
1: Cioè è riuscito, perché se non avesse fatto quell'operazione l'aereo sarebbe caduto molto probabilmente.
5: Sì. Quell'operazione avviene dall'interno con degli interruttori che sono nella disponibilità dei due piloti senza che si alzino. C'è un sistema automatico che permette di aprire la porta momentaneamente, quindi che ne so, deve entrare un assistente di volo per fornire oppure serve al pilota, uno dei due piloti, per uscire se deve fare, se deve andare in bagno qualcosa. E però quando questo avviene ci deve essere un altro membro dell'equipaggio che entra in cockpit, proprio perché nessun pilota può mai rimanere da solo all'interno, e questo parlo di norme europee, non so che norme si utilizzano in Arabia Saudita, che tipo di procedure utilizzano, ma per quanto riguarda l'Europa quella porta deve stare sempre chiusa e può essere aperta momentaneamente, e sempre all'interno del cockpit ci devono essere sempre due persone, un pilota e un altro membro dell'equipaggio a guardia che quel pilota non blocchi la porta. Ricordo l'incidente della Germanwings, quando ce lo ricordiamo perché è successo vicino alle Alpi, nelle Alpi francesi, quando il pilota, il comandante uscì per andare in bagno, il pilota attraverso questo sistema non permise al comandante di rientrare e schiantò l'aeroplano sulle Alpi francesi. Quindi questo è quando. E ovviamente il comandante, essendo stato accoltellato, ha tentato di, ha aperto quell'interruttore e qui... Esatto, e qui c'è stato un intervento non comune dei passeggeri israeliani, che ovviamente sono molto più allertati dei passeggeri turistici normali, che sono riusciti ad entrare all'interno della cabina di pilotaggio, evidentemente a immobilizzare uno dei due piloti, che è quello dell'accoltellatore. E uno di questi addirittura lo ha affermato davanti al premier israeliano di aver tirato verso di sé la cloche per permettere agli effettivi piloti di entrare all'interno del cockpit e manovrare l'aereo.
1: Comandante, adesso sentiamo anche Gianni Leonardo.
5: Faccio domande.
1: La premessa che sui voli che vanno in Israele ci sono sempre quelli che vengono chiamati i Marshall, in America, cioè sono passeggeri che in realtà sono anche un po' agenti.
5: No, questo avviene soltanto sui voli Elal. Ci sono gli Air Marshal, sui voli dell'Arabia Saudita non ci sono gli Air Marshal, e per questo chi è intervenuto sono passeggeri normali.
1: Sui voli Elal,
5: gli Air Marshal esistono soltanto sui voli Elal e su alcuni voli statunitensi, quindi non c'è stato intervento di Air Marshal in questo caso.
2: Secondo lei cambieranno i controlli? Cioè ci sarà una modifica come era successo dopo altri incidenti simili o gravi così? Ci sarà una stretta, qualcosa?
5: Allora, per quanto riguarda l'Europa, noi siamo all'avanguardia anche sulla modalità attraverso il quale si selezionano i piloti e anche attraverso il quale si fa il crew pairing, cioè come si accoppiano i piloti a bordo degli aeroplani. In questo caso, adesso

0: degli incidenti aeronautici dovuti a atti volontari dei piloti, però sono una quantità infinitesima e soprattutto riguardano paesi non occidentali, quindi egiziani, arabi, cinesi, ricordo l'MH70 che non è mai stato ritrovato, quindi le norme europee occidentali sono all'avanguardia sia appunto nella selezione dei piloti, sia nel controllo psicologico periodico dei piloti che entrano nei nostri cockpit. E sì, questi eventi dopo Germanwings non si possono, sono stati sì, modificati, e non credo. Certamente credo che nella parte di volo extraeuropeo, quindi Arabia Saudita, Cina, questi non siano adeguati,
1: sì, però,
0: diciamo, agli standard
1: occidentali. Siccome ha detto tre volte Arabia Saudita, però spieghiamolo, è atterrato in Arabia Saudita, ma è una compagnia degli Emirati Arabi.
0: Sì, sì, ma ho fatto l'esempio dell'Arabia Saudita perché molti piloti...
1: No, è chiaro, c'è anche da dire che raccontano i giornali che Israele, che è uno stato, come dire, particolare, inutile stare a fare ulteriori spiegazioni, ha degli accordi per esempio con i paesi degli Emirati, per
0: sì,
1: cui
0: per
1: a bordo
0: compagnie possono...
1: aspetti un attimo, mi faccio finire la domanda, per cui i piloti non devono provenire da nazioni che non hanno rapporti diplomatici con Israele, come l'Oman, e invece questo pilota era dell'Oman.
0: Confermo, infatti quando parlavo di crew pairing mi riferivo proprio a quello.
2: Senta, ma gli equipaggi anche in Europa sono sempre fissi o ruotano, pilota e copilota?
0: No, gli equipaggi ruotano per ogni avvicendamento, cioè se una tratta in giornata si salutano, se invece un turno di tre giorni stanno insieme ragionevolmente tre giorni. Volevo anche spiegare la presenza dei piloti a bordo di questo volo. È normale che ci siano dei piloti fuori servizio in quasi tutti i voli, perché ci si trasferisce, perché i voli, soprattutto quando sono abbastanza lunghi, i piloti vanno fuori tempo limite di servizio e quindi vengono sostituiti da altri voli, da altri piloti che sono arrivati lì o che stanno in albergo, oppure perché per i voli per Israele, per esempio, siccome sono improvvise le chiusure dello spazio aereo, no, per motivi che conosciamo di guerra, di allarmi e di attacchi, e anche degli aeroporti, è norma abbastanza ricorrente di rinforzare l'equipaggio con dei piloti che viaggiano fuori servizio, proprio perché se l'aeroplano dirotta, come è successo ieri, chi deve riportare quell'aereo indietro non sono i piloti che hanno avuto questa emergenza, anche perché non stanno bene, sono in ospedale, ma i piloti che viaggiavano fuori servizio. Okay, quindi non è un'anomalia strana, perché qualcuno prevedeva attentati,
1: sono norme
0: normali di rinforzo degli equipaggi che le compagnie...
1: Questo no, fa bene però precisarlo, perché il complottismo ovviamente è dietro l'angolo. No, ringraziamo Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Italiano di Studi Strategici. Tra l'altro, giustamente, le testimonianze di alcuni sull'aereo è che a un certo punto si sono trovati 174 cittadini israeliani in Arabia Saudita, perché lì sono atterrati d'emergenza, che insomma non è una situazione diplomaticamente molto tranquilla, però ha detto non è successo niente, ci hanno trattato bene, siamo ripartiti, però ecco, è un qualcosa che sicuramente per i cittadini israeliani di dove atterrare in Arabia Saudita sono rapporti non sempre facili tra queste due nazioni, per usare un eufemismo.
3: And now, ladies and gentlemen, Giada Massetti.

0: Buongiorno, vorrei parlare con la spalla di Manera.
1: Ma Manera, ci credo, se compri la televisione a OVS già è tanto che non ti chiede di mettere la cintura invece del pin.
2: Milan, il presidente cinese è uno solo e, come disse Di Maio, è il presidente Ping.
3: E tutti i giorni con sto 63, non dovulim varì, Milan, non dovulim varì. Noi vogliamo vedere solo Giada Messetti, the China girl.
4: Molto bene, ho 9:38 minuti, caro Leonardo, tutto a posto, cara Giada, tutto a posto?
5: Tutto a posto.
4: Va bene, la spalla vi saluta, la spalla, offesa, la spalla se ne andò. Mi piace come racconto, come inizio di un racconto così, offesa, la spalla se ne andò.
6: Adesso, siccome ha vinto,
4: continuate.
6: Un premio letterario qui, Alessandro Milan, adesso no. Adesso fa il fenomeno, della letteratura.
4: Ma cosa stai dicendo?
6: Adesso già immagina nuovi romanzi. Mi piace come incipit del mio nuovo romanzo.
4: Di offesa, virgola.
6: Ecco, già pensa ai racconti, perché è un classico, no? Prima lo scrittore fa i romanzi e dopo, quando dopo fa la raccolta di racconti. Quindi è già in questa dinamica lui, da grande scrittore.
4: Allora parliamo.
6: Vuoi ricordare,
4: smettila,
6: il premio che hai vinto?
4: Smettila.
6: Ricorda.
4: Sì, il premio a Malago, ma non volevo farlo per il narcisismo. Tu,
6: vuole sottolineare sempre che ha vinto questo premio.
4: Basta
6: mamma
4: dirlo
6: mia,
4: una volta.
6: Che narcisista. Mamma mia.
4: Parliamo di giovani e lavoro nell'ambito della ristorazione, perché c'è un grande chef che ha lanciato un dibattito dicendo basta questa idea che i giovani non vogliano lavorare. Molti, soprattutto a Milano, dove questo chef lavora, non possono permettersi di vivere. Molti, se hanno quel turno spezzato, che ne so, 9:15, 17:24, sono 8 ore più o meno, spero di aver azzeccato le ore, ma come fai? Stai in ballo tutto il giorno. Allora bisogna vedere una nuova prospettiva. Lo chef è Cesare Battisti del Ratanà di Milano. Buongiorno e grazie di essere
7: buongiorno,
4: qui con noi.
7: Buongiorno a voi.
4: Allora, in realtà lei ha detto che in Europa, in altre realtà, è già così, no? I giovani vanno agevolati anche in questo modo. I giovani, chiunque voglia lavorare poi nella ristorazione.
7: Sì, ma sì, certo, no, ma è il lavoro, no? Insomma, la ristorazione è sempre stata, lo è ancora, un mestiere di sacrificio. Noi abbiamo la fortuna di vivere anche in una città come Milano, che si è candidata come una delle capitali del food europee, e i servizi comunque devono essere all'altezza, per cui noi non abbiamo fatto nient'altro che prendere una ricetta che è già esistente. Se andiamo, non so, in Spagna, Barcellona, andiamo a Berlino, Parigi, insomma, nelle capitali del food i ristoranti sono aperti tutto il giorno, per cui abbiamo fatto un orario prolungato, e questo permette alle persone di fare dalle 9 alle 17 o dalle 16 alle 24, in quell'ora si incontrano le due squadre, si passano le informazioni per il servizio successivo e
4: via.
6: No, però questo può succedere solo nelle città, appunto, che fanno orario continuato. Nelle città di provincia è più difficile che ci sia questo tipo di situazione.
7: È più, assolutamente più difficile, nel senso, io non ho una ricetta.
6: E che lei non abbia una ricetta, insomma.
4: Sì, detto da chef Battisti.
7: Esatto. Non ho una ricetta miracolosa. Per quanto riguarda il lavoro, però è anche vero che comunque più della metà dei ragazzi che lavora nei ristoranti, in qualsiasi posizione lavori, non si può permettere di vivere a Milano, per cui il sacrificio sulle grandi città è doppio, perché vengono a lavorare da fuori Milano, per cui gli orari spezzati spezzano veramente, nel senso che escono la mattina di casa e tornano a casa alle 2 di notte.
4: Ma è vero che dopo che ha lanciato questa idea, cioè l'orario, fare l'orario spezzato, che è stato abolito, e quindi fare i turni più omogenei, sono aumentati i curricula, cioè molta gente dice ok, adesso vorrei esplorare questa...
7: Beh sì, no, ma non è più che altro esplorare, è quello che desiderano tutti gli addetti del settore, cioè avere degli orari normali. Non so, in America non esiste lo spezzato, c'è chi fa il turno la mattina e chi fa il turno la sera, per cui vedere magari qualcuno che lo fa, ma per l'amor di Dio, poi non sono stato neanche il primo, ci sono dei locali turistici in Piazza del Duomo che sono aperti tutto il giorno, ecco. Poi magari non sono ristoranti specifici o di tradizione o quelli con un po' più di attenzione, però sì, certo, è quello che desiderano tutti gli addetti del settore. Noi siamo cresciuti in cucine, certo la società era diversa, era un'altra cosa, però insomma sacrifici ne abbiamo fatti tanti.
6: Normalmente gli orari dei turni quali sono?
7: Ma i cuochi arrivano alle 9 di mattina, normalmente in un ristorante normale.
6: In un ristorante normale
7: arrivano verso le 9 di mattina e finiscono verso le 2:30, 3:15, 3. Poi riprendono, c'è la pausa al pomeriggio, si riprende alle 6 fino alle 11:30, mezzanotte.
6: Quindi sono sempre, ben più di 8 ore.
4: Sì, poi di fatto sei sempre lì.
7: Sempre fatto così. Sì, no, in mezzo a questi orari, ben inteso, c'è una pausa sia per il pranzo sia per sé, per cui comunque lì un'ora e mezza va via, c'è da contare, è di pausa vera quella per mangiare, però si è sempre fatto così e si fa ancora così però, nella maggior parte.
4: Il tema interessante è questo, che lo chef Cesare Battisti ci sta dicendo, no, cara Giada, che molto spesso i giovani che sono etichettati come smidollati, non vogliono fare, semplicemente forse rispetto alle vecchie generazioni vorrebbero anche vivere insieme affiancando al lavoro anche una vita sociale. Sì. Non credo che sia un delitto.
7: Ma nel senso che, cioè, noi siamo, sì, io ripeto, io sono molto fortunato perché posso fare o forse comunque spero di essere copiato da tanti ristoranti, però sì, è vero, perché, cioè, basta ascoltare, e la società è cambiata, è cambiata ed è sotto gli occhi di tutti, e quando cambia la società cambiano anche le necessità delle persone, sì, per cui guardare i giovani e dire: ah, io ho fatto sacrifici per 30 anni, devi fare anche te se vuoi arrivare. Non so fino a che punto.
6: Ma perché in Italia, secondo me, c'è un po' questa visione punitiva del lavoro, sì, no? Che il lavoro deve essere per forza un sacrificio.
4: Sì. Giada, tu cosa volevi dire?
5: Visto che sto parlando di cambiamenti della società, eccetera, la cosa che secondo lei è cambiata di più nel suo settore in questi anni è proprio questa concezione del lavoro o cos'altro?
7: Da lì. Penso che non sia cambiata solo nel mio settore, è proprio la concezione della vita, è proprio la concezione di vivere la giornata. In questo momento io ho provato a fare una cosa molto semplice, no? Cioè, io sono sempre stato un ristoratore come tutti quanti gli altri, per cui si faceva lo spezzato anche da me, c'erano i turni duri, per cui ho provato ad ascoltare. Cioè, quando ascolti, secondo me l'ascolto è la più alta forma d'attenzione, no? E dici: ma cazzo, è possibile che non riusciamo a trovare le persone? Poi cominci a indagare e cominci a conoscere un po' di più. Ma tu dove sei, dove vai, cosa fai? Noi al ristorante siamo in 55, per cui quando fai un'indagine interna scopri che la metà delle persone, cioè, non vive a Milano. Perché uno viene dall'idroscalo in bicicletta, ma magari, sai, per tenersi 200-300 euro in più in tasca dello stipendio vanno dove gli affitti costano meno della metà di Milano, per cui e vengono, certo, giù tutti i giorni. Io ho un cameriere che viene giù da Lecco tutti i giorni da anni, cioè, prova a dirgli a lui che non ha voglia di lavorare.
4: 70 chilometri,
7: viene giù in treno, no?
4: Ma è chiaro. Cesare Battisti, grazie. Emanuele ci scrive: dite a Cesare Battisti che il suo risotto è il top. Però vabbè, questo è un messaggio. È il messaggio.
6: Ma cos'è il risotto? Milanese con lo zafferano.
4: Esatto, milanese. O che risotto?
7: È cucina tradizionale. Noi, risotto alla milanese. Tradizionale.
4: Grazie, Cesare Battisti, chef del Ratana Milano, che ci ha lanciato questo dibattito, no? Sul tema dei giovani. Ah, tra l'altro, invece, so che è in uscita un libro di Federico Rampini, questo me l'hanno segnalato, che è un elogio della vecchiaia, un elogio della terza età. credo che si intitoli Argento Vivo, vado a memoria, e Federico Rampini dice basta dire che noi
6: ma questo è uno dei grandi problemi
4: siamo
6: della nostra
4: generazione
6: società.
4: Che depreda i giovani, il futuro, le pensioni, la terza età è l'età della genialità, della creatività, della nuova vita.
8: Okay,
6: uno dei problemi della nostra società è che non si accetta serenamente di invecchiare male.
4: Ma sì, dai.
6: Bisogna invecchiare male.
4: Ma anche bene.
6: Ma io dico male.
4: No, ma anche bene, però fatti un attimo
6: invecchiare
4: di
6: male
4: ma
6: è la ricetta della felicità. Sì. Accettare di invecchiare
4: ma
6: male.
4: Certo. Comunque, vabbè, lo leggerò questo libro.
5: La stagione male. Più libera, dice.
4: La stagione più libera.
5: Più libera, sì, produttiva e sorprendente della vita.
4: Perché puoi dire quello che vuoi, sai quando dici hai una
5: sì,
4: certa età, nessuno ti chiede conto, dice vabbè, hai raggiunto una tua posizione.
6: Il problema sono quelli che non vogliono mollare mai, a 80 anni, stanno ancora lì, no, a occupare i loro posti. No, bisogna a un certo punto lasciare andare, invecchiare male e dire ormai è andata.
4: Ah, ancora? Ti seguo fino a lasciare andare, perché invecchiare male? Perché invecchia benissimo, ma vai a giocare a bocce. Vai.
6: Sì, io tutti quelli molla. Che io si fanno la routine
4: ascolta,
6: per la pelle, le cose, ma no,
4: io
6: lascia stare.
4: Ho un mio compagno a padel, ogni tanto giochiamo, Gianni, lo saluto. A sabato magari giochiamo, Gianni. Gianni. No, ma è un mio amico Gianni che ha 73 anni
6: e sta invecchiando male.
4: Gioca a padel, fa le vacanze in catamarano, l'ultimo è andato in Polinesia francese. Quello è invecchiare bene.
6: Sì,
4: bene,
6: no, ma io dico senza star lì a preoccuparsi della pelle che deve essere ancora giovane, lasciati andare, invecchia
4: no,
6: male.
4: Ma no, Gianni, tieniti in forma che dobbiamo giocare a padel.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.
10: Chi?
9: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
10: Alessandro Milan.
4: Salvatore Bella, coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani. Eccolo là. Va a prendere l'unico mio incespicare in 27 anni di carriera.

0: grandissimo lo chef, super bravo. Poi è iniziato tutto bello composto e preciso, e poi alla fine è uscito proprio il milanese che è lui.
1: Allora, mancava il padel, solo questo per essere eletto, caro Milan, membro del circoletto Capalbio. Non ho mai messo piede in vita mia a Capalbio, peraltro immagino, ecco, già da Messetti immagino che passerà l'estate a Capalbio.
2: Sempre.
1: L'ultima spiaggia.
2: Chissà proprio.
1: Vabbè.
2: No, sono andata a un festival però.
1: Sì, eccola là. Senti, Leonardo, ma non senti che c'è un clima di festa? Non ti senti oggi sul... Non ti senti oggi?
3: Cosa c'è il Capodanno cinese? No,
2: oggi,
3: cosa succede?
2: No.
3: Cosa c'è? So che stai arrivando lì,
2: sì,
3: ma non ho capito cosa c'è adesso in Cina. Non il Capodanno cinese,
1: ma
2: il Guo Xinjie.
1: Ah sì.
2: La festa nazionale, è l'anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese il 1 ottobre del 1949.
1: Ma mettiamo l'inno, quando... non so, voi, cosa si fa? Dobbiamo stare solo attenti. Attenzione.
2: No, vabbè, ci sono grandi, ci sono, diciamo che è uno dei periodi di ferie dell'anno per i cinesi, cioè la cosiddetta Golden Week è stata introdotta alla fine degli anni 90 per, diciamo, incentivare i consumi, i viaggi, in modo che le persone spendessero, e la cosa pazzesca è che quest'anno ci sono 7 giorni di vacanza, però 2 vengono recuperati, nel senso che bisogna lavorare 2 festivi per recuperare 2 giorni di vacanza, perché i cinesi hanno questa abitudine.
1: Capito, Leonardo, ti fai le vacanze ma poi lavori la domenica per,
2: esatto,
1: per
2: esatto,
1: recuperare.
2: Perché
1: che razza di vacanze sono?
2: È così, si chiama Tiao Xiu, che è proprio il saltare il riposo, e quindi praticamente i cinesi hanno recuperato 2 di questi 7 giorni di vacanze, uno il 20 settembre, che era una domenica, e l'altro lo recupereranno sabato 10 ottobre. Questo è un'usanza cinese molto.
1: A te piacerebbe, Leonardo?
2: Diffusa.
1: Cioè, tutti i lunedì? Questo è l'inno cinese?
2: Sì. Sì.
1: Hai cantato?
2: Sì.
1: E tu
2: lo
1: sapresti anche cantare?
2: No, non lo so, non lo so bene.
1: No,
2: cioè,
1: perché
2: non lo
1: qui
2: sento.
1: Veramente, se no, spia
2: no,
1: proprio.
2: No, esatto, poi esatto, già mi dicono qualsiasi cosa.
1: Cosa c'entra? Io so l'inno russo, però non è che per questo...
2: No, e il problema di quest'anno è che si prevede che in realtà i cinesi non spenderanno tantissimo, perché come abbiamo detto spesso, uno nessuno 100.000, in realtà la Cina adesso internamente ha tutta una serie di problemi, anche economici, di rallentamento, e la domanda interna è molto bassa, e quindi i cinesi andranno sì in viaggio. Tra l'altro le immagini che si trovano sui social delle stazioni o dei luoghi turistici in questi giorni sono assolutamente incredibili per noi, perché noi parliamo di overtourism ma non abbiamo idea di cosa sia veramente l'overtourism, e quindi i cinesi spenderanno, ma spenderanno poco. Questa è un
1: poco,
2: po' la previsione.
1: Che poco per i cinesi.
3: Ma se un cinese vuole spendere poco invece dei prodotti made in Cina, che prodotti compra?
2: Ma ormai Made in
3: so,
2: China,
3: lo so.
2: Leo, sono di gran
3: sì.
2: marca, come si suol dire.
3: So. Era così.
2: Ormai si era una battuta. No,
3: tra l'altro ho sottolineato China, chiedo venia, ho detto Made in China, China.
1: Certo. Ah. Un po' in italiano, un po' in inglese. Sei poliglotta tu. Vabbè, tra l'altro, scusate, aspetta, no, devo dire, perché stiamo chiudendo, basta, già da basta andare in giro, io non ne posso più di ricordare, sei sempre in giro, domani... Ah. Domani sarai a Gorizia, alle 17:30.
2: Gorizia a fare una lezio su Cina e Stati Uniti.
1: Tu, Leonardo, hai mai fatto una lezio?
3: No, dopo dico anche i miei appuntamenti, se posso, perché ormai gli dice solo Giada.
1: No, ma dice.
3: Cioè, siamo diventati così, che diciamo solo gli spettacoli di Giada. Niente, miei, non frega più
1: ma
3: niente
1: a
3: nessuno.
1: Ma lei già detto sei al San Fedele.
3: Qui solo a promuovere l'Exio di Giada.
1: All'auditorium.
3: Me ne vado, dai, ciao.
2: No.
1: E la spalla offesa, il pagliaccio offeso se ne andò. Anzi, il racconto
2: ma
1: è...
2: Ma chiamate il jet privato anche voi per
1: il racconto è, e la spalla offesa se ne andò, punto. Il pagliaccio seguì, punto. Poi continuate voi. Dove sei? Dai, ricordo.
3: No, deve finire già, dai tutte
1: dai,
3: le
1: che è finita l'ora.
2: Allora, domani sono a Gorizia alle 5:30, mentre sabato e domenica sono al Festival Internazionale, sabato con la presentazione di Quando tornano le rondini e domenica con lo spettacolo
1: Bene.
2: Nella testa del dragone.
1: Leonardo?
3: No, solo 2 cose. Sabato all'Auditorium San Fedele a Milano con Vivere e Ridere a Rallentare, e invece martedì qui a Zelig in Viale Monza 140 alle 9. Sempre.
1: Sempre alle 9. Va bene, il mio appuntamento adesso è niente, andare a fare una pausa.
3: Dobbiamo
1: alla
3: fare
1: toilette,
3: sempre delle gran promozioni
1: e poi
3: già da qui ormai.
1: Dopo.
3: Solo delle sue serate.
1: Smettila! Nella seconda ora verrà a trovarci in studio una grande scrittrice, Stefania Auci. Tra poco.
4: Attenzione, Camberi, 2.35, primo tentativo,
5: Camberi,
4: 2.35. 5 per Tamberi, è anche il primato mondiale stagionale.
5: Attenzione a
4: seconda
5: Tamberi,
4: prova.
5: 2.37 e qui davvero metterebbe definitivamente il sigillo sulla vittoria. Tamberi, oh, questo è 37, questo è 37 per Tamberi.
6: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
7: GR 24 di mezzanotte.
8: Meloni scrive a Bruxelles: più margini in bilancio per tener conto dell'inflazione. L'Unione Europea, flessibilità già concessa. Quasi 2.000 fermi per le proteste degli studenti in Francia, chiedono più soldi per l'istruzione. Nations League, la giornata di Francia-Italia, gli azzurri all'esame dei Bleu di Zidane. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Con i percorsi di spesa concordati, poco spazio per mitigare la crisi. È un passaggio della lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per sollecitare una nuova ulteriore flessibilità sui conti pubblici. Riteniamo che il quadro di bilancio lasci alla Commissione Europea il margine necessario per tenere conto dei fattori rilevanti nel valutare ex ante il rispetto della regola e di spesa in sede di esame dei prossimi progetti di piani di bilancio, ha scritto Meloni. I portavoce della Commissione avevano già anticipato la linea dell'esecutivo comunitario, cioè che flessibilità aggiuntiva agli Stati membri era già stata concessa. Ieri sera le parole della Presidente del Consiglio agli artigiani della CNA. Flessibilità ed energia al centro dell'operato del governo, alle prese con la legge di bilancio, ma ancora prima con un documento programmatico di finanza pubblica che verrà licenziato oggi in Consiglio dei Ministri.
9: Giorgia Meloni all'Assemblea Confartigianato rivendica la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia, 14 miliardi in due anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili, e spiega.
10: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
9: Per avere invece più margine in legge di bilancio per le famiglie sul caro energia, la Premier conferma che è partita una lettera a von der Leyen, non tanto, come aveva detto il giorno prima, per una flessibilità aggiuntiva, quanto per ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati alla luce dell'inflazione che si è impennata al 4,2% annuo.
10: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate dell'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
9: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Anche Tamoil Italia del gruppo internazionale Oil Invest ha deciso di adottare un tetto al prezzo dei carburanti. Una decisione arrivata dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Nei giorni scorsi erano già scattate quelle di Eni e IP. In Francia proseguono da giorni le proteste degli studenti delle scuole superiori. Ieri quasi 2.000 arresti, la maggior parte di minorenni, e centinaia di feriti negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia.
11: Scuole in fiamme, presidi aggrediti e scontri con le forze dell'ordine. La protesta dei liceali francesi, partita circa una settimana fa da alcune scuole della banlieue parigina, si allarga coinvolgendo ormai tutti i dipartimenti d'Oltralpe e centinaia di istituti scolastici. Ieri situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Vittor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia ha incendiato un mezzo dei vigili del fuoco mentre hanno fatto il giro del web le immagini delle fiamme nel liceo Mandela a Nantes. Tra le rivendicazioni, più risorse per l'istruzione pubblica, la ristrutturazione degli edifici scolastici considerati vetusti, ma anche il malcontento per il meccanismo troppo selettivo di accesso all'università. Secondo il governo, alla base ci sarebbe però una manovra orchestrata dalla France Insoumise e da suoi referenti dell'estrema sinistra, accusa sostenuta anche da Marine Le Pen. L'esecutivo intanto ha disposto l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e spostamenti previsti dalle agende dei ministri. Oggi il ministro dell'istruzione Geffrey incontrerà sindacati e studenti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Gli Emirati hanno aperto un'indagine formale sull'incidente a bordo del volo Fly Dubai FZ1073 di mercoledì e non escludono l'ipotesi terrorismo.
12: Mentre Gerusalemme è concentrata sui festeggiamenti del sesto giorno di Sukkot, si gode anche il sollievo per lo scampato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai, episodio che già il premier israeliano Netanyahu bolla come terrorismo. In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha detto che il copilota voleva essere ucciso ed è stato radicalizzato dall'Islam. Ma l'inchiesta in realtà è ancora in corso e non ci sono certezze solide sulla dinamica dei fatti. L'esercito di Israele nel frattempo ha diffuso due report, uno che sostiene che i 170 palestinesi uccisi nella striscia identificati come giornalisti erano in realtà membri di gruppi terroristici e poi ha redatto un documento sul film Nazza, definendolo una rappresentazione distorta e fuorviante dei fatti. Mentre tutto questo avviene a Gerusalemme, a pochi chilometri di distanza in Cisgiordania, un gruppo di coloni ha ucciso un palestinese di 51 anni a Yassuf e ferito quattro attivisti a sud di Betlemme che stavano aiutando i palestinesi a raccogliere le olive. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
8: Torniamo in Italia, alla Camera la maggioranza supera senza problemi il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della legge elettorale.
13: La riforma della legge elettorale torna alla Camera per l'approvazione definitiva. Il governo incassa il primo voto a favore contro le cinque pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. In aula questa volta non c'è stata alcuna sorpresa come a luglio, quando con il voto segreto non passò l'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza e bocciato con un solo voto di scarto. Emendamento poi riproposto e approvato in Senato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state respinte con 229 no, 7 in più rispetto ai voti di maggioranza necessari e 151 sì. Contro le pregiudiziali definite ridicole hanno votato anche i deputati di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, pur criticando la norma sulle preferenze con i capilista bloccati. Norma criticata anche dalle opposizioni che contestano l'impianto della riforma. Il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale è atteso la prossima settimana e il governo è intenzionato a chiedere la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: A Genova ora per il Salone Nautico, polemiche per l'assenza della sindaca Silvia Salis sul palco.
14: Al Salone Nautico di Genova galleggia una delle più vincenti espressioni del Made in Italy, il comparto vale 8,72 miliardi, cresce pure nella tempesta dei dazi e delle incertezze globali. Il ministro delle imprese Adolfo Urso.
15: Comparto che traina le esportazioni che sono cresciute anche in questa prima parte del 2026, smentendo tutti i profeti di sventura.
14: La cerimonia di inaugurazione è stata segnata da una polemica. Al momento del taglio del nastro, sul palco accanto alla premier Meloni, il presidente della regione Bucci, ma non la sindaca Salis. Nel pomeriggio la Meloni ha telefonato alla Salis dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto. In una nota Confindustria Nautica ha chiarito che il cerimoniale non prevedeva la presenza sul palco di governatore e sindaca, il presidente Piero Formenti.
16: Il rapporto che noi come Confindustria Nautica abbiamo con la sindaca Salis è assolutamente buono, abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune, e per quanto mi riguarda questa è la cosa più importante, perché per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare.
14: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
8: E ora il calcio con Francia-Italia, che stasera scendono in campo alle 20.45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina e a punteggio pieno. Azzurri che arrivano allo Stade de France dopo il KO a Roma col Belgio e il successo in Turchia, il CT Roberto Mancini.
17: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi... e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi, e come detto hanno Dembélé, hanno Due, hanno Olysee, cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, per far sì che insomma fosse un po' diverso, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra, questo.
8: Intanto nelle qualificazioni agli europei di categoria, sofferto successo dell'Under 21 che ha vinto 1-0 in Armenia grazie al gol del milanista Sis dopo aver fallito un rigore con Coleoscio. Lunedì l'Italia si giocherà il primo posto nel girone ospitando la Polonia a Pescara. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Uno, nessuno, 100 Milan.
1: Abbiamo in studio Stefania Auci, che salutiamo, buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Insomma, il caso letterario degli ultimi quantomeno 15 anni, insomma vogliamo, quindi anche 20 forse.
18: Down.
1: No, vabbè.
18: C'è una certa signor gruppo di persone.
1: Sì, no,
18: è
1: no.
18: È atterrante, voglio dire, prima deve...
1: Vabbè, però è giusto, la saga dei Florio, lo sapete, Leoni di Sicilia. Ma in questi giorni, da 2-3 settimane, Stefania Auci è in libreria con un libro edito da Mondadori e intitolato Cunti, storie, romanzi, sottotitolo I libri della mia vita. Allora, i Cunti intanto dobbiamo spiegare, non tutti sono siciliani.
18: Lo so.
1: Qui proprio c'è la sicilianità pura di Stefania Auci. I Cunti sono?
18: I Cunti sono i racconti, nel senso che fanno parte di quella tradizione orale che è tipicamente siciliana, per cui si cuntava, si raccontava. E questo racconto poteva essere fatto in realtà in due maniere. La prima era appunto quello del teatro dell'opera dei pupi, però lì avevamo già un canovaccio ben prestabilito, anche con degli elementi identificativi molto determinati. Il pupo siciliano appunto è questa sorta di guerriero, di cavaliere vestito con armatura, pennacchio, spada, elmo e quant'altro, che veniva poi ad essere usato per raccontare le storie di solito dei paladini di Francia. Cioè comunque sia tutto quell'universo che gravitava attorno alla vita dei paladini, quindi le storie, per esempio c'era Bradamante, c'era il racconto dell'assalto a Roncisvalle e così via, era un tipo di racconto di epica che noi ormai abbiamo praticamente perduto, pochissimo si fa a scuola. Però all'epoca, quando appunto mia nonna, perché parlo di Cunti a proposito di mia nonna, quando mia nonna era bambina, faceva ancora parte del momento dell'entertainment collettivo, il teatrino dei pupi veniva montato, veniva fatto lo spettacolo per grandi e per bambini. Diverso ancora è ancora proprio il cunto, il cuntista. Il cuntista è una persona.
1: Il cantastorie, noi diremmo.
18: Esattamente, ma è qualcosa di più, qualcosa di diverso. Intanto potevano essere sia uomini che donne, ovviamente una prevalenza maschile. Il cuntista si accompagnava con un grande telo, di solito dipinto, con 8 o 10 scene che rappresentavano i momenti clou della narrazione. E lui le andava illustrando con un bastone, una festuga. Via via andava indicando le varie parti, e la caratteristica del cuntista era di lavorare tantissimo sulla voce e sulla gestualità. Quindi la voce che cambiava per interpretare per esempio un personaggio femminile oppure un personaggio maschile, o fare la voce roca nel caso del cattivo e così via. E non c'era soltanto il racconto epico, come dicevo, ma c'era anche il racconto dell'attualità.
1: Sì.
18: Quindi potevano esserci, per esempio, raccontati fatti di sangue che facevano un po'. così emozionare.
1: Emozionavano.
3: È un po' quello che abbiamo imparato invece a conoscere, però in riferimento al nord, da Dario Fo, che prendeva la tradizione dei cantastorie in un linguaggio, diciamo, inventato, il Gramlò, e però riportava delle storie, di
1: delle
3: fatto.
1: Storie, sì.
18: Sì, la tradizione orale è probabilmente una delle grandi, uno dei grandi patrimoni che noi abbiamo nella nostra cultura. E soprattutto credo che sia uno dei grandi doni che un genitore possa fare a un figlio, nel mio caso è stata mia nonna, del racconto, il raccontare le favole, il raccontare le storie, perché significa che il bambino, soprattutto in una fase prescolare, costruisce la sua immaginazione, non attraverso quello che viene somministrato dall'esterno, ma se la costruisce lui, comincia a mettere sui mattoncini per poter creare le immagini, anche attraverso i suoni, il come viene raccontato.
1: Ovviamente questo è un libro in cui si racconta come si diventa scrittrice, nel tuo caso, e prima ovviamente lettrice. C'è sempre ed è straordinaria l'idea di nascere come grande lettrice, perché si vive in un ambiente dove ci sono tanti libri. Questa è in genere la prima ricetta. Se uno da piccolo, da piccola, intorno a sé tanti libri, può succedere questo. Ma non
3: sempre,
1: libri.
3: Io ho abbastanza libri a casa, mio figlio non è un lettore.
1: Lascia passare un po' di tempo. E poi, ecco, quello che mi colpisce è l'amore per i fumetti, no?
18: Sì, tantissimo.
1: Topolino. Cioè, chi dice che, ne so, che oggi, per esempio, i manga debbano essere considerati una lettura minore?
18: No, questa è una cosa che mi fa arrabbiare moltissimo. Io ho iniziato a leggere, proprio a scoprire le prime parole tramite i fumetti, e la stessa cosa è avvenuta anche per i miei figli. Uh-huh. Peraltro proprio lì si verifica una sorta di saldatura tra oralità e racconto. Mio marito trascorreva molto tempo a leggere i fumetti di Topolino ai nostri figli facendo le voci, quindi devo dire, la formazione culturale personale per me proprio parte da Topolino, parte dalle le parodie. Non so se voi vi è mai capito.
3: Sì, i promessi paperi,
18: Sando Paper, Dio mio, Sando Paper con la perla di Labuan, che era all'epoca paperina, che parlava, era meraviglioso. Oppure ancora la Paper Iliade. Non so, anche questa sì, è favolosa. Ecco, questi,
1: quasi meglio dell'Iliade, no?
18: Quasi, cioè, allora, però sai cosa succedeva? Che poi da adulta, o comunque sia da grande, da ragazzina che andava a scuola, quando venivano presentati determinati testi, io dicevo, ma io questa storia già la conosco. Mi veniva questa sorta di curiosità, perché c'era una
1: con un nice che parlava in questo modo.
18: Esattamente. Ma era fantastico, era... Ed è stato per me fondamentale, perché alla fine è una sorta di passaggio molto fluido tra quello che è la letteratura rispetto ai fumetti e viceversa. La stessa cosa anche per i manga.
1: Conti, storie, romanzi.
3: Salutiamo anche Giada.
1: In tutte le librerie. Giada. Salutiamo Giada Messetti. Grazie.
18: Ciao.
1: Grazie Stefania Auci per essere venuta qui a trovarci. E ci troviamo domani alle 9.
19: Buon pomeriggio a tutti.

0: Negativo.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Israele tra 7 ottobre, elezioni, allarmi. Regno Unito tra Brexit e rientri. Stati Uniti e NATO, c'eravamo tanto amati. Benvenuti in una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
4: Telling someone to get in shape or shave or fix their uniform or start busting their ass, that's not discrimination, that's leadership.
5: Brexit has caused more harm than good.
6: What happened is a tremendous act of heroism that prevented another 9/11 style crash.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra, Antonio Talle, Valentina Ternullo, Piero Dal Poz, in console Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrot. Per voi c'è sempre il 349-238-6666 per stare con noi in diretta, commentare ciò che sta accadendo al di fuori dei confini, domande e commenti, sms e whatsapp appunto. Siamo sui social, la pagina Facebook X Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è il nostro canale Instagram e c'è la televisione, canale 63 del digitale terrestre. Tutto mentre sono le 16:07:30 secondi in questo esatto istante a Milano, le 10:07:45 secondi del mattino a Washington, dove ieri Pete Hegseth ha rifilato una potenziale picconata all'Alleanza Atlantica.

0: Puntata ricchissima di temi, questa di quest'oggi, Nessun Luogo Lontano, viaggio ricchissimo di tappe. Partiremo da Israele, andiamo lì con l'inviata di Radio 24 alla vigilia delle commemorazioni del 7 ottobre, alla vigilia, un po' più lontano, delle elezioni importantissime, forse tra le più importanti della vita politica israeliana degli ultimi anni, se non addirittura decenni. Il giorno dopo l'incidente, quell'attacco terroristico, staremo a vedere quali saranno le indagini, come si svolgeranno, quali saranno i risultati di queste indagini. Potenziale attacco terrorista che ha quasi dirottato quel volo Fly Dubai, ormai sappiamo quasi tutti i dettagli, almeno quelli conoscibili, perché ci sono ancora una serie di misteri che aleggiano in particolare anche sulla nazionalità del copilota che avrebbe assalito, che ha assalito con un coltello il pilota. Omanita, forse con doppio passaporto emiratino. Proveremo a capire quale indiscrezioni di stampa ci conducono su quale pista. Poi parleremo di Brexit, perché tra pochissimo dovrebbe parlare Nigel Farage al congresso del suo partito di riforme UK, che in qualche modo risponderà, questo dicono le indiscrezioni di stampa, a quel discorso molto veemente appena pronunciato da Andy Burnham, il premier britannico dei Labour, proprio al congresso dei Labour, che ha detto, peraltro dichiarazioni da prendere in due momenti storici diversi, storici all'interno della stessa giornata, per carità. Durante il congresso dei Labour, da quel pulpito, da quel palco per meglio dire, per non essere irriverenti, Andy Burnham ha detto: dobbiamo ridare al Regno Unito il suo ruolo, la sua posizione nel continente al quale appartiene, cioè l'Europa. Sto pensando a due opzioni da mettere sul tavolo per consolidare maggiormente i rapporti con l'Europa, con l'Unione Europea, dopo il disastro, l'errore della Brexit. Poi ha parlato successivamente, alcune ore dopo, alludendo in maniera più decisa a un vero e proprio rientro nell'Unione Europea. Alcuni segnali portano proprio in questa direzione. Poche ore dopo si vedono Macron e Sanchez che salutano, più o meno testuali parole, con giubilo quello che sarebbe il rientro del Regno Unito nell'Unione Europea. Naturalmente tutto molto molto difficile, ma è chiaro che è un segnale politico che arriva molto forte dai Labour, che dicono: abbiamo sbagliato con la Brexit, proviamo a rimediare a questo disastro. Nigel Farage pronto a parlare, pronto a rintuzzare colpo su colpo, lui che fu uno degli architetti della Brexit, e si prepara naturalmente anche egli, evidentemente, una nuova, rinnovata discesa in campo politico. A proposito di caos, di disordine, di Brexit, di rientri, arriva l'ennesima picconata da parte dell'amministrazione americana. Nella fattispecie è il segretario alla difesa, o alla guerra se preferite, Pete Hegseth, che sostanzialmente ha proposto sul tavolo, oltre alla solita retorica incendiaria su contrammiragli, generali, tantissimi di questi sono stati silurati durante l'amministrazione Trump, ha proposto sostanzialmente una NATO più ristretta, rivolta soprattutto ai paesi baltici, estromettendo quelli che sono i pesi massimi europei dell'Alleanza Atlantica, dalla Francia passando appunto per il Regno Unito. Cosa significa questo tentativo di indebolire l'Alleanza Atlantica? Parleremo anche di questo, quindi scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666. Noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con la voce del premier Netanyahu, così.
1: Penso che un grande atto di eroismo abbia prevenuto un altro incidente aereo in stile 11 settembre, evitando un brutto schianto aereo. Abbiamo avuto segnali che l'Iran, in particolare attraverso i suoi proxy, volesse intensificare gli attacchi terroristici contro Israele e i cittadini israeliani all'estero. Ma penso che sia troppo presto per dire se qui ci sia stata una collaborazione iraniana. Penso che lo scopriremo. Non ci vorrà molto tempo.
0: Così il premier israeliano Netanyahu, che confida nelle capacità investigative israeliane, ma anche in quelle emiratine, in quelle omanite, in quelle saudite. Certo, su quelle saudite ci verrebbe da fare qualche riflessione, qualche punto di domanda lo dobbiamo porre, perché le relazioni in questo momento non sono esattamente allo stesso piano come per esempio quelle tra Tel Aviv e Abu Dhabi e Dubai, gli Emirati Arabi Uniti. I fatti li conoscete, erano le 9.21 della mattina di ieri, il volo FZ1073 di Fly Dubai era decolato appunto da Dubai, era diretto a Tel Aviv, stava sorvolando il confine tra Arabia Saudita e Giordania, inizia a sussultare in volo, perde quota improvvisamente, scene di panico all'interno del velivolo, l'aereo inizia a trasmettere il codice, il 7700, che indica un allarme generico. Poco dopo arriva un altro codice, il 7500, significa atto violento a bordo. Il volo entra nello spazio aereo giordano qualche secondo, poi inverte la rotta e torna nei cieli sauditi. Nel frattempo i controllori aerei dell'aeroporto di Tabuk, Arabia Saudita, ricevono la chiamata di richiesta per un atterraggio d'emergenza. Poi l'atterraggio avviene senza alcun problema. Quello che è accaduto nel frattempo a bordo più o meno lo avete sentito, le ricostruzioni, l'accoltellamento da parte del copilota verso il pilota, l'irruzione in cabina dopo che il copilota stesso era riuscito a aprire la porta della cabina stessa, l'irruzione di alcuni passeggeri che hanno sopraffatto l'attentatore e poi due piloti che erano a bordo come passeggeri hanno consentito al velivolo di rientrare. Tutto questo avviene in un momento in cui la politica israeliana evidentemente ribolle perché manca pochissimo alle elezioni. E allora che aria tira Gerusalemme? Quanto sta entrando in che maniera? Quanto in maniera dirompente questo evento nella politica israeliana? Valentina Furlanetto, voce inviata di Radio 24 da Gerusalemme. Valentina, buongiorno, ben trovata.
2: Sì, buon pomeriggio Giampaolo a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, stavo ricordando che è un momento topico per la politica israeliana perché siamo alla vigilia del ricordo del 7 ottobre e si preparano molte commemorazioni. Siamo alla vigilia delle elezioni, parliamo di qualche giorno, qualche settimana, e siamo all'indomani dello sventato attacco al volo Fly Dubai. Che aria tira Gerusalemme in queste ore, appunto?
2: Allora, guarda, io adesso mi trovo proprio alla porta di Jaffa, al confine, diciamo, tra la città vecchia e la città nuova, e c'è moltissima gente. Ho provato a parlare con alcune delle persone che erano qui in piazza per questa festa delle capanne e ovviamente, come spesso accade quando c'è un episodio drammatico, sono tutti molto compatti. Il premier Netanyahu, come avete fatto sentire, parla già di terrorismo, anche se non tutto è chiaro nei motivi dell'aggressione del copilota, che forse è dell'Oman, ma l'Oman non ha neppure confermato totalmente. Però pare dalle voci che ho raccolto, così ovviamente non hanno il valore di un sondaggio, ma per testare un pochino l'atmosfera qui, tutti dicono sì, terrorismo, in realtà odiano gli israeliani, che è un po' quello che ha detto anche Netanyahu. La domanda che però ci dobbiamo porre è appunto come questo presunto attentato e se questo presunto attentato salverà la campagna elettorale di Netanyahu. Se pensiamo che Netanyahu è al momento, secondo l'ultimo sondaggio di ieri sera di Channel 13, ha 54 seggi su un totale di 120 seggi, sì. Il blocco degli oppositori ha 52 seggi. Quindi insomma è lì, poi vedremo anche i partiti arabi, perché in questo momento proprio oggi c'è un'udienza sull'esclusione dei partiti arabi alla Corte Suprema.
0: La voce, il resoconto e l'analisi di Valentina Furlanetti, inviata di Radio 24 a Gerusalemme. Tra poco vado ai tantissime domande e commenti degli ascoltatori. Torniamo però su quello che è la reazione da parte della politica a una serie di prese di posizione di Benjamin Netanyahu. Valentina, perché Netanyahu ha detto negli ultimi tre giorni: attenzione, questa campagna elettorale sarà durissima, nemici di Israele attaccheranno, cosa che puntualmente più o meno si è verificata. Yair Lapid dell'opposizione ha detto: questi allarmi non li devi lanciare tu, caro il mio premier, deve essere lo Shin Bet oppure il Mossad a lanciarli. Poi successivamente Netanyahu stesso ha detto che aveva avvisato il Regno Unito di una minaccia imminente. Sto parlando dell'altro mistero, quello che legge sulla base RAF del Regno Unito stesso, appunto. E la sensazione, Valentina, che la questione sicurezza stia diventando una delle, come sempre poi nella politica israeliana, la più formidabile leva per queste elezioni del 27.
2: Beh, sicuramente, e anche questa situazione che si è venuta a creare ieri, poi vedremo se appunto sarà stato un attentato veramente o meno. Ovviamente nella logica di Netanyahu sta un po' distraendo l'opinione pubblica dagli avvertimenti che lui avrebbe avuto precedentemente al 7 di ottobre. Prima gli Emirati, poi l'Egitto, sono uscite nelle ultime settimane queste notizie, e ovviamente lui alza un po' la tensione con questi annunciati allarmi, come tu dicevi, più che annunciarli o paventarli. Il governo dovrebbe fare in modo in silenzio di sventarli, casomai, no? quindi ovviamente l'opposizione ha buon gioco a dire tutto questo. E poi un'altra cosa che viene un pochino messa sotto traccia per questi allarmi sono le inchieste di Netanyahu, sì, perché quelle continuano e l'opinione pubblica non sembra israeliana non sembra particolarmente toccata, bisogna dire, però tutto questo ovviamente ci porta al 27 di ottobre con una tensione sempre più crescente anche a Gerusalemme. Io ti dicevo sono alla porta di Jaffa, ma due giorni fa alla porta di Damasco, un'altra porta della città vecchia, un arabo sessantenne, un lattoniere, un lavoratore, Ahmed al-Husseini, stava semplicemente camminando ed è stato assaltato da un gruppo, sì, di persone vestite in maniera ultraortodossa. Poi non si sa se fossero davvero ultraortodossi o meno, però una tensione a Gerusalemme molto importante e che segue le tensioni che ci sono in Cisgiordania continuamente.
0: Tensione palpabile, peraltro quell'episodio di violenza a cui hai fatto riferimento ha fatto davvero il giro dei social. L'anziano signore ha rischiato il linciaggio, ricordo per le ascoltatrici e ascoltatori, la porta di Damasco da sempre un formidabile drammatico termometro dell'aria che tira a Gerusalemme, perché proprio quella cerniera tra la parte ebraica e la parte palestinese. Valentina Funanetto, grazie mille, ci risentiremo in queste ore, in questi giorni, per capire come evolve il tutto. Lo ricordo,
2: grazie a voi,
0: inviati Radio 24, buona giornata, buon lavoro, alla prossima, in bocca al lupo. Allora, tra pochissimo avremo con un altro ospite un'analisi un po' più politologica, se volete, perché l'incidente di ieri, chiamiamolo così all'inglese, perché ancora i contorni sono veramente vaghi, non si capisce se è stato un tentato dirottamento, un tentato 11 settembre, come dice Benjamin Netanyahu, quindi un attentatore kamikaze che si sarebbe magari schiantato su una città israeliana. Ancora non è dato saperlo, quindi chiamiamolo incidente. Ma questo incidente ha reso plasticamente... è come se avesse fatto una radiografia dello stato delle relazioni internazionali di Israele con i paesi del Golfo. Perché? Allora, c'è mistero sulla nazionalità omanita o meno. Uno studioso quest'oggi su X ricordava molto chiaramente che quella doppia nazionalità, quindi il doppio passaporto Oman, Emirati Arabi Uniti, non è più possibile, lo era fino al 2021. Ieri ricordavamo come quella tratta non fosse più effettuata da El Al, la compagnia di bandiera israeliana, perché ritenuta comunque in parte a rischio. Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza, chiede a gran voce l'estradizione del copilota che ha coltellato il pilota, perché dice voglio farli passare l'inferno qua in Israele. Ma i sauditi per il momento nicchiano, perché le relazioni tra Israele e Arabia Saudita non sono quelle che i piani di Abramo e di Donald Trump volevano, quindi normalizzazione dei rapporti con Israele, non ancora. Dall'altra parte abbiamo le relazioni invece con gli Emirati Arabi Uniti, che sono di ben altro spessore, perché proprio quel volo lì, quella compagnia, Fly Dubai, è stata la prima in qualche modo a consacrare, a cristallizzare la normalizzazione dei rapporti tra Abu Dhabi e Israele stesso, perché è stata la prima a fare quel volo, quella tratta. E quindi un incidente di questo tipo ci dà un'immediata dimensione di come si sta muovendo e di come si sono mossi i paesi del Golfo e Israele. Ci soccorre Giovanni Legorano, firma del Domani, ma anche Foreign Policy, conosce molto bene Israele e il Medio Oriente. Giovanni, grazie mille per essere con noi, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, intanto non so se seguivi il mio ragionamento un po' zoppicante forse in alcuni punti, però l'idea qual è? Cercare di capire, dato questo incidente, in che modo Israele si sta relazionando, in che modo possono evolvere i rapporti con i paesi del Golfo. Con l'Oman c'è molta ambiguità, nel senso che viene visto troppo vicino all'Iran, troppo potenziale mediatore, con gli Emirati andava più o meno tutto bene, con i sauditi questo rischia di essere un'altra pietra d'inciampo, per così dire, nel percorso di normalizzazione. Cosa ne pensi?
3: Beh, penso che naturalmente quello che sia successo sia un problema che però Netanyahu sta cavalcando per sostanzialmente sostenere la sua tesi principale, che è quella che avvalora la sua candidatura al prossimo governo, vale a dire che Israele è continuamente sotto attacco potenzialmente anche da paesi con cui ha normalizzato le relazioni o che comunque non hanno fatto abbastanza per prevenire una cosa di questo tipo, e che quindi il paese è isolato e che lui è la persona giusta per presiedere un nuovo governo che mantenga al sicuro gli israeliani. Naturalmente questa narrazione cozza con quello che è il tema principale di questa campagna elettorale, vale a dire le responsabilità per il massacro del 7 ottobre. che vedono lui, come ricordava la collega, ci sono state nuove rivelazioni ultimamente, gli avvertimenti che Netanyahu avrebbe ricevuto e sulla base dei quali non avrebbe agito come necessario, e quindi sta, a mio avviso, sfruttando questa situazione, e cioè questo sentimento prevalente degli israeliani, e cioè che non si sentono più completamente al sicuro neanche nel proprio paese.
0: La voce e l'analisi di Giovanni Legorano, firma del Domani, lo leggete anche su Foreign Policy. Tra poco un po' di domande e commenti degli ascoltatori, anzi a una vado subito, rispondo immediatamente. Un ascoltatore dice: presunto attentato, quindi il pilota è stato accoltellato per sbaglio. Assolutamente no, gentile ascoltatore, dicevo presunto attentato terroristico, che è una delle piste. Netanyahu privilegia quella matrice, tra poco vi do anche un'altra agenzia, ma ancora le indagini sono in corso, quindi dobbiamo dire presunto attentato terroristico. Ho detto l'altra ipotesi è un dirottamento. Dubito un momento di insanità mentale o di follia, evidentemente, perché sarebbe qualcosa di al di là della follia. Ricordo che quando ci riferiamo a indagini in corso, funziona il diritto, noi possiamo farci tutte le idee che vogliamo, ma poi la polizia dirà che strada sta seguendo, ci saranno dei giudici che diranno cosa è avvenuto veramente, quella è la certificazione di quello che è accaduto. Giovanni Legorano, c'è un punto che alcuni ascoltatori sollevano e sollevava anche Valentina Furlanetto. Oggi è una giornata importante per alcuni partiti arabi dell'opposizione. Ci potrebbe essere un pronunciamento, c'è un giudice che in realtà ha fatto filtrare Arez, ma non soltanto, Isaac Amit, avrebbe

0: Gli arabi israeliani, che ricordiamo sono circa 2 milioni della popolazione. A livello elettorale, quello che è importante, se queste liste non potessero partecipare, dove andrebbero questi voti? Ricordiamo che questi partiti potrebbero, anche se finora è stato più o meno escluso, allearsi con i partiti di opposizione e permettere, per esempio, al leader di Yashar Gadi Eisenkot, l'ex generale che guida il partito che è testa a testa con il Likud di Netanyahu, di formare un governo con tutti i partiti di opposizione che, stando ai sondaggi, non avrebbero ancora, come neanche l'altro blocco, la maggioranza assoluta dei seggi, cioè almeno 61 seggi in Parlamento. Quindi la mancata partecipazione di questi partiti è decisamente una svolta nella campagna elettorale e quindi vedremo che cosa succederà.
1: Staremo a vedere. L'ultimo telegramma che chiedo a Giovanni Legorano, lo ricordo, lo leggete sul Domani, ma anche su Foreign Policy, ha a che fare con questo sapiente utilizzo da parte di tutti i politici, penso a Netanyahu in primis naturalmente, ma anche a Yair Lapid che gli ha risposto per le rime, no? Chiamiamolo utilizzo dell'intelligence in maniera molto smaliziata. Netanyahu ha detto 2 giorni fa: riceveremo attacchi, preparatevi. Cosa che poi è avvenuta, se le indagini daranno corso a questa pista. Poi ha detto: avevo avvertito i britannici dell'attacco, forse di matrice iraniana, alla base del Regno Unito. Lapid gli dice: ma guarda che non è il premier che deve dire queste cose, gli allarmi li deve lanciare il Mossad o lo Shin Bet, che il loro lavoro lo sanno fare. Allora, c'è un rischio di, chiamiamolo, sgrammaticatura istituzionale? È qualcosa che hai già visto nelle elezioni israeliane in passato, o è una novità questa? Un po' l'uscire dai propri ruoli, no? Un po' allargare la maglia e la camicia, ecco.
0: Lo è sempre di più, diciamo, le sgrammaticature le abbiamo viste negli ultimi anni parecchie. Mi riferisco alle ultime, sappiamo per esempio che in questa campagna elettorale, ma dall'attentato del 7 ottobre, Netanyahu ha dato la colpa ai servizi interni, allo Shin Bet, ha fatto dimettere Ronen Bar, che era il capo dello Shin Bet in quel momento, che ha criticato pesantemente Netanyahu e anche le politiche del governo nei confronti dei coloni in Cisgiordania. Quindi diciamo lo sconfinare in altri ruoli e tirare in ballo istituzioni che dovrebbero essere e sono tuttora rispettate in Israele è qualcosa di particolarmente grave che denota uno scadimento della politica, una polarizzazione della società e delle elezioni molto molto combattute di cui sinora si fatica a vedere l'esito.
1: E staremo a vedere, naturalmente le racconteremo se avrai voglia, anche grazie a te. Giovanni Legorano, lo ricordo, giornalista, collega del Domani e firma anche di Foreign Policy. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, grazie mille.
2: Nessun luogo è lontano.
3: Potremmo restare come siamo. Questa è sicuramente un'opzione se la gente pensa che questo sia il posto giusto in cui stare. Potremmo esaminare ciò che George Osborne ha detto riguardo a un'unione doganale. Potremmo esaminare ciò che i liberal democratici hanno detto alla loro conferenza riguardo al mercato unico. Oppure potremmo andare fino in fondo. Dobbiamo vedere cosa è fattibile e quali sarebbero i pro e i contro di ciascuna opzione. Quello che sto dicendo è che non è sufficiente lasciare quella domanda in sospeso. Sto dicendo che dobbiamo essere chiari su dove vogliamo che la Gran Bretagna vada nel prossimo decennio.
1: E dalla politica israeliana, e cronaca evidentemente del Medio Oriente allargato, alla politica britannica, che ha sempre più i contorni di dramma, qualcuno potrebbe dire di tragedia, naturalmente, vista la storia di quel territorio che il penne ha partorito naturalmente. Il punto qual è però? Che mentre ascoltavamo le parole di Andy Burnham, Nigel Farage, uno degli architetti della Brexit, Reform UK, sta parlando in un convegno, sta parlando ai suoi, come ha fatto Burnham ai suoi Labour. Burnham ha detto: ci sono 3 opzioni sostanzialmente, le avete sentite, un po' il mercato unico, oppure quella finale, il rientro, appunto, finale in senso buono per loro, il rientro nell'Unione Europea. Farage adesso, almeno dicono indiscrezioni di stampa, sta difendendo invece a spada tratta il fatto di stare fuori dall'Europa. Cosa sta accadendo alla politica britannica? Quanto Andy Burnham davvero può dirsi traghettatore di questa operazione quasi impossibile? Sarà, lo anticipo, molto lenta, molto lunga, molto dolorosa, perché poi vai a recuperare La fiducia

0: fiducia di tutto l'establishment di Bruxelles dopo tutte quelle peripezie. Allora, ci soccorre in questo momento così drammatico la professoressa Arianna Giovannini, insegna sociologia politica, Università di Urbino Carlo Bo. Buongiorno professoressa, ben trovata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, intanto poi a fine magari del collegamento cerchiamo di capire quale tragedia di Shakespeare potrebbe ben riassumere quello che sta accadendo, con particolare occhio ai Labour, che ultimamente, diciamo, di tragedie politiche ne vivono parecchie. Scherzi a parte, che idea ci possiamo fare di questa quinta marcia innestata dei Labour, che dicono la Brexit è stato un errore, rimediamo all'errore. Dall'altra parte alcune istanze della società e della politica britannica dicono no, continuiamo a stare fuori. E quindi?
1: Beh, la situazione è sicuramente complessa, ma anche interessante. Vediamo per la prima volta con Andy Burnham, un leader laburista che per... Chiedo scusa, ma ho un ritorno di eco incredibile.
0: Sì, adesso magari proviamo... Allora, io vado su un po' di messaggi al 349-238-6666, recuperiamo il collegamento senza l'eco naturalmente. Se no diventa un dramma per la nostra ospite, per la professoressa. Allora, gli ultimi messaggi sono ancora sulla questione israeliana. Ci vado volentieri perché ce n'è uno che dice, chiedo scusa, volo Fly Dubai. Si sta parlando di terrorismo, ma perché? Non si considera la possibilità del gesto folle? Vi ricordate il volo Germanwings? Ha perfettamente ragione l'ascoltatore, ma più in generale, finché non ci sono sufficienti indizi o addirittura prove, finché non vi è una dichiarazione ufficiale, dobbiamo trattare la cosa con mille punti di domanda. Torno invece dalla professoressa Arianna Giovannini, senza punti di domanda ma col punto fermo, perché sono certo che l'eco non c'è più. Professoressa,
1: ci riproviamo.
0: Eccoci.
1: Purtroppo c'è ancora l'eco.
0: Io ero troppo sicuro, ho peccato di arroganza. Vediamo intanto, mentre sbrighiamo questi aspetti più prettamente tecnici, torno a riferirvi del fatto che il guanto di sfida è stato lanciato da Andy Burnham. L'idea è di rimediare a quel gigantesco, clamoroso errore, secondo Burnham e secondo molti britannici, che è stato fatto con la Brexit. Ci sono state una serie di conseguenze che britannici hanno pagato in prima persona: l'aumento di inflazione, il problema di recuperare alcuni prodotti, il problema della mancanza di manodopera. Tutti quei problemi, lo ricorderete, che sono spesso sfociati in tensioni, se non in violenze, con i porti delle sei contee del nord dell'Irlanda. Quel timore evocato che la frontiera tra Irlanda e Eire e le sei contee diventasse una frontiera vera. Insomma, la Brexit è stato qualcosa di difficilissimo da trattare. Riprovo con la professoressa Arianna Giovannini, lo ricordo, Università di Urbino Carlo Bo. Professoressa, rieccoci.
1: Forse per la terza volta saremo fortunati.
0: Di solito è quella buona, sì.
1: Benissimo. Bene, ritorno alla domanda che mi ha fatto in precedenza. Cos'è interessante nella situazione che si è sviluppata nei giorni scorsi? Anzitutto, per la prima volta vediamo un leader laburista. Ricordiamo che il partito laburista è stato eletto nel 2024 per guidare il paese. Vediamo un leader laburista che non ha avuto timore di prendere una posizione chiara sulla relazione con l'Unione Europea. Cioè, quello che ha detto Andy Burnham è che dobbiamo esplorare tutte le opzioni, ma guardando al futuro sicuramente abbiamo bisogno di rivedere la nostra relazione con l'Unione Europea in senso positivo. Questo già di per sé è un grande, come dire, è un grande passo avanti rispetto all'epoca di Starmer, in cui si diceva tutto e non si diceva nulla sostanzialmente sull'Unione Europea. Certo però che il tema della Brexit è un tema problematico, è un tema che, lo diceva lei adesso, potrebbe andare a riaprire delle fratture che, diciamo, nell'ultimo decennio sono state molto problematiche, ma che forse di recente stavano iniziando anche un pochino ad andare ad acquietarsi un po'. Il tema della Brexit è estremamente polarizzante, però vediamo anche ultimamente, per la prima volta, le opinion poll ci dicono che anche la popolazione britannica forse sta iniziando a capire quanto è costato a loro, proprio ai cittadini, nella vita quotidiana, uscire dall'Unione Europea. Quindi forse questo è un momento propizio per ripensare alla relazione tra Regno Unito e Unione Europea in chiave più positiva. Burnham però è stato aggiunto comunque un margine di cautela, dicendo questo è un qualcosa che è un progetto per i prossimi 10 anni, quindi non avrà nulla nell'immediato futuro, ma ci vorrà una riflessione approfondita, appunto anche per capire qual è la soluzione migliore, non solo per il governo ma anche per non dividere nuovamente la società britannica.
0: la professoressa Arianna Giovannini, nostra bussola sulle questioni britanniche. Aggiungo un piccolo tassello che è un po' il riverbero internazionale di queste frasi di Andy Burnham, perché poche ore dopo si vedono Macron e Sanchez, presidente francese, lo ricordo in scadenza perché tra un po' si accende anche la campagna elettorale francese, e Pedro Sanchez, che diciamo qualche problemino a casa sua ce l'ha, che dicono: ma fantastico, ben ritrovato, ecco l'abbraccio europeo. È incredibile vedere come una questione, che chiaramente non è solo britannica, però basta un accenno da parte del leader, del premier britannico, per scatenare una serie di reazioni e controreazioni anche in Europa. Il punto vero però, professoressa, è Bruxelles. Cioè, come l'establishment, certo, di Bruxelles, dopo aver lavorato per anni a gestire questa gatta da pelare, si ritrova un condomino che dice: beh, mi ero sbagliato, sulla tenda davanti alla via si sta male, voglio rientrare nel condominio europeo perché è molto meglio.
1: Beh, questo sicuramente resta il nodo più grande da sciogliere, e il summit che si terrà a novembre tra Andy Burnham e sostanzialmente l'Unione Europea sarà importante proprio per capire quella che è la visione di Bruxelles. Diciamo che le dichiarazioni del leader spagnolo e del leader francese, ho letto proprio qualche minuto fa anche di quello polacco, che danno, sì, come dire, il benvenuto nuovamente, vorrebbero rivedere il Regno Unito rientrare nell'Unione Europea, sono segnali positivi, però Bruxelles sicuramente avrà qualcosa da ridire, anche perché probabilmente ci saranno anche modi per far rientrare il Regno Unito nell'Unione Europea, ma bisogna dare un messaggio comunque anche a tutti gli Stati membri: se è troppo facile rientrare nell'Unione Europea, poi si potrebbe innescare un meccanismo problematico anche per altri paesi e per l'Unione, insomma, in generale.
0: Esattamente, quindi diciamo brutalizzo un po' il concetto che stava esplorando, professoressa: da un lato Bruxelles è preoccupata delle regole condominiali, cioè non è che tu vieni all'assemblea, non ci vieni, lasci l'appartamento sfitto, lo occupi, te ne vai in tenda davanti al condominio e torni. Dall'altra parte, alcuni condomini sarebbero ben contenti di riavere il Regno Unito, che, lo ricordo, è una potenza nucleare, lo ricordo dal punto di vista del commercio. Diciamo che alcuni interessi potrebbero essere contrastanti, saremo naturalalmente a vedere. Le chiedo un telegramma, professoressa, invece, perché alcuni ascoltatori giustamente tirano in ballo che cosa? Le istanze indipendentiste di alcuni attori del Regno Unito, Scozia, Irlanda del Nord, il Galles. La Scozia era in ogni contea, aveva vinto una maggioranza di Remain, non di Brexit, e la Scozia continua a parlare di indipendenza proprio per tornare nell'Unione Europea. Con questa mossa Andy Burnham risponde un po' a tutte queste istanze indipendentiste?
1: Forse sì, anche in modo indiretto. Uno dei punti che ha toccato nel suo discorso a Liverpool qualche giorno fa è stato proprio quello di tenere, ha espresso chiaramente quanto a cuore la questione del tenere unita, di tenere unito il Regno Unito, sì. Anche perché ultimamente, diciamo, siamo in una situazione in cui le tre nazioni devolute, quindi Scozia, Galles e Irlanda del Nord, per la prima volta sono guidate da governi nazionalisti, dico tra virgolette, e quindi diciamo che c'è una tensione che non c'è mai stata in precedenza. Allora forse questo messaggio verso Bruxelles può essere letto tra le righe anche come un messaggio soprattutto per Scozia e Irlanda del Nord, che hanno degli interessi molto forti alla relazione con l'Unione Europea.
0: Grazie mille come sempre alla professoressa Arianna Giovannini, Università di Urbino. Carlo Bo, buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, professoressa.
2: Nessun luogo è lontano.
3: The only focus, as you know, in your formations should be training, readiness, accountability, discipline.
4: Come sapete, l'unico obiettivo dei vostri reparti deve essere l'addestramento, la prontezza operativa, la responsabilità, la disciplina e la letalità. E quando si perseguono questi obiettivi, non c'è bisogno di camminare sulle uova. Basta con l'ingegneria sociale e con l'uso strumentale delle procedure dell'Ispettorato Generale. Chi si lamenta, gli ideologi e i soggetti con scarso rendimento non sono più al comando. Basta con gli assurdi corsi su PowerPoint o con gli spettacoli delle drag queen. Basta con le quote di diversità e con i pronomi di genere. Vale solo l'etica del guerriero.
0: E mancava, se fosse una trasposizione cinematografica, un calcio in pieno petto e l'urlo di Sparta. Perdonate la facezie, questa citazione non particolarmente elevata, sto pensando a 300, Butler, lì dove l'etica del guerriero viene celebrata fino allo spasmo, andando anche a storpiare un po' quella che insomma l'epica greca. Però il film era efficace. Non so quanto efficace sia dal punto di vista politico il film che sta scrivendo, girando, recitando lo stesso Pete Hegseth, mi perdonerete anche una certa irriverenza, perché Hegseth è quello dei piegamenti, delle flessioni, è quello che dava dei ciccioni e degli obesi ad alcuni generali, è quello che ha silurato nell'amministrazione 20, almeno una ventina tra ammiragli e generali stessi, ed è un Hegseth che combatte in maniera molto accesa, molto forte contro la cultura woke. Il problema è che combatte anche contro la NATO, e l'ultima picconata, così l'abbiamo definita, sostanzialmente apre uno scenario che è un pochino bizzarro, perché sostanzialmente, intanto buongiorno e ben ritrovato, lo vedo collegato, se siete sul canale 63 del Digitale Terrestre lo vedete anche voi, il professor Dario Fazzi, insegna relazioni transatlantiche, Università di Leiden. Professore, buongiorno e ben trovato.
5: Buongiorno a voi.
0: Allora, sostanzialmente la tesi che emerge dal Ministero della Difesa americano, il Bergen Group, è sostanzialmente un ristretto gruppo di membri della NATO, quelli che più spendono e che più hanno risposto alla sollecitazione di Trump, cioè spendete di più percentuale su PIL per spese militari, che sarebbero quindi così Stati Uniti, Svezia, Norvegia, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Polonia. Danimarca, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe meritevole di entrare in questo gruppo ristretto, il Bergen Group, anche perché ha risolto la questione Groenlandia con gli Stati Uniti. Ora, al di là delle facezze, al di là di 300, di Hollywood e tutto quello che vuole, cosa sta facendo Pete Hegseth?
5: Beh, guarda, intanto c'è da dire che di sicuro la retorica che viene dal capo del Pentagono non è in linea con quello che è stato storicamente il ruolo svolto dalle forze armate nel processo di costruzione, di sviluppo, anche di affrancamento, se vuole, sotto molti punti di vista. Quindi il ruolo che in questo processo ha svolto l'esercito negli Stati Uniti. Storicamente le forze armate negli Stati Uniti sono state un motore di sviluppo sociale, di welfare, di diritti anche razziali. Andare contro questo tipo di ruolo nelle forze armate non so anche quanto politicamente riuscirà ad essere spendibile nel lungo periodo. Detto questo, sul discorso NATO ci sono secondo me due tipi di dimensioni. Da un lato quello che questo tipo di creazione di gruppi interni, di discussione interna, rappresenta per la NATO, che non è una novità. Nel corso della sua storia la NATO ha avuto gruppi di lavoro ristretti ad alcuni paesi con interessi particolari. C'è stato il famoso caso di un comitato sulle sfide della società contemporanea a guida principalmente tedesca, o per esempio l'ufficio sul climate change a guida canadese. E però questo tipo di atteggiamento rivela una visione, diciamo, complessiva di carattere geopolitico che gli Stati Uniti hanno della NATO. Da un lato stanno applicando all'alleanza un modello di business, no? Creando questa sorta di premium access al circolo ristretto, che ovviamente promette di generare benefit e vantaggi a coloro i quali aderiscono alla linea, o se vuole all'offerta proposta da Washington. Dall'altro lato è chiaro anche che la selezione di questi paesi rispecchia gli interessi strategici statunitensi. Parliamo dei paesi del nord, i paesi che avranno molto probabilmente accesso alle rotte artiche nel momento in cui queste diventeranno progressivamente più disponibili, che sono più vicini a delle risorse materiali strategiche o che hanno investimenti maggiori nei settori di alta tecnologia che interessano più gli Stati Uniti. Quindi si tratta di una politica di potenza applicata all'interno dell'alleanza, il cui fine è ovviamente quello di frammentare la coesione intraeuropea per poterne poi sfruttare i vantaggi di peso relativo.
0: Come sempre illuminante il professor Dario Fazzi, lo ricordo, insegna relazioni transatlantiche all'Università di Leiden. La tesi è anche particolarmente intrigante. Si dice: vuoi entrare in questa lounge esclusiva, devi rispettare quello che ti dico io. La NATO è fatta anche di più spendi meno spendi, oppure più spendi meno spandi e più spendi meglio combatti. Però guarda caso in questa lounge ci sono tutti quelli che tra un po' si mettono già il pellicciotto, cioè tutti i paesi del nord, e l'appetito per l'Artico, come sappiamo, Donald Trump non l'ha mai nascosto, parlando di Groenlandia, parlando di Canada. Dall'altra parte abbiamo, come dire, dal punto di vista giuridico, l'Artico, il Consiglio Artico è qualcosa che non sta più tanto in piedi da un po' di tempo, da alcuni anni, e ci sono gli appetiti della Federazione Russa e ci sono quelli cinesi. Detto ciò però, professore, il punto è che stiamo assistendo a un momento in cui sembra che qualsiasi organizzazione internazionale, o meglio transnazionale, venga presa a picconate. Cioè, come se questa logica della lounge penetrasse all'ONU, penetrasse alla NATO, penetrasse nell'Unione Europea, cioè il creare una serie di circoli più ristretti in cui la gente la pensa come me. E però si sta snaturando quella che è la natura delle relazioni internazionali.
5: Esatto, cioè si sta snaturando, se vuole, l'ordine stesso di carattere liberale che gli Stati Uniti hanno costruito a partire dal 1945 e al vertice del quale si sono imposti. Adesso invece ne stanno contestando legittimità, tenuta, scopi, obiettivi, e stanno proponendo una visione completamente alternativa a quella della governance globale che hanno contribuito a creare. Un mondo in cui le transazioni, sì, gli scambi, il gioco a somma zero, che è quello tipico del linguaggio del business, è applicato alla conduzione delle relazioni internazionali. In questo mondo lo spazio per il multilateralismo, per la discussione, la partecipazione è ridotto. E io credo che su questo si deciderà anche il futuro dell'amministrazione Trump, fino a che punto coloro i quali tengono in piedi Trump saranno disposti davvero a rigettare l'ordine liberale o neoliberale che gli Stati Uniti hanno contribuito a creare e favorire invece un ordine in cui la ricchezza e il potere saranno concentrati sempre più nelle mani di pochissime persone o di pochissimi stati.
0: E naturalmente il banco di prova saranno le elezioni di midterm, anche se dobbiamo sempre precisare a uso e consumo di ascoltatrici e ascoltatori che l'anatra zoppa è qualcosa di abbastanza normale, nel senso che un presidente dopo 2 anni di governo va un po' giù nei sondaggi, non sempre va bene alle midterm, anzi quasi mai. Il punto è che questa volta il mondo descritto dal professor Fazzi è un mondo difficile da gestire. Aggiungo, spostandoci in un altro quadrante, che ieri si è celebrato, o si è visto, il ritiro statunitense dall'Iraq ad una presenza ultra decennale, la lotta all'ISIS. Che cosa resta adesso di quell'Iraq? Quanti camp buca ci sono? Quante fucine di jihadisti completamente all'ombra vengono lasciate dopo un'occupazione occidentale? Tutti questi sono problemi di cui una volta gli Stati Uniti, sbagliando, facendo bene, facendo 1000 errori, tutto quello che volete, si facevano carico. Adesso il concetto di vuoto purtroppo ci accompagnerà nella prossima analisi. E adesso un telegramma, professore, sì, perché siamo quasi in chiusura, volentierissimo.
5: Sì, che secondo me gli alleati della NATO devono cominciare a riflettere proprio su questo, cioè su quanto perseguire questi fini americani in realtà sia compatibile con i nostri interessi europei.
0: Eh certo.
5: Che potrebbero portarci ad altre aree, ad altre priorità. Purtroppo, sottostando a questo modello di business, sarà difficile riuscire a perseguirli.
0: Grazie mille, come sempre, professor Dario Fazzi, Università di Leiden. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
5: Grazie anche a voi.
0: Allora, un occhio alle agenzie, me le segnala Valentina Ternullo, perché Farage, come vi dicevo, sta parlando. Noi speravamo di buttare l'orecchio in qualche modo, trasformarci in piccole mosche e riuscire a capire quello che sta dicendo. Comunque, vediamo se trovo il punto. Reform prenderà più voti nel nord del Regno Unito. Quanto detto da Burnham aprirà ancora di più le porte a Reform. Così Farage, che nella sua convention di Reform UK si mostra particolarmente ottimista. D'altra parte non potrebbe che fare questo, voglio dire, non è che dopo l'apertura di Burnham l'architetto della Brexit dice colpito e affondato. Allora, 3492386666, è difficile sintetizzare i tanti messaggi che sono arrivati. In molti c'è uno stigma riferito a Pete Hegseth. Avete ragione, però dobbiamo prendere atto delle parole di Pete Hegseth. Peraltro non c'è stato tempo, ma c'è un altro passaggio in cui dice: i clown ideologici sono fuori, i cowboy patriottici sono dentro, con i test del testosterone. La diversità non è la nostra forza, l'unità è la nostra forza, perché è l'unica cosa che conta quando i missili volano. Questo, insomma, un discorso particolare, ripeto, a me ha fatto pensare a Sparta, però viziato io da brutti film che guardo, evidentemente. Allora, cosa ci piacciono? Le opinioni ben informate, ci piacciono le sigle, fondamentalmente.
6: Musumeci, sempre e comunque, niente metal.
0: E mi piace naturalmente ringraziare voi tutti l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Logo, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani.
7: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
8: GR24 di mezzanotte. Meloni scrive a Bruxelles più margini in bilancio per tener conto dell'inflazione. L'Unione Europea flessibilità già concessa. Quasi 2000 fermi per le proteste degli studenti in Francia, chiedono più soldi per l'istruzione. Nations League, la giornata di Francia-Italia, gli azzurri all'esame dei Bleu di Zidane. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Con i percorsi di spesa concordati, poco spazio per mitigare la crisi. È un passaggio della lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per sollecitare una nuova ulteriore flessibilità sui conti pubblici. Riteniamo che il quadro di bilancio lasci alla Commissione Europea il margine necessario per tenere conto dei fattori rilevanti nel valutare ex ante il rispetto della regola e di spesa in sede di esame dei prossimi progetti di piani di bilancio, ha scritto Meloni. I portavoce della Commissione avevano già anticipato la linea dell'esecutivo comunitario, cioè che flessibilità aggiuntiva agli Stati membri era già stata concessa. Ieri sera le parole della Presidente del Consiglio agli artigiani della CNA. Flessibilità ed energia al centro dell'operato del governo, alle prese con la legge di bilancio, ma ancora prima con un documento programmatico di finanza pubblica che verrà licenziato oggi in Consiglio dei Ministri.
9: Giorgia Meloni all'Assemblea Confartigianato rivendica la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia, 14 miliardi in due anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili, e spiega.
10: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
9: Per avere invece più margine in legge di bilancio per le famiglie sul caro energia, la Premier conferma che è partita una lettera a von der Leyen non tanto, come aveva detto il giorno prima, per una flessibilità aggiuntiva, quanto per ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati alla luce dell'inflazione che si è impennata al 4,2% annuo.
10: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate dell'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
9: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Anche Tamoil Italia del gruppo internazionale Oil Invest ha deciso di adottare un tetto al prezzo dei carburanti. Una decisione arrivata dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Nei giorni scorsi erano già scattate quelle di Eni e IP. In Francia proseguono da giorni le proteste degli studenti delle scuole superiori. Ieri quasi 2000 arresti, la maggior parte di minorenni, e centinaia di feriti negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia.
11: Scuole in fiamme, presidi aggrediti e scontri con le forze dell'ordine. La protesta dei liceali francesi, partita circa una settimana fa da alcune scuole della banlieue parigina, si allarga coinvolgendo ormai tutti i dipartimenti d'Oltralpe e centinaia di istituti scolastici. Ieri situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Vittor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia ha incendiato un mezzo dei vigili del fuoco mentre hanno fatto il giro del web le immagini delle fiamme nel liceo Mandela a Nantes. Tra le rivendicazioni, più risorse per l'istruzione pubblica, la ristrutturazione degli edifici scolastici considerati vetusti, ma anche il malcontento per il meccanismo troppo selettivo di accesso all'università. Secondo il governo, alla base ci sarebbe però una manovra orchestrata dalla France Insoumise e da suoi referenti dell'estrema sinistra, accusa sostenuta anche da Marine Le Pen. L'esecutivo intanto ha disposto l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e spostamenti previsti dalle agende dei ministri. Oggi il ministro dell'istruzione Geffrey incontrerà sindacati e studenti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Gli Emirati hanno aperto un'indagine formale sull'incidente a bordo del volo Fly Dubai FZ1073 di mercoledì e non escludono l'ipotesi terrorismo.
12: Mentre Gerusalemme è concentrata sui festeggiamenti del sesto giorno di Sukkot, si gode anche il sollievo per lo scampato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai, episodio che già il premier israeliano Netanyahu bolla come terrorismo. In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha detto che il copilota voleva essere ucciso ed è stato radicalizzato dall'Islam. Ma l'inchiesta in realtà è ancora in corso e non ci sono certezze solide sulla dinamica dei fatti. L'esercito di Israele nel frattempo ha diffuso due report, uno che sostiene che i 170 palestinesi uccisi nella striscia identificati come giornalisti erano in realtà membri di gruppi terroristici, e poi ha redatto un documento sul film Nazza, definendolo una rappresentazione distorta e fuorviante dei fatti. Mentre tutto questo avviene a Gerusalemme, a pochi chilometri di distanza in Cisgiordania, un gruppo di coloni ha ucciso un palestinese di 51 anni a Yassuf e ferito quattro attivisti a sud di Betlemme che stavano aiutando i palestinesi a raccogliere le olive. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
13: Torniamo in Italia. Alla Camera la maggioranza supera senza problemi il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della legge elettorale.
14: La riforma della legge elettorale torna alla Camera per l'approvazione definitiva. Il governo incassa il primo voto a favore contro le cinque pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. In aula questa volta non c'è stata alcuna sorpresa come a luglio, quando con il voto segreto non passò l'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza e bocciato con un solo voto di scarto. Emendamento poi riproposto e approvato in Senato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state respinte con 229 no, 7 in più rispetto ai voti di maggioranza necessari, e 151 sì. Contro le pregiudiziali, definite ridicole, hanno votato anche i deputati di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, pur criticando la norma sulle preferenze con i capilista bloccati. Norma criticata anche dalle opposizioni, che contestano l'impianto della riforma. Il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale è atteso la prossima settimana e il governo è intenzionato a chiedere la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: A Genova ora per il Salone Nautico, polemiche per l'assenza della sindaca Silvia Salis sul palco.
15: Al Salone Nautico di Genova galleggia una delle più vincenti espressioni del Made in Italy. Il comparto vale 8,72 miliardi, cresce pure nella tempesta dei dazi e delle incertezze globali. Il ministro delle imprese Adolfo Urso.
16: Comparto che traina le esportazioni, che sono cresciute anche in questa prima parte del 2026, smentendo tutti i profeti di sventura.
15: La cerimonia di inaugurazione è stata segnata da una polemica. Al momento del taglio del nastro, sul palco accanto alla premier Meloni, il presidente della regione Bucci, ma non la sindaca Salis. Nel pomeriggio la Meloni ha telefonato alla Salis dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto. In una nota Confindustria Nautica ha chiarito che il cerimoniale non prevedeva la presenza sul palco di governatore e sindaca, il presidente Piero Formenti.
17: Il rapporto che noi come Confindustria Nautica abbiamo con la sindaca Salis è assolutamente buono, abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune, che per quanto mi riguarda questa è la cosa più importante, perché per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare.
15: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
13: E ora il calcio con Francia-Italia, che stasera scendono in campo alle 20.45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina e a punteggio pieno. Azzurri che arrivano allo Stade de France dopo il KO a Roma col Belgio e il successo in Turchia, il CT Roberto Mancini.
18: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi... e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi, e come hai detto hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee, dovrebbe venire la freddura a tutti, insomma, per far sì che insomma fosse un po' diverso, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra, questo.
13: Intanto nelle qualificazioni agli europei di categoria, sofferto successo dell'Under 21 che ha vinto 1-0 in Armenia grazie al gol del milanista Sis dopo aver fallito un rigore con Coleoscio. Lunedì l'Italia si giocherà il primo posto nel girone ospitando la Polonia a Pescara. È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha la possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare, oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili, il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili, in versione extra large, con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Per la serie Un esame visto da vicino, oggi parliamo di ecocardiogramma e lo facciamo con il professor Gianluca Polvani, che è direttore della cardiochirurgia del Centro Cardiologico Monzino. Professore, bentornato, grazie per essere con noi.
2: Grazie mille, buongiorno.
1: Professore, allora, l'ecocardiogramma è un esame strumentale non invasivo, una specie di fotografia del nostro cuore. Sì. Cosa vede?
2: L'ecocardiogramma è un esame che permette di valutare la funzione cardiaca nella sua integrità, cioè come si muove questo cuore, negli apparati valvolari quali valvole possono essere interessate da patologia, la presenza di difetti congeniti, comunicazione fra le camere atriali o camere ventricolari. È un esame completo che dà un'idea assolutamente perfetta di quella che è la situazione cardiaca.
1: Quando è il caso di fare un ecocardiogramma? Ce lo deve suggerire il medico?
2: Allora, l'ecocardiogramma viene suggerito di solito nel bambino piccolo dai pediatri. Se alla nascita ci sono dei dubbi dal punto di vista clinico, viene eseguito nel giovane che va a fare la palestra, perché è importante vedere che non ci siano alterazioni valvolari o alterazioni della funzione. Viene eseguito nell'adulto alla comparsa di una sintomatologia di tipo mancanza di fiato, sensazione di oppressione toracica. Viene seguito nell'anziano per valutare l'evoluzione di una malattia che ha preso probabilmente in giovane età, che ha dato a quel punto una vera malattia valvolare. È interessante l'ecocardiogramma perché riesce a stabilire esattamente qual è tutta l'attività cardiaca, il ciclo diastolico e sistolico, riesce a vedere quanto sono grandi le camere sia atriali che ventricolari, il movimento delle valvole, la comunicazione non corretta se ci sono degli shunt di tipo congenito. È un bellissimo esame. Nell'evoluzione dell'ecocardiogramma esiste l'ecocardiogramma da sforzo. Che cos'è? Si differenzia dal test a sforzo che viene eseguito su una bicicletta o su un tapis roulant. Durante lo sforzo viene eseguito l'ecocardiogramma, che permette di vedere come reagisce il cuore durante lo sforzo, cioè quanto migliora o peggiora a seconda della condizione del paziente, e permette anche di capire, è abbastanza predittivo perché può indicare che cosa lo sforzo impone a questo cuore e quindi come lui si comporta. Se si comporta bene vuol dire che anche in presenza di patologia la sopporta. In presenza di patologia potrebbe peggiorare, indicando che forse è arrivato l'indicazione corretta a fare un trattamento chirurgico. Normalmente può essere utilizzato dove esistono delle alterazioni sull'elettrocardiogramma, come i blocchi di Branca, per cui il test a sforzo non riesce a vedere se si modifica il tracciato perché è già alterato in partenza, oppure anche in presenza di patologia valvolare, per vedere appunto in senso predittivo come si comporta quando una malattia valvolare è presente.
1: Va ripetuto o nel caso tutto andasse bene?
2: No, se è
1: fatta,
2: negativo,
1: promosso, esatto. Promosso per la vita.
2: Se è negativo, è negativo.
1: Speriamo.
2: Se dovesse essere invece positivo, si può ripetere per vedere come sta andando nel tempo.
1: Grazie al professor Polvani, direttore della cardiochirurgia del Centro Cardiologico Monzino, che è stato con noi. Vi auguro, come sempre, una buona giornata e un buon ascolto. Un saluto dalla vostra Nico, state bene.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Dal mio punto di vista, quando un bambino o una bambina mette piede su questa terra, chi può gli accenda un fondo pensione dal primo giorno di vita, perché il tempo in finanza è galante.
3: Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
5: Vai Meazza, bravo, bravo. Hello, hello, baby, you
6: called, I can't hear you. Oggi va in onda Asso di Denari. Buongiorno, Mattacchione.
7: Quando Deborah non c'è, Meazza lavora per tre.
8: Adesso non esageriamo, buongiorno, buongiorno da Roma in realtà, perché sì è vero, sono solo per oggi naturalmente, Deborah ha un meritatissimo giorno di riposo dalla trasmissione, ma non sono solo qui in studio. Se ci seguite dal canale 63 sapete che ho con me due ospiti, anzi ve li presento subito, faccio un po' una sovversione della scaletta, così faccio impazzire anche sia qui Alessandro Chiappini, che è il nostro regista in esterna, e sia anche Pietro Lacorte a Milano, nonché il nostro assistente Marco Lombardo. Grazie a tutti e tre, abbiate pazienza con me, vado a presentarvi gli ospiti che potete già vedere inquadrati. La dottoressa Regina De Albertis, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, buongiorno, benvenuta.
9: Grazie.
8: E invece accanto a me vedete Sestino Giacomoni, presidente Consap, che è la concessionaria di servizi assicurativi pubblici. La carica dice e non dice, in realtà con lui parleremo appunto di case, di costruzioni, di nuove case, di piano casa. Perché? Perché ci troviamo, anzi mi trovo, a la città nel futuro, che è la manifestazione che dal 30 di settembre e andrà avanti fino al domani 2 ottobre, è una conferenza promossa proprio da ANCE, dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, con la direzione Francesco Rutelli. Ieri c'è stato il primo appuntamento, ne riferiamo tra l'altro sul Sole 24 Ore oggi in edicola, e qui si parla di casa, di generazione urbana, piano casa, insomma ci sono tutta una serie di temi. Il tema è sempre molto caldo, no, dottoressa De Albertis?
9: Assolutamente, il tema della casa è centrale in questo momento più che mai. Discutevamo prima di iniziare la trasmissione, il problema dell'accessibilità alla casa è un problema che diciamo da sempre affligge il nostro paese, ma in questo momento devo dire che l'esigenza è assolutamente esplosa, perché lo vediamo in gran parte delle città italiane. Io in particolare vengo da Milano, che è una città in cui questo problema ha una rilevanza estrema. I giovani magari vengono in una città come Milano, ma dopo non si trattengono a Milano perché non hanno la possibilità di accedere a quello che è il costo di un'abitazione. I lavoratori la stessa cosa, magari trovano opportunità di lavoro a Milano ma poi decidono di andare in altri ambiti perché il costo del mutuo o il canone di locazione è troppo elevato rispetto a quello che è il loro stipendio. questo è un problema enorme per la città, per le imprese, perché non hanno le competenze necessarie che possono lavorare nelle loro città. E una città che non riesce a trattenere è una città che perde di competitività e di possibilità di sviluppo. Ma in primo luogo il problema è sociale, perché la casa deve essere riconosciuta come infrastruttura strategica del nostro paese, al pari delle infrastrutture energetiche, delle infrastrutture di mobilità, perché è un qualcosa di fondamentale per ognuno per poter costruire la propria vita e poter costruire il proprio futuro. E oggigiorno addirittura in città come Milano, che appunto è una delle città in cui questo problema è estremo, anche famiglie con redditi fino a 60.000 euro non riescono ad accedere al bene casa. Abbiamo un indice che è quello di non sforare il 30% del reddito familiare per poter accedere appunto a pagare il canone di locazione o il mutuo. E in questi casi anche famiglie con 60.000 euro di reddito sforano questo limite.
8: Che era poi la regola Aura, che è sempre stata praticata anche dai ragionieri di una volta nel concedere o non concedere un mutuo. Se
9: esatto.
8: È più di un terzo dei tuoi guadagni,
9: non te lo diamo.
8: Meglio non esagerare. Allora, intanto la ringrazio, dottoressa De Albertis, perché lei ha già presentato la puntata, anzi, così mi ha.
9: Quando non c'è Deborah, se vuole posso venire ad aiutarla.
8: Ma molto volentieri, perché no? No, diciamo così, che poi Deborah sì, magari mi si irrita, non vorrei mai. Sestino Giacomoni, presidente di Consap, pure con lui parliamo di casa, anche perché, se vuole, diamo subito una notizia. Consap è l'ente di riferimento per i fondi di garanzia per l'acquisto della casa, ma anche e soprattutto per il fondo per gli studenti, che è una novità.
10: È una novità, io vi ringrazio perché ero venuto qui da voi, credo un anno fa, avevo preso degli impegni con voi e con i giovani, posso dirvi oggi che gli impegni sono stati tutti mantenuti. Dal 29 di novembre, o meglio, operativo da aprile, chi va sul sito Consap www.it troverà l'accesso al fondo per lo studio. In questo paese per la prima volta gli studenti meritevoli, quindi unico requisito richiesto è il merito, non il reddito nell'ISEE, se hanno preso almeno 75 su 100 alla maturità, 100 su 110 in caso di laurea triennale, potranno avere una garanzia di Consap del 70% e quindi un finanziamento fino a 50.000 euro in 5 anni per studiare in Italia, 70.000 per studiare all'estero. Questo impegno era stato preso qui da voi,
8: sì.
10: L'abbiamo mantenuto grazie a una fortissima sinergia istituzionale, Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia e soprattutto il Ministro delle Politiche Giovanili Abboti. Siamo riusciti a rifinanziare il fondo, ma la cosa più importante, l'abbiamo integralmente digitalizzato. Per questo mi rivolgo ai giovani, prima dovevano andare in banca 4-5 volte, adesso fanno tutto sul sito Consap, troveranno anche lì le banche aderenti, vedranno le condizioni applicate. Come ho già detto, non è assistenzialismo, si tratta di un finanziamento. A me piace dire che è un triplice investimento: i giovani lo fanno su se stessi per studiare, lo Stato lo fa perché dà una garanzia del 70, ma anche le banche rischiano un 30, tutto purché il ragazzo sia meritevole. Oltre al voto alla maturità deve proseguire ovviamente con gli esami. Un appello che faccio ai giovani: in 5 mesi sono arrivate già 2.400 domande, quindi un dato enorme, perché lei pensi che in 15 anni ne erano arrivate 2.500.
8: Sì. Vengono... Perché questo era un fondo che già esisteva, lei l'aveva spiegato in trasmissione.
10: Io l'avevo spiegato, adesso non mi sono dilungato.
8: Ma era,
10: no.
8: Era in sonno, per allora, così dire.
10: Allora, in realtà
8: non era tanto utilizzato.
10: Nella mia precedente vita, per 20 anni, ho fatto il parlamentare, l'assistente del presidente Berlusconi, ero consigliere economico a Chigi nel 2008-2010, quando l'allora Meloni, ministro della gioventù, ideò fondo studi e fondo casa, di cui poi parleremo.
8: Però il fondo studi era rimasto
10: il fondo
8: po'...
10: studio fermo. Perché fermo? Mentre sul fondo casa c'è una garanzia di Consap, ma c'è anche la casa garanzia, sul fondo studio c'era solo il merito, e quindi le banche, e io l'ho richiamato allora,
8: nicchiavano.
10: Abbiamo introdotto la garanzia di ultima istanza dello Stato, abbiamo firmato una convenzione firmata dal ministro Abboti con l'ABI, e da oggi la buona notizia è che mentre prima avevano aderito soltanto 20 banche, già oggi sono 52. Io punto ad averne almeno 100, perché col fondo casa ne abbiamo 200. Questo perché lo dico? Perché poi tutte le condizioni che applicheranno verranno messe sul sito Consap, quindi il ragazzo potrà scegliere chi farà le condizioni migliori. Ovviamente è un prestito che va restituito, è un fondo rotativo, quindi restituendo ci aiutano altri giovani a studiare. La restituzione avviene 30 mesi dopo la laurea, in 15 anni. La cosa positiva è che il ragazzo può fare tutto in maniera autonoma e potrà essere libero di scegliere anche dalla famiglia di provenienza. Perché lo dico? Perché non essendo legato al reddito, anche un ragazzo di una famiglia benestante può scegliere di fare arte anziché fare economia o ingegneria come vuole il papà e la mamma. Per me i ragazzi si devono autodeterminare, lo strumento gli dà la possibilità di farlo, sono liberi di farlo, possono coprire le rette, sì, gli alloggi, quindi possono coprire tutto il costo dello studio. Io spero che questo spinga molti giovani a laurearsi, a iscriversi all'ITS Academy, agli AFAM, perché la cosa più brutta di questo paese è che abbiamo 2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano, e in Europa abbiamo il minor numero di laureati, solo il 30%, peggio di noi fa solo la Romania. Questo dato in un paese come il nostro per me non è accettabile, perché già facciamo pochi, certo, figli, i pochi che facciamo non si laureano.
8: La fermo anche perché devo riprendere un po' la scaletta come originale dal programma, perché immagino già lo smarrimento, vedo Alessandro Chiappini perplesso, ma tutto è sotto controllo, Alessandro. Allora, il fatto di aver parlato di giovani mi dà il destro per ritornare sulla copertina. Abbiamo ascoltato un breve tratto di una canzone di Lady Gaga e Beyoncé che parlava di telefono, di telefonate. Perché cominciamo da lì e cosa c'entra con i giovani di cui stava parlando lei, Giacomoni? Perché oggi sul Sole 24 Ore non c'è solo il resoconto del primo giorno di Città nel Futuro, ma c'è anche un'interessante segnalazione che viene dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, cioè l'INAP. E riferiamo che, secondo una ricerca condotta da INAP, un'indagine che ha interessato 4.750 bambine, bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, è stato scoperto che soltanto un preadolescente su 10, uno su 10, non ha il cellulare arrivato alla seconda media. E questo naturalmente, forse voi direte, vabbè, lo sapevamo già, lo sospettavamo quantomeno, però il fatto che il 90% dei preadolescenti, cioè se guardiamo la seconda media, il 90% abbia un cellulare e lo usi, già ci fa, come dire, dubitare sulla correttezza dell'utilizzo. E infatti l'indagine INAP dice, attenzione, perché c'è un uso ad altissima frequenza che viene dichiarato da uno su due degli intervistati, e vuol dire che uso quotidiano praticamente del cellulare, che c'è un uso dei social, sappiamo che ci sarebbero dei limiti di età, ma non viviamo nel mondo della luna, sappiamo benissimo che vengono facilmente aggirati, ma segnala l'indagine INAP, attenzione, perché si registra anche un aumento di conflitti con l'utilizzo del cellulare o concomitante, se volete, se non volete dare tutta le colpe al cellulare, per conflitti in famiglia, conflitti con gli amici e anche un peggioramento dei voti scolastici che viene dichiarato da una percentuale non trascurabile, un 20% delle persone intervistate. È chiaro che è un campione, però insomma è una di quelle decisioni che in famiglia sono sempre difficili. E non stiamo parlando di case, no, nel senso di costruzione, ma di questione di casa, di Albertis.
9: È un tema assolutamente da analizzare e da studiare, perché il mondo è cambiato rispetto a quando noi eravamo adolescenti, quindi sicuramente c'è una velocizzazione di tutto e un utilizzo di strumenti che noi probabilmente a 12 anni non sapevamo neanche usare. Però io ritengo sia un dato preoccupante, che riporta poi un po' a quello che dicevamo prima, perché i giovani che hanno i cellulari in così giovane età e che li usano in così giovane età, ma a volte può essere anche prima, secondo me hanno due grandi difficoltà. La prima è che tramite questi cellulari, tramite i social, tramite tutte le informazioni che arrivano, secondo me sta nascendo molto l'idea che si possa anche fare una carriera e si possa avere un futuro senza bisogno di studiare, si possa riuscire a raggiungere un risultato senza bisogno di studiare, senza bisogno di mettere un sacrificio. E questo riporta anche il dato che veniva detto prima, sempre meno giovani che si laureano, sempre più giovani che cercano la strada facile. In secondo luogo, per bambini ancora più piccoli, un tema importante che sviluppa la creatività cerebrale di ogni uno di noi è quello di avere dei momenti di noia in cui ci inventiamo cose da fare. Io lo vedo, due figli piccoli di 4 e 2 anni, e solitamente siamo tutti abituati a dargli tante cose da fare. Quante volte andiamo ai ristoranti e vediamo i bambini con l'iPad in mano anche a 4-5 anni o con il cellulare,
8: certo,
9: in mano?
8: Per tenerli occupati,
9: per non avere dei disturbi. Abbiamo tutti la vita sempre più piena, lavoriamo tutti e quindi abbiamo meno tempo da passare con i nostri figli, i nostri nonni, cioè i nostri genitori, i nostri nonni spesso magari vivono lontano, hanno la possibilità di accudirli, e quindi cerchiamo di compensare questo riempendogli la vita, ma questo gli porta a non avere mai momenti di noia in cui possono sviluppare la capacità di inventare, di immaginare. Quindi è un problema grande. E poi ritorno al tema che posso connettere a quello della casa, perché il cellulare diventa un po', tramite i social e tramite tutto quello che si trova all'interno di questo strumento, la guida, perché magari la famiglia è un po' più assente, la scuola sta diventando un po' più assente, a volte per colpa della famiglia che non gli dà il giusto peso, il giusto ruolo, a volte perché magari anche per il problema della casa, perché per il problema che diciamo i professori o gli insegnanti hanno stipendi troppo bassi, quindi spesso non riescono ad accedere al bene casa, quindi decidono di spostarsi in altri territori o di cambiare tipologie di lavori, quindi magari anche la qualità della scuola è peggiorata, e quindi anche questo diventa un problema importante. Anche. Però è un tema assolutamente, certo, che bisogna affrontare e che aumenterà sempre di più, perché l'evoluzione tecnologica è velocissima, ma l'evoluzione sociale non la segue allo stesso passo.
8: Allora, ritorniamo nella normalità della scaletta che avevamo pensato, perché qualche notizia in breve ve la vorrei dare, anche perché ci porta proprio ai temi della casa e delle costruzioni, insomma dell'accesso alla casa, già lo stiamo affrontando con i nostri due ospiti. Sigla del giornale radio del risparmio.
11: Scegli 2 di denari e vai sul sicuro.
12: Ma come la Debora un giorno di riposo? Appena è tornato di ferie, ha fatto 3 mesi, è stanca già.
13: Nei paesi civili, e il nostro non lo è, quando un'impresa costruisce degli appartamenti, un condominio, una parte di questi appartamenti vengono ceduti alle autorità pubbliche, al comune, e vengono destinati a abitazioni sociali.
8: Allora, avete già cominciato, grazie, a utilizzare i nostri abituali canali. Vi ricordo che possiamo anche in trasferta ricevere le telefonate in diretta, potete intervenire in diretta utilizzando l'abituale numero verde 800240024. Per i messaggi SMS, WhatsApp vocali come quelli che avete appena ascoltato, il solito 349-238-6666. Allora, un piccolo aggiornamento sui carburanti, l'avete sentito anche nel giornale radio dal collega Marco Mancini, ci sono praticamente delle ulteriori adesioni alla campagna concorrenziale sugli sconti, ci sono però questo non elimina il problema che ad esempio la benzina continua a costare più o meno 2 euro, forse qualche centesimo in meno, e le bollette, se ci spostiamo invece sul tema dell'energia che interessa la casa, ed è assolutamente centrale in questa giornata qui a Roma, le bollette abbiamo appreso già di ieri che c'è questo aumento per il cosiddetto servizio di maggior tutela, dico cosiddetto, che la sconterà un aumento di più del 37%. Il mercato libero, sul mercato libero è partita anche lì la concorrenza degli sconti. Secondo facile.it, il mercato libero può abbattere la bolletta fino al 24%. Questa è l'analisi che hanno fatto da facile.it. Devo dire che ci sono buone e cattive notizie sul tema, perché ieri nel frattempo abbiamo appreso che l'inflazione è invece del 100%, e questo vuol dire, l'ha stimato il Codacons, che per le famiglie ci sarà una stangata, così è il termine abusato ma adeguato, da 1389 euro all'anno per una cosiddetta famiglia 6-8 euro. Euro, ma praticamente 2.000 euro in più da pagare, quindi insomma diciamo che ci sono buone notizie, la concorrenza sugli impianti di distribuzione del carburante, la concorrenza tra i distributori dell'energia elettrica e del gas.
9: Però i costi in più ci saranno comunque.
8: Ma i costi in più non riusciamo proprio a toglierli. Una notizia di servizio: l'8 di ottobre parleremo di pensione complementare, di previdenza complementare, Debora ed io, nel corso della nostra tavola rotonda digitale. Ve lo dico perché già sentite gli audio che ve lo ricordano, i promo che ve lo ricordano. Iscrivervi, vi ricordo che è gratis come tutte le nostre tavole rotonde, andate sul sito di Radio 24, sezione eventi. E adesso vorrei però, come dire, proprio interpellare pesantemente i nostri ospiti sulle questioni calde delle costruzioni della NIT. Comincio da Regina D'Albertis, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, perché oggi sul Sole 24 Ore abbiamo una pagina che ha due notizie altrettanto preoccupanti. La prima, a firma dei colleghi Giovanni Parente e Giuseppe Latour, ci segnala che ci sono lavori bloccati che erano partiti col superbonus e si sono fermati, quindi cantieri non conclusi, proprio per parlare molto chiaro, per un valore

0: di ristori per il caro materiali che sono ancora da incassare. Ci sono bandi di gara in caduta libera, quindi non solo non arrivano i ristori, ma non partono neanche nuovi incarichi, se capisco bene. E come si fa? Bisogna intervenire con la legge di bilancio? Bisognerà prevedere i nuovi stanziamenti? Qual è la... perché il futuro, messe insieme le due cose, non si presenta tanto roseo per il settore intero.
1: Allora, è un momento sicuramente di grandissima difficoltà. La prima esigenza fondamentale è che questi 2 miliardi che si riferiscono a soldi che le imprese hanno già speso, quindi a crediti che le imprese hanno nei confronti di Stato relativi al 2024-2025, devono essere pagati. Ci dovrebbe essere un decreto aiuti, adesso ci sarà la legge di bilancio, quindi questo è qualcosa di fondamentale, perché non è concepibile in un paese come il nostro che le imprese debbano imprestare soldi allo Stato. Questi sono proprio veri e propri crediti che le imprese hanno. E secondo aspetto che ci preoccupa fortemente è quello dei bandi di gara. C'è stata un'esperienza straordinaria del PNRR, perché devo dire che il nostro settore, che è stato uno di quelli più usciti, a mettere a terra veramente tante delle risorse che erano in campo. Una cosa particolare che, diciamo, contraddistingue sempre il nostro paese, che dovremmo riuscire ad invertire, che nelle situazioni di emergenza siamo sempre bravissimi a darci da fare e riusciamo a fare. Il PNRR è stato appunto uno di questi esempi. Siamo riusciti veramente a rispettare i tempi, a concludere quasi tutte le opere. Dovremmo riuscire a trasformare questa capacità anche nell'ordinarietà e non solo nella straordinarietà. Questa è una lezione che io speravo che dal PNRR si riuscisse a portare a casa, e dobbiamo sperare di farlo. Il PNRR però ha portato tanti investimenti e tanto lavoro, e adesso nella legge di bilancio noi vogliamo che altrettanti investimenti vengano messi a terra. Faccio un esempio: Ferrovie dello Stato, che è uno dei grandi enti che bandisce gare, adesso non ha ancora bandito o in modo molto limitato nuovi bandi di gara. Quindi le risorse ci sono e devono essere messe a terra, perché faccio una chiosa, però è una cosa abbastanza evidente, anche se si guardano i dati storici dei bilanci del nostro paese. Senza investimenti in costruzioni, quindi senza un più davanti agli investimenti in costruzioni, non c'è mai stato un più davanti alla crescita del PIL del paese. Quindi questo è qualcosa di centrale.
0: Questo è una cosa che più o meno si dice anche a livello così di sentire comune, no? Sì. Se l'edilizia rallenta, si dice sempre, rallentiamo un po' tutti.
2: Per risolvere il problema della casa basterebbe fare un passo che nessun politico ha il coraggio di fare, ovvero restaurare la certezza di diritto che se chi affitta una casa non viene pagato dall'affittuario rientra in possesso della casa in tempi ragionevoli. Se ci fosse questa certezza, domani mattina ci sarebbero milioni di appartamenti disponibili messi in affitto.
0: Allora, al netto che sappiamo che questo è un problema per i proprietari che affittano, però oggi ci stiamo concentrando con Sestino Giacomoni, presidente Consap, e Regina D'Albertis, vicepresidente di ANCE, sull'aspetto che è qui quello importante di Città nel Futuro, la manifestazione che si sta svolgendo da ieri e continuerà anche domani a Roma, dove Radio 24 è in trasferta, non due denari ma anche con altri programmi che potrete seguire durante la giornata. È un'conferenza promossa da ANCE, appunto, l'Associazione Nazionale dei Tutori Edili, e si parla di casa e rigenerazione urbana, si parla di piano casa, si parla di casa ai giovani, quindi parliamo proprio anche del settore e non tanto poi dell'adesione. Anche se nel riprendere la linea, vi ricordo che potete continuare a mandarci i vostri graditissimi messaggi 349-238-6666, oppure anche intervenire in diretta, anche in trasferta a Roma, 800-24-0024. Il tema degli affitti un po' ci porta a parlare di quello che vediamo succedere e che avrà sicuramente anche un impatto in Italia. Da parte iniziative del Parlamento europeo, le discussioni che facendo, utilizzo degli immobili da parte dei proprietari, poteri dei comuni nel limitare addirittura o nell'intervenire per l'utilizzo delle abitazioni. Non vi chiedo un parere su questo, ma lo associo con sta succedendo in Spagna, dove ci sono le proteste

0: molto vibrate per quanto riguarda l'utilizzo di appartamenti in affitto, tutto è partito da uno sfratto di una pensionata, e il governo è dovuto intervenire al volo, praticamente in tempo proprio zero, con due decreti per cercare di calmierare la situazione. Allora, tutto questo ci dice che abbiamo, non solo in Italia, un problema di tensione abitativa. Prima la vicepresidente De Albertis diceva c'è un problema di accesso all'abitazione, che sia l'acquisto, che sia l'affitto, in alcune città, in alcuni centri è difficile. Abbiamo il sostegno di Consap, mi diceva a microfoni spenti Sestino Giacomoni, beh, però qualche cosa di positivo possiamo anche dirlo. Allora, volentieri, diciamolo. Giacomoni.
1: Io le dicevo che sicuramente la sfida della casa è una sfida epocale, riguarda tutti i paesi europei. Stiamo inevitabilmente vivendo un'epoca difficile, perché lo sappiamo per i rischi geopolitici, le guerre in Ucraina, nel Medio Oriente, i flussi demografici in calo, i flussi migratori, quindi questa è la realtà. Però io dico anche, vediamo le cose positive. La dottoressa De Albertis ha riconosciuto che la sfida del PNRR è stata vinta. Come è stata vinta? Grazie a una grandissima sinergia istituzionale tra lo Stato, il governo, le regioni e tutte le società pubbliche, inclusi poi gli operatori privati. La sfida della casa si può vincere allo stesso modo. Notizia positiva è che ad aprile il governo ha varato il piano casa. Un piano casa che è una grandissima operazione di politica sociale. Ricordo un po' il piano casa che fu fatto nel 49-63 da Fanfani, che portò a 350.000 nuove abitazioni e aiutando 350.000 famiglie.
0: Scusi, la interrompo, il fatto stesso che dobbiamo rifarci agli anni 60.
1: No, ma io per dire che
0: forse no, abbiamo perso qualche anno.
1: No, invece no, ci dice che purtroppo è un problema con cui saranno i cemento verdi, anche perché la popolazione mondiale cresce, siamo 8 miliardi, quindi il problema c'è, lo sappiamo, però vi dico anche che siamo molto in avanti. Il problema della casa si affronta conto della domanda, cioè dare le risorse alle famiglie per acquistarla attraverso i finanziamenti e dal punto dell'offerta. Sulla domanda, grazie al fondo mutui prima casa di Consap, le do dei dati aggiornatissimi ad oggi, quindi in esclusiva a voi, ci abbiamo fatto, abbiamo erogato, grazie alla garanzia di Consap, tra il 50 e l'80%, 587.000 mutui a famiglie che senza la garanzia di Consap non potevano acquistare casa. 434.000 sono giovani coppie sotto i 36 anni. Abbiamo messo nel circuito del mercato, dell'economia, del mercato immobiliare 70 miliardi grazie a garanzie pubbliche. Cosa dico? Che questi 434.000 giovani che hanno acquistato casa ci danno la fotografia di un paese migliore di quello che pensiamo, perché sono giovani che credono nel futuro, che vogliono mettere su famiglia in Italia, sono i giovani che non vanno all'estero. Quindi io, il tentativo che sto facendo è i provvedimenti già fatti dal governo, dai precedenti governi e anche da questo riconfermati, solo durante questo governo sono stati destinati al fondo casa 1 miliardo, erogati 250.000 mutui, il 90% a giovani sotto i 36 anni. Quindi il messaggio che voglio dare è che dal punto di vista della domanda c'è un sostegno, cioè un giovane o una famiglia che non hanno le garanzie patrimoniali personali, con la garanzia dello Stato, di Consap, possono accedere al mutuo. Adesso qual è il grande sforzo da fare insieme, soprattutto anche ai costruttori? È quello dalla parte dell'offerta, cioè offrire case accessibili a prezzi calmierati, e il piano casa serve a questo. Ieri ero in una riunione di Invimit incaricata dal governo, il secondo pilastro, in cui c'era il presidente dell'ANCE, e ho lanciato questa idea che mi auguro vada avanti. Società come Consap, 100% MEF, e Invimit, 100% MEF, potrebbero collaborare, perché io non sono tanto dell'idea anche dell'Europa di restringere i diritti dei proprietari. Da liberale ritengo che sia sbagliato. Però posso dire che in questo paese avremo un enorme problema, perché un dato di scenario immobiliare ci dice che sono 2.700 miliardi di patrimonio immobiliare che appartengono a ultra settantenni. Cosa vuol dire? Che nel giro di 10 anni avremo un grande passaggio generazionale. Spesso queste case vengono ereditate da persone che non le utilizzano perché magari vivono all'estero, e spessissimo i comuni, ieri ce lo diceva anche il sindaco di Catania, hanno dei seri problemi perché case private, abbandonate, inutilizzate, degradano il territorio, vengono occupate abusivamente. L'idea qual è? Creiamo una grande piattaforma, e questo lo può fare Consap ovviamente previa autorizzazione del MEF, che è l'azionista unico, una piattaforma in cui invitiamo i cittadini che hanno ricevuto seconde e terze case che non usano, su cui devono pagare le tasse, su cui hanno responsabilità, ad iscriversi nella piattaforma. Se queste case non vengono utilizzate, Consap era nata per gestire, valorizzare e dismettere il patrimonio dell'INA. 1,5 miliardi. Io dico, Consap insieme a Invimit potrebbero con questa piattaforma censire gli immobili, verificare dove si trovano, dopodiché Invimit attraverso il suo fondo creato sul social housing, coesione sociale, può acquistarli ovviamente a un prezzo basso perché sono immobili inutilizzati, quindi per me il prezzo pesa anche il valore catastale o il 60% del valore catastale, perché otteniamo che il proprietario ha un'immediata liquidità ma si libera soprattutto da spese di manutenzione e quant'altro.
0: Dalle il territorio, poi sono anche pesanti,
1: il territorio sì. Non avrebbe più il degrado perché ha zone degradate e i cittadini, queste case dovrebbero essere poi rimesse nel mercato a prezzi calmierati. Allora sicuramente il governo già sta facendo molto col patrimonio pubblico, perché questa è la missione dell'Invimit. Io, visti i dati, visto quanto patrimonio immobiliare detengono le famiglie italiane, perché parliamo di 26 milioni di italiani che hanno casa, quando vedo che 2,7 miliardi appartengono a cittadini oltre 70 anni, il problema si presenterà. Anticipiamolo, creiamo questa piattaforma, i cittadini liberamente inseriscono i dati, dopodiché valuteranno sulla proposta fatta, come dicevo, a prezzi molto bassi, perché dobbiamo rendere l'operazione economicamente appetibile.
0: La fermo, Giacomoni, perché vedo che sì. La Regina D'Albertis, sul piano casa, sia su questa ipotesi, per adesso appunto un'ipotesi che lanciamo qua.
1: Ma io vengo qui a lanciare ipotesi, sul fondo studio avevo lanciato
2: ipotesi. Però poi le mantiene, ecco, le promesse.
1: Cerco di, grazie a tutti, alla collaborazione di tutti.
0: Allora, la faccio intervenire per un minuto, perché sì. Poi devo...
2: Una cosa velocissima, secondo me la grande novità di questo piano casa, lei diceva per tanti anni siamo stati fermi, la grande novità di questo piano casa è che chiama in causa anche l'intervento del privato, perché per riuscire veramente a risolvere il problema della casa, ma i tanti problemi che affliggono il nostro paese, ci vuole una forte collaborazione tra pubblico e privato, questo è fondamentale. Quindi la terza gamba di questo famoso piano casa mette in campo l'iniziativa privata e fa in modo che il privato possa realizzare un intervento edilizia libera e anche una componente di edilizia convenzionata, che è l'edilizia per quella fascia grigia della popolazione, perché in questo momento la casa manca sia proprio alle fasce più fragili, manca a quella, diciamo, a quel ceto medio che non riesce ad accedere alla casa. Quindi questo è qualcosa di molto importante, di cui noi siamo molto molto contenti. Quello che stiamo cercando di andare ad analizzare adesso e studiare adesso è se questo se questa terza gamba possa essere applicata in modo indiscusso su tutto il territorio italiano, perché in alcune città come ad esempio Milano il 30% di edilizia libera può andare a coprire la componente di edilizia convenzionata che bisogna andare a realizzare. In altre città dove magari i valori immobiliari sono più bassi questo non può
0: infatti
2: succedere.
0: Questo sarebbe stata la mia domanda dopo il traffico.
3: Per quanto riguarda il discorso delle costruzioni, delle case e con i finanziamenti dell'edilizia economica popolare a carico dello Stato, io farei costruire queste case con quei finanziamenti nei centri che si stanno spopolando e risolverei due cose assieme, limiterei lo spopolamento e darei una casa con affitti contenuti, con i costi degli affitti contenuti.
4: Io sinceramente, se cambiassero le leggi, eviterei di mettere la mia casa come Airbnb e la affitterei stabilmente, ma con queste leggi, se arriva qualcuno che non esce più, mi mangio le mani, anche perché insomma mantenerla costa.
5: Basterebbe tassare chi dalla casa percepisce un reddito come un'azienda, altro che cedolare secca.
0: Allora, riprendiamo la linea, ci siamo fermati proprio che a casa con Regina D'Albertis e con Sestino Giacomoni. Lasciamo un attimo tra parentesi l'ipotesi che ha fatto Giacomoni, poi ci torniamo. Vi dico solo, si basa su un presupposto che c'era stato espresso una volta in trasmissione da un agente immobiliare. Sappiate che ci sono in giro più case che eredi di case. Questo è vero e questo genera anche poi, contribuisce ad aumentare la tensione abitativa, no, D'Albertis, su cui si riforma il piano casa, 100.000 alloggi in 10 anni. Ma con il punto di creare anche dell'edilizia nata a patto che sia sostenibile l'edilizia non convenzionata, e quindi deve esserci un territorio dove i valori immobiliari via sono per il costruttore confortanti, così da poter permettere quel 30% di edilizia più a prezzi più favorevoli.
2: Assolutamente, ne discuteremo anche oggi pomeriggio con il commissario Pellegrini, che è proprio il commissario straordinario sul terzo pilastro di questo piano casa, perché primo e il secondo pilastro prevedono l'apporto, soprattutto il primo, di capitale pubblico, nel secondo ci può essere appunto qualche ente paziente che può, con diciamo un ritorno del capitale paziente che può intervenire, ma nel terzo, dove è previsto diciamo l'intervento del privato, bisogna andare ad analizzare bene quello che è il territorio degli anni, quindi differenziarlo a secondo le sue caratteristiche, se no veramente questi alloggi verranno realizzati solo nei grandi centri. Bisognerebbe, a parer mio, prevedere appunto delle scontistiche diverse rispetto a per la vendita dell'edilizia convenzionata, delle percentuali differenti, degli incentivi fiscali, studiare il modo. Sicuramente nella terza gamba non si possono chiedere ancora contributi pubblici, perché i contributi pubblici sono necessari prima della seconda, ma se veramente si mette a sistema in modo intelligente il capitale privato, secondo me il privato riesce ad avere una redditività per sé, per la propria azienda, analizzare tutti quei servizi pubblici che sono necessari per la collettività. Bisogna solo fare in modo che il gioco
0: modularlo a livello regionale, a livello
2: territoriale, sì, probabilmente anche a livello comunale, perché in una zona come quella della Lombardia, magari a Milano il prezzo medio di vendita si aggira intorno ai 5.500 euro al metro quadro, nel comune di Lodi a 1.900, quindi ci sono molte diversificazioni anche tra città all'interno della stessa regione. Quindi se si vuole evitare lo spopolamento di alcuni territori, queste ragione assolutamente fatti.
0: Chiedo a entrambi in prima battuta a lei, De Alberti, questo piano casa però ha una prima parte recupero di alloggi.
2: Assolutamente.
0: A che punto siamo partiti su questo?
2: Allora, questo riguarda principalmente la prima gamba, quindi il commissario Squitieri, deve essere fatta la ricognizione di quello che è il patrimonio pubblico esistente, perché ci sono tantissimi alloggi pubblici inutilizzati perché non sono nelle condizioni di essere assegnati. Quindi la prima parte di questo per far partire questa prima gamba riguarda la ricognizione di questo patrimonio pubblico. Quello che a noi preoccupa, ma siamo fiduciosi, appunto come è stato il PNRR, veniva detto prima, ci si metta nelle condizioni di fare tutto ciò in tempi rapidi, quindi sia fatta la ricognizione dei vari appartamenti da ristrutturare per quello che riguarda la prima gamba, siano identificati gli immobili da appunto ristrutturare per quello che riguarda la seconda gamba e siano poste le condizioni affinché anche i privati possano investire i loro capitali. Abbiamo poco tempo a disposizione, il problema è urgente, le risorse ci sono, quindi dobbiamo solo metterci a lavorare per metterle a terra in condizioni corrette.
0: Giacomoni, nel convertire il decreto legge, perché questo piano casa che la vicepresidente De Alberti ci ha riassunto, nasce come decreto legge, perché il governo aveva giustamente, comprensibilmente, fretta di intervenire, ma poi è stato convertito in legge con delle modifiche che hanno riguardato anche Consap, ad esempio estendendo delle garanzie, cioè estendendo le categorie che possono accedere alle garanzie.
1: Allora, in realtà da quando sono presidente di Consap, 3 anni, io mi sono dedicato molto a fondo studio e fondo casa. Il fondo casa nasceva per aiutare le giovani coppie. Durante la pandemia era stato un pochino estesa a tutti. La prima modifica che abbiamo fatto d'accordo con il governo è riportare il fondo mutui prima casa alla versione originaria, quindi alle giovani coppie sotto i 36 anni, tant'è che oggi l'accesso è del 94% di giovani. Poi abbiamo proposto noi stessi, vedendo le difficoltà che incontravano le famiglie, di dare la garanzia fino all'80%, anche al 90%, alle famiglie numerose con più di 3 figli, che spesso avevano l'esigenza di acquistare una casa più grande, però in banca se avevi 3 o 4 figli ti dicono i figli andranno all'università, con lo stipendio non ci ripagare il mutuo. Quindi abbiamo estesa alle famiglie numerose, come diceva lei, ad agosto l'abbiamo estesa dove convivono persone con gravi disabilità permanenti. Questo perché Consap ha un ruolo sociale fondamentale. Mi lasci però dire che la chiave di volta per aver successo col piano casa è quella che abbiamo detto del PNRR, quindi una massima collaborazione istituzionale, governo, Stato, Regioni, le società pubbliche e i privati, perché è vero, questo piano casa si fonda molto sul rapporto corretto tra pubblico e privato. Io non mi preoccuperei molto dei finanziamenti, perché i finanziamenti sono stati trovati sia con i fondi di coesione, sia con quel che resta del PNRR. Le lancio un'altra idea, facendo della vita privata il consulente finanziario: se noi istituissimo i PIR, piani immobiliari di risparmio, dicendo agli italiani, se investite nella social housing, dopo 5 anni non pagherete il 26% sugli utili, sì, io sono convinto che il risparmio arrivò. Oggi posso dire che noi il successo casa non lo misureremo in realtà con i finanziamenti che arrivano, lo misureremo con le case a prezzi agevolati che riusciremo a fare. Mi permetto di dire in questo caso al vicepresidente dell'ANCE, ovviamente che rappresenta i costruttori, nel momento in cui si metteranno a terra social housing, senior housing, studentati, la cosa più importante non è tanto fare le case, è creare comunità. La cosa che mi preoccupa di più è che diventino dei ghetti, da una parte gli anziani, da una parte le famiglie bisognose. Invece chi progetterà, e mi auguro che venga fatto col buon senso, dobbiamo creare comunità, perché poi queste persone, se le mettiamo insieme, potrebbero fare sinergia, sostenersi, il giovane che va a trovare l'anziano, l'anziano che con la pensione può dare qualcosa al giovane e viceversa. Quindi io credo che il vero obiettivo che tutti dobbiamo avere lavorando in squadra è quello veramente di creare delle comunità. Abbiamo l'opportunità perché c'è la legge, abbiamo i finanziamenti perché stanno arrivando e ne arriveranno, sono convinta, anche dai privati. Il privato si muove non confiscando, ma incentivandolo con l'incentivo fiscale. Io ho fatto l'esempio dei PIR perché quando ero vicepresidente della Commissione Finanze introducemmo i PIR, piani individuali di risparmio, dicendo agli italiani: se investite in questi strumenti che investono nelle piccole imprese, in medie imprese, non pagherete le tasse.
2: Al poi quinto i risparmi anno degli italiani sono tantissimi.
1: Sono tantissimi,
2: anche.
1: Si parla di 1.600 miliardi fermi. Quindi diciamo, gli strumenti ce li abbiamo, dobbiamo, come stiamo facendo oggi, collaborare. Io lo faccio in una duplice feste perché faccio il libero professionista e mi sto dedicando alla presidenza di Con, perché ho questa passione per fare la politica con la più maiuscola, cioè politica sociale, e sono convinto che la mia funzione, la funzione di CONSAP, è quella di creare un ponte tra istituzioni, giovani e il futuro. Secondo me ci stiamo riuscendo, ovvio che non possiamo risolvere tutto subito, però posso garantirvi che il fondo studio lo abbiamo fatto, secondo me il fondo casa sta funzionando benissimo, oggi dobbiamo ragionare insieme a tutti gli altri attori cosa possiamo fare per aiutare a costruire case a prezzi calmierati. Ovviamente i costruttori non fanno volontà, quindi ovviamente hanno problemi di costi di costruzione e quant'altro, e per quello che le dicevo in maniera un po' provocatoria ma non troppo, se ci sono degli edifici abbandonati o degli edifici inutilizzati, pagarli il prezzo catastale, non di mercato, c'è, perché quegli edifici spesso appartengono a 13-14 eredi che non si mettono d'accordo, che li lasciano lì, allora in quel caso forse dovrebbe intervenire anche la legge facendo rispettare e richiamandola alla responsabilità, perché non si possono lasciare edifici abbandonati, maggior ragione in questo momento in cui la popolazione, gran parte della popolazione, ha bisogno di case a prezzi calmierati. Io credo che tutti insieme, lavorando, mettendo le idee e poi mettendole a frutto, possiamo veramente migliorare la società in cui viviamo.
6: Allora, io vi ringrazio, siamo arrivati in chiusura, abbiamo veramente gli ultimi 30 secondi. Io ringrazio Regina D'Albertis,
2: grazie,
6: vicepresidente ANCE,
2: è stato un piacere,
6: e Sestino Giacomoni, presidente CONSAP. Abbiamo avuto con la Regina D'Albertis l'opportunità anche di capire meglio come funziona, come sta avviandosi questo piano casa. Con Sestino Giacomoni addirittura lei ha lanciato questa proposta: visto che ci sono più case che eredi di case, forse dovremmo immaginare qualche cosa per rimettere in circolo queste case che rischiano altrimenti di essere poi trascurate.
1: E da liberale dico, non con l'esproprio, ma incentivando le persone a farlo.
6: Grazie a tutti, grazie a voi che ci avete seguito.
1: Grazie a voi.
6: Grazie a Alessandro Chiappini. Sigla, torniamo domani.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Meloni scrive a Bruxelles più margini in bilancio per tener conto dell'inflazione. L'Unione Europea flessibilità già concessa. Quasi 2000 fermi per le proteste degli studenti in Francia, chiedono più soldi per l'istruzione. Nations League, la giornata di Francia-Italia, gli azzurri all'esame dei Bleu di Zidane. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Con i percorsi di spesa concordati, poco spazio per mitigare la crisi. È un passaggio della lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per sollecitare una nuova ulteriore flessibilità sui conti pubblici. Riteniamo che il quadro di bilancio lasci alla Commissione Europea il margine necessario per tenere conto dei fattori rilevanti nel valutare ex ante il rispetto della regola e di spesa in sede di esame dei prossimi progetti di piani di bilancio, ha scritto Meloni. I portavoce della Commissione avevano già anticipato la linea dell'esecutivo comunitario, cioè che flessibilità aggiuntiva agli Stati membri era già stata concessa. Ieri sera le parole della Presidente del Consiglio agli artigiani della CNA. Flessibilità ed energia al centro dell'operato del Governo, alle prese con la legge di bilancio, ma ancora prima con il documento programmatico di finanza pubblica che verrà licenziato oggi in Consiglio dei Ministri.
2: Giorgia Meloni all'Assemblea Confartigianato rivendica la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia, 14 miliardi in due anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili, e spiega.
3: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
2: Per avere invece più margine in legge di bilancio per le famiglie sul caro energia, la Premier conferma che è partita una lettera a von der Leyen, non tanto, come aveva detto il giorno prima, per una flessibilità aggiuntiva, quanto per ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati alla luce dell'inflazione che si è impennata al 4,2% annuo.
3: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate dell'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
2: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Anche Tamoil Italia del gruppo internazionale Oil Invest ha deciso di adottare un tetto al prezzo dei carburanti. Una decisione arrivata dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Nei giorni scorsi erano già scattate quelle di Eni e IP. In Francia proseguono da giorni le proteste degli studenti delle scuole superiori. Ieri quasi 2000 arresti, la maggior parte di minorenni, e centinaia di feriti negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia.
4: Scuole in fiamme, presidi aggrediti e scontri con le forze dell'ordine. La protesta dei liceali francesi, partita circa una settimana fa da alcune scuole della banlieue parigina, si allarga coinvolgendo ormai tutti i dipartimenti d'Oltralpe e centinaia di istituti scolastici. Ieri situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Vittor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia è incendiato un mezzo dei vigili del fuoco mentre hanno fatto il giro del web le immagini delle fiamme nel liceo Mandela a Nantes. Tra le rivendicazioni, più risorse per l'istruzione pubblica, la ristrutturazione degli edifici scolastici considerati vetusti, ma anche il malcontento per il meccanismo troppo selettivo di accesso all'università. Secondo il governo, alla base ci sarebbe però una manovra orchestrata dalla France Insoumise e da suoi referenti dell'estrema sinistra, accusa sostenuta anche da Marine Le Pen. L'esecutivo intanto ha disposto l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e spostamenti previsti dalle agende dei ministri. Oggi il ministro dell'istruzione Geffrey incontrerà sindacati e studenti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gli Emirati hanno aperto un'indagine formale sull'incidente a bordo del volo Fly Dubai FZ1073 di mercoledì e non escludono l'ipotesi terrorismo.
5: Mentre Gerusalemme è concentrata sui festeggiamenti del sesto giorno di Sukkot, si gode anche il sollievo per lo scampato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai, episodio che già il premier israeliano Netanyahu bolla come terrorismo. In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha detto che il copilota voleva essere ucciso ed è stato radicalizzato dall'Islam. Ma l'inchiesta in realtà è ancora in corso e non ci sono certezze solide sulla dinamica dei fatti. L'esercito di Israele nel frattempo ha diffuso due report, uno che sostiene che i 170 palestinesi uccisi nella striscia identificati come giornalisti erano in realtà membri di gruppi terroristici, e poi ha redatto un documento sul film Nazza, definendolo una rappresentazione distorta e fuorviante dei fatti. Mentre tutto questo avviene a Gerusalemme, a pochi chilometri di distanza in Cisgiordania, un gruppo di coloni ha ucciso un palestinese di 51 anni a Yassuf e ferito quattro attivisti a sud di Betlemme che stavano aiutando i palestinesi a raccogliere le olive. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Torniamo in Italia. Alla Camera la maggioranza supera senza problemi il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della legge elettorale.
6: La riforma della legge elettorale torna alla Camera per l'approvazione definitiva. Il governo incassa il primo voto a favore contro le cinque pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. In aula questa volta non c'è stata alcuna sorpresa come a luglio, quando con il voto segreto non passò l'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza e bocciato con un solo voto di scarto. Emendamento poi riproposto e approvato in Senato. Le pregiudiziali di costituzionalità sono state respinte con 229 no, 7 in più rispetto ai voti di maggioranza necessari, e 151 sì. Contro le pregiudiziali, definite ridicole, hanno votato anche i deputati di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, pur criticando la norma sulle preferenze con i capilista bloccati. Norma criticata anche dalle opposizioni, che contestano l'impianto della riforma. Il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale è atteso la prossima settimana e il governo è intenzionato a chiedere la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A Genova ora per il Salone Nautico, polemiche per l'assenza della sindaca Silvia Salis sul palco.
7: Al Salone Nautico di Genova galleggia una delle più vincenti espressioni del Made in Italy. Il comparto vale 8,72 miliardi, cresce pure nella tempesta dei dazi e delle incertezze globali. Il ministro delle imprese Adolfo Urso.
8: Comparto che traina le esportazioni, che sono cresciute anche in questa prima parte del 2026, smentendo tutti i profeti di sventura.
7: La cerimonia di inaugurazione è stata segnata da una polemica. Al momento del taglio del nastro, sul palco accanto alla premier Meloni, il presidente della regione Bucci, ma non la sindaca Salis. Nel pomeriggio la Meloni ha telefonato alla Salis dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto. In una nota Confindustria Nautica ha chiarito che il cerimoniale non prevedeva la presenza sul palco di governatore e sindaca, il presidente Piero Formenti.
9: Il rapporto che noi come Confindustria Nautica abbiamo con la sindaca Salis è assolutamente buono, abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune, e per quanto mi riguarda questa è la cosa più importante, perché per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare.
7: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
1: E ora il calcio con Francia-Italia, che stasera scendono in campo alle 20.45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina e a punteggio pieno. Azzurri che arrivano allo Stade de France dopo il KO a Roma col Belgio e il successo in Turchia, il CT Roberto Mancini.
10: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi... e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi, e come hai detto hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, per far sì che insomma fosse un po' diverso, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra, questo
1: Intanto nelle qualificazioni agli europei di categoria, sofferto successo dell'Under 21 che ha vinto 1-0 in Armenia grazie al gol del milanista Sis dopo aver fallito un rigore con Koleosho. Lunedì l'Italia si giocherà il primo posto nel girone ospitando la Polonia a Pescara. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
11: Buonasera, benvenuti a Smart City. Allora, per quanto ancora necessaria e molti frangenti, la sperimentazione dei farmaci sugli animali è sempre cosa spiacevole, tanto per cominciare, per di più non sempre così utile come si vorrebbe, cioè non sempre il modello animale rappresenta bene il modello umano. Per queste ragioni, da tempo, gli scienziati sono impegnati nella ricerca di alternative meno sgradevoli ma anche più efficaci. Un esempio è l'intestino artificiale sviluppato all'Università di Pisa, un modello di intestino umano ricreato all'interno di un bioreattore dove le cellule dell'intestino vengono coltivate in un ambiente che riproduce, diciamo, non solo il contesto biochimico in cui queste cellule normalmente vivono, ma anche la peristalsi e tutte, diciamo, le sollecitazioni meccaniche a cui le cellule intestinali sono sottoposte abitualmente. Ecco, non è un dettaglio perché i tessuti viventi si organizzano proprio sulla base del mix di stimoli che ricevono. Per esempio, pensate alle ossa, lì è molto evidente, la struttura e la densità variano a seconda dell'intensità, ma anche per esempio della direzione delle forze a cui il tessuto osseo viene sottoposto. Nello spazio un essere umano non crescerebbe nello stesso modo, per capirsi. Lo studio dell'Ateneo Pisano è stato coordinato da Giovanni Vozzi, professore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e del Centro Ricerca Piaggio dell'Università di Pisa, ed è da lui che andiamo per parlarne. Buonasera, bentornato a Smart City.
12: Buonasera.
11: Intanto ricordo che questo lavoro è stato fatto in collaborazione con CNR e Harvard Medical School di Boston. Allora, intanto, se ce lo descrive un po' questo reattore, no? Questo intestino, certo, artificiale, cosa vede uno?
12: Quello che vede l'utente è una scatolina, più o meno un cubo sui 10 cm di lato, all'interno del quale vi è una membrana polimerica, principalmente lavorata con una tecnica chiamata elettrospinning, che permette di ricreare la matrice extracellulare su cui le cellule intestinali crescono e dove le cellule, quindi dell'epitelio intestinale, vengono seminate, e questa membrana è posta su una struttura che è movimentata sia perché, come ha detto lei, serve di creare uno degli stimoli meccanici importanti, che è la peristalsi,
11: le contrazioni, insomma, no?
12: Le contrazioni, esatto, e noi riusciamo anche a controllare queste contrazioni sviluppando sia condizioni normali sia le classiche condizioni dell'intestino pigro o di una persona sottoposta a stress, quindi contrazioni più elevate. E poi vi è tutta questa camera dove è posizionata questa membrana, a parte questa simulazione, al flusso dei nutrienti come quando noi normalmente ingeriamo il cibo. Quindi
11: è come se voi creaste una sezione, un pezzettino, no, di intestino.
12: Qualcosa di realtà la particolarità del nostro sistema è anche particolare, perché noi riusciamo a ricreare in 10 cm di struttura, scaliamo tutta la lunghezza del nostro intestino, quindi ogni frammento, ogni struttura rappresenta un pezzo dell'intestino.
11: Che cosa è successo quando avete cominciato, no, a stimolare meccanicamente queste cellule, che dà forza direi anche al vostro lavoro?
12: Certo, quello che abbiamo visto è, ovviamente, un po' come succede nell'essere umano quando va in palestra e si allena, e quindi la muscolatura cresce, si sviluppa, quando smette ovviamente tende a perdere il suo tono muscolare, quindi diventiamo un po' più flosci. Si è visto che andando a mettere le cellule dell'epitelio intestinale su queste membrane, andandole a stimolare sia semplicemente con la peristalsi, sia col flusso, sia quello che accade normalmente con entrambe, queste cellule formano dopo una settimana già delle strutture simili ai villi intestinali. Ma la cosa più importante è che rispetto alle classiche culture. Queste conservano la loro caratteristica per 28 giorni, quindi diventa un modello che non è che lo faccio una volta e poi lo butto, lo posso utilizzare per 28 giorni.
11: Senta, quali saranno i prossimi passi?
12: Quello su cui noi ci stiamo muovendo è di, prima di tutto, collaborare con il GRC, che è il centro europeo, per il riconoscimento di questa piattaforma come strumento alternativo al testing animale, perché ricordo, tutto è fatto con cellule umane, certo, commerciali,
11: tra l'altro anche quelle individuali, volendo uno può andare a prendere, certo, no? Qualche cellula, certo, del paziente può essere, esatto, personalizzata.
12: E quindi io posso mettere poi cellule del paziente e fare una piattaforma personalizzata, ma per di più poi, una volta ottenuta questa convalida, può diventare, potremmo venderla alle aziende farmacologiche o mettere su una startup, perché l'obiettivo è proprio di farlo diventare un prodotto utile.
11: Grazie, grazie Giovanni Vozzi, avanti così.
12: Grazie mille e grazie a tutti.
13: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
14: Ci avvicinammo e dopo un semplice "Ciao Pietro", capimmo che era proprio lui, il bambino che stavamo aspettando.
15: Non era programmata questa adozione ed è successo tutto in 3 mesi. È stata una cosa talmente veloce che non ci siamo resi conto di quello che poi stava succedendo.
14: Storie di genitorialità e di affido in una puntata che si intitola "Figlio mio".
16: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Ce ne arrivano di storie di adozione, è proprio una categoria di coppie che magari dopo un iter in cui cercano di avere dei figli in maniera naturale non riescono e prendono la strada dell'adozione. È una strada che insomma probabilmente si percorre per delle ragioni che possiamo immaginare, quelle che abbiamo appena detto, ma è una strada molto diversa per le varie coppie che intraprendono questo percorso. Spesso è lunga, complicata, fatta di test, visite in casa per capire se sei adatto oppure no, se si è adatti oppure no ad adottare un bambino. Ebbene, la storia che ci racconta oggi il nostro ascoltatore, che ci dice esattamente come è andata la loro storia, la storia di Michael, di Gigliola e di Pietro, è molto interessante, perché la loro è un'adozione diversa da quella a cui siamo abituati. È un'adozione che loro fanno nei confronti di un bambino che porta una disabilità con sé, ed è curioso come la loro vita cambi addirittura, ci racconta Michael, addirittura una forma di fastidio nei confronti del suono che fanno le bocche quando mangiano, che a cui lui dà un nome molto preciso, poi dopo ce lo racconterà, gli fa cambiare la percezione che ha nei confronti di questo fastidio, perché questo bambino è così adorabile e amorevole che cambia le sue abitudini e le sue percezioni. E poi vi raccontiamo invece un'altra storia, che è la storia di una signora in là con l'età che a 75 anni decide di diventare un genitore affidatario. La puntata si intitola Figlio mio. Benvenuti.

0: Io e Gigliola, la donna che sarebbe poi diventata mia moglie, ci siamo conosciuti nel lontano 2005. Per aiutare due nostri amici ci ritrovammo nostro malgrado a partecipare a un'uscita a quattro. La cosa più buffa è che quella prima volta non riuscivamo proprio a sopportarci, come si dice, però il destino aveva altri piani per noi. Facciamo un salto al 2007. Stavo aspettando un mio amico e, annoiato, scorrevo senza un motivo la rubrica del cellulare. A un certo punto comparve un nome: Gigliola. Mi tornò in mente quella strana uscita di qualche anno prima e, senza sapere bene il perché, decisi di scriverle un SMS. Con mia grande sorpresa mi rispose e da quel preciso momento iniziò la nostra storia.
1: Credo di averle scritto: ciao, sono Michael, ti ricordi di me? Lei ha risposto in maniera semplice: ciao, sì, mi ricordo. E la cosa buffa è che poi successivamente una delle prime cose che le ho chiesto è: mi mandi una tua foto?
0: Gli anni trascorrevano sereni finché nel 2013 la nostra vita venne sconvolta da un evento che cambiò tutto. Mio padre morì, lasciando dentro di me un vuoto immenso e una domanda alla quale purtroppo non avrò mai una risposta. In mezzo a quel vortice sentii il bisogno di costruire qualcosa di solido, una certezza. Così chiesi a Gigliola di sposarmi. La perdita di mio padre aveva spento l'entusiasmo e la serenità necessari per immaginare l'organizzazione di un matrimonio. Passarono alcuni anni. Decidemmo di andare a vivere insieme nella casa in cui ero cresciuto. Ci sposammo nel 2018. Dopo il matrimonio iniziammo a cercare un figlio. Purtroppo però i mesi e gli anni passavano senza che arrivasse la tanto attesa gravidanza. Test di ovulazione uno dopo l'altro e puntualmente il mese successivo arrivava la stessa delusione. Un test di gravidanza negativo. Capimmo che era arrivato il momento di consultare uno specialista. Dopo numerosi esami e una terapia specifica, Gigliola dovette affrontare un intervento chirurgico per l'asportazione di una cisti, fortunatamente conclusosi con esito molto positivo. Tuttavia, quell'intervento comportava un nuovo ostacolo. Per circa un anno non avremmo potuto proseguire il nostro percorso verso la genitorialità. Ma ancora una volta, il destino decise di metterci alla prova. Ci ritrovammo esattamente al punto di partenza. Continuammo quindi le visite specialistiche finché arrivò il verdetto. Una deformazione delle tube impediva che il processo naturale del concepimento potesse avvenire. A quel punto i medici furono molto chiari. L'unica possibilità era intraprendere un percorso di PMA, la procreazione medicalmente assistita.

0: Ricevere quella notizia fu devastante. Trovammo la forza di rialzarci e iniziammo il percorso. Venimmo inseriti in lista d'attesa, ben 8 mesi. Finalmente arrivò la chiamata che aspettavamo. L'ospedale ci diede appuntamento per il 15 marzo. Il caso volle che fosse anche il compleanno di mia moglie e proprio per questo pensammo fosse un segno del destino. Da quel giorno ne eravamo convinti, sarebbe andato tutto bene, nulla di più lontano dalla realtà. Ci presentammo all'orario stabilito e poco dopo fummo ricevuti dal medico. Cominciò a esaminare tutta la documentazione, ma a un certo punto disse: «Mi spiace signora, ma non possiamo proseguire perché risulta mancante la vaccinazione contro la rosolia». In quel momento Gigliola scoppiò in lacrime e uscimmo da quella stanza svuotati di ogni emozione. Appena usciti dalla visita, Gigliola si mise subito a chiamare per prenotare la vaccinazione che prevedeva 2 dosi a distanza di 1 mese l'una dall'altra. Ma fu proprio da quel momento che le cose cominciarono a cambiare. Qualche mese prima mia cognata ci aveva raccontato della sua esperienza in una residenza che accoglie bambini con disabilità gravissime insieme alle loro famiglie. La struttura si chiamava Amoris Letizia. Ci disse che da pochi mesi era arrivato un bambino, abbandonato alla nascita a causa della complessità delle sue condizioni. Ci mostrò anche una sua fotografia e, scherzando, disse che avremmo potuto prenderlo con noi. Durante quel giorno di attesa, vedendo il nostro stato d'animo, mia cognata tornò a parlarci di quel bambino. Cominciammo a prendere seriamente in considerazione la possibilità dell'adozione. Così Gigliola scrisse alla responsabile della casa. Una decina di giorni dopo ci ritrovammo nell'ufficio di Maria Luisa, la responsabile della struttura. Da quell'incontro uscimmo con il cuore più leggero.
1: Col cuore più leggero, forse perché dentro di noi sapevamo che era arrivato il momento e che sarebbe andato bene.
0: Poco tempo dopo tornammo ad Amoris per un colloquio con i medici che seguivano il bambino. Mentre aspettavamo di essere ricevuti, facemmo un giro della casa e lì, disteso su un tappeto, c'era lui, Pietro, il bambino più bello del mondo, con un sorriso che bastava guardare per sentirsi sciogliere il cuore. Ci avvicinammo e, dopo un semplice «Ciao Pietro», capimmo che era proprio lui il bambino che stavamo aspettando. Poco dopo ci chiamarono, andammo a parlare con i medici che ci spiegarono la complessità della situazione clinica, una malformazione cerebrale complessa. Avevamo già preso la nostra decisione. Pietro ormai lo sentivamo già nostro. Parlammo con Maria Luisa. Avremmo dovuto affrontare una serie di incontri con le assistenti sociali e con una psicologa che avrebbero valutato se fossimo idonei per accogliere Pietro nella nostra famiglia. Questi incontri andarono molto bene e poco tempo dopo cominciammo il percorso di avvicinamento a Pietro che ci avrebbe permesso di portarlo finalmente a casa con noi. Non scorderò mai la prima volta che l'ho preso in braccio. Fu un'emozione difficile da descrivere, un insieme di gioia, paura, amore e incredulità. Dopo anni di attese, delusioni e speranze infrante, stringere quel bambino tra le mie braccia mi fece capire che forse tutto quello che avevamo vissuto fino a quel momento aveva finalmente trovato un senso. In quell'istante non vedevo una diagnosi, una malattia o tutte le difficoltà che c'erano state raccontate, vedevo soltanto mio figlio. Il 1° luglio ci fu una grande festa nella casa Amoris Letizia. Finalmente era arrivato il giorno in cui Pietro avrebbe lasciato quelle mura per iniziare un nuovo capitolo insieme alla sua nuova famiglia. E finalmente arrivammo anche noi. Varcammo la soglia di casa e da quel momento la nostra famiglia fu completa. A distanza di 2 anni posso dire con il cuore che questa è stata la scelta migliore della mia vita. L'amore che provo per Pietro è fatto di piccoli gesti quotidiani, di presenza e di una felicità che cresce ogni giorno. L'amore per lui è perfino riuscito a trasformare qualcosa che per me è difficile, come i suoni del mangiare a causa della mia misofonia, in una melodia preziosa, perché quel suono appartiene a lui. Pietro è entrato nella mia vita e l'ha resa più piena, più vera e infinitamente più ricca. A chi sta ancora aspettando, vorrei dire di non perdere la speranza. Ogni storia ha i suoi tempi e il proprio percorso, ma quando arriva quel momento speciale, si comprende che ogni attesa, ogni difficoltà, e ogni sacrificio sono valsi la pena.

0: Qui è John Lennon che canta Beautiful Boy, perché è quello che Pietro e sua moglie Gigliola hanno pensato la prima volta che hanno visto, scusatemi, quello che Michael e Gigliola hanno pensato la prima volta che hanno visto il piccolo Pietro. Ciao Michael, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Matteo.
0: Senti, come sta Pietro? La prima cosa che voglio chiederti.
1: Benissimo, benissimo, molto bene.
0: Da quanto tempo siete insieme adesso?
1: Con Pietro o con Gigliola?
0: Con Pietro, voi tre intendo dire.
1: Con Pietro dal 2024, sono 2 anni.
0: Sono 2 anni. E perdonami, mi è sfuggito, si tratta di un'adozione o un affido?
1: È partito da affido.
0: Ah, okay.
1: Ed è finito in adozione.
0: Ed è una cosa che, se ti hanno detto gli operatori, che accade spesso oppure è un'eventualità rara?
1: Sono casi piuttosto rari. Noi siamo stati molto fortunati in questo, perché non è questa la procedura che si usa di solito. Ci sono altri modi per arrivare poi all'adozione.
0: Ok, e invece voi siete riusciti in qualche modo a farla in maniera abbastanza semplice?
1: Totalmente al contrario, sì, semplicissima. Allora, in 3 mesi era a casa con noi, 1 anno di preadozione e poi è arrivata l'adozione definitiva.
0: Senti, problematica ha Pietro in questo momento nella sua vita?
1: Allora, di problematica al momento lui si è assestato, sta bene, rimane un bambino con una fragilità dovuta a questa malformazione dalla nascita nel cervello, che però a quanto pare non ha, come posso dire, ha intaccato poco ed è un bambino come tutti gli altri.
0: Quindi lui non ha bisogno di assistenza costante, è autonomo?
1: È autonomo nel limite del possibile per il momento. Lui sta crescendo, quindi sta facendo progressi ogni giorno. Lui cammina da solo, è un po' più indietro rispetto ai bimbi della sua età, però sta scalando molto bene.
0: Senti, in una situazione come questa voi rimanete comunque in contatto con l'organizzazione attraverso cui l'avete conosciuto? C'è uno scambio continuo oppure a un certo punto grazie, arrivederci?
1: No, tutti ci vediamo spesso anche per le occasioni importanti della struttura vado tutti i sabati perché lui fa fisioterapia in piscina. Okay. E noi vogliamo mantenere questo rapporto con questa casa.
0: Senti, come sono cambiate le vostre vite? È una domanda stupida, lo so, perché un bambino cambia le vite di chiunque, lo dico per esperienza diretta, ma la mia domanda in realtà è: quanto in meglio è cambiata la vostra vita?
1: Immensamente in meglio. Ovviamente con tutte le problematiche tra virgolette che può dare un bambino, come a tutte le famiglie del mondo. Magari con lui c'è un occhio di riguardo in più per via magari di qualche crisi epilettica, della sua situazione con la sua valvola, è un po' più fragile, però è bellissimo.
0: In famiglia da voi come è stato preso Pietro? I nonni, gli zii?
1: Sono stati accolti, è stato accolto veramente con entusiasmo, sono tutti contenti, sono sempre comunque stati presenti, sempre, sin dall'inizio.
0: Michael, qual è
1: anche
0: la...
1: se anche loro non hanno avuto molto tempo
0: certo,
1: per
0: immagino.
1: Abituarsi a questa cosa.
0: Michael, qual è la cosa che preferisce fare Pietro? Qual è la cosa che gli piace di più?
1: Come tutti i bimbi, ogni giorno ce n'è una nuova, però decisamente mangiare è fra quelle migliori. Tra quelle che preferisci, mangiare e giocare con la palla.
0: A proposito di mangiare, e poi ti ringrazio e ti saluto, mi spieghi cos'è la misofonia?
1: È un disturbo nel quale io, esempio, quando senti delle persone che mangiano, soprattutto sgranocchiano, mangiano con la bocca aperta, praticamente è molto fastidioso e nel cervello scatta un meccanismo di nervosismo.
0: Ok, cioè che sei infastidito dal rumore del ruminio.
1: Sì,
0: purtroppo. E con lui magicamente, boom.
1: No, boom, niente. Ma solo con lui. E questo forse è per descrivere l'amore che provo per lui.
0: E mi sembra perfetto per salutarci. Michael, grazie davvero per la storia bellissima. Un saluto a Gigliola e ovviamente a Pietro.
1: Grazie mille, buona continuazione.
0: Ciao, anche a voi. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

parlato poco fa con Michael di affido e di adozione e ora vi raccontiamo una storia che parla proprio di affido. Ecco, in cosa consiste l'affido? Cosa vuol dire essere genitori affidatari? Immagino significhi molte cose e molto diverse tra di loro, ovviamente. Questa che stiamo per raccontarvi però è la storia di una donna che è diventata genitore affidataria a 75 anni. Si chiama Patricia Swan. State con noi. Patricia Swan stava gironzolando per casa un giorno del 2022 quando una trasmissione radiofonica ha cambiato il corso della sua vita. Di solito la radio è un rumore di fondo, dice, ma quando ho sentito un appello per la ricerca di genitori affidatari nella mia zona, ho pensato che dovevo fare qualcosa. All'epoca aveva 75 anni, quindi il suo pensiero successivo fu: sicuramente sono troppo vecchia. Ma decise di informarsi lo stesso e, dopo aver scoperto che non c'era un limite massimo di età, lei e suo marito presentarono la loro domanda. Sei mesi dopo si occupavano di un bambino di 17 mesi e della sua sorellina di 6. Il processo per diventare affidatari è lungo e per Swan e suo marito sono state necessarie 26 settimane di incontri e colloqui. Ho pianto quando siamo stati accettati, racconta, quando i bambini sono arrivati. Però è stato uno shock e ho pensato, cosa diavolo sto facendo? Tuttavia i timori sono presto svaniti. Nei 7 mesi in cui si è occupata dei 2 fratellini, i cambiamenti positivi di cui è stata testimone sono stati estremamente gratificanti. Quando è arrivato, il bambino faceva davvero fatica a parlare o a mangiare ed era spesso nervoso, ma poi si è calmato e ha fatto molti progressi, racconta Swan. Con la bambina invece Swan ha assistito a molte prime volte. Sedersi, rotolarsi, i primi denti e con entrambi ha sviluppato un legame molto più profondo di quanto si aspettasse. Quando aveva richiesto l'affido, Swan era in pensione già da 7 anni, dopo una carriera come governante in un hotel e come mamma di 3 figlie e nonna di svariati nipoti.

Da quando ha preso in affido i due fratelli nel 2023, Swan si è presa cura di altri 5 bambini, con cui ha trascorso poche settimane ciascuno, e ora si sta occupando di 3 fratelli di 2, 5 e 6 anni, che staranno con lei per un periodo più lungo. A causa della sua età, Swan in genere viene scelta per collocamenti a breve termine, il che significa prendere in carico i bambini per meno di un anno, di solito per qualche mese alla volta o per qualche giorno o settimana. Questo le dà anche l'opportunità di fare una pausa tra un affido e l'altro.

preferisce avere a che fare con bambini al di sotto dei 7 anni. Più grandi richiedono troppe energie, dice. Inoltre, di solito sono a letto entro le 18 e io posso avere un po' di tempo per rilassarmi. Se a volte occuparsi dei bambini può essere impegnativo, dire addio è ancora più difficile. La transizione è sempre straziante, spiega Swan, ma l'affido ha modificato in meglio la sua vita quotidiana. I bambini mi mantengono davvero giovane. Per esempio, ora passo molto tempo allo zoo, dove non andavo da anni. Mi piace molto, dice, e crede anche che questo l'abbia cambiata. Prima io ero una donna un po' scontrosa, avevo bisogno di qualcosa che stimolasse la mia vita e l'affido mi ha dato questo, mi ha dato qualcosa per cui vivere. Le persone anziane hanno molto più tempo e pazienza e spesso case con stanze libere e giardini. È anche molto più facile da fare quando non si hanno i propri figli intorno. Fatelo e basta, non ve ne pentirete. Io ho intenzione di farlo finché sarò in forma e in salute. Magari sono distrutta alle 7 di sera, ma i bambini mi danno una ragione per cui alzarmi ogni mattina.

0: si intitola Baby Steps, questo brano di Olivia Dunn, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian, si intitola Un nuovo inizio dopo i 60 anni, sono diventata affidataria a 75 e questo mi ha aiutato a mantenermi giovane. Chi lo sa che magari là fuori c'è qualcuno di, ma non per forza 75 anni, però che pensa all'ipotesi di un affido. Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Questa domanda è un atto d'accusa alla scuola, perché vuol dire che facciamo cose.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: Per due ore era un continuo pestare uva e mio padre già dopo un quarto d'ora.
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: Siamo tutti corsi fuori, stava crollando una torre.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione.
4: Un qualcosa che non si può descrivere. E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava, anzi aumentava.
0: Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. L'ultima riduzione di questa storia seriale, tratta dal podcast Le donne dell'Odissea di Alessandro Casale, ad honorem non poteva che riguardare Atena, colei che c'è sempre stata, figura centrale e decisiva nel percorso di Ulisse. Quando Ulisse lascia le rovine di Troia, non ha la minima idea di entrare in un mondo del tutto diverso da quello in cui era stato. Ma quando Ulisse esce dall'Iliade, entra nell'Odissea, ovvero nel mondo di Atena. State con noi.
5: Nel momento in cui Ulisse scaglia la prima freccia, quella che si conficca nella gola di Antino, nella grande sala esplode il finimondo e lei è lì. Sotto forma di una rondine, Atena ama trasformarsi in uccello, che non si perde un solo attimo della mattanza. All'inizio i pretendenti sono scioccati, vedono Antino crollare a terra con la freccia nella gola e rantolare, e si girano verso il vecchio, ma lui ha già incoccato una seconda freccia e colpito, senza pietà, un altro di loro, poi una terza, e continua a colpire, implacabile, maneggiando senza fatica quell'arco che nessuno di loro era stato in grado anche solo di piegare. I colpi sono puliti, veloci e precisi, anche perché Atena, in realtà, non si limita ad osservare, ma guida lei stessa le frecce. Ripresi dallo stupore, i pretendenti tentano la fuga, ma Telemaco ha bloccato le porte. Allora, superando la codardia e il terrore, si lanciano in disperati assalti contro il vecchio e suo figlio, che nel frattempo hanno preso le armi che avevano nascosto e li stanno sterminando con una furia che non avevano mai visto prima. Ma sono comunque tanti contro pochi, e quando la carica disperata dei proci sta per sopraffarli, ecco che Atena interviene di nuovo. Riprende le sue sembianze e alza il suo scudo a cui è attaccata la testa della Medusa, scatenando il panico fra i principi che fuggono per la sala come bestiame impazzito, mentre padre e figlio li scannano, uno dopo l'altro. E dopo la strage, quando si aprono le porte e i due escono coperti di sangue, ecco che Atena compie un nuovo prodigio, trasformando il mendicante in re, restituendogli l'aspetto che aveva alla partenza e preparandolo all'incontro con Penelope senza più travestimenti. Andiamo ancora indietro, spostiamoci di nuovo sulla Terra. Le tempeste, per esempio. È Atena che lo salva ogni volta impedendogli di annegare come gli altri marinai. E in quella tempesta terribile scatenata dalla furia degli dei, dopo il sacrilegio delle mandrie del sole, quando Zeus in persona scaglia il fulmine contro la nave, è lei a proteggerlo fino a farlo sparire dalla vista di tutti, nell'isola di Calipso. Ancora prima, sull'isola di Circe, mentre si avvicina alla trappola della maga, è lei, come sappiamo, a fargli avere quel fiore dai petali bianchi e dalla radice nera che lo preserva dalla magia. Atena sceglie Ulisse e lo guida in quel mondo pericoloso dell'Odissea che è il suo mondo. Lo fa senza proteggerlo dai dolori o dalle sofferenze, ma anzi esponendolo. Lascia che quel mondo affondi i denti dentro di lui e che uccida la sua natura di eroe, per prepararlo a quello che sarebbe dovuto diventare. Sia chiaro, non pensiamo nemmeno un attimo che lei lo faccia perché gli vuole bene o perché sia buona con lui. Atena è una dea per cui buono e cattivo non significano nulla. Ulisse stesso sappiamo che non è buono, e lei è della sua stessa pasta. C'è un episodio in cui si vede come i due si somiglino, che viene dalla guerra di Troia. La vittima di Atena fu in quel caso Aiace. Aiace Telamonio era il più grande degli eroi greci dopo Achille. Alto, imponente, fortissimo, nessuno poteva affrontarlo senza finire distrutto. Aiace aveva un carattere fiero e un orgoglio smisurato. Questo lo rendeva incredibilmente diverso da Ulisse, il classico eroe tutto forza e testosterone che nel mondo di Atena sarebbe durato quanto un ghiaccio a Ferragosto. Ora, morto Achille per quel colpo di freccia guidato da Apollo, Aiace era di fatto diventato il campione dei greci e quello a cui sarebbero spettate di diritto le armi di Achille. Forgiate da Efesto, il dio del fuoco, scudo, armatura ed elmo erano strumenti di una bellezza sfolgorante e chiunque avrebbe ucciso pur di poterli avere. Aiace era il primo, ma anche Ulisse ci aveva messo gli occhi sopra. E visto che il suo protetto le vuole, Atena interviene. I re greci, che devono scegliere a chi consegnare quelle armi meravigliose per farlo, decidono di mandare delle spie al campo troiano per sentire cosa dice il nemico di Aiace e di Ulisse. Le spie partono in gran segreto e proprio quando si avvicinano a un gruppo di donne troiane, Atena fa partire un dialogo fra queste in cui commentano quanto sia forte Ulisse e quanto invece le imprese di Aiace siano inutili. Le spie tornano, riferiscono e le armi di Achille vanno a Ulisse. A quel punto Aiace impazzisce di rabbia e si scaglia contro i re greci decapitandoli uno a uno. O almeno crede lui, perché Atena gli annebbia la vista e quelle che lui effettivamente ammazza e decapita sono solo delle povere pecore che pascolavano lì beate e tranquille. Aiace compie la strage tra le risate generali e quando si sveglia da quell'incantesimo, tanta è la vergogna che si ammazza. Atena in tutto il suo fulgore. Ma torniamo nell'Odissea e alla spiaggia di Corfù, dove Ulisse finisce trascinato dal mare. Lui dorme nascosto tra i cespugli, mentre la principessa Nausicaa gioca con le sue ancelle. Abbiamo già visto la scena, ma ora vediamola da una prospettiva diversa, come in un film di Nolan. Le ragazze che giocano, la palla che cade rotolando fino al cespuglio dove si nasconde il naufrago. Ora cambiamo inquadratura. Andiamo in campo largo e rimandiamo la scena. Eccola lì la dea, invisibile agli umani, che devia la palla e fa sì che cada proprio dove deve cadere. E quando l'uomo sputato dal mare si sveglia ed esce dalle frasche come un mostro pericoloso, è ancora lei a rallentare i battiti del cuore di Nausicaa, a impedirle di avere paura, ma anzi a far sì che si erga calma e solenne davanti a quell'uomo che subito cambia registro e le si inchina davanti. Nell'Odissea Atena è dappertutto e agisce ogni volta che l'azione deve svolgersi secondo i suoi voleri. Se scaviamo in ogni angolo di questa storia la troviamo sempre, a volte visibile, altre invisibile, ma sempre in controllo. Guida gli eventi secondo i suoi piani che si avverano fino all'ultimo dettaglio. L'Odissea è il suo territorio ed è lei a plasmare quel mondo. Non lo insegna a Ulisse, ma fa sì che sia lui stesso a imparare a conoscerlo. Lascia che le sirene scavino nei suoi desideri per usarli contro di lui e lo mette davanti a Scilla perché lui stesso veda quanto le sue armi da eroe siano diventate inutili. Quando si toglie la corazza e si siede, pensieroso al timone, quello è il momento esatto in cui capisce che quel mondo è troppo più grande. Un altro al suo posto si lascerebbe abbattere, lui invece medita su come affrontare quei nuovi pericoli. E questa sua capacità di essere fatto a pezzi dal mondo ma non distrutto è uno dei motivi per cui Atena lo mantiene in vita. Non si commuove alla sua disperazione, non lo consola mai. Lascia che quella sofferenza maturi dentro di lui perché diventi qualcosa di nuovo, qualcosa che corrisponda al disegno che lei stessa ha tracciato sulla sua tela molti anni prima, al tempo della partenza per Troia. Ecco, ora possiamo davvero vedere l'intero disegno, il ciclo dell'eroe diventato uomo attraverso le donne e ammirare l'opera gigantesca della più potente fra le dee.

0: chiudiamo con Giorgio Moroder addirittura questa puntata, Son of My Father, per chiudere una puntata che si intitolava Figlio mio, grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, a Paolino Corleone e Federico Bernocchi. Le storie che volete mandarci, mandatele a matteocaccia@radio24.it e ci pensiamo noi a raccontarle qui. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: Oh, ti senti così?
4: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre, Bologna Fiere.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
9: Iperceramica.
10: Eccoli il cross, sul secondo palo arriva Nico Williams, pallone in mezzo, il vantaggio della Spagna, Ferran Torres in avvio di secondo tempo sfrutta l'assist di Nico Williams, vince la resistenza dell'Argentina e porta la Roca sull'1-0.
11: Il tiburon, lo squalo!
12: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Lettera di Meloni a von der Leyen, serve più flessibilità all'Unione Europea, già concessa. Quasi 2000 fermi per le proteste degli studenti in Francia, oggi il ministro dell'istruzione incontrerà le associazioni. Stati Uniti, dopo due iniezioni letali, è viva ma in condizioni gravi la condannata a morte, Christia Pike. L'estate 2026 è la più calda di sempre nell'Europa occidentale, rivela Copernicus, ha superato il record del 2003. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. La Premier Giorgia Meloni invia la lettera alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. In queste condizioni, con lo spazio limitato concesso dalle regole sulla spesa, non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive, avverte la Premier, che propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia, prima ancora di ricevere la missiva da Roma. Arrivata in serata, Bruxelles aveva messo le mani avanti: abbiamo già dato più flessibilità agli stati. E ieri sera le parole della Presidente del Consiglio agli artigiani della CNA, flessibilità ed energia al centro dell'operato del governo alle prese con la legge di bilancio. Sentiamo.
2: Giorgia Meloni all'Assemblea Confartigianato rivendica la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia, 14 miliardi in due anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili, e spiega.
3: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
2: Per avere invece più margine in legge di bilancio per le famiglie sul caro energia, la Premier conferma che è partita una lettera a von der Leyen, non tanto, come aveva detto il giorno prima, per una flessibilità aggiuntiva, quanto per ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati alla luce dell'inflazione che si è impennata al 4,2% annuo.
3: Il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti, che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
2: Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
0: Anche Tamoil Italia del gruppo internazionale Oli Invest ha deciso di adottare un tetto al prezzo dei carburanti, una decisione che arriva dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Nei giorni scorsi erano già scattate quelle di Eni e EP. In Francia proseguono da giorni le proteste degli studenti delle scuole superiori, ieri quasi 2000 arresti e centinaia di feriti.
4: Scuole in fiamme, presidi aggrediti e scontri con le forze dell'ordine. La protesta dei liceali francesi, partita circa una settimana fa da alcune scuole della banlieue parigina, si allarga coinvolgendo ormai tutti i dipartimenti d'Oltralpe e centinaia di istituti scolastici. Ieri situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Vittor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia è incendiato un mezzo dei vigili del fuoco, mentre hanno fatto il giro del web le immagini delle fiamme nel liceo Mandela a Nantes. Tra le rivendicazioni, più risorse per l'istruzione pubblica, la ristrutturazione degli edifici scolastici considerati vetusti, ma anche il malcontento per il meccanismo troppo selettivo di accesso all'università. Secondo il governo, alla base ci sarebbe però una manovra orchestrata dalla France Insoumise e da suoi referenti dell'estrema sinistra, accusa sostenuta anche da Marine Le Pen. L'esecutivo intanto ha disposto l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e spostamenti previsti dalle agende dei ministri. Oggi il ministro dell'istruzione Geffrey incontrerà sindacati e studenti. Alessandra Schepisi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Gli Emirati hanno aperto un'indagine formale sull'incidente a bordo del volo Fly Dubai di mercoledì e non escludono l'ipotesi terrorismo. Sappiamo che il pilota aggressore ha subito un indottrinamento islamista radicale, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
5: Mentre Gerusalemme è concentrata sui festeggiamenti del sesto giorno di Sukkot, si gode anche il sollievo per lo scampato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai, episodio che già il premier israeliano Netanyahu bolla come terrorismo. In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha detto che il copilota voleva essere ucciso ed è stato radicalizzato dall'Islam. In un'intervista a Fox News, Netanyahu ha detto che il copilota voleva essere ucciso ed è stato radicalizzato dall'Islam. Ma l'inchiesta in realtà è ancora in corso e non ci sono certezze solide sulla dinamica dei fatti. L'esercito di Israele nel frattempo ha diffuso due report, uno che sostiene che i 170 palestinesi uccisi nella striscia identificati come giornalisti erano in realtà membri di gruppi terroristici, e poi ha redatto un documento sul film Nazza definendolo una rappresentazione distorta e fuorviante dei fatti. Mentre tutto questo avviene a Gerusalemme, a pochi chilometri di distanza in Cisgiordania, un gruppo di coloni ha ucciso un palestinese di 51 anni a Yassuf e ferito quattro attivisti a sud di Betlemme che stavano aiutando i palestinesi a raccogliere le olive. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: Primo scoglio superato per la maggioranza sulla strada della riforma della legge elettorale. Il centrodestra boccia a scrutinio segreto le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni in aula. Ai voti del centrodestra si sommano quelli di Futuro Nazionale, che spiega di non voler votare pregiudiziali ridicole. Dall'altro lato, Azione critica il testo, boccia metodo e tempistica e vota no con le altre opposizioni. Cristi Appai, che è viva ma in condizioni gravi e sta ricevendo cure che le possono salvare la vita, lo ha dichiarato uno degli avvocati della donna sopravvissuta ieri in Tennessee a due

0: punizioni letali. Il legale ha chiesto al governatore Bill Lee di commutare la pena della Pike nell'ergastolo senza sconti di pena. Lee aveva già negato una volta questa richiesta. Il tema della casa, del piano casa del governo, al centro di alcune manifestazioni in diverse città d'Italia, anche della conferenza Città nel futuro a Roma.
1: A Bologna i collettivi auto-organizzati universitari hanno dato vita a un flash mob per protestare contro i prezzi troppo elevati degli affitti che impediscono il diritto allo studio. Iniziativa riproposta anche a Napoli, Firenze, Torino, Padova e Parma. L'obiettivo, dicono, è denunciare il fallimento del piano casa del governo Meloni, cioè l'intervento per contrastare l'emergenza abitativa e la crisi degli affitti in Italia con un finanziamento da 10 miliardi per realizzare o riqualificare alloggi a canone calmierato. E del piano casa ha parlato a Roma anche il sindaco Gualtieri, intervenuto al convegno Città nel futuro.
2: Per questo auspichiamo che si sia un utilizzo, che non si taglino risorse del bilancio europeo e si destinino risorse adeguate europee per le politiche per la casa, e pensiamo che il governo dovrebbe allocare delle risorse vere, fresche, aggiuntive, significative per rendere effettivo il diritto alla casa, che è anche una risposta concreta all'aumento del costo della vita.
1: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Inaugurata ieri a Genova la 66esima edizione del Salone Nautico, vetrina di un comparto che continua a crescere, il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti.
3: Abbiamo un settore in crescita, abbiamo un settore in cui i super yacht vanno benissimo, anche la media nautica sta andando bene. Un po' problematica la situazione della piccola nautica. La piccola nautica, in cui la clientela, che è il ceto medio, subisce un po' un clima di insicurezza dovuto alle perturbazioni geopolitiche. Per esempio, mi viene da dire, dovesse finire domani la guerra ucraino-russa, noi avremmo, anche noi come piccola nautica, un boom in questo senso, che è tutta la zona dei Balcani, Montenegro, tutto l'Adriatico ne risentirebbe in modo positivo, e noi lì, tutti noi della piccola, siamo molto presenti.
0: L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre. Lo sport con il calcio e Francia-Italia, che stasera scendono in campo alle 20.45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina a punteggio pieno, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni.
4: No, chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra, no? Tu devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
0: Intanto, nelle qualificazioni agli europei di categoria, sofferto successo dell'Under 21, che ha vinto 1-0 in Armenia grazie al gol del milanista Cisse. Lunedì l'Italia si giocherà al primo posto nel girone, ospitando la Polonia a Pescara. Ed è tutto per questa edizione curata con Marta Cagnola. Grazie a Carmelo Lauricella, regia. Giorno 24 torna alle 6:59.
5: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
9: In collaborazione con...
10: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma lasciatemelo dire, siamo già a venerdì, ma queste settimane corrono, sono subito, iniziano e finiscono subito, ma se ci fermiamo un attimo e ripensiamo a tutto quello che abbiamo fatto, a tutto quello che magari non siamo riusciti a fare, tutte le cose di cui ci siamo occupati, vediamo che le abbiamo riempiti questi giorni, E lo abbiamo fatto anche noi insieme a Laura Vanossi in questa settimana, che è una settimana molto ricca, molto impegnativa. Perché? Perché abbiamo parlato di cuore in occasione della giornata e poi ci siamo allargati un po' in tutti gli appuntamenti nei giorni vicini, perché lo teniamo in grande considerazione, come tutto d'altronde, ma il cuore è il cuore. E poi è iniziato ottobre, il mese della prevenzione del tumore della mammella, quindi tanti appuntamenti che si intrecciano qui noi, con l'aiuto di tanti esperti, per raccontare un po' come funziona il nostro corpo, quali sono le attenzioni che dobbiamo dedicare per dargli modo di continuare a lavorare bene. Noi torniamo sul cuore e voglio tornare sul cuore delle donne, e lo faccio con la dottoressa Laura Gatto. Buongiorno dottoressa.
2: No, buongiorno a tutti.
1: Cardiologa all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Dottoressa Gatto, facciamo un focus particolare sul cuore delle donne. È un cuore meraviglioso, che ha delle differenze rispetto a quello maschile, anche nei sintomi che manda, ma io vorrei chiedere a lei, che fa la cardiologa ed è una giovane cardiologa, come si prende cura del suo cuore e che cosa, alla fine, se dobbiamo essere sinceri, trascuro un po' di fare?
2: Allora, io sono sincera, perché quello che chiedo sempre anche ai miei pazienti, devo dire che io sono fortunata perché al momento non ho grandi fattori di rischio cardiovascolare, non ho la pressione, non ho il diabete, non ho il colesterolo alto, quindi cerco di fare un'alimentazione che sia sicuramente curata. Quello in cui sicuramente pecco è l'attività fisica, perché probabilmente lavorando un po' troppo trascuro sicuramente questo aspetto, e invece l'attività fisica in un'ottica di prevenzione è fondamentale, perché aiuta nella gestione di tutti i fattori di rischio che poi contribuiscono alle malattie cardiovascolari, quindi sicuramente in quello io devo migliorare.
1: Sono certa che migliorerà, dottoressa. Bisogna darle fiducia, vero? Anche ai pazienti bisogna motivarli e dargli fiducia. Torniamo al tema cuore della donna. Negli ultimi tempi ormai è arrivato, no, il messaggio che la prevenzione al femminile merita un'attenzione specifica, eppure continua a esserci qualche pregiudizio, qualche segnale magari che noi sottovalutiamo, perché di cui non abbiamo capito l'importanza. Che cosa continuiamo ancora a lasciarci sfuggire quando parliamo di cuore delle donne? Dottoressa,
2: guardi, per risponderle a questa domanda, io quando anche mi chiedono di parlare un po' della cardiologia di genere, cito sempre un libro famosissimo, che le donne vengono da Venere e gli uomini vengono da Marte. E secondo me, per quanto riguarda le patologie cardiovascolari, questa cosa vale ancora di più, perché diciamo nelle donne le patologie cardiovascolari hanno purtroppo delle problematiche di genere che nel corso degli anni sono state sottovalutate, e che per fortuna invece nel corso verosimilmente dell'ultimo decennio sono state messe in luce. Le faccio un esempio banale: l'infarto del cuore. L'infarto del cuore nelle donne in alcuni casi si manifesta con dei sintomi che per anni noi abbiamo definito atipici, perché non era quel classico dolore al petto che magari è tipico invece degli uomini. Nelle donne l'infarto si manifesta con sintomi aspecifici, tipo il malessere generalizzato, la sudorazione, il dolore che non è al petto ma è al collo e dietro la schiena. Quindi questo poi che cosa comportava? Comportava il fatto che le donne andavano meno in pronto soccorso, magari accedevano più tardivamente alle cure, e questo ritardo nella diagnosi poi portava anche un ritardo nella prognosi, perché ovviamente i trattamenti che poi favorivano diciamo un esito positivo venivano iniziati con una maggiore latenza. E su questo nel corso degli ultimi anni si è fatto veramente tanto lavoro da parte della comunità scientifica, da parte delle società cardiologiche, proprio per testare il fatto che questi sintomi nelle donne non devono essere sottovalutati.
1: È proprio così. Dottoressa, fermandoci ancora un attimo sul percorso di una donna, ci sono delle fasi particolari della vita, penso ad esempio alla gravidanza, oppure alla premenopausa, alla menopausa, in cui il cuore, mi passi il termine, cambia passo, cambia ritmo ed è necessario alzare un pochino di più la soglia, l'antenna della prevenzione?
2: Assolutamente sì, perché noi donne poi abbiamo la fortuna che fino a quando ci troviamo in età fertile abbiamo la protezione degli estrogeni, infatti poi non è un caso che nelle donne l'insorgenza di alcuni tipi di patologie cardiovascolari, quindi soprattutto delle patologie legate alle problematiche nelle coronarie, insorgono con una latenza di circa 10 anni più tardi rispetto agli uomini, proprio perché noi abbiamo questa protezione legata al fattore ormonale. Quindi sicuramente durante la menopausa è un momento super critico in cui nella donna, assieme magari ai controlli ginecologici che vengono effettuati, soprattutto se ci sono altri fattori di rischio, bisogna poi iniziare anche un percorso di prevenzione cardiovascolare importante. Ma ritorno anche sull'altro momento critico della donna, cioè della gravidanza, perché nel corso degli ultimi anni, sempre ritornando anche a quello che dicevamo prima, si è posto molto l'accento su quelli che sono i fattori di rischio genere specifici. Perché? Perché l'ipertensione, il diabete, l'obesità, il colesterolo, il fumo hanno un impatto simile nella donna e nell'uomo. Nella donna però ci sono dei fattori di rischio aggiuntivi che sono proprio ad esempio magari legati, che le posso dire, all'ovaio policistico, oppure possono essere legati a delle condizioni che si possono verificare durante la gravidanza, ad esempio l'ipertensione che si manifesta tipicamente in alcune fasi della gravidanza, il diabete gestazionale, sono tutti quanti dei fattori che poi aumentano, anche se diciamo spariscono alla fine della gravidanza, la possibilità di avere in futuro un evento cardiovascolare, oppure quelle donne con poliabortività, con parto prematuro, sono tutte delle condizioni di cui poi magari la donna anche si dimentica e che poi però a distanza di tempo presentano un pochino il conto. Quindi nella donna l'approccio alla prevenzione deve tener conto di quelli che sono i fattori di rischio tradizionali, che quindi troviamo anche nell'uomo, e poi anche di questi fattori più specifici che sono legati all'età fertile e poi alla menopausa, nel momento in cui invece perdiamo la protezione legata agli estrogeni.
1: Messaggio ricevuto, dottoressa Gatto, molto chiaro. Io tornerei sui fattori di rischio tra i fattori di rischio quello che ad oggi viene restituito come proprio un fattore causale è il colesterolo, e quando noi facciamo gli esami del sangue, noi inteso come donne, noi e invece gli uomini, insomma i valori del colesterolo li leggiamo e il valore è uguale per tutti, insomma non ci sono differenze di genere sui valori del colesterolo.
2: No, il colesterolo
1: è così come quello della pressione.
2: Non ci sono differenze,
1: ecco,
2: di età, non ci sono differenze di genere, perché il colesterolo quando è alterato dipende dal rischio, non dipende dal genere. Quindi i livelli di colesterolo che noi leggiamo poi devono essere messi in correlazione, devono essere contestualizzati con quello che è il rischio specifico di ognuno di noi, di ogni singolo paziente, ed è però indipendente
1: dal genere,
2: essere donna o uomo. Sicuramente in una donna più anziana impatta di più, proprio per quello che dicevamo prima, perché magari in una donna giovane alcuni livelli di colesterolo possono essere considerati più accettabili se la donna è ancora fertile.
1: Anche sul colesterolo, dottoressa Gatto, lei sa bene, perché incontra le persone, i pazienti nel suo ambulatorio, ci sono tanti luoghi comuni, tante ancora domande, tante leggende metropolitane che non si schiodano più, ad esempio persone che sono normopeso, mangiano bene, senza fare esami, senza misurare il colesterolo, dicono ma io sto bene, non ho il girovita abbondante, mangio benissimo, che problema c'è? Ecco, senza fare allarmismi, perché il colesterolo, e parlo alle donne e parlo agli uomini, andrebbe controllato? Questa è sicuramente un'indicazione che arriva dal medico curante, non vogliamo sostituirci a nessuno, ma fare un pochino sensibilizzare, capire perché magari ci viene prescritto un controllo al colesterolo anche quando noi stiamo bene, non abbiamo nessun segno, nessun sintomo.
2: Questo è diciamo una buona norma comune, ovviamente dopo una determinata età, quando una persona inizia a fare il classico pacchetto di screening, diciamo, no, di prevenzione, mettere tra gli esami di routine come si fa l'emocromo, la glicemia, anche il colesterolo. Questo perché? Perché nonostante quelle che possono essere le buone norme dietetiche, alimentari, il fatto di mangiare bene, di privilegiare la dieta mediterranea, tanta frutta, tanta verdura. Purtroppo diciamo, il metabolismo del colesterolo e di tutte le proteine che poi noi in maniera diciamo generale, in maniera semplice anche chiamiamo colesterolo, in realtà è un metabolismo molto complesso in cui c'entra anche molto la genetica. Quindi è possibile che una persona mangi bene, faccia tanta attività fisica, sia in forma, abbia un BMI perfetto, non abbia il girovita aumentato e abbia però dei livelli di colesterolo, in modo particolare il colesterolo cattivo, che poi è quello che fa malare le nostre arterie, fuori range per quello che è il profilo di rischio. Quindi per questo motivo da un certo momento in poi il colesterolo comunque deve essere sempre controllato.
1: Da un momento in poi, da quale momento in poi, dottoressa? E così veniamo anche ai valori prima di salutarci.
2: Allora, se noi dobbiamo dare delle direttive generali, sicuramente nella donna dopo la menopausa e nell'uomo dopo i 40 anni. È chiaro che però se ci sono ad esempio una familiarità, e allora questi controlli devono essere anticipati,
1: certo.
2: Perché la familiarità può essere legata, perché magari in quella famiglia ci sono delle alterazioni genetiche che sono poi legate al fatto di avere livelli basali di colesterolo molto alti, oppure anche nelle persone che fumano, perché poi sappiamo che i fattori di rischio cardiovascolari hanno un effetto moltiplicativo tra di loro. Quindi se una persona diciamo non ha brutte abitudini e sta bene, allora forse questi controlli possono essere ritardati, però diciamo 40 anni nell'uomo e a partire dalla menopausa nelle donne mi sembra diciamo un consiglio,
1: un buon consiglio. Dottoressa, mi dia due numeri e la saluto.
2: I numeri, allora diciamo che il colesterolo cattivo, quindi il colesterolo LDL in un soggetto sano, che quindi non ha
1: altri fattori di rischio, non fuma,
2: altri fattori di rischio, può stare diciamo intorno a 100-110. Poi questo valore progressivamente si abbassa all'aumentare il rischio, che diciamo secondo me deve essere proprio cucito addosso sul singolo paziente, quindi non si possono dare dei
1: valori che vadano bene per tutti. Certo.
2: Deve, perché ovviamente il colesterolo del paziente che ha già avuto un infarto
1: è diverso
2: dal paziente che ne ha avuti due, oppure dal paziente che è semplicemente diabetico e non ha evidenza di arterie ammalate.
1: Certo, mentre su quello totale?
2: Beh, in realtà noi ragioniamo sempre
1: sull'LDL, sui cattivi.
2: Noi ci concentriamo sui cattivi.
1: Dottoressa Gatto, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata e soprattutto si ricordi che anche lei deve camminare, un po' di attività fisica. Glielo dice la Nico. Grazie.
2: Farò un po' di attività fisica questa mattina. Arrivederci.
1: Grazie. C'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Ci vediamo e ci sentiamo. State bene.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
11: Tempo in diretta.
12: Ben trovati, ecco le previsioni per venerdì 2 ottobre. La pressione è stabile sull'Italia, ma aria un po' più umida da ovest causa una maggiore nuvolosità. La giornata sarà contrassegnata da un tempo asciutto, ma il cielo sarà irregolarmente nuvoloso al centro-nord, anche con locali coperture sui settori alpini. In Piemonte e Liguria sarà più sereno al sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
17: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
18: PIMCO vi presenta 2000 fermi, 85 agenti feriti, 119 tra personale scolastico e studenti. La protesta dei ragazzi che contestano una scuola senza strutture e lavoratori sta infiammando una Francia alle prese con la legge di bilancio. Presentata ieri è all'insegna del contenimento delle spese e del rialzo delle tasse, con un deficit che sfora ampiamente il 5% del prodotto interno lordo. La legge di bilancio italiana invece deve ancora prendere forma, ma già il viceministro Leo dice che sarà difficile da comporre. L'Europa non sembra intenzionata peraltro a concedere più flessibilità. Sul fronte politico, maggioranza compatta sulla legge elettorale. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
19: Dai che è venerdì, Spezia!
18: Ale, ale! Può essere, può essere.

0: Già preso, non escludo nell'arco della mattinata di fare qualcosa di più. C'è una storia che mi ha incuriosito oggi, scusate, visto che è venerdì, partiamo da una vicenda laterale e piccola, che trovate sulle cronache bergamasche del Corriere della Sera. Praticare giornali locali fa sempre bene. Il titolo è un po' fuorviante: giocare a calcetto in malattia è lecito, licenziato ma risarcito.
1: Cosa?
0: Giocare a calcetto in malattia è lecito, licenziato ma risarcito. Lo ripeto perché Lauricella ha detto cosa? Però la storia, se uno la legge bene, è un po' diversa, perché è di un uomo di 50 anni, quadro in un'azienda metalmeccanica. Nel maggio del 2023 gli viene diagnosticata una sclerosi multipla. Lui ha già un figlio con problemi di salute, soffre di ansia, inizia ad avere problemi sul lavoro, segue un percorso psicologico, prende dei permessi, usufruisce di giorni di malattia, ne scrive Giuliano Biali sulle pagine del Corriere Bergamasco. E l'azienda cosa fa? Gli mette dietro un investigatore privato. Lo trova a giocare a calcetto e a quel punto lo licenzia. L'azienda non sa che malattia abbia lui, però lui va dal datore di lavoro e gli dice: guarda, io ho la sclerosi multipla. E c'è scritto, proprio lo scrivono i medici, che una delle cose utili può essere l'attività sociale, l'attività fisica, perché il rischio è di chiudersi là dentro. E che fa il datore di lavoro? Va avanti col licenziamento. Avrei qualcosa da dire su quel datore di lavoro, francamente.
2: Questi sono degli sciagurati.
0: Ma davvero. Innanzitutto buongiorno, sono le 6:34 minuti e 3 secondi di venerdì 2 ottobre, c'è Carmelo Lauricella regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra di 24 mattino, come sempre ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Parliamo di tre leggi di bilancio dunque, se volete iniziamo da queste, perché è certo che tutta la tensione che si sta addensando in Francia in queste ore, che riguarda soprattutto queste proteste degli studenti, è una tensione dovuta anche a una situazione economica, quella francese, che è una situazione sempre più difficile. Siamo con un deficit ampiamente sopra il 5% del prodotto interno lordo. Ieri il premier Sébastien Lecornu ha presentato la nuova legge di bilancio, una legge di bilancio che contiene, diciamo, è all'insegna del contenimento della spesa, dell'innalzamento delle tasse. Ci sono vari segnali in questa direzione, perché l'obiettivo è portare il deficit almeno al 5% del prodotto interno lordo. E noi siamo qua che ci siamo stracciati le vesti e strappati i capelli per quello 0,1, che poi è qualcosa anche di meno, quello 0,1% in più rispetto al 3%. Un paese con un debito pubblico che viaggia ormai intorno al 120% del prodotto interno lordo, e un paese che finora si è dimostrato, a dire il vero, abbastanza irriformabile, nel momento nel quale Macron propose una pur timida riforma delle pensioni rispetto agli altri sistemi pensionistici che ci sono in Europa, nei paesi che o tentano di tenere i conti in ordine o tengono i conti in ordine, è scattata una tale protesta di piazza e talmente violenta che è stato costretto a fare marcia indietro. C'è il sospetto evocato da più parti, e non solamente dal partito, dal Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen e di Jordan Bardella, che ci sia questa protesta degli studenti sia insufflata dal partito di sinistra, la France Insoumise di Mélenchon, ma è chiaro ed evidente che c'è una tensione nel paese che sta crescendo. Non così in Italia, naturalmente, come si diceva, i dati

0: Italia, dove però ovviamente la prossima legge di bilancio crea qualche preoccupazione, perché quel famoso 0,1% blocca un po' le cose dal punto della possibilità di spese del deficit che si può fare. Come abbiamo raccontato nelle scorse ore, Meloni ha chiesto un ammorbidimento delle regole, ha chiesto la possibilità di fare più deficit, la Commissione ha chiesto più flessibilità e la Commissione europea ha detto gli Stati membri di flessibilità ne abbiamo già concessa, per il momento ha parlato una portavoce della Commissione, naturalmente di questo si parlerà nel Consiglio europeo, quindi questa non è una risposta definitiva, però è una prima risposta. Tutto questo si inserisce in un quadro generale che riguarda altro deficit, quello che si può fare, cioè quello che è già consentito dalla Commissione europea, che è quello per le spese extra per la difesa e per l'energia. Una precisazione che facciamo sempre in questi casi: questo deficit extra può essere fatto, ma può essere fatto per investimenti strutturali. Cosa vuol dire? Non lo puoi usare per tagliare le accise dei carburanti, ma lo puoi usare per degli investimenti che ti servono ad essere più a resistere meglio, no? Agli shock energetici. Dice dunque il vice ministro Leo che l'effetto di inflazione dello spread, perché anche la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani a 10 anni e quelli tedeschi a 10 anni si è allargata, siamo a 116 punti, più o meno, insomma, ampiamente sopra i 100, dice questo rende la manovra più complicata. Sentiamo il vice ministro Leo.
1: Visto che l'Istat ha registrato un'inflazione al 4,6% e questo genera effetti sui conti pubblici, perché ovviamente quando cresce l'inflazione è anche lo spread che è salito, però io penso che con buona volontà, mettendoci tutti attorno a un tavolo, potremmo trovare dei risultati di soddisfazione per le imprese, ma tenendo sempre, prestando la dovuta attenzione ai conti pubblici.
0: In tutto ciò ci sono questi soldi che si possono spendere, come si diceva, per difesa ed energia. A quanto pare la direzione dovrebbe essere, la direzione pare che sia quella di richiedere 28 miliardi divisi esattamente a metà, 14 per il settore dell'energia e 14 appunto per il settore della difesa. I prezzi dei carburanti sono ancora in calo, ieri si è arrivata la comunicazione anche da parte di Tamoil che ha deciso di adottare una serie di misure per mitigare il prezzo dei carburanti, iniziativa che resterà in vigore fino al 31 ottobre di quest'anno e quindi per il prossimo mese. Sostanzialmente sul tema carburanti è intervenuto anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, ospite ieri a Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sentiamo.
2: Io mi auguro e auspico che la stessa cosa che è stata fatta per, diciamo, i cittadini, che io credo che sia stata comunque una politica giusta, quella di dare un prezzo fisso che comunque è seguito da Eni, IP, ESSO, insomma, che vedo che altre grandi compagnie penso che stanno valutando, noi dobbiamo anche comunque dare lo stesso trattamento a chi comunque sta rifornendo all'ingrosso diciamo il gasolio e la benzina. Poi è un problema europeo, perché ricordiamoci, io e i miei camion che giravano la settimana scorsa a 2,50 euro, 2,60 euro in Germania, cioè quindi non è un problema solo italiano, ma che anche qui deriva, fammi dire, da un pezzo di fallimento del fatto che per poter proseguire, e io sono ambientalista, fatemi dire, sul percorso del Green Deal, togliamoci tutte le raffinerie, oggi abbiamo un costo esagerato.
0: Così dunque Orsini. Di cosa si compone ancora il quadro di giornata? Di pochi aggiornamenti sul fronte estero in questo momento, se si fa eccezione per gli attacchi della Russia sull'Ucraina che proseguono, i colpi ancora una volta proprio alle infrastrutture energetiche, visto che di energia abbiamo parlato, perché l'obiettivo è, così come è stato in passato, è quello, con l'approssimarsi dell'inverno, di ridurre l'Ucraina nelle condizioni più difficili possibili, appunto per esempio senza riscaldamenti. E poi sul lato politico, la legge elettorale, vabbè, che vi devo dire? Allora, ieri c'è stato il voto segreto alla Camera, la maggioranza ha superato il primo scoglio della legge elettorale, erano le pregiudiziali costituzionalità, dimostrando un certo grado di compattezza. Vedremo poi quando la legge elettorale in se stessa arriverà in aula, però lo scoglio pare superato e quindi presumibilmente andremo a votare con questo.

0: quella, Donzelli, Fratelli d'Italia, e Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra. Sentiamoli, via.
1: Beh, il Parlamento si è espresso, ha confermato quello che noi abbiamo sempre detto, che la legge elettorale è perfettamente costituzionale. Le opposizioni hanno provato a sollevare dei dubbi, il Parlamento è sovrano, così prevede la Costituzione, si esprime e ha confermato che la legge è costituzionale. Andiamo avanti con tranquillità.
2: Quella che Meloni si appresta ad imporre al Parlamento è una legge che consideriamo incostituzionale, l'ennesima forzatura, il tentativo di introdurre surrettiziamente per via di legge ordinaria il premierato. È inaccettabile cambiare le regole a colpi di maggioranza a pochi mesi dalle elezioni.
0: Scusate, vi avevo detto che avremmo parlato di tre leggi di bilancio. Solo come piccola nota, c'è anche quella della Regione Sicilia, che ha dovuto rinviare a metà mese la legge di bilancio perché le proposte di modifica agli emendamenti del solo centrodestra, della sola maggioranza, valgono 100 milioni in più dei 200 accantonati da Schifani. Quindi Schifani, il presidente della regione, deve prendere un po' in mano le cose e dire: vabbè ragazzi, calmatevi, perché qua non ci siamo proprio. Questa mattina l'Egitto ha fatto arrestare l'intero team editoriale di uno dei pochi media indipendenti ancora presenti nel paese, al Cairo, accusato di essere foraggiato, per così dire, dalla Fratellanza Musulmana, dal movimento estremista della Fratellanza Musulmana. Il tutto avviene in ore nelle quali la vicenda Regeni ancora tiene banco. Per darvi un'idea, dopo la sentenza che c'è stata nei giorni scorsi, in Commissione Difesa alla Camera è stata rinviata la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto. E la Presidente del Consiglio è stata interpellata di nuovo su questi temi. Sentiamola al Salone Nautico.
3: Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni, quindi forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare.
0: Io non so quanto è convincente questo argomento, poi per carità, però ricordiamoci che il governo Gentiloni riaprì, allora, tecnicamente è sbagliato, nel senso che i rapporti diplomatici con l'Egitto non si sono mai interrotti. Nel 2016 il governo Renzi richiamò l'ambasciatore, che è un passo diplomatico classico, ma l'ambasciata, quando richiami l'ambasciatore, resta aperta, non viene chiusa, e quindi i rapporti non si sono mai interrotti. Poi nel 2017, con Gentiloni premier, Alfano ministro degli esteri, fu rimandato un ambasciatore, che era uno diverso da quello che era stato richiamato, ma il richiamo non è la rottura delle relazioni diplomatiche. E poi, ci perdoni la Presidente del Consiglio, ma parliamo di 9 anni fa, abbia pazienza, cioè non è che può attribuire al governo Gentiloni di 9 anni fa la riapertura dei rapporti con l'Egitto. Insomma, no, è il traffico.
4: Buongiorno e buon viaggio che è in macchina.
5: Strade in diretta.
6: Un saluto e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Milano-Venezia, per un incidente e per il traffico intenso, si viaggia in coda nei pressi di Seriate in direzione Milano. Segnaliamo inoltre code per incidente anche sulla 1 sul tratto Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta, sulla carreggiata in direzione Bologna. Raccomandiamo inoltre attenzione, ci viene infatti segnalato un veicolo in panne, sempre sulla 1 sul tratto Roma-Napoli, tra lo svincolo di Capua e quello di Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. Sono possibili disagi. Infine, code per traffico per 2 chilometri sulla A24 Roma Teramo sono segnalate tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. È tutto per questo primo appuntamento, a più tardi. Grazie per l'attenzione.
5: 24 mattino.
7: Spezia, la Neco dice che troppi caffè fanno male, perciò non esagerare, perché poi...
0: Sì, non ti preoccupare. Tranquillo, cioè del resto sono cardiopatico, ho avuto un infarto, quindi devo starci attento necessariamente.
8: Stamattina in un distributore bianco 2,185 euro, cominciano a abbassare i prezzi, il mercato cosa fa? Cerca di abbassare il prezzo, sì, per accaparrarsi il cliente. Prima invece che facevano cartello, alzavano tutti e alzavano tutti. Adesso invece che hanno abbassato qualcuno, hanno seguito Eni e per essere concorrenziali con Eni abbassano.
0: E vedremo quanto reggono però, perché per loro è un po' più complicata la cosa. Allora, nei giorni scorsi si è sentita voce dalla Gran Bretagna dell'idea di invertire un processo che è stata la gioia di tutto il sovranismo mondiale, ossia la Brexit. Il premier Andy Burnham ha dichiarato che è possibile che un futuro manifesto elettorale laburista, è stato molto vago, per carità, però se ne discute, prometta un nuovo referendum sull'adesione all'Unione Europea. Dice, un referendum non sarebbe la cosa giusta da fare adesso, ma che il Regno Unito deve considerare le opzioni per il proprio rapporto con l'Unione Europea, perché dove siamo non è abbastanza buono. I soli costi di gestione del divorzio dall'Unione Europea, ve lo ricordo giusto perché lo abbiate presente, hanno superato i 30 miliardi di sterline, cui si aggiungono 27 miliardi di sterline di perdita dovute a minori esportazioni. 16.000 aziende con clienti europei hanno smesso di esportare. 1.200.000 cittadini dell'Unione Europea hanno lasciato il Regno Unito sulla scia della Brexit, ma la migrazione netta è aumentata di 2,3 milioni di individui. Gli studenti europei in Gran Bretagna sono diminuiti di un terzo e questo corrisponde anche a una perdita intellettuale notevole. Però quello che ci vogliamo chiedere è: ma si può fare questa cosa? Cioè, una volta che hai votato per uscire, puoi votare per rientrare? E quanto ci metti a rientrare? Buongiorno Chiara Favilli, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
9: Buongiorno a lei.
0: Come funziona? Come dovrebbero fare gli inglesi?
9: Sì. Allora, innanzitutto non esiste il tasto rewind, cancelliamo tutto e si fa come se non fosse accaduto nulla. L'avrebbe potuto fare il Regno Unito prima di uscire ufficialmente, cioè tra il momento della notifica della decisione di recesso e poi il recesso. Invece, da quando è fuori, non è più stato membro, è uno stato terzo come tutti gli altri, come l'Albania, come l'Ucraina, quindi come tutti gli stati che hanno fatto domanda di adesione, e deve quindi, se vuole entrare, presentare una domanda di adesione ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sull'Unione. Per l'Unione non è neanche necessario un referendum. Il referendum è un atto interno che si rende più politicamente necessario, essendoci stato nel 2016 un referendum che ha sancito l'uscita. Quindi è possibile, ma non è possibile rimediare a quello che è accaduto annullandolo. Si può però guardare avanti e prospettare quindi una nuova adesione in nuovi termini, che forse poi è quello che è più complicato da definire, sì. Perché il Regno Unito, quando è uscito, e per me fu la cosa più impressionante, aveva acquisito uno status di privilegio unico, aveva delle eccezioni, godeva delle eccezioni, la moneta non è soltanto il Regno Unito, ma aveva goduto appunto di questa eccezione, di poter mantenere la sterlina, non partecipava alle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cioè Schengen, immigrazione, asilo, e a febbraio Cameron, prima del referendum, aveva negoziato un'ulteriore concessione. Quindi uno status estremamente privilegiato che dubito possa essere riprodotto.
0: Beh, c'è sempre stata, mi scusi Favilli, sì? C'è sempre stata un'eccezionalità britannica nella partecipazione all'Unione Europea, cioè non è mai stato uno Stato membro, cioè lo è stato pienamente, ma sempre con appunto delle sue caratteristiche specifiche.
9: Esattamente, c'è sempre stato, è sempre stato anche uno stato euroscettico, si ricordano poi frasi celebri della Thatcher, la woman money back, quindi con questa idea del ritorno economico di qualsiasi penny versato all'Unione, per non parlare poi delle posizioni anche nella dimensione esterna, nello sviluppo proprio del processo di integrazione europea. Non è sicuramente stato uno uno Stato, un paese che ha contribuito, ecco, a rafforzare il processo di integrazione europea, però è sempre stato un paese leale all'interno del processo di integrazione europea. Tutto quello che ha approvato di solito lo ha anche applicato, diversamente magari anche dal nostro paese, e è riuscito ad ottenere quelle deroghe perché? Perché quando via via sono aumentate le competenze dell'Unione, via via gli Stati hanno attribuito nuove competenze, il Regno Unito, pur non volendone essere vincolato, ha comunque accettato che fossero inserite nei trattati, perché per quello ci vuole l'unanimità. Quindi il Regno Unito ha detto sì, va bene, iniziamo con la moneta unica, ma io ne sono fuori. Iniziamo con immigrazione, ma io ne sono fuori. Quindi da una parte non ha ostacolato il processo di integrazione europea, dall'altra però se ne è rimasto un pochino alla finestra. Dopodiché oggi il Regno Unito già ripartecipa a numerose cooperazioni,
0: soprattutto sulla difesa e non solo sulla difesa, naturalmente, no, professoressa Faville?
9: Esatto, sulla difesa, sull'università, partecipa a Horizon, che è il programma che finanzia la ricerca, partecipa a Erasmus di nuovo e partecipa a numerosi ambiti anche industriali. Vuole qualcosa di
0: qualcosa
9: più.
0: Per
9: la prima volta nell'agenda politica si riparla addirittura anche della nuova, di una nuova decisione, una bella lezione per tutti.
0: Questo è abbastanza interessante. Ci dice un ascoltatore: il popolo inglese non vuole rientrare in Europa, sono solo quattro pagliacci di sinistra che vorrebbero. Caro ascoltatore, lei deve essere caro Andrea, deve essere un sondaggista straordinario perché conosce la volontà del popolo inglese, mentre invece dice, scherza invece un altro ascoltatore, Assesso San Giovanni, e dice: vabbè, se rientrano, guida a destra e sistema metrico decimale, altrimenti niente, vabbè. Grazie professoressa Favilli, Chiara Favilli, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata. Una piccola correzione su quello che abbiamo detto su Meloni, prima. Qualche ascoltatore dice: guarda che Meloni voleva dire in quel caso che anche la sinistra ha riaperto i rapporti con l'Egitto, nonostante adesso dica che bisogna, che si debba essere più duri. Allora, può darsi che volesse dire quello, però ripeto ancora una volta, ragazzi, prendere l'esempio del governo Gentiloni nel 2017, che era un governo, diciamo, di sinistra, è un po' largo dirlo, perché c'era il presidente del Consiglio, era appunto Paolo Gentiloni, non esattamente, no, un comunista. Ecco, il ministro degli esteri era Angelino Alfano, del nuovo centro, che all'epoca era nuovo centrodestra, era un governo di centro-centrosinistra tendenzialmente, no, con una visione diversa. Poi che i rapporti con l'Egitto non si possano rompere, io spero che tutte le persone ragionevoli, no, concordino su questo. Il giornale radio, a dopo.
10: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano. Dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
11: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
12: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
11: Scontata!
13: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
11: Più scontata!
14: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
15: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
16: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
17: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
18: Ma deve essere anche complicata?
17: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
18: La procedura Xpir?
17: La attiviamo noi.
18: La conservazione digitale è a norma?
17: Ce ne occupiamo noi.
18: Ti servono SPID o firma digitale?
17: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
18: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
17: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
19: Siamo stati alluvionati.
20: L'azienda era compromessa.
21: Un fiume di fango, detriti.
22: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
23: Grazie anche a loro.
24: Non c'è più traccia di quello che è successo.
25: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
26: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
27: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourfashion.it.
28: Le 6:59.
29: GR24, Il Sole 24 Ore.
28: Nuova lettera a Bruxelles, Meloni chiede flessibilità, le regole sulla spesa tengano conto dell'inflazione. Anche Tamoil riduce il prezzo dei carburanti, Orsini e Radio 24, tetto per le imprese che si riforniscono all'ingrosso. Quasi 2000 fermi per le proteste degli studenti in Francia, oggi il ministro dell'istruzione incontrerà le associazioni. Calcio, Mancini contro Zidane, stasera a Parigi la sfida Francia-Italia di Nations League. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Flessibilità, inflazione ed energia al centro dell'interesse del governo alle prese con la legge di bilancio, ma ancor prima con il documento programmatico di finanza pubblica che verrà licenziato questa sera in Consiglio dei Ministri e ieri sera riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sulle cifre.
30: Il documento programmatico di bilancio che il governo approverà stasera è solo la prima delle molte tappe verso la legge di bilancio. Ci saranno le previsioni sul PIL migliori rispetto a 6 mesi fa, ma anche l'inflazione schizzata al 4,2% per il caro energia e il suo possibile impatto negativo su consumi e conti pubblici. La premier Giorgia Meloni ha scritto ieri a von der Leyen per chiedere di ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati proprio alla luce del l'inflazione.
31: L'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione questo cambio totale dei conti. Chiediamo che anche questo venga considerato.
30: Il governo italiano punta a decisioni nell'Ecofin del 9 ottobre e poi nel Consiglio europeo di metà mese. La Premier, sempre all'Assemblea Confartigianato, ha rivendicato la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia, 14 miliardi in 2 anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili, e ha spiegato.
31: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
30: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
28: Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare un tetto al prezzo dei carburanti. Una decisione arrivata dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Nei giorni scorsi erano già scattate le riduzioni nei distributori Eni, IP e Kuwait. E dal Salone Nautico di Genova le parole del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al microfono di Sebastiano Barisoni.
0: Io mi auguro e auspico che la stessa cosa che è stata fatta per, diciamo, i cittadini, che io credo che sia stata comunque la politica giusta, quella di dare un prezzo fisso, che comunque è seguito da Eni, IP, ESSO, insomma, che vedo che altre grandi compagnie penso che stanno valutando, noi dobbiamo anche comunque dare lo stesso trattamento a chi comunque sta rifornendo all'ingrosso diciamo, il gasolio e la benzina. Poi è un problema europeo, perché ricordiamoci, io e voi miei chiamano che giravamo la settimana scorsa a 2,50 euro, 2,60 euro in Germania, cioè quindi non è un problema solo italiano, ma che anche qui deriva, fammi dire, da un pezzo di fallimento del fatto che per poter proseguire, e io sono ambientalista, fatemi dire, sul percorso del Green Deal, togliamoci tutte le raffinerie, oggi abbiamo un costo esagerato.
28: Andiamo all'estero con la rabbia degli studenti nelle piazze di tutta la Francia. Ieri scontri fermi, oggi il ministro dell'istruzione riceverà le associazioni studentesche.
1: Partita circa una settimana fa da alcune scuole della banlieue parigina che reclamavano più risorse per le periferie, la mobilitazione degli studenti francesi si sta allargando di ora in ora, coinvolgendo ormai tutti i dipartimenti d'Oltralpe e centinaia di istituti scolastici. Ieri oltre 900 le azioni di protesta, blocchi, occupazioni, ma anche incendi, aggressioni ai dirigenti scolastici. A Marsiglia, al liceo Victor Hugo, il preside e i suoi collaboratori sono stati cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia, incendiato un mezzo dei vigili del fuoco, mentre hanno fatto il giro del web le immagini delle fiamme nel liceo Mandela a Nantes. Alla base della protesta il malcontento per la mancanza di insegnanti e di risorse, per le classi sovraffollate, gli edifici degradati, ma anche il meccanismo troppo selettivo di accesso all'università. In piazza sono scesi anche i docenti, che chiedono migliori condizioni di lavoro. Secondo il governo, alla base ci sarebbe però una manovra orchestrata dall'estrema sinistra, un'accusa sostenuta anche da Marine Le Pen. L'esecutivo intanto ha disposto l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e spostamenti previsti dalle agende dei ministri, mentre segnali di apertura arrivano dal ministro dell'istruzione Geoffrey, che oggi incontra sindacati e studenti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
28: Ci spostiamo in Medio Oriente. È un islamista radicalizzato, dice il premier israeliano Netanyahu in merito al copilota del volo Fly Dubai. Per Donald Trump l'Iran è coinvolto, ma gli 007 israeliani sono dubbiosi. La nostra inviata a Gerusalemme, Valentina Furlanetto.
2: Was a miracle, it was a real miracle.
3: A very big miracle from the God. Don't know Netanyahu, this is God.
4: È stato un miracolo, è stata la mano di Dio, non certo di Netanyahu, dicono alcuni israeliani ultraortodossi che festeggiavano ieri sera a Gerusalemme il sesto giorno di Sukkot e anche il sollievo per il mancato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di un paio di giorni fa. Ora bisogna capire non cosa è successo, ma perché. Il pilota aggressore ha subito un indottrinamento islamista radicale nell'ultimo anno, ha detto il premier Benjamin Netanyahu in un'intervista a Fox News. Gli 007 israeliani sono prudenti, il collegamento con l'Iran attualmente è escluso, ha detto un funzionario a Inet. Ma ieri qui a Gerusalemme non si parlava di altro e infatti il presidente Trump ha dichiarato che se l'Iran è coinvolto gli Stati Uniti reagiranno. Sembra possibile in ogni caso, dato che il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco, incentrato sulla portaerei americana Theodore Roosevelt. Intanto a pochi chilometri da qui, in Cisgiordania, un gruppo di coloni ha ucciso un palestinese di 51 anni a Yassuf e ferito 4 attivisti israeliani a sud di Betlemme. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
28: Guerra in Ucraina. Droni russi hanno colpito ieri un ponte a sud di Kiev, mentre il presidente russo Vladimir Putin spiega che le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation.
5: Putin respinge come assurda la proposta di sospendere gli attacchi a lunga distanza tra Russia e Ucraina, in particolare la proposta di cessare i raid ucraini sulle raffinerie russe e quelli russi sulle navi ucraine nel Mar Nero. Ma dalla conferenza annuale del Valdai Club, Putin specifica che Mosca non ha intenzione di attaccare nessuno, né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050. Putin ha invece denunciato come un segno di escalation da parte di alcuni paesi europei le loro ripetute affermazioni su preparativi per una guerra con la Russia entro la fine del decennio. In particolare il leader del Cremlino si riferisce alle esercitazioni nel Mar Baltico, una dopo l'altra spiega, e i tentativi di fermare le nostre navi e imbarcazioni. Tutto questo è un'escalation. E sull'Italia rassicura, la Russia la considera parte della partnership euroasiatica e Mosca non ha alcuna intenzione preliminare per riprendere e ripristinare i rapporti con l'Europa nel suo complesso o con singoli paesi europei. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth ha annunciato la nuova iniziativa del Pentagono. Viene affidato a Elon Musk lo studio della guerra del futuro, puntando ad anticipare i futuri scenari e a sviluppare gli strumenti necessari per garantire la supremazia militare americana. Il patron di SpaceX e Tesla torna dunque a lavorare con l'amministrazione Trump dopo la rottura nel 2025. E il presidente americano non esclude la proclamazione di un'emergenza nazionale in concomitanza con le elezioni di metà mandato di novembre.
7: Nuova intervista dai toni non chiari ma inquietanti rilasciata da Donald Trump. Al Time, il tycoon ha detto di non escludere, in concomitanza con le elezioni di metà mandato di novembre, la proclamazione di un'emergenza nazionale o il ricorso all'Insurrection Act, che consente al presidente di schierare l'esercito sul territorio. Non l'ho mai usato, molti pensano che dovrei farlo ogni tanto, ha detto Trump, il quale, al Time, ha riferito che i consiglieri della Casa Bianca stanno già valutando come reagire nell'eventualità che i democratici riconquistino uno o entrambi i rami del Congresso. Entra intanto nel dibattito delle elezioni di midterm anche la tragica fallita esecuzione capitale di Krista Pike, che sarebbe stata la trentesima dall'inizio dell'anno negli USA. La donna è ricoverata in condizioni ignote dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali. Per far giustizia rapidamente, la soluzione semplice è tornare alla sedia elettrica, ha detto Marcia Blackburn, la senatrice trumpiana che corre per il posto di governatore in Tennessee. Trump è invece in Texas per sostenere i candidati dati repubblicani. Il tycoon ha escluso dal suo seguito stampa ancora una volta la CNN, contravvenendo la sentenza di un giudice federale che aveva dichiarato incostituzionale l'allontanamento dei giornalisti di CNN, Politico e The Mess Now, considerati scomodi da Trump. Una palese violazione del primo emendamento, il commento di un legale della CNN. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Legge elettorale. Alla Camera la maggioranza supera il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della riforma.
8: La maggioranza supera il primo ostacolo alla Camera sulla legge elettorale, tornata a Montecitorio per l'approvazione definitiva dopo le modifiche del Senato. L'Aula ieri ha votato a scrutinio segreto le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, pregiudiziali respinte con 229 no e 151 sì. La maggioranza ha incassato 7 voti in più. Contro le 5 eccezioni di costituzionalità definite ridicole hanno infatti votato anche i deputati di Futuro Nazionale, seppur contrari alla norma sulle preferenze, con i capilista bloccati, norma che a luglio la Camera costò la sconfitta al governo proprio con lo scrutinio segreto, che bocciò le preferenze con un solo voto di scarto. Per questo ieri le aspettative erano alte. L'emendamento sulle preferenze è stato poi ripresentato e approvato in Senato. Un nuovo voto segreto ci sarà giovedì prossimo per l'approvazione definitiva della legge, ma prima il governo chiederà la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Le opposizioni intanto promettono battaglia anche fuori dall'aula. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra criticano le norme sulle preferenze, i capilista non alternati per genere, il premio di maggioranza e l'indicazione del nome del candidato per la presidenza del Consiglio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Torniamo a Genova per il Salone Nautico. Polemiche per l'assenza della sindaca Silvia Salis sul palco.
9: L'industria nautica cresce anche al tempo dei dazi e delle tensioni geopolitiche. Trascinata dall'export, vale 8,72 miliardi. Eccellenza del Made in Italy celebrata al Salone di Genova, arrivato all'edizione numero 66, con l'ambizione di diventare la più importante fiera di settore al mondo. Obiettivo ribadito ieri nel corso dell'inaugurazione con la cerimonia che è diventata un caso politico. Al momento del taglio del nastro, sul palco accanto alla Premier Meloni, il presidente della Regione Bucci, ma non la sindaca Salis. Uno strappo alla consuetudine che ha innescato polemiche e dietrologie, al punto che nel pomeriggio la Meloni ha telefonato alla Salis dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto, colpa di un errore dell'organizzazione, ha fatto sapere. Dal canto suo, Confindustria Nautica ha chiarito che il cerimoniale non prevedeva la presenza sul palco né di Bucci né di Salis. Il presidente Piero Formenti:
10: il rapporto che abbiamo con la sindaca Salis è assolutamente buono, abbiamo collaborato, se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal comune e da tutti quelli che gravitano intorno al comune, che per le nostre imprese questo è quello che conta, la collaborazione è quello che siamo riusciti a fare.
9: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
28: E oggi sciopero generale indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei insieme al sindacato indipendente Fisi per protestare contro il caro gasolio, il caro vita e gli stipendi al palo. Potranno aderire lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi possibili anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Quanto ai trasporti, aderirà il comparto dei treni tra le 11 e le 14. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando così il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso oltre i mesi dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre. È fissata per martedì 6 ottobre la giunta CONI, che deciderà sulla decadenza di Giovanni Malagò dalla presidenza della Federcalcio per un vizio di forma prima della sua nomina. Intanto, dopo le dimissioni di Diana Bianchedi da capodelegazione della Nazionale Azzurra e polemiche botta e risposta tra lo stesso Malagò e il ministro dello sport Abodi, che con le sue dichiarazioni avrebbe spinto Bianchedi alle dimissioni. E ora il calcio giocato con Francia-Italia, che stasera scendono in campo alle 20.45 a Parigi nella terza gara di Nations League, esame duro per gli azzurri di Mancini e che arriva nel pieno della bufera politica in Federcalcio.
11: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi, e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi.
12: Coraggio ai limiti dell'incoscienza, professa Roberto Mancini. Dopo il KO di Roma col Belgio e il rigenerante successo in Turchia, sbarchiamo allo Stade France contro la Francia delle Meraviglie, che il fuoriclasse ce l'ha pure al timone e risponde al nome di Zizou Zidane. In più, i transalpini li incontriamo nel pieno della lotta politica che potrebbe produrre a breve altri sconquassi ai vertici della Federcalcio dopo le dimissioni della capodelegazione Bianchedi. Ma paura non si può avere, sottolinea uno come Alessandro Bastoni, che con l'Inter contro il Paris Saint-Germain ha perso rovinosamente una Champions e che stasera se la vedrà di nuovo proprio col pallone d'oro Dembélé.
13: Penso che l'unico modo per mettere in difficoltà la Francia sia giocare, non aver paura di tenere la palla, e quindi credo che la differenza la possa fare la nostra fase di possesso.
12: E Zidane, Zizou è all'esordio casalingo da CT, nello stadio in cui griffò il successo mondiale del 98. Di fronte l'Italia, cui strappò l'europeo del 2000 e lasciò il mondiale 2006 nella notte della famigerata testata a Materazzi.
14: L'équipe d'Italie, c'est des équipes qui sont capables de toute façon sur un match sur par moment de faire des choses incroyables. Donc,
12: non siete più quelli di allora, ma siete sempre capaci di cose incredibili, ci concede. Speriamo di dargli ragione sul campo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
28: E intanto nelle qualificazioni agli europei di categoria, sofferto successo dell'Under 21 che ha vinto 1-0 in Armenia grazie al gol del milanista Cisse. Lunedì l'Italia si giocherà al primo posto nel girone ospitando la Polonia Pescara. Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Carmelo Larucci alla regia. Ora vi lascio a 24 mattino, giorno 24 torno alle 7:59.
29: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
15: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
16: Finalmente, Franz, con che dati?
15: Ah, boh.
16: Sì, ma non posso fare tutto io.
15: E chi lo fa?
16: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
15: Tipo Pantera quello col TH?
17: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
15: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
18: Per le idee che fanno discutere.
19: No, la frase sono per la legalità.
18: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
20: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
18: Per allargare gli orizzonti.
21: La spesa per il PNRR.
18: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
22: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
23: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
18: 24 mattino.

0: Simone, anche tu come la Premier non inviti con te la Crivelli perché c'hai paura, vero? Ciao.
1: Ma guarda che, ma posso dire una cosa, caro amico, io penso che Giorgia Meloni sia abbastanza intelligente da capire che non penso che venisse da lei l'idea di non invitare Salis sul palco. Penso che sia stato francamente proprio un errore, perché penso che sia abbastanza intelligente da capire che se non la inviti sul palco, inviti il presidente della regione che è di centrodestra, è ovvio che, e Salis se ne è accorta, che le dai ancora più visibilità. Tant'è vero che poi l'ha chiamata.
2: Fatta salva l'innocenza di Giulio Regeni, che era semplicemente uno studente, il fatto che la Fratellanza Musulmana abbia infiltrato con i suoi agenti docenti tutte le università europee dovrebbe mettere un campanello d'allarme. L'Egitto è l'unica nazione araba che sta combattendo attivamente la Fratellanza Musulmana, e ricordo banalmente che Hamas fa parte della Fratellanza Musulmana per sua stessa dichiarazione.
1: Non ho su questo la conoscenza dei rapporti tra Hamas e la Fratellanza Musulmana, caro ascoltatore, devo essere franco, mi sfugge, ci vorrebbe Giampaolo Musumeci qua a supportarmi e ad aiutarmi anche su quanto la Fratellanza Musulmana si è infiltrata nelle università europee, francamente. Però questo mi dà anche l'occasione di rispondere a un ascoltatore che, io lo dico con tutto il rispetto, Giuseppe, però dovete ascoltare le cose che vengono dette in onda prima di commentare, perché la frase caro Spezia, lei sa cosa significa rompere i rapporti con l'Egitto? E finitela con questa mentalità approssimativa. A Giuseppe ho detto esattamente questo, scusa, ho detto che è impossibile rompere i rapporti con un paese come l'Egitto, per la strategicità che ha, per il luogo nel quale è, per i rapporti commerciali, economici che abbiamo, e diplomatici, e per la rilevanza che ha anche nella lotta all'estremismo islamico, come diceva l'ascoltatore. Cioè, abbia pazienza, Giuseppe, o ascolta o non ascolta.
3: Spezia, io continuo a pensare che le difese d'ufficio dei vari rappresentanti di categoria, parlo di benzinaie, fanno intanto parlare, ma se anche le pompe bianche abbassano i prezzi, sono sicuro che i margini sono giganteschi.
1: Ma insomma, probabilmente abbassano i prezzi perché c'è la pressione della concorrenza. Molto semplicemente preferisci vendere con un margine estremamente risicato invece che non vendere, che sarebbe il vero problema. Come è noto, le pompe bianche si riforniscono generalmente da grandi produttori, come può essere l'Eni, come può essere la stessa Kuwait, eccetera eccetera, e poi rivendono a loro volta. Quello non è un mestiere nel quale si guadagna tanto. Io chiamo all'appello, se ci sono, perché so che ci sono eventuali gestori, anche per darci la misura di tutto questo, perché per loro può essere un problema. Allora, laddove Eni si può permettere un'operazione di questo genere, laddove Kuwait se la può permettere, laddove se la può permettere Tamoil, IP, che è di proprietà degli azeri di Socar, per appunto i rivenditori più piccoli, le catene più piccole, diventa oggettivamente più complicato. Poi, per carità, è concorrenza, bisognerà vedere se c'è un abuso di posizione dominante, e questo va diciamo in capo all'antitrust eventualmente, e questo lo vedremo. È venerdì 2 ottobre, sono le 7:21 minuti e 47 secondi, c'è Carmelo Lauricelli in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Riapertura dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sui titoli di Stato, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi e spread. La differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni, questa misura del rischio teorico, no, di un paese, a 119 punti. questa l'apertura del Sole 24 Ore. La rivolta degli studenti che incendia la Francia, l'apertura invece del Corriere della Sera. La Francia spaventa l'Europa e anche l'apertura del Messaggero. Chi altro apre sulla Francia? Beh, pochi altri, anzi quasi nessuno, mentre invece molti si dedicano alle prospettive della legge di bilancio italiana e soprattutto a quella flessibilità per difesa ed energia che è già consentita. Senza soldi, ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Se considerate che Il Mattino apre invece dicendo che ci sono 8 miliardi in meno per la difesa, come comprenderete c'è un po' di ci sono un po' di dubbi e di perplessità. Adesso arriveremo, perché il Sole 24 Ore ci dà una parola definitiva su tutto questo. Energia, l'Europa dice no ma Meloni punta i piedi. L'apertura del Quotidiano Nazionale, l'Europa dice no a Meloni, La Repubblica, questo invece sull'altra flessibilità, quella richiesta per gestire l'inflazione, contenuta in una lettera mandata da Meloni, annunciata ieri, della quale vi abbiamo già parlato. Assalto respinto è l'apertura del Giornale in riferimento alla legge elettorale, Giornale che oggi intervista anche Goffredo Bettini, che dice niente veti su Renzi. Gli italiani non fanno più la spesa ma la destra pensa solo alle urne, l'apertura di Domani. Tra bisogno e realtà è l'apertura di Avvenire, le priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente. Casa, l'Europa dichiara guerra all'Italia, mi pare un po' forte così, però è l'apertura della Verità. Bruxelles fa filtrare un no sulla flessibilità al governo per la manovra e intanto apre due procedure di infrazione. Una perché non abbiamo recepito i folli vincoli sugli edifici green. L'altra perché i fondi investono sulle nostre aziende. Francia, la rivolta dei ragazzi, anche La Stampa apre sulla Francia. Paghiamo noi la pensione agli immigrati, l'apertura di Libero, ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra. Il Safari è il titolo del Manifesto, con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento europeo per i rimpatri. Abolito di fatto il diritto di asilo, secondo il Manifesto, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Il Foglio ha in apertura e all'interno l'editoriale firmato dall'ex direttore Giuliano Ferrara. E si intitola così: il documento dell'esercito di Israele su Gaza che smonta il facilismo frivolo e l'ambiguità morale di Gaza è un testo di dolorosa serietà. E il Foglio lo pubblica integralmente nel suo inserto ed è appunto la risposta dell'esercito israeliano a quel documentario film che sta facendo un grande successo anche in Italia, che racconta delle atrocità dell'esercito israeliano a Gaza, ed è una risposta molto puntuale, molto precisa. Se avete visto, in particolare se avete visto quel film, vi consiglio di prendere il Foglio e di leggerlo. Vorrei iniziare oggi da un caso di cronaca. Io è una di quelle cose che un po' ci trascinano in uno strano gorgo di dubbi, di perplessità, di come sia stato possibile che per tanti anni andasse avanti una vicenda di questo genere, della vicenda della setta torinese, che sta emergendo, per come sta emergendo adesso dai giornali. Poi naturalmente vedremo se le indagini della magistratura arriveranno a rinvio a giudizio, alla condanna e via dicendo. Però si parla di una comunità setta con ancelle schiave e violenze sessuali. È finito in carcere il Santone. Ne scrive sul Corriere della Sera Alberto Giulini. Racconta che quando i carabinieri hanno fatto irruzione nella comunità, le prime luci dell'alba, le persone presenti non riuscivano a comprendere il perché di quell'intervento. Soggiogate psicologicamente dal loro maestro, non si rendevano conto di essere vittime. Lui, 59 anni, invece se ne rendeva perfettamente conto, scrive Giulini. Ieri lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Un'articolata indagine dei carabinieri. Le persone venivano attirate in questa specie di setta, le terapie tra virgolette erano svariate, consegna di cristalli, bagni con i sali e persino ore di attesa nudi a terra e violenze sessuali sulle adepte. Nelle sue pagine torinesi il quotidiano La Stampa entra nel dettaglio, si racconta di un'enclave nella quale vivevano isolati. Nemmeno il sindaco di Almese, intervistato qua, Andrea Cavaliere, ne sapeva nulla. 7 vittime, raccontano Gianni Giacomino e Caterina Stamina, le ancelle, le preferite, o come venivano chiamate da Bruno Malatesta e Giulio Gibello, con nomi molto più volgari e offensivi. Si parla di una donna, con, tra l'altro, sposata e con 2 figli, cui il matrimonio è stato rovinato da questa vicenda, una 15enne che nel suo memoriale scrive una delle frasi più forti contenute nell'ordinanza: «Ero una monaca e la mia vita era finita», testuali parole. E a questo si aggiunge un altro elemento che, devo dire la verità, però ho trovato solo sulla prima pagina delle pagine torinesi del Corriere della Sera, e che racconta che le prime denunce, e questa è una cosa che colpisce, direi, poi ritirate, però erano arrivate nel 2017. Allora, in questi 9 anni sarebbe interessante sapere che cosa è successo. E poi c'è l'aspetto italianissimo di questa vicenda, di questa vicenda terribile. Perché la scena è questa: il maestro, tra virgolette, raccontano sulla stampa, ha seguito i carabinieri senza dire una parola. Ha lasciato la sua comunità camminando in perfetto stato di salute, nonostante avesse percepito negli anni 86.000 euro di pensione di invalidità. Diciamo uno standard italiano che entra in questa vicenda. Un'altra vicenda giudiziaria che assume delle caratteristiche anche qua particolari. Siamo a pagina 11 del giornale, e ricorderete quanto rumore aveva fatto l'inchiesta su un parlamentare di Forza Italia, Franco Silvestro, che era stato accusato di violenza sessuale da una donna, la quale aveva detto: mi ha ricevuto in ufficio, io ero là per vendere del vino e lui mi ha stuprata sostanzialmente. L'indagine nei giorni scorsi è stata archiviata tra l'altro perché sono passati 16 mesi dal momento dei fatti, e quindi per quello deve essere archiviata. Ma il giornale, con Pasquale Napolitano, oggi racconta che è in grado di rivelare documenti esclusivi in mano al pubblico ministero Antonio Sgarella, che alimentano la tesi di un complotto. Le chat tra la donna e il senatore, allegate alla denuncia di stupro, risultano manomesse, con la cancellazione di alcuni messaggi che rivelerebbero come il rapporto tra la presunta vittima e il presunto stupratore fossero cordiali. E ancora, il giornale ha potuto visionare, grazie alle carte in possesso della procura, altro. Nel 2007 la donna aveva presentato senza esito una denuncia per stupro, nel 2010 per molestie e percosse. Risulta attenzionata l'autorità giudiziaria con 23 segnalazioni. Agli atti risulta pure una condanna e segnalazioni per vari reati legati alla sicurezza cibernetica. Scusate, ma come si è potuta dare una qualche credibilità a questa denuncia, francamente? Andiamo, prendiamoci una pausa, va?
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
6: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
7: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
8: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
10: Nasce.
11: Cresce.
9: Resta con te.
12: Ora basta. Ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
13: Ma no, abito qui dietro.
12: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
13: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
12: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
13: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 2 ottobre. La pressione è stabile sull'Italia, ma aria un po' più umida da ovest causa una maggiore nuvolosità. La giornata sarà contrassegnata da un tempo asciutto, ma il cielo sarà irregolarmente nuvoloso al centro-nord, anche con locali coperture sui settori alpini. In Piemonte e Liguria sarà più sereno al sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
16: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
17: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
20: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
21: Stai calmo Simone, venerdì, stai calmo.
1: Sì, tranquillo, tranquillo.
21: Stai calmo che poi dopo, dai, stai calmo.
1: Tranquillo, tranquillo, sì, guarda, non rispondo nemmeno a quello che scrive il messaggio, chiudendo, dicendo la sua opinione in mezza riga e chiudendo, scrivendo pezzo di scemo, chissà perché poi, cioè, alla fine, amico mio, ma che senso ha?
22: Hai dimenticato Luca Ferrero e Valentina Pigliautile.
1: No, ma non ci sono, non lavorano più con noi, purtroppo.
23: Sui margini delle compagnie petrolifere basta aspettare quando verranno pubblicati i bilanci, perché sì, funziona sempre così, cioè bisogna, sì, a sta gente bisogna regalare le lenzuola per asciugarsi le lacrime, stanno sempre a piangere.
1: Guarda, questo lo fanno
23: assicurazioni, banche. Poi quando vanno a pubblicare i bilanci fanno margini esagerati.
1: Allora,
23: ora in una società dove praticamente ci si sta impoverendo, se qualcuno si sta straricchendo, a casa mia si dice che sta speculando alla stragrande.
1: Innanzitutto la questione del piagnucolare dicendo che non ci sono abbastanza soldi è tipica di tutte le categorie, ok? Quindi non mi pare non solo delle compagnie petrolifere, delle assicurazioni, delle banche, eccetera, eccetera, i quali protestano quando gli vengono richieste delle imposizioni fiscali più alte, diverse e via dicendo. Secondo punto, io non so, continuo a non capire cosa.

0: Cioè, noi guardiamo sempre solamente a quello, a quell'ultima riga di bilancio, senza considerare che quell'ultima riga di bilancio comporta tante cose, comporta anche sicurezza energetica, comporta, cioè, è un esempio l'enima per parlare di tanti altri.
1: Ma la tassazione sugli extraprofitti che fine ha fatto?
2: Madonna mia, che nervi, madonna che nervi sta storia degli extraprofitti, divento pazzo.
0: Non è data in natura una cosa come, e nemmeno in legge, in economia, una cosa come extra profitti, gli extra profitti. Donna mia. Va bene, andiamo alla Francia, va, che magari mi calmo un po' più degli studenti degli studenti francesi. Però più che parlare degli scontri che ci sono stati ieri, i cassonetti bruciati, i dirigenti scolastici feriti, gli arresti, i fermi che sono stati 2000 complessivamente, via dicendo, beh, forse conviene parlare di come è messa la Francia dal punto di vista economico e di bilancio. Ed è una situazione non facile. Ieri il governo ha presentato la sua legge di bilancio, che prevede, racconta Riccardo Sorrentino sul Sole 24 Ore, pagina 12, di dimezzare quasi il deficit del settore della sicurezza sociale. Un obiettivo ambizioso, manovra da 54 miliardi. Si prevede la riduzione del disavanzo dello Stato sociale francese dai 21,8 miliardi di quest'anno fino ai 12,7 miliardi e significa chiedere molti sacrifici alle strutture sanitarie, ai medici, ai pensionati, a tutti coloro che versano contributi. In un paese già segnato dalla forte riduzione del potere d'acquisto e dall'aumento dei tassi non è poca cosa. Sarà un anno difficile, ha esordito il ministro dell'economia Roland Lescure. Il budget si basa su una previsione di crescita del PIL dell'1%. Cosa c'è all'interno di questo budget? Nessun maggior prelievo sui redditi, ma diverse misure mirate. Per esempio, le pensioni resteranno indicizzate al 100% per coloro che ricevono fino a 1.260 euro, ma agli altri viene chiesto uno sforzo di 5 miliardi e mezzo attraverso indicizzazioni parziali e congelamenti. La riforma più importante riguarda il trattamento dei permessi di malattia, un sistema ormai senza fiato che crea disorganizzazione nelle imprese. Quelli brevi saranno disincentivati, mentre si cercherà di accorciare quelli lunghi dove le nuove cure lo consentano. Le indennità versate potrebbero così passare da 12 a 10 miliardi. I rimborsi dei medicinali saranno concentrati su quelli di comprovata utilità terapeutica. In un quadro, come si diceva, di proteste, e che immagino che, vista la manovra, accelereranno, mentre in Germania, racconta Gianluca di Don Francesco, è ripartito uno scontro sul costo del lavoro con Volkswagen. E guardate che questa è una questione che mi pare avere una discreta rilevanza, perché la scorsa settimana il sindacato IG Metall, che è il sindacato dei metalmeccanici, ha chiesto aumenti salariali del 5% per tutta l'industria come piattaforma di partenza per il prossimo rinnovo contrattuale che interesserà 3.700.000 lavoratori. La risposta del gruppo, che ha già in programma decine di migliaia di esuberi, è la disdetta di quasi tutti gli accordi aziendali, compreso quello sull'orario di lavoro dei suoi oltre 100.000 dipendenti in Germania. L'amministratore delegato Oliver Blume mette nel mirino la settimana, attenzione, da 35 ore. Carmelo Lauricella di là sta dicendo: ma di che parliamo? In un quadro di tensione sui mercati, i titoli di Stato del Regno Unito, lo riporta a me nel Sole 24 Ore, pagina 2, hanno aumentato, hanno guadagnato il 5,5, non riesco a capire se sono 5,4, in percentuale, il 5,44% in termini di rendimento, gli Stati Uniti il 5,2, la Francia il 4,92, l'Italia il 4,69, i rendimenti dei bond durante la seduta americana hanno toccato ieri i massimi dal 2002, mentre i bond a 30 anni inglesi hanno sfondato quota 6%. Sono segnali di notevoli, mi pare, di tensione sui mercati. tutto questo si sente

0: ovviamente nelle tasche, questa tensione si sente nelle tasche degli italiani, promette di sentirsi non solo nelle bollette di energia elettrica e gas che utilizziamo appunto per le caldaie, per accendere la luce e via dicendo, ma anche nei condomini. L'allerta arriva da Milano, pagina 2 della Repubblica, delle cronache milanesi. Un caro energia che incombe sulle spese condominiali con rincari fino al 40%. Stanno già iniziando ad arrivare le segnalazioni appunto dai condomini. La questione dell'extra deficit da 28 miliardi. Là, come sapete, lo abbiamo detto, c'era la possibilità di fare 36 miliardi di extra deficit distribuiti su 2 anni. Per spese strutturali che riguardino l'energia e la difesa. Il governo ha deciso in questa fase di bilancio, diciamo complicata dal fatto che c'è quello 0,1% di deficit in più che non ci fa uscire dalla procedura di infrazione, di non usarli tutti e 36, di usarne 28 e di dividerli esattamente, lo raccontano bene Emanuela Perrone e Gianni Trovati, a metà proprio tra energia e difesa. Quindi questo è in realtà racconta bene, diciamo, nell'interpretazione delle prime pagine che abbiamo fatto prima, forse l'interpretazione più vera è quella del Mattino, che parlava di 8 miliardi in meno. Perché? Perché nella maggioranza si è arrivati ad un accordo per cui si è partiti da uno scostamento dello 0,3% per la difesa e dello 0,3% per l'energia nel 2027 e dello 0,6% per la difesa e dello 0,3% per l'energia nel 28. Quello 0,6% del 2028 è sceso allo 0,3% e quindi le risorse saranno, per così dire, equamente distribuite. 14 miliardi. E 14 miliardi il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Buona mattinata ancora, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per incidente e traffico intenso si registrano code sulla 4 Milano-Venezia fra Grate e Sesto San Giovanni in direzione Milano. Sono invece dei lavori a provocare code sulla 14 Ancona-Pescara fra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine, per il traffico intenso si viaggia incolonnati per 6 km sulla 24 Roma-Teramo fra il grande raccordo anulare e l'innesto con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Queste le principali notizie al momento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: 24 mattino.
0: Come ci ha fatto notare qualche ascoltatore nei giorni scorsi, hanno detto: vabbè, sì, si parla di sussidi, di aiuti, la benzina, i soldi per tagliare le accise, ma qua nessuno parla di risparmio energetico, di sviluppo del trasporto pubblico e via dicendo. E l'altro aspetto della questione, che è stato poco trattato, a dire il vero, finora. Lo ha fatto nei giorni scorsi, per esempio, Roberto Gualtieri, che è sindaco di Roma, che è in linea con noi. Buongiorno Gualtieri e benvenuto.
3: Ecco. Buongiorno.
0: Allora, lei come... nel suo ruolo di presidente della Lega delle Autonomie Locali, si è svolto nei giorni scorsi il Festival delle Città della Lega delle Autonomie Locali, ha detto: ci vogliono 5 miliardi in più per il trasporto pubblico, avremmo forse fatto meglio a metterli là che utilizzarli per appunto sussidi sulla benzina e via dicendo.
3: Beh, siamo ancora in tempo in realtà per farlo, è un'allocazione molto più utile, ecco, delle risorse pubbliche. Noi abbiamo calcolato che su base annuale l'impercettibile sconto di 17 centesimi sulle accise del solo diesel, neanche quello della benzina, costa 4 miliardi 700, costerebbe 400 miliardi 750 milioni. Con 5 miliardi si avrebbe, con 3 miliardi si garantirebbe a tutti gli italiani in qualsiasi città, regione, comune d'Italia, il 50 euro annui per avere la gratuità totale del trasporto urbano, provinciale, regionale, compresi i treni regionali, dagli autobus alle metropane, ai pullman, ai treni regionali. Quindi una sostanziale gratuità, e con 2 miliardi si potenzierebbe questo stesso trasporto, perché, come si è dimostrato l'esempio tedesco, poi quando si abbassano notevolmente i prezzi, i cittadini si spostano dal mezzo privato al mezzo pubblico, che conviene, e quindi c'è un aumento di domande e occorre potenziarlo, come peraltro già anche indipendentemente da questo momento sarebbe necessario. Quindi è una cifra identica. Ora noi ci chiediamo su quanto le tasche, rispetto alle tasche dei cittadini, fa di più potersi spostare gratuitamente su un trasporto pubblico efficiente in tutta la propria regione, in tutte le proprie città, o avere 17 centesimi in meno sul diesel e non sulla benzina che neanche si sentono? E quindi ecco, proprio in momenti come questi in cui, diciamo, con l'inflazione e anche con l'aumento dei tassi, abbiamo anche una tensione sulla finanza pubblica, occorre utilizzare le risorse nel modo più efficace e i servizi pubblici, il trasporto pubblico che si riduca, che riduca il costo, aumenti l'efficienza e la casa, perché poi c'è un altro tema su questo, che cessi di essere un bene ormai irraggiungibile per chi non ce l'ha di proprietà o di famiglia, sono esattamente queste due tipologie di investimento che hanno un rendimento a parità di risorse che si mettono molto più alto dal punto di vista del benessere dei cittadini e anche di altre utilità ulteriori, cioè le
0: Sì.
3: emissioni di CO2, la qualità della vita, eccetera.
0: È vero, Sindaco, che ci sono orograficamente pezzi di paese che di questo non potrebbero beneficiare e lavorativamente persone che di tutto questo non potrebbero beneficiare. Cioè, noi abbiamo un sistema di trasporto pubblico, come sa perfettamente, essendo guidando una grande città come Roma, che diciamo non è che abbia tutta, cioè, abbia questa copertura perfetta. Cioè, sono regioni messe bene, regioni messe peggio, regioni montuose e via dicendo.
3: No, ma sicuramente ora naturalmente questo non fa venire meno l'esigenza anche di interventi di altro tipo, però noi questa proposta ha un valore in sé, questa è una cosa che andrebbe fatta in Italia e la comparazione ci fa notare come è relativamente poco costosa, ecco, qualsiasi intervento di cui sentiamo parlare, che molti hanno anche un carattere un po' elettorale, ecco, ha un costo maggiore, ecco, quindi poi ovviamente occorre pensare anche ai cittadini che vivono in aree in cui magari il trasporto pubblico non può costituire un'alternativa al mezzo privato, questo non c'è alcun dubbio, però stiamo parlando di una cosa che sarebbe giusta a prescindere anche dalla crisi energetica e lo diventa ancora di più e che riguarda comunque una stragrande maggioranza degli italiani.
0: Senta, pensa che non si sia parlato abbastanza di risparmio energetico in questo periodo?
3: No,
0: Perché.
3: questo è l'altro elemento. Noi non stiamo seguendo con sufficiente determinazione la strada di altri paesi europei che non si limitano ad affrontare dal punto di vista congiunturale questo aumento del gasolio, della benzina, del diesel, ma che investono con determinazione sulla strada della transizione energetica e quindi delle rinnovabili. Noi lo stiamo facendo favorendo, sostenendo le comunità energetiche. Si è partito un grandissimo progetto in cui il 100% delle scuole di Roma, entro pochi anni, già ne abbiamo fatto una bella parte, diventerà totalmente green e quindi noi risparmieremo come amministrazione la bolletta e azzereremo totalmente le emissioni. Ecco, tutte queste cose, dall'efficientamento, il trasporto pubblico, la transizione energetica, il combinato disposto tra solare e geotermico, che è un'altra risorsa gigantesca, viene usata poco, ci sembra veramente troppo poco al centro dell'agenda politica. Noi sindaci, dal punto di vista del nostro lavoro territoriale, vediamo concretamente come queste misure sono fondamentali.
0: Senta, una breve domanda politica. Si fa un gran parlare di lei come possibile figura mitologica di federatore, questa figura mitologica che ormai attraversa il centro-sinistra del federatore. Che cosa ne dice?
3: No, io dico che quello che ho sempre detto, io sono concentrato sul mio lavoro di sindaco e poi sulla prospettiva di un secondo mandato, che è quello a cui sto lavorando, per proseguire una trasformazione della nostra città a cui tengo molto, che mi sembra stia dando risultati importanti, ma che deve proseguire. Quindi, insomma, non osservo, ma non ho molto da commentare se non ribadire quello che dico sempre.
0: Sì. Lei è stato ministro, tra l'altro, del governo Conte, no? È stato ministro dell'economia del governo
3: No, ma
0: Conte.
3: tutto questo sicuramente mi aiuta magari a conoscere un po' la dinamica anche di vicende di governo nazionale, quindi a dare anche delle indicazioni di politiche che sono utili per le città e anche per i sindaci e soprattutto per gli abitanti dei comuni, ma che poi ovviamente sono politiche anche nazionali, perché poi a noi ecco, questo mio interesse e concentrazione di Roma non significa disinteresse a tutti noi, all'ALI, che è l'Associazione dei Sindaci Progressisti di Centrosinistra, interessa che ci sia un cambio di linea politica in Italia, l'interesse è che ci siano fatte politiche nazionali che sostengono e aiutano i comuni, perché i comuni sono poi quell'istituzione che eroga gran parte dei servizi fondamentali che darebbero, se funzionassero meglio, darebbero una grande mano al tema del caro vita, dell'erosione dei salari, dei stipendi, delle pensioni.
0: Senta, a proposito, si fa per dire di mitologia, oggi inaugurate la passeggiata archeologica di Roma, ci spiega che cos'è?
3: Sì, oggi facciamo una conferenza stampa a cui tengo moltissimo perché presentiamo un lavoro in parte completato, in parte in corso, in parte si completerà nei prossimi mesi, veramente epocale, ecco, di riqualificazione dell'area archeologica centrale, centro archeologico monumentale, lo chiamiamo Carme, e di miglioramento della fruibilità di luoghi unici al mondo, come appunto l'anello tra il Circo Massimo e Via dei Fori Imperiali, la possibilità di vedere meglio i fori imperiali con delle passerelle, un lavoro molto molto impegnativo e significativo che oggi presentiamo alla stampa e ai cittadini e siamo sicuri che riscuoterà molto, molta attenzione, molto interesse, non solo a Roma, in Italia, ma in tutto il mondo, perché poi ogni volta che inauguriamo un museo o qualcosa, abbiamo un livello di attenzione nel mondo che è impressionante, cioè c'è un'attenzione, una rilevanza di Roma che è molto, molto significativa.
0: Un'ultima domanda, da sindaco di Roma e da uomo politico, poi alle 8:55 toccheremo il tema degli incidenti sul lavoro. Ieri si sono svolti a Tottea, in Abruzzo, i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto il 23 settembre nel cantiere del Colosseo durante l'installazione della nuova illuminazione, ed è emerso che probabilmente, secondo le prime risultanze dell'inchiesta, non avesse le qualifiche adeguate per i lavori in altezza, cioè non era stato formato. Che riflessione le lascia quella morte, la morte di Andrea?
3: Una riflessione che è veramente inaccettabile, che si muoia sul lavoro in questi numeri, anche un solo incidente drammatico, abbiamo dei numeri terribili e la consapevolezza che si può fare di più. Noi a Roma abbiamo siglato un protocollo per il giubileo che poi abbiamo esteso a tutte le opere con i sindacati, con le imprese, che introduce dei requisiti aggiuntivi rispetto a quelli di legge, e che è stato molto molto utile a nostro giudizio, quindi è possibile fare di più. Bisogna, l'altro aspetto che riguarda il codice degli appalti, tra l'altro adesso in discussione a livello europeo, è la limitazione dei subappalti a cascata e di alcune regole che li governano. I subappalti possono essere indispensabili quando, per esempio, a Roma si fa un subappalto perché serve la ditta che fa l'archeologia, cioè è normale, però noi abbiamo invece un eccesso delle regole che non tutelano sufficientemente dei limiti a questa forma, che poi spesso ha tra le sue conseguenze anche delle ricadute di questo tipo.
0: Grazie Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Il giornale radio, chiedo scusa, al quale chiedo scusa per il ritardo, ci sentiamo subito dopo.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire.
0: Scusa, al quale chiedo scusa per il ritardo, ci sentiamo subito dopo.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto, tutto?
5: Tutto, tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai,
12: vai su agenti.it.

0: su agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
6: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
7: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
8: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
9: Sono le 8.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Caro Energia, lettera di Meloni a von der Leyen, serve più flessibilità, vertice sulla manovra. Oggi, primo sciopero di ottobre, si fermano scuola, sanità e in parte i treni, rivendicazioni su carburanti e salari. Medio Oriente, il Pentagono invia una portaerei, volo Fly Dubai per Israele, nessun collegamento con l'Iran. Calcio, Nations League, stasera gli azzurri sfidano la Francia di Zidane a Parigi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Questa sera atteso in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica con cui si apre il percorso verso la legge di bilancio 2027, mentre il Paese è alle prese con la crisi energetica. E per trovare le risorse per famiglie e imprese, il Governo ha chiesto a Bruxelles maggiore flessibilità.
11: Il documento programmatico di bilancio che il governo approverà stasera è solo la prima delle molte tappe verso la legge di bilancio. Ci saranno le previsioni sul PIL migliori rispetto a sei mesi fa, ma anche l'inflazione schizzata al 4,2% per il caro energia e il suo possibile impatto negativo su consumi e conti pubblici. La premier Giorgia Meloni ha scritto ieri a von der Leyen per chiedere di ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati proprio alla luce del l'inflazione.
12: L'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione questo cambio totale dei conti. Chiediamo che anche questo venga considerato.
11: Il governo italiano punta a decisioni nell'Ecofin del 9 ottobre e poi nel Consiglio europeo di metà mese. La Premier, sempre all'Assemblea Confartigianato, ha rivendicato la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia. 14 miliardi in due anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili e ha spiegato.
12: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
11: Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
9: Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare un tetto al prezzo dei carburanti, una decisione arrivata dopo il pressing dell'Italia sul governo libico. Nei giorni scorsi erano già scattate le riduzioni nei distributori Eni, IP e Kuwait. Il taglio dei prezzi dei carburanti e rincari salariali adeguati al caro vita sono al centro della mobilitazione nazionale di oggi. Nel primo sciopero di ottobre si fermano, tra gli altri, i lavoratori di scuola, sanità, metalmeccanici. Dalle 11 alle 14 anche i treni.
0: Si comincia oggi con lo sciopero nazionale plurisettoriale indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, dunque con possibili disagi in vari comparti, fra cui scuola, sanità, ferrovie, e qui il blocco è annunciato fra le 11 e le 14, e ancora forze dell'ordine, marittimi, enti locali, fino all'agricoltura. Altro stop di 24 ore alle ferrovie, ma solo in Sicilia, è previsto poi fra il 12 e il 13 ottobre, mentre venerdì 9 dovrebbe fermarsi il trasporto locale a Milano. Il giorno dopo, sabato, stop deciso dai Cobas alla tramvia a Firenze, e la CGIL chiama all'astensione tutto il resto del pubblico impiego della Toscana. A catena si fermeranno negli stessi giorni i marittimi di Napoli, i mezzi pubblici di Bari e Foggia, il trasporto merci su ferro in Lombardia. Il 30 ottobre ci sarà invece uno sciopero generale di 24 ore proclamato da USI CIT, anche stavolta per tutte le categorie, scuola compresa, ma con l'esclusione dei trasporti, indetto contro la guerra e le spese militari. Infine, la scuola si ferma anche il 16 ottobre per lo sciopero nazionale di tutto il personale docente, dirigente e ATA di ruolo e precario, proclamato da SISA per l'intera giornata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Ora andiamo all'estero. Trasferita ad Abu Dhabi, pilota e copilota, mercoledì alla guida del volo Fly Dubai, atterrato in emergenza dopo un tentativo di dirottamento. Israele insiste sulla pista jihadista. La nostra inviata a Gerusalemme, Valentina Furlanetto.
1: Was a miracle. It was a real miracle.
13: A very big miracle from the God. Don't know Netanyahu, this is God.
14: È stato un miracolo, è stata la mano di Dio, non certo di Netanyahu, dicono alcuni israeliani ultraortodossi che festeggiavano ieri sera a Gerusalemme il sesto giorno di Sukkot, e anche il sollievo per il mancato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di un paio di giorni fa. Ora bisogna capire non cosa è successo, ma perché. Il pilota aggressore ha subito un indottrinamento islamista radicale nell'ultimo anno, ha detto il premier Benjamin Netanyahu in un'intervista a Fox News. Gli 007 israeliani sono prudenti, il collegamento con l'Iran attualmente è escluso, ha detto un funzionario a Inet. Ma ieri qui a Gerusalemme non si parlava di altro, e infatti il presidente Trump ha dichiarato che se l'Iran è coinvolto gli Stati Uniti reagiranno. Sembra possibile in ogni caso, dato che il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco, incentrato sulla portaerei americana Theodore Roosevelt. Intanto, a pochi chilometri da qui, in Cisgiordania, un gruppo di coloni ha ucciso un palestinese di 51 anni a Yassuf e ferito 4 attivisti israeliani a sud di Betlemme. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
9: Ancora da chiarire anche l'episodio del presunto piano di sabotaggio sventato domenica contro la base aerea della RAF britannica di Fairford, utilizzata dai bombardieri americani nella guerra contro l'Iran. Ieri è stato arrestato un cittadino 27enne con doppia nazionalità britannica e iraniana. E Teheran intanto ha convocato l'ambasciatore britannico in segno di protesta per le accuse del premier Andy Burnham su una possibile responsabilità dell'Iran nel presunto fallito attentato. Ora la guerra in Ucraina. Un edificio residenziale di 25 piani nel quartiere di Darnitsky a Kiev è stato danneggiato a seguito di un attacco russo e una persona è morta. Nuovo attacco intanto sul ponte sud di Kiev, e ieri le parole del presidente russo Vladimir Putin.
15: Putin respinge come assurda la proposta di sospendere gli attacchi a lunga distanza tra Russia e Ucraina. In particolare la proposta di cessare i raid ucraini sulle raffinerie russe e quelli russi sulle navi ucraine nel Mar Nero. Ma dalla conferenza annuale del Valdai Club, Putin specifica che Mosca non ha intenzione di attaccare nessuno, né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050. Putin ha invece denunciato come un segno di escalation da parte di alcuni paesi europei le loro ripetute affermazioni su preparativi per una guerra con la Russia entro la fine del decennio. In particolare il leader del Cremlino si riferisce alle esercitazioni nel Mar Baltico, una dopo l'altra, spiega, e i tentativi di fermare le nostre navi e imbarcazioni. Tutto questo è un'escalation. E sull'Italia rassicura: la Russia la considera parte della partnership euroasiatica e Mosca non ha alcuna intenzione preliminare per riprendere e ripristinare i rapporti con l'Europa nel suo complesso o con singoli paesi europei. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Christapay, che in condizioni critiche sta ricevendo cure salvavita in ospedale dopo essere sopravvissuta a due tentativi di iniezione letale. La vicenda della condannata morte nel Tennessee ha indotto il governatore dello Stato a sospendere tutte le esecuzioni per quest'anno. E intanto il presidente americano Donald Trump non esclude, con le elezioni di midterm, la proclamazione di un'emergenza nazionale.
16: Nuova intervista dai toni non chiari ma inquietanti rilasciata da Donald Trump. Al Time, il tycoon ha detto di non escludere, in concomitanza con le elezioni di metà mandato di novembre, la proclamazione di un'emergenza nazionale o il ricorso all'Insurrection Act, che consente al presidente di schierare l'esercito sul territorio. Non l'ho mai usato, molti pensano che dovrei farlo ogni tanto, ha detto Trump, il quale, al Time, ha riferito che i consiglieri della Casa Bianca stanno già valutando come reagire nell'eventualità che i democratici riconquistino uno o entrambi i rami del Congresso. Entra intanto nel dibattito delle elezioni di midterm anche la tragica fallita esecuzione capitale di Christa Pike, che sarebbe stata la trentesima dall'inizio dell'anno negli USA. La donna è ricoverata in condizioni ignote dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali. Per far giustizia rapidamente, la soluzione semplice è tornare alla sedia elettrica, ha detto Marcia Blackburn, la senatrice trumpiana che corre per il posto di governatore in Tennessee. Trump è invece in Texas per sostenere i candidati dati repubblicani. Il tycoon ha escluso dal suo seguito stampa ancora una volta la CNN, contravvenendo la sentenza di un giudice federale che aveva dichiarato incostituzionale l'allontanamento dei giornalisti di CNN, Politico e The Mess Now, considerati scomodi da Trump. Una palese violazione del primo emendamento, il commento di un legale della CNN. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Torniamo in Italia con la legge elettorale. Alla Camera la maggioranza supera il primo dei due voti segreti previsti nel passaggio finale della riforma.
17: La maggioranza supera il primo ostacolo alla Camera sulla legge elettorale, tornata a Montecitorio per l'approvazione definitiva dopo le modifiche del Senato. L'Aula ieri ha votato a scrutinio segreto le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, pregiudiziali respinte con 229 no e 151 sì. La maggioranza ha incassato 7 voti in più. Contro le 5 eccezioni di costituzionalità definite ridicole hanno infatti votato anche i deputati di Futuro Nazionale, seppur contrari alla norma sulle preferenze, con i capilista bloccati. Norma che a luglio la Camera costò la sconfitta al governo proprio con lo scrutinio segreto, che bocciò le preferenze con un solo voto di scarto. Per questo ieri le aspettative erano alte. L'emendamento sulle preferenze è stato poi ripresentato e approvato in Senato. Un nuovo voto segreto ci sarà giovedì prossimo per l'approvazione definitiva della legge, ma prima il governo chiederà la fiducia su alcuni articoli del provvedimento. Le opposizioni intanto promettono battaglia anche fuori dall'aula. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra criticano le norme sulle preferenze, i capilista non alternati per genere, il premio di maggioranza e l'indicazione del nome del candidato per la presidenza del Consiglio. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: È diventato un caso al Salone Nautico di Genova l'esclusione della sindaca Silvia Salis dal palco al momento del taglio del nastro con la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Marco Bucci.
18: L'industria nautica cresce anche al tempo dei dazi e delle tensioni geopolitiche. Trascinata dall'export, vale 8,72 miliardi. Eccellenza del Made in Italy celebrata al Salone di Genova, arrivato all'edizione numero 66, con l'ambizione di diventare la più importante fiera di settore al mondo. Obiettivo ribadito ieri nel corso dell'inaugurazione con la cerimonia che è diventata un caso politico. Al momento del taglio del nastro, sul palco, accanto alla premier Meloni, il presidente della la Regione Bucci, ma non la sindaca Salis. Uno strappo alla consuetudine che ha innescato polemiche e dietrologie, al punto che nel pomeriggio la Meloni ha telefonato alla Salis dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto, colpa di un errore dell'organizzazione, ha fatto sapere. Dal canto suo, Confindustria Nautica ha chiarito che il cerimoniale non prevedeva la presenza sul palco né di Bucci né di Salis. Il presidente Piero Formenti.
19: Il rapporto che abbiamo con la sindaca Salis è assolutamente buono. Abbiamo collaborato. Se abbiamo fatto questo salone è anche grazie alla collaborazione avuta dal Comune e da tutti quelli che gravitano intorno al Comune, che per le nostre imprese questo è quello che conta. La collaborazione è quello che siamo riusciti a fare.
18: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
9: E ora il calcio con Francia e Italia che stasera scendono in campo alle 20.45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina a punteggio pieno. Azzurri che arrivano allo Stade de France dopo il KO a Roma col Belgio e il successo in Turchia.
20: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi.
21: Coraggio ai limiti dell'incoscienza, professor Roberto Mancini. Dopo il KO di Roma col Belgio e il rigenerante successo in Turchia, sbarchiamo allo Stade de France contro la Francia delle Meraviglie, che il fuoriclasse ce l'ha pure al timone e risponde al nome di Zizou Zidane. In più i transalpini li incontriamo nel pieno della lotta politica che potrebbe produrre a breve altri sconquassi ai vertici della Federcalcio dopo le dimissioni della capodelegazione Bianchedi. Ma paura non si può avere, sottolinea uno come Alessandro Bastoni, che con l'Inter contro il Paris Saint-Germain ha perso rovinosamente una Champions e che stasera se la vedrà di nuovo proprio col pallone d'oro Dembélé.
22: Penso che l'unico modo per mettere in difficoltà la Francia sia giocare, non aver paura di tenere la palla, e quindi credo che la differenza la possa fare la nostra fase di possesso.
21: E Zidane, Zizou è all'esordio casalingo da CT, nello stadio in cui griffò il successo mondiale del 98. Di fronte l'Italia, cui strappò l'europeo del 2000 e lasciò il mondiale 2006 nella notte della famigerata testata a Materazzi.
23: L'équipe d'Italia, c'est des équipes qui sont capables de toute façon sur un match sur par moment de faire des choses incroyables. Donc,
21: non siete più quelli di allora, ma siete sempre capaci di cose incredibili, ci concede. Speriamo di dargli ragione sul campo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
9: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, Gera 24, torna alle 8:59.

Il Nizza è torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.

0: house.fileni.it.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
3: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più.
4: 24 mattino.
5: Le 8 e 16 minuti, caro Paolo Mieli. Paolo, come stai? Buongiorno.
6: Venerdì, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi il protagonista sui giornali di tutto il mondo è Monsieur Colère, come lo chiama Libération, cioè questa rivolta improvvisa scoppiata a Saint-Denis in Francia, dove si è accesa la miccia al liceo Éluard, più topi che insegnanti, e gli studenti si sono messi in moto e come sempre accade, cioè come accadde nel maggio del 68, 900 azioni, agenti a cavallo mandati contro gli studenti, una rivolta che ha infiammato la Francia a pochi giorni dalla rivolta che ha infiammato la Spagna per il caso di una, sono tutti piccoli casi di origine, il caso di una Marie Carmen, una disabile, una signora disabile che, a cui avevano aumentato l'affitto e che non potendolo pagare veniva portata fuori, c'erano le immagini, veniva portata fuori di casa, anche lì si accede alla Spagna e così è scoppiata per un giorno finché Sanchez ha fatto marcia indietro, ha detto che avrebbe fatto pagare lo stesso affitto di prima, insomma avrebbe annullato l'aumento dell'affitto e con lei gli aumenti degli affitti, due paesi che esplodono all'improvviso. Fateci un pensierino, oggi leggevo un editoriale del direttore della Stampa Antonio Di Rosa in cui si accennava in un passaggio al fatto che potrebbe arrivare anche in Italia, perché in un clima dove l'inflazione va alle stelle, dove le guerre non accennano a finire e questo è un riflesso sull'energia, sul gas, sul petrolio e insomma potremmo passare un autunno così agitato, i casi spagnolo e francese sono due casi allarme, due casi più che allarme, in Francia tra l'altro queste cose si legano come sempre alle vicende elettorali o preelettorali, l'imputato del Figaro con un dossier dito puntato a Mélenchon, capo di France Insoumise, dice Pascal Bruckner, che è un filosofo molto ascoltato anche nelle interviste di Francia, che Mélenchon sa di non farcela e così punta al caos, e questa è un'analisi piuttosto diffusa non già sui giornali di destra ma anche sui giornali di sinistra o comunque moderati, che Mélenchon non solo sa che è molto probabile che vada lui allo scontro con la Le Pen, ma sa anche di non farcela e si prepara, come diceva Bruckner, a fare un grande casino, hai capito?
5: Sì.
6: A contestare, insomma la teoria è che contesterà la eventuale sconfitta e la vittoria della Le Pen con una rivolta sociale che te la lascio immaginare. Sì. Nel contempo c'è una notizia buffa e curiosa che a un evento sul Sahara occidentale, a margine dello Zurich Film Festival, Greta Thunberg, reduce dalle battaglie ambientaliste che la resero celeberrima quando aveva 13 anni, ricevuta da capi di Stato, sovrani, così, poi era passata nel campo dei propal, adesso si batte per il Sahara, ma a questa manifestazione che era su biglietti venduti, aveva venduto non so quante centinaia di biglietti, ne sono presentati in 40. Allora lei ha accusato il governo marocchino, che dice che aveva fatto incetta di questi biglietti, li aveva comprati per non mandarci nessuno e mandare a vuoto la sua manifestazione, così è un non so se possa essere chiamata una fine, ma insomma è una tappa triste, un inciampo di Greta Thunberg. Non capisco perché per fare una manifestazione per Sara deve mettere dei biglietti, deve dare dei biglietti. La faccio una manifestazione, punto e basta, senza biglietti, chi vuole viene, chi non va. Però insomma, sì. Lei protesta, adesso non c'è la rabbia da gestire di Greta Thunberg. Sì. Poi c'è tutto il resto degli esteri, mentre lo salto, vengo subito all'Italia, dove esulta il giornale, esame superato, perché ieri, come sai, sulla legge elettorale c'è stato il voto segreto e quindi il voto segreto è andato bene, non ci sono stati franchi tiratori, però leggevo l'articolo di Adriana Logroscino sul Corriere della Sera, ricorda che, guardate, che la settimana prossima, lunedì, il governo porrà la fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. E il voto sui primi due articoli è previsto per martedì, sul terzo mercoledì, poi gli esami degli ordini del giorno e giovedì 8 ottobre, il voto finale sulla riforma elettorale sarà segreto. Quindi noi giovedì per fortuna ci siamo,
5: sì.
6: E quindi questa vittoria è una vittoria provvisoria, questa vittoria, sì, di Meloni. Mentre nelle sue retrovie c'è l'ira di Dio, perché Occhiuto, in Forza Italia, Occhiuto e Tajani continuano a litigare. Ieri ha tentato una mediazione Gianni Letta ed è fallita, perché i due si attaccavano, ci fai perdere voti, diceva il governatore Occhiuto, e lui così danneggia il partito. Insomma, non ti sto a fare le accuse, sono quelle che puoi immaginare, le leggete in un articolo di Federico Capurso sulla Stampa, e la notizia è che la mediazione di Gianni Letta è fallita. In genere non falliscono mai le mediazioni di Gianni Letta, e Giorgia Meloni è stata protagonista di un altro caso,
5: sì,
6: che al Salone dell'Aeronautica di Genova, sul palco si è presentato il Presidente della Regione Bucci, mentre non c'era Silvia Salis. Apriti cielo, ieri è successo un pandemonio sui social, che la Meloni non aveva voluto la Salis, lei si è scusata, ha telefonato la Salis, però il pandemonio c'è stato lo stesso, e l'insinuazione di tutti, non raccolta, devo dire, con eleganza dal marito della Salis, che è il nostro regista, il noto regista Fausto Brizzi, che ieri presentava il suo film nuovo, quasi vero, un film sull'intelligenza artificiale, ma di questo parleremo altre volte. Dicevo, l'insinuazione è che la Meloni teme la Salis, perché la Salis è bella, brava, capace di parlare in pubblico, quindi non vuole essere presentata in pubblico, non vuole presentarsi in pubblico con la Salis, e quindi sotto sotto erano...
5: Cioè.
6: Non
5: cioè il concetto che dice qualcuno è teme l'oscuramento, no? Questo...
6: Io ho un'ipotesi più maliziosa, che è avanzata anche tra le righe su alcuni giornali. Allora, sicuramente la Meloni non è scema, e non è che non si accorge che manca la sindaca di Genova alla presentazione sul palco, capisci? Bastava che chiedesse,
5: certo,
6: o anzi facesse un atto e la chiamasse, per favore sindaco salga sul palco, capisci? Non è come, insomma, basta un'intelligenza media per capire, ma che l'abbia fatto proprio per favorire questo dibattito sui social, teme la Salis, la Meloni teme la Salis, perché Che significato subliminale ha questo? Dove piomba? Piomba nel centro-sinistra. Vedete? La persona più temibile del nostro campo per la Meloni non sono Conte o il Federatore o la Schlein, ma è la Salis, c'ha paura, non la vuole sul palco. E questo semina ulteriore confusione, ove mai ce ne fosse bisogno, nel centro-sinistra. Dove nel centro-sinistra farla da padrone, come prevedevamo ieri,
5: un po' cospirazionista come interpretazione, però io mi fido di te, diciamo.
6: Fidati, perché sì. Insomma, ti ripeto, devi scegliere fra le due, o la mia cospirazionista, oppure che la Meloni è scema e non si accorta.
5: Io una terza, è un errore. Io, perché tanto era solo il taglio del nastro, secondo me era solo un errore. Però,
6: è un errore, se ne è accorta o no di quell'errore lei?
5: Ma magari manco ci ha fatto caso.
6: Sì, allora sei scemo te. Scusami,
5: Siete tutti testimoni, partono le querele. No, non partono le querele, non ti preoccupare. Volevi parlarmi di Goffredo Bettini adesso? Parlami
6: di Goffredo Bettini. Ha sollevato un pandemonio, quell'articolo di cui abbiamo parlato sul Corriere della Sera suscitava un pandemonio perché l'hanno trovato da Pina Bigerno al Foglio, una fotocopia delle posizioni di Putin. Però non era, come l'abbiamo detto ieri, non era proprio esattamente una fotocopia delle posizioni di Putin, perché in qualche modo apriva all'ipotesi di mandare armi difensive a Kiev. Per il resto effettivamente collimava con le posizioni, non dico di Putin, ma quelle di Peskov, ecco, collimava con quelle posizioni, ma apriva questo spiraglio, è bastato questo spiraglio per indignare Conte, che come è noto, non è che lo dico io, lo dice Luca De Carlo sul Fatto, se lo dice il Fatto Quotidiano, e lo dice anche sul manifesto Andrea Carugati, cioè due pezzi forti, due pezzi da 90 del giornalismo di sinistra. Dice Bettini propone il lodo su Kiev, inviamo solo armi difensive, ma l'amico Conte, prova a addolcire tutto quell'amico nel titolo del Fatto Quotidiano, gli dice di no, cioè Conte dice non neanche difensivi, non vogliamo nessun'arma. In più Bettini oggi gli dà un'ulteriore pizzicata, strano movimento di Bettini, fa un'ennesima intervista che io conservo, perché conservo tutto di Bettini, a Giuseppe Alberto Falci del Giornale, dove dice che non bisogna porre veti su Renzi. Ora, come sai, Renzi, l'abbiamo detto più volte oggi, va a cosa per cui io tornerei domani mattina a fare l'intera rassegna stampa su questo, alla Leopolda di Renzi, c'è un articolo molto informato e molto ben fatto di Tommaso Labbate sul Corriere della Sera su questo evento, la coppia Renzi-De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca va lì e che apra a Renzi. Renzi è la bestia nera di Conte, cioè non vuole vederlo. In tutte le foto fino adesso Renzi non è mai comparso in una foto insieme a Fratoianni, Bonelli, Schlein e Conte, e se quello fa parte dell'alleanza prima o poi insieme a tutti gli altri, l'onorato, chi ti pare a te, ma dovrà comparire Renzi. Ma loro sono convinti che Renzi in queste foto, loro Conte, sono convinti che in queste foto, ma anche Fratoianni e Bonelli probabilmente, non debba mai comparire. Dicono che la comparsa di Renzi fa perdere più voti di quanto ne faccia guadagnare. Renzi sostiene il mio 2% è indispensabile, e comunque sarà una storia che durerà anche la prossima settimana, per cui la posso mollare lì. Grande
5: anche perché oggi c'è, scusami, anche perché oggi c'è la direzione del PD, cioè c'è tutto, sono un po' di
6: per una volta il torneo, non dico tornare il sabato o la domenica, ma sabato
5: grazie.
6: Però insomma non mi... ma il tennis è la tua malattia, morirai di tennis. Una notizia triste che è venuta fuori ieri, che Sgarbi è stato di nuovo ricoverato Vittorio Sgarbi al Gemelli per un'insufficienza respiratoria, però insomma si capisce che la condizione è grave, anche se non sono critiche. La figlia Evelina accusa tutti i parenti, sorella, compagna, di averlo portato in giro tutta l'estate, di averlo affaticato, di essere colpevoli di questa degenerazione del suo male. E comunque seguiremo la malattia di Sgarbi, ma voglio chiudere su una cosa che è stata quella che mi ha divertito di più e che ho trovato su Repubblica, in un reportage di Davide Carlucci da San Giovanni Rotondo. E qual è questo reportage? San Giovanni Rotondo già ti dovrebbe dire tutto. Il santo a cui Conte è più devoto, Padre Pio, sembra che richiami meno gente, quindi via i tagli in sacrestia, licenziano 38 addetti e il carro dei pellegrini apre una dura vertenza con i lavoratori. Ma i frati sono anziani e vivono di carità, insomma loro si difendono, cioè non vi preoccupate, però effettivamente ci sono meno pellegrini. Ma la cosa che più mi ha colpito e in qualche modo divertito è che la CGIL è intervenuta a difesa dei licenziati, cioè Landini è diventato il grande difensore della casa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, e che dice che licenziare quei 38 addetti è un precedente pericoloso, per cui mentre Conte era distratto dalle vicende dell'Ucraina, di Bettini, e non portava il suo contributo alla causa di San Giovanni Rotondo, è intervenuto Landini, per cui avremo questo asse Landini-Padre Pio che
5: non è male, non è
6: che
5: male.
6: Farà la sua parte nella campagna elettorale. Tu segui la storia di San Giovanni Rotondo perché è una storia che ha dei risvolti politici, anche perché Landini non si è ancora capito se sta con la Schlein o con Conte. Lui sembrava prendere più dalla parte di Conte, ma la Schlein, in tutto questo, ti anticipo la direzione, vuole presentarsi candidato alle primarie, punto e basta, e non vuole che nessun altro. Questo lo dico come se fossi domani, perché so già come andrà a finire questa riunione ai vertici del PD.
5: Caro Paolo, ci sentiamo lunedì, non nel fine settimana, ma lunedì.
6: Ci sentiamo lunedì.
5: Ciao, ciao, ciao.
6: Va bene, ciao, grazie.
0: Abbiamo visto l'incendio.
7: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
8: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
9: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
12: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
13: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
2: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
10: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
11: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
12: State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
13: Ieri si sono svolti i funerali di Andrea Moretti. Era un ragazzo di 22 anni, è morto il 23 settembre scorso nel cantiere al Colosseo. È la vicenda che ormai conoscete tutti. Aveva un'imbracatura, ma la fune non era agganciata. Ci sono 7 persone indagate e nelle ultime ore è emerso che, a quanto pare, non aveva le qualifiche adeguate per i lavori in altezza, ossia non era stato formato e non aveva le qualifiche per farli. Il 30 settembre, 2 giorni fa, Fincantiere, un operaio di 55 anni, dipendente di una ditta appaltatrice, è morto dopo essere stato investito da una fiammata mentre lavorava su una nave a Robecco sul Naviglio. Un operaio è morto precipitando da 8 metri mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. Nel 2025 le denunce di infortuni sul lavoro sono state 600.000 e le vittime 1.200, in calo rispetto all'anno scorso. C'è al 2024, per meglio dire, c'è un confronto europeo naturalmente, ma regge fino a un certo punto, perché come abbiamo raccontato in più di un'occasione, non in tutti i paesi si calcolano come incidenti sul lavoro gli incidenti in itinere, come avviene in Italia, e quindi quelli sul tragitto casa lavoro, lavoro casa, evidentemente. Di questo parliamo stamattina, di vittime del lavoro, di cosa fare anche per far sì, come ci ha scritto un ascoltatore poco fa, perché ne abbiamo parlato anche col sindaco Gualtieri, che è stato nostro ospite e che fa il coordinatore di attività manutentive per una grande azienda,

0: Poi andrei sul versante politico e sindacale con Furlan. Quanto resta da fare dall'idea che si è fatto lei, che immagino operi anche sul campo per abbattere il numero degli infortuni?
1: Resta da fare tantissimo. Proprio di recente ho pubblicato una ricerca scientifica che racconta del fatto che ci sia una strada molto molto lunga davanti. Però io sono anche ottimista. Se io guardo i numeri di 15 anni fa, quindi diciamo intorno al 2010, avevamo circa 150.000-180.000 denunce in più. Se guardiamo a 20 anni fa, avevamo quasi 1 milione di denunce. Stiamo facendo bene? Discretamente. Stiamo facendo bene in assoluto? No, è inaccettabile che abbiamo anche un solo morto sul lavoro. Noi, fra l'altro, qui stiamo parlando di sicurezza, ma esiste tutta la sfera della salute con decine e centinaia di migliaia di persone che si ammalano e che sono molto più invisibili di quelle di cui purtroppo leggiamo sui giornali. Quindi c'è tantissimo da fare. Io direi che la prima cosa da fare è riconoscere che avere un ambiente sicuro e salutare sul lavoro è onestamente difficile. E quindi occorre cominciare a rimboccarsi le maniche e a parlare, perché bisogna trovare una soluzione che sia di sistema. E qui evidentemente l'onorevole Furlan ci aiuterà anche, no? Perché l'approccio partecipativo è da standard della salute e sicurezza un elemento determinante. E la domanda che io faccio a noi tutti è: quanto partecipiamo al miglioramento della salute e sicurezza, quanto invece demandiamo ad altri chiedendo che ci sia più salute e sicurezza sul lavoro?
0: Furlan, questo mi sembra un buon punto, correlato anche a quello che ci scriveva l'ascoltatore, cioè spesso ci troviamo in situazioni nelle quali chiunque abbia vissuto in un'azienda lo ha sperimentato questo, nel quale la sicurezza è, per così dire, l'assolvere ad un obbligo, no? Cioè ok, faccio le carte burocratiche che servono, faccio quella formazione, la faccio in maniera un po' scomposta, perché l'importante è che nessuno mi venga a rompere le scatole perché quella formazione l'ho fatta e non diventa e non entra nel DNA di alcune aziende, soprattutto di alcune piccole e medie e via dicendo. Prego.
2: Ma guardi, è drammaticamente così, cioè o noi assumiamo il tema della sicurezza nel paese come una priorità, come un diritto dovere di ognuno di noi, oppure non se ne esce. I dati sono drammatici. Noi abbiamo una media di 3 morti al giorno e questo ci dà proprio il senso di come questa questione sia importante, rilevante, io aggiungo molto molto urgente. Un paese come l'Italia che accetta in qualche modo, quasi con indifferenza, 3 morti al giorno sul lavoro è una cosa assolutamente inconcepibile. Prima ascoltavo i dati 10 anni fa, sì, ma 3 morti al giorno ci richiamano a una quotidianità presente oggi che è assolutamente dirompente. Ai morti poi dobbiamo aggiungere tutti i gravi infortuni che ci sono, persone che da un momento all'altro non saranno più in condizione di avere la propria vita come l'hanno avuta finché l'infortunio non è avverato. C'è un tema che è un tema, come appunto dicevate prima, di sistema che deve essere messo a punto e che finora non abbiamo fatto. Ci vuole molta, molta più determinazione. La prima questione è bisogna essere formati. Io credo che già dalle ultime classi delle superiori noi dobbiamo iniziare con i nostri giovani e le nostre giovani a parlare a scuola di sicurezza del lavoro. Che cosa significa? Bisogna avere la consapevolezza ancora prima di entrare in lavoro. Il dato della formazione è fondamentale. Se, come sembra, questa sia una delle cause di quello che ha portato alla morte questo giovane di 22 anni, che lavorava al Colosseo non in un piccolo cantiere.

0: remoto in un cantiere al Colosseo, il tema della
1: Oh,
0: formazione è
1: però se mi
0: evidente
1: permette
0: quanto
1: una
0: è
1: cosa, Furlan,
0: costante.
1: mi permette di intervenire su questo, le chiedo 30 secondi, poi andremo al traffico e poi vorrei tornare da Micheli. Però se la formazione, come avviene in molte aziende, è la formazione su come è fatto il testo unico della sicurezza sul lavoro e ti chiede chi è il preposto, cosa fa il
0: Esattamente.
1: preposto, eccetera,
0: Se è
1: ma
0: così,
1: francamente, ha
0: è
1: capito, no, no,
0: finta.
1: no, non mi serve a niente,
0: Purtroppo,
1: no, no.
0: se fatta così, è finta. E noi siamo in un paese degli infringimenti su tante cose. Molto spesso, non sempre, ma molto spesso anche la sicurezza viene vissuta dai datori di lavoro come un aggravio, come una cosa in più che devi fare. Non è un investimento importante e fondamentale. Questo porta purtroppo anche a una formazione inadeguata, ma c'è di più. Insomma, diciamolo con grande chiarezza, questo è un paese che molto spesso confonde la produttività con quanto presto faccio il lavoro. Luana è morta stritolata dai macchinari, ce lo ricordiamo tutti, quel momento tragico, davvero incredibile. Perché erano state tolte le sicurezze per fare prima, per produrre di più, facilmente prima, e questa è morta. Allora c'è un tema di coscienza sociale, di responsabilità collettiva che è enorme. E su questo i controlli di prevenzione, e non solo di prevenzione, alle aziende sono fondamentali, sono del tutto insufficienti, in molti casi non si fanno proprio.
1: Allora la fermo, c'è il traffico e poi vorrei tornare da Micheli sul tema, se consentite, anche della burocrazia della formazione, perché c'è un elemento correlato a quel ragionamento che facevamo sul testo unico sul lavoro, la 231, come, insomma, tutte queste cose qua. Come dire, di assolvimento dell'onere burocratico, per cui il rischio è che non è che le aziende lo sentano come un peso, è che diventi proprio un peso e quindi poi la cultura della sicurezza non penetra. Ne parliamo dopo il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati e una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla 14 sul tratto Pescara-Bari, il traffico risulta bloccato tra Molfetta e Bitonto sulla carreggiata in direzione Taranto. Sono invece dei lavori a provocare code sulla 14 sul tratto Ancona-Pescara fra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Ci spostiamo nei pressi della capitale, sulla 24 Roma-Teramo si viaggia in coda per 6 chilometri a causa del traffico intenso tra il bivio col grande raccordo anulare e il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Queste le principali notizie al momento. Grazie per l'attenzione.
2: 24 mattino.
4: Ma come mai quando succedono nelle piccole province non ne parlate? Ieri a Pistoia è morto un 43enne caduto da un tetto di un capannone. Niente, non se ne sente parlare.
5: Finché non si rende responsabile anche il lavoratore, la sicurezza non si può fare solo da una parte, perché tu puoi fare tutta la sicurezza che vuoi, ma se il lavoratore non è lui responsabile anche della sua sicurezza, non si potrà mai fare niente.
1: Oh, rispondo solamente sul primo punto perché il resto lo lascerei a Michele Furlan. Sul primo punto perché riguarda invece i media e come trattano i temi, perché abbiamo parlato tanto di Roma? Perché è un monumento nazionale, è il Colosseo, è il luogo dove per eccellenza dovrebbero esserci controlli, un cantiere pubblico di illuminazione di un monumento nazionale. È tutelato, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, ha delle caratteristiche che rendono quasi paradossale la morte di quel ragazzo di 22 anni. Questo è. Anche di Luana abbiamo parlato tantissimo, l'ha citata Furlan prima, non è che sia avvenuto, no, diciamo, nel centro di New York. Ce ne occupiamo. Scrive un ascoltatore a proposito della responsabilità del lavoratore: cantiere di costruzione di una palazzina all'interno di una caserma, non dico quale. E non dico dove, perché non so i dettagli, si vede dalla strada tutta tutti gli operai senza casco. Micheli, sul tema della responsabilità dei lavoratori e anche su quello che dicevamo prima, cioè il carico burocratico sulle aziende di tutto questo, prego.
6: Guardi, io mi riaggancio però anche a quanto ha detto l'onorevole Furlan poco fa. È una questione che riguarda sensibilmente il modo in cui si fa la formazione. Se la formazione è pensata come una comunicazione asettica, tecnica, di contenuti a una persona adulta già formata e che nella maggioranza dei casi, diciamocelo, già lavora in quell'ambito da 20 anni e quindi ipotizza di sapere tutto, quanto può essere efficace questa formazione? La formazione deve cambiare perché deve arrivare al cuore delle persone. Deve fare sentire che la salute e la sicurezza sono degli elementi di cui si deve prendere cura perché lo vuole, non perché deve. Se noi riuscissimo a fare questa cosa, il problema della responsabilità del lavoratore non ci sarebbe nemmeno più, perché il lavoratore vorrebbe comportarsi bene, vorrebbe farlo per stare bene. Questa cosa ad oggi manca. E vi dirò però di più. A differenza di diversi anni fa, io ho cominciato a vedere corsi di formazione su salute e sicurezza 20 anni fa, ho cominciato a conoscere aziende che fanno formazione. Oggi c'è una riflessione complessiva delle università sui modelli pedagogici, della qualità della formazione. C'è una riflessione di alcune aziende di formazione che si domandano come possano fare formazione meglio. Ecco, questo meglio non è un dire più contenuti, non è nemmeno dirli con più dettagli e non può essere soltanto mostrare un video che racconti quella cosa lì, ma deve essere qualche cosa che deve passare dal sensibilizzare le persone al prendersi cura di se stessi e dei colleghi e degli altri, perché questo è un altro punto chiave. Noi avremmo l'obbligo di prenderci cura degli altri, perché non lo facciamo? Perché non lo facciamo nemmeno per noi stessi. Quanti di noi, di fronte a quel cantiere in cui nessuno va al casco, sarebbero andati lì a dire: ma scusate, mettetelo il casco, vi serve, se no questa sera non tornate a casa.
1: Sì, poi ti menano però, diciamo. No, è questo... Claudio da Siena, buongiorno, prego.
7: Buongiorno a voi.
1: Prego.
7: Guardi,
1: veloce, se può,
7: potrei parlare una mezza giornata, ma chiaramente...
1: No, ma guardi, così poi do la parola alla fine anche a Furlan. Prego, Claudio.
7: Senta, sono un addetto ai lavori. È dal 94, da quando è nata la 626, che mi occupo di queste cose da privato, da consulente. In estrema sintesi le dico, nella mia esperienza anche di consulente di parte in guai grossi, io non ho visto mai salvare o uccidere qualcuno per la presenza o la mancanza di un foglio di carta. Si muore per questioni di fisica, di chimica e di comportamento, ok? Quindi concentriamoci di più su queste cose e sulla slide con il testo del decreto 81, ok? Questa è una delle critiche alla formazione, faccio anche il formatore e collaboro con decine di agenzie formative. Ecco, a volte mi consegnano, perché devono fare così, un PowerPoint con 120 slide con cui dovrei fare 4 ore di lezione. In genere ne consumo 5 o 6 e parliamo delle cose reali.
1: Sì. Di okay? Quello che si fa in azienda, quello che in sostanza
7: accidenti,
1: si fa in azienda,
7: di quello si deve parlare,
1: che è un po' questo è Furlan, è quello che ci stiamo dicendo dall'inizio, cioè è un circolo vizioso, no? Le aziende si trovano spesso a non fare formazione vera perché devono rispettare determinati parametri e determinati compiti, farlo in un certo modo, per cui devi anche insegnare le norme specifiche e poi rischi di perderti sulla concretezza.
0: Ma guardi, l'altro giorno ho partecipato insieme a tanti altri ovviamente a un'interessante iniziativa che faceva un po' i conti a un anno dell'accordo Stato-Regioni proprio sul tema della formazione, e una formazione particolare che è quella dei datori di lavoro e quella dei responsabili. Ecco, io credo che si debba anche partire da questo. Come prepariamo chi gestisce l'azienda, chi gestisce nell'azienda il tema della sicurezza a svolgere bene il suo lavoro. Qui il distinguere gli enti di formazione per qualità è fondamentale. E se no continuiamo a assistere alla questione dei corsi della sicurezza col piazzista, mi faccia passare il termine, che con la valigetta viene e ti vende il corsino. No, i corsi sulla sicurezza sono una cosa seria, devono essere svolti da enti seri e ci vuole anche un controllo per verificare dopo il corso, dopo che è iniziato il lavoro, come questi debbano essere aggiornati, implementati, ripresi. Questo è fondamentale, come altrettanto fondamentale è il tema del controllo. Le faccio un esempio.
1: Sì.
0: Se una città come Palermo, oltre 400.000 imprese, ha 5 o 6 ispettori del lavoro, significa che questi potranno visitare un'impresa in una media di 10-15 anni. Allora è evidente che anche il tema del controllo è fondamentale, 15 anni. Allora è evidente che anche il tema del controllo è fondamentale. Prima un ascoltatore diceva: sono passato davanti a un cantiere, nessuno aveva il casco. Ma com'è possibile questo? Io aggiungo: com'è possibile che nessuno abbia controllato queste cose, eppure così evidenti, no? Sotto gli occhi di tutti. Allora, il tema della carenza veramente disastrosa degli ispettori del lavoro è fondamentale. In altri paesi, i paesi europei, sì, le imprese hanno una sorta di tutoraggio dell'ispezione del lavoro che non solo quando scoppia il dramma, ma durante l'anno hanno verifiche, hanno anche consultazioni, hanno consigli. Ecco, da noi questo manca totalmente.
1: Allora, abbiamo aperto una serie di capitoli sui quali torneremo purtroppo e inevitabilmente nel corso di quest'anno. Grazie a Anna Maria Furlan, senatrice di Italia Viva ed ex segretaria generale della CISL, Guido Micheli, ordinario di impianti industriali al Politecnico, consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul tema della sicurezza sul lavoro. Grazie a tutta la squadra. Una buona giornata e un buon fine settimana da Simone Spezia. Ci sentiamo lunedì. Ciao.
2: PIMCO vi ha presentato...

0: 24 mattino.
1: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
2: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
6: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
7: Let's go! Da MightyWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre.

0: Ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Radio 24 presenta I Grandi Maestri. 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
5: Sono le 9.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Caro Energia, governo alle prese con la manovra, oggi il primo sciopero di ottobre. La protesta degli studenti in Francia, quasi 2000 fermi e scontri con la polizia. Ucraina, ancora raid russi su Kiev, colpito un ponte, un morto vicino alla capitale. L'estate 2026 è la più calda di sempre, rivela Copernicus, superato il record del 2003. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Questa sera è atteso in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica con cui si apre il percorso verso la legge di bilancio 2027, mentre il Paese è alle prese con la crisi energetica. Per trovare le risorse per famiglie e imprese il Governo ha chiesto alla Commissione europea maggiore flessibilità, ma Bruxelles ha messo le mani avanti: abbiamo già dato più flessibilità agli Stati. Il taglio dei prezzi dei carburanti e i rincari salariali adeguati al caro vita sono al centro della mobilitazione nazionale di oggi. Nel primo sciopero di ottobre si fermano, tra gli altri, i lavoratori di scuola, sanità, metalmeccanici e dalle 11 alle 14 anche i treni.
7: Si comincia oggi con lo sciopero nazionale plurisettoriale indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, dunque con possibili disagi in vari comparti, fra cui scuola, sanità, ferrovie, e qui il blocco è annunciato fra le 11 e le 14, e ancora forze dell'ordine, marittimi, enti locali, fino all'agricoltura. Altro stop di 24 ore alle ferrovie, ma solo in Sicilia, è previsto poi fra il 12 e il 13 ottobre, mentre venerdì 9 dovrebbe fermarsi il trasporto locale a Milano. Il giorno dopo, sabato, stop deciso dai Cobas alla tramvia a Firenze e la CGIL chiama all'astensione tutto il resto del pubblico impiego della Toscana. A catena si fermeranno negli stessi giorni i marittimi di Napoli, i mezzi pubblici di Bari e Foggia e il trasporto merci su ferro in Lombardia. Il 30 ottobre ci sarà invece uno sciopero generale di 24 ore proclamato da USI CIT, anche stavolta per tutte le categorie, scuola compresa, ma con l'esclusione dei trasporti, indetto contro la guerra e le spese militari. Infine, la scuola si ferma anche il 16 ottobre per lo sciopero nazionale di tutto il personale docente, dirigente e ATA di ruolo e precario, proclamato da Sisa per l'intera giornata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
5: Andiamo in Francia, dove gli studenti sono in rivolta e protestano per avere condizioni migliori nelle scuole. Oggi il ministro dell'istruzione riceve le associazioni studentesche.
8: Partita circa una settimana fa da alcune scuole della banlieue parigina che reclamavano più risorse per le periferie, la mobilitazione degli studenti francesi si sta allargando di ora in ora, coinvolgendo ormai tutti i dipartimenti d'Oltralpe e centinaia di istituti scolastici. Ieri oltre 900 le azioni di protesta, blocchi, occupazioni, ma anche incendi, aggressioni ai dirigenti scolastici. A Marsiglia, al liceo Victor Hugo, il preside e i suoi collaboratori sono stati cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia, Marsiglia, incendiato un mezzo dei vigili del fuoco mentre hanno fatto il giro del web le immagini delle fiamme nel liceo Mandela a Nantes. Alla base della protesta il malcontento per la mancanza di insegnanti e di risorse, per le classi sovraffollate, gli edifici degradati, ma anche il meccanismo troppo selettivo di accesso all'università. In piazza sono scesi anche i docenti che chiedono migliori condizioni di lavoro. Secondo il governo, alla base ci sarebbe però una manovra orchestrata dall'estrema sinistra, un'accusa sostenuta anche da Marine Le Pen. L'esecutivo intanto ha disposto l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e spostamenti previsti dalle agende dei ministri, mentre segnali di apertura arrivano dal ministro dell'istruzione Geoffrey, che oggi incontra sindacati e studenti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
5: Guerra in Ucraina, un edificio residenziale di 25 piani nel quartiere di Darnitz, Kiev, è stato danneggiato a seguito di un attacco russo e una persona è morta. Nuovi raid sul ponte sud di Kiev.
9: Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Darninsky a Kiev. E sempre nella capitale, un nuovo attacco russo sul ponte sud che ha subito due raid in un giorno. Intanto il presidente russo Putin respinge come assurda la proposta di sospendere gli attacchi a lunga distanza tra Russia e Ucraina. Ma dalla conferenza annuale del Valdai Club specifica che Mosca non ha intenzione di attaccare nessuno, né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050. Putin ha invece denunciato come un segno di escalation da parte di alcuni paesi europei le loro ripetute affermazioni su preparativi per una guerra con la Russia entro un decennio. Sull'Italia, Putin aggiunge che la Russia la considera come parte della partnership euroasiatica e spiega che non ha alcuna condizione preliminare per riprendere e ripristinare i rapporti con l'Europa. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E l'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando il record del 2003, lo afferma Copernicus. In chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
10: Buona mattinata a tutti. Ieri, 1 ottobre, è partito il mese all'insegna delle vendite molto forti sulle borse europee, in particolar modo su Milano, sulla Spagna e su Parigi, a causa del nuovo forte aumento dei rendimenti dei titoli del debito pubblico, e naturalmente tutte queste vendite si sono scatenate in particolar modo su alcuni paesi, l'epicentro della nuova crisi del debito pubblico, è Parigi, ma un effetto cascata ha riguardato anche il mercato italiano. Ieri dunque cali vistosi anche per le borse europee, oltre all'aumento appunto dei tassi sui bond. Quest'oggi c'è un tentativo di recupero, è poca cosa, ma in ogni caso al momento prevale il segno verde fra i listini continentali: Parigi più 0,23, Francoforte più 0,17, Milano in rialzo di appena lo 0,08%, un netto calo del Nikkei a Tokyo che ha chiuso con un ribasso di oltre un punto, Hang Seng di Hong Kong addirittura in calo del 2,75%, sono chiuse le borse cinesi per festività, per la Golden Week. Oggi dagli Stati Uniti, che ieri ha chiuso in rialzo, aspettiamo un dato importante, quello sulla disoccupazione di settembre. Nel frattempo a Piazza Affari vediamo i titoli che partono bene: Stellantis più 3,64, Prysmian più 2,60, Tecnoprob più 2,42 in rialzo di oltre un punto e mezzo, STM Brunello Cucinelli. In calo Unicredit meno 1,8, in calo di circa un punto Biperbanca e Finecobank. Sul mercato obbligazionario, lo spread BTP e Bund, che ieri si è riportato di nuovo intorno ai 109 punti base, vediamo questa mattina quanto tratta. Abbiamo un differenziale di ben 122 punti. Per ora è tutto.
5: Grazie a Deborah Rosciani e grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000. Nagiare 24 torna alle 10.

0: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide.

0: rapide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.

0: Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Ebbene sì, Leonardo Manera, un Leonardo Manera che ieri ci ha implorato, ha detto io domani sto a casa.
2: Il fatto è che io devo venire lì per contratto due volte alla settimana e sono già venuto due volte, questa settimana mi attengo al contratto senza esagerare con la mia presenza, anche perché so che lì in redazione c'è una persona che ha dei virus influenzali e quindi evitare di ammalarmi anch'io quel ricettacolo di virus che è la redazione di Radio 24.
1: Ma tu ce l'hai scritto proprio nel contratto, cioè sto a casa due giorni, due giorni vengo, non credo che abbiano fatto il contratto.
2: Io non leggo mai i contratti perché tendenzialmente mi fido così, ma credo che ci sia scritto due giorni in presenza, una cosa del genere.
1: Proprio c'è scritto, cioè come
2: bisognerebbe precetto. Convocare Guido Scotti, che è la persona che redige i contratti.
1: Vabbè, chiederemo a Guido Scotti. Allora, è venuto a trovarci ogni tanto tra noi, piacevolmente, il nostro amico professor Alessandro Giraudo da Parigi, eccolo qua, dalla Francia, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: È arrivato un po' trafelato in ritardo, ho detto l'avrà mica arrestato insieme ai 1900 erotti studenti. Cos'è?
3: Allora, sono riuscito a scappare, nel senso che avendo un'età ex studente, non mi hanno considerato fra gli studenti.
1: È un casino terribile.
3: Però è un grosso problema.
1: Esplosa di colpo.
3: Assolutamente. E con delle manifestazioni, avete visto magari questa storia di questa macchina, questo camion dei pompieri bruciato, no? Quindi i pompieri che bruciano è sempre una barzelletta, un ossimoro, però
1: anche il professore cosparso di benzina,
3: ecco. E lì siamo davanti, in Francia in questo momento c'è una cosa molto strana, è che sono stati persi certi limiti, no? Nel senso che prima di mettere della benzina su una persona uno ci pensa almeno due volte, questi
1: almeno dieci volte, bastava poi un innesco
3: una sigaretta accanto e così via. E quindi siamo davanti a una realtà che è molto molto preoccupante.
2: E a suo parere come mai si è perso questo limite?
3: Ma questo è il guaio, è che di fatto in Francia non c'è più un governo. Cioè c'è un governo formalmente, però il potere di questo governo è praticamente prossimo dello zero.
1: Primo, si vota poi l'anno prossimo.
3: E poi si vota a fine aprile del prossimo anno per il presidente e poi chiaramente immediatamente dopo per la Camera bassa. E quindi siamo davanti a una realtà in cui lo Stato, come con la S maiuscola, ha perso molta, molta, molto carisma.
2: Autorevolezza.
1: Sì, ma arrivare a questo, cioè io leggo proprio un'agenzia di poco fa, il Flash in Francia, feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, questo,
3: esatto.
1: E poi 1900 arresti
3: cioè, così via. Quindi siamo davanti a una realtà, anche nel 68, io l'ho vissuto, ero in Italia, non c'era questo tipo di clima in cui non ci sono più limiti, tutto lì, quindi qualsiasi cosa.
1: Rabbia, cioè non è neanche forse ideologia che c'era nel 68, è proprio rabbia pura,
3: rabbia pura.
1: Questo forse fa anche più paura, perché la rabbia pura.
3: La rabbia non ha limiti.
1: Va bene. Allora, con il professor Alessandro Giraudo siamo qui. C'è Pietro Lacorte, come sempre, in regia. Non è che ti vai a prendere una settimanella di vacanza, piuttosto, no? Sempre, tutti i giorni. Va bene. Sì. Lo sappiamo che è il nostro Maradona,
4: certo,
1: dei tecnici radiofonici,
4: certo,
1: italiani, il
4: certo,
1: nostro Messi, il nostro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, vabbè, adesso vai Pietro, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli siamo qui. L'ho citato apposta per te, Cristiano Ronaldo, è diventato un caso di Stato in Portogallo, ovviamente. Colpa di Manera che ha aizzato gli animi.
2: No, io ho solo detto che Cristiano Ronaldo dovrebbe cioè l'allenatore nazionale non dovrebbe più convocarlo.
1: Eccolo là.
2: Non dovrebbe, ma non
1: caso
2: per altro,
1: di Stato.
2: Non convochi un campione per farlo rimanere in panchina, e anche lui a un certo punto dovrebbe dedicarsi ad altro.
1: Ecco, dedicarsi ad altro.
2: Ma diglielo, scusa,
1: tu,
2: cosa,
1: diglielo tu, 40... Ronaldo, sei vecchio.
2: Non prende atto della realtà, in qualche modo, no? Che a certi livelli non può più giocare, evidentemente. Ma proprio a livello fisico, no? Perché è anche per il ruolo che fa.

0: professor Giraudo già in tempi non sospetti ci parlò
1: chiedi,
0: del...
1: Scusa, chiedi anche al professor Giraudo un parere su Ronaldo.
0: Ma
1: perché è brutto invitare...
0: Ma non lo so, conosci...
1: invitare gli ospiti e ghettizzarli, ghettizzarli in un settore di competenza che è sempre quello, nella fattispecie le materie prime.
0: Ma va bene.
1: Un ospite può esprimersi su tutto.
0: Ma
1: quindi,
0: sì,
1: per esempio,
0: chiaro, ma gli ho detto calcio, ha iniziato a scuotere la testa, è tutto...
1: Vabbè, ma anche questa è un'opinione, cioè,
0: esatto,
1: e poi a parte calcio si può ampliare
0: cosa
1: l'argomento, cioè quando è il limite per una persona di capire che ha fatto il suo tempo, ecco, questo è il grande tema,
0: è
1: no?
0: Il grande tema.
2: Questo, assolutamente, tu hai ragione, infatti quando uno pensa che queste persone arrivano a 40 anni e continuano a volere giocare, portare il numero 10 e così via...
0: ma il carattere, come fai a dirgli a un Cristiano Ronaldo non sei più in grado, non sei... Sì, anche per i decisionisti.
1: C'è in tutta la società questo tema, politici e quant'altro.
2: Quanti politici, assolutamente.
0: Vabbè. Comunque, il professor Giraudo ci ha spiegato, dicevo prima, molto in tempi non sospetti, il tema della speculazione internazionale per quel che riguarda i prezzi dell'energia. In Francia costa di più la benzina, mi sembra.
2: Io ho visto l'altro giorno... 2,71 per del diesel, però come vi sapete in Francia hanno applicato, grazie all'equivalente dell'ENI, quindi Total, dei limiti, e quindi è possibile comprare a 2,25 un litro di diesel e a 2,07 un litro di benzina.
0: Stiamo meglio noi,
2: certo.
0: Stiamo meglio noi,
2: però,
0: che noi.
2: Però attenzione, è l'unico distributore che applica questi limiti, e quindi ci sono delle code tipo russo per andare a rifornirsi da questi signori, però, che hanno deciso di applicare delle regole. Però attenzione, vi ricordo anche che Total ha guadagnato circa 10 miliardi nel primo semestre di quest'anno, e attualmente chiaramente vendendo della benzina e del diesel a dei prezzi quasi scontati sta praticamente perdendo 100 milioni di euro al mese.
0: Quindi però il saldo è sempre positivo, cioè per venire incontro ai consumatori.
2: Certo.
0: Però i prezzi sono davvero così alti, perché so che tu dici non è che sono alti, ma
2: potrebbero anche andare peggio. Infatti io purtroppo sono pessimista sull'evoluzione dei prezzi del petrolio, per una ragione molto semplice: è che abbiamo due guerre in corso. Una è quella che, anche se attualmente non si sparano tutti i giorni, però quasi, nel Medio Oriente, e l'altra fra la Russia e l'Ucraina. E il sottoprodotto di queste due guerre è che ci sono stati molti impianti di estrazione e di raffinazione che sono stati distrutti.
0: Infatti, quindi, il buon Manera, che è un po' filo russo, cioè, si può dire questo, non
1: come
0: è così,
1: se lo dici tu sarà così.
0: Dice
1: comunque
0: sempre che dovremmo tornare a comprare il petrolio dalla Russia, il gas.
1: Forse. Lo facciamo già a volte indirettamente, no? Passa dall'India, passa da alcuni altri paesi, cioè, credo, certo, che in Europa.
0: Ma sì, ho fatto un po' una provocazione, però il tema è questo.
2: Però,
0: esatto.
2: Allora, ma bisogna essere seri su questo. Pensate, noi stiamo importando chiaramente, per esempio, dei prodotti che sono di prodotti che derivano dal petrolio o dal gas. Ne cito due per darvi un'idea. Il primo è il concime azotato, che di fatto è per l'85% è del metano, e che i russi ci esportano normalmente, perché questo prodotto non è sotto embargo, chiaramente, e quindi noi lo importiamo. Oppure per esempio un prodotto come la plastica. La plastica non è sotto embargo, e quindi noi stiamo importando di fatto.
0: Quindi dice, tanto vale perché non anche il petrolio,
2: esatto,
0: stesso.
2: Quindi lì ci nascondiamo dietro un dito, di fatto. Questa è la cosa che mi fa paura.
0: Questo è. Capisci?
1: Ma non è forse, mi viene da pensare, che il petrolio non è sotto embargo, perché alla fine chi paga la benzina sono i consumatori e non un'associazione di categoria che magari si rivolterebbe se non potessero essere importati altri prodotti, la plastica o anche i concimi. Cioè, alla fine, non essendo noi rappresentati da associazioni che possono protestare, allora alla fine dice ma sì.
0: L'associazione dei consumatori si stanno arrabbiando, stanno,
1: forse l'associazione
0: stanno già
1: consumatori
0: chiamando i centralini, no, scherzo, perché, cioè, ci
1: no, dico, forse noi singoli cittadini andiamo alla pompa di benzina, la facciamo e alla fine siamo obbligati
0: a farlo.
2: Ma abbiamo una formula che ci protegge, che è quella delle elezioni. Quindi teoricamente possiamo esprimere il fatto che non siamo contenti tramite le elezioni.
0: Però
2: ogni 4-5 anni.
0: Sì, sì, è questa la teoria. Però noi ci vogliamo spostare in un'area geografica particolare, insieme al professor Alessandro Giraudo, che è qui con noi, che è l'Iraq, dove l'energia, il petrolio c'è, per esempio. E dove notizia,
2: e non ci sono più gli americani.
0: E non ci sono più gli americani. La notizia proprio di questi giorni che i soldati americani dopo 23 anni lasciano l'Iraq. Ho letto una dichiarazione enfatica e enfatica da parte del portavoce del Pentagono Sean Parnell, che ha parlato di partenza ordinata e di successo di una campagna di 12 anni che ha sconfitto l'ISIS, e poi c'è stata prima l'invasione. Chiediamo se è stato davvero un successo questi 23 anni di occupazione, di invasione, a chi quel paese lo conosce bene, l'inviato della stampa Domenico Quirico, buongiorno, che torna con noi.
3: Buongiorno a voi. Allora, sia stato un successo? Nei termini in cui l'ha espresso questo portavoce, sì, questa volta non sono scappati di notte come dall'Afghanistan o... No, attaccati alle cose degli elicotteri come in Vietnam, quindi in questo senso è stato più, diciamo, meno spettacolarmente, ecco, è ordinato. Però a parte che erano già andati via nel 2011 e poi sono ritornati a causa della nascita dello Stato Islamico, quindi non è la prima volta che se ne vanno da là. Questa storia dell'Iraq e degli Stati Uniti è iniziata con una gigantesca bugia, quella delle famose armi di distruzione di massa esibite con una falsa prova alle Nazioni Unite e per giustificare l'invasione di un paese che era nelle mani di un dittatore infame. Questo bisogna dirlo, il mondo senza Saddam Hussein è meglio del mondo con Saddam Hussein, però detto questo poi c'è tutto quello che ne è seguito. L'eroe iniziale fu lì, sì. Cioè che gli americani che avevano attaccato l'Afghanistan per andare a distruggere Al-Qaeda e catturare Bin Laden, l'autore dell'attentato dell'11 settembre, già pochi giorni dopo l'attentato pensavano in realtà al vero obiettivo, che era l'Iraq, per saldare i conti della guerra che il padre di Bush non aveva terminato per delle ragioni, diciamo, di machiavellica necessità di avere qualcuno in quella zona che giustificasse certe cose e facesse la contrappeso all'Iran, e voleva saldare quel conto. Quindi quella bugia servì a qualche cosa che ha portato delle conseguenze negative, sì. Poi alla nascita della rivolta irachena contro gli americani, Fallujah e tutto quello che
0: è. Sicuramente Quirico, allora, la questione delle armi di distruzione di massa è acclarato, insomma, che sia stata una grande menzogna internazionale. C'era anche un'altra vulgata che veniva diffusa così: sì, ma gli americani vanno lì per prendere il petrolio. Gli americani producono tanto petrolio, lo sappiamo, già negli Stati Uniti. Ecco, sono andati lì per quello?
3: Ma non credo, sostanzialmente questa non era la prima ragione. Attorno a Bush, che era un figlio di papà piuttosto cretino, che era diventato presidente degli Stati Uniti per una sorta di come dire, designazione ereditaria, aveva attorno a sé dei personaggi che erano i famosi neocon, Rumsfeld, Cheney, eccetera, che avevano immaginato che l'attentato dell'11 settembre, pur terrificante, poteva essere una straordinaria occasione, cioè per avere una giustificazione totale per come dire, dare un nuovo ordine americano al mondo, più di quanto ancora fosse accaduto con l'autodistruzione dell'Unione Sovietica. E di lì l'Iraq era uno, il Medio Oriente americano,
0: sì, dovevano...
3: era lo slogan con cui venne portata avanti tutta questa storia, che poi si è risolta in un colossale disastro, perché ha portato al disordine totale che c'è oggi, a cui ha contribuito Trump, ma che non è quello che l'ha innescato, lo ha ereditato.
0: Sì.
3: Il problema più generale è quello dell'indebolimento degli Stati Uniti d'America come potenza globale. Questo è la ritirata dall'Iraq, la ritirata dall'Afghanistan, le guerre fallite contro l'Iran, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è.
0: Però chiediamo.
3: L'oggetto è questo.
0: L'oggetto è questo. Il professor Giraudo, se il petrolio. Cioè, quanto incide il petrolio iracheno, Giraudo?
2: Il petrolio iracheno significa fra 4 milioni e 4 milioni e 200. Al giorno, milioni di barili esportati sui 3,5 circa, e quindi rappresenta qualcosa di abbastanza importante, perché come al solito è marginale, però è la quota marginale che fa i prezzi. Sì. E quindi sono sicuro che questo tipo di abbandono, perché bisogna parlare chiaramente, è un abbandono degli americani dell'Iraq, può creare qualche nuovo problema, nel senso che ci sarà forse meno stabilità, tra virgolette, però chiaramente siamo davanti a un mondo in cui gli americani, direi quasi quasi, se ne fregano, scusate per il linguaggio, del mondo medio orientale, perché loro producono 14 milioni di barili al giorno, sono i più grandi consumatori, i più grandi esportatori e i più grandi produttori del petrolio nel mondo, e quindi, quando dico esportatore sbaglio, perché ci sono altri paesi, quindi per principali produttori e consumatori, e quindi il petrolio per loro è meno importante. Pensate che 10 anni fa producevano 8 milioni e mezzo di barili al giorno, ne producono 14, quindi sono molto molto meno dipendenti dal Medio Oriente.
0: Sì, ecco, poi sono concentrati in altre zone, esatto, del Medio Oriente, esatto. Cioè, vicine, in altre zone, non so. Leonardo, tu hai una domanda?
1: Sì, vorrei chiedere a Quirico se un Iraq forte, sia pur sotto un dittatore come poteva essere ai tempi Saddam Hussein o dopo magari successivamente altri, avrebbe cambiato il destino del Medio Oriente anche nei rapporti tra Iran e Israele?
3: Bah, questo è uno scenario, diciamo, troppo ipotetico, per cui quello che si può dire è che gli americani si sono affidati per la gestione dell'Iraq post Saddam Hussein, che era sunnita, era un esponente della minoranza sunnita della popolazione iracheno, si sono affidati agli sciiti. E qui già qualcuno dovrebbe cominciare a ragionare un attimo, cioè la maggioranza sciita degli iracheni è, diciamo, teologicamente se non politicamente connessa con il grande paese che hanno a fianco, cioè l'Iran, che è una sorta di Vaticano del mondo sciita. Allora, la guerra contro il califfato, contro ISIS, è stata condotta dalle milizie irachene sciite e dai curdi. I curdi già li hanno lasciati al loro destino per l'ennesima volta. C'era stata questa idea di usarli per attaccare, come fanterie per attaccare l'Iran, che è durata credo due giorni sui giornali,
0: forse due ore,
3: ma forse anche meno, ecco, e poi si è penosamente spenta tra tutte le varie fregnacce che dice Trump. E gli sciiti hanno ricevuto in eredità la gestione dell'Iraq, che non è uno stato né solido né ben impiantato. Ci sono c'è stata una ricostruzione. Se uno va a Baghdad, vede una città totalmente diversa da quella che vedeva all'epoca delle disastri della guerra contro Saddam e tutto quello che ne è seguito. E quello però è un paese che è in qualche modo connesso con l'Iran. L'uomo che ha guidato la guerra contro l'ISIS, che era il generale Suleiman, che poi Trump ha fatto ammazzare, era lì perché ce l'avevano mandati gli iraniani. Allora c'è un po' un paradosso. C'è un po' un paradosso. L'America fa guerra all'Iran, lo farà perché già sento nuovi rumori di forze armate decuplicate che dovrebbero attaccare l'Iran nei prossimi giorni. E a fianco c'è uno di quegli elementi, di quell'asse sciita che l'Iran ha cercato di costruire dal Mediterraneo al Golfo Persico e che Israele sostiene di aver in qualche misura annientato, ecco, diciamo così.
0: Vedremo. Intanto noi ringraziamo Domenico Quirico, inviato della Stampa, grazie davvero. Prima di andare in pubblicità, il nostro Alessandro Giraudo ci spiegherà, sarà qui con noi fino alle 11, che c'è anche un'altra area del mondo molto estesa, che è molto interessante, che è l'Artico, che poi Artico o Artide, sarebbe Artide,
2: Artide.
0: Ah, l'Artico è l'aggettivo, ma è diventato l'aggettivo che indica tutto quest'altro. Perché è così decisiva? Poi approfondiamo.
2: Varie ragioni. Pensate che il 30% del gas a livello delle riserve mondiali è proprio in quella regione. Pensate che questa regione 60 milioni di anni fa era abitata da vari animaletti che noi chiamiamo dinosauri, ed era una regione molto ricca di vegetazione. Quindi quando uno ha questi tipi di realtà, dopo 50-60 milioni di anni trova degli idrocarburi, ecco perché nell'Artico c'è del gas, c'è del petrolio, c'è del carbone, ci sono enormi quantità di riserve di minerali che vanno dal rame, quindi in prodotto tra virgolette semplice, all'argento, all'oro e soprattutto ai metalli strategici. E la cosa che è la più preoccupante è che, come voi forse sapete, la velocità a cui si riscalda il mondo nell'Artico è di 3,8 volte quella del
0: quindi si calda molto di più, molto quindi più si scioglieranno molti ghiacci,
2: esatto,
0: e ci saranno,
2: esatto,
0: nuove rotte.
2: Allora ne parleremo magari più tardi.
0: Sì, più tardi ne parleremo. Ora un attimo di pubblicità e poi rientriamo.
4: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
6: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
6: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
8: Arr. Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
16: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
17: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Buongiorno, sono appena stata investita da un monopattino senza targa, senza niente di quelli lì in affitto. Ma glielo volete chiedere a Gualtieri quant'è che li toglie dalla strada? Per favore, grazie.
1: Sentivamo anche la sofferenza, mi sembra, di questa ascoltatrice. Mi spiace. Però è interessante che come prima cosa abbia sentito la necessità di mandarci un messaggio, comunque solidarietà.
2: Ma perché sa che tu sei intimo con Gualtieri, sei della stessa parte politica, io, eccetera, sono, eccetera. Sono, sì.
1: Peraltro sto a Milano.
2: Sì, lo so, questo non vuol dire. Può essere amico di una persona di un'altra città, e so che tu e Gualtieri siete molto intimi.
1: Ma per la verità non abbiamo mai bevuto neanche un caffè insieme.
2: Eccolo qua, appena c'è un problema nega l'amicizia, questo è Alessandro Mila. Siccome la signora è stata investita con un monopattino nella città.

0: PL, perché tutti parlano di gas, gas, e non si capisce di che cosa si parli.
1: Okay? Professor Giraudo, non si capisce, qua a spiegare, gas, gas.
2: CH4, metano.
1: Metano. Tutto lì. Perfetto. Quindi, capito? Molto semplice, risposta chiara, CH4, metano. Allora, alle 9:39 minuti adesso, io sono felice del fatto che almeno per un giorno, per una volta, tanti giornali mettano, sì, anche in prima pagina, Gramellini parla in prima pagina, la vicenda terribile che abbiamo raccontato del tentativo di uccisione di Stato, l'iniezione letale fallita nei confronti di Krista Pike, condannata a morte 32 anni fa nel Tennessee. Pensa un po', Leonardo, adesso è in condizioni gravi, molto gravi in ospedale, perché è fallita l'iniezione letale, non si sa se è un farmaco scaduto, non si sa se hanno fatto un cosiddetto fuori vena, cioè il farmaco non è entrato bene in vena. Cioè, gli stanno dando delle cure salvavita. Capite il paradosso? Cioè, lo Stato che vuole ammazzarla adesso vuole salvarle la vita per poi riammazzarla, no?
3: Certo, è quella la cosa.
1: Vabbè, tutte vicende che Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, conosce molto bene. Buongiorno Riccardo, eccoci qui.
4: Buongiorno a voi. Sì, ahimè, non me ne vanto, vorrei conoscere altro, ma questo è pane quotidiano per chi si occupa di pena di morte, purtroppo.
1: Sì, ma anche di fronte a questo paradosso, cioè salvare una vita per poi ucciderla, metterla a morte, o il paradosso per cui lo Stato considera l'omicidio un reato, giustamente, e poi cosa fa per punire un omicidio? Uccide, quindi compie formalmente un reato lo Stato stesso. Tutte queste argomentazioni non scalfiscono coloro che sono a favore della pena di morte.
4: Ma forse rimangono a queste persone solo argomenti irrazionali legati alla vendetta, perché tutto quello che si può di razionale mettere sul piatto quando si parla di pena di morte, cioè l'esempio, la deterrenza, il fatto che per dimostrare che non si deve uccidere occorre che lo Stato uccida, tutto questo sta crollando negli Stati Uniti, dove se ne parla, ma anche in diversi paesi in Asia, e quindi il mondo si sta rendendo conto che qui non siamo di fronte a uno dei tanti metodi di giustizia, siamo di fronte alla barbarie. Qui
1: infatti rimane giustamente l'argomentazione, molti lo scrivono anche a me, e se fossi tu il padre della vittima? Rimane quella come argomentazione, cioè si legittima l'idea che il padre di una vittima voglia magari anche un desiderio umano. Vabbè, umano di vendetta.
3: Sono
1: umano,
3: sempre
1: .
3: Piani diversi, l'abbiamo detto mille volte. Un conto è il desiderio, se vuoi, anche legittimo di vendetta del privato. Un conto appunto è l'atteggiamento dello Stato, sono proprio piani diversi, io credo. No?
1: Certo che lo sono, però questa è l'argomentazione, Riccardo.
4: Sì, per fortuna siamo in una situazione in quella parte del mondo, ma in generale quasi dappertutto, in cui non sono le persone, i privati cittadini a stabilire in che modo deve essere applicata la legge e come farsi giustizia. Il mondo ha fatto dei passi avanti, quindi è lo Stato che se ne occupa, e lo Stato dovrebbe dare una risposta a crimini efferati che non sia uguale a quei crimini, forse anche peggio, perché qui è premeditata e c'è una procedura, e quello invece che abbiamo visto in Tennessee è proprio la risposta occhio per occhio, con l'aggravante di una premeditazione e di un accanimento di 40 minuti nel cercare la vena buona dove iniettare questo farmaco che probabilmente era scaduto. Guarda, veramente una cosa terribile, terribile.
1: Sì.
3: Col pubblico presente poi?
1: Beh, certo, i testimoni. C'era la madre della vittima, per esempio, da questi.
3: E poi però in Italia, per esempio, assistiamo a molte persone che legittimano a volte reazioni anche violente, a volte anche la morte, di ladri, come è capitato in episodi recenti, no? Cioè c'è un po' questo desiderio che qualsiasi reato venga punito nel modo in modo eccessivo.
4: Sapete, quando ci sono tempi incerti, difficili, in cui la percezione dell'insicurezza è molto elevata, poi C'è chi monetizza su questa paura e accompagna con proposte

0: di provvedimenti legislativi con narrazioni che si mettono a favore di questa forma di giustizia sommaria, e bisogna solo evitare di dare corda a queste narrazioni, anche perché poi di volta in volta chi specula per consenso politico, soffiando sull'insicurezza, proponendo misure eccezionali eccetera, della signora col monopattino o dell'altro che magari ha sparato durante una rapina per difendere, non gliene frega assolutamente nulla.
1: Ma tu credi che questa vicenda scuoterà qualche animo negli Stati Uniti, mettendo in dubbio anche la legittimità della pena capitale? Perché noi abbiamo questa percezione che negli Stati Uniti in realtà non è così diffusa, cioè non è che sì, magari questa vicenda finirà con ampio dibattito sui giornali, ma in generale se viene condannata a morte e giustiziata una persona, il giorno dopo trovate un trafiletto sui giornali, mica più di tanto.
0: Beh, questa storia ha fatto clamore. Giornaliste che avevano assistito a questi due tentativi di mettere a morte Christa Pike hanno raccontato, stanno raccontando, ha fatto il giro del mondo. Però io devo considerare questo, che l'anno scorso si è tornati a un numero di esecuzioni negli Stati Uniti che non si vedeva dalla fine del secolo scorso. Quest'anno sono state 47, quest'anno sono già 29. La Florida sta prendendo la guida di questa classifica macabra degli stati che mettono a morte più persone, ne ha fatti già 19 su 17 su 29 totali quest'anno. Quindi secondo me no. Del resto, quando poi è stato adottato questo nuovo metodo della ipossia di azoto, cioè una lenta morte per mancanza di ossigeno, come ai tempi del Covid più o meno, e ci sono state delle esecuzioni cruentissime, però poi se ne è parlato un attimo, come dici tu, e le esecuzioni con quel metodo sono proseguite.
1: Sì, vedremo. Intanto grazie Riccardo Nuri, Amnesty International Italia. Non ho coinvolto il professor Giraudo, viene dalla Francia, no? Paese che ha una lunghissima tradizione con le tricoteuse, di ghigliottine. È rimasto qualche retaggio culturale di quella, di tutta quella.
2: Pensate che la pena di morte è stata abolita nel 1981.
1: È vero.
2: Praticamente. Quindi ma recentemente.
1: Anche in Italia è rimasta nel codice militare fino, non ricordo che anno, ma molto recente. Però l'ultima condanna a morte poi effettiva fu fatta credo nel 48 in Italia. Poi il reato è rimasto. Va bene. Allora c'è anche Andrew Spannaus che mi scrive, solo che Andrew mi devi mandare un vocale con la pronuncia esatta, e cioè sullo stato, credo che Tennessee, cioè nel senso bisogna
3: Tennessee. Devi anche cambiare anche un po' il tono di voce.
1: Mandami un vocale, Andrew, che così lo mando direttamente in. Come si dice esattamente lo no, non è che bisogna però fare l'accento svedese come Fantozzi.
3: No, me lo dico in cosiglia americana. Tennessee. Anche col tono di voce cambiare.
1: Ma fallo dire a un americano adesso, ma magari ci manderà Andrew, un vocale.
3: Andrew te lo manderà con quel tono di voce.
1: Attenzione, mi sta mandando il vocale, non so se lo mandiamo subito, sentiamo un po', vediamo, aspetta, devo alzare, me l'ha mandato in diretta, sentiamo un po'.
3: Tennessee.
1: No, non l'ha detto così. Tennessee, facciamolo risentire prima del traffico ancora, vai.
3: Tennessee.
1: Traffico.
4: Strade in diretta.
5: Ben ritrovati sulla 14 Pescara Bari. A causa di un incidente è chiuso il tratto tra Molfetta e Bitonto. Sulla carreggiata verso Taranto sono invece dei lavori a provocare code sul tratto Ancona-Pescara della 14 fra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla statale 148 Pontina. A causa di un incidente si viaggia in coda fra Castel Romano e Pomezia verso Aprilia. Queste le principali notizie al momento. A più tardi e buon viaggio.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ma dato che noi petrolio non ce l'abbiamo, ma facciamo come dice Leonardo, buttiamoci sui barili, produciamo barili. Milan, dai che venerdì.
1: Se non avendo il petrolio produciamo barili, l'ha già spiegato una volta.
2: Abbiamo un milione di barili al giorno che potremmo estrarre essenzialmente nella Lucania.
1: Nella Lucania.
2: Ed è dell'ottimo petrolio, perché è del petrolio come quello che c'è in Libia, quindi è leggero, eccetera, eccetera.
3: Però senti, estrarlo costa troppo?
2: No, è che genera dei problemi di geologia per il territorio, oltre al fatto che c'è una opposizione della popolazione. Quindi attualmente abbiamo circa 200.000 barili al giorno estratti nella regione.
4: Povera signora che vi ha mandato il messaggio sperando in un po' di solidarietà e invece proprio non ve la siete filata per niente.
1: Ma no, io solidarietà massima, cosa posso fare però? Perché chiedeva di togliere tutti i monopattini, diciamo.
3: Ha ragione, non ci siamo dispiaciuti per quello che avremmo dovuto dispiacerci un po' di più.
1: Ma no, ma certo che sono dispiaciuto, ma il monopattino, come tutte le cose, va
3: siamo
1: usato.
3: Siamo subito passati oltre, chiediamo scusa giusta, alla signora.
1: Se era sul marciapiede, per esempio, sicuramente il monopattinista aveva torto, però mi spiace.
3: No. Ma ci siamo comportati male
1: malissimo,
3: con la signora, siamo subito passati, facciamo schifo come persone.
1: Va bene.
3: Io faccio schifo come persona, anche okay, tu vuoi
1: anch'io,
3: fare questo.
1: Anch'io.
5: Avete parlato solo della violenza delle manifestazioni, per quanto esacrabili, ma dei motivi nisba.
1: Ecco, hai omesso i motivi, caro professor Giraudo, sei colluso con lo Stato francese che ha represso le manifestazioni degli studenti. I motivi, so che si lamentano le scuole fatiscenti, in alcune scuole dicono ci sono più topi
2: che studenti.
1: Esatto. Ho sentito questa, i professori non vengono assegnati. Diciamo che la scuola in tutti i paesi è un elemento di scontro sociale sempre molto, molto forte, no?
2: Certo, ma pensate che, non so, 50 anni fa c'erano 10 studenti, adesso ci sono 10 milioni di studenti, quindi è chiaro che nel mondo intero la qualità delle scuole è scesa, perché c'è più produzione di servizio scolastico. Però è chiaro che il mondo politico sta facendo un errore gravissimo, perché la scuola è il nostro futuro.
1: È centrale. Allora, a proposito di futuro, sapete che noi siamo sempre concentrati su Suez, Hormuz, Bab al-Mandeb, questi stretti chiave. Ormai abbiamo tutti imparato a capire che sono degli stretti chiave. C'è un altro stretto di cui non si parla però più, lo stretto di Panama. C'è tutta la vicenda, gli Stati Uniti, è nostro, non è nostro, i cinesi che avevano... Com'è la situazione lì a Panama?
2: Allora, due cose. La prima, chiaramente i cinesi hanno capito che Panama è molto molto importante, quindi avevano cercato di controllare con degli acquisti legali la proprietà di questo strano stretto, che non è uno stretto, scusate, è un canale. La seconda cosa invece, che per me è molto più importante, è che, come voi sapete, a Panama transitano circa 40 navi al giorno, al massimo, e c'è un consumo per ogni nave di, pensate, 90 milioni di litri di acqua. Perché tutte queste chiuse sono riempite di acqua, però non è dell'acqua salata, ma dell'acqua che arriva dal lago di Gatun, che è il nord di Panama, e quindi è dell'acqua che ha un ruolo fondamentale per il transito. E attualmente, come noi sappiamo, abbiamo avuto una grave crisi idrica nella regione, quindi siccità, e quindi attualmente a Panama passano solo 30 navi al giorno.
1: Ricordiamo che è un canale di 81 chilometri che unisce i due oceani, quindi
2: esatto.
1: E permette di evitare di fare una lunghissima giro del Sud America.
2: Che costa circa 20 giorni di più. E attualmente ci sono varie navi che trasportano soprattutto gas e petrolio che è estratto nella regione orientale degli Stati Uniti, destinazione Asia, che transitano per non Magellano ma lo stretto di Drake, il famoso pirata, corsaro anzi, ed è una regione stranissima, perché pensate che ci sono delle onde da 10 metri e ci sono delle tempeste terrificanti, quindi solo le navi molto potenti, molto grandi possono transitare. E però è chiaro che c'è un costo supplementare, e questo significa un mucchio di cose, perché a Panama solo 30 navi al giorno passano invece di 40.
1: Sì.
3: Ma io vorrei che adesso andiamo a un giornale radio, ma professor Giraudo, ma lei queste cose le sa così di default o si prepara la mattina prima quando sa gli argomenti di parlare?
2: Le ho lette 12 minuti fa.
1: No.
2: Lei no, caro Manera, io insegno queste stupidaggini ai miei studenti.
1: Stupidaggini, adesso si butta via così, insomma, è la geopolitica mondiale.
2: E poi, come tu sai, scrivo anche dei libri su questi argomenti.
1: Quindi li sa, capito? Capito Leonardo come ti ha bacchettato come uno studente al primo banco,
2: esatto.
1: quello che fa la domanda impertinente che è lì al primo banco per dar fastidio alla lezione. Questo.
3: No, anzi, sì, lo apprezzo per la sua cultura, diciamo, enciclopedica, no? Veramente su tutto.
2: Allora, sapete come si chiama un uomo che ha una enciclopedia vivente? Un polimata.
1: Vedi?
2: Io non sono, attenzione, però è una parola che significa veramente
1: attenzione, vado subito a controllare.
3: sapere tutto di tutto
2: esatto,
1: un individuo che possiede profonde conoscenze ed eccelle in molteplici discipline, certo, diverse, come l'arte, la scienza, la filosofia, la
2: Leonardo per esempio.
3: Cioè, questo io polimata per esempio questa parola non la conoscevo. Io quando voglio citare una parola di cui non conosco, molte persone non conoscono il significato, è apocatastasi, dico sempre.
1: Lo dice sempre.
3: Adesso aggiungerò anche polimata.
1: Esatto. Perché ti senti un po' polimata anche dentro. Va bene.
3: Io di fronte al professor Giraudo mi sento zero, niente.
1: Andiamo al giornale.
3: Una foglia caduta in autunno a terra.
1: Giornale radio.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
11: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica!
11: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
12: Le 10 un minuto.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Proteste studentesche in Francia, 65 dipendenti scolastici feriti, 100 le scuole danneggiate. Caro Energia, governo alle prese con la manovra, oggi primo sciopero di ottobre. Calcio Nations League, stasera gli azzurri sfidano la Francia di Zidane a Parigi. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. 65 dipendenti dell'istruzione pubblica rimasti feriti, tra cui 40 presidi, e oltre un centinaio di scuole che hanno subito gravi danneggiamenti. È il bilancio delle proteste studentesche in Francia, secondo quanto riferito dal ministro dell'istruzione Edouard Geffrey.
14: Maintenant, ce qui compte, c'est de faire en sorte que nos enfants ne soient plus dans la rue parce qu'ils sont.
12: I genitori devono mobilitarsi e dire chiaramente ai figli di non partecipare ai blocchi. Ora ciò che conta è fare in modo che i nostri ragazzi non siano più in strada perché sono in pericolo, ha detto il ministro intervistato questa mattina da BFM TV. Attesa stasera per il Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica, con il governo alle prese con il caro energia.
15: Il documento programmatico di bilancio che il governo approverà stasera è solo la prima delle molte tappe verso la legge di bilancio. Ci saranno le previsioni sul PIL migliori rispetto a sei mesi fa, ma anche l'inflazione schizzata al 4,2% per il caro energia e il suo possibile impatto negativo su consumi e conti pubblici. La premier Giorgia Meloni ha scritto ieri a von der Leyen per chiedere di ammorbidire gli obiettivi di bilancio concordati proprio alla luce dell'inflazione. Inflazione.
16: L'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge, pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico, e non si può non tenere in considerazione questo cambio totale dei conti. Chiediamo che anche questo venga considerato.
15: Il governo italiano punta a decisioni nell'Ecofin del 9 ottobre e poi nel Consiglio europeo di metà mese. La Premier, sempre all'Assemblea Confartigianato, ha rivendicato la flessibilità ottenuta mesi fa dall'Europa sull'energia. 14 miliardi in due anni per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili e ha spiegato.
16: Sono risorse che vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese.
15: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Eni Live potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e monopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. E su caro carburanti sentiamo il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato da Sebastiano Barisoni.
4: Io mi auguro e auspico che la stessa cosa che è stata fatta per, diciamo, i cittadini, che io credo che sia stata comunque una politica giusta, quella di dare un prezzo fisso, che comunque è seguito da Eni, IPI, ESSO, insomma, che vedo che altre grandi compagnie penso che stanno valutando, noi dobbiamo anche comunque dare lo stesso trattamento a chi comunque sta rifornendo all'ingrosso diciamo, il gasolio e la benzina. Poi è un problema europeo, perché ricordiamoci, io e voi miei cameo che giravamo la settimana scorsa a 2,50-2,60 in Germania, cioè quindi non è un problema solo italiano, ma che anche qui deriva, fammi dire, da un pezzo di fallimento del fatto che per poter proseguire, e io sono ambientalista, fatemi dire, sul percorso del Green Deal, togliamoci tutte le raffinerie, oggi abbiamo un costo esagerato.
12: Sciopero generale oggi indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei insieme al sindacato indipendente Fisi per protestare contro il caro gasolio, il caro vita e gli stipendi al palo. Coinvolti tra gli altri lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, treni, ma solo tra le 11 e le 14. In chiusura al calcio, con Francia e Italia che stasera scendono in campo alle 20.45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina a punteggio pieno. Azzurri che arrivano allo Stade de France dopo il KO a Roma con il Belgio, il successo in Turchia. Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte e regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000, la Giora 24 torna alle 11.00.

0: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
1: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500. Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato, tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Alessandro Milan, sei proprio un polimata.
1: No, proprio no, un apolimata, alfa privativo, apolimata sono io.
2: Ciao Milan Manera, in fatto di parole sconosciute, ieri ho imparato per reprimere dalla signora Auci, che ignorante che sono.
1: Vabbè, bene, bene.
3: Questo è più di uso comune, sì. Questo fatto mi perplime, questo è abbastanza...
1: Essere perplessi, perplesso. Magari perplesso, sì, il verbo effettivamente è poco usato, vabbè.
4: Milan, non generalizzare dicendo che tutte le scuole hanno problemi. In Cina e in Giappone le scuole hanno zero problemi. Ripeto, zero problemi. Ripeto, zero problemi.
5: Professore Giraudo, non sappiamo manco dove sta la Lucania. Se chiedete all'italiano medio, lui la Lucania non sa dove sta. Non sa nemmeno che è la stessa cosa della Basilicata. Estraiamo, estraiamo.
1: Giusto, il professor Giraudo è un uomo un po' di altri tempi, quindi parla con la Lucania.
3: Sarebbe invece interessante, ma forse il professore lo sa, perché Lucania e Basilicata sono la stessa regione ma hanno nomi diversi. Forse non originariamente so. Prima si chiamava Lucania.
1: Lucania, ti aiuto io professore.
3: Ho trovato una cosa che non sa, alla quale non sa rispondere il professor Giraudo forse.
6: Sì, non sono un polimata, caro amico.
1: La Basilicata è il nome ufficiale, la Lucania è il nome storico, geografico, esatto. Antico, ecco, esatto.
3: Sì, come avevo detto io.
6: Benissimo, quindi...
1: Va bene. Sapete,
6: a me piace la storia, quindi
1: adesso la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 dobbiamo iniziare parlando di caffè. Tra l'altro ho scoperto che ieri era la giornata mondiale del caffè. Sapete che c'è la giornata mondiale di tutto, 1 ottobre, giornata mondiale del caffè. Allora, c'è un caffè che, sapete, il caffè in genere viene prodotto in una zona, come dire, la Coffee Belt viene così chiamata, la zona tra i tropici, bisogna stare vicino all'equatore, sempre più vicini all'equatore per il clima. Questo è forse il caffè, non so se più a nord prodotto in tutto il mondo, siamo a Palermo. E saluto Arturo Morettino, che è presidente di Caffè Morettino. Buongiorno e benvenuto, eccoci qui.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: So che
7: buongiorno.
1: Voi siete una famiglia di lunga tradizione nell'ambito del caffè, dal 1920 addirittura, più di 100 anni. Ma se abbiamo capito, da qualche anno riuscite a produrre, ovviamente quantità immagino limitate, di chicchi di caffè a Palermo.
7: Sì, siamo quindi in Sicania, al 38° parallelo, ben 10 gradi di latitudine nord rispetto al Tropico del Cancro, che è il limite superiore della Coffee Belt, dove un po' grazie al nostro amore sconfinato, no? Maturato respirando da piccoli profumi di caffè, vedendo tutto quello che la lavorazione che si fa a valle del caffè, ma poi è nato proprio questa voglia di sperimentare, ma soprattutto ispirati anche da viaggi nelle terre del caffè, che ci ha fatto comprendere una veste fondamentale del caffè, che spesso non immaginiamo, il suo patrimonio agricolo. Il caffè non è soltanto la tazzina che prendiamo, il caffè è una pianta il cui semino poi è il classico chicco che di noi caffè, conosciamo, sì. E vediamo quando lo vediamo nel macina caffè.
1: Tra l'altro mi scusi, visto che ho scoperto che questo, che il frutto si chiama la drupa. Oggi siamo veramente lì a parole, ma che gusto ha la drupa della pianta del caffè? Cioè, si può mangiare?
7: Immaginate che la drupa, comunemente detta la ciliegia della pianta del caffè, è come proprio una ciliegia che, a differenza della stessa, ha meno polpa, quindi ha una sorta di sostanza chiamata mucillagine, ecco, sì. Un altro termine un po' diverso, abbastanza dolce, particolare.
1: Cioè è buono? E quindi, cioè si può mangiare?
7: È buono, assolutamente buono. Sì, però ha poco polpa.
3: Però immaginate che ha le stesse proprietà del chicco di caffè, cioè un po' stimolante stesso.
7: Assolutamente. Allora, immaginate che nel Chicco Caffè è un patrimonio aromatico incredibile che si sviluppano anche col processo di tostatura, ma già a monte, quindi il chicchetto in sé per sé ha quel patrimonio di sostanze, di cui quella più conosciuta magari è la caffeina, che se si mettesse in bocca così come facevano gli Oromo, no? Gli Oromo era la prima tribù dell'Etiopia, luogo dove è nato il caffè, e loro avevano scoperto prima di tutti che sia il semino di questa ciliegia che anche le piante, le foglie del caffè contenevano caffeina, quindi lo mettevano in bocca, lo lasciavano, lo masticavano e magari aiutava durante le fatiche giornaliere a sostenere la fatica.
1: Allora, il fatto che voi produciate del caffè a Palermo in teoria è una buona notizia per voi, però alla base non è che ci sia una ottima e straordinaria notizia, cioè vuol dire che il clima sta appunto, è l'ennesima dimostrazione del clima che cambia, fa sempre più caldo, e insomma voi ne approfittate giustamente da questo punto di vista, però non è un sintomo bellissimo per il pianeta, o no, o sbaglio?
7: Assolutamente sono d'accordo, sì, noi non ne approfittiamo, ma anzi utilizziamo il sole di Sicilia e quindi di conseguenza anche il beneplacito, il benessere delle piante che quasi quasi si sentono a casa loro con le temperature quasi tropicali, a far comprendere alla comunità di Palermo, quindi ai consumatori, attraverso anche le visite didattiche, qual è l'origine della storia del caffè. Quindi per noi è un grandissimo strumento didattico, di divulgazione anche agronomica e agricola del caffè. Immaginate che tutti noi siamo abituati da piccoli a vedere le vigne e quindi a comprendere l'origine del vino, così come gli ulivi, e comprendere le origini dell'olio. Sì. Ma pochi conoscono la pianta del caffè, quindi l'origine.
1: È vero.
3: Voi sperate che il riscaldamento globale aumenti sempre più, praticamente.
7: No, assolutamente no.
1: Qua c'è il professor Giraudo che prima mi spiegava fuori onda che in Inghilterra, per esempio, sempre per il cambiamento climatico, cominciano a produrre il vino, cioè uva, per fare poi vino.
6: Certo, nella regione del Kent, e pensate che la struttura geologica di questa regione è esattamente quella che c'è in Champagne, quindi potrebbero teoricamente produrre dello champagne inglese, chiaramente non si chiamerà così, però c'è un grosso sviluppo di queste vigne.
1: Inghilterra. Chi l'avrebbe mai detto? Ecco. Insomma, il clima non sembra quello.
6: Per esempio, allora ritorniamo al caffè. So che in varie regioni che producono il caffè stanno anche loro preoccupandosi, perché, come abbiamo visto l'anno scorso e quest'anno, c'è stata una grande siccità nelle regioni che producono e il caffè e, guarda caso, anche il cacao. E quindi questo significa che devono assolutamente modificare probabilmente le regioni dove saranno coltivati nel futuro queste piante.
3: Allora, d'altra parte, scusa, io al supermercato ho visto delle bottiglie di olio d'oliva prodotto in Siberia, quindi è vero che tutto un po' sì.
1: Allora, abbiamo una domanda
6: ma
1: conclusiva.
6: Forse il primo aprile, sì. No, che tu, esatto, l'hai vista.
1: Per salutare e ringraziare Arturo Morettino, le devo fare una domanda che in realtà ci fa il nostro regista Pietro La Corte, che è di Palermo, quindi vi intendete con io così relata refero, ecco, come direbbero quelli fighi. Gli chiedi per cortesia se è possibile assaggiarlo ai quattro canti o solo al molo trapezoidale? Ecco, lei avrà capito ovviamente.
7: Assolutamente sì.
1: La domanda.
7: Al molo trapezoidale, dove davvero è una scuola didattica ma ed esperienziale fantastica, dove c'è la possibilità, ecco, proprio al Morettino Coffee Lab, di gustare non un caffè ma i caffè del mondo, preparati anche con modalità diverse, quindi non solo espresso ma anche filtro, quindi Chemex, quindi anche French Press, che in metodi diversi che generalmente vengono richiesti anche dai turisti, perché il caffè, ricordiamo, perché? Che è frutto della cultura di ogni popolo, quindi in Italia si usa l'espresso, nei paesi del nord va più il filtro.
3: Sì, ma dicono appunto che anche in Italia adesso si stia aumentando questo uso del caffè in modo diverso, con infusioni, e pare che abbia anche un aroma molto gradevole, anche con quel meno sentore di bruciato che a volte c'è nel caffè tostato e servito in tazzina.
7: Sì, il bruciato è un difetto che non viene dato soltanto dall'estrazione, ma da una serie di errori che si possono fare o in tostatura o in preparazione. Generalmente è vero comunque che la bevanda preparata in filtro è molto più aromatica, perché il caffè, la polvere del caffè ha meno stress, quindi la temperatura anche se è uguale, 92-95 gradi, ma la pressione è diversa. Nel filtro è soltanto la pressione atmosferica che spinge l'acqua ad attraversare la polvere del caffè, e invece nella macchina del caffè che crea l'espresso è di 9 bar, quindi immaginate la pressione che abbiamo a 80 metri sott'acqua.
1: Noi Arturo Morettino la ringraziamo, ripeto, presidente di Caffè Morettino, che ci ha spiegato questo mondo anche affascinante. Grazie davvero. Tra l'altro, sai, caro professor Giraudo, che il nostro Leonardo Manera, in tua assenza, ha fatto sfoggio di una pezzo di cultura, ma di una cosa che ci avevi detto tu, ovviamente spacciandola per sua, certo, quando...
3: Quale?
1: Adesso te lo ricordo, tu non ricordi niente. Quando gli Houthi hanno conquistato la città di Mocha, nello Yemen, lui ha fatto all'inizio una battuta, certo, la città di Mocha dove hanno inventato il caffè, no? L'ha spacciata come una battuta, ma in realtà tu ci avevi raccontato che è esattamente così, è grande.
3: E la Mocha prende il nome da quel porto.
1: La Mocha Bialetti si rimase affascinato.
6: E allora vi racconto una cosa divertente. Sapete che la napoletana, quindi la macchina per produrre il caffè, è stata inventata a Parigi.
1: E perché la chiamano così?
6: Perché dopo è stata portata giù verso la regione della Campania.
1: Ah, va bene. E invece Bialetti chiamò, perché Mocha è stato da sempre un centro di grande traffico di caffè.
6: Di caffè, assolutamente.
1: E quindi Mocha, proprio la Mocha deriva da lì. Vabbè, questa è la questione. Caro Leonardo, adesso so che è il tuo momento, perché qua abbiamo un polimata.
3: Quindi?
1: So che tu vuoi mettere alla prova la cultura.
3: No.
1: Come no?
3: No? No, io volevo farle a te, non a professor Giraudo.
1: Allora,
3: lui.
1: Allora, Leonardo Manera ogni tanto ci dà delle notizie. Bisogna distinguere però, caro professore, se siano notizie vere o notizie inventate.
6: Lo so, infatti mi ha già sottoposto un giorno a questa tortura culturale e fui sconfitto veramente 6-0.
1: È vero.
3: Devo dire, non è cultura generale, sono delle notizie, quindi si tratta solo di...
6: Cioè, sono delle balle, di fatto.
1: Alcune sono messe in gioco...
3: O viene la sua cultura, ecco. No, sono solo notizie. Sappiamo che lei sa tutto praticamente. Quindi no.
1: Attenzione una cosa, prof. Ti svelo che a volte Leonardo, siccome è un po' infingardo, mette delle notizie che sono parzialmente vere, parzialmente false, cioè sono anche composte. Così.
3: No.
1: Vabbè. Comunque, prego.
3: E facciamo due o tre, professor Giraudo.
1: Va bene.
6: Coraggio.
3: Allora, a Seul, il dipendente di un'azienda informatica, Park Min-jae si chiama, 34 anni, ha mandato a una riunione di lavoro un cartonato a grandezza naturale con la sua fotografia. Cioè c'era la riunione e c'era lì presente il suo cartonato. I colleghi si sono accorti dell'inganno dopo 40 minuti, quando il responsabile gli ha rivolto una domanda e il cartonato è rimasto immobile. L'uomo ha spiegato che durante quelle riunioni non gli veniva praticamente mai chiesto di intervenire e voleva scoprire quanto tempo sarebbe passato prima che qualcuno notasse la sua assenza. Non è stato licenziato, ma l'azienda ha introdotto l'obbligo di partecipare alle riunioni non attraverso riproduzioni fotografiche.
6: Buona idea, penso però che 40 minuti siano troppi, quindi penso sia un falso.
1: È falsa questa notizia.
6: Penso sia un falso.
3: Hai indovinato.
1: Vedi che hai imparato, Anton.
6: Mi sono preparato.
1: Sei preparato. Io penso che avrei detto che per me era vera, tutta. Questi 40 coreani.
6: I 40 minuti.
1: Sì, vabbè. Prego.
3: In Ungheria si è disputata la prima edizione del campionato nazionale di Tanato Estetica. Che cos'è? È la disciplina che si occupa della preparazione del trucco dei defunti prima del funerale. A sfidarsi sono stati 24 professionisti delle pompe funebri che avevano 15 minuti per truccare un manichino cercando di ottenere l'aspetto più naturale possibile. La giuria, composta da make-up artist del mondo del cinema, ha premiato un attano estetista di Budapest che ha realizzato il morto dall'aspetto più riposato. Il premio è una fornitura per un anno di cosmetici professionali specifici per i defunti.
6: Allora, la domanda è difficile perché non si sa se siamo a Buda o a Pest, quindi, penso sia un falso.
1: Sai che secondo me questa è vera, amici.
3: È falsa, indovinate, tutta, è imbattibile.
1: È incredibile. Ma anche complimenti per la fantasia di inventare queste notizie che sembrano verosimili quantomeno.
3: Questa sono di Marianna Stefanucci.
1: Ah, ecco perché. Facciamo un grande applauso alla autrice di Manera che aiuta ogni tanto Manera, Marianna Stefanucci. È solo merito suo, bene.
3: Vabbè. Allora, vediamo questo. L'artista circense neozelandese Emma Phillips, specializzata nel foot juggling, la disciplina in cui si fanno volteggiare oggetti usando soltanto gambe e piedi, ha stabilito un record mondiale: far roteare con i piedi un tavolo di legno e metallo di 9 kg per 77 volte in appena 30 secondi. Riesce quindi a far girare un tavolo sopra di sé più di 2 volte al secondo, usando soltanto i piedi. L'artista però è stata bandita da alcuni ristoranti della sua città per aver provato il numero durante una cena, perché lei quando era a cena cioè, vediamo, mi alleno un attimo.
6: Buona idea.
1: Ecco, ricordati cosa ti ho detto in premessa.
6: Assolutamente. Allora, penso sia possibile, basta vedere i nostri amici cinesi del circo cinese che fanno volteggiare un fracco di cose.
1: Ma è tutta vera?
6: Ma il finale penso no.
1: Vediamo.
3: Bravo, le indovina tutte, però è giusto, è la parte iniziale vera.
1: Vabbè, direi che è un trionfo. Grazie, il professor Giraudo. Allora, il professor Giraudo tra l'altro uscirà a ottobre, a fine ottobre, il 22 ottobre, con un libro, quindi cominciava a anticipare qualcosa sull'Artico, perché qualcosa ci hai già detto. Allora, esatto. L'Artico è una immensa regione che coinvolge diversi stati, dall'America, il Canada, la Russia, la Danimarca, con la Groenlandia, insomma. È una regione molto ricca di materie prime.
6: Assolutamente, è veramente una cornucopia di materie prime, e il grosso problema è quello che chiaramente interessa quindi molti stati, molte imprese vogliono metterci lo zampino sopra. Basta vedere quello che ha fatto Trump, che è riuscito comunque a firmare un accordo solo la settimana scorsa con la Danimarca per militarizzare con il mondo americano, con i soldati americani, la Groenlandia. Allora, è un mondo molto strano, perché come che io scrivo nel libro, pensate che i primi che parlarono di questa strana regione furono un certo Pitea. Non so se qualcuno di voi conosce Pitea, che era un marsigliese che ebbe il coraggio verso il 400 prima di Cristo di salire, quindi attraversare le colonne di Ercole e salire verso la Groenlandia e così via. E poi chiaramente questo signore orientò molti commenti di vari geografi e così via. Anche Plinio scrisse di questa regione, dove c'era il sole che non tramontava mai, quindi sole di mezzanotte e così via. Allora, chiaramente siamo in una regione dove sotto il ghiaccio ci sono un fracco di sottomarini che navigano, sopra ci sono un fracco di aerei militari che viaggiano, e di tanto in tanto ci sono delle navi che attraversano questa regione. Allora vorrei raccontare una cosa che secondo me molte poche persone conoscono. Pensate che attualmente ci sono 21 navi che sono navi che trasportano essenzialmente del gas e anche del carbone, che sono russe e che viaggiano quando sono nell'acqua normale con la prua, e mentre invece se viaggiano in una regione che è gelata, viaggiano di poppa, quindi vanno all'indietro. Okay. No? Cosa significa questo? È che sono delle navi che di fatto hanno una mezza funzione di rompighiaccio e quindi possono viaggiare quando vogliono, a condizione che il ghiaccio sia solo al massimo di 1,5 metri, e riescono quindi a viaggiare, a trasportare...
1: Rompere il ghiaccio.
6: Esatto, e partono essenzialmente dalla penisola di Yamal che in russo significa fine del mondo. È una cosa molto divertente perché in pratica abbiamo scoperto la possibilità di viaggiare sempre di più in queste regioni, naturalmente quando c'è meno ghiaccio. Uh-huh. E abbiamo avuto un viaggio che è stato realizzato solo il 15 agosto scorso da una nave cinese che è partita da Shanghai, è arrivata verso Londra e ha messo 21 giorni. Se fosse passata da Suez a condizioni anche normali, perché altrimenti sì, a Suez ci sono alcune condizioni speciali, avrebbe impiegato 40 giorni.
1: Sì, quindi ci sono delle rotte che cambieranno. Sì,
3: che è casale diverso la poppa rispetto alla prua, nel senso
1: riesce a spaccare il ghiaccio forse.
3: Sì, no, lo so, dico, ma perché riesce a spaccare il ghiaccio?
6: È perché hanno dei motori che...
3: Hanno i motori che sono nella zona della poppa?
6: Sì, signore. E che però possono essere un po' come un elicottero, che quindi riescono a muoversi e riescono a spaccare il ghiaccio, quindi non hanno bisogno dei rompighiaccio, a condizione però che il ghiaccio sia di 1,5 metri.
1: Allora, vedo Deborah Rosciani pronta per le informazioni sulla borsa, poi continuiamo con il nostro prof Alessandro Giraudo. Vai Deborah.
8: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21ª edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
10: evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
13: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 al mese per 12 mesi anziché 24,51 al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
14: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
15: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
14: Ma tutto?
15: Tutto, tutto.
14: Ma chi? Ma come?
15: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
16: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
17: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee viaggiano in cauto rialzo in questa ultima seduta della settimana, la seconda del mese di ottobre. Ieri il mese è cominciato molto male per i listini internazionali, messi sotto pressione dalla fiammata dei tassi di interesse sul mercato obbligazionario. Ieri ci sono stati dei livelli mai visti da decenni, un elemento che sta cominciando a preoccupare parecchio la comunità economico-finanziaria. Ieri, presi di mira, ci sono stati in particolar modo gli OAT francesi e i BTP italiani. In tutto questo, appunto, le borse europee ieri hanno avuto un calo importante. Oggi ci sono delle iniziative di recupero, con Parigi che sta salendo dello 0,92%, come Francoforte, Milano in rialzo dello 0,7%, il tutto in attesa del dato sulla disoccupazione americana di settembre, che arriva nel primo pomeriggio. Vedremo se sarà un dato sufficiente per la Banca Centrale Americana per ridimensionare le aspettative di un nuovo aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti nel meeting del 28 ottobre. Lo spread BTP e Bund, monitoriamo questo elemento a rappresentazione dell'andamento del settore obbligazionario, stamattina ha aperto a 122 punti base, adesso dovrebbe viaggiare su livelli leggermente sotto 119 in questo istante. Piazza Affari, migliori titoli: Stellantis più 5, di nuovo Technoprob più 4, Prysmian più 3,7, STM più 2,7%. Andiamo a vedere invece i ribassi, dove si concentrano: calo di mezzo punto per Biperbanca, Saipem e Unicredit. Per ora è tutto con i mercati, ci aggiorniamo alle 11.30.
21: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
22: Pioggia di fatture da Saturno.
23: Fatture processate.
22: Pratiche nebulose.
23: Già chiuse.
24: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
25: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
26: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
27: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
28: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
29: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: maniera che al mattino si sveglia, arriva in radio e fa il polimata. Ma è Leonardo, ma che è sta cosa?
1: Milan.

0: Fa assolutamente, Jimmy fa un ottimo caffè. Andate tutti al bar Jimmy, vuoi ricordarci dove si trova? Perché non c'è un'insegna?
1: No, non c'è l'insegna, non è mai stata rifatta. Sì. Credo
0: mai succederà.
1: No, c'era tanti anni fa, ma poi non è mai stata rimpiazzata perché è costosa. Quindi rimane lì un bar senza insegna.
0: Che segna di decadenza, però.
1: No, è una cosa superflua.
0: No, sì, cioè, sei proprio cade un pezzo e dici: beh, meglio, vediamo questa idea di decadenza. Così, vabbè. Quindi,
1: in via Carnia, se non sbaglio, il numero 5.
0: Ecco, perché via Carnia non è cortissima, ecco. Quindi dovete all'angolo con quella via. Che via è quella che
1: all'angolo? Via Deruta.
0: Via Deruta, hai detto una via a caso o.
1: No, via Deruta, dove ci sono anche varie produzioni televisive, fanno
0: tra via Carnia,
1: Crozza lo fanno in via Deruta, la trasmissione di Crozza.
0: Incrocio via Carnia, via Deruta, in via Carnia, molto bene. C'è Massimo che ci chiama da Roma, buongiorno Massimo.
2: Buongiorno, mi avete levato uno spunto prima quando parlavate di caffè. Allora, dopo 11 anni in Brasile, devo dirvi che uno dei caffè più buoni del mondo è quello Poado, che quindi è un caffè che si dove l'acqua viene colata in un filtrino, è quello che fanno nelle fazende. Del sapore del caffè, ve lo dico da napoletano, è fantastico.
0: Fantastico.
2: E poi un altro spunto, essendo tornato ed essendo residente in una cittadina meravigliosa come Noto in Sicilia, vi devo dire che ci sono imprenditori come l'amico Zunino che da anni producono tabacco per degli ottimi sigari. Io non fumo, quindi non posso essere un tester diretto, ma gli amici mi dicono che sono molto simili ai cubani. Quindi
0: come gusto.
2: Quindi la tropicalizzazione ha portato papaya, caffè, mango, avocado.
0: Sì, l'avocado è vero.
2: Avocado buonissimo, ma anche attenzione, anche la papaya, il mango, ci sono dei mango fantastici, meno fibrosi in Sicilia, meravigliosi. Se l'effetto climatico, ahimè, deve essere anche quello che magari proviamo a produrre qualcosa di buono.
0: Sì, almeno è il lato positivo, se ce n'è uno.
2: È il lato che ci fa piangere di meno.
0: Vabbè. Grazie Massimo per averci raccontato questo spaccato. Oh, devo dire che noi abbiamo parlato del libro che uscirà di Giraudo. L'ultimo libro invece è Materie Prime, Guerre e Dazi, dalla Mesopotamia a Marte, giusto?
3: Perché esatto,
0: ne abbiamo parlato. Ma perché tutte le guerre di fatto hanno di base l'approvvigionamento delle materie prime, forse più del tentativo di conquista e allargamento del territorio?
3: Allora, ti rispondo con una frase in tedesco.
0: Attenzione.
3: Achtung.
0: Attenzione.
3: Die Elenden sollen essen.
0: Die Elenden è la terra.
3: Die Elenden, no die Erde. Die Elenden.
0: Dov'è Elisabetta Fusconi? Una volta che serve.
4: Che cosa ha detto?
0: Una volta che serve, Elisabetta Fusconi che sa il tedesco. Aspetta, ridillo un attimo.
3: Dunque, die Elenden sollen essen.
0: Essen,
3: mangiare.
0: Ah, essen, mangiare.
1: Non ne azzecchi una. Senti, non ne azzecca una, Alessandro Mela.
0: E che ne so, io, non so il tedesco, sto improvvisando.
1: Io di tedesco so solo Zimmerfrei, perché Zimmerfrei. Lo sentivo Zimmerfrei. Dire a Salò
0: io
1: quando
0: anche
1: arrivavano
0: da
1: i turisti.
0: Saus ist klein, prima lezione, tipo the penis on the table è per l'inglese.
3: Esatto.
0: Per il tedesco è das Haus ist klein.
1: Cosa vuol dire quella frase?
0: Che cavolo hai detto?
3: Allora, cosa ho detto? Assolutamente. È che di fatto il mondo viaggia perché bisogna riempire la pancia.
0: Ah, no? Ok.
3: E quindi
0: Essen,
3: mangiare.
0: Essen,
3: no? Quindi die Elenden significa gli affamati devono essere sfamati. Allora, cosa è una cantata di Bach, piccolo dettaglio tecnico. E allora, cosa volevo dire? È che di fatto noi abbiamo avuto un mucchio di guerre proprio per nutrirci,
0: sì,
3: e per vivere. Pensate che ci sono state 1900 guerre solo per il controllo dell'acqua, che è essenziale per la nostra, non la civiltà, ma per il nostro entrare, di fatto.
0: Aspetta un attimo, che è arrivata Elisabetta Fusconi. Tu hai confermi quello che ha detto il professor Giraudo? No, ridi la frase.
3: No, attendo che Elisabetta mi ascolti.
0: Sì, vai.
3: Ecco, no,
0: sì.
3: Die Elenden sollen essen.
0: Cioè?
3: Gli affamati devono essere sfamati.
0: Ecco, è giusto. Aspetta, perché c'è un polimata qua, però abbiamo l'insegnante di tedesco.
4: Buongiorno professor Giraudo. Die Elenden sollen essen.
3: Uh-huh.
0: Nota la pronuncia perfetta, dicela bene come.
4: No, vabbè, die Länden sollen

0: Essen.
1: Ok.
0: Cioè i poveri devono mangiare sostanzialmente.
2: Gli affamati.
0: Gli affamati, sì, che spesso caso. Sono poveri.
1: Ma corregge, poveri, corregge, ma sai anche il tedesco, professor Giaro?
2: Jawohl, ma parlo cinque lingue, una fortuna italiana e cinque.
1: Vabbè, vabbè. Quindi ci stavi dicendo, per concludere il discorso, quindi, che le guerre sono legate molto all'approvvigionamento.
2: Assolutamente, però significa anche che abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di legno. Nel passato soprattutto abbiamo bisogno di metalli, e poi abbiamo uno sfizio che è quello di avere il bisogno di spezie, che però all'epoca erano soprattutto utilizzate per la medicina.
1: Quindi, esatto, allora erano più preziose di adesso.
2: Esatto, quindi ci sono state un mucchio di guerre, ma ancora adesso pensate.
1: C'è una guerra per una spezia, qual è stata? Per esempio,
2: una molto semplice è quella, per esempio, che ci fu, che durò 100 anni, Achtung, 100 anni.
0: Fra Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung. Io sto apprezzando tanti, attenzione,
1: sì.
0: Attenzione.
2: Grazie, Giuseppe. E perché dunque fu, si sviluppò fra Venezia e Lisbona, ed era sul Pepe. E perché? Perché quando fu aperta la rotta 1498-99 fra Calicut, che in India occidentale, e Lisbona, i portoghesi, quindi le caracche portoghesi, portarono molto pepe, e che chiaramente rese la vita difficile a Venezia, al Ponte del Rialto, per i mercanti di pepe.
1: Sì.
2: E quindi cosa fece Venezia? Beh, molto semplicemente iniziò a fare del marketing in modo molto molto molto molto efficace, nel senso che disse: capite che noi portiamo lo stesso pepe, però il pepe che viaggia per nave viaggia nelle stive, che sono puzzolenti, sono umide, e fa un viaggio di circa 6 mesi. E quindi molto semplicemente arriva con un sapore che è molto diverso e
1: però,
2: da povero.
1: Io adesso non vorrei correggere il polimata Giraudo, aspetta che dobbiamo andare al traffico, perché effettivamente Die Elenden dicono che più i miserabili poveri, come traduzione.
2: Questo è vero, però questo, no, no, assolutamente.
1: La nostra Elisabetta Fusconi,
0: così mi risultava
1: 1-0.
0: Non mi mette in competizione con il professor Giraudo,
1: in senso,
0: proprio no, abbandono
2: uno,
0: la nave
2: mezzo,
0: subito.
2: Un mezzo.
1: Allora, no, aspetta che dobbiamo andare al traffico. Annuncia il traffico in tedesco, Elisabetta, così facciamo. Molto bene.
3: Strade in diretta.
4: Saluto a tutti voi che siete all'ascolto e ben ritrovati sulla A22. Brennero-Modena si viaggia in coda per 4 km a causa di un mezzo pesante in panne fra Bolzano Nord e chiusa Valgardena sulla carreggiata in direzione del Brennero. Ci spostiamo sulla 14 sul tratto Ancona-Pescara. Il traffico è bloccato per un incidente tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona. Ed è sempre per un incidente che sul tratto Pescara-Bari della 14 è chiuso il tratto tra Molfetta e Bitonto sulla carreggiata in direzione Taranto. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova per lavori, si viaggia in coda fra Genova Bolzanetto e Busalla sulla carreggiata verso Milano. Queste le principali notizie al momento, le prossime novità fra un'ora circa. A più tardi.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: L'espresso non si tocca, però ricordo di aver bevuto un caffè buonissimo, profumatissimo, che ancora me lo ricordo dopo tanti anni, in India, nel Kerala. Era un caffè di quadrilunghi filtrati, ma aveva un profumo che non ho più sentito. Ciao Beppe Varese.
1: Allora, siamo qui con il professor Giraudo, sono le 10:50 minuti e... Ma che è? Oh mamma.
2: Cittadine, cittadini italiani, interrompiamo momentaneamente le trasmissioni radiofoniche di informazione per la reclame di una nuova linea di prodotti, perché da oggi c'è un nuovo modo di vivere la quotidianità, più ordinato e più razionale. Con i prodotti Vannacci, una linea tutta italiana, solida e fedele alla tradizione, ogni cosa è sempre al suo posto. E allora scopriamo insieme le proposte della settimana. Zaino Vannacci. Per chi ogni mattina esce di casa come se dovesse partire per una missione, arriva lo zaino Vannacci. Robustissimo e capiente, è progettato per affrontare la scuola, l'ufficio, una gita fuori porta o un improvviso richiamo alle armi. Con i suoi 45 litri di capacità c'è spazio per tutto quello che serve, tra cui una copia del mondo al contrario, una bussola che indica sempre a destra e un fischietto d'emergenza da utilizzare in caso di perdita dei valori occidentali. Gli spalacci regolabili garantiscono sempre un perfetto assetto di marcia, mentre il tessuto impermeabile protegge dal clima ostile provocato da immigrazione e correnti progressiste. Zaino Vannacci, disponibile solo nel colore verde militare. Zaino Vannacci, sempre pronti alla chiamata. E dopo lo zaino Vannacci veniamo al diario Vannacci. Per iniziare un nuovo anno scolastico con ordine e disciplina arriva il diario Vannacci, pensato per una... pensato per una scuola... finalmente dura e selettiva, proprio come la vita.
1: Non ce la farà.
2: Con copelli. Niente, scusate, dai. No, lasciamo stare.
1: Ma come? È finita così la pubblicità.
2: Non riesco.
1: Un ultimo prodotto Vannacci.
2: Con copertina rigidissima verde militare, il diario Vannacci ha 365 pagine, tutte bianche, perché quelle scure non devono mai superare il 30%. L'orario è già compilato con le materie del nuovo programma scolastico, vale a dire rimpianto dell'impero romano, educazione alla difesa e all'attacco preventivo. Teoria e pratica della remigrazione, scienze della famiglia naturale e geografia dei confini nazionali, con particolare attenzione a come si tengono chiusi. Nel diario Vannacci troverete tutto ciò che vi serve per crescere con rigore, tranne la pagina delle giustificazioni, perché i giovani italiani non devono mai chiedere scusa. Diario Vannacci, per arrivare preparati al futuro nazionale.
1: Vabbè, che dobbiamo fare?
2: E per finire, lo facciamo l'ultimo
1: sì,
2: prodotto,
1: certo.
2: Non c'è più spazio.
1: Come no, vai!
2: Il SUV Vannacci, per chi non vuole semplicemente guidare ma lasciare un segno del proprio passaggio, arriva il SUV Vannacci. Grande, solido, rigorosamente a benzina, il SUV Vannacci ha una cilindrata esagerata, 4 scarichi e un motore rumorosissimo, di serie. Frecce tricolori, cambio manuale a 6 marce su Roma. E una retromarcia potenziata per tornare più velocemente a quando si stava meglio. Dimenticate la mobilità sostenibile. Il SUV Vannacci è dotato dell'innovativo sistema No Green Deal, Ogni volta che rilevo una colonnina per la ricarica elettrica, sterza automaticamente a destra e la abbatte. Il navigatore integrato vi porta sempre dalla parte giusta e se provate a impostare Bruxelles come destinazione, ricalcola immediatamente il percorso. SUV Vanacci, solo per chi sa dove vuole andare.
1: Come fate a non ridere, gli ascoltatori? Un ascoltatore dice: difendo la satira. Ma su questo siete faziosi e dovresti. Ma la satira non è mai faziosa, la satira deve essere corrosiva, irriverente. Mamma mia, dobbiamo ridere? Chiede un'altra. Io ridevo, il professor Giraudo apprezzava, però lui è sempre un uomo composto, equilibrato, di un altro secolo, eccetera. Allora. Quanto mi piace la reclame, però ecco, la reclama, io direi la reclama o la reclame, ecco, proprio se vogliamo.
3: Sì, forse è la reclama, sì.
1: La no, reclama, la reclama.
3: Chissà come si diceva nel fascismo, durante il fascismo, pubblicità reclama.
1: Forse, pubblicità, ma
3: no, secondo me no.
1: No, vabbè. Allora, professor Giraudo, noi ti dobbiamo salutare, ma ti ringraziamo molto con i tuoi straordinari libri, poi ci sarà quello sull'Artico e con le tue lezioni. Il polimata, il nostro ormai sarà il nostro polimata.
4: No.
1: Va bene.
4: Troppa grazie Sant'Antonio.
5: Dobbiamo chiudere.
1: Dobbiamo chiudere, c'è Maria Piera Ceci che fa segnali strani. Vai, giornale radio, a lunedì.

0: Negativo.
1: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili. Domenica 4 ottobre, con La Lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La Lettura delle ragazze e dei ragazzi. Un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
2: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole. Per stupire e sorprendere. Per innovare. Per immaginare sempre nuove soluzioni.
3: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Una telefonata di notte.
8: Una fiammata improvvisa.
9: Dio mio, adesso.
8: La fuliggine.
10: Tutto nero, gran fumo.
9: Probabilmente una scintilla.
11: La produzione ferma.
12: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
10: Grazie anche a loro.
11: Non si vede più nulla del disastro.
13: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA. Pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
14: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su UPA.it.
15: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
16: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
15: Scontata!
17: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
15: Più scontata!
18: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
19: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
20: In collaborazione con
21: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
22: Sono le 11.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: Licei chiusi oggi nel timore di altre proteste in Francia. Il ministro della giustizia Darmanin, i danni alle scuole li paghino i genitori. L'ENI estende la riduzione del prezzo dei carburanti anche per l'uso agricolo e della pesca. Perquisizioni in casa e negli studi dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministero della giustizia Giusi Bartolozzi. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Le proteste degli studenti in Francia, circa 400 licei chiusi questa mattina, lezioni a distanza, i divieti di manifestare davanti alle scuole. Il ministro dell'educazione Edouard Geffrey incontra oggi sindacati, associazioni studentesche e genitori. Intanto fa appello proprio ai genitori: non lasciate andare i vostri figli in un contesto del genere. Mentre il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli. E noi ci colleghiamo proprio con il nostro inviato a Parigi, Dario Ricci, che ci racconta un po' come si presenta questa giornata.
0: Buongiorno da Aubervilliers, siamo a circa mezz'ora dalla zona di Saint-Denis, nella zona sud-est, comunque nella parte nord di Parigi. Io mi trovo esattamente di fronte all'École Jules Vallée, che è una scuola elementare, ma all'inizio della via da cui vi parlo c'è un liceo. La situazione attualmente è piuttosto tranquilla, ma in realtà con la polizia schierata, con agenti in tenuta antisommossa, molti studenti che si stanno avvicinando all'ingresso della scuola, ma in realtà sono chiaramente ancora fuori, molti di loro indossano delle mascherine, c'è nell'aria l'odore acre dei lacrimogeni che sono stati probabilmente lanciati per disperdere l'assembramento all'inizio della via, anche perché questa è una posizione molto particolare, perché c'è questo plesso scolastico e proprio a pochi metri dallo stesso plesso la caserma della polizia, quindi assolutamente a contatto le due realtà. Sentite proprio gracchiare le ricetrasmittenti dei poliziotti che stanno appunto ricevendo informazioni dalla centrale. In questa parte della città e in questo momento però non ci sono incidenti e anzi la situazione si sta in qualche modo normalizzando.
22: Grazie al nostro Dario Ricci. Ma restiamo in Francia, perché il presidente Macron ha invitato i paesi del G7 ad agire in modo concertato, senza restrizioni alle esportazioni, per far scendere i prezzi dei carburanti. Trump, infatti, per far calare negli Stati Uniti il prezzo del diesel, che è ai massimi storici, e siamo alla vigilia del voto del midterm, Trump, dicevamo, sta valutando il blocco delle esportazioni, uno scenario che preoccupa l'Europa, diventata sempre più dipendente dagli Stati Uniti, con quote di import salite oltre il 50% ad agosto. Eni annuncia intanto l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Lo sconto durerà fino al 31 ottobre. La Procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi nel capoluogo siciliano e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Inizia con quello di oggi, un ottobre costellato di scioperi. Allora sentiamo.
1: Si comincia oggi con lo sciopero nazionale plurisettoriale indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, dunque con possibili disagi in vari comparti, fra cui scuola, sanità, ferrovie, e qui il blocco è annunciato fra le 11 e le 14, e ancora forze dell'ordine, marittimi, enti locali, fino all'agricoltura. Altro stop di 24 ore alle ferrovie, ma solo in Sicilia, è previsto poi fra il 12 e il 13 ottobre, mentre venerdì 9 dovrebbe fermarsi il trasporto locale a Milano. Il giorno dopo, sabato, stop deciso dai Cobas alla tramvia a Firenze, e la CGIL chiama all'astensione tutto il resto del pubblico impiego della Toscana. A catena si fermeranno negli stessi giorni i marittimi di Napoli, i mezzi pubblici di Bari e Foggia e il trasporto merci su ferro in Lombardia. Il 30 ottobre ci sarà invece uno sciopero generale di 24 ore proclamato da USI CIT, anche stavolta per tutte le categorie, scuola compresa, ma con l'esclusione dei trasporti, indetto contro la guerra e le spese militari. Infine, la scuola si ferma anche il 16 ottobre per lo sciopero nazionale di tutto il personale docente, dirigente e ATA di ruolo e precario, proclamato da Sisa per l'intera giornata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: È tutto per questo GR24, vi lascio a due di denari, che però in studio vedo che sono in tre, e il GR torna a mezzogiorno.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera, quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, per i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
8: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
9: Abbiamo lanciato un appello alle società energetiche a dare una mano in questo momento di difficoltà. Sono fiera che tre società, cioè Eni, Socar e Kuwait, abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti, a che a queste si sia oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare. Così come per l'aumento del costo delle bollette energetiche registriamo una competizione virtuosa a calmierare le bollette tra i principali operatori del settore. Non basta, lo so, bisogna fare di più, costruire soluzioni strutturali di lungo periodo.
10: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
11: Italiani, popolo di santi, di artisti, di poeti e di fruitori di bonus.

0: Allora, prima di aprire lo spazio in diretta dalla Radio Vaticana, vorremmo rassicurarvi, siete ancora su Radio 24, Radio 24 il Sole 24 Ore.
1: Sempre che Papa Prevasto non ci scomunichi, perché ogni tanto lo abbiamo preso in giro e quindi noi siamo un po' in bilico, ma oggi in realtà iniziamo con una notizia di tutto rispetto.
0: Abbiamo voluto farci perdonare. E come vedete siamo qui negli studi di Viale Sarca, non siamo solo Deborah ed io, ma c'è anche un ospite.
1: Un serpente corallo.
2: In che senso?
0: No.
2: Cioè, in occasione dello spazio corallo, il serpente corallo del venerdì.
1: Ho fatto una sintesi molto brutale.
2: Mi hai crasato.
0: C'è qui con noi anche Marco Loconte.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ma parliamo di San Francesco.
1: Ecco,
2: sì,
1: non vantarti troppo.
2: No, per carità, io osservo, sono un estimatore, ma molto rispettoso.
1: Che mi finisce in busta paga.
0: Sì, perché il 4 di ottobre torna ad essere da quest'anno festività nazionale.
1: Molto bene.
0: Allora, questo comporta, oltre al fatto appunto di festeggiare il santo, il patrono d'Italia, anche il fatto che ci sarà un trattamento di festività non goduta nella busta paga, perché appunto cadendo come festa nazionale, nel cedolino di ottobre arriverà una quota giornaliera aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione, anche se non lavoriamo. Se invece lavoriamo, cosa che in radio può capitare, allora se appunto lavoriamo c'è il diritto alla retribuzione, alla quota per la festività che cade di domenica e alla maggiorazione festiva. La festività nazionale, hanno precisato i consulenti del lavoro, va riconosciuta e in questo modo retribuita anche se i contratti collettivi nazionali ancora non si fossero adeguati con il loro elenco delle festività.
1: Vabbè, era stata annunciata per tempo, penso. Ma magari sì, i contratti forse non hanno potuto adeguarsi. Beh, che vengono generalmente rinnovati anche con molta calma, quelli di tutte le categorie.
0: Perché spesso i rinnovi dei contratti arrivano con notevoli ritardi e anche eventuali addendi vengono insomma diluiti nel tempo.
1: Benissimo, però mi pare che abbiamo dato una bella notizia per aprire.
0: Sì, e speriamo che il patrono ci aiuti, perché devo dire che aprire oggi i giornali, sentire oggi la radio, genera più di una preoccupazione.
1: Lo dice a me che devo raccontare le borse dalla mattina alla sera.
0: Ad esempio, le borse ci danno motivi di preoccupazione, ma anche l'inflazione ci ha motivi di preoccupazione, che è ripartita molto molto velocemente. Buone notizie alla pompa di benzina, perché prosegue questa gara agli sconti.
1: Esatto, come già ha indicato la Premier Giorgia Meloni, che abbiamo sentito in preapertura, però c'è un'ulteriore iniziativa che vogliamo segnalare. Arriva da Eni, che ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca, e quindi gli attuali clienti potranno da oggi acquistare gasolio e benzina ad uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre, quindi per tutto il mese, e a quanto pare c'è la disponibilità dell'azienda ad estenderlo fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. E quindi ribadiamo, insomma, una decisione che si inquadra nelle iniziative che Eni in questi giorni ha comunicato e intende portare avanti per fare in modo di dare un parziale sollievo appunto alle spese che le famiglie devono sostenere in questa fase in cui i carburanti sono davvero alle stelle, e quindi ne prendiamo atto, ma sicuramente noi continueremo anche a segnalarvi le iniziative di tutte le altre compagnie ed aziende appunto che decideranno di intraprendere misure analoghe.
0: Non oggi.
1: E non è un corallo, ribadiamolo.
0: No, questo non è un corallo. Ah, tra l'altro, scusami, questo era anche stato già subito un fronte di difficoltà, perché proprio il reparto, gli agricoltori,
1: esatto,
0: e i pescatori avevano detto:
1: quanto
0: vabbè, ma fate lo sconto per tutti gli automobilisti, ma noi non è che siamo consumatori di serie B, quindi questa iniziativa di Eni va un po' in aiuto a queste categorie. E ne parleremo anche soprattutto delle bollette, della cosiddetta gara al ribasso nelle bollette, quanto è vera, quanto non lo è, ne parleremo settimana prossima. Oggi in realtà ci concentriamo su un tema che non è così lontano, cioè la fragilità delle comunità, fragilità economica, perché fatalmente la fragilità di tipo sociale e relazionale diventa anche economica. Lo faremo nella seconda parte con il direttore generale dell'Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio, Giorgio Righetti.
1: Sì, perché ieri è stata presentata una campagna promossa da ACRI e da Sifero, che è l'organizzazione appunto che rappresenta gli enti filantropici, in occasione della 14ª giornata europea delle fondazioni. È stata presentata peraltro questa ricerca che si intitola Chi ben comincia, la comunità che previene, quindi un'indagine che inquadra tutto il tema della prevenzione, in primo luogo quello relativo al benessere, alla salute e quello sanitario, ma che si estende anche alla necessità di fare prevenzione a tutto campo per le comunità più fragili, e passa anche attraverso le iniziative di educazione finanziaria, che sono, come sapete bene, il nostro grande cavallo di battaglia. Quindi vi racconteremo bene, insomma, tutta questa gamma di iniziative prese da questo mondo.
0: Ma prima di tutto ciò è venerdì, e allora
1: io mi eclisso.
3: Squadra

0: qua all'improvviso pare che finita la guerra, è finita questa. All'altro ieri stavano a 2,04 e mo stanno tutti quanti a 2,190. Ma state scherzando, voi parlate di sconti. Questi per stare così da un giorno all'altro vuol dire che non c'è nessuno sconto, c'era solamente un approfittare. Questi possono togliere altri 20-30 centesimi senza problemi.
1: La gente normale penserà: socia, ma quanto guadagnavano questi qui?
2: Siamo passati da due di denari a Fra Mauro e a sorella Deborah. Mica male, eh? Mica male.
3: Non peggioriamo ulteriormente la nostra situazione con le gerarchie ecclesiastiche, Deborah. Stiamo sul nostro.
4: Schisci.
3: E il nostro, il venerdì, è la squadra antitufa Serpente Corallo. Abbiamo collegato il dottor professor Stefano Elli. Buongiorno, Stefano.
5: Certo che c'è.
3: Ah,
5: certo,
3: ecco.
5: Buongiorno a tutti.
3: E in studio avete già visto Marco Lo Conte, anche lui, dottor professore di antitrufologia.
6: Eccomi qua. Oggi tante notizie frizzanti da raccontare.
3: Ma soprattutto spazio a un titolare di cattedra antitruffa, cioè all'avvocato Carmelo Calì, che è il presidente nazionale di Confconsumatori e tra l'altro recente protagonista proprio qui a Milano di un salone molto interessante, WISEC, il salone della sicurezza. Avvocato, anzi Carmelo, buongiorno, benvenuto al Serpente Corallo.
7: Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito e un saluto agli ascoltatori.
3: Dunque, Carmelo Calì, voi siete in prima fila proprio per il contrasto alle truffe in una doppia veste. Da una parte dare informazioni, fornire informazioni, dall'altra anche supportare, aiutare i consumatori che purtroppo cadono vittima del morso del serpente corallo. C'è questa iniziativa molto interessante che si chiama Smacco alla truffa, che insieme ad altre associazioni voi state portando avanti per, cosa possiamo dire, aumentare la consapevolezza di noi utenti?
7: Sì, certamente è un progetto nazionale finanziato con fondi del MINIT che noi abbiamo pensato di promuovere, non perché ci siamo resi conto che poteva essere un argomento, diciamo così, interessante, ma perché purtroppo i nostri sportelli ci consegnavano un dato drammatico, che era quello appunto del continuo aumento di consumatori che si rivolgono a noi perché sono state vittime di truffa. Quindi la questione non poteva essere messa da parte o comunque catalogata come una delle tante casistiche. Tanto è vero che noi diciamo che oggi possiamo ritenere la battaglia contro le truffe online la nuova frontiera del consumerismo, perché è l'emergenza che viene fuori. E da questo punto di vista, siccome siamo convinti che la prima questione è quella di dare maggiori informazioni e consapevolezza al consumatore, la prima battaglia si gioca a questo livello. Con una consapevolezza, nessuno può dirsi estraneo a questi tentativi, ma non soltanto perché ci può essere comunque la possibilità di cascarci. Mettiamoci bene in mente che questi truffatori che mettono in campo queste modalità non sono certamente quattro balordi all'angolo della strada. Si tratta di persone con una grande capacità, oserei dire anche professionale, di creare un rapporto di fiducia col consumatore prima di intimorendolo su quello che sta succedendo, le stanno togliendo i soldi eccetera eccetera, poi magari presentandosi sotto veste di autorità, di polizia o meno, e poi che alla fine, diciamo, creare questo rapporto di fiducia e il consumatore si convince di avere a che fare con colui che lo sta salvando.
4: Basta vedere, Carmelo, quello che è successo recentemente al presidente di Banca Fideuram, cioè tanto per citare proprio la professionalità, ribadire la professionalità a cui sono arrivati questi mascalzoni.
3: Beh, allora, se
6: è un'industria
3: vera,
6: quella della truffa,
3: una filiera, sì,
6: ma assolutamente.
3: Confconsumatori.it è il sito sul quale potete trovare anche questo sportello online sulle truffe, cioè andare a segnalare, compilare una forma per una richiesta di assistenza nei vari casi che possono presentarsi, gli SMS che invitano a cliccare, sul quale sempre, ecco, ricevete l'SMS che invita a cliccare, Pietro La Corte vorrei potresti cortesemente ricordare che cosa bisogna fare in questi casi?
8: Non cliccare, non cliccare.
6: Ma no, non ho capito in che senso.
3: Aspetta, che
6: cosa
3: ce lo facciamo ridire da Pietro.
8: Non cliccare.
3: Ecco, okay, abbiamo più, una versione, diciamo, più, più sul sacro e una più profana, per più da stadio.
6: Esatto, con San Francesco.
3: Ecco, però, ad esempio, ci sono degli avvertimenti dalla polizia, la polizia quella vera, non quelli che ti chiamano dicendo siamo la polizia postale, ma perché tipo succede quello, anche questo.
6: Tipo la storia dei carabinieri di Zoagli?
3: Tipo la storia dei carabinieri di Zoagli, ma tipo anche il concerto dei nostri colleghi Oasis, colleghi musicisti, voglio dire.
6: Sì, poi tra l'altro, essendo tifosi del Manchester City.
4: Ma non la so io quella degli Oasis, cosa è successo?
3: Allora, la polizia di Stato, ma forse è già arrivata anche a Carmelo Calì questa vicenda, sì, al loro presidente, al loro sportello.
4: Che si rivolge alla Confconsumatori, me la voglio vedere tutta.
3: Però guarda la polizia di la polizia ha avvertito che sia sul canale, sia sul suo canale WhatsApp, sia sui suoi canali social, che c'è una, diciamo così, una dinamica di truffe che si stanno verificando collegate alla vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis. Allora, il concerto degli Oasis sarà nel 27, ma c'è una tale attesa per questo concerto che vengono proposti falsi codici di accesso e biglietti falsi venduti online. Quindi la polizia è dovuta intervenire a raccomandare di acquistare attraverso canali ufficiali e non acquistare dal cugino, dall'amico.
6: Allora, è successo in tanti altri casi, in tanti altri concerti, in cui sono stati costruiti dei veri e propri siti finti, dove chi voleva partecipare per comprare i biglietti di questi concerti versava del denaro e otteneva in cambio niente. E purtroppo, quando ci sono in rete le vendite di biglietti per gli Oasis, come è successo per Vasco Rossi qualche mese fa o per altri fenomeni che hanno attratto centinaia di migliaia di persone, purtroppo i serpenti corallo o i truffatori, chiamiamoli per quello che sono, succhiano un po' la scia anche dei flussi web e cercano di pescare nel mare dei tanti appassionati di musica, purtroppo qualcuno che ci casca.
4: Ma se non sbaglio è anche un grande classico del calcio.
6: Anche?
3: Purtroppo sì. Stefano, invece volevo chiederti, prima Deborah ricordava questa truffa in cui è caduto l'ex amministratore delegato di Fidelity.
5: Mica solo lui.
4: Vabbè, Moratti.
5: Ma ci sono altre personalità che sono cascate in questa cosa. Cioè, a parte Moratti, e poi abbiamo due casi, Crosetto. Crosetto, poi c'è una banca di credito cooperativo del Milanese che è stata coinvolta e poi un'altra truffa del manager che ha coinvolto Banca Ifis. Insomma, a questo proposito c'è TheCrypto.org che ha cercato di anticipare perfino gli investigatori cercando di andare a trovare i soldi e pare che ci siano riusciti.
3: Questa è una buona notizia, cioè a volte si riesce a recuperarli.
5: Si riesce a tracciarli, poi dopo a recuperarli un altro paio di maniche.
3: Scusa,
5: tracciarli.
3: Mi ero fatto prendere l'ottimismo. Carmelo Calì, allora diciamo possiamo almeno seguire il denaro, poi riaverlo. Cosa vi dice la vostra esperienza di Confconsumatori?
7: E questa purtroppo è una battaglia, perché noi consigliamo innanzitutto, dopo aver fatto le operazioni di disconoscimento, li assistiamo i consumatori a presentare un reclamo all'intermediario, perché riteniamo che ci possono essere delle responsabilità dell'intermediario. Naturalmente quest'ultimo risponde sempre di non avere nessuna responsabilità e che la colpa è del consumatore. Le cose non stanno sempre così, nessuno ha la presunzione di dire che la colpa è sempre e solo della banca, ma è anche e spesso anche della banca. Quindi il consumatore deve capire che ci sono dei margini importanti per aprire un contenzioso nei confronti della banca, e noi, se il reclamo non va a buon fine, poi consigliamo o di andare all'arbitro bancario e finanziario oppure davanti al giudice ordinario. Molte volte questa valutazione la facciamo nel merito del singolo caso, ogni caso è diverso dall'altro e cerchiamo di capire quale può essere lo strumento più utile. Certamente poi molte volte ci può essere anche il danno alla beffa, perché l'intermediario viene risulta soccombente davanti all'arbitro, purtroppo la decisione decisione dell'arbitro non è esecutiva, e quindi l'unico danno che può avere la banca è quello reputazionale di essere inserita come inadempiente alla decisione dell'arbitro, e questo è purtroppo anche un altro problema. Naturalmente tutte queste vicende hanno comunque una possibilità di soluzione anche bonaria. In molti casi l'intermediario risponde positivamente ed rimborsa, in alcuni casi propone una soluzione transattiva, e se è una soluzione ragionevole noi consigliamo al consumatore di accettare, fermo restando che l'ultima scelta spetta a lui, e naturalmente c'è la possibilità quindi di un'interlocuzione. Ecco, penso che da questo punto di vista, nel momento in cui noi diciamo che consumatori e intermediari sono alleati nel momento della prevenzione per impedire il verificarsi di questi fatti, io ritengo che dovremmo cominciare a ragionare sul fatto di dover essere alleati anche nella fase successiva, al di là di quello che può essere la legittima posizione che ognuno deve avere una capacità di dialogo nel merito, piuttosto che mettersi di traverso e dire qui non ci sta, eccetera, potrebbe aiutare sia il consumatore a riavere il proprio denaro, sia la banca a fidelizzare
3: ad avere, certo.
7: Ultima questione brevissima: in alcuni casi siamo riusciti, con le denunce fatte tempestivamente dal consumatore, a bloccare delle somme. Naturalmente lì per riaverli c'è una procedura più lunga, perché ci vuole un provvedimento del giudice che autorizzi lo svincolo, però in diversi casi, quando tutte o parte delle somme sono state sequestrate in seguito alla denuncia del consumatore, seguendo anche questa procedura autorizzativa da parte del tribunale, siamo riusciti a portare a casa anche questi rimborsi.
3: Allora, do due annunci in chiusura del nostro spazio Serpente Corallo, di tipo proprio di servizio. Il primo: come già abbiamo detto martedì, quando ci siamo occupati delle bollette, degli sconti sulle bollette, attenzione ai falsi amici che chiamano dicendo sono del servizio elettrico, ci sono dei lavori sulla sua linea e altre amenità del genere. Non accettiamo, non diciamo niente per telefono, piuttosto agganciamo il telefono e facciamo una verifica con l'operatore. La questione è molto delicata, soprattutto per chi sta passando da un operatore, da un fornitore di energia elettrica o di gas a un altro, perché abbiamo visto che in quella fase si moltiplicano gli agguati del Serpente Corallo. Il secondo avviso: il bollo auto. Poiché si è parlato di bollo auto, vedo che Marco Lo Conte già annuisce. Abbiamo parlato di bollo auto, sì, quindi, perché c'è, quindi, il decreto legge con lo sconto del 27.
6: Si infilano.
3: Eccolo là.
4: E come, cosa, a che fine?
3: Niente, al fine di sottrarre possibilmente un po' di dati, quindi che possono essere anche dati della carta di credito, e se va bene anche qualche versamento. È intervenuto proprio una unità di crisi che è presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha segnalato: attenzione, perché arrivano dei messaggi con nome e logo dell'Automobile Club d'Italia che inducono le vittime a versare, a saldare una presunta morosità, cioè ti dicono non hai pagato il bollo, e lì uno pensa,
6: magari ti dicono non lo pagherai più, però hai quell'arretrato,
3: però
6: saldalo, così ti fanno contento, guarda,
4: e se proprio gli conguaglio Corallo,
3: il sistema è talmente ben organizzato che ti porta su un sito dove conferirai tutti i tuoi dati.
6: Eccala.
3: E purtroppo questo sarà un ulteriore alimento per il Serpente Corallo. Cari soci, il tempo vola quando ci si diverte.
6: Ma domenica? San Francesco.
3: È San Francesco, sì, l'abbiamo detto.
6: Domenica ci sarà tanto, faremo tanto, leggeremo tante cose belle sul Sole 24 Ore.
4: Il domenicale, è monotematico.
6: Monotematico, e stasera sul canale 63 del Digitale Terrestre, alle 20:45, dopo la Zanzara.
4: Cesura.
6: Cosa ridi? Subito dopo la Zanzara parleremo di San Francesco.
3: Ma non è un corallo questo?
6: No, non è un corallo, è il punto, che è il programma serale che appunto conduce
3: del canale 63.
4: Guarda che per prendere gli straordinari devi lavorare domenica, non pensare che per lavorare stasera
6: io lavoro lo straordinario.
4: Prendi il festivo.
6: No, ma io da buon francescano, animo francescano, mi attengo.
3: Allora, Stefano Ellis, ci sei? Noi salutiamo Carmelo Calì, che è, come abbiamo ricordato, il presidente di Confconsumatori, confconsumatori.it. Grazie Carmelo di essere stato con noi.
7: Grazie a voi dell'invito, un saluto a tutti.
3: E andiamo noi con i nostri saluti. Prego Marco.
6: Stay angry.
5: Stay foolish.
3: Stay chapter.

0: Santa Debora, aiutaci tu.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai, ai, ai.
8: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: La partenza per la seduta europea era stata buona all'insegna del tentativo di rimbalzo dopo i cali molto marcati di ieri che sono stati generati dalle rinnovate preoccupazioni degli operatori finanziari per l'andamento del mercato obbligazionario. Le forti pressioni sul settore generate anche dalle questioni francesi nelle ultime ore, ma in ogni caso abbiamo avuto bersagliati dalle vendite, in particolar modo i titoli di Stato francesi e italiani. Oggi la pressione un pochino si allenta e questo si fa sentire anche sul mercato azionario. Gli indici sono tutti in rialzo, anche se vedo già un ridimensionamento dei guadagni rispetto alla partenza della seduta. Parigi più 0,6, mantiene un rialzo dello 0,9%, Francoforte, anche Milano che guadagnava quasi come le altre piazze, adesso riduce a più 0,42%. Siamo in attesa oggi del dato sulla disoccupazione americana. Migliori titoli di Milano, di nuovo Tecnoprob più 4,35%, Stellantis più 4, Prismian più 4, STM più 3, i peggiori Unicredit meno 1,32, calo di oltre un punto per Saipem e Biperbanca. È tutto.
16: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.

0: house.fileni.it.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Due di denari.
5: Concordo con l'ascoltatore di prima, cioè le compagnie ne stanno uscendo malissimo, perché non puoi da un giorno all'altro togliermi 20 centesimi, 30 centesimi, quello che significa che mi hai preso in giro prima, parliamoci chiaro.
6: Chiedo al rappresentante dell'associazione di consumatori perché non fanno una classifica delle banche che hanno meno adempiuto alle decisioni dell'arbitro.
7: Il mercato libero è quel mercato dove una persona può liberamente firmare un contratto senza capire niente delle clausole.
8: E con questa editoriale finale cambiamo argomento rispetto al tema delle bollette, che vi promettiamo proveremo a seguire con attenzione sia con le associazioni dei consumatori ma anche con le dirette interessate, le società che stanno praticando oltre che annunciando degli sconti appunto a beneficio delle famiglie e dei consumatori e anche delle imprese, perché poi soprattutto le imprese e i negozi in questo periodo davvero pagano delle bollette insopportabili e questo genera necessità di praticare poi degli aumenti dei prezzi sui consumatori e l'inflazione che sale, ecco come si genera poi questo meccanismo molto poco virtuoso. Allora parliamo di una cosa che è successa ieri, Mauro, ti dico intanto un paio di dati, senza voler rubare naturalmente la tematica alle bellissime trasmissioni che fa Nicoletta Carbone approfondendo anche questi aspetti, temi di salute. Il 48% degli italiani dichiara di aver sentito di non avere persone su cui contare, il 47% dichiara di sentirsi solo, isolato o escluso, e questo è un sentimento che ha provato nell'ultimo anno, e tra i giovani il senso di solitudine e di isolamento arriva al 64%, una ricognizione tra le comunità, quella che ha deciso di fare il Mondo Acri, l'associazione delle fondazioni delle casse di risparmio, insieme ad Assifero, che è l'associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici, per capire qual è lo stato di salute delle comunità italiane. Molte sono molto fragili, non solo dal punto di vista appunto della salute, della sanità, nella capacità di coltivare relazioni, nella partecipazione alla vita appunto di comunità.

0: una indagine che si intitola Chi ben comincia, la comunità che previene.
1: Sì, questa indagine è stata effettuata in occasione della giornata europea delle fondazioni, siamo alla 14ª annualità, e quindi è un'iniziativa a livello europeo. L'Italia partecipa attraverso la collaborazione tra queste due associazioni, ACRI da una parte e ASFER dall'altra, che si occupano di prendersi cura del paese e delle comunità dal punto di vista dei soggetti privati filantropici. Quest'anno ci siamo occupati del tema prevenzione sociale, che va al di là, è qualcosa in più, un perimetro più ampio della semplice prevenzione dal punto di vista sanitario, perché ci siamo voluti concentrare su quello che le fondazioni fanno per prevenire i problemi prima che questi diventino emergenze. Lo facciamo in campo sociale, in campo educativo, nel campo ovviamente della salute, in tutti quei settori dove le fondazioni di origine bancaria, che sono soggetti privati, e le fondazioni diciamo di famiglia, corporate, operano costantemente, sia a livello nazionale sia nei singoli territori in cui intervengono. Quest'anno ci siamo occupati di questo, ma ogni anno cerchiamo, attraverso questa giornata, di mostrare alle comunità, attraverso una selezione di progettualità, quest'anno ne abbiamo selezionate circa 150, far capire concretamente che cosa le fondazioni fanno a beneficio delle comunità. Il tema affrontato ci dice sostanzialmente una cosa, che chiaramente si può intervenire in due modi. Si può intervenire quando il problema è conclamato, lenendo possibilmente le ferite, oppure si può intervenire cercando di risolvere a monte le cause che generano poi quelle vulnerabilità. E quindi abbiamo presentato 150, che è una piccolissima selezione delle migliaia di progetti che ogni anno le fondazioni sostengono. Quando dico sostengono, non è finanza, non è credito, sono risorse che vengono date a associazioni, terzo settore, anche istituzioni pubbliche, per realizzare delle progettualità a beneficio dell'interesse generale.
0: Liberalità, punto, ecco, senza…
1: Liberalità, punto, esattamente, esattamente. Anzi, c'è un divieto per le fondazioni di origine bancaria di fare attività finanziarie, quindi assolutamente sono liberalità. Le fanno però sostenendo realtà del terzo settore, prevalentemente, come dicevo, perché queste realtà sono, diciamo, hanno la forza della prossimità rispetto ai problemi dei territori e delle comunità, e quindi sono più capaci di intervenire e anche in maniera più efficace. Mm-hmm. Questo è un po' lo scopo di questa giornata.
2: Tra l'altro, se volete prendere visione di questi 150 progetti, potete andare sul sito chibencomincia.com, lo ripeto, chibencomincia.com, perché lì c'è proprio anche, oltre a tutta questa indagine di cui vi stiamo parlando, anche la partecipazione dei progetti. Vedo dalla distribuzione territoriale che il sito propone che c'è più affollamento, per dir così, nella parte nord dell'Italia e meno nella parte meridionale. Questo discende dalla presenza le fondazioni, o è proprio anche una difficoltà a rintracciare progetti in alcune zone d'Italia?
1: No, dipende sicuramente da una distribuzione non omogenea nel paese delle fondazioni di origine bancaria, di famiglia e corporate. Al tempo stesso però dobbiamo sottolineare il fatto che le fondazioni, in particolare in questo caso le nostre, di ACRI, di origine bancaria, hanno messo in campo nel tempo delle misure che in qualche modo agiscono per perequare diciamo questa diversa distribuzione. Cito una per tutte, ma non è la sola iniziativa, che è la Fondazione con il Sud, che quest'anno compie 20 anni, che è stata creata e finanziata, e ogni anno continua a essere finanziata proprio dalle fondazioni di origine bancaria del centro-nord prevalentemente, per servire le regioni del sud e quindi creare un ribilanciamento di questa, diciamo, distribuzione non omogenea delle risorse.
2: Aspetti Righetti, perché è il momento del traffico.
3: Strade in diretta. Ben ritrovati sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo per un veicolo in avaria a code fra Ponzano Romano e Orte. Sulla carreggiata in direzione Milano sono invece dei lavori a provocare code sulla 14 Ancona-Pescara fra Grottamare e Pedaso in entrambe

0: le direzioni di marcia. Ci spostiamo in Lombardia, sulla tangenziale ovest milanese. Per incidente si registrano code sulla carreggiata verso i laghi fra l'innesto con la 7 e Cusago Baggio. Infine, sulla statale 148 Pontina, per un incidente oramai risolto per dei lavori, si viaggia in coda verso Aprilia fra Castel Romano e Pomezia. Per il momento dunque è tutto, a più tardi. Grazie per l'attenzione.
1: Due di denari.
2: Guarda, le compagnie petrolifere, ti state facendo un sacco di pubblicità, a loro costerà meno appunto fare lo sconto di pochi centesimi agli automobilisti che pagare una pubblicità.
3: Se il mercato libero doveva portare a tutto questo caos, io rimpiango i bei tempi dove c'era solo un unico operatore. Vi sfido che oggi sia meglio la situazione, vi sfido.
4: Gli sconti sulle bollette sul carburante, uno si lamenta, l'altro va bene, quell'altro là. È il caso di dire, Confai ne manca un pezzo.
5: È con noi Giorgio Righetti, direttore generale di Acri. Ha sentito, dottor Righetti, quali sono i temi che in questo momento appassionano, tra virgolette, loro malgrado, i nostri amici ascoltatori. Tutti appartengono a comunità che in questo momento sono molto preoccupate per il costo della vita, e quindi il sostegno che può arrivare, se ho fatto magari una relazione un po' forzata, ma non direi, anche la necessità di sostenere attraverso il mondo della filantropia e le fondazioni bancari e progetti sul territorio importanti, anche per dare sollievo a chi anima queste comunità in questo momento è in difficoltà. Allora, prima Mauro l'ha sollecitata nella raccontarci la distribuzione territoriale dei progetti. Io invece le chiedo di raccontarci che progetti sono, quali sono quelli che avete sostenuto, e poi perché è importante anche questa relazione che ho provato a stabilire io all'inizio con l'educazione finanziaria, perché poi, dottor Righetti, molto passa anche da lì.
6: Certo, come dicevo è una piccola selezione, 150 progetti rispetto ai 26.000 progetti che le fondazioni di origine bancaria lo scorso anno hanno sostenuto, per un totale di poco meno di 1,5 miliardi di euro. Stiamo parlando di una cifra enorme, circa il 6-7% di una legge di bilancio, per intenderci, e questo ogni anno le fondazioni lo fanno. E quindi è una piccola selezione, ma ci siamo occupati, ne cito alcuni che abbiamo presentato poi ieri a Milano, a Mosso, cioè questa realtà che rappresenta un presidio sociale in un contesto, quello di Via Padova, nei pressi di Via Padova a Milano, particolarmente complesso per chi le conosce, che è appunto un altro dei progetti sostenuti dalle fondazioni. Abbiamo presentato progettualità che riguardano gli anziani soli, gli anziani in difficoltà, quindi il sostegno e il supporto sia ai caregiver che agli stessi anziani che si trovano in situazione di isolamento, di solitudine e spesso anche di malattia, attraverso realtà del terzo settore che fanno attività di domiciliazione, di assistenza e così via. Un altro intervento che abbiamo presentato proprio ieri è un intervento realizzato a Trento per i ragazzi minori che si trovano in situazione di solitudine. Sappiamo quanto la salute mentale abbia in qualche modo raggiunto in maniera anche significativa i minori, dalla pandemia in poi questo fenomeno si è acuito, e anche in questo caso sono progettualità che cercano di coinvolgere i minori in attività ricreative, in attività anche di introspezione, di liberazione da quelli che possono essere, tra virgolette, i demoni che spesso li affliggono nel contesto che li riguarda. Questi sono due esempi delle tantissime iniziative che abbiamo sostenuto. E mi voglio però agganciare al tema dell'educazione finanziaria che è stato accennato prima. In realtà la prevenzione e il risparmio hanno delle finalità, affinità molto, molto forti, perché spesso le situazioni di difficoltà, di fragilità nascono sicuramente dalla situazione di difficoltà economica, ma la difficoltà economica spesso è strutturale. In altri casi potrebbe essere lenita, potrebbe essere prevenuta attraverso un'attenta gestione del risparmio. E per questo da sempre le fondazioni Grigina Maccaria, ma ancor prima le casse risparmio, promuovono, come sappiamo, ricorderanno i più anziani come me, il famoso salvadanaio, che era il simbolo che le casse risparmio
5: regalavano nelle scuole.
6: Esattamente, proprio per promuovere il risparmio. Il risparmio è importante per due fondamentali motivi. Da una parte perché è una previdenza, e quindi da qui appunto il concetto di prevenzione, nelle situazioni di difficoltà, poter pian piano accumulare un piccolo capitale che consenta di affrontare le situazioni di difficoltà. Nella nostra esperienza abbiamo rilevato tantissime situazioni in cui un imprevisto di 1.000 euro mettono in crisi un'intera famiglia. E allora una attenta educazione al consumo e al risparmio, e quindi a un consumo non razionale, un'attenzione appunto a mettere tra virgolette da parte risorse, consentono agli individui e alle famiglie di poter affrontare con maggior serenità situazioni di difficoltà. Ma dall'altra il risparmio rappresenta un volano per lo sviluppo economico del paese. Sappiamo benissimo che una parte dello sviluppo economico del nostro paese negli anni 50 e 60 derivava per esempio dalle rimesse degli immigrati che appunto lavoravano all'estero ma mandavano le risorse in Italia, e questo rappresentava un volano di sviluppo. Così come l'accumulazione del risparmio individuale nella, diciamo, massa complessiva che viene poi a crearsi, rappresenta la linfa per poi l'attività creditizia e per tutta l'attività di investimento nel campo delle imprese e dell'attività produttiva.
5: Tra l'altro, dottor Righetti, volevo segnalare un aspetto. Lei ha ricordato come una spesa improvvisa, imprevista, possa mettere in crisi un'intera famiglia. Anche una spesa di 1.000 euro può essere l'apparecchio dei denti del figlio che si rompe o gli occhiali, ed è un attimo appunto che viene a scompaginarsi tutto il bilancio familiare. Ma è una condizione questa che può non riguardare solo quelle famiglie che hanno magari una condizione economica molto modesta. Negli anni passati c'era un'indagine annuale che veniva elaborata dal Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, Previdenziaria ed Assicurativa, te la ricorderai Mauro, ce la raccontava spesso Anna Maria Lusardi, e anche ampliando il monitoraggio tra famiglie con condizione finanziaria magari più solida, più strutturata, in realtà la condizione è la stessa. Se non impari a risparmiare, a toglierti qualcosina ogni mese per farti un piccolo capitale anche per le emergenze, ecco che la spesa improvvisa va a mettere in crisi un'intera famiglia, anche quando questa appunto dal punto di vista economico, lavorativo, è più solida. Allora, vorrei, ci racconta un po', abbiamo due minuti, come state preparando la giornata mondiale del risparmio, che è il vostro grande cavallo di battaglia
1: che
5: annuale.
1: Che peraltro ha superato i 100 anni, perché...
6: Il centoduesimo anno.
1: Questo è il 102esimo, esatto.
6: Esatto, nata nel 1924 proprio a Milano, dove si riunirono le casse di risparmio di tutto il mondo, negli incontri annuali che venivano fatti, venne lanciata la giornata mondiale del risparmio. ACRI continua a farla dopo 102 anni, non si è mai fermata, con l'obiettivo di porre all'attenzione del Paese il tema del risparmio, come dicevo prima, nella duplice accezione di risparmio individuale e volano per lo sviluppo economico del Paese. E noi stiamo cercando, e le fondazioni da tempo lo fanno, le casse di risparmio continuano a farlo, di promuovere la sensibilizzazione su questo tema, e quindi quella che chiamiamo in senso lato l'educazione finanziaria, ma anche quando lo facciamo con un occhio ai consumi, a un consumo responsabile, perché quello che diceva prima lei, cioè il fatto che anche famiglie che non sono, diciamo, la soglia di povertà, ma sono anche, diciamo, relativamente agiate, se il consumo non è responsabile, quindi si accelera sulla spesa su beni di consumo spesso anche inutile, si impedisce il risparmio, quindi di poter
5: ci si indebita anche magari proprio per l'acquisto voluttuario, che non ci si potrebbe permettere magari in un mese, che non sarebbe necessario fare, ma lo si vuole a tutti i costi, allora ecco che si contrae il prestito ed è un attimo che si finisce in difficoltà.
6: Esattamente.
5: Allora Mauro, abbiamo terminato anche oggi e con l'intervista al dottor Righetti abbiamo anche terminato una settimana molto movimentata, ma la prossima non sarà da meno, direi.
1: No, infatti. Allora intanto ringraziamo Giorgio Righetti, direttore generale dell'Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio. Grazie, buon mese di ottobre.
5: Convocherei già per la fine del mese, o a ridosso, o nel durante, o alla fine della giornata mondiale del risparmio. Dottor Righetti, vi aspettiamo con piacere.
6: Molto volentieri, grazie.
5: Bene.
1: Invece io non so se vengo lunedì.
5: No, allora sai che faccio? Io per rispetto vado a Genova al Salone Nautico e quest'anno mi fidanzo con un armatore, così impari.
1: Vabbè, vediamo se poi ci ritroviamo martedì allora.

0: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: Oh, ti senti così?
5: Oh, ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
8: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.

0: Irresistibili Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con La Lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La Lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
7: È mezzogiorno.
8: GR24, Il Sole 24 Ore.
7: L'allarme del sindacato è fuga dagli ospedali. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici sono state più numerose dei pensionamenti. Tajani, già questa sera in Consiglio dei Ministri decideremo sullo scostamento di bilancio. Chiesto l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia, Armao, marito di Giusy Bartolozzi, che era nello staff del ministro Nordio. Nations League, stasera Italia ospite della Francia a Parigi. Mancini, squadra straordinaria, ma giocheremo per vincere. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Arriva l'allarme del sindacato Anao Assomed sulla sanità. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale sono state 3.767 e hanno superato i pensionamenti, che sono stati invece 2.876. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150%, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia da Covid. Dati che devono preoccuparci a fronte di una popolazione che invecchia. Sempre secondo il sindacato, in ben 12 regioni su 20, nel corso del 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Questa sera è atteso in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica con cui si apre il percorso verso la legge di bilancio. Poco fa, all'evento Città del Futuro 2030-2050, le parole del vice premier Antonio Tajani.
9: Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come è noto, avendo ottenuto, grazie alla serietà dell'azione di governo, la possibilità di maggiore flessibilità per le spese in materia di difesa e di materia nel settore energetico, potremo già oggi dire che ci sarà uno scostamento. Io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. Poi dovremo presentare a Bruxelles una serie di proposte e, una volta approvate da Bruxelles, potremo essere operativi.
7: Restiamo al Maxi di Roma per l'evento Città del Futuro 2030-2050. L'aumento dei costi dell'energia impatta anche sul settore edilizio e delle costruzioni.
10: il costo dell'energia e il suo impatto rilevante su settori energivori come quello del cemento. L'Europa accelera il percorso di decarbonizzazione delle imprese, quindi la disponibilità di energia a costi competitivi è essenziale per una transizione che delle imprese non ne comprometta la competitività. I numeri confermano la pressione crescente sui costi energetici. Ad agosto 2026 il prezzo dell'elettricità sul mercato italiano ha raggiunto i 180 euro al megawattora, in aumento del 65%. Di questi temi ha parlato Stefano Gallini, presidente Federbeton, la federazione di Confindustria che rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo nell'ambito di Città nel Futuro al Maxi di Roma.
11: Sappiamo che sia Confindustria sia il governo hanno lavorato e stanno lavorando per trovare delle soluzioni concrete, come l'interconnector, come l'energy release, che però vengono messe in discussione con i prezzi ovviamente dell'energia europea e mondiali.
10: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Le proteste degli studenti in Francia, circa 400 licei chiusi questa mattina, lezioni a distanza e divieti di manifestare davanti alle scuole interessate. Il ministro dell'educazione Edouard Geffrey incontra oggi sindacati, associazioni studentesche e genitori. Intanto fa appello proprio ai genitori: non lasciate andare i vostri figli in un contesto del genere.
12: Maintenant, ce qui compte, c'est de faire en sorte que nos enfants ne soient plus dans la rue parce qu'ils sont en danger.
7: I genitori devono mobilitarsi e dire chiaramente ai propri figli di non partecipare ai blocchi. Ora che ciò che conta è fare in modo che i nostri ragazzi non siano più in strada perché sono in pericolo. Queste le parole del ministro dell'educazione Geffrey stamattina da BFM TV. Mentre il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. I PM ipotizzano il reato di corruzione. Oltre che per Armao, i magistrati, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia, hanno chiesto misure cautelari per 8 persone, fra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Armao è il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Siamo al calcio con Francia-Italia, che stasera scendono in campo alle 20.45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina e a punteggio pieno, azzurri che arrivano allo Stade de France dopo il KO a Roma col Belgio e il successo in Turchia. Allora sentiamo le parole del CT, Roberto Mancini.
13: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, quindi... e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi, e come hai detto hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olise, cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, per far sì che insomma fosse un po' diverso, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra, questo.
7: Ed ora ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
14: Oggi è la festa dei nonni, 2 ottobre, quindi parleremo dei nonni.
7: Certo, grazie a Gianluca Nicoletti. Vi lascio dunque a Melog e le informazioni tornano alle 13 in effetto giorno.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
2: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Nel nostro speciale dedicato alla salute del cuore, oggi parliamo di sindrome coronarica acuta. Possiamo tradurre questa espressione con un infarto. Sappiamo che è un evento che può presentarsi in modi differenti, con diversi gradi di gravità, e di quanto sia importante avere indicazioni condivise, linee guida chiare per garantire a tutti i pazienti il percorso più appropriato. In linea con noi il professor Leonardo De Luca, direttore della cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia. Professore, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Ha detto bene, oggi abbiamo a disposizione tantissime evidenze scientifiche che sono sempre più solide e strumenti come le linee guida che ci aiutano a tradurre queste evidenze nella nostra pratica clinica. Penso ad esempio alle linee guida della Società Europea di Cardiologia ed in particolare alle linee guida che sono buone pratiche cliniche assistenziali promosse dall'Istituto Superiore di Sanità. L'obiettivo di queste buone pratiche cliniche era proprio, che sono promosse appunto dall'Istituto Superiore di Sanità, era proprio quello di rendere pratiche per il territorio italiano e per le caratteristiche peculiari del nostro territorio le evidenze generali, scientifiche e le raccomandazioni delle linee guida europee. Noi l'abbiamo fatto proprio per le sindrome coronariche acute, sostanzialmente per l'infarto. Sono le prime linee guida cardiologiche pubblicate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. L'AMCO era il riferimento scientifico, il coordinatore di quasi 30 società scientifiche che hanno partecipato a queste linee guida, e l'obiettivo era molto concreto, cioè ridurre le differenze non giustificate nei percorsi di cura e fare in modo che di fronte ad un paziente con infarto miocardico le decisioni fondamentali siano rapide, appropriate e basate sulle migliori evidenze disponibili.
1: Professor De Luca, è proprio l'obiettivo di garantire un percorso di cura sempre più efficace, comunque non si esaurisce con la fase acuta. Dopo un infarto, infatti, si apre un'altra fase altrettanto importante, quella del recupero e della prevenzione di nuovi eventi.
2: Esatto, questo è un punto fondamentale, perché superare la fase acuta è certamente un risultato estremamente importante, e devo dire che noi in Italia, grazie anche alla rete dell'infarto, abbiamo ormai una frequenza di eventi, anche eventi fatali, che è molto bassa anche in confronto ad altre realtà europee. Nel lungo periodo però un po' perdiamo, perché la fase acuta non rappresenta la fine del percorso di cura. Dopo un infarto inizia una fase altrettanto importante, che è quella della cosiddetta prevenzione secondaria. Primo fra tutti, assumere correttamente e sempre le terapie prescritte. Controllare il proprio colesterolo. In questa settimana abbiamo detto più volte che bisogna conoscere i propri numeri, i propri parametri, smettere di fumare, un'alimentazione equilibrata, mantenere un'attività fisica adeguata e, quando indicato, ovviamente è fondamentale anche partecipare ad un programma di riabilitazione cardiologica.
1: Grazie professor De Luca, alla prossima, buona giornata.
2: A voi, grazie a lei.
1: Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, buona giornata a voi.

0: Bocca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: C'è chi non li ha mai conosciuti, chi non li frequenta, chi li vede solo per qualche festa e chi li vive quotidianamente. Sono i nonni ed oggi, 2 ottobre, è la loro festa mondiale. Una ricorrenza che serve almeno per un giorno a dedicare del tempo a quelle figure che iniziano il nostro cammino e che purtroppo, come la vita, sono le prime a lasciarci.

0: Mamma mia, che tristezza. Se lo sapevo nemmeno cominciavo. Beh, festa mondiale è un po' tanto. Diciamo che in Italia oggi, per una legge di una ventina di anni fa, del 31 luglio 2005, legge 159, lo Stato riconosce oggi come giornata dedicata ai nonni. Il 2 ottobre è la festa dei santi angeli custodi, quindi hanno messo insieme l'idea che i nonni siano gli angeli custodi dei nipotini e via dicendo, hanno fatto una festa civile, non è una festa di quelle importanti perché non si va a scuola, sono chiusi gli uffici, è una festicciola così. La festa dei nonni, viene ricordato che in Italia oggi è la giornata dedicata ai nonni, in altre parti del mondo cade a luglio proprio che è la giornata dei santi Anna e Gioacchino, che sono i nonni di Gesù Cristo, quindi è più coerente, ma evidentemente il 2 ottobre non sapevano cosa infilarci, hanno messo la data dei nonni. Vogliamo oggi parlare dei nonni? Parliamo dei nonni, benissimo, mi sta bene. Ognuno racconta esattamente, a seconda dal suo punto di vista, quale sia stata la importanza dei nonni nella sua vita, perché la nostra vita è costellata di alcune figure che ci hanno dato comunque un'impressione importante, per cui il nostro carattere è fatto in un certo modo, per cui ci relazioniamo con gli altri in un certo modo, per cui ragioniamo in un certo modo. In prima persona naturalmente contano in questi genitori, nel bene o nel male, per eccesso o per omissione. Noi siamo esito di quello che abbiamo percepito, ricevuto, filtrato dai nostri genitori nei primi anni di vita. Poi magari ci siamo anche emancipati, per qualcuno ancora esiste un legame indissolubile, una catena che non riesce a spezzare con quello che è il rapporto, la dipendenza dai genitori. Per i nonni è un po' differente probabilmente. I nonni soprattutto si vedono, almeno nel mio punto di vista, come esattamente lo stesso esito funesto, nefasto, benevolo che hanno avuto sui nostri genitori. Se ricordate l'età dell'infanzia, osservavamo con occhio critico, anche se eravamo bambini e non in possesso del massimo della nostra esperienza di vita, che i genitori in qualche maniera dipendevano dai nonni, avevano un rapporto di dipendenza con i nonni. L'affrancamento dei genitori verso i nonni e il conseguente affidamento della nostra custodia, educazione, addirittura morale ai propri genitori, fa parte comunque delle nostre esperienze di vita e ciò che ci hanno formato. Quindi il primo rapporto con i nonni è il rapporto che noi intuivamo, capivamo, leggevamo, non decifravamo fino in fondo con i nostri genitori. Poi il nostro rapporto con i nonni, ma io vengo da una generazione in cui eravamo allevati dai nonni, figuriamoci. Il nonno era il custode della nostra virtù, della nostra saggezza, della nostra integrità, il nonno era tutto per noi. I nonni erano gli dei indiscussi, i padroni indiscussi della coscienza, dell'intimità, della privacy, della vita coniugale, sociale dei nostri genitori. Quindi di conseguenza noi eravamo possesso dei nostri nonni. Beh, io sto facendola un po' lunga con la mia biografia personale, però vorrei che anche gli ascoltatori arricchissero con la loro esperienza quella che è una figura contemporanea del nonno. Vogliamo costruirla al di là dagli stereotipi, anche perché oggi i nonni sono qualcosa di differente rispetto alla figura e l'iconografia classica, il nonnino e la nonnina tranquilli che stanno sulla panchina con il nipotino che gioca e che gli insegnano a leggere, a scrivere, che gli raccontano le filastrocche della loro giovinezza. Beh, questo valeva fino a chi oggi ha 70 anni per i propri nonni. Oggi i nonni sono molto differenti. 800 24 00 24.
1: Visto che non è scattato l'amore, comunque non c'è questa chimica fra me e te che mi porta chiaramente ad avere questo desiderio nei tuoi riguardi. Il fatto di dormire insieme è stata una cosa bellissima. Perché
2: c'è qualcosa che non mi torna. Sì. Quando eravamo in albergo l'altra volta, c'è stata come la chimica?
1: Vabbè, potrebbe
2: che
1: darsi.
2: Se non, voglio dire, allora, siamo arrivati a un certo punto che davvero
1: potrebbe
2: insomma,
1: darsi che
2: poteva anche.
1: Ho bisogno più di tempo per capire.
2: Sì, ma non vuoi dire che non c'è chimica, perché c'è stata e come se c'è stata chimica quel giorno.
1: Stato,
2: hai
1: pure,
2: detto addirittura
1: insomma, però,
2: tu, mi devo fermare perché altrimenti passeremo oltre.
0: Ecco, mettetevi nei panni di un ragazzino che oggi vede nonno e nonna a Uomini e Donne Senior e li vede parlare due signori attempati, logicamente, se no non è a senior, se no era Uomini e Donne normali, questi sono gente che va dai 60 anni in su, che parlano della chimica. Ma quale chimica? due anziani che vanno a letto insieme, l'unica chimica è quella del disinfettante, la dentiera che sta dentro il bicchiere sul comodino. Ma parlo della mia generazione, non c'è fobia o ageismo nelle mie parole, esattamente questo. La valutazione reale, bisogna stare attenti, abbiamo soltanto dormito perché se andavamo oltre scattava qualcosa che poi non si fermava più, avrebbero trombato le persone di 70 anni, se ci riescono buon per loro a farlo, non c'è nulla di male, ma per farvi capire la scaletta come velocemente è progredita rispetto alla tradizione. I nonni oggi sono quelli delle pubblicità, ma di cui è costellata ogni emittente radiofonica e televisiva. Oggi si parla soltanto di purganti, di rimedi per la stitichezza. Si mostrano tubi intestinali con il loro contenuto che esce in maniera miracolosa grazie a prodotti che vengono venduti. Di continenza in continenza. Stamattina ho visto un signore che sollevava i pesi, robustissimo, ma di età avrà avuto 50 anni. Che però si vantava che al posto della conchiglia che si ha di solito nelle arti marziali aveva un invisibile pannolone che conteneva la sua emissione urinaria in eccesso. Quindi oggi tutte le intemperanze dell'età, ciò che dava un senso di vergogna, di limitatezza con gli anni che vanno avanti, è diventato oggetto di gloriosa ostentazione. Quindi il nonno non è più quello che tu vedi, poverino, che cammina col bastone. Anch'io cammino col bastone, in effetti, forse anch'io non me ne rendo conto, ma sono nella condizione di nonno. Oggi il nonno è qualcosa di diverso, oggi il nonno è qualcuno in competizione con i genitori. Spesso i genitori sono assolutamente amorfi, privi di sensualità, privi di una vita affettiva, carnale, si immaginano ormai come dei surrogati coetanei del bambino, i nonni invece no, i nonni vanno in vacanza se lo possono ancora permettere, i nonni escono la sera, vanno a ballare, i nonni ancora danno l'impressione di portare a casa anche oltre al pane il companatico, cosa che era inimmaginabile alla nostra età. Beh, voi che mi ascoltate probabilmente siete in una condizione nonnesca, beh, fatemi capire se vi siete resi conto di questo cambiamento. 800240024.
3: Io mi chiamo Maria, sono la nonna.
4: Nonna, come si chiamano in pugliese questi?
3: Cuclo fritto. Panzerotti.
5: Questi nonni che cosa vogliono fare?
6: Allora, i nonni cerchiamo di lottare per poter vedere i nostri nipoti, perché dopo le separazioni vengono a non avere più gli affetti dai nonni.
7: Ma come fai, nonna, senza di me? Dai, spiegamelo.
8: Vivo meglio.
7: Sì, sì. Senza tuo nipote che te bacia, ti dai carezze.
8: Per carità!
7: Non ti piace tipo essere coccolata da tuo nipote?
8: No! Papà diceva che i nipoti secco ne vivi.
7: E io che secco?
8: Tu secchi tutti, figlia.
0: Altra dimensione nuova dello stato esistenziale del nonno. Il nonno in quanto content. Giovani aspiranti influencer molte volte hanno trovato, questo è un format molto usato, il fatto di prendere per il culo il nonno, mostrarlo nelle sue antichità, nel suo modo arcaico di ragionare, nelle sue stranezze, come elemento chiave della loro narrazione quotidiana. Si fanno scherzi ai nonni, si ridono i nonni, si mostra quanto il nonno sia antiquato, sia fuori ogni lettura della contemporaneità, quanto sia imbranato dal punto di vista digitale. Il nonno nel suo imprecare, nel suo esagerare, nel suo mostrare gli aspetti una volta erano vergognosi. Nella mia famiglia, quando veniva qualche ospite, si nascondevano i nonni, non si facevano vedere perché avevamo sempre paura che facessero qualcosa che avrebbe in qualche maniera gettato il disdoro sulla famiglia, quindi i nonni spesso erano impresentabili. Dell'impresentabilità del nonno oggi si fa virtù, si fa valore monetario, il nonno fa fare tanti like, quindi i nipoti molte volte si riavvicinano ai nonni, ma non per l'affetto di una carezza, per un passaggio sapienziale, per avere esperienza, per coltivare il piacere delle radici della propria stirpe, no, semplicemente per prenderli per il culo e farci dei post nei loro social e avere tanti like in cambio. Stefano da Padova, buongiorno.
9: Sì, buongiorno. Non mi trovo d'accordo nella sua presentazione dei nonni, invece volevo sottolineare l'importanza sociale che hanno i nonni oggi. Io vengo dalla festa dei nonni, fatta.
0: Ma una cosa non esclude l'altra, però. Scusi, una cosa non esclude l'altra. Io ho delineato alcuni usi o abusi che vengono fatti dai nonni, ma ci sarà anche un'altra realtà sicuramente.
9: Certo, allora io voglio sottolineare questa realtà sociale, cioè l'aiuto che danno i nonni, e la mia esperienza stamattina, vengo dalla festa dei nonni della scuola materna di mia nipote, mia figlia ha 3 figli, e giusto per fare un piccolo esempio, l'attività sportiva dei 3 figli che hanno 3 età diverse avviene in 3 giorni diversi, per cui se non ci fosse il supporto logistico dei nonni, la coppia di mia figlia sarebbe, diciamo, molto in difficoltà nel fare la logistica dei trasporti dei figli.
0: No, ma questo mi sembrava sin troppo scontato per ripeterlo. I nonni sono l'asse portante dell'economia, primo perché hanno la pensione e aiutano i figli che non sempre riescono a far quadrare i bilanci, secondo perché hanno una casa. È molto difficile oggi per le giovani coppie riuscire a mettere insieme una casa. Terzo, perché un babysitteraggio, un asilo nido, una scuola materna, un qualcuno ti tenga i figli se tu devi lavorare, e se non lavori non mangi, è molto difficile affrontare come spesa, quindi ci pensano i nonni. Questi 3 ragazzini vanno in palestra, fanno attività fisiche, fanno attività di stimolo e di arricchimento perché esiste il nonno. Se non esistesse il nonno, mi confermi se sbaglio, i suoi figliuoli sarebbero costretti almeno uno a stare a casa e non lavorare.
9: Certo, e anche, voglio dire, probabilmente i genitori non riuscirebbero a fare il lavoro che fanno. Poi, ma quello che volevo solo far notare è che alla festa dei nonni ho notato come la generazione che eravamo lì presenti eravamo, diciamo, per l'80% tutte persone in forma, attive. Voglio dire che rispetto proprio alla sua visione che lei ha dato all'inizio, i nonni di oggi in Italia, o perché si tengono o perché serve, sono molto più attivi e più in forma.
0: Le posso chiedere quanti anni ha? Le posso chiedere quanti anni ha?
9: Quanti anni ha? Sì, ho 64 anni.
0: Ecco, io ho 7 anni più di lei, quindi sono molto più vecchio di lei, quindi non è che irrido persone anziane con l'orrendo vituperio può avere un giorno. Io sono molto più vecchio di lei, quindi parlo di me stesso, tranquillo. Lei è un ragazzino nei miei confronti. Sono felice che svolga in questa tenera e fresca età il ruolo di nonno in maniera così vivace. Io non so se riuscirei a farlo se avessi dei nipoti, perché sono zoppo e c'è un sacco di problemi. Marco da Mantova.
10: Buongiorno Nicoletti. Buongiorno Nicoletti, sono Marco da Mantova, io sono nonno e ho 68 anni, è un nipotino di...
0: Alla fine della puntata io mi sparerò, lo sapete, perché sono tutta gente più giovane di me, quindi vuol dire che sono nella fase liminare della mia esistenza. Prego, prego.
10: Sì, niente, io volevo dire un po' la mia esperienza da nonno, che l'affetto che si ha verso i figli è decuplicato nei confronti dei nipoti.
0: Sì, perché i figli normalmente una volta esaurito il rapporto di sostentamento vitale con i genitori,
10: esatto,
0: giustamente,
10: esatto,
0: staccano
10: esatto.
0: Il cordone e pensano alla loro vita, sarà anche giusto che a un certo punto i figli pensino alla loro vita. I nipoti sono come dei cucciolotti che hanno ancora bisogno di un adulto vicino fino a che non arriverà l'età post puberale, che anche loro cominceranno a godersi la loro vita, sono tutti a disposizione di qualcuno che si occupi di loro. In effetti avere dei nipoti prolunga la fase di attività, la fase di gratificazione nella relazione. Se non ci sono i nipoti, una volta che i figli giustamente hanno preso la loro strada, uno dice: ma io che ci sto a fare ancora? E non è che
10: certo,
0: tutti i nonni
10: certo.
0: O tutte le persone sono come quelli che vanno da Maria De Filippi, che ancora a 70 anni passati si pongono il problema della verecondia, se andiamo a letto insieme non facciamo il grande passo, come se fossero delle verginelle di fine 800. Questo mi fa un po' sorridere, non hanno capito niente, quindi ancora degli anni che sono passati, l'emancipazione, le conquiste, le battaglie, tornano a 70 anni con una mentalità che avevano i loro nonni a fine 800. 800 24 00 24, andiamo avanti con le nostre rassegne di esperienze legate ai nonni.
11: È una nonna particolarmente vecchia e nel corso degli anni si è fatta la convinzione, vedendo la televisione senza ascoltarla, quindi senza audio, consumasse meno di elettricità e quindi spendesse meno di bolletta. Quindi cosa fa? Segue solo esclusivamente i programmi televisivi del vicino, perché questo è sordo e ha la televisione a un volume molto alto, quindi lei può tranquillamente vedere la televisione senza audio, pensando di risparmiare sulla bolletta.
0: Beh, fantastico questo quadro di questa nonna. È un nonno tipico da macchietta. In un film di Checco Zalone c'è una zia che più o meno è anziana, Zalone, che è un momento di difficoltà nel suo lavoro, ci porta il nipotino in vacanza. La zia non lo vede da 30 anni, figurati, ma è l'unico posto per far fare un barlume di vacanza a questo povero bambino che sperava che il padre avesse ancora il potere d'acquisto che invece aveva perduto. E si comporta, una volta si comportavano i nonni, erano i tempi del lucchetto al disco combinatore del telefono per non far fare telefonate che costavano, il tempo in cui si spegnevano le lampadine, spegnete le lampadine, ogni volta si spegne una lampadina si risparmiano soldi. Su questa cosa sono stato rincoglionito per tutta la mia fanciullezza. Il nonno era parsimonioso, ma perché ancora stiamo parlando di una generazione che usciva dalla guerra, che aveva conosciuto la fame, l'afflizione, le tessere a non aria, la miseria, la paura, i bombardamenti. Di fronte all'esplosione del boom economico degli anni 60, vedeva i figli come una sorta di elemento di dissipazione di tutto ciò che loro avevano accumulato, non tanto di beni materiali quanto di esperienza. Quindi è logico che scattava questa molla della parsimonia. C'è una generazione di boomer come me, stati cresciuti nel culto della parsimonia, io dico nel culto della micragna. Ci fermiamo un istante perché dobbiamo dare, proprio visto che parliamo di termini economici, le informazioni della borsa, poi riprendiamo.
12: Il Nizza è torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
13: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
14: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
13: Scontata!
15: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
13: Più scontata!
16: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
19: Iperceramica.
20: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
21: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500. Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
22: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
23: Vi presenta... Borse in diretta.
24: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Ricomincia il tormentone dello spread. Sicuramente siamo ben distanti dalla crisi importante del 2012, ma questa mattina si ritorna a parlare tra gli operatori finanziari di flight to quality, di ricerca di qualità, e quindi il premio al Bund tedesco. Lo spread tra il BTP e il decennale, appunto, della Germania balza a 128 punti ed è una, in realtà, condizione che sta mettendo in comune anche altri paesi insieme all'Italia, appunto sappiamo che c'è questa problematica che riguarda il governo francese, l'approvazione della legge di bilancio, le proteste di piazza e di conseguenza anche la fuga dagli OAT, dai titoli di Stato appunto transalpini. Abbiamo una ripercussione in borsa da tutto questo, già ieri cali molto significativi fra listini continentali, oggi le borse europee hanno provato a rimbalzare, ma c'è già una retromarcia che ingrana Piazza Affari, in particolar modo che dopo essere arrivata a guadagnare lo 0,7% adesso riduce a più 0,10 in questo momento, mentre mantengono ancora un rialzo di mezzo punto Parigi e Francoforte, appunto più 0,9% Piazza Affari. I titoli che segnano i ribassi più importanti, quasi tutti bancari, Unicredit meno 2, Biper Banca meno 1,92, sicuramente pesa l'andamento dello spread data l'esposizione importante che le banche hanno sui titoli di Stato italiani, Banco BPM meno 1,27, Poste meno 0,8, Intesa meno 0,7%, sono in calo anche Fincantieri meno 1,21 e Saipem in ribasso di un punto. Dall'altra parte troviamo invece la corsa continua di Tecnoprob più 4,7%, Stellantis più 4,52. L'appuntamento centrale della giornata, la disoccupazione americana che arriva nel primo pomeriggio. Per ora è tutto.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
2: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
2: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
25: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
26: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
27: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
28: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
29: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Melog.
1: Stiamo parlando dei nonni, 800 24 0024. Non sto pensando che i miei nonni li ho visti morti, forse gli unici morti che conoscevo che ho visto. I genitori non l'ho visti, i nonni l'ho visti. E parliamo dei nonni, parliamo dell'evoluzione del mestiere di nonno. Mi stanno scrivendo tantissime persone, alcune indignate perché ho deturpato il santino tradizionale del nonnino con i nipotini, ma oggi i nonni servono soprattutto per portare fuori i cani dei figli, più che i figli, sono più importanti i cani dei bambini, ci sono più cani che bambini probabilmente. Altri mi dicono che ci sono i nonni social, sì, i nonni social terribili, quelli che nascono con Facebook e Buongiornissimo Caffè e continuano perfino su TikTok, mandando da una parte video stucchevoli dei nipotini circondati da fiori e amicini, e poi niente, c'è tutto il settore proibito, che non so perché arrivano a me di continuo, delle nonne discinte, nonne che fanno spogliarelli, che fanno sconcezze, che continuano a esporsi nel vituperio della carne, che in realtà ostentano un grande fierezza, evidentemente avranno i loro amatori. Ho tantissime telefonate, ma vuole il caso, ma veramente non mi sarei mai aspettato che mentre faccio questa trasmissione incappo in una collega, in Elisabetta Fiorito, che è una cronista parlamentare, la conoscete di Radio 24, che la sentite tutti i giorni raccontare le storie di Palazzo, che in realtà ha creato l'apoteosi di sua nonna, appena scritto un libro edito da Salani, lo trovate in libreria, La figlia di Trastevere. Elisabetta, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Gianluca. In realtà vabbè, sì, pronto, io vi sento. Pronto?
1: Sai che tutta questa storia non ha un senso. Ah, ci sei.
2: No.
1: E beh, allora rispondi, no?
2: Ci sono. Sono in studio. No, sono in studio da Roma. Allora Gianluca, grazie.
1: Sei fortunato. No, guarda caso, oggi parlavo dei nonni e mi capita di vedere nella telecamera in qua dallo studio, tengono in mano questo libro, La figlia di Trastevere, non avrei mai immaginato. Bellissima questa storia, ho scorso le prime pagine, ne sono rimasto entusiasta. Chi è questa rossa di Trastevere?
2: Intanto il titolo l'hai dato un po' tu, no? Quando avevamo parlato di questo libro, che era La rossa di Trastevere, però poi abbiamo scelto La figlia di Trastevere. È la mia bisnonna addirittura, quindi nemmeno mio
1: nonno. Sì, perché infatti vedo primi 900, come fai a vedere la nonna dei primi 900? Ce l'ho io.
2: Ho voluto scrivere la storia della mia famiglia materna perché...
1: Ma c'aveva i capelli rossi come te esattamente, per questo
2: sì,
1: rosso.
2: Sì, sì, lei naturali, io li tingo, però lei naturali. Era alta 1,80 come le mie cugine, perché la famiglia di mia madre erano alti, ho ripreso la famiglia di mio padre, ed era una donna intraprendente, faceva la fruttivendola, a Roma si dice la fruttarola, tanto per... abitava a Trastevere, in piazza Empiscinola, e aveva il banco a Via del Lavatore dietro Fontana di Trevi. Era una Roma completamente diversa, però è stato un po' ricercare le mie radici. Tu hai parlato dei nonni, no? Che portano a spassi i cani, eccetera, e io ho oramai l'età anche per essere nonna, però devo dire che è una Roma
1: completamente diversa. Tu l'hai conosciuta, sì, immagino, di persona.
2: No, lei no, io sapevo solo pochissime cose.
1: Ah, è morta prima che tu la conoscessi.
2: Sì, lei calcola, muore durante la guerra, e mio nonno pure muore durante la guerra.

0: a tutto, da quando andavano al liceo fino a quando si baciavano sotto la luna, perché basta guardare indietro nei loro social. Ma una volta dei bisnonni non sapeva nulla, foto non ce n'erano. Ci sarà stata una foto dei tuoi nonni, forse,
1: sì,
0: il giorno che sono sposati,
1: nonni.
0: Fine. Detto, sì, no. Tua bisnonna non c'aveva nemmeno una foto.
1: No, io sapevo che lei era sposata con questo uomo piccolino che veniva dal Piemonte, da Manta, quindi stiamo parlando del momento di Roma Capitale, dove tutti arrivano a Roma per costruire la nuova capitale d'Italia, e sapevo che aveva avuto 3 figli di primo letto e poi una figlia che invece era una figlia di secondo letto, una figlia naturale, all'epoca si diceva una figlia illegittima.
0: E io
1: questa zia Lina, che praticamente era la sorella di mio nonno, me la ricordo.
0: Comunque gli dava dentro, comunque era classe 900, ma gli dava dentro abbastanza.
1: Sì, era un tempo in cui si facevano molti figli, era un'Italia completamente diversa, e soprattutto mi ricordo questa zia Lina che veniva trattata dalle altre prozie in maniera un po' diversa, e noi non capivamo mai per quale motivo, perché lei era la figlia del peccato, capito? Mentre le altre erano le figlie di primo letto, di matrimonio.
0: Molti dicono una cosa che mi verranno i fulmini dal cielo, mi ha aperto un flash. Anche nella mia famiglia esiste una cosa del genere. Una mia zia, sorella di mio nonno, aveva una figlia, che però non era figlia sua, era figlia della sorella. Siccome la sorella l'aveva concepita in un atto illecito con un suo datore di lavoro, decise la famiglia integerrima di mio nonno, questa figlia doveva essere data a un'altra sorella che non perdeva in dignità se aveva questa figlia. Quindi questa ha vissuto tutta la vita, fino all'età adulta, pensando che la zia fosse la madre e la madre fosse la zia. Questo accadeva frequentemente, evidentemente.
1: Sì, perché poi tra le altre cose questa zia ha avuto il cognome della madre, cioè della mia bisnonna, no? Mentre gli altri avevano il cognome, mio nonno aveva il cognome del padre. Mio bisnonno muore a un certo punto e lei ha questa storia con un uomo sposato, ed era di una crudeltà unica questo stato di famiglia prima del 1970, quando poi è stato praticamente
0: affocata dal demone carnale continuamente tua bisnonna fino all'età matura.
1: No, era una donna molto intraprendente e grande lavoratrice, per esempio. Ecco, quando si dice le donne non lavoravano eccetera, ma la mia bisnonna lavorava, addirittura si era comprata poi la casa attraverso questa sua attività di frutta e verdura. Era una donna molto molto in gamba, ecco, questo secondo me va riconosciuto, perché molto spesso noi abbiamo questa visione un po' anni 60, no, della donna che sta a casa eccetera, ma durante per esempio la guerra non è sempre stato così, e poi quando si rimaneva vedove la donna si doveva rimboccare le mani e andare le maniche e andare a lavorare. Quindi
0: alla fine, raccontando la tua bisnonna, Betta, tu dai un tracciato inedito di un pezzo della nostra storia patria, che va da,
1: sì, dal 1911,
0: la nascita dell'Italia unita finalmente, fino agli anni della guerra.
1: Sì, fino al 1931, ed è il momento in cui c'è la nascita anche del fascismo, no? C'è la Grande Guerra, c'è l'edificazione del Vittoriano a Roma, il Milite Ignoto, ma soprattutto poi c'è la marcia su Roma, e ovviamente io della mia bisnonna sapevo 3 cose, il resto è tutto fatto di fantasia, no? Io l'ho affiancata da un fratello assolutamente immaginario che diventa fascista, no? E che quindi crede in questo uomo con gli occhi da matto, diceva la mia.
0: Quindi ha ricostruito molto, perché di ricordi familiari erano molto
1: assolutamente
0: limitati.
1: Assolutamente, è un romanzo dove c'è la fantasia, ma c'è molta storia, è un romanzo storico, cioè la storia entra in una famiglia popolare trasteverina.
0: Ma non è nulla di concreto di tua nonna, un gioiellino, pettinino?
1: No, guarda, l'unica cosa che mi hanno raccontato è che quando si sposò il mio nonno, mia bisnonna, appunto, bisnonna Vincenza, aveva addirittura una cinta d'oro, perché lei aveva fatto i soldi, capito? Era una donna che lavorava e quindi all'epoca riusciva anche, capito, a avere questi vezzi, ecco. So solo che era molto bella, era alta, e come al solito a Roma, quando una donna è alta e bella e abita al di là del Tevere, si diceva che era figlia, magari probabilmente illegittima anche lei, di una guardia svizzera, perché erano gli unici alti e biondi a Roma, ecco. Quindi, capito, queste sono le visioni un po' popolari che c'erano all'epoca in un quartiere come
0: Trastevere,
1: che veniva
0: vissuto. Quindi
1: probabilmente
0: nelle tue vene batte ancora aleggia ancora il sangue di una guardia svizzera che approfittò delle grazie di tua nonna, che era alta, bella, ma anche benestante,
1: non lo sappiamo.
0: Piacevolezza si concedeva a questi energumeni che sforavano dal Vaticano, andavano fino a Trastevere e fra una zucchina e un cetriolo riuscirono anche a godersi la nonna.

0: Beh, Betta, ricordo il tuo titolo, dobbiamo dare le informazioni del traffico, la figlia di Trastevere, Elisabetta Fiorito, editore Salani. Ci sentiamo tra poco.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati sulla 4 Milano-Venezia per un veicolo in fiamme. Chiuso l'allacciamento con la 27 Venezia-Belluno per chi proviene da Venezia e si mette in A27 in direzione Belluno. Inoltre per incidente si viaggia in coda per 6 km fra Sirmione e Brescia S in direzione Milano. Code di 6 km anche sull'Auto Brennero per un mezzo pesante in panne fra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena in direzione del confine di Stato. Ci spostiamo sulla 14 Pescara-Ancona. L'autostrada risulta chiusa fra Basso Sud e Basso Nord verso Pescara a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Infine sulla 1 Bologna-Firenze per un veicolo in panne si viaggia in coda fra Sasso Marconi e il Bivia 1 variante verso Firenze. È tutto, a più tardi.

0: Melog.
1: Allora, 800240024, questa singolare, inaspettata occasione di incrociare un collega che ha dedicato un libro al nonno mi dà tanto da pensare su quelle che sono state le mie radici nonnesche, ma non ho voglia di parlare di me stesso. Voglio dare la parola agli ascoltatori. Margherita da Padova.
2: Sì, salve, grazie per avermi ricevuto. Io in realtà sono in un'età un po' particolare in cui potenzialmente posso crearli io i nonni, perché ho 28 anni e mi sposo l'anno prossimo, quindi spero appunto di rendere i miei genitori nonni a loro volta. Quello che posso dire,
1: pensi quanto saranno contenti, stanno lì che non staranno nella pelle, cioè, dai dacci un nipotino, così finalmente la nostra vita sarà bloccata sul nipotino, gli farò un bel regalo.
2: Anche questo è un tema, perché i miei genitori sono dei sessantenni molto vivaci e molto vitali, ecco. Hanno già messo le cose in chiaro sul fatto che loro vogliono la loro libertà, che li mandi al nido, che li mandi con la babysitter. Ogni tanto, quando hanno tempo, se ne occuperanno. Io sono d'accordo, sinceramente.
1: Lei ha già fatto questo progettino. Papà e mamma, io mi sposerò. Preparatevi che vi sfondo qualche ragazzino subito. Giocando sul fatto che ci siete voi, e finché ci siete voi io posso permettermi di fare la mia vita. La sintesi benevola è questa.
2: Sì, no, ovviamente sia io che il mio fidanzato facciamo dei lavori molto impegnativi a livello di tempo, quindi abbiamo già dato per scontato che una babysitter ci scapperà di sicuro. I nonni saranno un'ancora di salvezza eventuale, speriamo.
1: Beh, i nonni saranno qualcosa di diverso dalla babysitter, penso, perché non è che è soltanto la badanza, glielo dico, che serve un figlio. Se il figlio poi non vuole che all'età di 18 anni vi cacci di casa, vi bastoni o vi accoltelli, qualcosa da insegnargli anche della vita, più facile lo facciano i nonni che la babysitter, probabilmente.
2: Sì. Comunque quello che volevo dire è che i miei nonni, che purtroppo sono passati a miglior vita l'anno scorso, nella mia esperienza erano ricoperti da un'aura quasi di epicità, non tanto per aver fatto delle vite particolarmente straordinarie, ma per aver vissuto e soprattutto superato delle fasi molto complesse della storia. Sono nati tra la fine degli anni 20 e la fine degli anni 30, e la loro infanzia sostanzialmente è stata durante la guerra. Poi si sono fatti la casa da soli, addirittura mio nonno se l'ha addirittura costruita, cose per cui noi giovani spesso ci lamentiamo molto.
1: Sì, questa vede, è una narrazione costante per chi più o meno ha la mia età, che ricorda queste fasi epiche. Quello che mi interesserebbe capire oggi, dei nonni di un ragazzino che ha 12 anni, per esempio, quale tipo di ammantamento epico potrebbero avere? Cosa sono i nonni oggi di un bambino che è cresciuto, magari un adolescente, ecco, un adolescente di oggi, che concezione ha dei nonni che avranno 50 anni, 60 anni, probabilmente anche meno, ma non hanno né fatto la guerra, non hanno fatto nulla? Sentiamo Celestino da Brescia.
3: Buona giornata, dottor Nicoletti.
1: Buona giornata.
3: Mi sente?
1: Sì, sì, certo, non ho bisogno ancora di apparecchi, certo.
3: No, non volevo dire questo. Niente, io ho 78 anni e ho due nipoti, di cui una mi considera come un bancomat che viene a pigliarmi, e un'altra invece mi considera come un suo passatempo, un suo protettore, quello che ha bisogno. E per cui,
1: guardi, lei è fortunato che questo tipo di attenzione le abbia da sua nipote e non da una coetanea di sua nipote di estraneità familiare, perché sarebbe molto più oneroso per lei dover pensare a una ragazza che lo considera come il suo bancomat. Quindi è fortunata, la nipote aveva richieste piuttosto limitate.
3: Quella del bancomat è cioè 16 anni, mentre la piccolina che ci vuole un bene della
1: Madonna. Ah, sono piccole, vabbè, sì.
3: E viene
1: poi dalla sua età sono molte persone che vengono prese in custodia dalle loro badanti, e più o meno non fare la stessa cosa, essere il bancomat delle badanti, quindi le è andata ancora bene, va.
3: però voglio dire, io continuo a vivere la mia vita sempre dedicata alle nipoti, ti faccio l'orto alla scuola dove va mia nipote, faccio dopo scuola alla chiesa dove va mio nipote, e dove c'è necessità in famiglia, perché io ho vissuto una vita molto legata al nucleo familiare, sia da parte dei miei nonni, sia da parte dei miei genitori, per cui io vivo e continuo a vivere per qualsiasi necessità che c'è, sia fisica che economica, che anche,
1: diciamo, il suo motto: sono a disposizione.
3: Bravo,
1: perfetto, meraviglioso. Io rimpiango di non aver nipoti, perché me ne sarei occupato volentieri, ma devo dire che è un figlio che mi dà già abbastanza da fare. Chicca da Milano.
0: Eccomi, io sono una nonna di 77 anni, ma ho due nipoti piccoline di 6-8 anni, e come nonna io cerco un po' di raccontare favole, di farle chiacchierare, di farle pregare e di raccontare delle storie, anche di giocare. E soprattutto volevo dire che io ho la fortuna che i miei figli sono indipendenti economicamente, quindi io faccio proprio una nonna, diciamo così, nonna.
1: È solo per piacere, non per dovere,
0: esatto,
1: diciamo, non l'obbliga nessuno.
0: Esatto, non mi obbliga nessuno.
1: Ma riesce a trovare un linguaggio comune con le sue nipoti? Perché oggi una bambina di 6 anni è universi a distanza dai propri nonni. Noi eravamo abbastanza omogenei, i nostri nonni, perché bene o male tramite i genitori parlavamo lo stesso linguaggio, non era cambiato molto il mondo, ma oggi il mondo è cambiato di anni luce
0: adesso,
1: rispetto alla sua generazione.
0: È cambiato moltissimo, come del resto noto che è cambiato il mondo da me a mia mamma. Se io penso che il weekend parto con una sacca di jeans, penso a mia mamma che quando partiva doveva organizzare bauli e quant'altro, quindi c'è proprio un sistema di vita diverso. E soprattutto io, per esempio, abitavo a Genova, poi 10 anni fa sono rimasta sola e sono venuta a stare a Milano, e questo mi ha dato un'apertura proprio alla vita. Lì posso andare a vedere mostre, musei, cioè cose veramente molto interessanti, e di questo sono anche grata, che non devo fare la nonna a tempo pieno, come a volte delle mie amiche.
1: I nonni a tempo mio, i nonni ho conosciuto, erano molto più giovani dell'età che adesso io, avranno avuto 60 anni, 65 anni, ma già li consideravo ormai come delle persone pronte alla cassa da morto, li consideravo vecchi, non facevano nulla, si occupavano solo dei nipoti. Oggi una persona a 60 anni è nel clou della propria vita. Sentiamo Nicola da Reggio Emilia.
4: Salve Nicoletti, buongiorno. Ascolti, io stavo pensando, tra me, io sono un nono, ho 57 anni, ho due nipotini.
1: Pensa, un ragazzino ancora.
4: Vabbè, sì, dovremmo rinominare il primo articolo della Costituzione italiana. Italia è una repubblica fondata sul lavoro dei noni, nel senso che ci fanno lavorare fino a 70 anni ormai, e nel senso che comunque i nostri figli senza di noi sarebbero persi. Perché io mi rendo conto che le mie figlie, se non ci fosse mia moglie che va dai figli dalla mattina alla sera, purtroppo non andrebbero avanti, non potrebbero avere un lavoro, quindi questa è una situazione.
1: Quindi il nonno, mi faccia capire, il nonno, come diceva prima il suo collega ascoltatore, è l'elemento base della sussistenza di un nucleo familiare contemporaneo.
4: Diciamo che economicamente io non li aiuto tanto perché lavorano, però per il fatto semplice che il figlio possa essere lasciato ogni volta che loro hanno bisogno da noi, cioè ragazzi, è un aiuto che comunque non può sostituire nessuno, a gratis, insomma. Uno,
1: no, anche perché se chiami una persona ti chiede giustamente 10-15 euro all'ora per tenerti un ragazzino, quindi è logico che alla fine anche questo ha un suo valore se valorizzato. Allora, grazie nonni che hanno chiamato, intanto ringrazio anche Martin Ramone, Elisabetta Fuscone a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, e mi avvio mestamente verso la corda che pende già da una trave della mia stanza, perché ho capito che probabilmente il mio tempo è finito.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
7: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
8: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
7: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
9: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
10: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
11: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
12: In onda ogni domenica alle 6.30.
11: E in podcast con qualche contenuto in più.
12: Tante voci diverse quindi.
11: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
12: E due che non cambiano mai.
11: Le nostre.
13: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Terremoto giudiziario in Sicilia, ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Armao. Fermate anche altre 8 persone, l'accusa di corruzione. Parte l'iter della legge di bilancio in Consiglio dei Ministri, dal nuovo taglio IRPEF al bonus casa, le ipotesi in campo del governo. Continuano in Francia le proteste studentesche con scontri e violenze, feriti oltre 60 dipendenti scolastici. Parla il pilota indiano del volo per Tel Aviv. Ero ferito, ha detto al primo ministro indiano, ma ho agito pensando di salvare 170 persone. Fuga dei medici dagli ospedali. Per la prima volta le dimissioni superano i pensionamenti. Nel 2025 boom di uscite volontarie. Poi il calcio, azzurri di nuovo in campo stasera per la sfida contro la Francia. Verso la conferma di Kayode, possibile l'impiego di Vergara dal primo minuto. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la cronaca con un nuovo terremoto giudiziario avvenuto in Sicilia. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. L'accusa è di corruzione. Ci sono anche altre 8 persone coinvolte nell'inchiesta che riguarda il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi.
2: Un presunto sistema di tangenti dietro le autorizzazioni ambientali per progetti industriali ed energetici in Sicilia è l'ipotesi al centro dell'inchiesta della Procura di Palermo, che coinvolge 9 persone tra politici, imprenditori e professionisti. Tra gli indagati c'è Gaetano Armao, avvocato ed ex vicepresidente della Regione Siciliana, fino ad agosto presidente della Commissione Tecnica Specialistica Regionale chiamata a valutare quei progetti. Secondo gli investigatori, nell'attività della Commissione si sarebbe inserito un sistema illecito di corruzione. Le accuse ipotizzate, a vario titolo, sono corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio delle funzioni. Nell'inchiesta è coinvolto anche Giuseppe Geremia Lombardo, deputato all'Assemblea regionale siciliana del Movimento per l'Autonomia e nipote dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo. La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti per 8 indagati, tra cui Armao, e il divieto di dimora per un nono. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo.
1: Stasera in Consiglio dei Ministri arriva il documento programmatico di finanza pubblica, la base della prossima legge di bilancio. Dal nuovo taglio dell'IRPEF alla conferma del bonus casa, che potrebbe salire anche al 65%, sono alcune delle misure ipotizzate, ma arriva anche la relazione sull'extra deficit.
3: Uno scostamento di bilancio da circa 7 miliardi di euro già per quest'anno è la cifra indicata dal vicepremier Antonio Tajani, secondo cui la decisione dovrebbe arrivare già oggi in Consiglio dei Ministri. Le risorse serviranno a dare più margine al governo, alle prese con il caro energia e con la necessità di sostenere famiglie e imprese. L'esecutivo punta sulla maggiore flessibilità chiesta a Bruxelles, in particolare sulle spese per difesa ed energia.
4: Poi dovremo presentare a Bruxelles una serie di proposte e, una volta approvate da Bruxelles, potremo essere operativi.
3: Così spiega Tajani, augurandosi che, vista l'inflazione, Francoforte non pensi a un incremento dei tassi. Il pressing sull'Unione Europea si è intensificato negli ultimi giorni. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, avvertendo che con gli attuali vincoli sulla spesa sarebbe difficile finanziare nuovi aiuti senza ricorrere a misure restrittive. La proposta italiana è anche quella di poter utilizzare l'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles però frena, ricordando che agli Stati sono già stati concessi margini di flessibilità. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Novità intanto in arrivo sul fronte dei carburanti. Eni ha infatti annunciato l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e alla pesca.
5: Da oggi fino al 31 ottobre sconto Eni sul prezzo dei propri carburanti anche per agricoltori e pescatori. Gli attuali clienti Eni Live, precisa la compagnia, potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. Intanto nel sud Italia la protesta dei trattori continua, mentre Coldiretti chiede misure più strutturali. Alessandro Apolito, capo servizio tecnico Coldiretti.
6: Sicuramente il rinnovo del taglio sull'accisa del gasolio agricolo che consente uno sconto strutturale. Dall'altro lato abbiamo proprio nella scorsa settimana parlato con il ministro Lollobrigida presentando anche l'ipotesi di un rinnovo del credito d'imposta per il carburante agricolo, e poi sicuramente serve una iniezione di liquidità, quindi abbiamo chiesto un intervento su uno degli strumenti che servono, che è la cambiale agraria.
5: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso andiamo in Francia, dove proseguono le proteste degli studenti. Sono decine i casi in cui ci sono stati scontri e violenze.
7: Non si fermano le proteste dei liceali francesi, anche oggi di nuovo cassonetti dati alle fiamme, tafferugli e scontri con le forze dell'ordine. In alcuni istituti, da Parigi a Lione a Marsiglia, gli agenti hanno usato lacrimogeni, a Strasburgo, idranti a Rennes per spegnere le fiamme. 400 le scuole chiuse in tutto il paese, quasi 2000 fermati nella giornata di ieri, il 90% minorenni, 65 dipendenti dell'istruzione pubblica feriti, tra cui 40 presidi, e oltre un centinaio di scuole danneggiate, ha riferito il ministro dell'istruzione Geoffrey, lanciando un appello ai genitori affinché dicano chiaramente ai propri figli di non partecipare ai blocchi. I nostri ragazzi non devono essere più in strada, ha detto il ministro, perché sono in pericolo. Il governo ha definito blocchi, occupazioni, violenze urbane, proponendo che siano i genitori a pagare i danni causati ai licei, mentre il sindacato degli studenti ha già indetto per il 6 ottobre una nuova giornata di mobilitazione in tutta la Francia per contestare tagli all'istruzione, le disuguaglianze sul territorio, rivendicare una scuola di qualità. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, oggetto di un tentativo di dirottamento da parte del copilota omanita, un tentativo sventato grazie all'intervento dell'equipaggio e dei passeggeri. In una videochiamata con il premier indiano Modi, il pilota ha raccontato di aver agito nonostante fosse ferito, spinto dall'idea che 170 persone a bordo potevano morire. Per il presidente americano Trump, intanto, l'Iran è coinvolto, mentre gli 007 israeliani sono più dubbiosi. Israele intanto oggi è tornata a colpire il sud del Libano, e a Gerusalemme la tensione resta molto alta, 25 giorni dalle elezioni.
8: Mi hanno picchiato per strada dei religiosi ultraortodossi. Non capisco, sono religiosi e picchiano. Che razza di religiosi sono questi? Ahmed Al-Hussini è un arabo sessantenne che è stato picchiato alla porta di Damasco a Gerusalemme 2 giorni fa. Ha delle contusioni alle braccia e alle gambe, ma poteva andare peggio. L'episodio è significativo della tensione che si respira in città a poco più di 3 settimane al voto. Israele ha ripreso anche a colpire il Libano. L'esercito ha aperto il fuoco stamattina contro diverse località nel sud. C'è poi la vicenda del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. L'aggressore è un islamista radicale, secondo il premier Netanyahu. Il collegamento con l'Iran attualmente però è escluso. Lo ha detto un funzionario a Inet. Ma il presidente statunitense Trump ha dichiarato che se sono coinvolti gli iraniani, gli USA reagiranno. Sembra possibile in ogni caso, dato che il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla portaerei Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines, un contingente aggiuntivo compreso tra i 9 e i 10.000 effettivi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: E ora torniamo in Italia con una notizia che riguarda il mondo della sanità. Nel 2025 le dimissioni volontarie dei medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti, lo segnala un'indagine del sindacato Anao Assomed. Le dimissioni volontarie hanno raggiunto quota 3.767, il sorpasso segna uno spartiacque: in un solo anno sono schizzate le dimissioni del 150%, raggiungendo quasi il 4% del totale dei medici impegnati nella sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. E ora il calcio, con la nazionale di calcio azzurra che questa sera torna in campo dopo il successo contro la Turchia allo Stade de France a Parigi contro la nazionale francese. Il racconto del nostro inviato Dario Ricci.
9: Vous avez des équipages disponibles, vous n'aurez pas d'utilité pour d'autres points. négatif, il n'y a rien. Vous avez quoi avec vous là?
10: Buongiorno da Aubervilliers, siamo qui a una mezz'ora da Saint-Denis e come sentite gracchiano ancora le ricce trasmittenti della polizia francese, ma fortunatamente questa mattina, pur con la tensione del caso, non si sono registrati nuovi scontri all'ingresso delle scuole blindate, del resto appunto dagli agenti nelle zone più sensibili. E allora si guarda Saint-Denis stavolta verso lo Stade de France, quello che è stato lo stadio che ha anche ospitato i giochi olimpici del 2024, tutto esaurito per questo attesissimo Francia-Italia, diverse le ipotesi di formazione con Mancini ancora con diversi nodi da sciogliere, staremo a vedere anche quali saranno le scelte di Zidane, sicuro titolare, però il pallone d'oro Dembélé al centro dell'attacco. Calcio d'inizio alle 20:45, Italia che cerca conferma alle nuove certezze ritrovate con la vittoria in Turchia dopo il brutto KO all'esordio a Roma contro il Belgio. Staremo a vedere dalle 20:45 allo Stade de France. Per il momento da Parigi è tutto.
1: Grazie al nostro Dario Ricci, dunque da Parigi, per la vigilia di questa partita di calcio. Stasera l'Italia contro la Francia, 13 e quasi 12 minuti. Ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.

0: Filenihouse.fileni.it.
1: Effetto giorno.
2: Ecco le notizie di oggi. Terremoto giudiziario in Sicilia, ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Armao, l'accusa di corruzione. Parte l'iter della legge di bilancio in Consiglio dei Ministri stasera, dal nuovo taglio IRPEF al bonus casa, le ipotesi in campo del governo. Continuano in Francia le proteste degli studenti con scontri e violenze, feriti una sessantina di dipendenti scolastici. La fuga dei medici dagli ospedali, per la prima volta le dimissioni superano i pensionamenti nel 2025, boom di uscite volontarie. Calcio, azzurri di nuovo in campo questa sera per la sfida contro la Francia, verso la conferma di Caiode, possibile anche l'impiego di Vergara dal primo minuto. Eccoci qua alle 13, quasi 15 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Oggi trasmettiamo in diretta dal Museo Maxi di Roma, in occasione di Città nel Futuro 2030-2050, la conferenza promossa da Lance sul futuro delle città, con la direzione di Francesco Rutelli, che tra poco sarà nostro ospite. E parleremo anche, oggi c'è un dato importante di Copernicus che ci conferma che questa è stata l'estate più calda per l'Europa, ma ci arriviamo tra poco. Prima partiamo da un dato di cronaca, perché questa sera in Consiglio dei Ministri ci sarà l'arrivo del documento programmatico di finanza pubblica, la base in pratica per la legge di bilancio, con anche annessa, l'abbiamo sentito poco fa, la relazione sull'extra deficit, la possibilità, diciamo, di sforare un po' di più per quanto riguarda le spese in energia e difesa. Un dibattito molto ampio in questo periodo. Ieri è partita una lettera della Premier Meloni a Bruxelles per chiedere ancora più flessibilità, perché c'è un tema di inflazione che potrebbe pesare sui conti pubblici. Questo, diciamo, è il quadro, ma da questa legge di bilancio dipende anche un altro capitolo, minore se volete, ma importante per molte famiglie italiane. Parliamo della legge sui caregiver, che è arriva in discussione oggi in aula. E ne parliamo con Alessandra Corradi, che è portavoce nazionale del coordinamento Caregiver Familiari Uniti. Buongiorno Corradi, benvenuta.
3: Buongiorno a voi.
2: Senta. Eccoci qua, grazie per essere con noi. Allora, abbiamo detto, la legge di bilancio dovrà stanziare i fondi che sono stati previsti, dovrà confermarli naturalmente, come anche per altri capitoli di spesa, ma questa è una legge davvero importante, attesa, lo aspettano milioni di persone, italiani che si occupano dei loro familiari, delle persone care, e la legge è anche cambiata nel corso della discussione che c'è stata in Commissione Affari Sociali alla Camera. Le chiedo, insomma, come salutate questo momento che è storico? Sappiamo che ci sono delle criticità perché i fondi non sono molti, lo avete già detto, ma insomma, qual è il vostro giudizio oggi, Corradi?
3: Il giudizio è invariato, perché comunque gli emendamenti accolti sono stati pochissimi, tutti della maggioranza, quelli della minoranza sono stati tutti rifiutati, e cioè, anzi è stato peggiorato, perché a parità invariata di fondo stanziato si è aumentata la platea, per cui succederà che, se tutto va in, come si dice, diventa operativo, ci saranno persone che prenderanno 40 euro al mese, ancora peggio.
2: È molto poco.
3: Stavo appunto seguendo la diretta dal Parlamento, perché appunto stanno dibattendo, e purtroppo l'evidenza è che c'è una spaccatura proprio politica, cioè non c'è stato quell'accordo che ha potuto produrre un buon testo, e quindi,
2: ecco, se volessimo, non so dire Corradi, cosa, ecco.
3: Cosa può succedere, non lo so. Però noi caregiver non siamo assolutamente
2: quello che Quello che le chiederei a questo punto è proprio questo, diciamo l'iter inizia adesso, per cui c'è ancora la speranza che possa in qualche modo il testo migliorare e cambiare. Se dovesse darci un punto di crescita, di miglioramento di questa legge, uno importantissimo, lo ha già detto, quello delle risorse, perché 40 euro sono pochi, 400 euro al mese al massimo sono veramente pochi, parliamo di un limite ISEE praticamente di persone quasi nulla tenenti, ecco, quindi diciamo, hanno diritto naturalmente a un aiuto anche le famiglie che hanno un livello un pochino migliore, ma che di fronte a questo carico enorme della cura dei familiari hanno bisogno di un aiuto. Ci dia un punto per migliorare la legge in discussione, Corradi.
3: Non è migliorabile questa legge, è da rifare completamente.
2: Va bene, io prendo, mi fermo qua, prendo questo spunto di Corradi per quello che è. Naturalmente lo sapevamo, ci sono delle criticità su questa legge e saremo a vedere. C'è tempo per migliorarla, c'è tempo probabilmente per, almeno questo lo dico io, perché mi sembra che la Presidente invece, la portavoce del Coordinamento Nazionale Caregiver, non la pensi così, ma insomma, speriamo invece essere ottimisti che si possa portare a casa qualche cosa di più. Adesso invece, come detto, ci trasferiamo anche nel senso di questa presenza di Radio 24 dal Maxi di Roma per la conferenza Città nel Futuro 2030-2050. Lo facciamo insieme a Francesco Rutelli, che è il direttore scientifico. Rutelli, buongiorno.
0: Buongiorno Maurizio, grazie.
2: Benvenuto, grazie per essere con noi. Allora, ho detto poco fa nell'introduzione, stamattina Copernicus ci ha dato la conferma che è stata un'estate atroce, ce ne siamo accorti tutti, la più calda di sempre. E questo è un tema cruciale per le città che vogliono cambiare, che vogliono migliorare, e in questa conferenza, in questi giorni se ne è parlato. Cosa è emerso in questo senso, Rutelli?
0: La cosa più significativa e positiva è stata l'ascolto da parte di tutti. Hanno partecipato centinaia di persone, ciascuna con un grado di autorevolezza, di rappresentatività, di categorie, di istituzioni, e l'ANCE ha dimostrato di essere un punto di riferimento non solo produttivo e industriale, ma anche di relazioni per far capire a tutti la strategicità dei due temi che abbiamo messo all'ordine del giorno: casa, l'abitare. C'è questa parola inglese affordable, accessibile, è stata associata anche quella di vivibilità, perché il secondo grande tema, l'adattamento al cambiamento climatico, è un tema industriale, è un tema di organizzazione delle città e dei territori, e se ne è parlato in termini di norme, di incentivi, di investimenti e di progetti e di realizzazioni concrete. Ho fatto un esempio iniziando, che è quello dei tetti meravigliosi di Parigi, dove si andava negli anni 50-60, tetti di zinco delle case storiche del centro di Parigi, è un inferno.
2: Adesso non va più.
0: È un inferno. E faccio una notazione politica: in Francia la destra, la candidata Le Pen, ha visto il sorpasso nei sondaggi nelle settimane in cui ha parlato dell'aria condizionata nelle case. Allora, perché questi argomenti debbono essere usati solo all'ultimo minuto della campagna elettorale e non essere invece l'oggetto,
2: entrare dalla porta principale,
0: sì, della trasformazione fisica, materiale, che riguarda il ceto medio, riguarda le famiglie, riguarda l'abitare, riguarda la capacità di assorbire l'acqua quando l'evento è estremo, c'è troppa, e le siccità prolungate quando non c'è. In Italia abbiamo le capacità imprenditoriali, tecniche, progettuali per farlo. Mettere in rete questo sistema è stato, credo, molto positivo in queste giornate, e spero che la ricaduta sia strategica. Per questo noi abbiamo messo due date, 20:30 domattina e 20:50, molti di noi non ci saranno a quella data, ma se non programmiamo adesso la struttura urbana, altrimenti ci lamenteremo, come abbiamo fatto, perché alcuni paesi, ad esempio la Cina, hanno investito prima il fotovoltaico, nelle batterie, nell'immagazzinamento dell'elettricità, nella raffinazione dei minerali critici o nei veicoli elettrici, e l'Europa ha perso potenzialità industriali competitive, ha perso centinaia e migliaia di posti di lavoro, minore qualità del vivere, e questo non ce lo possiamo ricordare appunto solo in campagna elettorale.
2: Rutelli, dal punto di vista anche del finanziamento di questo programma molto molto ampio, importante e strategico, che tutti insomma speriamo di aspiriamo, no, a vedere cominciare. Insomma, noi abbiamo appena salutato il modello del super bonus con tutti gli annessi e connessi. Bisognerà trovare degli equilibri nuovi, degli incentivi nuovi, delle modalità nuove. Adesso c'è in discussione la legge di bilancio, dicevamo poco fa, il governo studia di risalire al 65 per il bonus casa. Le chiedo, ecco, quali sinergie, come, qual è il format? Cominciamo a pensare come possono dialogare le istituzioni, i privati, le aziende, per uscire, i comuni, le città, per diciamo, affrontare questa sfida grande.
0: È un'integrazione indispensabile, perché è chiaro che la famiglia da sola non ce la fa. È chiaro che gli investimenti pubblici debbono essere nel tempo certi e non ipotetici, rinviati o modificati. La certezza delle norme e delle risorse è cruciale, e io penso che queste tre giornate abbiano dato una consapevolezza a tutti gli attori della filiera, dalla responsabilità pubblica a chi costruisce, a chi progetta e a chi nell'amministrazione locale deve sapere dove mettere le risorse che ci sono per la casa. Sappiamo qual è la differenza tra le case popolari, le residenze sociali e le case private. Ci sono tre piani casa adesso. Sono venuti i titolari di tutte e tre questi progetti, l'hanno spiegati.
2: Con il governo?
0: Sì, ci sono tre capitoli fondamentali, sì, del piano casa governativo. Sono venuti tutti, hanno ascoltato anche controdeduzioni, critiche, richieste di miglioramento, e così si porta avanti una priorità per il paese che, se parliamo dell'abitare, vogliamo dire, chi può permettersi oggi una casa in affitto a 1.500 euro quando quello è il suo reddito? È ovvio che occorrono tuttora per alcuni segmenti investimenti pubblici per avere una nuova generazione di case popolari. Abbiamo case vuote, abbiamo edifici che sono da rifunzionalizzare, da demolire e ricostruire. La rigenerazione urbana non è uno slogan, ma è un obiettivo strategico per il paese.
2: Rutelli, l'ultima cosa che le chiedo, un sentiment, cioè qui è proprio una sua giudizio anche soggettivo. Lei la vede questa voglia di scattare, no? Di accelerare da parte di tutti gli attori coinvolti, perché è un programma ampio, però a volte vediamo anche la fatica di ragionare in lungo, soprattutto della politica.
0: Sì, la vedo, perché tutti si rendono conto che per una volta su questi due argomenti, se entri in un autobus e chiedi, è una priorità la casa accessibile? Sì. È una priorità adattarsi al cambiamento climatico anziché lamentarsene? Sì. E allora penso che per una volta forse anche la programmazione politica deve tenerne conto, sa che deve tenerne conto, perché si spostano consensi per una volta, non in chiave ideologica. Ridurre le emissioni sì o no, quando, tra 20 anni, ora bisogna dare le risposte, e queste tre giornate sono state, io penso, molto concrete.
2: Benissimo, io ringrazio il direttore scientifico della conferenza Città nel Futuro, Francesco Rutelli, buon lavoro, a presto.
0: Grazie a voi.
2: Alla prossima. E adesso chiudiamo, a proposito di città, con una storia che viene da Milano e parla di trasformazioni e del riscatto di un quartiere complicato. Sentiamo.
4: Litigano per salire sulla bici ellittica, per arrampicarsi sull'attrezzo da calisthenics, si spingono. Siamo in piazzale Selinunte, nel cuore del quadrilatero delle case popolari di San Siro a Milano, tristemente noto per spaccio e degrado. Una zona però al centro dell'attenzione di associazioni no profit ed enti locali, e i 3 milioni già stanziati serviranno per fare dell'ex mercato comunale che si affaccia su questa piazza un centro per sport, teatro, scuole di italiano per le mamme, soprattutto arabe. Si incrociano tutte le lingue del mondo in questo nuovo spazio che prende il posto di un vecchio campo da bocce. Qui siamo nel quartiere più giovane di Milano, meglio una palestra all'aperto, come quella inaugurata qualche giorno fa dall'assessora ai quartieri e partecipazione Gaia Romani.
5: Significa prendersi cura del luogo che i ragazzi e le ragazze attraversano costantemente, e significa usare lo sport come chiave di aggregazione positiva e di rinascita sociale di un quartiere.
4: Rinascita sociale attraverso lo sport, ci crede Fondazione Equita, che ha garantito i finanziamenti e che già da 4 anni a Natale apre proprio qui vicino una pista del ghiaccio.
6: Grazie mille, oh. Sì. Oh, grazie mille ragazzi, oh, ci fa pattinare d'inverno.
4: Pista del ghiaccio molto apprezzata dai bambini di un quartiere dove non arriva l'eco delle Design e Fashion Week. Stefania Milanesi di Fondazione Equita.
6: Ecco qua, la Fashion Week non arriva, però ci faceva piacere essere presenti. E giusto per raccontare un aneddoto, la cosa più piacevole di quella pista di pattinaggio per me è stata quando un nonno che abitava nel condominio lì vicino è sceso e mi ha detto: non so come ringraziarvi perché adesso il mio nipotino viene a trovarmi tutti i pomeriggi.
4: Un quartiere con mille criticità, questo di San Siro a Milano. Criticità che nessuno si illude di risolvere con una semplice palestra all'aperto, ma lo sport e il bello possono rappresentare un tassello in un puzzle molto complicato. Silvia Fossati, presidente del Municipio 7.
7: Quando si fa qualcosa di bello e di utile, si porta bellezza, si porta vivacità in uno spazio come questo che ha tante criticità, io ho visto che poi le cose vengono rispettate, come il parco giochi qui di fianco, i murales che ci sono, e questo è il contrario della teoria della finestra rotta. Noi vogliamo portare del bello per aggiungere qualcosa di bello.
2: Eccoci qua alle 13:29, questo dunque il racconto dal cuore di Milano e Maria Piera Ceci. Abbiamo parlato di città, dalla conferenza Città del Futuro, qui dal Maxi di Roma, trasmettiamo in diretta, un'occasione anche per venire a incontrarci. Ci fermiamo per la pausa, ci risentiamo tra poco, 349-238-6666.
8: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
9: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
8: Ma tutto tutto?
9: Tutto tutto.
8: Ma chi? Ma come?
9: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
10: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
11: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
12: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Dopo una prima parte di giornata contrassegnata dai rialzi, frenano le borse europee con l'aumento dell'inflazione dell'eurozona ai massimi da 3 anni. Così Milano viaggia in cauto rialzo dello 0,4%, appesantita dal comparto bancario. Incrementi più sostenuti per Parigi più 0,8% e Francoforte più 1,12%. Sul fronte delle materie prime cala il prezzo del petrolio, con il Brent che scende sotto la soglia psicologica dei $100 al barile. barile. Resta alta però l'attenzione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si avvicina ai 130 punti base. Venendo a Piazza Affari, ben comprati i titoli tech con Tecnoprobe più 4,8% e Prismian più 4,4% che guidano i rialzi. Bene anche Stellantis più 4,4% in scia ai dati delle immatricolazioni di settembre. Vendite sulle banche con Unicredit e Viper che scivolano in fondo al listino. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
18: O ti senti ACT?
20: Oh, che forza!
18: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
21: Funzionalità della prostata?
22: Oh, ti senti così?
21: O ti senti...
22: ACT!
21: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
23: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
24: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
25: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
26: Effetto giorno.

0: E allora, eccole qua le notizie, le migliori della settimana, la classifica. Delle buone notizie, le migliori scelte per voi. Proviamo a vedere anche oggi se riusciamo a convincervi. Quinto posto. Partiamo da una notizia che riguarda lo spreco alimentare. Migliora la situazione per quanto riguarda questa questione perché i nuovi dati diffusi dal rapporto Waste Watcher nella campagna Spreco Zero ci mostrano che per la prima volta gli italiani sono scesi, chiaramente questa è una media, sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite ogni settimana, per esattezza 493 grammi. Insomma, prendiamo questa notizia, questo diciamo miglioramento e portiamolo a casa. Quarto posto, invece parliamo, dopo i dati di crescita delle immatricolazioni delle auto elettriche, parliamo del risultato altrettanto positivo che riguarda le colonnine elettriche, perché come sapete è partito il Click Day e c'è stato un boom di richieste, sono state il 160% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso in media, ma soltanto a partire dai giorni del Click Day la crescita è stata del 273%, insomma è una conferma che il mercato, i consumatori, insomma tutti noi ci stiamo mettendo su questa strada che è una strada migliorativa, la strada dell'auto elettrica, che insomma ci porta, come abbiamo appena finito di raccontare, città più pulite, l'area più pulita. Terzo posto. Parliamo di sanità questa volta ed è una notizia di cui abbiamo già parlato a effetto giorno, ma non poteva non essere in classifica. Parliamo dei farmaci generici o farmaci accessibili. Sapete di cosa stiamo parlando? È stata diffusa una fotografia del settore a parte della Egualia, l'associazione che raggruppa le industrie dei farmaci generici. Ebbene, nel periodo 2016-2025 il sistema sanitario nazionale, grazie a questi farmaci, ha risparmiato oltre 8 miliardi di spesa, risorse in più che possono essere investite per esempio per pagare gli stipendi dei medici e degli infermieri. Abbiamo appena finito di raccontare nella prima parte di effetto giorno del boom di dimissioni volontarie dei medici dal sistema nazionale. Uno dei problemi è anche proprio il livello delle paghe dei medici. Allora ben vengano questi soldi risparmiati grazie ai farmaci generici. Secondo posto. Parliamo in questo caso delle piattaforme social e delle regole che sempre di più si chiede di applicare per evitare distorsioni. Ebbene, in questo caso c'è un'autocorrezione che arriva da un'importante piattaforma come WhatsApp, che ha introdotto questa settimana il parental control. In pratica questi controlli in mano ai genitori dei minorenni permetteranno di intervenire su alcune delle impostazioni che riguardano la privacy, la sicurezza degli account, la partecipazione ai gruppi, il fatto di ricevere notifiche e aggiornamenti vari. Insomma, anche questo lo prendiamo come un passo in avanti verso un uso più sicuro dei social. Primo posto, la notizia arriva dal Marocco ed è una notizia che riguarda il mondo di genere, le donne, perché non so quanti sanno che il re del Marocco, Mohamed VI, ha dato l'incarico per formare il prossimo governo ad una donna, la prima donna a farlo in Marocco. Si tratta di Fatima Ezzara El Mansouri, 50 anni, sindaca di Marrakech. È la prima donna a ricoprire questo incarico in Marocco, non è la prima donna a farlo in Africa, ma insomma per il continente africano è un bel traguardo. Ne parliamo con Karima Mual, giornalista e scrittrice italiana di origine marocchina, che ora si trova proprio in Marocco. Buongiorno Mual.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, una notizia diciamo molto importante anche a livello simbolico per il Marocco, però raccontiamo prima chi è questa donna, chi è Fatima Ezzara Mansouri?
1: Questa donna è una donna che nella politica da 20 anni, tra coloro che hanno formato il partito che è uscito vincitore da queste elezioni, il PAM, è un'avvocata, quindi insomma ha una carriera alle spalle, è sindaca, è stata due volte sindaca di Marrakech, una delle città più importanti del Marocco, è stata ministra anche nel governo precedente, perché la sua, diciamo, la sua formazione come avvocato è anche sul diritto immobiliare, quindi è una donna che arriva non per caso, ma una donna che arriva dall'interno della politica con una esperienza importante alle spalle. Quindi non è stata scelta perché

0: Il Marocco è un paese in grande crescita, un paese che ha portato avanti numerosi progetti, che ha di fronte altrettanti progetti, ha costruito una grande credibilità internazionale, ma ha anche un'altra faccia. Io lo chiamo di quel treno che invece non tutti riescono a salirci sopra, lo abbiamo visto con quello che è successo a Ceuta, i giovani che continuano a soffrire la disoccupazione, la sanità che continua a rimanere comunque un qualcosa che ha bisogno di una promozione più importante, la scuola, insomma, le disuguaglianze anche territoriali. Tanto è vero che anche in queste elezioni hanno votato solamente il 38% delle persone, quindi ciò significa che c'è una disaffezione verso la politica, ciò significa che bisogna ricostruire un po' di fiducia nel popolo marocchino. Quindi le sfide che si troverà ad affrontare Fatima Zahra al-Mansouri sono davvero tante e quindi dovremo passare dall'immagine a poi
1: Al
0: all'operato e alla
1: fatto.
0: sostanza di questo nuovo governo che si formerà.
1: Assolutamente. Senta, Karima Mual, torniamo però anche un attimo all'importanza, al valore simbolico di questa primo ministro donna in Marocco. Che valore potrà avere, che impatto potrà avere sulla vita delle donne marocchine?
0: Ma l'importanza di questa nomina è ovviamente visibile perché noi sappiamo, anche vivendo nell'Occidente, dell'uguaglianza dei diritti, che comunque una parte della nostra popolazione, quella femminile, rimane molto indietro rispetto a tante questioni. E quindi in un paese come il Marocco, che è un paese arabo-musulmano, è importante come simbolo riuscire a vedere una donna che arriva al vertice del potere. Io stessa mi immagino una bambina marocchina che per la prima volta vedrà che c'è una donna che può arrivare anche fin lì, quindi potrebbe toccare anche lei, potrebbe arrivare anche lei. Sono immagini forti, sono immagini importanti che cambia un po', il nostro immaginario e sfida anche quelle che sono letture patriarcali, insomma, un po' più sessiste rispetto al ruolo e al posto che devono avere le donne nel mondo.
1: Karima Mual, giornalista, scrittrice, ora in Marocco, grazie per essere stata con noi, per averci aiutato così a raccontare questo momento, a celebrare questo momento. Primo ministro donna in Marocco. Adesso ci fermiamo, c'è il break tra poco. Giulia Crivelli con Effetto Mondo.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto. In Abruzzo segnaliamo la chiusura del tratto compreso tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione Pescara a causa di materiali dispersi. Si sono formate di conseguenza code nel tratto precedente tra Termoli e Vasto Sud. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente provoca code tra Ceprano e Pontecorvo per chi viaggia verso Napoli, mentre tra Sasso Marconi Nord ed il Bivio per la direttissima si viaggia incolonnati a causa di un veicolo in panne. In Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia si verificano code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Queste le principali notizie, a più tardi.
4: Effetto mondo.
5: Non, je pense que c'est une manière pour eux de pas traiter le problème. Ils font comme s'il n'y avait pas de problème. Le problème, ce serait Mélenchon et les filles. Mais ça ne marche pas. Ça ne colle pas à la réalité de ce que vivent les jeunes gens. Et donc, ils ne peuvent pas éteindre. Mon inquiétude, moi, c'est la violence policière contre les jeunes gens.
1: Giulia Crivelli, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. Sei a Genova?
1: No, sono a Roma.
6: Non so perché credo che non
1: perché
6: ti
1: siamo
6: non...
1: sia a Genova sia a Roma, siamo da tutte e due le parti, ma
6: già,
1: io sono
6: il
1: effettivamente
6: forum
1: al Maxi,
6: dell'ANCI, giusto?
1: Città del futuro, certo.
6: No, e la voce che abbiamo sentito era quella di Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise,
1: sì.
6: Candidato alle prossime presidenziali francesi. Molti prevedono, anche se si voterà solo l'anno prossimo, che al primo turno i due che prenderanno più voti saranno lui e Marine Le Pen, ma molti pensano anche che nell'eventuale secondo turno turno prevarrebbe Marine Le Pen, quindi è molto attivo adesso su questo. Ne abbiamo parlato proprio ieri, Macron dalla Spagna che invitava tutti a protestare in modo pacifico, prendendo spunto da quello che aveva iniziato a succedere nelle scuole francesi, e questo appello è caduto completamente.

0: nel vuoto, non solo perché queste proteste si stanno estendendo, sono una ventina anche i presidi feriti, ma perché per esempio Le Figaro titola sulla protesta nei licei c'è l'ombra di la France Insoumise, e da qui Mélenchon, che lo avete sentito, dice che tutte le accuse che vengono fatte alla France Insoumise di questo tipo, cioè di fomentare lo scontento sociale, di non opporsi abbastanza quando questo scontento sociale si tramuta in disordini, dice è solo una scusa per non parlare dei problemi veri, e quello che mi preoccupa veramente è la violenza della polizia contro i giovani, perché naturalmente nell'intervenire per cercare di sedare queste proteste, come abbiamo visto succedere in tantissimi altri paesi, Italia compresa, è quasi automatico poi accusare la polizia di un eccesso di violenza. Credo che di questo si parlerà ancora molto, e oscura in parte sui giornali oggi il tema, l'altro tema che era ieri, si è riunita l'Assemblea Nazionale, è stato eletto il Presidente del Senato, che sappiamo a sua volta il Senato, Camera Alta del Parlamento francese, è stato eletto domenica scorsa dai grandi elettori, non direttamente, e la prima cosa da fare era questa finanziaria. È stata presentata, avrà un cammino difficilissimo perché è veramente una finanziaria lacrime e sangue, con tantissimi tagli al welfare e anche una previsione di nuove tasse per circa 17 miliardi, quindi insomma lo scenario in Francia è sicuramente preoccupante, e vedremo se Macron, adesso rientrato dalla Spagna, interverrà direttamente.
1: Giulia, che altro in primo piano oggi sui giornali internazionali?
0: Ti porto nel Regno Unito, perché ieri non abbiamo fatto in tempo a parlarne, ma Burnham è già intervenuto più di una volta in interviste che hanno poi avuto un eco molto, molto forte, ipotizzando, anche se non ha spiegato come concretamente si potrebbe fare, ipotizzando che il Regno Unito rientri nell'Unione Europea, e si continua a discutere di questo. Financial Times però decide di aprire vicende del Manchester City a parte, che sono insomma molto complicate per tutte le questioni finanziarie, su un aumento dei rendimenti sui titoli di Stato. Quelli americani sono sicuramente quelli il cui rendimento è schizzato più in alto, e semplificando molto è in generale un'indicazione che bisogna attirare gli investitori con rendimenti più alti, perché gli investitori faticano a avere tutta la fiducia necessaria che si deve avere quando si comprano titoli di Stato di un paese negli Stati Uniti in questo momento. E poi a catena, sappiamo anche per quanto riguarda i nostri titoli di Stato, i rendimenti sono saliti, quindi c'è molta preoccupazione. Però ti porto, visto che abbiamo parlato di Stati Uniti, negli Stati Uniti il tema del giorno sicuramente è questa intervista fiume che Donald Trump ha concesso a Time, il settimanale Time, e sentiamo una, ovviamente un'intervista scritta, però la giornalista Jen Psaki, la ricorderete, ex, è stata anche portavoce della Casa Bianca con Obama, ha letto in particolare una domanda e risposta che riguarda le elezioni di midterm.
2: Do you expect Democrats to take control of Congress? Trump says, no, I think we'll do okay if I campaign, and I intend to. If I campaign, you don't give me enough credit. We did a convention that had 107 million views, and it stupidly was put opposite the NFL opening, and we got more views.
0: E lei cita in particolare appunto la domanda, che cosa pensa che i democratici potrebbero prendere il controllo del congresso, e lui risponde no, perché io farò campagna elettorale attiva, e se io faccio campagna elettorale attiva, naturalmente voi non me lo riconoscete questo, you don't give me credit, voi giornalisti suppongo, però in realtà io faccio cambiare l'esito di qualsiasi consultazione elettorale. Poi guardate cosa è successo alla convention del Partito Democratico e del Partito Repubblicano in Texas, benché fosse imparziale sovrapposizione con la finale della NFL, della National Football League, abbiamo avuto più visualizzazioni, 107 milioni contro 27. Questo è un dato assolutamente inventato. E la cosa interessante di questa intervista, forse anche per me e per te dal punto di vista giornalistico, sì, è che forse perché non è mai stato fatto, forse perché bisogna trovare un modo per farlo. Vengono trascritte le risposte esattamente come le ha date Donald Trump, che infatti non ha assolutamente contestato questa intervista per ora, senza però fare un fact checking, che è come se fosse lasciato ai lettori. Capisco, cioè tu fai un'intervista e riporti letteralmente quello che l'intervistato ti racconta, però questo è uno dei tanti casi, ma ha dato tantissime risposte che non corrispondono alla realtà, però appunto è stato scelto probabilmente appunto di rispettare il libero giudizio e soprattutto la capacità di giudicare dei lettori, e le risposte sono queste. Però ripeto, la maggior parte, soprattutto sui temi delle elezioni, sono risposte sempre nella bolla in cui vive Trump.
1: Assolutamente. Dove andiamo adesso?
0: Restiamo un attimo negli Stati Uniti, perché oltre a questo tema c'è naturalmente quello di Krista Pike, sapete, la condannata a morte in Tennessee, che per ben due volte non si è riusciti a uccidere, perché direi che questo è il verbo giusto, per un malfunzionamento dei liquidi che vengono immessi, le cosiddette iniezioni letali. Tanto, guarda, proprio ieri sera vedevo questo film Giustizia Privata, rivedevo, con Gerald Butler, che inizia proprio con una scena in cui però per una manomissione il condannato a morte, insomma, muore, ma con una morte atroce, proprio perché non vengono fatti queste iniezioni nel modo corretto. Siccome la legge prescrive che la pena di morte deve essere inflitta senza crudeltà, naturalmente in questo caso Krista Pike è in fin di vita, non so se uscirà dall'ospedale. Comunque per ora in Tennessee sono state sospese le esecuzioni. In Tennessee, credo, no, negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno sono comunque più di 100 le esecuzioni nelle varie carceri.
1: Dove andiamo adesso, Giulia? Abbiamo ancora un paio di minuti.
0: Allora, l'ultima cosa degli Stati Uniti, perché era un po' che Pete Hegseth, del segretario alla difesa, non faceva notizia. Ieri si è fatto fotografare con Elon Musk al Pentagono, perché Elon Musk torna a essere, non con il ruolo che aveva prima di fondatore e direttore del DOGE, il Department for Government Expenses, sì. Ma comunque entra di nuovo ufficialmente come consulente, in particolare del Pentagono. Intanto lo stesso Pete Hegseth ha annunciato un dipartimento, un ufficio per gli affari religiosi, che si occuperà di assicurarsi che, non so, per esempio su ogni portaerei ci siano dei cappellani, che in ogni briefing sì, ci siano dei preti, ci siano degli accenni alla religione, perché ha anche detto in questo programma che Dio sta dalla parte di chi fa le guerre giuste, sostanzialmente. Quindi torna a riaffacciarsi questa componente. Il consigliere spirituale di Pete Hegseth è un signore che dice che bisognerebbe togliere il voto alle donne, tanto per ricordare un po'
1: così,
0: di stranezze.
1: La
0: di
1: tocca Pete piano, esatto. La tocca piano.
0: Esatto.
1: Hai ancora qualcosa da farci ascoltare?
0: Sì,
1: forse?
0: In Germania, perché volevo farvi sentire questo terzo audio, perché in Germania si sta parlando tantissimo, qui da noi molto meno, di questo forum di Valdai, la 23esima edizione sul lago Valdai in Russia, nato nel 2004. Ieri Putin ha parlato a questo forum e ha parlato di tutto. Qui in particolare lo sentiamo, oltre che di Ucraina, e di questo riferiscono molti giornali tedeschi, ma anche di Palestina.
3: As far as a durable settlement is concerned, this settlement is only possible on the basis of all the previously adopted resolutions of the UN General Assembly as well as the UN Security Council. The cornerstone, the foundation for this settlement is the establishment of a fully fledged Palestinian state.
0: Quindi, rispondendo a una domanda di un giornalista iraniano, Putin ha detto chiaramente: l'unica soluzione è fondare uno Stato palestinese. Consiglio a tutti, so che siamo veramente in chiusura, il sito www.valdaiclub.com, in inglese, ci sono tutti gli interventi. Ha invitato giornalisti di tutto il mondo, americani compresi, ha risposto a tutte le domande. È veramente interessante, ecco.
1: E va bene, ci fermiamo qua. Grazie Giulia Crivelli per la puntata di oggi. È tutto con l'esterna a Roma di Radio 24, Alessandro Chiappini, Giulia Cannarella, Flavio Ferrario, Alessio Maurizio in studio, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Sigmor. Quando aspetti, il tempo non passa mai, eh?
1: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MediaWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MediaWorld.
2: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
9: Ma dove va con quel veicolo?
10: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
9: Però, che design e che capienza.
10: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
9: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
11: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
13: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
12: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
13: Ed io Riccardo Barla.
14: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24.
15: Sono le 14.
16: GR24, il Sole 24 Ore.

Ben ritrovati con le notizie, aggiornamento di GR24, parte l'iter della legge di bilancio, primo via libera atteso oggi in Consiglio dei Ministri alle 18, dal nuovo taglio IRPEF al bonus casa al 65%, le ipotesi in campo dell'esecutivo, sul tavolo del governo anche la relazione sull'extra deficit. Giorgia Meloni attacca Elly Schlein, risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa: con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, ha scritto la Premier sui social, aggiungendo Schlein ha risposto elencando 10 falsità. Terremoto giudiziario in Sicilia, è stato chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Armao, ex assessore, fermate anche altre 8 persone con l'accusa di corruzione, perquisizioni negli studi dell'avvocato, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Bartolozzi. Continuano in Francia le proteste studentesche, 100 le scuole chiuse, bloccati anche 25 campus universitari, scontri e violenze si segnalano in diverse città, il bilancio fino ad ora è di oltre 60 dipendenti scolastici feriti. La fuga dei medici dagli ospedali italiani, secondo la NAO Assomed, per la prima volta le dimissioni superano i pensionamenti nel 2025, boom di uscite volontarie. E poi in chiusura il calcio, con gli azzurri di Mancini di nuovo in campo questa sera per la sfida contro la Francia, verso la conferma di Caiode, possibile anche l'impiego di Vergara dal primo minuto. È tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
2: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
3: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegasus, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Hai fatto pensieri di addio all'Italia, al calcio italiano?
6: No, non ho mai pensato a nessun addio.
7: C'è un luogo comune su di te che non sei adatto per la difesa a 4, sei bravo a impostare ma sai poco difendere.
6: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. In Italia siamo molto bravi a autocriticarci, no? Accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
8: Dobbiamo convocare la banda.
9: Venite!

0: credo che la sfida di domani sia tra due squadre, tra mezzi, Dan. Insomma, non è che ci sia, è la prima volta che ci incontriamo, credo, però la sfida è un classico del calcio europeo, Italia-Francia, quindi è questo, insomma, ci dirà molte cose e ci sarà molto utile.
1: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra, no? Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia.
0: Cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere e di poter giocare allo stesso livello, anche se loro sono molto più avanti di noi. Hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee, cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, per far sì che, insomma, fosse un po' diverso. Ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra. Questo.
2: Mancini e bastoni, buongiorno Giovanni Capuano.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Pierluigi Pardo, ciao.
4: Ciao.
2: Continuiamo le presentazioni, le chiudiamo. Dario Ricci da Parigi.
5: Ciao ragazzi, ciao. Ben ritrovati.
2: Allora, atto terzo, ciao, della commedia, la nazionale va a Parigi con il fuoco amico dei cecchini sempre appostati alle finestre, mentre il coro canta al 6 ottobre, quando si consumerà il giorno dei lunghi coltelli politici, perché questa storia è così: il campo è una faccia, la tribuna autorità è l'altra della stessa medaglia. Sei d'accordo?
3: Sì. E la partita più importante paradossalmente è quella del 6 ottobre, no? Però oggi per fortuna c'è la partita del campo, che è una grande trappolona per Roberto Mancini, secondo me. Perché il discorso che abbiamo sentito fare da lui e da Bastoni, che era l'altra voce, è estremamente un discorso di buon senso, cioè questa è una partita che deve dare delle risposte, è però una tappa di questo processo di ricostruzione, e più che a mille cose dobbiamo guardare alla costruzione della nostra identità, che è tutto vero,
2: sì,
3: purché questa sera anche un'eventuale sconfitta possibile, perché giochi in casa della Francia, sia, diciamo, non sullo stile del primo tempo della partita con il Belgio. Certo. Perché questa è una partita che serve poco, è la partita più inutile delle sei che giochiamo in questa, certo, in questa prima fase della Nations League, e però è un trappolone perché rischia di portarsi dietro altre giornate pesantissime come quelle post-Belgio a livello di critica, a livello di attacchi, certo, perché poi Mancini e questa nazionale rimangono uno dei punti di caduta di tutte le tensioni che, esatto, ci sono intorno. Quindi, esatto, questa sera è una partita estremamente delicata, paradossalmente la cosa meno importante è il risultato.
2: Pier, sei d'accordo?
4: Ma per me la partita più importante è quella del 5, cioè Italia-Turchia. Perché la Turchia è una partita che se dovesse andare in un certo modo, se dovessimo vincerla, non solo ci darebbe praticamente la certezza di non arrivare ai quarti, ma molto probabilmente ci darebbe anche la possibilità di potercela giocare per arrivare almeno fra le due migliori terze. La cosa fa una certa differenza per quanto riguarda il futuro. Poi c'è la partita politica che ovviamente insomma seguiamo con attenzione, ma che è completamente un altro piano. E su stasera sono d'accordo con Capo, cioè, sicuramente bisogna evitare figuracce, bisogna provare a dare un'onda lunga, una continuità alla bellissima prestazione, perché sarà bellissima la prestazione con la Turchia.
2: Sì, però questo, tutto questo è importante per quello che può comportare, no, Pier, a prescindere dal risultato.
4: È stata brutta col Belgio, è stata molto bella con la Turchia, insomma questa cosa va riconosciuta. Io non ci avrei scommesso un centesimo, devo essere sincero, e quindi bisogna dare veramente atto per quello che è successo, e sarebbe importante trovare un po' di continuità da questo punto di vista. È chiaro che gli umori sono umori particolarmente ballerini, c'è volatilità, direbbe Barisoni,
2: sì, nel senso che, esatto,
4: gli umori vanno in un senso o nell'altro in maniera molto veloce, ma un po' anche perché questa squadra onestamente nelle prime due partite ha detto tutto il contrario di tutto. La prima mezz'ora contro il Belgio è stata imbarazzante, la prima mezz'ora contro la Turchia è stata entusiasmante, quindi vediamo. Dal punto di vista tecnico sarà anche interessante capire hegelianamente, tesi, antitesi, sintesi, qual è la formazione che vedremo oggi, perché è evidente che alcune delle certezze che sembravano esserci 10 giorni fa non ci sono più, alcune gerarchie sembrano essere cambiate, e sono curioso di vedere poi come stasera gli 11 che scenderanno in campo, certo, approcceranno il match.
2: Allora chiediamo informazioni a Dario Ricci, così poi commentiamo eventuali rumors, perché anche in campo gli elementi drammaturgici non mancano, no? Zizou, padre della patria amatissimo, torna dove aveva finito da giocatore nel modo che conosciamo 20 anni fa, e da lì può fiorire un sacco di letteratura, Dario.
5: Eh sì, proprio così, tra l'altro il suo esordio in casa come CT nello stadio in cui griffò il mondiale del 98, ma insomma intorno a Zizou aneddoti sicuramente non mancano, oltre a quello recentissimo per cui praticamente tutta la rosa francese dice che è ancora il più forte in campo, e a vederlo anche fisicamente, e passiamo poi alle formazioni, non ne dubito, perché l'ho trovato anche tiratissimo da quel punto di vista. Appunto, in attesa delle Idi di ottobre potremmo scendere in campo. Guarda, mi leggo la formazione che propone l'equipe questa mattina, perché appunto può essere tavolo di interesse. Nella Francia viene dato titolare da Cugna, il regista del Como, al posto di Rabiot, ma anche lì è un dubbio dell'ultimo istante. Per quanto riguarda noi, Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni e Calafiori, e fin qui ci siamo. Poi iniziamo al centrocampo. C'è qualche, anche lì qualche soluzione ancora aperta, perché Frattesi, Tonali, Fagioli, però allora Barella sarebbe davvero strano che non partisse dall'inizio, e davanti Vergara più Esposito Ken, laddove però c'è anche un Sebastiano Esposito che potrebbe, stando anche alle parole di Mancini di ieri, che ci ha parlato dei problemini fisici che Ken si trascina ormai da diverso tempo, potrebbe ritrovare la maglia di titolare, così come è stata a Bursa. Insomma, problemi ancora e temi ancora aperti per quanto riguarda noi, perché Mancini con l'allenamento mattutino sicuramente le idee se le sarà chiarite.
2: Ma ce l'avrà già chiare, lascia a voi i commenti.
3: No, il mio commento è che qualunque sia la soluzione, se questa è l'impostazione, ad esempio che ci sia Sebastiano Esposito o Ken, vuol dire che Mancini pensa a un'Italia che va comunque a provare a fare questo percorso di crescita della sua identità, che è fatta di 3 attaccanti. Ora, onestamente, andando in Francia e memori anche della prima mezz'ora del Belgio, dove ad esempio Ken sulla fascia è stato un problema dal punto di vista difensivo, io credo si sarebbe potuto magari aspettare qualcosa di un po' più prudente, che non significa fare le barricate, ma non necessariamente giocare con 3 attaccanti. È vero che Vergara, o c'è chi dice che possa giocare Maldini, insomma, comunque sono giocatori che hanno anche qualche metro di rincorsa indietro, ma mi sembra un'Italia estremamente sbilanciata. Su Barella io penso che giochi. Barella è stato tenuto a Coverciano, non è andato in Turchia. E mi sorprenderebbe se non mettesse piede da titolare in campo questa sera.
2: Pierluigi?
4: Beh, insomma, se verranno confermate le notizie, se verranno confermate queste formazioni, partendo dal presupposto che poi appunto si può discutere, perché per me Italia-Turchia dal punto di vista pratico è più importante di Francia-Italia, quindi poi chiaramente una partita ogni 3 giorni, c'è turnover, c'è una gestione del gruppo che va fatta in un certo modo. Sono d'accordo sulla valutazione, direi quasi filosofica, di Capuans, cioè è evidente che se venisse confermata una formazione di questo tipo vorrebbe dire che Mancini sta provando, ma questo posso dirti, oggi sarà che ho l'ottimismo alle spalle di Turchia Italia, mi sembra quasi una bella notizia, no? Provare, io ho parlato di un approccio infantile contro il Belgio, e non è che rinnego quell'espressione, quel punto di vista, noi contro il Belgio ce la siamo giocata come se fossimo una squadra di belle speranze, che senza crisi di nervi alle spalle, che gioca la prima partita champagnona, e poi è andata malissimo. Però poi in Turchia andrà benissimo, quindi voglio dire, tutto questo fa parte di un processo di crescita del gruppo e di provare a imporre un calcio offensivo, un calcio dominante, insomma, voglio dire, sarebbe
3: per dichiararlo prima, Pier, cioè mettiamoci d'accordo in anticipo, cioè prima della partita, quanto siamo disposti a rischiare per questo processo, perché è chiaro che nessuno può credere che al giorno 3, alla terza partita questa cosa sia già compiuta. Probabilmente serve un anno, no? Serve due anni di partite. Questa sera quanto siamo disposti a rischiare?
4: Oggi, con l'ottimismo alle spalle della partita con la Turchia, e soprattutto con i 3 punti alle spalle della partita con la Turchia, che ci consente quindi di guardare con un pizzico più di speranza, di fiducia il futuro, io oggi sono pronto a rischiare questa cosa qui.
3: Dopo quindi vuol dire che Piero, vuol dire che se non andasse bene, nel senso che domani non diciamo
6: c'è modo
3: Mancini,
6: e modo, capo, anzi, voglio dire.
3: C'è modo e modo, però tu potresti anche scoprire
4: che se perdiamo
3: che alla terza
4: partita perdiamo 5-0.
3: No, certo, no, ma non sei ancora a livello di interpretare quel
4: che bello, certo. Che bello abbiamo perso 5-0.
2: No, sembra di complicato,
3: No, però tra il non essere contenti e l'essere critici e domani celebrare il processo per cui si è stati arroganti e presuntuosi, secondo me poi esiste la terra di mezzo. La terra di mezzo ti dice che per prudenza si potrebbe andare un po' più attenti, se questa è l'impostazione. Se siamo contenti di questo coraggio, siamo contenti anche domani.
4: Sì. Andiamo con la filosoficamente. Filosoficamente sì. Allora, guarda, io il giorno di Turchia Italia, cioè era il buon Passerini collegato da Brunza, e ho detto, io e lui abbiamo detto più o meno la stessa cosa, cioè chiaro che era un po' un atto di fede, alcune cose non mi convincevano, cioè cambiare 8 giocatori da una partita all'altra mi sembrava un po' un segno di lavoro in corso, però quello che ho detto quel giorno lo ribadisco oggi, cioè Mancini non è un pirla, Mancini è un allenatore, comunque adesso è un po' di tempo che non lo vediamo, ma comunque con una sua storia, con una sua capacità, con dei suoi successi, e quindi voglio dire, e tantomeno è masochista, quindi non è che sta lì a giocarsi la faccia e a fare delle cose sbagliate per il gusto di fare il fenomeno. Se fa queste cose è perché evidentemente ci crede e lui ha il polso della situazione e ne capisce 100 volte più di me. Per cui da questo punto di vista è un atto di fede, ma un atto di fede al quale guardo con fiducia. Poi per il resto mi sembra che invece, uscendo dal discorso del modulo e passando al discorso dei titolari, vedremo quelle che saranno le scelte di stasera, però insomma diciamo la notizia è Caiode, che è stato evidentemente talmente impressionante che in questo momento si prende il posto di Lorenzo, e questa è comunque una buona notizia, non per
3: poi
4: Di Lorenzo.
3: C'è un'altra gerarchia che si sta cristallizzando.
4: E
3: Pio Esposito.
2: Pio Esposito è già cristallizzata.
4: Esposito per me è l'attaccante titolare di questa squadra. Per me Ken, quando starà bene, perché è vero quello che dice Mancini, che è un po' di tempo che non sta bene, che si trascina dei problemini, cioè il Ken di 2 anni fa è il Ken nel prime, no? Come si dice, diciamo noi giovani. Se torna quel Ken lì, per me Ken gioca, non c'è grande discussione. Poi tutti i ragionamenti sul fatto che questo sia un modulo sbilanciato, fra l'altro è un modulo che va in controtendenza con quella che è la filosofia prevalente che c'è dal punto di vista tattico in Serie A. Ricorderete quando Spalletti, dopo l'Europeo, decise di
2: giocare a tre,
4: di cambiare credo e di adattarsi a quello che il campionato gli stava dicendo. Qui Mancini sta facendo una cosa contraria. Detto questo, io ripeto, con l'ottimismo che deriva dalla bella prestazione dell'altro giorno e soprattutto con i 3 punti in tasca che abbiamo fatto contro la Turchia, una partita come questa proverei, cioè secondo me c'ha una sua logica, continuare a insistere.
2: No, è tutto vero.
4: Sarebbe assurdo dopo la partita dell'altro giorno, dopo che è iniziato questo percorso così, andare contro la Francia a snaturarti. Poi, come tutte le cose della vita, è il solito concetto, no? Fra snaturarsi e fare qualche piccolo adattamento, perché davanti c'hai una squadra fortissima e devi fermare Olise, De Belé, Due e tutti gli altri, e ci sta, no? Qualche attenzione in più me l'aspetto. È chiaro che se giochi in tridente, i 2 attaccanti esterni dovranno dare una mano in fase di non possesso.
2: C'è un momento, questo è un momento pericoloso comunque per assumersi tanti rischi. Semplicemente questo. Io a Dario Ricci, prima di salutarlo, giro questa considerazione. Torno a 20 anni fa. E a quella finale, no, dei mondiali, allora c'era tutta la Juventus in campo, 2 squadre di campioni, adesso di juventini ce ne sono 2, tutte e 2 in panchina, uno per la Francia e uno per l'Italia, Calulo e Vicario, i campioni stanno tutti da una parte, ci hai pensato?
5: Sì, ci ho pensato, così come sentendo ieri le parole di Carnevali, no? Anche sull'italianità della Juventus, no? Quindi sicuramente quella poi del 2006 la ricordiamo, no? Fu una finale eccezionale anche per i colori bianconeri, proprio per i motivi che ricordavi. Passa il tempo, cambiano le epoche e se ne rendono conto i tifosi juventini, e ci rendiamo conto noi anche come tifosi italiani, perché 20 anni fa davvero non avremmo pensato oggi di essere a Parigi in questa ennesima ripartenza, no?
2: Sì. Ciao Dario, buon lavoro, ci sentiamo.
5: Ciao ragazzi,
4: buona Parigi.
2: Nel corso della giornata, io ci ho pensato a quella a quell'Italia-Francia, soprattutto al fatto che al di là degli juventini che c'erano in campo, allora erano due squadre piene di campioni, adesso i campioni stanno tutti con la maglia blu e col galletto sopra. Ieri ha giocato il nazionale Under 21 anche, sì, di cui si è parlato
3: e ha fatto enorme fatica contro l'Armenia, una partita che sulla carta doveva darci una vittoria, possibilmente anche un po' larga per poi poter sperare nella qualificazione nell'ultima partita che faremo con la Polonia. Invece ce la siamo risolta proprio all'ultimo con Sisse, che è stato lasciato fortunatamente in Under 21 proprio per dare una mano in queste partite che sono fondamentali, ed è uno degli altri che invece entrerà poi nel progetto di Mancini. C'è andato anche a Canor, che servirà per la partita con la Polonia. E però questo, la fatica con cui ieri abbiamo vinto con l'Armenia, ti racconta anche di come si debba essere un po' più lucidi quando si affrontano i ragionamenti. Io in queste settimane ho sentito tante volte evocare Baldini come il CT ideale e tutti i giovani dell'Under, tutti quelli portati a giugno come gli unici con cui si può ripartire, perché gli altri si portano dietro lo stigma della mancata qualificazione al mondiale. Ecco, io credo invece che il gruppo di Mancini abbia tanto da dare, e quegli altri è bene che crescano e abbiano anche la possibilità di sbagliare come ieri, di rischiare la pelle contro l'Armenia, in una partita oggettivamente da valori sbilanciatissimi,
2: anche perché sennò poi
4: c'è una,
2: dimmi Pier, fai giocare a Romano e poi lo triti perché sbaglia un tempo, no? Ma questo è,
4: esatto, c'è un punto di vista di opinione pubblica, io credo molto social, però c'è un punto di vista di un pezzo di opinione pubblica di cuore, di pelle, di pancia, che di fronte alla tristezza e alle delusioni della nazionale
2: dice fuori tutti, facciamo giocare i ragazzini, no?
3: Sì, ma io ho sentito anche commentatori non social, cioè anche editorialisti,
2: lui è una posizione abbastanza populista.
3: Sì, sì, per carità, però sì. Insomma, poi c'è
4: Baldini sta facendo terra. Baldini sta facendo abbastanza bene, sì. È bravo, cioè voglio dire, comunque va guardato con e infatti si è riguadagnato giustamente sul campo la riconferma. Poi sono d'accordo con te che in certi momenti, no, uno dice basta questi
2: miliardari, sì, esatto, iniziati,
4: giochiamo.
2: Esatto.
4: Io non so onestamente fra le persone che hanno che esprimono queste posizioni quanti abbiano visto ogni singolo minuto delle due partite con Lussemburgo e Grecia di giugno, o quanti abbiano visto la partita con l'Armenia di ieri. Io sono d'accordo sul fatto che ci debba essere equilibrio. Tant'è vero che poi si diventa schizofrenici quando un ragazzo bravo come Romano gioca e poi sbaglia un pallone.
2: Sbaglia il pallone e lo triti, no? Ma no, ma è
4: gioca
2: così
4: male la partita contro il Belgio e viene tritato, no? Questo ci vorrebbe equilibrio, ma
2: no, ma non fa parte di questo mondo. Ero sai grande, com'è, no?
4: Ero col grande Julio Velasco al festival a Trento. E a proposito di Messi, forse l'avete sentita la sua dichiarazione, ha detto fino a qualche anno fa Messi in Argentina lo massacravano perché non aveva vinto ed erano, non erano critiche, erano insulti.
2: Sì, certo, certo. Ma questo c'è, a questo proposito,
4: è Dio.
2: A questo proposito, c'era anche quell'altro tema, questo qui.
6: Prima del pasticciaccio Cristiano Ronaldo, qui attenzione al triangolo che libera in aria Gonzalo Ramos. Torna subito in vantaggio il Portogallo, Gonzalo Ramos.
7: Não, claro que é sempre bom marcar, é sempre bom contribuir, é sempre bom também fazer uma assistência como fiz, mas o mais importante é a vitória. O resto, zero.
2: A proposito di grandi temi epici e di poemi omerici, il Portogallo ha ucciso il padre e adesso vola. Claudia Garcia, ciao.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
2: E quindi adesso?
8: Mi aspettavo la vostra chiamata.
2: Eccoci qua.
8: Da dove iniziamo?
2: Iniziamo
3: dalla fine, Claudia.
2: Esatto,
3: cioè che il Portogallo
2: che vola.
3: Il Portogallo funziona bene anche senza Cristiano Ronaldo.
2: O forse, forse un po' meglio. Finalmente bene senza Cristiano Ronaldo, si potrebbe pure dire.
8: Certamente, su questa questione di tempo, la nazionale non è più dipendente da Ronaldo, ma già da un po' di tempo. Poi c'è tutta la parte di immagini, di marketing, di sponsorship, e si può discutere su tante cose, ma sulla parte di campo penso che non ci sono dubbi che i giocatori portoghesi, la generazione che abbiamo è una generazione fortissima che vuole andare avanti, che questi ragazzi vogliono andare avanti, vogliono avere più spazio, vogliono avere più opportunità. E attenzione che dopo Ronaldo non penso che sia l'unico, perché ci sono anche altri giocatori, diciamo, già dal gruppo di un pochino più di non voglio usare la parola anziani perché non è anziana, la parola veterani, i giocatori che sono lì da tanto tempo che non sono tanto soddisfatti, ci sono altri che giocano adesso allo Sporting, a Benfica, giovani portoghesi anche per il mondo fuori che vogliono avere spazio, e con Jorge Jesus che comunque è un allenatore che si sa che da tempo un po' così, che non guarda mai in faccia a nessuno, che vuole una squadra giovane, gente che corre, gente che difende, che pressi alto, si sa che la situazione con Ronaldo sarebbe stata sempre un po' complicata, ma poi è proprio partire questo ciclo a 41 anni che non ha tanto senso, no? Già dopo il mondiale e tutto, perché adesso lui era ancora in questa partenza di nuovo ciclo? Poi sicuramente si può discutere dei modi di perché è uscito così, perché non è uscito prima, anch'io non, nessuno sa esattamente quello che è stato detto, ma perché partire in questo ciclo a 41 anni non ha giustificazione.
2: No, io credo che sull'altare di CR7 il Portogallo abbia già grosso modo bruciato un mondiale. Io Pierluigi lo sa.
8: Anche 2022.
2: No, no, pure questo, l'ultimo, perché io sono convinto che il Portogallo avrebbe potuto fare molta più strada se fosse affrancato da questo grande, meraviglioso, storico equivoco. Io continuo a pensare questo.
4: Sì,
8: sì, no, assolutamente. Penso che... Vai.
4: Dimmi, vai, vai, Claudia.
8: Dico già nel mondiale 2022 assolutamente, ma già nel 2022 c'erano stati dei problemi, non so se vi ricordate, contro la Svizzera giocò Gonzalo Ramos, ha segnato 3 gol, poi sono arrivate le critiche, le sorelle, sempre comincia poi questo gruppo d'amici, di giornalisti e suoi amici che ci sono in Portogallo, posso anche dirvi nome, poi c'è in Spagna Chiringuito, c'è un po' di gente su Marca, però la differenza, e questo voglio dire, che Jorge Jesus ha un gruppo di amici anche lui, ed è, questo forse non lo sapete anche in Italia, però lui ha gente per come si dice in portoghese, per peitare con lui. Ronaldo non ha sicuramente i soldi, il potere, però ha un gruppo forte mediatico in Portogallo, 10-12 giornalisti che fortemente batteranno con lui, sicuramente si entrerà un po' adesso in questa guerra mediatica. Ronaldo ha detto che darà un'intervista, c'è gente che sarà con lui, c'è gente che dirà che muove, i tempi sono stati sbagliati, però posso dirvi che in questo momento in Portogallo le persone sono comunque di supporto a Jorge Jesus. Poi è vero che dispiace questa fine, ha una fine che non va bene così per tutti, però è stato lui comunque a lasciare la nazionale il giorno prima di una partita importante, a lasciare un gruppo di ragazzi da capitano, perché non aspetterà meno questa gara del 4 ottobre a Stadio do Dragão, sedersi con la federazione e dire non ci sono le condizioni per andare avanti, fissiamo un amichevoli e
2: ma sai, non, probabilmente non sarebbe stato Cristiano Ronaldo. Grazie Claudia, grazie davvero, un abbraccio. No, insomma, c'è poi chi dice una partita con Cristiano Ronaldo vale X, una senza Cristiano Ronaldo vale Y dal punto di vista commerciale. C'è chi dice, a me è venuto in mente ad esempio, si scalda e poi non entra, mi è venuto in mente Spalletti con Totti o anche Cappello con Del Piero, insomma c'è modo e modo, no?
3: Sì, però spesso vicenda, con questi grandi campioni deve arrivare l'allenatore a impersonare la parte del cattivo, cioè io capisco che possa aver scioccato il modo, soprattutto un portoghese, ma un po' ha scioccato anche noi, no? Che siamo osservatori esterni. Quella conferenza stampa di Jorge Jesus dove guarda male il giornalista che gli ha fatto la domanda e dice io sono allenatore, insomma mi fa cambiare le idee, uno mi serve, si scalda, mi serve che giochi, entra, non mi serve più e sta lì e sta parlando di Cristiano Ronaldo. Cioè lui ha detto delle cose che sono assolutamente la normale gestione di uno spogliatoio qualsiasi in qualsiasi sport. Il problema è che il soggetto dall'altra parte era Cristiano Ronaldo e purtroppo è così, tante volte, non sempre, Messi si è tirato fuori lui, farà l'ultima partita, l'omenaje, la celebrazione. Ieri si è ritirato Dzeko, che per il calcio del suo paese è stato quello che è stato Cristiano Ronaldo per il Portogallo. E quindi non sempre finisce così, ma spesso questi grandi campioni mancano nella lettura del passo finale.
2: Vero, verissimo. Piero, a chiudere.
4: Sì, no, ma assolutamente, cioè Ronaldo ha sbagliato. Questo, partiamo da questo presupposto. Poi io sono un romantico e penso che un aspetto importante di questa vicenda, di calcio, di racconto del calcio, sia nella difficoltà di smettere, che più è grande il giocatore più diventa pesante. Ha sbagliato sicuramente, ha sbagliato nei modi, ha sbagliato nel non accettare comunque il fatto di essere parte di un gruppo, che è un elemento fondamentale che ti insegnano quando per la prima volta giochi a pallone a 6 anni, anche se sei Cristiano Ronaldo, anche se sei Messi, devi stare dentro un gruppo e devi accettare le decisioni. Cristiano Ronaldo è così, ragazzi, è chiaro che è un suo limite la gestione dell'ego, la voglia di voler giocare sempre, la voglia di non rassegnarsi all'idea che il tempo passi anche per lui, nonostante la sua grandezza, che per me rimane indiscutibile. Ed è chiaro che il modo in cui sta gestendo il finale della sua carriera, in qualche modo in questo momento proietta un'ombra dal punto di vista del marketing e del messaggio che non è positivo. Sì. Quindi sta sbagliando sicuramente. Poi c'è un uomo dietro, e torno a quello che diceva Velasco ieri, premesso che nella vita i problemi ce li ha chi non riesce ad arrivare a fine mese, quindi prevengo il punto di vista ovvio, e che quindi il problema di Cristiano Ronaldo è un problema nettamente inferiore rispetto a chi ha problemi grandi,
2: c'ha quelli veri, sì, certo,
4: più pesanti, però è molto umano, clamorosamente umano, e quindi sicuramente ha sbagliato, però questo elemento ha anche un suo romanticismo, è la indisponibilità di un grande calciatore ad accettare il fatto che il tempo passi anche per lui.
2: No, ma
4: quindi è una risposta sbagliata a una cosa però molto umana. Adesso stare qui.
2: Ho
4: letto quello che ha scritto Zazzaroni sui social, andatevelo a vedere, sono d'accordo con lui, nel senso che c'è una componente romantica, c'è una componente psicologica, c'è una componente psicoanalitica, chiamatela come vi pare. Sì,
2: no, ma è chiaro che se uno fa un così errore, vuol dire che ama profondamente quello che
4: crede,
2: è stato. Questo è indiscutibile.
4: Probabilmente in questo momento è in difficoltà, è come i famosi calciatori De Gregori che ridono dentro un bar.
2: Chiaro, come dicevo prima, come dicevo prima Giovanni, ci sono grandi campioni che sbagliano il tempo dell'uscita, ma è successo con Cristiano Ronaldo e
3: è successo tanti altri.
2: Ne abbiamo visti
4: vari. Più sei grande,
2: più è difficile.
4: Più sei stato grande, più è difficile capire, no?
3: Soprattutto più sei stato qualcosa per l'ambiente dove sei.
2: Certo. Dove sei.
3: Totti è stato un grandissimo calciatore, ma soprattutto è stato il re di Roma. De Piero è stato quello che è stato per la Juventus, Ronaldo quello che è stato per... Cioè a quel livello lì è quasi un'eccezione il modo con cui Leo Messi saluta la nazionale argentina.
2: Grandissimo. Guarda, in 20 secondi. Quello. Vai
4: se
2: poi
4: posso,
2: devo
4: in 20 secondi. Sì, torniamo al solito paradosso dello sport. Cioè lo sport è un mondo diverso da tutto il resto. Springsteen veleggia serenamente verso gli 80 ed è ancora Springsteen. I grandi attori magari cambiano ruoli, magari non fanno più i film d'azione, fanno dei film diversi, ma magari diventano anche più affascinanti col passare del tempo. Gli sportivi no, gli sportivi per quanto possano essere grandi si confrontano con un pezzo in cui la fine della loro esperienza sportiva coincide con un fisico che non è più quello prima, certo, e non è facile accettarlo.
2: Questo è evidente.
4: È bello.
2: È bellissimo ed è preciso.
4: Al netto dell'errore.
2: Allora, grazie Pier. Ci fermiamo per la borsa e poi torniamo perché viene Guido Vagatta.
9: Non telefono, non chiamo.
10: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
9: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
10: Ecco, bravo mister.
11: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arc Sivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arc Sivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arcsivar.com.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai,
16: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
18: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
19: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre, Bologna Fiere.
20: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
21: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
22: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
23: Vi presenta Borse in diretta.
24: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Molte le notizie che sono arrivate negli ultimi istanti, degne di nota. In primo luogo il dato sul mercato del lavoro americano nel mese di settembre, mese durante il quale l'economia statunitense ha creato appena 29.000 nuovi posti di lavoro, con la disoccupazione che è salita al 4,2%. La reazione sul mercato valutario è quella istantanea: il dollaro si è immediatamente rafforzato sull'euro, sceso a 1,1242. Abbiamo poi la fronte societario, c'è anche un dato: oggi il mercato che boccia i recenti risultati di Nike, il titolo è in ribasso del 9% in preapertura, con Wall Street che però è intenzionata ad aprire positivamente, lo vedremo tra un'ora. Nel frattempo l'Europa procede contrastata, con sotto i riflettori l'attenzione del mercato obbligazionario. Abbiamo un ulteriore allargamento, lo spread BTP e Bund, siamo vicini ai 130 punti base e infatti Piazza Affari, dopo una mattinata positiva, ha girato in negativo e ancora è così. Meno 0,17% sul FTSE MIB, mentre allunga il passo Francoforte, più 1,13%. Anche Parigi, ieri bersagliata dalle vendite sul fronte dei titoli di Stato, oggi reagisce e guadagna lo 0,6%. Piazza Affari punta di nuovo su Tecnoprob, più 5,7% anche oggi. Prysmian più 3,76%, Stellantis più 3,40%, STM più 3,34%. Sono invece in calo, proprio per effetto dell'andamento dei tassi di interesse sui titoli di Stato, tutti i gruppi bancari, anche se il titolo peggiore in questo momento è Fincantieri, in calo di 3 punti. Banco BPM meno 2,5, Biperbanca meno 2,26, Unicredit meno 2,18, Intesa San Paolo meno 1,22, calo di un punto anche per Unipol e Generali, e meno 0,9% per Monte dei Paschi e Mediobanca. Per ora è tutto.
25: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
26: Finalmente, Franz, con che dati?
25: Ah, boh.
26: Sì, ma non posso fare tutto io.
25: E chi lo fa?
26: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
25: Tipo Pantera, quello col TH?
27: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
25: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
28: Arr. Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
29: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
0: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.

0: Allora, l'ho annunciato prima, eccolo qui, Guido Bagatti in tutta la sua beltà. Ma ha già chiesto 2 euro per il parcheggio, poi glieli do. Buongiorno Guido.
1: No, li voglio veramente, eh. Sì, sì, faccio, no, il Cruciani che esige, no, ogni piccolo sborso.
0: Poi hai detto, mi devi 2 euro per il parcheggio, e va bene, e 10 minuti che sono dovuto stare con Cruciani, quelli sono fatti tuoi.
1: No, sono, come cos'è, Mastercard, cosa dice che non hanno valore.
0: Allora, Guido Bagatti qui, oltre che perché è nostro amico, mio e di Giovanni, perché ha scritto questa cosa qui, che per chi ci guarda in TV in differita, perché andiamo in onda alle 18.30 su Sole 24 Ore TV, lo vede. Chi non lo vede è Iconic, l'NBA compie 80 anni ed è più in forma che mai. Esce oggi, me l'ha presentato.
1: Esce oggi. Lo presentiamo stasera. Se qualcuno volesse venire, c'è un po' di gente di basket e non alla libreria Mondadori, quella di Duomo, sì, quella più iconica, per dire, di Milano.
0: No? Il salotto buono
1: del Milano, non del basket, purtroppo, questo, ma in generale.
0: Questo è il manifesto italiano per gli 80 anni dell'NBA, che prelude allo sbarco, uno sbarco ancora di contorni, dai contorni misteriosi, ma qui, Guido, parti dalle pallonesse e arrivi a...
1: Assolutamente, parto dal 46, e tra l'altro lì romanzandolo un po', perché sennò ovviamente è cronaca nuda di quasi 100 anni fa, 80 anni
0: non
1: fa.
0: Non c'eri?
1: No, ero lì perché John Wayne mi aveva invitato a giocare a paddle quel giorno, quindi io e John avevamo un altro appuntamento nell'Iowa. E quindi all'inizio l'ho romanzato, ma è vero tutto, questo Podolov che nessuno conosce, ma è il padre dell'NBA, è uno che è stato messo lì, che ha questa idea, siccome già allora

0: esistevano già, non si chiamava ancora NBA, da lì a poco avrebbe cambiato nome, e gli ha detto facciamo una furbata, agganciamo i canadesi, e la prima partita il primo novembre del 1946 è stata tra Toronto e New York.
1: Quindi siamo in ritardo di circa 100 anni con i programmi che dovremmo avere anche noi. Cosa ci mettiamo a San Siro 6 giorni su 7?
2: Sì, adesso con calma ci arriviamo. Prima facciamo San Siro, poi San Siro, Pietralata, tutti gli altri, poi quando avremo fatto e saremo sicuri che abbiamo fatto, poi dopo li riempiamo, ma... questo era il problema, che noi raccontiamo il futuro e in realtà negli Stati Uniti ragionano già su altre evoluzioni. Per cui l'NBA ha 80 anni e gode di ottima salute, anzi forse non ha mai goduto di questa salute come quella di questo periodo storico. Poi c'è da chiedersi se sia obbligatorio sbarcare in Europa, operazione che io fatico ancora a comprendere, perché trovo leggermente fuori asse rispetto alla cultura sportiva in cui deve entrare, che è una cultura diversa da quella americana.
0: Allora, Adam Silver, che ha fatto anche la prefazione, esatto, del libro, che è per fortuna mia un mio amico, che è il commissioner dell'NBA ed è quello che è venuto dopo David Stern, che ha creato tutto quello, crede di dover sbarcare da qualche parte, perché ha visto, adesso poi arriveranno Las Vegas e Seattle come squadre, ma ha visto che il business negli Stati Uniti c'è, ma c'è qualcosa di più anche fuori. L'NFL quest'anno fa 8 partite fuori Stati Uniti, ha fatto il Brasile, ha fatto il Messico, fa la Germania, fa la Spagna,
1: l'Inghilterra
0: e tutto il resto. Quindi l'idea è andare a vedere altri mercati che possono dare, ovviamente qui stiamo parlando di business, non di sport, dei ritorni importanti. Se poi ci riescano o meno, noi la vediamo nella nostra ottica italiana, dove è difficilissimo. Nell'ottica, secondo me, del Real Madrid, di Londra, Parigi, con chi c'è dietro, lascia stare quello che sta succedendo con gli arabi nel calcio, che sappiamo dal Manchester City al PSG un po' di anni fa, quell'ottica lì è un'ottica giusta. Io credo che magari non l'Italia, spero di no, ma magari non l'Italia, ma una division con 6 squadre europee che fra 5-6 anni possa giocare dentro l'NBA, quindi non NBA Europe, ma avere appunto la possibilità di interfacciarsi con la Eastern Conference, ci stia come progetto. L'NFL riempie tutto comunque quando gioca.
1: Sì, ma è l'NFL.
0: No, ma anche l'NBA, però, quando gioca.
1: È l'NBA che viene a giocare.
2: Il problema, secondo me, è esatto, non è portare un evento, 2 eventi, 5 eventi, 6 eventi. Il tema è immaginare di costruire un NBA in Europa e per questione di business pensare a Manchester, perché hai il legame con il City e vuoi creare questo link con il calcio, e magari dimenticarti i serbi, i turchi, cioè tutta una parte che sono la storia,
0: allora,
2: del basket
0: lì la
2: europeo.
0: Dimenticanza è anche per il comportamento del pubblico. Loro non vogliono pensare che l'NBA sia, diciamo, scacco di quello che può accadere prima di un derby Olympiacos Panathinaikos piuttosto che Partizan Stella Rossa. Sapete tutti cosa succede. Mettere il brand NBA su una cosa del genere loro non la vogliono, tant'è che la Turchia, che comunque ha quel tipo di problemi, è vista un pochino più con un occhio benevolo rispetto a altre situazioni. Il caso Italia, secondo me, è proprio un caso economico, perché l'entry fee di 500 milioni, che peraltro è un 24esimo del valore di quanto sono stati pagati i Lakers, quindi in teoria dovrebbe essere niente, però per il nostro basket, per il nostro sport, è tantissimo. Quell'entry fee lì è un muro che difficilmente in Italia potrà essere scavalcato, secondo me. Poi l'evoluzione è davanti agli occhi. Io credo che uno meglio, ma non lo dico perché è mio amico, uno meglio di Adam Silver, per come ha lavorato in America in questi 10 e passa anni in cui è stato commissioner, non ci sia. Non ha sbagliato un colpo non ha sbagliato in tutto e per tutto, compreso l'ultimo, quello dei Clippers, la squalifica. Pensa se o Malagò o il presidente di Lega avesse buttato, squalificato una squadra, come è successo per i Clippers, togliendogli i diritti, squalificando il proprietario, prendendogli i soldi di multa, sarebbe venuta fuori la rivoluzione. Lì lui è riuscito perché è credibilissimo con tutti gli altri proprietari.
2: È successo però in Italia, la Juventus negli ultimi 20 anni è passata 2 volte da 2 situazioni estremamente pesanti.
0: Sì, però lì era la giustizia sportiva e non...
2: Perché funziona diverso, non c'è un commissioner. Però io mi chiedo, cioè,

0: è possibile immaginare di far nascere, penso alla piazza di Milano, un progetto che deve andare a parlare comunque non soltanto a generazioni che magari il basket oggi non lo seguono, che possono essere attirate dallo spettacolo che ti porta l'NBA, da quel marchio, da quelle cose lì, ma deve andare a parlare anche con chi di basket vive dalla mattina alla sera. E si può immaginare di farlo andando oltre la storia dell'Olimpia?
1: Allora, facciamo così, aspetta un attimo, creiamo il suspense, traffico e torniamo.
2: Ah, Guido Bagatta, chissà se c'è qualche intaso che ci può dare piacere o dispiacere.
1: Sentiamo.
3: Strade in diretta.
4: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. La A14 autostrada adriatica per materiali dispersi al momento chiusa tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara. Segnaliamo lunghe code a partire dallo svincolo di Termoli sino all'uscita obbligatoria di Vasto Sud. In Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico bloccato con code in aumento per incidente tra Gallitello e Salemi in direzione Mazara del Vallo. L'incidente è segnalato in località Gibellina. Rimaniamo in Sicilia, la tangenziale di Catania, code per incidente tra auto e moto all'altezza di San Giorgio Disagi in direzione Siracusa. Parliamo ora dell'autostrada del Sole tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione Napoli, code in aumento per un incidente in cui è rimasta coinvolta una bisarca che ha perso il rimorchio, e sempre in direzione Napoli per mezzo in avaria in colonnamenti tra Fabbro e Orvieto. In Toscana code per incidente sulla 11 Firenze Mare tra Prato Est e l'innesto con l'autosole in direzione Firenze. Infine a Bologna segnaliamo code per incidente all'altezza dell'innesto tra l'autostrada del Sole e la A14 Adriatica, disagi provenendo da Milano in direzione Bologna. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 15.45, intanto buon viaggio.

0: Adesso Mr. Iconic Guido Bagatta ci deve una risposta al quesito.
1: Allora, l'importante è portare al basket la gente che il basket non lo segue, perché il basket in Italia adesso è in una crisi pesante. È diventato l'ottavo sport da secondo per colpa sua, ma anche per merito di tennis, atletica leggera, nuoto, pallavolo, il calcio ovviamente, moto mondiale, automobilismo con Kimi Antonelli. Portare della gente attorno alla pallacanestro è importante. L'altro giorno, ieri l'altro, c'è stato il derby di Eurolega, Milano-Bologna. Non
2: troppi
1: consulta.
2: Vuoti, troppi vuoti.
1: Era vuoto e non esiste che quella partita non sia tutta esaurita con la fila fuori e i bagarini. Non esiste.
2: No, però c'è un po' di assicurazione. Quante volte ne abbiamo parlato, Guido? Milano-Bologna, rivalità bellissima, ma se c'è solo Milano-Bologna, per carità, tu mi ricorderai che altri hanno fatto le finali, hanno vinto gli scudetti. Però la verità è che da un po' di anni
1: solo
2: esiste Milano-Bologna, Bologna-Milano. Quante ne fanno quest'anno? E ogni tanto giochiamo. No, prima no, della
1: 4,
2: stagione 7, 8, 11, 14, 16.
1: Però fa neanche 15.
0: Questa è Eurolega.
1: No, però attenzione, il problema del basket adesso tutti possono dire ma non è vero, non è così. Allora, è uno sport locale, a Treviso è pieno, che ne so, a Scafati può essere pieno, però se da Treviso vai a Vicenza già nessuno sa che cosa succede a Treviso. È uno sport
0: di enclave.
1: Di enclave, non va in chiaro in televisione, e questo è il più grosso autogol che si è potuto fare il basket. Ci andrà, te lo dico io, su Rai Sport il football americano italiano. Ok, sono stati così bravi, avranno 5 partite, Super Bowl italiano, hanno chiuso con Rai Sport. Possibile che non ci riesca la pallacanestro. Adesso non voglio accusare nessuno, non ho fatto io le trattative, ci mancherebbe altro. Dico solo che il basket italiano, che non va in chiaro, è il motivo, uno dei motivi, il principale per cui di basket la gente che non va al palazzo, come se puoi essere tu, gli appassionati veri, non sanno nulla. Posso, sì. Ieri sera a Sport Italia, dove ogni tanto sei ospite anche tu, c'era il, come si chiama, il camp che fa Criscitiello, c'erano 40 ragazzi, ok? Degli iscritti che fanno questa specie di scuola che poi promuove tre in onda. Su 40, te lo dico io, quanti sapevano, questi sono ragazzi che si occupano di sport, chi ha vinto il campionato di basket in Italia? 3 su 40 ragazzi che si occupano di sport. Questa è la dimostrazione che bisogna fare subito qualcosa per il basket italiano. Ma noi siamo qui a parlare di NBA.
3: Sì, no, infatti italiano. NBA che tra l'altro cominciano in questo libro, in 220 pagine parti dai Maple Leafs da là e arrivi praticamente al futuro.
1: Arrivo a LeBron James che va a Filadelfia, perché
3: bravo,
1: deve andare in stampa a un certo punto il libro, no?
3: Questo. Quindi... no, ma prima parlavamo di Cristiano Ronaldo, no? Cioè, a parte da lì, il titolo di New York, che già è stata una cosa epocale,
1: è stata una stagione unica. Credo NBA ha goduto anche di questo, perché
3: Adam Silver sia stato
1: Silver è bravo ma anche fortunato, perché quello che gli è capitato, senza offesa, l'anno prima la finale Oklahoma-Indiana rispetto alla finale di quest'anno San Antonio, con il futuro di Wemby da una parte e i Knicks che rappresentano la città più città delle città nel mondo, è stato come record di spettatori in America, come hype per New York, è stata una cosa unica, difficilmente ripetibile. A meno che Philadelphia non arrivi in finale di conference con New York, e poi sai che lì c'è un'ora di macchina e succede di tutto.
2: È irripetibile, anche
3: chilometri di odio
2: per come è stata scritta poi quella serie di finale straordinaria, con ribaltamenti, con
1: sembrava
2: scritta da Adam Silver. Quando
3: Bagatta non ti ha parlato per un mese perché l'hai spoilerato.
2: Hai
3: spoilerato una partita, cioè, la più bella gliel'hai spoilerata.
2: Io pensavo che Guido Bagatta, come noi poveri mortali, si alzasse di notte davanti a quegli
1: spettacoli. Io la registro e mi alzo alle 7:30 perché di notte fino a un certo il time è 2:30, dopodiché muoio, quindi quando è più pesante nella notte la registro. La mattina, lo diciamo, una delle partite principali della finale, mi arriva un messaggio di Giovanni che mi dice: hai visto? No.
3: Si è capito tutto.
1: Certo, visto che partita in X era, o Branson, una roba del genere.
3: Sì, era quella del tapping di Oceano Nobi, quella della più grande rimonta della storia del gioco.
1: Pensa che io avevo spento proprio con i X sotto di 20 e passa.
3: Come abbiamo fatto quasi
1: tutti.
3: Ho
1: detto me ne vado e quindi ho detto la guarderò avanti veloce. Vabbè.
3: Senti, comunque in questo libro qui, appunto, parti dagli albori e arrivi a dare un'occhiata al futuro. Prima parlavamo di Cristiano Ronaldo, questa è una sfida incredibile, sfida a padre tempo di un uomo che è negli anni a 42.
1: E LeBron non se ne va via dalla nazionale con l'aereo privato. Sì, è una sfida, credo che ha scelto la squadra scommettendo soprattutto sulla salute di Embiid, che è il centro camerunese, però americano tutto per tutto, che è la chiave di tutto. Se Embiid, che ha giocato meno della metà delle partite negli ultimi 3 anni, perché diciamo è bello alto ma pesante, le ginocchia diciamo gli fanno pagare un po' dazio, se Embiid è sano con Jaylen Brown che è arrivato da Boston, lui con Maxey e Edgecombi, sono le due guardie. Edgecombi non lo conosce nessuno, un ragazzino, ma è
3: fortissimo,
1: fortissimo. Con quei 5 più la panchina che hanno fatto, Philadelphia è la favorita. Il problema sono che il problema è che 2 o 3 sono age, non LeBron, che è un po' piaciuto, ma ha un fisico di un 25enne.
3: Senti, questo libro sembra fatto apposta per il solito parallelo epocali, i soliti paragoni epocali che sono bellissimi, ma sono un gioco per così, un divertissement da bar.
1: Vuoi i primi 5? L'abbiamo fatto già 2 anni fa quando è uscito il libro su LeBron James. Rimangono quelli, purtroppo se li tieni i soliti 5, Bird lì che bussa alla porta, meriterebbe anche lui un posto. Però sai, Magic Johnson, Kobe, Dr. J, appunto LeBron Jordan. James e Jordan non puoi togliere. E poi dice, e chi è che gioca pivot? Kareem Abdul-Jabbar e Chamberlain che ha fatto 100 punti e Bird che era imbarcabile. Ce n'è. Attenzione che se ne parla poco, ma c'è uno che si chiama Flagg, che gioca Cooper Flagg, che gioca a Dallas, che è una squadra in questo momento un po' oscurata da San Antonio, che è il ritorno di Bird. Lui è Bird.
3: Aspetta, abbiamo un minuto? No.
1: Dai, velocissimo.
3: No, guarda.
1: Colpa del traffico. Comunque, questo libro con Silver nasce perché io un giorno, nel 2000X, avevo visto Nowitzki nei camp, così. Ho detto, guarda che quello lì diventerà il più forte e diventerà il primo MVP europeo. E lui mi ha detto, figurati, se succederà, ti pago un caffè. 10 anni dopo mi è arrivata una mail, Guido, you were right.
3: E scrivi sto iconi.
1: No, ecco, occhio, Cooper Flagg. Fra 5 anni ci rivediamo se non hai il nuovo Bird.
3: Allora, grazie Guido.
1: Grazie a voi, ragazzi.
3: Bocca al lupo con l'iconica.
2: Domenica
3: ore 17. Claudio Schettino in redazione, Filippo Reggi in regia. Ciao.
4: Sono stanco. Fai andare a casa.
5: Mi siete divertiti, però.
6: Saluti.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR. No.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
11: Sono le 15.
12: GR24, il Sole 24 ore.

0: Meloni attacca Schlein, risponde dopo 10 giorni, la replica, la destra ha fallito. Legge di bilancio al via, il percorso stasera in Consiglio dei Ministri. Ucraina, Kiev sempre più colpita dai russi, dice il sindaco, situazione drammatica. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Giorgia Meloni dunque attacca Eli Schlein, risponde oggi con 10 falsità ad una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, così ha scritto la premier sui social. Schlein ha elencato oggi 10 critiche concrete al governo: più tasse, più debito, carovita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. E poi sulla natalità ha detto: la destra ha fatto solo retorica e non politica. Il governo ha fallito, ha detto Schlein. Tocca a noi ora offrire speranza e risposte. Parte intanto questa sera l'iter della legge di bilancio. Il primo via libera è atteso in Consiglio dei Ministri alle 18 con il documento di programmazione di finanza pubblica. Dal nuovo taglio IRPEF al bonus casa, che dovrebbe essere riconfermato, le ipotesi in campo da parte dell'esecutivo. Sul tavolo del governo però anche la relazione sull'extra deficit per la difesa e l'energia. Kiev si trova in una situazione estremamente drammatica a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi, lo ha dichiarato poco fa su Telegram il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Ieri Putin ha respinto la proposta di sospendere gli attacchi a lunga distanza tra i due paesi.
1: Nella notte di venerdì i droni di Mosca sono tornati a prendere di mira il ponte Pivdienni, uno dei collegamenti più importanti attraverso il Dnipro nella parte meridionale di Kiev. I russi lo avevano colpito ripetutamente il giorno prima, oltrepassando un'altra linea rossa che fin qui aveva generalmente risparmiato ponti e linee di comunicazione cruciale per il traffico cittadino, ora chiuso ad automobili e metropolitana. Malgrado il Ministero della Difesa russo ripeta che le installazioni colpite vengono utilizzate per scopi militari. Ma tra gli obiettivi colpiti, sempre a Kiev, c'è anche un palazzo residenziale dove è morta una persona. Il giorno prima è toccato a una scuola, raggiunta da un drone, dopo che i ragazzi erano riusciti a raggiungere i rifugi. Da qui, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato al Financial Times che, secondo l'intelligence ucraina, Vladimir Putin ha dato ordine ai suoi generali di non darsi più regole e di intensificare gli attacchi ai civili. Il piano è privare gli ucraini di acqua, corrente elettrica, mezzi di trasporto e connessioni, in modo da isolarli e piegarne la resistenza nel corso dell'inverno. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Nuova rivelazione di Giuseppe Graviano durante la testimonianza al processo Baiardo in corso a Firenze. L'ex boss ha detto: mio nonno Filippo Quartararo fece una società con Silvio Berlusconi nel 1969-70 per investire soldi suoi e di altre persone. Lui mise 4-5 miliardi di lire, ma la somma complessiva dell'investimento era di 20 miliardi di lire dell'epoca. Ora andiamo al Salone Nautico di Genova. Il mercato delle barche a vela, a quanto pare, soffre per mancanza di vocazioni.
2: Quando si parla di nautica e sostenibilità, il riferimento è alle scelte progettuali, ai materiali, alle alimentazioni, una rotta che i cantieri hanno impostato da anni. In realtà, per chi va per mare, la sostenibilità è un concetto primordiale, perché sin dalla notte dei tempi si issano le vele e si sfrutta l'energia del vento. Ma oggi, al di là della visibilità offerta dalle grandi competizioni, pensiamo per esempio alla Coppa America, questo settore della nautica soffre. Nel 2025 meno 11%. Per Dan Lennard, progettista di superyacht e navigatore solitario, la spiegazione è semplice.
3: E vela, purtroppo, è una cosa in estinzione, perché la vela nasce con ragazzi, bambini, con programmi ben mirati. Cioè, se tu non educhi i ragazzi di andare in barca, tu non avrai velisti a 30 anni e basta. Cioè, come preferisco dire, nessuno compra un cavallo se non è cresciuto con cavalli, no?
2: Come possiamo rilanciarla allora?
3: Bisogna fare proprio un programma nazionale o addirittura paneuropeo, perché se tu vuoi che la nautica sopravvive questo stigma, devi investire in educazione di giovani, programma di 20 anni.
2: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
0: È tutto, ci risentiamo alle 16.

0: Let's go! Da Medioworld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti DeLunghi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. Medioworld.
1: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, hey, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai, ai, ai.
4: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
10: Uno di loro mi stringe la gola fino a farmi perdere i sensi. Quando torno cosciente, faccio finta di essere ancora svenuto.
11: Praticamente è come se mi avessero ucciso. Intanto non riuscivo a capire questa crudeltà. Ero scioccato comunque, ecco, molto scioccato e non capivo niente, insomma, ecco.
10: Storie di traumi psicologici e di imbarazzi ingiustificati in una puntata che si intitola E nessuno si farà male.
12: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Infatti poi forse questa puntata dovrebbe intitolarsi "E nessuno si farà troppo male", perché dal racconto di Andrea, che è un racconto davvero surreale di un rapimento a tutti gli effetti che lui ha subito in Sudafrica anni fa per estorcergli poi del denaro, o poco altro, quello che aveva, le carte di credito, e poi è stato lasciato libero. Beh, ecco, diciamo, c'è stata della violenza, lo avete sentito anche all'inizio delle poche righe, che lo ha lasciato abbastanza illeso fisicamente. Poi i traumi che esperienze come queste lasciano nella memoria e nel profondo delle persone, questo lo sanno solo le persone che le hanno subite. Oggi vi raccontiamo questa storia e un'altra storia scritta, devo dire, magistralmente da Natasha Scholl, che è un'autrice inglese, che ci racconta che cosa è successo quando da bambina un ladro è entrato in casa sua e sua madre ha detto a lei e una sua amica: andate in camera e rimanete chiuse lì. Ecco, il ricordo di quello che c'era in quella camera, quello che succede prima e dopo, è sempre stato molto sbiadito per lei, o perlomeno la sua memoria ha costruito un racconto che poi in realtà sua madre più avanti le ha come smontato pezzo per pezzo. La puntata si intitola "E nessuno si farà male". Benvenuti.

0: Nel marzo 2023, durante uno dei miei tanti viaggi in Africa, vado a Johannesburg e, come al solito, prendo un'auto a noleggio. Amo guidare in Sudafrica, nonostante fin dal mio primo viaggio, nel 2004, mi fosse stato detto che era pericoloso. La mattina vado a visitare alcuni clienti, partendo dal mio bed and breakfast a Bedfordview, un quartiere non lontano dall'aeroporto. Verso mezzogiorno imposto nel GPS il nome di una catena di ristoranti che conosco bene, Fahrenheit. Dopo aver pranzato da solo, torno in auto e mi metto sulla strada principale, diretto verso un altro cliente.
1: E il mio rapporto con l'Africa è assolutamente di amore. L'ho amata dal primo momento, principalmente perché mi sembrava tutto di andare su un altro mondo affascinante. Ecco, mi ha affascinato questo, mi ha affascinato la natura, mi hanno affascinato le donne, devo dirlo. E vivo in Africa dal 2008, da quando mi sono trasferito appunto prima a Dakar per 3 anni e poi ad Addis Abeba per seguire appunto mio figlio, visto che ci eravamo separati con la mia prima moglie, e poi ultimamente in Kenya.
0: Quasi subito, in una zona aperta con alberi e poco traffico, vedo davanti a me una specie di barbone che si getta in mezzo alla strada. Freno e mi fermo. In quel momento dal nulla mi trovo circondato da altri uomini, con il volto coperto da fazzoletti e una pistola. Mi ordinano di aprire l'auto. Avrei dovuto partire e andarmene, ma obbedisco immediatamente. Aprono le portiere, entrano in macchina, mi prendono e mi mettono sul sedile posteriore. Risalgono tutti e quattro, mi fanno sdraiare in mezzo a loro e ripartono. Dopo circa 40-50 minuti, arriviamo a Pretoria Nord, come scoprirò soltanto in seguito. Entriamo in un compound con una casa singola. Apro il cancello a mano e vedo altre auto parcheggiate. Entriamo, mi fanno cenno di stare zitto e percorriamo un corridoio. Si sente della musica. Entriamo nella prima camera a sinistra e qui comincia il vero incubo. Appena chiusa la porta mi buttano sul letto, mi immobilizzano, bloccandomi braccia, mani e piedi. Uno di loro mi stringe la gola fino a farmi perdere i sensi. Quando riprendo conoscenza mi strozzano di nuovo e svengo una seconda volta. Quella seconda volta la ricordo bene perché quando torno cosciente faccio finta di essere ancora svenuto. Cerco di raccogliere le forze e urlo «Help!», ma mi chiudono immediatamente la bocca, mi stringono di nuovo la gola. Questa volta non perdo i sensi e mi intimano di stare zitto. Sono completamente nel panico, non capisco più niente. Mi fanno scendere dal letto, in ginocchio, mi ordinano di spogliarmi fino alle mutande. Poi uno di loro mi mostra il mio iPhone e mi chiede di sbloccarlo con il codice. Sono talmente sotto shock che non lo ricordo e lo sbaglio un paio di volte. Mi schiaffeggiano, poi mi dicono di respirare, calmarmi e riprovare. Alla fine riesco a sbloccarlo. Mi mostrano le mie 2 carte di credito, una italiana e una kenyota. La carta kenyota la usavo sempre con il codice, quindi lo ricordavo. Quella italiana invece, essendo aperta, la utilizzavo normalmente per le transazioni e non avevo mai avuto bisogno del PIN. Non credono che non lo conosca, mi schiaffeggiano e insistono. Dopo un po' uno dei 4 esce dalla stanza. Rimaniamo in 4. Io sono seduto per terra, con la gola in fiamme e una tosse continua. Respiro affannosamente. L'uomo accanto a me mi chiede se ho bisogno di qualcosa. Chiedo dell'acqua, ma me la negano. Mi offrono invece sigarette. Un altro mi chiede se voglio tirare di coca. Rifiuto entrambe le cose. Mi copro gli occhi con le mani, tengo le braccia tra le ginocchia. Ricordo di aver chiesto «Perché lo fate?» «Vi avrei dato tutto senza problemi». Non rispondono. Mi sento perduto senza alcuna speranza, non chiedo pietà. Mi vedo già in qualche luogo sperduto, magari bruciato insieme all'auto. A un certo punto dico, se dovete uccidermi, fatelo in fretta.

0: Ringrazio per la bella vita che ho avuto fino a quel momento. Penso ai miei figli più piccoli, Leonardo e Knisna, che potrebbero crescere senza padre. Ma penso soprattutto ad Alex, che allora aveva 18 anni e si trovava in Italia, lontano dall'Etiopia dove era cresciuto, in un momento difficile della sua vita. Ogni tanto mi fanno domande sul motivo per cui sono in Sudafrica. Hanno il mio passaporto italiano. Dico la verità, sono lì per lavoro, arrivato la sera prima. Verso la fine mi dicono che il loro amico sta tornando e che mi libereranno. Non ci credo davvero, anche se la speranza è l'ultima a morire. Poi mi chiedono se ho un'arma nascosta in un hotel o in auto. A quel punto sbotto. È assurdo che io abbia un'arma, visto che nemmeno vivo in Sudafrica. Finalmente il quarto uomo torna, sembrano soddisfatti. Lui e un altro escono, lasciandomi con i due che erano rimasti. Uno mi era sempre sembrato il più tranquillo, l'altro il più cattivo. Mi fanno alzare e rivestire. Poi, quasi fosse una normale transazione commerciale, mi restituiscono il portafogli, ovviamente vuoto, ma con dentro tutte le ricevute, le chiavi dell'auto, la patente, il passaporto e, inaspettatamente, la carta di credito italiana. Mi lasciano anche uno dei due zaini, quello più mal ridotto che usavo per i cataloghi. L'altro, quello della società per cui lavoro, con il computer e il telefono, se lo tengono. Non so da dove mi venga la lucidità, ma chiedo almeno di poter riavere la SIM che tengo nella custodia del telefono. Me la lasciano senza problemi. Nel telefono c'era anche la SIM sudafricana acquistata in aeroporto la sera prima. Usciamo dalla casa. Come all'ingresso mi fanno cenno di non parlare. Fuori, l'uomo che mi era sembrato più tranquillo mi dice di andare a sinistra, poi prendere la prima a sinistra e la prima a destra e continuare fino a Johannesburg. Gli stringo la mano. Thank you very much. Provo a ringraziare anche l'altro, ma mi manda via con un gesto brusco.
1: Dopo che mi hanno preso appunto le carte di credito con i codici relativi di una e uno appunto se n'è andato a prelevare o fare degli acquisti, comunque loro mi hanno lasciato andare fondamentalmente, credo, perché hanno visto che non ero una minaccia per loro. Ecco, questa domanda della pistola, secondo me, quelle le idee che mi sono fatto, alcuni mi dicevano ah sì, perché cercavano magari lì, quasi tutti hanno la pistola, magari volevano la tua pistola, altri magari dicevano no, magari pensano che tu abbia la pistola, quindi pensano che magari puoi tornare a vendicarti. Infatti ce l'hai in macchina, ce l'hai in albergo, ecco.
0: Salgo in auto ancora incredulo. Sono ormai circa le 18:30 o le 19, sta cominciando a fare buio. Imbocco la strada e l'adrenalina comincia a uscirmi da tutti i pori. Non riesco a credere di essere vivo, comincio a correre sempre di più. Penso che potrei fermarmi a chiedere aiuto, cercare la polizia, ma penso anche che potrebbero seguirmi. A me interessa soltanto tornare al B&B. Al bivio Johannesburg Airport scelgo Johannesburg, ma sbaglio strada. Dopo circa 40 minuti arrivo a Rosebank. Non so come tornare a Bedford View e mi fermo in una stazione di servizio. Ormai sono circa le 20. Con la carta italiana compro dell'acqua. La carta funziona. Bene, vuol dire che ci sono ancora dei soldi, penso. Chiedo se qualcuno ha uno smartphone per poter chiamare mia madre o mia sorella, gli unici due numeri che ricordo. Nessuno ce l'ha. Un uomo bianco che chiede l'elemosina fuori dalla stazione mi dice di avere un telefono, ma di non avere credito. Uso allora la carta per comprare dell'airtime. Chiamo mia sorella e le dico che sono stato rapinato e che sto cercando di tornare in hotel. Le chiedo di avvisare Nazimiu, la mia compagna, e di fare contattare immediatamente il responsabile della banca in Kenya. Le dico anche che il giorno dopo bisognerà cercare di bloccare la mia email, perché i rapinatori hanno praticamente tutto il mio mondo. Le chiedo il numero del mio capo, quello della mia compagna, così da poterli contattare. Dopo essermi fatto spiegare come arrivare all'aeroporto, ringrazio tutti e riparto. L'uomo che chiedeva l'elemosina mi domanda se può venire con me. Gli dico che non è proprio il caso. Il resto della serata passa tra una sosta in aeroporto, un ristorante a Bedford View e finalmente ritorno al bed and breakfast. Quella notte non dormo. Ringrazio continuamente il Signore e guardo episodi di Friends su Netflix. La mattina dopo telefono al mio capo. Sono ancora completamente su di giri. L'adrenalina e l'amigdala lavorano senza sosta come se fossi drogato. Ma soprattutto mi sento una cosa che fino a poche ore prima davo per scontata. Mi sento vivo e profondamente grato di esserlo.

0: Lui è Midjour, che canta Bret, ovviamente, una canzone che è stata famosissima anni fa, bellissima, e che parla proprio di respiro, che sta tutto nella storia di Andrea, questo, come dire, desiderio di tornare a respirare, soprattutto dopo quei tentativi di soffocamento che sono abbastanza inquietanti nel racconto. Ciao Andrea, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno Matteo.
0: Come stai innanzitutto?
1: Tutto bene, grazie.
0: Sei in Italia o sei in Africa? O in Europa?
1: Adesso, in questo momento, sono in Italia, mi accingo a ripartire fra una settimana circa.
0: Perché tu continui a fare un po' qua e un po' là, oppure vivi là e ogni tanto torni qua?
1: E in questi anni, in questi ultimi anni, un po' qua, un po' là, per via della famiglia, ecco che sono più qua in Italia loro. E okay, ci stiamo appunto decidendo dove è meglio stare per via dei bambini, ecco, più che altro.
0: Da quanto lavori in Africa?
1: Che la frequento dal 2003, che ci vivo dal 2008.
0: Dal 2008. Come si vive in Africa?
1: Io bene, perché mi ha dato qualsiasi tipo di situazione. Magari altre persone non sarebbero dello stesso parere. Ecco, io sto molto bene. Guarda, soprattutto il clima, adesso per esempio che sono qua e già so che è stata un'estate pazzesca, e adesso siamo i primi giorni di autunno, ma mi sembra troppo caldo, ecco, là invece si sta molto meglio.
0: Si sta meglio, penso, chi avrebbe mai detto che uno dice no, ma in Africa si sta molto più freschi che qua. Andrea, andiamo a quell'episodio lì, andiamo a quella sta storia, sì, che è veramente inquietante. Loro, questo tentativo di strozzarti era per farti svenire proprio, cioè era il loro obiettivo.
1: Sì, secondo me sì, non è che poi ci siamo messi a chiacchierare.
0: No, certo, però hai capito.
1: Però,
0: che
1: secondo me, io l'ho interpretata sì come una cosa preventiva, ecco, diciamo un'azione preventiva per farmi stare
0: buono.
1: Per farmi star buono non avrei alzato un dito neanche prima, ma in quelle circostanze proprio ero nelle loro mani, proprio io mi sentivo, anzi lo dico sempre, è una roba assurda, però mi sento grato a queste persone che mi hanno lasciato andare poi alla fine, ecco, non ho
0: no, ma infatti lo racconti anche che proprio li ringrazi quando te ne vai.
1: Ma alla fine ho dato la mano, proprio a uno sì, dico grazie, l'altro un po' quello cattivo mi ha mandato via, ecco, però sì, non ci credevo, ecco, insomma.
0: Senti, ti hanno scelto a caso?
1: Secondo me è stata una cosa, io ero andato appunto in questo ristorante, in questo centro commerciale, diciamo, aperto, non grande, non quei grandi centri commerciali, quei centri commerciali a un piano, e secondo me mi avranno visto entrare, non lo so, ma secondo me sì, mi hanno scelto lì, ecco, c'era molta gente in giro comunque.
0: E scusami, poteva finire molto peggio, nel senso che a memoria situazioni come queste finiscono ad esempio più volte con un'uccisione?
1: Sì, beh, sì, secondo me, da quello che poi ho letto, che mi sono documentato un po', perché guardavo anche le storie di altri per capire se una persona è residente là, anche molto più facile. Allora, intanto sono contento che abbiano trovato i soldi, me l'ha fatto capire poi il mio bancario, perché pensa che se non trovavano soldi nelle carte di credito. Chi vive là, secondo me, è peggio, perché magari possono anche tenerti di più giorni e farti svuotare magari il conto corrente, ecco.
0: E ti è mai più, spero di no, ricapitata una cosa del genere?
1: No, fortunatamente no. Diciamo che io come indole sarei un po' avventuroso, e magari è capitato altre volte che magari te la vai anche a cercare, perché magari ero sprezzante del pericolo, però magari, come si può dire, non ignaro del pericolo, ecco. Mi era capitato in precedenza in Mozambico dei bambini di strada che cercavano di derubarmi, ecco.
0: Andrea, posso chiederti che cosa fai nella vita che ti permette di...
1: Io sono un venditore, vendo gruppi elettrogeni in Africa e in Italia, anche nel Medio Oriente.
0: E come vanno il business con tutti questi casini internazionali?
1: I gruppi elettrogeni sono gruppi di emergenza, quindi di solito vanno quando non c'è la corrente.
0: Ah, quindi alla grande.
1: E soprattutto quando ci sono le guerre. Le guerre non ce ne facciamo mancare, mi sembra, in giro per il mondo. È un prodotto che va molto, ecco, soprattutto appunto nei mercati africani. Sì.
0: Andrea, grazie mille per la storia, per il racconto, in bocca al lupo per tutto e buone ripartenze ogni volta che fai avanti e indietro, insomma.
1: Grazie a voi, buona continuazione e buon viaggio.
0: Grazie, ciao Andrea, ciao.
1: Grazie, salve, salve. I hurt myself today.

0: E lui è l'incredibile Johnny Cash che canta Heart. Ora Borsa in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Radio 24 Matteo Caccia racconta in una puntata che si intitola E nessuno si farà male.
1: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
2: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
0: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Parte piuttosto bene la seduta a Wall Street, più 0,6% per il Dow Jones, più 0,8% per lo Standard & Poor's, rialzo di un punto per il Nasdaq dopo il dato sulla disoccupazione di settembre, mese nel corso del quale l'economia americana ha creato appena 29.000 nuovi posti di lavoro. Per quello che riguarda il tasso di disoccupazione complessivo, è risalito al 4,2%. L'effetto sul mercato valutario: il dollaro si è ripreso nettamente sull'euro, che è sceso a 1,1252, ma il mercato azionario parte bene, prezzando a questo punto, con questo dato sulla disoccupazione non buono, il fatto che la Banca Centrale Americana abbandoni l'idea, almeno per il mese di ottobre, di aumentare di nuovo i tassi di interesse, una prospettiva che adesso è indicata molto bassa. Nel frattempo l'Europa invece da stamattina molto nervosa, prova a rimbalzare dopo i forti cali di ieri, nervosa a causa dell'attenzione sul mercato obbligazionario che ha portato ieri quasi tutte le scadenze sul mercato europeo a massimi decennali. Lo spread BTP e Bund è a 130 punti quest'oggi, infatti Piazza Affari è la borsa che fatica di più a tenere il passo, mentre sono positive Francoforte in rialzo di un punto, Parigi più 0,7%. A Piazza Affari, proprio per effetto della divaricazione dello spread, scendono tutti i titoli del settore bancario. Il peggiore è Fincantieri meno 3,44, Biper Banca meno 2,6, Banco BPM meno 2,6, meno 2 per Unicredit, calo di un punto e mezzo per Intesa, calo di un punto per Unipol, Banca Monte dei Paschi e Generali, mentre in positivo ritroviamo anche oggi Tecnoprob più 5,68% ed STM più 5,49%. È tutto.
10: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
13: Iperceramica.
14: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. perché prima di scegliere è meglio capire.
3: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
4: Matteo Caccia racconta.
6: In una puntata che si intitola E nessuno si farà male, abbiamo due storie oggi che si assomigliano. Parlano entrambi di aggressioni, ma soprattutto ci dicono qualcosa di simile riguardo a quello che succede dopo che gli aggressori o i rapinatori dicono quella frase, E nessuno si farà male, frase che in realtà nella storia di Andrea nessuno ha detto e gli hanno fatto credere molto fortemente che gli avrebbero fatto del male. La prossima storia l'abbiamo letta sul Guardian, la scritta Natasha Scholl, si intitola Quando ripenso al ladro che minacciava mia madre, i ricordi mi sfuggono. Non stava cinguettando, stava urlando. State con noi. Mia madre cinguetta come un piccolo uccello e io rido. È un gioco divertente. Poi corro per casa per cercarla. Vedo un uomo con un coltello puntato alla sua gola. Lei non cinguetta più. Urla. Uno si aspetta una cosa e poi la realtà è l'opposto. Eppure nella mia memoria è ancora un cinguettio il suo, non un urlo. Ancora oggi quando penso alla rapina mi formicolano le dita dei piedi, le caviglie. Avevo 4 anni o 5, non ricordo. La mia amica Haley era venuta a giocare. L'uomo ci disse di andare in camera mia al piano di sopra e di non aprire. Ricordo di essere seduta sul letto, ricordo una casa delle bambole ai suoi piedi col tetto bianco e appuntito. Dovevamo saltare dalla casa delle bambole al letto. I nostri piedi non dovevano toccare il pavimento. Se l'avessero fatto, il ladro avrebbe potuto raggiungerci attraverso il pavimento e afferrarci le gambe. Poi ricordo la strada, la polizia, i polsi di mia madre legati con una corda. Ricordo di avere pregato i poliziotti di liberarla. Non c'è nulla in mezzo. Il cinguettio, l'urlo, l'uomo, la casa delle bambole, i piedi attraverso il pavimento, i polsi legati. Solo questo. Negli anni successivi ho chiesto a mia madre il nome dell'uomo. Non lo so. Una volta lo sapevo, ma me lo dimentico sempre. Non era importante, lo hanno preso. Non volevo avere il suo nome in testa. Io non conosco quel nome. So però che guidava un furgone blu. E ancora oggi, quando ne vedo uno, mi formicolano le dita dei piedi e le caviglie. Più di 30 anni dopo ricevo un messaggio da Haley. Vorrebbe parlare della rapina, mi dice. La chiama l'incidente. Cerco di capire quale emozione provo. Non è paura, è qualcosa di improvviso e totalizzante. Vergogna, rossa, bruciante. Prima di incontrarla chiedo a mia madre cosa ricorda. Era un venerdì pomeriggio, mia madre era venuta a prenderci presto, i miei fratelli erano a scuola, mio padre al lavoro. Dopo pranzo, Haley e io giocavamo in salotto quando un uomo le arrivò alle spalle. Aveva un coltello? Un taglierino. Mia madre cinguetta come un piccolo uccello, io rido, poi corro a cercarla, gli disse che c'erano 2 bambini in casa. Poteva prendere quello che voleva, farle quello che voleva, ma non toccare i bambini. Quando lui la aggredì, lei urlò e noi entrammo nella stanza. Mia madre ci disse con calma, andate di sopra, chiudete la porta e non uscite. L'uomo le ordinò di spogliarsi. Le coprì la testa con una federa, la legò e la costrinse a muoversi nuda per casa. Lei continuava a parlare, era assistente sociale, aveva lavorato in un centro per vittime di violenza sessuale. Sapeva che doveva diventare una persona per lui. Parlava dei miei fratelli, della scuola, delle vacanze, dei nostri cibi preferiti, di mio padre, della musica. Prendi quello che vuoi, non toccare i bambini. Dopo quello che le sembrò qualche ora, lui la gettò sul divano, a faccia in giù, con i polsi legati e la testa coperta. Poi, silenzio. Mia madre aspettò. Riuscì a liberarsi. E quando sentì sbattere il cancello, prese una vestaglia, ci raggiunse e ci portò in bagno, l'unica porta con una serratura. Trascinava con sé il telefono fisso, chiuse la porta e chiamò la polizia. Mentre racconta, riesco a vedere il filo del telefono che passa sotto la porta. Le chiedo del furgone blu. No, mi dice. Io non ricordo davvero la casa delle bambole, se non dentro a questo ricordo e basta, un ricordo dentro un ricordo, una casa dentro una casa. Possedevo davvero una casa delle bambole o l'ho inventata?

Il giorno dopo incontro la mia amica Haley. Le chiedo quanto spesso pensa alla rapina. Spesso, mi dice. Sua madre era venuta a prenderla e poi non ne avevano più parlato. Proprio per questo, dice, ci pensa ancora di più. Non è mai più tornata a casa mia. Haley ricorda mia madre che urlava, ricorda un uomo sopra di lei con un cacciavite alla gola, ricorda che ci disse di nasconderci, altrimenti ci avrebbe uccise. Ricorda i libri della serie Mr. Man che leggeva sul mio letto. Ricorda mia madre che ci afferra e corre con noi in bagno trascinandosi dietro il telefono. I suoi ricordi sono nitidi. Sono quasi gelosa. Le chiedo della casa delle bambole, del furgone blu. No. E no. Le chiedo se sapeva che il rapinatore era stato arrestato. No, mi dice. Per anni aveva pensato che potesse essere ovunque. Nel mobile archivio di mio padre c'è un fascicolo sulla rapina. Mia madre mi dice che posso cercare lì il suo nome, ma non lo faccio. Passano anni, poi chiedo finalmente di vederlo. È una cartellina color manila con la grafia appuntita di mio padre. Rapina, c'è scritto. Dentro c'è una citazione a comparire in tribunale. Ci sono il nome dell'uomo e le accuse. Furti con scasso, aggressione aggravata, falsa detenzione, aggressione indecente, rapina a mano armata, danneggiamento e furto. Aspetto di provare qualcosa. Nulla. Il suo nome è deludente, banale, ordinario, non contiene la violenza che rappresenta. Lo cerco su Google, trovo un dirigente, uno scultore, un necrologio. Poi mi accorgo di aver cercato la persona sbagliata. Nome, secondo nome,

terzo dito della mano destra, mani larga, dita corte e grosse. Sono quelle mani a farmi finalmente provare qualcosa. Nausea. Le immagino pelose, anche se nella dichiarazione non c'è scritto. L'ho inventato io. Per giorni ritorna quell'immagine, mani larghe, dita corte e grosse, nocche pelose. Dopo la rapina ci trasferimmo immediatamente. Non ricordo la disposizione della vecchia casa, il colore delle pareti, ricordo invece quella nuova, i ripiani marroni, la porta d'ingresso, la pioggia sul cernario, i passi sulla moquette. Ci sono ricordi che non mi appartengono davvero, costruiti attraverso storie e fotografie ingiallite. Ricordi di seconda mano. Prima del processo dissero a mia madre di attenersi ai fatti. Sapeva cosa significava, mi dice, non essere isterica, non fare la vittima. Scrivo il nome dell'uomo nelle note del telefono. Scorro, trovo la targa della mia auto, il codice dell'allarme, la password del wifi, una vecchia lista della spesa, una citazione di John Dydon, un'idea per un personaggio, e poi ancora, la rapina, la rapina, la rapina. Guardo il suo nome, tengo il dito premuto sullo schermo. Appaiono quattro opzioni. Completato, scadenza, priorità, elimina. Premo elimina. La rapina, la rapina, la rapina. Continuerò a dimenticare il suo nome. Non so se ho mai avuto davvero una casa delle bambole. E i piedi continueranno a formicolarmi ogni volta che vedrò un furgone blu.

0: Si intitola Kill Me, questo brano di Phoebe Bridgers, per chiudere il racconto di Natasha Scholl. Natasha Scholl, forse avete capito anche della qualità della scrittura, è una scrittrice che per il Guardian ha raccontato questa esperienza legata a una violenza subita in casa da sua madre, ma anche a come la memoria ci aiuti o non ci aiuti nel rimettere insieme i pezzi. Ora le strade in diretta e poi torniamo a chiudere la nostra storia seriale che racconta delle donne dell'Odissea, perché in studio con noi ci sarà l'autore e la voce Alessandro Casale.
1: Strade in diretta.
2: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sull'autostrada del Sole tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica per lavori, lunghe code tra Termoli e Vasto Nord, disagi in direzione Pescara. Ci spostiamo in Liguria, dove per mezzo in avaria si viaggia in coda sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e l'innesto con la A12 in direzione del capoluogo Ligure, e in questo caso si segnalano incolonnamenti anche sulla A12 Genova-Rosignano per lo stesso motivo, a partire proprio dall'innesto con la A7 fino a Genova Est in direzione Rosignano. Per mezzo in avaria, sempre infine in Lombardia, incolonamenti sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Legnano in direzione Milano. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 16:45. Buon viaggio.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Chiudiamo queste due settimane di racconto di storie, di figure femminili all'interno dell'Odissea. Lo abbiamo potuto fare non perché noi siamo delle cime, ma semplicemente perché Alessandro Casale ci ha fatto un podcast che si chiama Le donne dell'Odissea. Ve ne ho parlato durante queste due settimane, quindi spero che l'abbiate ascoltato per intero come da nostro consiglio. Se non l'avete fatto, fatelo, ma soprattutto se non l'avete fatto avete la possibilità di sapere qualcosa di più da Alessandro Casale, che è qui in studio con noi. Ciao Alessandro.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao. Bentornato. Se non avete ascoltato questo e non avete ascoltato neanche la gita di Alessandro, fatelo immediatamente, è tutt'altro, anche sì. Se ci sono comunque donne, purtroppo.

0: protagonista, visto che poi è la tua mamma che da ragazzina fino ad oggi racconta la sua storia di esule istriana. Veniamo alle donne dell'Odissea.
1: Sì.
0: Innanzitutto, come ti è venuto in mente di fare un podcast sulle donne protagoniste dell'Odissea?
1: Allora, la storia parte da lontano, perché io ho iniziato il mio lavoro di documentarista proprio occupandomi dell'Odissea, perché il mio primo documentario che è andato in onda tanti anni fa su Rete 4 era proprio il giro di Ulisse rifatto in...
0: Scusa, hai detto due cose che sembrano stare insieme proprio un'epoca fa. Documentario Rete 4.
1: Sì.
0: Cioè Rete 4 mandava in onda dei documentari.
1: Faceva documentari.
0: Sull'Odissea, tra
1: Sull'Odissea.
0: L'altro. E cosa, come si intitolava?
1: Mediterraneo, sulla rotta di Ulisse. È andato per 8 puntate in prima serata su Rete 4.
0: Che anni erano, Alessandro?
1: Tanti. 2002-2003, quegli anni lì.
0: E che giro hai fatto? Cosa...
1: E abbiamo ricostruito tutto il percorso di Ulisse, l'abbiamo fatto con un veliero della Marina Militare e è stato bellissimo, è stata un'esperienza meravigliosa. E quindi per l'occasione mi sono dovuto studiare, ho studiato l'Odissea. La cosa che veniva fuori era che, sì, va bene la figura del protagonista, ma non c'era un personaggio femminile che non fosse più potente o in posizione di vantaggio rispetto all'eroe. Ed è una cosa che, rispetto alla nostra letteratura, quella che arriva 3000 anni dopo, è rivoluzionario, perché noi facciamo fatica ancora ad oggi a pensare a dei personaggi femminili così potenti. E quindi l'idea
0: è tutto in fila, tra l'altro.
1: Una dietro l'altra. Una dietro l'altra. E questo rende anche bello il personaggio, l'eroe, no? Perché è una persona che è capace di relazionarsi con donne più potenti, e non è così scontato, soprattutto considerando che parliamo di un uomo antico, quindi certo, con una scala di valori completamente diverso da noi.
0: Certo, perché ce n'è una che lo aspetta a casa e poi tutte le altre
1: che lo randellano.
0: Beh, anche quella che l'aspetta a casa comunque
1: c'ha
0: la sua bella cazzimma. Senti, non posso esimermi dal chiederti che cosa ne pensi del film di Nolan che è uscito a luglio.
1: Beh, il film è molto bello, cioè è un bellissimo film, è un grande artista, gli attori sono bravissimi, le attrici sono bravissime. Io mi permetto di dire che Omero è stato un po' più coraggioso nel raccontare le donne, perché tutte le donne del film di Nolan sono delle vittime che reagiscono a un trauma, una ferita. Le donne dell'Odissea non sono vittime, non sono praticamente, forse solo Calipso in un breve periodo diventa vittima, ma in realtà sono tutte quante tostissime,
0: portatrici del proprio destino.
1: Sì, comandano loro. Ma il bello è proprio questo, cioè loro finiscono, il mondo dell'età degli eroi finisce con l'Iliade, no? Con la caduta della... E inizia un mondo diverso, e il mondo diverso, che poi è plasmato da Atena, è un mondo governato dalle donne, e questo lo rende incredibilmente pericoloso e difficile da capire. E quindi il grande viaggio, questi 10 anni perso nel Mediterraneo, è tutto un insieme di incontri con figure enigmatiche, incomprensibili, se non conosci, se non capisci il codice di queste creature femminili. E questo lo rende una storia pazzesca, certo, secondo me.
0: Qual è il tuo personaggio femminile preferito? O quello che ti ha colpito di più, ti impressiona di più?
1: Allora, quello che mi impressiona di più è Elena, perché Elena è il classico cliché della donna premio. Mm-hmm. Nel momento in cui entra nell'Odissea, Elena è una cosa pazzesca, è una droga il marito e lo tiene sotto stupefacenti, perché ogni volta che può uscire qualche discorso che può andarle contro, lei lo droga di nuovo. È una donna che fa delle cose che sono al limite della stregoneria, e sono dentro l'Odissea. Fuori dell'Odissea Elena è un personaggio impalpabile, però lì dentro è una cosa veramente pericolosa.
0: La cosa che mi ha scioccato di più è che le sirene fossero dei mostri e non delle donne bellissime, mezze donne, mezze pesce, ma erano proprio dei mostri marini in qualche modo.
1: Ecco, loro forse erano proprio delle vittime, perché loro praticamente erano in origine delle bellissime, perché poi sai che per la mitologia greca, se non sei bello non puoi far parte della mitologia greca, per cui erano bellissime ninfe che avevano una splendida voce, ma avevano scontentato prima Afrodite e poi le muse. Qui Afrodite le aveva punite perché non avevano voluto perdere la verginità, e questa era una cosa che Afrodite non andava bene, per cui le aveva trasformate in quegli uccellacci che con la testa da donna. Poi le muse le avevano sfidate in una gara di canto, avevano vinto le muse e gli avevano strappato le ali per farsi delle coroncine con le loro, per cui le sirene erano particolarmente incavolate col mondo, secondo me.
0: Senti, stando tornando a quel viaggio che hai fatto per quel documentario, sì, ma abbiamo capito dov'è Itaca, cos'era Itaca, che isola è?
1: Itaca è un'isola stranissima perché è piccolissima e non c'è praticamente nulla, e infatti ci sono alcune teorie che dicono che la Itaca di Ulisse non fosse esattamente
0: quella, fosse un'altra.
1: Sì, è un posto strano, ci sono i pescatori, è pieno di pietre, non è un posto in cui ti viene voglia di tornare, in effetti.
0: Alessandro, grazie mille. Mi dicevi poco fa fuori onda, mentre aspettavamo di fare questa chiacchierata, che c'è, non so se si può dire, ma insomma, la gita se ne sta parlando anche per farlo diventare un film. Noi siamo felicissimi.
1: Quello speriamo, sì, sta diventando un libro, insomma, sta andando avanti con le sue gambine, siamo molto felici.
0: La tua mamma?
1: Sta bene, sta contenta. Bene.
0: Perfetto. Grazie ad Alessandro Casale. Ascoltate Le donne dell'Odissea, noi l'abbiamo raccontato, ma come al solito per intero su Spotify o dovunque ascoltiate i vostri podcast. Grazie mille.

0: E lui era Coolio che canta Gangsta's Paradise per chiudere una puntata che si intitolava E nessuno si farà male. Grazie davvero a tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Grazie a tutti voi che continuate a mandarci le vostre storie. Godetevi questo fine settimana, questo primo fine settimana ottobrino. Ecco, godetevelo e mandateci magari delle belle storie. Noi ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Lei ha una qualche ambizione?
2: Ma...
1: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.
2: E lei allora, professore, perché rimane?
1: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
3: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
7: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
8: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
7: Ma tutto tutto?
8: Tutto tutto.
7: Ma chi? Ma come?
8: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
9: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
10: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
11: Sono le 16.
12: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Scontro Meloni Schlein sulle critiche al governo. Nuova rivelazione di Giuseppe Graviano, mio nonno, in società con Berlusconi. Carburanti, da oggi sconti anche per agricoltura e pesca. Buon pomeriggio, di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la politica con lo scontro tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulle critiche al governo. La segretaria del PD dalla direzione nazionale risponde alla Presidente del Consiglio che le aveva chiesto una critica vera, gliene dico 10. Ha replicato Giorgia Meloni, ci ha messo 2 settimane a rispondermi, con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, ha scritto Meloni sui social, ma sentiamo Schlein.
1: Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, provate a negare questo. Quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta, quasi una persona su 10, quindi più di una persona su 10, quindi vuol dire che tra loro ci sono pure 1.300.000 bambini e ragazzi. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere. Nel 2025 sono nati 355.000 bambini, è il numero più basso dal dopoguerra. Così si ritrova questa Italia dopo 4 anni di governo. Sulla natalità la destra ha fatto molta retorica e pochissime politiche. Eppure i dati sono chiari, non è la mancanza di valori a frenare le nascite, è la precarietà del lavoro che colpisce soprattutto le donne, i giovani e soprattutto al sud di questo paese. I redditi troppo bassi, le difficoltà ad accedere a una casa, la carenza di servizi, di asili nido, la penalizzazione delle madri sul lavoro. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, carovita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
0: L'Unione Europea annuncia di aver ricevuto la lettera di Giorgia Meloni indirizzata a Ursula von der Leyen, al Presidente della Commissione, relativa alla richiesta di ulteriore flessibilità fiscale a causa del boom dell'inflazione. La esamineremo nel dettaglio. Successivamente formuleremo le nostre valutazioni e la nostra posizione, ha detto oggi un portavoce della Commissione. Nuova rivelazione di Giuseppe Graviano durante la testimonianza al processo Baiardo in corso a Firenze. L'ex boss ha detto: mio nonno Filippo Quartararo fece una società con Silvio Berlusconi nel 1969-70 per investire soldi suoi e di altre persone, mise 4 miliardi di lire, ma la somma complessiva era di 20 miliardi di lire dell'epoca. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, marito dell'ex capa di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio. Armao è accusato di corruzione. Con lui ci sono altri 8 indagati tra imprenditori e politici, tra questi anche il nipote dell'ex governatore siciliano, Raffaele Lombardo. Da oggi fino al 31 ottobre sconto ENI sul prezzo dei carburanti anche per agricoltori e pescatori, che potranno così acquistare il gasolio e la benzina al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Il commento di Alessandro Apolito, capo servizio tecnico di Coldiretti, al microfono di Rosanna Magnano.
2: Lo sconto annunciato da Eni è sicuramente una boccata d'ossigeno, considerato che il gasolio agricolo è raddoppiato dallo scorso anno. Il contesto delle guerre certamente sta influendo anche direttamente sul carrello della spesa, quindi questa è una buona notizia anche per la salute dei cittadini, che potranno acquistare così cibo sano ad un prezzo minore.
3: Che cosa servirebbe? 3 misure che potrebbero in qualche modo aiutare?
2: Sicuramente il rinnovo del taglio sull'accisa del gasolio agricolo, che consente uno sconto strutturale. Dall'altro lato abbiamo proprio nella scorsa settimana parlato con il ministro Lollobrigida, presentando anche l'ipotesi di un rinnovo del credito d'imposta per il carburante agricolo, e poi sicuramente serve una iniezione di liquidità, quindi abbiamo chiesto un intervento su uno degli strumenti che servono, che è la cambiale agraria.
0: È tutto, ora vi lascio, a nessun luogo è lontano.

0: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
3: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
10: Francia, caos e proteste, le scuole in fiamme, Brasile, le elezioni della verità. Benvenuti a una nuova puntata.
11: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
12: Le mouvement des lycéens est appelé à se poursuivre. Poursuite sur fond de fermeture d'établissements touchés par des violences.
13: La violence, c'est pas que les lycéens qui brûlent des poubelles. La violence, c'est surtout la casse des services publics, la répression. C'est ça la violence.
14: New poll puts President Lula da Silva neck and neck with right-wing challenger Flavio Bolsonaro, the son of the former president Jair Bolsonaro.
15: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
10: Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Canizzaro, Piero Dal Poz, in console Valeria Bernardi. Il racconto video affidato a Milena Grigolo, alla regia di Giada Lemma. Per voi invece, come sempre, 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp, i social, la pagina Facebook, i nostri account X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è il nostro canale Instagram e per l'appunto c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Secondi in questo esatto istante qui a Milano, lo stesso orario a Parigi, dove continuano le proteste degli studenti.
16: Les aristocrates à la lanterne, assaillera, assaillera, assaillera. Les aristocrates, on les pendra.

0: La Francia ancora a ferro e fuoco, arresti, ferite, violenze, non si placa la protesta degli studenti nel mirino, ci sono una serie di divari sociali che la scuola non solo non riesce a sanare, ma anzi sembra essere quasi un catalizzatore plastico di queste differenze sociali ed economiche. I liceali che protestano, abbiamo titolato a ferro e fuoco, non in senso figurato naturalmente, vi sono stati tantissimi roghi, imponente e massicce le risposte delle forze dell'ordine, violenze da ambo le parti, cercheremo di capire quanto sta incrementandosi la polemica politica, le responsabilità politiche che vengono addossate all'una e all'altra parte. Mélenchon nel mirino, ve lo anticipo, e cercheremo dal campo e con l'analisi di capire quest'ennesimo capitolo della vita sociale e politica francese, che ci ha abituato a una piazza particolarmente veemente e particolarmente assertiva nelle proprie istanze e nelle proprie richieste. Poi andremo in Brasile alla vigilia delle elezioni presidenziali, un'elezione importantissima che vede Inácio Lula da Silva, oramai a fine carriera politica anche per un dato anagrafico, e giacché Jair Bolsonaro è fuori dai giochi, c'è il figlio di Bolsonaro che raccoglie quell'eredità politica, una campagna elettorale che è stata incentrata da Lula da Silva soprattutto ancora una volta sulle disparità economiche e sociali di un paese gigantesco, il Brasile, che non ha le stesse opportunità per tutti. Dall'altra parte Bolsonaro, dicevo, raccoglie un po' il testimone del padre, parla soprattutto di sicurezza. Si vota domenica, sarà un voto importantissimo, ragionevolmente si andrà al ballottaggio, quindi torneremo a parlarne. Vi anticipo che Lula da Silva ha in qualche modo chiarito uno dei manifesti politici del suo programma. Lo ha fatto all'ONU qualche giorno fa, quando ha tuonato dicendo testualmente: il Brasile non è il cortile di casa di nessuno. Poi non possiamo non andare in Medio Oriente con l'inviato di Radio 24, Valentino Furlanetto, ancora una volta a tastare la temperatura della politica israeliana, ma anche palestinese, perché ci sono ancora novità sul caso Fly Dubai naturalmente, ma notizia di pochissimo, abbiamo ribaltato in qualche modo la scaletta. Perché? Perché in Spagna si potrebbe andare alle elezioni anticipate, lo ha fatto sapere il primo ministro Pedro Sanchez, che sta valutando di convocare le elezioni per il 29 novembre. La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore. Cosa è accaduto? Il governo ha fallito nell'approvare in Parlamento due decreti sulla casa che dovevano andare incontro anche qui alle proteste nazionali che erano partite nei giorni scorsi da Madrid. Immense proteste anche quelle, che hanno coinvolto tantissime città spagnole, non hanno avuto gli esiti violenti che stiamo vedendo in Francia. Il voto è fallito perché, vi starete chiedendo, beh, perché il partito indipendentista catalano Junts ha fatto mancare i suoi voti. Allora, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, leggo domande e commenti, noi passiamo ai dossier. Il primo dei quali ci porta in Etiopia, dove nel giro di 48 ore la situazione della guerra che vi stiamo raccontando da alcuni giorni, ma dedicheremo ampi approfondimenti, che vede, lo ricordo ancora una volta, l'esercito federale, il governo di Abiy Ahmed, combattere contro ben 7 gruppi ribelli, tra cui quello storico responsabile della guerra civile del 2022, TPLF. Dal Tigray arrivano, dal Tigray provano a muovere a guerra sulla capitale, stavolta non lo fanno avanzando con mezzi e truppe, ma lo fanno lanciando droni pericolosissimi proprio sulla capitale, che nelle ore scorse è stata scossa da una serie di esplosioni. E guardate bene, questa è una notizia incredibilmente drammatica per tutti gli equilibri del Corno d'Africa, e ci torneremo naturalmente nei prossimi giorni. Registriamo anche che dal punto di vista diplomatico, e questo è un altro segnale di quanto la tensione sia crescente, Addis Abeba ha tagliato ogni relazione diplomatica con Asmara, con l'Eritrea, e ha ordinato a tutta la rappresentanza diplomatica di lasciare il paese entro 48 ore. L'Eritrea nella scorsa guerra civile era alleata di Addis Abeba, degli etiopi contro i guerriglieri del Tigray, adesso è schierata apertamente con i tigrini del TPLF. Infine, una menzione va fatta per una surreale, drammatica, tragica vicenda. In Tennessee è fallita l'esecuzione di una donna statunitense di 50 anni, Krista Pike, per mezzo di iniezione letale. Era stata condannata a morte per un omicidio commesso nel 95. La sua sarebbe stata la prima esecuzione di una donna in Tennessee e la prima da più di 200 anni. Il punto è che c'è stato un errore nell'iniettare le dosi di questo farmaco letale o nella composizione del farmaco stesso, per cui la donna era viva, è tuttora viva, e pensate, questo incredibile, tragico paradosso, è in ospedale, o meglio, è nell'ospedale del carcere, è ricoverata, le stanno somministrando farmaci salvavita. E questi strani paradossi, appunto, tragici che ci consegna la cronaca americana. Nel frattempo, però, chiaramente la politica ne ha una conseguenza. Il governatore del Tennessee, Bill Lee, repubblicano, ha sospeso a tempo indefinito la condanna della Pike e anche un'altra esecuzione che era stata programmata a breve. Questo sta riaccendendo il dibattito sulla pena di morte, che, come sapete, negli Stati Uniti è vigente in alcuni stati, in altri c'è ancora la moratoria. Il Tennessee è uno di questi, invece, che continua ad applicarla. Chiudiamo il nostro dossier, perché la Francia ci chiama e lo fa con queste voci.
1: C'est ça, pour nous, ce rassemblement, c'est vraiment le point culminant d'une mobilisation qui s'est déroulée sur toute la journée, parce qu'il y a eu plus de 600 lycées qui ont été bloqués partout sur le territoire et plus d'une trentaine de facs.
2: La police, elle nous fait peur, mais au bout d'un moment, on ne peut pas se laisser marcher dessus et on ne peut pas laisser passer ça. Ça fait une semaine que ça commence et je pense que ça ne va pas s'arrêter, honnêtement.
3: Pourquoi on est inquiet pour les élèves? Parce qu'on a vu, comme tout le monde, les images d'élèves qui se font taper par la police, d'élèves qui se font violenter dans la rue, quoi. Et nous, on ne peut pas accepter ça.
0: In questo collage Valentina Tenullo ha scelto le voci più indicative di questa gigantesca massa di liceali, soprattutto, ma anche istituti professionali e tecnici parigini, francesi, pardon, che stanno scendendo in piazza. Lamentano che cosa? Che una serie di istanze, di proteste, di richieste al governo, ben una settimana, non sono state accolte. Lamentano la risposta eccessiva e brutale, a loro dire, della polizia. In effetti gli scontri sono stati particolarmente violenti, ma in mezzo ai liceali, in mezzo agli studenti, abbiamo visto anche episodi di violenza pura che sembra essere assolutamente gratuita e poco avere a che fare con una protesta legittima dal punto di vista della richiesta. Si chiede una scuola più accessibile, più paritaria, infrastrutture degne di questo nome. Cosa sta accadendo? Sta seguendo le manifestazioni Danilo Ciaccarelli in diretta da Parigi. Danilo, ciao, buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, prima ironizzavamo perché ho colto l'orecchio quando Valentina Tenullo ti ha sentito e hai detto testualmente: non sto seguendo le manifestazioni inseguono me, che fa sorridere, ma ci dà anche, insomma, la drammaticità del lavoro del cronista in queste ore. Aiutaci a dare un quadro un po' più dettagliato della situazione.
4: Sì, siamo in una nuova giornata di proteste, la seconda dopo quella di ieri, anche se in realtà la mobilitazione degli studenti è cominciata più di una settimana fa. Proteste in tutta la Francia, il Ministero dell'Istruzione ha annunciato 564 scuole su tutto il territorio interessate, appunto, da perturbazioni, come le chiama appunto il Ministero. Ci sono giovani che sono scesi in strada in molte città e io questa mattina mi trovavo a Place de la Nation, a est di Parigi, dove c'è stato un raduno spontaneo con centinaia di studenti liceali, ma anche qualche universitario. Molte cariche lacrimogeni da parte della polizia, spazzatura in fiamme, insomma, uno scenario che in questi ultimi giorni abbiamo già visto più e più volte, che temo continueremo a vedere anche per i prossimi giorni. Almeno questa è la mia impressione, l'impressione che ho avuto parlando con molti giovani. Ecco, le violenze ci sono da entrambe le parti. Ricordo che poco fa, questa mattina a Belfort, un poliziotto è stato aggredito ed ha perso i sensi, una scena ripresa e girata, come sempre in questi casi, sui social, che ha fatto molta impressione. Però devo dire, parlando con molti giovani, non c'era questa voglia di violenza e molti hanno anche condannato questo tipo di episodi. E sempre in piazza poi ho visto anche molti black bloc, persone vestite di nero, come si vede molto, sempre più spesso in questi casi, e molti, anche soprattutto gli studenti, denunciano queste infiltrazioni esterne di queste persone che non fanno parte nemmeno del movimento studentesco e che spesso diventano protagonisti di scontri con le forze dell'ordine.
0: La voce, il resoconto, la cronaca di Danilo Ciaccarelli, giornalista, collega, voce di Radio 24 dalla capitale francese. Qualcuno scrive: pochi giorni fa in Francia 80.000 ragazzi pacifici a seguito del Papa, bella gente, che differenza di cultura, di educazione. Non la metterei sulla questione del classismo, diciamo, culturale, gentile ascoltatore, o nemmeno della fede. Qui il punto è il rispetto in un alveo costituzionale del diritto, dell'etica, di portare istanze in piazza anche con veemenza e farsi ascoltare. Il punto è che qui, come ci raccontava Danilo Ceccarelli, evidentemente ci sono infiltrazioni e ci sono anche, Danilo, va dall'altra domanda, prima di lasciarti farti rincorrere da queste manifestazioni, c'è un tentativo di addossare la colpa soprattutto a Mélenchon, alla France Insoumise. Mélenchon è in piena campagna elettorale, se la vedrà ragionevolmente con Marine Le Pen. Già la politica sta utilizzando o si sta facendo utilizzare da queste manifestazioni, Danilo?
4: Sì, il dibattito si è fatto immediatamente politico, perché la France Insoumise ha subito sostenuto questo movimento di protesta, ha sostenuto i giovani e molti rappresentanti del partito sono scesi in strada con gli studenti, tra cui anche il sindaco di Saint-Denis, una città della Baglia a nord di Parigi, che ha provocato una forte polemica affermando che la violenza in certi casi è legittima, anche se sarebbe meglio evitarla. Vi lascio immaginare in una Francia che è già da tempo in campagna elettorale cosa possono aver provocato queste parole. Ecco, interessante però notare come quasi tutti i partiti, dai macroniani alla destra, all'estrema destra, ai centristi, hanno attaccato la France Insoumise di Mélenchon, che oggi sembra essere diventata quel partito infrequentabile che una volta era l'Assemblement National, il Front National di Jean-Marie Le Pen. Ricordo anche le tante accuse di antisemitismo, ovviamente sempre respinte da Mélenchon, che però sono state rivolte. Ricordo che i sondaggi danno almeno al primo turno Marine Le Pen vincente con più del 30%, mentre al secondo turno se la giocheranno, almeno al momento, stando alle indagini di opinione, Mélenchon o anche l'ex premier Edouard Philippe. Quindi non si può escludere un ballottaggio alle prossime presidenziali Le Pen-Mélenchon. In quel caso, sempre stando ai sondaggi, la vittoria della leader dell'estrema destra sembra essere più che scontata.
0: Dal fuoco e fiamme delle scuole, delle piazze francesi, al fuoco e fiamme della politica francese, ce l'ha ben raccontata Danilo Ceccarelli in diretta. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Danilo.
4: Grazie a voi.
0: Secondo il Ministero dell'Interno francese sono state arrestate circa 3.000 persone tra i 15 e i 18 anni. Quest'oggi ha fatto anche abbastanza scalpore l'appello del Ministro dell'Educazione, Darmanin l'Interno, forse è stato quello dell'Interno, a dire ai genitori: tenete a casa i vostri ragazzi perché le strade francesi non sono sicure. 300 tra agenti di polizia, pompieri, docenti e studenti sono rimasti feriti. Vi dicevo, le proteste, le classi sono troppo affollate, le strutture sono fatiscenti, ci sono pochi insegnanti, si fanno troppe ore a scuola e non c'è adeguato bilanciamento tra la vita personale e il percorso scolastico. Più in generale dobbiamo anche però registrare che la Francia spende più della media dell'OCSE nell'educazione, 5.4% del PIL, quando la media invece è 4.9%. Il punto è come spendi quei soldi. C'è un divario tra alcune scuole, alcuni istituti d'élite e altri istituti dove gli standard qualitativi e quantitativi non sono paragonabili. C'è quindi un piano economico, se volete, sociale, educativo, ma anche un piano politico che proviamo a approfondire col professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna, firma anche del Messaggero, la rivista Il Mulino. Peraltro oggi sul Quotidiano Nazionale ha rilasciato un'interessante intervista proprio su questo tema. Professore, buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno, salve.
0: Allora, partiamo da un dato storico, la utilizziamo, diciamo, per la veste precipua che porta. Storicamente le piazze francesi sono catalizzatori ed espressione, anche molto forte a volte, di disagi, di istanze. Penso alle banlieue, penso ai gilet gialli. Fra l'altro le banlieue, Danilo Ceccarelli citava il sindaco, questa uscita non troppo felice, Saint-Denis del 2006 ha fatto vedere che cos'è stata la mancata inclusione, la mancata integrazione. Dicevo, i gilet gialli, gli scioperi, eccetera. Oggi c'è qualcosa di diverso o siamo in un continuum, chiamiamolo, di antagonismo della società civile rispetto al governo quando non risponde alle istanze?
5: Sì, direi che il quadro, insomma, che ha delineato è corretto. È un contesto che, diciamo, in aggiunta alla debolezza dei corpi intermedi, che è tipica del contesto francese, partiti politici deboli, sindacati deboli, quindi proprio poco livello intermedio tra la piazza e l'attacco al potere, potremmo così dire, A questo si aggiunge poi una crisi politica che oramai si trascina dal 2024, una crisi economica, abbiamo i dati delle ultime settimane, un debito pubblico oramai vicino al 120%, insomma tutto ciò che sappiamo, e una vera e propria crisi delle istituzioni, perché il governo, sappiamo, è un governo minoritario. C'è una sfiducia impressionante nei confronti della politica. Questo è, diciamo così, la situazione contingente che si inserisce, appunto, come diceva, in un trend storico che ha fatto parlare, cito solo questo famoso volume di Michel Vinocq, della febbre esagonale, che dalla Comune di Parigi ad oggi ha queste pulsioni.
0: La voce, l'analisi, una prima pennellata del professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna. Allora, un ascoltatore mi bacchetta: quando smetterete di dire educazione invece di istruzione? Ha ragione, abbia pazienza, è un anglicismo. Prendiamo education anche in francese, e quindi chiediamo venia, naturalmente. Poi se arrivano anche messaggi che entrano nel contenuto, volentierissimo, ma fate bene a bacchettarmi quando sbaglio, assolutamente. Professore, sul punto delle... disparità del sistema scolastico francese, del sistema dell'istruzione francese. Piero Dal Pozzo si è messo, ha tirato fuori un po' di dati interessanti, risalgono a qualche anno fa, ma allora, tra gli studenti del 18-24 anni, del 20% più povero della popolazione, il 35% di loro accede all'università e il 90% nel 20% più ricco. Traduco malamente: se sei ricco studi bene e accedi all'università, se sei povero no.
5: Sì, in larga parte sì, se sei ricco hai anche poi accesso alle grandes écoles, quindi hai la possibilità, diciamo così, di fare una delle grandes écoles, penso all'école normale d'administration, all'école normale supérieure, e quindi, diciamo così, gli spazi dell'alta dirigenza di Stato ti sono aperti, altrimenti hai delle difficoltà. È chiaro che infatti questa, diciamo così, ondata di proteste, soprattutto nei primi giorni, era un'ondata di proteste basata su questioni molto concrete e molto materiali. I primi licei a Créteil, a Saint-Denis, le manifestazioni arrivano perché nelle classi ci sono i topi, perché manca la carta igienica, perché manca il sapone, mancano professori di sostegno. E negli ultimi giorni però la protesta si è notevolmente politicizzata, e ultimo elemento che vi do, è partita dai licei delle periferie, non solo della periferia di Parigi ma anche di altri grandi centri francesi, e poi sono arrivati i licei dei centri urbani. Solitamente succede il contrario, cioè la politicizzazione è più nei licei dei centri urbani che in quelli di periferia, quindi anche questo è un elemento da tenere presente.
0: Allora, professore, se può, stia con noi, perché volevo un suo commento sulla notizia flash che ci ha costretto in qualche modo a ribaltare la scaletta, perché devo portarla in Spagna, lì dove massicce proteste di piazza con coloriture completamente diverse. Si parla del decreto casa, si parla dell'accesso all'abitazione, ma massicce che sono partite da Madrid hanno coinvolto tante città spagnole, ebbene stanno convincendo Pedro Sanchez, prenderà la decisione in queste ore, vedremo, eventualmente andare a elezioni il prossimo 29 novembre. Vorrei capire anche lì, forse un ragionamento un po' più generale, quanto la piazza comanda sulla politica, quanto la piazza riesce a spingere e a in qualche modo imporre le proprie istanze. Stia con noi se poi, i numeri della borsa, poi torno da lei.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Guidare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti.
9: Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
10: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
11: Finalmente, Franz, con che dati?
10: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
11: E chi lo fa?
10: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
11: Tipo Pantera, quello col TH?
12: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
11: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!

0: www.fileni.it.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buon pomeriggio, la Deborah Rosciani rallenta l'economia americana nel mese di settembre, mese durante il quale l'economia statunitense ha creato solo 29.000 nuovi posti di lavoro, con la disoccupazione che è risalita al 4,2%. Questo dato oggi era molto atteso, ha generato un forte impatto sul mercato valutario. L'euro è sceso a 1,1281, forse nella prospettiva che, anche se in realtà il movimento è contrario, la Banca Centrale Americana non dovrebbe aumentare i tassi di interesse nel prossimo meeting. Il dollaro però appunto si è rafforzato in una tendenza che appare contraria rispetto a quella che sarebbe naturale. Nel frattempo però abbiamo Wall Street appunto che è positiva oggi, tutti e tre i panieri sono in rialzo di oltre un punto, Standard & Poor's e Nasdaq che è addirittura in rialzo di 1,5 punti, Dow Jones in rialzo di 0,5 punto percentuale. Crescono anche gli indici europei che recuperano dopo i forti cali di ieri generati dal malumore sul mercato obbligazionario e i rendimenti su molte scadenze in continuo aumento ai massimi da diversi decenni per molte scadenze. Molto nervoso oggi anche lo spread BTP e Bund, è arrivato a 130 punti base. Milano ha subito le conseguenze di questo andamento per poi recuperare soprattutto nella seconda parte del pomeriggio. Adesso abbiamo un rialzo del FTSE MIB di 0,53 punti. Per quello che riguarda i migliori titoli, Tecnoprob ed STM rialzo di quasi 6 punti percentuali da stamattina i migliori titoli, mentre diminuiscono tutti i titoli del settore bancario, probabilmente appesantiti anche da questa ulteriore divaricazione dello spread di queste ultime giornate. È tutto.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
4: Nessun luogo è lontano.
5: Le proteste in Francia, il braccio di ferro con le forze dell'ordine, feriti, disordini, roghi, incendi, la piazza e il governo. Un governo che, o per meglio dire una presidenza, che poi si sottoporrà allo scrutinio elettorale di qui a un anno. Dall'altra parte in Spagna, proteste pacifiche, massicce, il problema del caro casa, il problema dell'accesso agli immobili, il voto, il decreto governativo non passa, il partito dei catalani si mette di traverso, Sanchez chiama alle elezioni. Abbiamo in tutti i due casi una piazza e un esecutivo, una presidenza, una piazza e un governo. Professor Marchi, si tengono insieme questi due dossier o semplicemente, come dire, un vezzo lessicale mio metterli assieme?
6: No, allora si tengono insieme se analizziamo, mi sembra di poter dire, la grande, diciamo, crisi delle culture politiche tradizionali. Cioè il punto è questo, due questioni molto differenti, anche due contesti come sono quello francese, sì, anche due funzionamenti istituzionali differenti come sono quello francese e spagnolo, però hanno sicuramente in comune l'erosione e fino alla scomparsa delle architravi, diciamo così, delle culture politiche che erano tipiche, cioè intendo nel caso francese gollisti e socialisti, nel caso spagnolo socialisti e popolari. Cioè, noi, le do solo un dato: in Spagna tra il 2015 ed oggi si è votato 6 volte. La legislatura spagnola dovrebbe durare 4 anni, quindi in 11 anni noi abbiamo avuto 6, dico 6 perché penso che si andrà probabilmente a votare nuovamente ad elezioni anticipate. Solo per dare un altro dato, nel 2019 si è votato 2 volte, ad aprile e a dicembre, perché non si giungeva a maggioranze. Addirittura alle ultime elezioni nel 23 erano state vinte da un punto di vista elettorale dal Partito Popolare, ma che non è riuscito a creare un governo, e poi è nato un governo socialista. Il tutto in un contesto, poi quello spagnolo, dove ci sono 9 o 10 grandi procedimenti giudiziari aperti sulla classe dirigente socialista. E questo naturalmente contribuisce a creare quel clima di antipolitica, di sfiducia, che conduce a questa situazione.
5: Grazie mille, professor Marchi, per essere stato con noi. Storia Contemporanea, Università di Bologna. Una buona giornata, un buon lavoro e alla prossima, professore. Grazie.
6: Grazie, a presto.
5: Allora, cinture ben allacciate, si riparte, si decolla. Il nostro aereo immaginario, l'abbiamo chiamato Air Force One, ci permette, con un po' di ironia evidentemente, chissà quanto gradita, comunque ci permette di volare da un capo all'altro del mondo per provare a analizzare quello che sta accadendo. Piccole e grandi dinamiche in questo caso, perché atterriamo a Brasilia, lì si vota domenica 4 ottobre, il ballottaggio il 25, un voto fondamentale quello in Brasile, perché c'è il dossier degli interni, il dossier interno nel senso di economia, di vario sociale, ecologia, il nodo Amazzonia, c'è la sfida politica pura, se volete, Ignacio Lula da Silva, il figlio di Bolsonaro, i rapporti con gli Stati Uniti. Ricordavo all'inizio quella frase che ha fatto risuonare alle Nazioni Unite, il presidente Lula ha detto: noi non siamo il cortile di casa di nessuno. Vi anticipo brevemente, Lula da Silva ha puntato la sua campagna elettorale soprattutto sull'economia, sul divario sociale, eccetera. Bolsonaro Junior raccoglie l'eredità del padre e parla soprattutto di sicurezza. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, il professor Juan Masullo, insegna a Scienze Politiche, Università Statale di Milano, ma anche all'Università di Leiden. Professore, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, un piacere.
5: Allora, ci aiuti a capire innanzitutto la straordinarietà, così la stiamo vedendo, almeno noi da Nessun Luogo Lontano, di questa tornata elettorale. Un primo motivo sono le relazioni con Washington, che in questo momento in cui la dottrina Don Roe di Donald Trump rimette gli occhi su tutta l'America Latina sono naturalmente fondamentali. E poi c'è questa strana sfida tra il vecchio, tra virgolette evidentemente, anagraficamente non è giovanissimo, ma vecchio nel senso che la carriera politica ormai è veramente lunga, Lula da Silva col nuovo Bolsonaro, ma che raccoglie l'eredità del vecchio Bolsonaro. Professore.
2: Sì, certo, sono tante cose in gioco in queste elezioni. Come lei diceva, c'è una sfida tra una politica tradizionale di sinistra, che è rappresentata da Lula e il partito dei lavoratori, e poi questo outsider che vabbè, è stato già nel potere una volta, che è il clan Bolsonaro. Sono due opzioni politiche totalmente diverse a livello domestico, tanto come a livello internazionale. A livello domestico, Bolsonaro pone l'enfasi sul problema della sicurezza principalmente, sì. Invece Lula parla molto più dei problemi sociali, eccetera, ma anche della sovranità nazionale. E lì si collega con l'altra parte della domanda, che è gli Stati Uniti, sì. E la geopolitica. Diciamo, gli aliati di Bolsonaro, lo ha detto apertamente, saranno Netanyahu in Israele, Bukele in El Salvador, Trump in Stati Uniti, Milei in Argentina, diciamo una nuova destra, no?
5: Sì.
2: Invece la posizione di Lula da Silva è molto più tradizionale, ha fatto un discorso molto chiaro nelle Nazioni Unite, ma anche in Brasile, che è il momento di avere sovranità nazionale e di impedire questa sfida che Stati Uniti sta facendo in tutta la regione, cercando di cambiare i risultati delle elezioni, eccetera, eccetera.
5: La voce e l'analisi del professor Juan Masulo, Scienze Politiche, Università Statale di Milano, ma anche Università di Leiden, per provare ad analizzare la vigilia elettorale di un avvenimento importantissimo, rispetto al quale però, professori, i brasiliani, almeno leggendo un po' di cronaca e di resoconti, sembrano essere un po' stanchi. Sono forse un po' stanchi di questa continua campagna elettorale e su una inefficacia del governo, di qualsiasi colore sia, su alcune cose. Cito qualcosa che tutti noi conosciamo, dal problema delle favelas attorno ai grandi agglomerati urbani, al problema dell'Amazzonia, della disparità sociale ed economica. Il Brasile è un paese gigantesco, è difficile evidentemente fare miracoli, no? in un mandato presidenziale. E allora c'è un po' di stanchezza. Aggiungo però che i sondaggi li danno testa a testa, come già fu col padre di Bolsonaro. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, cosa succede quando mettiamo insieme un elettorato stanco e un testa a testa tra i contendenti?
2: Allora, l'elettorato è chiaramente stanco per magari ragioni giuste. Lula da Silva è la settima volta che prova a essere presidente nel paese, sì. E sarebbe la sua quarta volta come presidente. E Bolsonaro, arriva il figlio di Bolsonaro, che non era un politico conosciuto nel paese, ma è semplicemente il figlio di Jair, che non è una persona che emoziona, non ha il carisma che aveva il suo padre, e poi entra a essere candidato semplicemente perché il suo padre è in prigione domiciliare.
5: Sì.
2: Quindi sono due persone, due opzioni che non emozionano al Brasile. Confronti anche a Lula Bolsonaro quattro anni fa, parlando con i brasiliani non sono interessati, non sembra quella emozione politica, è sì. Normale perché sono due opzioni già conosciute e non portano molto di nuovo, diciamo. E poi dobbiamo aggiungere Lula, anche se è un politico molto amato nella sinistra, non solo brasiliana ma latinoamericana, ha 80 anni, tra pochi avrà 81 certo. anni, quindi diciamo che si sente un po' più dello stesso, no? E il Brasile vuole un cambiamento, si vede nella regione. Colombia, per esempio, ha portato totalmente un outsider, un'opzione nuova, eccetera. E questa opzione non ce l'hanno i brasiliani.
5: Sì.
2: Quindi penso che questa stanchezza porta anche a meno emozione in
5: generale. Chiarissimo la lettura che fa il professor Juan Masulo dell'Università Statale di Milano e dell'Università di Leiden. Dall'altra parte abbiamo un vecchio, con tutto il rispetto, tra mille virgolette, un vecchio che avanza. Dall'altra parte abbiamo un finto nuovo che avanza, perché è il figlio di Bolsonaro, riprende un po' il suo programma, ma non ha quella carriera, quella preparazione politica e quel carisma che invece necessiterebbe, e forse ai brasiliani potrebbe far accendere appunto cuore, testa e anche piedi per andare fino alle urne. Professore, torniamo per un istante su quella che è la collocazione del Brasile con questi due candidati sullo scacchiere internazionale. È stato molto chiaro, se dovesse vincere Bolsonaro, si unirebbe, inizierebbe a tessere relazioni più fitte con quella destra con la quale si trova in sintonia. La destra israeliana di Benjamin Netanyahu e la sua coalizione di governo, Javier Milei in Argentina, lo stesso Donald Trump evidentemente. Però c'è un tema che lei sollevava prima molto bene, che è l'età anagrafica di molti di questi leader, passando per

0: In El Salvador c'è anche Bukele che è molto giovane, ma non solo parlo giovane in un senso anagrafico, anche in forma di fare. Loro hanno fatto campagna utilizzando tutto il social media, sono dei masters utilizzando Instagram. C'è anche una forma diversa di collegarsi con il popolo, con la gente, e in Brasile questa cosa non si vede, chiaramente molto meno dal punto di vista di Lula, quindi questo stanca alle persone e poi arrivano a queste elezioni in mezzo di un scandalo politico e corruzione enorme che non solo tocca alla destra ma anche alla sinistra, quindi si trovano con lo stesso scandalo che un banchiere truffatore, diciamo, Daniele Borcaro, che praticamente ha dato soldi, quantità allucinante di soldi, sia a persone nel campo di Lula che a Bolsonaro, figlio direttamente, per fare un film. Quindi la gente è stanca perché non c'è niente di nuovo e vedono che i problemi politici stanno, diciamo, affettando sia la destra che la sinistra, quindi non c'è molto per tirare fuori. Poi queste alleanze internazionali sono cose che uno si aspetta. Uno si aspetta che Bolsonaro sia amico di Bukele, uno si aspetta che Lula parli dei BRICS. Quindi
1: Chiaro.
0: non c'è niente di nuovo, diciamo, o molto di nuovo.
1: Niente di nuovo all'orizzonte, torneremo a commentarlo. Intanto grazie mille al professor Juan Masulo, Università Statale di Milano, Università di Leiden. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, professore.
0: Grazie a lei, alla prossima.
1: Tra pochissimo riallacciamo le cinture di sicurezza, costringiamo Valeria Bernardi a un decollo di quelli super accelerati perché da Brasilia riatterriamo al Ben Gurion, Tel Aviv, torniamo in Israele, torniamo nei territori palestinesi. Continua a fare eco, continua sui social una speculazione incredibile su quel mancato attentato terroristico sventato per la perizia di alcuni, tra cui il copilota di nazionalità indiana. Poche ore fa è stato rilasciato, l'avete visto sicuramente sui social, il collegamento video tra lo stesso pilota e Narendra Modi, il premier indiano che ascoltava con grande attenzione il racconto, devo dire, molto, molto asettico del pilota che, pur ferito, ha detto: insomma, io volo, diceva, sto sugli aerei da oltre 20 anni, sono comandante di un aereo da oltre 11 anni, benché a terra e ferito, sapevo perfettamente cosa stava accadendo a quell'aereo. E quindi, racconta lui, un ultimo sforzo, sono riuscito ad aprire la cabina di pilotaggio e poi è accaduto quello che è accaduto. Cercheremo di capire in tutto questo contesto come impatta, ancora una volta, puntata molto elettorale, devo dire, tra elezioni annunciate e elezioni che arriveranno, quelle spagnole, ci sono appunto quelle brasiliane e israeliane. 27 ottobre, tra poco ci andiamo, traffico.
2: Strade in diretta. Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico già molto sostenuto in questo venerdì 2 ottobre. Vediamo quindi le notizie più importanti relative ai soli incidenti. In Lombardia si viaggia in coda sul raccordo Bereguardo-Pavia all'altezza dell'innesto con la A7, disagi in direzione proprio della A7 Milano-Genova. A Terre di Canossa invece ci spostiamo in Emilia. Un incidente sta provocando code sull'autostrada del Sole proprio tra Terre di Canossa e Parma. In direzione Milano. Il traffico è comunque molto intenso in diversi tratti dell'autostrada del Sole in entrambe le direzioni di marcia e anche in ambo le carreggiate della A14 autostrada Adriatica. Vi invitiamo alla massima prudenza. Da Lorenzo Zappullo, per il momento è quindi tutto, torniamo tra un'ora circa. Buon viaggio.
3: Nessun luogo è lontano

Allora, stiamo per atterrare al Ben Gurion di Tel Aviv virtualmente. Intanto butto un occhio ai vostri messaggi 349-238-6666. Qualcuno ricorda un articolo e un caso di cronaca molto italiano di qualche anno fa che aveva a che fare con Anguillara Veneta e la cittadinanza onoraria a Jair Bolsonaro. Qualcuno, non so perché, dice vai di heavy metal finlandese, ma non sbarchiamo in Finlandia al momento. E qualcun altro, Sandro da Milano, chiede Lumi cosa intendeva dire Lula con il non essere il giardino di casa di nessuno, il cortile di casa per meglio dire. Ecco, l'espressione coniata da Monroe oramai decenni fa, riconiata, ribattezzata dottrina Monroe da Donald Trump, che ha rimesso gli occhi sull'America Latina in senso piuttosto generico. Cosa vuol dire? Sostanzialmente che gli Stati Uniti si preoccupano

0: soprattutto dei paesi di quell'area, e tutto ciò che avviene nella politica interna di quei paesi in qualche modo riguarda anche la politica americana. Ingerenza la chiamerebbe qualcuno, politica egemonica di influenza la chiamerebbe qualcun altro. Lula non ci sta e dice: noi non siamo il cortile di casa di nessuno, non intendo essere in qualche modo uno strumento o essere sotto l'ombra della politica americana. Detto ciò, torniamo alle ultimissime, che sono interessanti dal punto di vista politico, perché vi dicevo, l'atmosfera elettorale israeliana si sta scaldando e parecchio. Siamo alla vigilia della commemorazione del 7 ottobre e si muovono un po' di dettagli che dettagli non sono. Vi do conto del fatto che l'ambasciatore israeliano negli Emirati Arabi Uniti, Yossi Shelley, ha detto che il drammatico attacco a bordo del Fly Dubai Flight, del volo Fly Dubai, non ha indebolito la strategica relazione tra Israele e gli Emirati. Anzi, l'autentica e calda risposta, dice testualmente, degli emiratini e collaborativa non ha fatto altro che rinsaldarla. Segno che, e ci torneremo nelle prossime puntate, questo, continuo a chiamarlo con un anglicismo, incidente, perché quando poi verrà acclarata la pista dell'attacco terroristico, lo chiameremo così, per il momento non sappiamo ancora le motivazioni, sta in qualche modo minacciando di sparigliare le carte delle relazioni tra Israele e i paesi del Golfo. Leggi piani di Abramo, ma ci torniamo. L'altra notizia è che la Corte Suprema israeliana ha ribaltato la decisione della commissione elettorale e quindi i partiti arabi palestinesi possono, i partiti arabi israeliani possono competere per questa tornata elettorale. Che aria tira, quanto è cambiata la temperatura da ieri. Valentina Furlanetto, inviata di Radio 24. Ciao Valentina, buongiorno, ben trovata.
1: Ciao Giampaolo, buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora, proviamo a fare il confronto col termometro messo nella società israeliana, e non soltanto, ieri e oggi. Tutte queste notizie che si susseguono, mi rendo conto, a una velocità vorticosa, ed è tanto più difficile da seguirlo quanto più sei sul campo, Valentina, mi rendo conto. Hai notato un qualcosa, hai notato una differenza, titoli diversi dei giornali israeliani, un'area diversa che tira Gerusalemme, aiutaci a capire.
1: Allora, come tu dicevi, la questione del volo Fly Dubai tiene banco anche oggi. Cosa rivela l'atterraggio del volo sui limiti anche delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita? Tu prima citavi gli accordi di Abramo. Beh, bisogna tener conto, e oggi lo sottolineavano alcuni giornali, che Riyadh ha permesso l'atterraggio a Tabuk, ma ha rifiutato l'atterraggio dell'aereo militare, mettendo in luce, in un certo senso, dove finiscono i rapporti pratici in ambito aeronautico e dove invece resistono delle fragilità geopolitiche che appunto permangono. Sulla dinamica si sa molto di più, però è molto incerta ancora l'origine. Netanyahu si era lanciato ieri, l'avevamo visto, in questa interpretazione dell'islamismo estremista. Hanno frenato alcuni funzionari che hanno parlato con Inet, bisognerà un po' capire in che maniera, come dicevi tu, tutto questo influenzerà le elezioni anche. Oggi ho parlato con padre Faltas, che è il direttore delle scuole della Terra Santa, è una figura autorevole qui a Gerusalemme, e lui mi ha detto: ma per fortuna non è accaduto nulla, non c'è stata quella tragedia che poteva essere se l'aereo fosse stato davvero dirottato, perché altrimenti, oltre alla morte di queste persone, avremo a che fare oggi con un grave dramma che cancella completamente tutto quello che è avvenuto negli ultimi mesi. Quindi anche a livello elettorale, diciamo, ci potrebbe essere stato, ci sarebbe potuto essere un reset che va spesso anche invocando quasi il premier Netanyahu, nel senso che spesso in questi giorni continua a dire: potrebbe accadere qualcosa di terribile, siamo attenti a tutto questo. Insomma, c'è un po' un'area di tensione, indubbiamente, ma c'è anche un tentativo di alzare la tensione. Forse il presidente Herzog israeliano è quello che cerca di gettare più acqua sul fuoco, non certo il premier Netanyahu. Come tu dicevi, la Corte Suprema ha ribaltato la decisione della commissione elettorale di squalificare i partiti arabi, e questo è una novità abbastanza importante. Tutto questo alla vigilia anche dell'anniversario del 7 di ottobre, il terzo terzo anniversario, lo ricordiamo, ci saranno molti eventi commemorativi nei prossimi giorni e ovviamente anche nel giorno del 7 ottobre. Io oggi sono stata nella città vecchia, nella parte araba e nella parte ebraica, e devo dirti che mi ha colpito, fra le varie cose che vi posso raccontare, il fatto che fuori dalla sinagoga Urva, nella piazza proprio della sinagoga, c'è un grande striscione che è presente da mesi, e mi sono chiesta: sarà ancora lì? È ancora lì? E c'è scritto Make Gaza Jewish Again. Ho cercato di parlare con delle persone che erano nella piazza chiedendo cosa ne pensassero di questo striscione, e devo dire che tutti hanno detto: Gaza è Israele, è sempre stata Israele, e questo è il destino di Gaza. Ovviamente anche questo, voci raccolte in quella piazza dove si stava festeggiando, perché anche oggi ci sono festeggiamenti per la festa del Sukkot, però ovviamente non ha un valore di sondaggio, però la temperatura in quella piazza era di questo tipo.
0: Una parte della società israeliana e della politica israeliana non nasconde affatto l'idea di ritornare alla striscia di Gaza. Lo ricordiamo, sono oltre 20 anni che le colonie furono abbandonate, furono dismesse proprio dalla, sì, dalla striscia stessa, un po' i corsi e ricorsi della tormentata storia israelo-palestinese. Staremo a vedere. Intanto grazie mille, come sempre, Valentina Furlanetto, buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo, alla prossima, ciao Valentina.
1: Alla prossima, ciao.

0: Allora, un occhio alle agenzie per chiudere questa settimana particolarmente intensa, per usare un eufemismo, di notizie e di spunti di riflessione. Le ultimissime ci portano di nuovo in Francia, perché Marsiglia, in particolare, Marsiglia è una delle città che sta vivendo i momenti di tensione più alta. Una donna è stata ferita con un getto di fiamma, una sorta di lanciafiamme improvvisato. La donna protestava contro gli atti di vandalismo di alcuni facinorosi, apparentemente più black bloc, per intenderci, più vandali che studenti che stavano protestando. Invece, sulla questione che abbiamo appena affrontato con Valentina Furlanetto, questa è grossa, nel senso che potrebbe dare una svolta alle indagini. Secondo fonte informata sull'indagine, le autorità israeliane dovrebbero interrogare il copilota che avrebbe tentato di far precipitare o dirottare il volo di linea commerciale da Dubai a Tel Aviv. A riferirlo, la TV pubblica israeliana Khan e Times of Israel, che citano a loro volta Reuters. Reuters però non ha specificato quale agenzia o autorità israeliana parteciperà all'interrogatorio. Il punto qual era? Che, come ricordava Valentina Furlanetto, che mentre anche l'ambasciatore Shelley, l'ambasciatrice Shelley israeliana ad Abu Dhabi, quindi Emirati Arabi, getta acqua sul fuoco e dice: guardate quello che è successo. Non rompe l'amicizia con gli Emirati, non va a indebolire i piani di Abramo, la dico male, anzi li rafforza. Il problema vero era Riyadh, il problema vero è che Arabia Saudita non è entrata nei piani di Abramo, non ha la stessa collaborazione evidentemente, quindi la preoccupazione israeliana era: voglio parlare anch'io con quel pilota, oltre che indagini internazionali. Ci torneremo naturalmente, vi ricordo, siamo in chiusura, soltanto quello che ci piace, le opinioni ben informate. Poi a me piace la sigla anche di venerdì.
1: Musumeci, in questo venerdì, una preghiera, liberaci dal metal. Ecco comunque, un'ottima punizione.
2: What a night. God is a DJ.
1: Ciao a quasi tutti.
0: Vabbè, insomma, tra lirica e blasfemia, quasi, per sussurrata e ironica. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto, grazie mille a tutta la squadra di Nessuno Lontano, anche a Valeria Bernardi. Buon weekend, ci sentiamo lunedì, un saluto.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
3: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stan, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stan, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Le 17.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Il G7 sull'energia convocato da Macron, l'Europa accetta di liberare le sue riserve di gasolio. Scontro Schlein-Meloni sulle critiche al governo, intanto la direzione del PD ha approvato la relazione della segretaria. Calcio, stasera a Parigi, Francia-Italia, terza gara di Nations League. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. In apertura le parole di von der Leyen: accogliamo con favore la decisione dei paesi del G7 di non imporre alcun divieto di esportazione agli alleati e la continua solidarietà tra i partner, ha scritto. Sosteniamo un rilascio delle scorte di combustibile coordinato pur mantenendo la rotta verso la transizione, verso l'energia pulita, per garantire una maggiore sicurezza energetica. La Presidente della Commissione europea lo scrive su X a proposito della decisione di rilasciare 100 milioni di barili di petrolio. Scontro Schlein-Meloni sulle critiche al governo, la segretaria del PD dalla direzione risponde alla Premier che le aveva chiesto una critica vera. Gliene dico 10, dicevano di abbassare le tasse, siamo al record di pressione fiscale di 10 anni, sulla natalità ha fatto retorica ma non politica, la precarietà del lavoro colpisce donne e giovani, più tasse, più debito, carovita alle stelle, stipendi bassi, nessuna crescita, questa è la loro eredità, dice Schlein. La replica della Premier, Elly Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa: con questi ritmi ce la vedo bene risolvere i problemi degli italiani. E la direzione del PD intanto ha approvato all'unanimità la relazione della segretaria. L'ala riformista, minoranza del partito, non ha partecipato al voto. Il caro bollette rischia di coinvolgere anche i condomini. Sentiamo.
8: Rate straordinarie per coprire l'aumento delle bollette energetiche in condominio. L'ipotesi non è destituita di fondamento e la preoccupazione degli amministratori è palpabile. L'aiuto arrivato dal governo con il decreto bollette, che ha messo in campo circa 5 miliardi di euro, potrebbe non bastare. Francesco Burrelli, presidente nazionale di ANACI, è intervenuto a più riprese sul tema, non nascondendo che i rincari potrebbero arrivare fino al 40%. Burrelli ha invitato gli amministratori ad una gestione contabile oculata, spiegando che prima di allarmare i condomini vanno messe in campo anche strategie di contenimento dei consumi. A metà ottobre sarebbe prevista l'accensione dei riscaldamenti che, come già deciso negli anni scorsi, viste le temperature, andrebbe slittata in avanti. Per far fronte all'emergenza, ANACI ha anche ripetutamente chiesto ai fornitori di energia di introdurre piani di rateizzazione dei pagamenti. Il consiglio di Burrelli è di mettere a verbale quindi la possibilità di un versamento aggiuntivo, sperando che in concreto non si riveli necessario. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La Corte Suprema di Israele ha ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale e ha annunciato che i partiti arabi di Lista Unita e Ram possono partecipare alle prossime elezioni. La Procura non ha contestato l'aggravante di terrorismo per l'attentato di Modena. Sentiamo.
9: 3 ore di udienza di incidente probatorio per discutere della perizia psichiatrica su Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio scorso nel centro di Modena investì con la sua auto alcune persone, uccidendone una e ferendone 7. I periti nominati dalla procura hanno ribadito che a loro giudizio non ci sia una parziale o totale incapacità di intendere o volere dell'imputato al momento dei fatti. L'avvocato di El Kudri, Fausto Gianelli, ha invece ribadito l'importanza, a suo dire, del disturbo psichiatrico di cui soffre il proprio assistito. Durante l'udienza la procura non ha contestato l'aggravante del terrorismo, richiesta invece da alcuni legali rappresentanti delle vittime. E a proposito di vittime, in aula erano presenti Angelo Ciccarelli, su una carrozzina per le conseguenze dell'impatto con l'auto, e marito di Monica Esposito, morta dopo 2 mesi di agonia, e lo chef Ermanno Muccini, anche lui rimasto ferito. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Modena.
6: Chiudiamo con il calcio. Francia e Italia stasera scendono in campo alle 20:45 a Parigi nella terza gara di Nations League. È tutto, la linea va ora a Focus Economia, GR24 torna alle 18:00.

0: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
1: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: Oh, ti senti così?
6: O ti senti...
7: ACT!
6: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
8: Per le idee che fanno discutere.
9: No, la frase sono per la legalità.
8: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
10: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
8: Per allargare gli orizzonti.
11: La spesa per il PNRR. No.
8: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63. Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
12: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

17 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche, al di là della poco invidiabile classifica, daremo degli aggiornamenti su quello che è stato deciso dall'Europa, rilascio delle scorte di gasolio, e questo ha fatto sì che Trump non sia andato avanti nella minaccia di fare il ban, così detto, cioè di bandire, di bloccare tutte le esportazioni di gasolio statunitense, e su questo cioè, va bene, l'Unione Europea ha detto respingiamo qualsiasi divieto sul gasolio. Da febbraio i prezzi sono raddoppiati, questo lo, ma anche le raffinerie cinesi hanno sospeso l'export di carburante nel mese di ottobre, e la decisione europea a questo punto è stata di rilasciare le riserve. Il G7 coordinato da Macron ha detto, il presidente francese, abbiamo deciso di rendere più flessibile la produzione sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, e rilasceremo fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. De von der Leyen ha detto bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto all'export di diesel. Trump ha twittato, ha scritto su Truth: l'Europa ha appena consentito al rilascio di un'ingente quantità delle sue scorte di gasolio, il processo inizierà immediatamente, questo dovrebbe sospendere la minaccia di Trump. Tra l'altro, insomma, sappiamo che il gasolio è uno degli elementi invece in cui che l'Europa importa a livello di raffinerie. Molti mi chiedono quanti sono le raffinerie in Italia. Beh, ce ne sono sostanzialmente 10 tradizionali, 2 che sono bioraffinerie, e poi c'è un impianto di conversione, però sostanzialmente quelle tradizionali sono distribuite, vabbè, una a Sarroch in Sardegna, poi c'è tutta la parte siciliana, Priolo, Gargallo, Augusta e Milazzo, poi in Puglia Taranto, poi si sale al nord e si va a Falconara Marittima nelle Marche, Ravenna, Busalla in Liguria, Trecate in Piemonte e Sannazaro de Burgondi. Poi c'è Porto Marghera, che appunto è una bioraffineria, e anche Gela lavora come bioraffineria. Però diciamo, l'Italia ne ha ancora, c'è stato un calo delle raffinerie in questi anni deciso dall'Europa, perché non erano popolari, perché per, diciamo, il percorso green e quant'altro, che adesso stiamo pagando. L'altro tema di cui ci occuperemo, al di là della poco immediabile classifica, riguarda le tensioni sui titoli di Stato. Allora, voglio dare un aggiornamento. Dopo un dato molto brutto che è arrivato dall'America sui posti di lavoro creati, a settembre l'America ha creato solo 29.000 posti di lavoro contro i 90.000 attesi. La disoccupazione sarà il 4,2%. Questa notizia ha fatto calare improvvisamente i rendimenti delle obbligazioni, che erano saliti a livelli altissimi. Insomma, avevamo visto il T-bond a 10 anni, che è quello più osservato, a salire al 5,33% ieri, con i rendimenti a livello più alto dal 2002, e sappiamo che quando il T-bond a 10 anni, il BTP americano a 10 anni va oltre il 5%, iniziano a esserci serie preoccupazioni. Quello a 30 anni era balzato al 5,67%. Tutto questo ha trascinato con sé anche tutti i rendimenti dei titoli di Stato, non solo italiani, e anche lo spread italiano, che era arrivato a 130 punti ai massimi dell'aprile 2025, adesso c'è stato tutto un ritracciamento, perché, e poi c'è tutto il tema anche dei rendimenti degli altri paesi. Adesso qual è la situazione? La situazione è che dopo il dato sull'occupazione americana è calato il BTP a 10 anni italiano al 4,64%, i Bund sono calati al 3,42%, l'OT francese a 10 anni al 4,88%, il Gilt inglese a 5,32% e i T-Bond sono al 5,23%. Già questa fotografia fa capire una cosa, che il premio che deve pagare la Francia, oltre che la Gran Bretagna,
per finanziare il suo debito è più alto rispetto a quello italiano, perché il BTP italiano è al 4,64, quello francese a 10 anni al 4,88, quello inglese al 5,32. C'è preoccupazione su che cosa? Adesso sono calati, l'ho appena ricordato, perché calano quando... Allora, qui da un lato invito ad ascoltare il prossimo podcast di giovedì prossimo delle parole che contano, il dizionario di Focus Economia, perché parleremo proprio di come funzionano i titoli di Stato e come funzionano anche i rendimenti, il rapporto inverso tra rendimento e prezzo e perché si muovono i rendimenti e perché calano i rendimenti. Qual è il ragionamento che ha fatto il mercato in questo momento? Ha detto, beh, se l'occupazione in America va peggio decisamente delle attese, la Banca Centrale Americana non andrà ad alzare i tassi di interesse, la Banca Centrale Americana ha due mandati, proteggere dall'inflazione e intervenire anche sull'occupazione. Dicevo, non andrà ad aumentare i tassi di interesse, ormai il consensus, come si chiama in gergo, del 75% degli operatori che ritengono che non aumenterà i tassi di interesse, e quindi se non aumentano i tassi di interesse andiamo un po' a vendere titoli di Stato, o meglio il rendimento dei titoli di Stato non andrà ad aumentare, allora abbiamo visto tornare a scendere, è sempre su un livello alto e ne parleremo. Dopodiché, attenzione, perché in un sondaggio realizzato a Sion Forex con il Sole 24 Ore Radio Core, i 39 operatori intervistati, lo spread resterà sopra i 100 punti nei prossimi, il 39% degli intervistati indicano spread fra i 100 e i 150 punti nei prossimi mesi. Questo per carità non è gravissimo, non stiamo neanche parlando di uno spread preoccupante. Certo che il governo che sta approntando la manovra dovrà fare i conti forse con un maggiore costo del debito italiano, ma ne parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

come sempre partiamo dagli altri mercati, come li chiamiamo in questo periodo, cioè non i mercati azionari. Ancora mi scrive l'ascoltatore. Vabbè, andiamo. Non è che non ho detto sarà dura dare motivazioni sull'oscillazione di borsa senza poter dire che è solo speculazione. Ma guardate, la speculazione è alla base dell'investimento finanziario. Cioè, io so che lo speculatore ha un'accezione negativa, però voglio dire, c'è l'investitore di lungo termine, il cosiddetto cassettista, e c'è quello che investe a breve, brevissimo termine, che alcuni chiamano speculatore. Però un conto è speculare su una disgrazia, parlo dell'italiano, o speculare su una difficoltà, altra cosa è speculare in borsa, laddove insomma è uno dei modi con cui interviene in borsa e sui mercati, per essere corretti. Allora, dicevo, petrolio. Il petrolio è sceso sotto i $100, a 88,90 il WTI, meno 4,26, il Brent a 98,90. Siamo sempre a un più 32% sul WTI, dal 27 febbraio un più 36 sul Brent. Della decisione dell'Europa, del G7, di rilasciare fino a 100 milioni di riserve nei prossimi 4 mesi, abbiamo già detto. Attenzione, anche la Cina, ripeto, starebbe valutando la possibilità di bloccare, adesso la becco la notizia, starebbe valutando la possibilità di bloccare il suo export di petrolio. Eccola qua, la beccata: le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi verso destinazioni al di fuori di Hong Kong e Macao. Pechino punta a preservare le scorte domestiche. Già a marzo la Cina aveva limitato le esportazioni di carburanti, perché loro e l'India sono i principali compratori del petrolio che passava da Hormuz. Non è chiaro se dopo il 7 ottobre, dopo la fine della festività nazionale, la Cina autorizzerà di nuovo la ripresa delle esportazioni. Non riguarda noi ovviamente, perché la Cina comunque è un importatore netto, poi una parte la esporta, 1,4 milioni di tonnellate di gasolio, 500.000 tonnellate di benzina sempre a settembre, 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. Le principali destinazioni cinesi erano comunque sono Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine. Allora, non impatta noi come fornitura, è certo che poi il prezzo è internazionale. E tra l'altro la IATA ha fatto notare che ad agosto il prezzo del carburante degli aerei è stato dell'80% superiore al 2025. Poi qualcuno mi dice: ma lei ce l'ha con Trump? Lei critica? No, ma voglio dire, siamo a ottobre ufficialmente, mi sembra. È da fine febbraio, inizio marzo, che sento dire che l'operazione sarebbe stata breve, che 3 mesi l'economia lo riassorbiva, 6 mesi diventava un problema verso la stagnazione, 9 mesi andavamo in recessione. Le economie stanno tenendo un po' meglio, tutti i dati, per esempio europei, un po' meglio delle attese, e se chiuderemo all'1%, io continuo a dire, sarà comunque un buon risultato come PIL italiano. Però se qualcuno ha capito qual è il punto di caduta del presidente americano sulla crisi che ha aperto con l'Iran dopo l'attacco, non valutando a questo punto palesemente l'importanza del blocco dello stretto di Hormuz, poi vediamo sul Mar Rosso, ecco, se qualcuno non ha capito me lo può scrivere per favore al 349-238-6666. Wall Street Journal oggi segnala che c'è una terza portaerei americana che sta andando verso il Medio Oriente con altri 10.000 militari, 10.000 effettivi, quindi saranno 3 portaerei, perché arriverà anche la Theodore Roosevelt. Nel frattempo un anno che era partito benino, ma non solo per l'Italia, in generale, guardate le prospettive economiche diffuse a gennaio e febbraio, in cui i sistemi stavano cercando di assorbire l'altra grande iniziativa di Trump, i dazi, viene compromesso. Non ho detto, do un giudizio, in questo momento i mercati non vedono la via di uscita o il punto di caduta o l'accordo possibile con queste tensioni, e per ora, come tutti fanno notare, sono stati anche abbastanza cauti.
Vabbè, andiamo invece a proposito sui mercati finanziari, quelli azionari veri e propri, dove la giornata è stata molto altalenante. È chiaro che nel momento in cui si è ricondotto, è andato un po' ad attenuarsi la tensione sui titoli di Stato, anche lo spread è sceso a 114 punti base, è arrivato a 130 quello italiano, sono un po' calati i rendimenti, come ricordavo prima. Tutto questo ha avuto un impatto anche sulla borsa, perché c'è stato anche un giro, diciamo, da parte delle borse, una presa d'atto che stavano allentando le tensioni sui titoli di Stato. L'Asia e la Cina è sempre chiusa per festività. Questa mattina invece abbiamo visto Tokyo perdere l'1,1%, adesso i mercati guadagnano, e aveva aperto in cauto rialzo, in realtà in tutto l'Europa più 0,2 e quant'altro. Poi, quando è arrivato un rallentamento della tempesta, su come è stata chiamata, sulle obbligazioni, si è consolidato questo rialzo. Il risultato è che Milano guadagna lo 0,30%, Francoforte guadagna l'1,13%, Parigi guadagna lo 0,70%, e l'America guadagna l'1% sul Nasdaq, lo 0,60% sullo Standard & Poor's e lo 0,15% sul Dow Jones. Continua a indebolirsi comunque l'euro sul dollaro, che è una buona notizia per le nostre esportazioni, è una cattiva notizia per i prezzi del petrolio e le importazioni di gas e petrolio. Siamo a 1,12, viaggiavamo fino a qualche settimana fa 1,15, 1,14. Evidentemente c'è una parte del mercato che scommette comunque che, per carità, non verranno forse aumentati come previsto o aumentati subito i tassi di interesse americani, ma sicuramente non verranno fatti calare, anche perché l'inflazione è un po' sotto le attese, ma è sempre al 3-4% anche negli Stati Uniti. Poi, di notizie di mercato, segnalo Italgas. Il gruppo Italgas è entrato nel mercato portoghese perché ha comprato il 22% di Floene e ha acquistato il 100% di Meet Europe Natural Gas, che appunto detiene il 22,5% di Floene, che è il principale operatore del gas in Portogallo, per 120 milioni di euro. Allora, i titoli, andiamo su quelli, diciamo, maggiormente in calo, però oggi non ci sono, ripeto, grandi cali sul listino. Segnalo Fincantieri meno 2,90, Amplifon meno 1,80, Biper meno 1,70, come Unipol, Unicredit meno 1,40, Intesa meno 1,1, Banco BPM pure, Leonardo meno 1 come Generali, Telecom meno 0,90. Debole oggi tutto il comparto bancario, bene invece Steam Microelectronics più 6,20%, Technoprobe continua a crescere più 5,74%, Prysmian più 4,20%, Inuit più 2,30%, L'Automatica più 2%, Cucinelli più 1,70%, Buzzi più 1,60%, Enel più 1,40%.

0: Dunque, ieri, a proposito di petrolio e del price cap, cioè del tetto al prezzo messo a questo punto da Tamoil, Kuwait, IP, Eni, che fu la prima, avevamo detto, bisogna anche guardare alle categorie produttive. Lo ricordava ieri il presidente Confindustria Rossini, dicendo va bene che però vi sia un price cap anche per tutti quelli che comprano il petrolio all'ingrosso sul mercato, sulla rete parallela. Intanto do gli andamenti, perché in 5 giorni con questo price cap ci sono 10 centesimi in meno sulla benzina e 12 centesimi in meno sul gasolio, perché fanno media su tutti gli impianti distributori. Ormai siamo a più del 50%, anzi il 50%, sono 10.000 stazioni di rifornimento, quindi quello fa media sul totale, tant'è che la media della benzina self service ieri è stata 2,063 euro, ancora ricordo che il price cap è 1,99 euro, siamo in più il 3%, il gasolio è stato a 2,260 euro, anche lì il price cap è a 2,190 euro, siamo comunque a un più 31%. E la notizia, dico, che riguarda le categorie produttive è importante, perché molti segnalavano, noi abbiamo avuto ospiti rappresentanti del mondo della pesca che hanno visto crescere quasi di 4 volte il costo, l'incidenza del carburante sui costi complessivi. Abbiamo parlato con il mondo della ceramica la settimana scorsa, al Cersaie, con i produttori di carta, con i produttori di vetro, e poi c'era tutto il mondo agricolo. Allora, Eni oggi ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti di Eni Live anche al mondo agricolo e della pesca, con un prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Sarà applicato da oggi al 31 ottobre, potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. È un'iniziativa simile a quello del price cap, però insomma, viene estesa anche al mondo agricolo e anche alla pesca. Sentiamo Alessandro Apolito, capo servizio tecnico della Coldiretti, al microfono della nostra Rosanna Magnano.
1: Lo sconto annunciato da Eni è sicuramente una boccata d'ossigeno, considerato che il gasolio agricolo è raddoppiato dallo scorso anno. Il contesto delle guerre certamente sta influendo anche direttamente sul carrello della spesa, quindi questa è una buona notizia anche per la salute dei cittadini, che potranno acquistare così cibo sano ad un prezzo minore.
2: Che cosa servirebbe? 3 misure che potrebbero in qualche modo aiutare?
1: Sicuramente il rinnovo del taglio sull'accisa del gasolio agricolo, che consente uno sconto strutturale. Dall'altro lato abbiamo proprio nella scorsa settimana parlato con il ministro Lollobrigida, presentando anche l'ipotesi di un rinnovo del credito d'imposta per il carburante agricolo, e poi sicuramente serve una iniezione di liquidità, quindi abbiamo chiesto un intervento su uno degli strumenti che servono, che è la cambiale agraria.

0: Dunque, vedo molti messaggi. Qualcuno mi fa notare che il rendimento degli OAT, dei BTP di 10 anni francesi, è arrivato al 5, ai massimi al 2011. Sì, ma anche il rendimento dei BTP e dei T-Bond era arrivato ai massimi al 2002. Oggi non un po' ritracciato, però bene anche, plauso per questa iniziativa. Torniamo a Eni, del mondo della pesca. La pesca impiega 500 milioni di litri di gasolio all'anno. Devo dare due dati, poi andiamo sul meteo. Gas oggi fermo da Amsterdam a 73,7 euro al megawattora, siamo a un più 127% dal 27 febbraio. È tre volte più alto il rincaro del gas di quello di benzina e gasolio, anche senza il price cap, e comunque è quasi tre volte l'aumento del prezzo del petrolio. Peccato che noi col gas ci facciamo più o meno il 60% quasi di elettricità, ed è il prezzo di riferimento per la bolletta, come abbiamo spiegato anche col presidente di Arera. L'elettricità domani verrà venduta a 181 euro a megawattora, un anno fa a 96, e infatti se il gas costa il 130% in più, l'elettricità sul mercato libero costa esattamente il 100% in più. Con questa ottima notizia andiamo adesso su meteo e pubblicità, e poi cerchiamo di capire che cosa e perché sono così agitati in tensione i mercati obbligazionari, e poi partiamo con la poco invidiabile classifica 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
2: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Qualche piovasco veloce potrebbe interessare i confini alpini occidentali. Il cielo sarà nuvoloso, molto nuvoloso al centro-nord e più sereno al sud. Domani generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso, temperature massime tra 24 e 28 gradi su gran parte delle città. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
14: Focus Economia.

0: 7:34 minuti. Allora, prima di arrivare alla classifica, chi sta guardando il canale 63 vede accanto a me Moria Longo. Moria, buonasera, adesso le 24 ore.
1: Buonasera a tutti.
0: Ripeto, stiamo un po' più respirando perché i rendimenti di tutti i titoli di Stato sono calati, nello specifico sono andati gli americani. Anzi, parlo degli italiani. Il BTP a 10 anni è calato di 5 punti al 4,64%, i Bund tedeschi 8 punti al 3,42%, l'OAT francese di 3 punti al 4,88%, il Gilt inglese, sempre a 10 anni, di 7 punti base al 5,32%, e i T-Bond invece hanno perso un punto base, non tantissimo, e viaggiano al 5,23%, grazie tra virgolette ai dati sulla disoccupazione o sull'occupazione peggiore delle attese, quindi meno attese di un rialzo dei tassi di interesse. Però Moria, ieri i T-bond americani sono stati al massimo dal 2002, gli OAT francesi a 10 anni sono stati al massimo dal 2011, lo spread italiano è tornato a 130 e comunque anche noi. Allora, ci sono due possibilità: o abbiamo scherzato, oppure ci sono dei mercati molto tesi, molto nervosi. Adesso sì, qualche decimale è sceso, anche lo spread è sceso a 114, mi sembra. E sono nervosi per cosa?
1: Sono nervosi per una concomitanza di fattori. Il primo parte dal Medio Oriente. Il Medio Oriente l'abbiamo visto tutti, parlavi prima dell'Eni e delle pompe di benzina. La guerra in Iran ha fatto salire il prezzo del petrolio fa salire carburanti e tutto il resto. Questo significa inflazione, l'inflazione fa male ai titoli di Stato, perché chi ha un rendimento ovviamente chiede un rendimento più alto sul mercato proprio per compensare un'inflazione che è attesa in rialzo. Per di più l'inflazione scatena la reazione delle banche centrali che devono alzare i tassi di interesse, l'ha già fatto la Banca Centrale Europea, l'ha già fatto la Banca Centrale Americana e probabilmente lo rifaranno anche in futuro, e questo quindi è il primo motivo per cui i rendimenti sono saliti così tanto e così velocemente, che è più o meno la stessa cosa che era accaduta nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina. Poi c'è un secondo motivo. Il secondo motivo è che i mercati sono sempre più preoccupati per la tenuta dei conti pubblici di molti stati. Gli Stati Uniti hanno un deficit altissimo, un debito che sale, e la Casa Bianca non dà l'idea di voler fare quelle politiche necessarie per rimettere in carreggiata i conti pubblici. La Francia, citavi i titoli di Stato francesi, i titoli di Stato francesi hanno lo stesso problema. Perché ieri c'è stato quel forte balzo? Perché ieri il governo ha presentato la legge di bilancio 2027 che cercava di rimettere i conti pubblici in carreggiata, e questo ha scatenato violentissime proteste di piazza. Quindi il mercato qual è la reazione, il pensiero che gira tra i mercati? I mercati dicono: appena un governo cerca di fare una manovra per rimettere a posto i conti pubblici, le piazze esplodono e quindi il governo o cade o non riesce a fare quella manovra. E quindi da un lato il mercato prende queste cose, come queste notizie, come i conti pubblici francesi non sono correggibili, resteranno sempre, andranno alla deriva, e questo spaventa gli investitori. Ricordo sempre che chi compra titoli di Stato sta prestando soldi agli stati, quindi ovviamente si aspetta che questi stati glieli ridiano indietro,
0: certo.
1: E quindi più uno Stato aumenta il debito, più diciamo la sua affidabilità cala. Quindi questo è il secondo motivo. Mettendo insieme queste due cose c'è stato il forte rialzo dei rendimenti. A tutto questo poi si aggiunge una caratteristica speculativa. Comunque i mercati, si sa, sono fatti di speculazione, sono fatti di investitori mordi e fuggi. Ebbene, gira voce che in questi giorni molti hedge fund, che sono fondi speculativi, sì, siccome c'è stato il rialzo dei rendimenti, soprattutto su quelli a breve scadenza, non se l'aspettavano, hanno subito perdite forti, quindi hanno iniziato a vendere titoli di Stato per chiudere le posizioni velocemente, quindi chiudere le perdite, diciamo chiudere in perdita ma non peggiorare,
0: la situazione.
1: E certo, questo è uno dei motivi per cui è salito lo spread italiano. Perché i titoli di Stato italiani peggiorano così tanto, sebbene i conti pubblici italiani siano
0: meglio di quelli francesi? Sicuramente.
1: Assolutamente sì. Perché? Perché siccome il mercato italiano è molto liquido, soprattutto i nostri titoli di Stato hanno un mercato dei future molto efficiente, gli investitori stanno usando i future sui nostri titoli di Stato, sui BTP, come una sorta di bancomat per chiudere le posizioni e prelevare, perché è molto efficiente, è molto facile andare lì piuttosto che andare sul mercato francese o sul mercato spagnolo. E quindi abbiamo subito, diciamo, di riflesso dalla crisi francese, abbiamo subito.
0: Sì, questa volta, allora, da un lato il mercato, come dite voi in gergo, prezza correttamente, cioè a noi costa meno finanziare il debito a 10 anni che alla Francia, quindi c'è una differenza in questo, una differenza anche non marginale, se ricordate cos'era la situazione qualche anno fa. L'Italia dopo la Grecia era sempre quello più a rischio, se la giocava con la Spagna. Questo non è, il mercato non è pazzo da questo punto di vista, e sta apprezzando a mio avviso correttamente, tant'è che appunto il l'OAT francese rende il 4,88, il BTP italiano a 10 anni in 4,64. Però quello che tu stai dicendo è, siccome poi c'è massa anche sui titoli di Stato italiani, se io devo smobilitare delle posizioni e alleggerire la mia parte in titoli di Stato, uso anche gli italiani.
1: Sì, si usano diciamo quelli più efficienti, quelli dove è più facile vendere. E quelli italiani, siccome sono notoriamente e storicamente molto efficienti, vengono spesso usati, ripeto, come banco, ma tra virgolette non so dove andare a prendere i soldi, li prendo qua perché è più facile.
0: Ecco, per concludere, tutto adesso ci possono essere molti dubbi, ma sullo sfondo di queste tensioni c'è la sensazione, se ho ben capito Moria, che hanno i mercati, che l'inflazione, che il rialzo dell'inflazione continuerà e che non sia neanche arrivato al picco massimo se continua la crisi energetica, perché poi è questo il ragionamento che loro fanno. Sì, magari adesso non rialza la Fed, ma se l'inflazione continua a stare così prima
1: il problema non è solo la crisi energetica, perché fosse solo il petrolio potremmo dire finisce la guerra in Iran e si risolvono i problemi, ammesso che finisca ovviamente. Il problema è che stanno rincarando molto altre materie prime. Il rame è ai massimi da moltissimi anni e stiamo parlando di una materia prima fondamentale per tutta la tecnologia. Alcune materie prime alimentari come il grano e il mais sono anche questi sui massimi, quindi c'è un rincaro generale sui mercati di tante materie prime che poi si riverberano ovviamente nel nostro carrello della spesa e quindi nell'inflazione generale.
0: Allora, mi fate notare che non ho dato il rendimento del BTP a 10 anni i bonus spagnoli, non ce l'ho sotto mano, se te lo ricordi a memoria.
1: A memoria, mi spiace.
0: No, ma comunque guardate, Grecia, Spagna e Italia devono offrire meno, e questo ne sono sicuro, della Francia. Questo è cambiato.
1: La Spagna anche meno dell'Italia.
0: La Spagna anche meno dell'Italia. La Grecia, secondo me, gli ultimi rendimenti che ho visto, se la giocava con l'Italia, ma la vera novità è che un paese che era considerato, non dico affidabile come la Germania, ma comunque inattaccabile, qualcosa si vide quando ci fu il famoso attacco del 2011 anche in Francia. Ma insomma, adesso è quello che ha i rendimenti più alti. Grazie anche a Moria Longo del Sole 24 Ore. Adesso dai rendimenti, dalle tensioni sui debiti, più che sui debiti, guardate, voglio essere corretto perché Moria l'ha spiegato molto bene. Qua la preoccupazione non è sul debito, sulla tenuta del debito, no Moria? È sull'aumento dei tassi di interesse, perché continuiamo a imbarcare inflazione.
1: Allora, esattamente, qua nessuno sta ipotizzando il default della Francia.
0: Cioè, non siamo nel 2011
1: con il fallimento degli Stati
0: Uniti.
1: Non è questo assolutamente pensato da neanche il più pazzo degli investitori. Qui si tratta semplicemente di, io investitore, quando compro un qualcosa, chiedo un rendimento adeguato al rischio. Più uno Stato dimostra di non tenere i suoi conti pubblici in ordine, più gli chiedo un rendimento un pochino più alto. Questo non vuol dire che io penso che la Francia o gli Stati Uniti o l'Italia o qualche altro paese vado in fallimento, assolutamente no, semplicemente chiedo un rendimento più alto perché il rischio relativo è maggiore.
0: Non siamo nemmeno lontanamente davanti allo scenario che si era creato nel 2011, quando, complice anche la dichiarazione di Angela Merkel, che disse non è detto che tutti i paesi debbano stare in Europa, schizzarono i rendimenti della Grecia, la Grecia dovette essere praticamente commissariata, poi partì l'attacco al Portogallo, poi alla Spagna e poi si disse qual è il paese dove si può speculare di più? L'Italia, spread oltre 500 punti, dimissione del governo Berlusconi, Mario Draghi che deve intervenire con i whatever it takes. Ecco, giusto perché...
1: Sì, lì ai tempi c'era il cosiddetto rischio di ridenominazione, cioè c'era il rischio, il timore che un paese uscisse dall'euro, quindi io ti ho prestato euro e tu mi ridai indietro lire italiane o peseta o altre lì e oltre valute. Ovviamente gli investitori scappavano,
0: sì, ma lì
1: per
0: ci
1: quello.
0: Fu anche un errore politico, adesso non voglio rifare la storia, l'errore politico, perché nel momento in cui tu dici non è detto che tutti i paesi debbano stare nell'euro, parte la speculazione che ha bloccato alla fine solo whatever it takes di Mario Draghi, che ha detto guardate, è inutile che speculate sull'euro che non tiene, perché noi andremo contro e vi farete soffrire.

Intanto, come sempre, cerchiamo di avere una buona notizia. Oggi ricordo a tutti voi in ascolto che è la giornata nazionale dei nonni. Ok? Quindi, dici, cavolo, no, c'è anche un calcolo, a parte che chi li ha, chi ha la fortuna di avere ancora i nonni, mandi un bacio ai nonni, ma soprattutto c'è Assindatal Colf, che è una delle associazioni che raggruppa il lavoro domestico, che ha fatto un piccolo calcolo, ha preso quanto costa una babysitter con un livello BS, retribuzione oraria minima di 7,45 euro, poi a 25 ore a settimana solo dopo scuola, e TFR tredicesima, alla fine siamo a 1110 euro al mese, contributi, ferie, e 12.500 euro l'anno. Ripeto, 25 ore settimanali, quindi tiene il ragazzo, il figlio, i figli o le figlie solo dopo scuola. Ecco, 12.518 euro. Questo vale in media quando tu hai la fortuna di avere i nonni e di averli, diciamo, vicini, nel caso vengano utilizzati appunto per assistere anche i ragazzini. Dopodiché è ovvio che il rapporto, dice, è una presenza preziosa nella vita dei nipoti, nell'organizzazione familiare, accompagna i bambini a scuola, aiutano a gestire gli impegni e hanno anche un impatto economico forte, perché quando non li hai, o perché ahimè non ci sono più, o perché non abitano nella tua regione, nella tua città, se solo prendi un stipendio base da babysitter siamo a 12.500 base, insomma, nelle euro al mese. E oltre a questo c'è anche tutta la penalizzazione, soprattutto per le mamme, perché vuol dire che tu hai meno tempo, al di là dei soldi hai anche meno tempo. Oggi è anche la giornata degli angeli custodi, ho capito, però mi sembra una giornata più legata a un tema religioso. I nonni oserei dire che sono più laici, non ce l'ho con l'angelo custode, non... però diciamo che sono più laici i nonni, no? E con questo oggi non c'è molto di buone notizie. Dunque, noi in questo programma abbiamo sì, molti mi dicono sì, però i nonni adesso vogliono andare a divertirsi. Ho capito, ragazzi, c'è la silver economy, si sta meglio a 70 anni di come non si stesse 20 anni fa. Molti vanno in pensione ancora con un pezzo di retributivo e non solo con contributivo. Ho capito che poi vogliono spiaggiarsi. Adesso, spiaggiarsi non è un diritto solo dei giovani, ho capito. Poi ci sono ancora molti nonni che contribuiscono, e poi se continua a aumentare l'età di vita, sarà sempre così. Arriveranno ad avere più nonni che bambini, certo, avrei nonni che si strattonano l'unico nipote sui figli, ho capito, magari. I nonni sono gli angeli custodi dei nipoti. Ecco, dai, facciamo così, così mettiamo assieme sia gli angeli custodi che i nonni. Se posso andare avanti, vorrei andare al quinto posto. Dicevo, in questa classifica noi abbiamo messo di tutto. Abbiamo messo porno attori a loro insaputa. Abbiamo la categoria dei residenti onorari di Monate sul serio. Ecco, non mi era mai successo di vedere un furto e un danno e tangenti pagati. Cioè, sui morti sì, abbiamo già messo in classifica il giro di mazzette per trovare la tomba all'oculo, ma molte volte, ma almeno tra virgolette lucravi sul morto, ma qui lucravano sul vivo facendolo passare per morto. Cioè, il fu Mattia Pascal è niente. Allora, hanno arrestato, dunque, quanti sono i medici coinvolti? Due medici legali di ASP di Palermo, Gioacchino Passalacqua, ancora in servizio ma messi in ferie forzate, e Benedetto Fogazza, in pensione, firmavano i certificati di morte senza nemmeno dare un'occhiata al cadavere. Te credo, era vivo, è un po' difficile dire a uno, guarda, brutta faccia, siccome sei morto. No, sono vivo. Insomma, loro, è il business, hanno chiamato il business del caro estinto, me mancava. E poi di mezzo ci sono anche le imprese funebri, perché erano loro che pagavano. I casi hanno riguardato i decessi al Policlinico e all'Ospedale Cervello, e misure cautelari per tutti i casi di persone morte in casa. Che cosa ottenevano in cambio? Ricevevano denaro dagli impresari funebri, 15 euro per i documenti più semplici, 150 euro per le pratiche più laboriose. Il tutto per accelerare l'iter di sepoltura e garantire ai familiari di celebrare in tempi rapidissimi, ma anche, appunto, in alcuni casi hanno certificato la morte di un uomo vivo.

0: poi in ottima salute. Io immagino tutti i gesti che avrà fatto, di solito queste cose allungano la vita. Si è mossa la mobile di Palermo, 19 misure cautelari, 2 medici, 17 titolari di imprese funebri palermitane, appunto interdizione della professione, decine di certificati di morte per decessi che avvenivano in casa a Palermo, emessi senza mai aver eseguito il controllo. È morto, ok, certificato, è morto. Mesi di intercettazioni hanno permesso agli investigatori di scoprire il sistema illecito. Gli imprenditori funebri si recavano di buon mattino nell'abitazione dei 2 medici e dietro al pagamento della somma ricevevano i certificati necroscopici per ottenere le autorizzazioni comunali per il trasporto di cadaveri. E i certificati venivano rilasciati a vista, è morto, bene, ti credo, ciao. E dietro al pagamento delle somme, ogni mattina veniva il rituale del conteggio dei certificati. Solo nei mesi di agosto e settembre i 2 medici si sarebbero intascati ognuno 3.000 euro. E voglio dire, caro estinto, caro sì, perché insomma, 3.000 euro. E quindi introduciamo anche la categoria del fu Mattia Pascal e diciamo del... Poi io vorrei sapere, quello quando si è lamentato, ma io sono vivo, no, per noi sei morto, basta. Manca solo che la prossima in classifica mettiamo il vivo che viene, diciamo, tumulato, perché ormai deve essere morto, c'è scritto che sei morto e devi essere morto. Non vorrei arrivare a livelli horror, ecco. Ora, mentre hanno scoperto, vado al quarto posto rapido, una truffa da 88 milioni di euro a Trani sul super bonus, no? Ho già raccontato che siamo arrivati a quasi 9 miliardi di frodi trovate. C'è l'odissea del super bonus. Il super bonus non la smette di sorprenderci con i suoi effetti nefasti, scusate. Ci sono 120 famiglie per un totale di 300 persone murate vive, mi rido perché mi, in 6 palazzine ad Ascoli, perché la ditta cosa ha fatto? Gli ha fatto le impalcature, ha messo tutti i teli, come si dice in gergo, e via Boito è ad Ascoli, se volete andare per fare delle foto andate, murati vivi da 4 anni. L'odissea perché poi l'impresa ha lasciato i fabbricati incartati tra teli, impalcature, fallite, se n'è andata, scomparsa. Il sindaco non può fare niente perché non può spendere soldi in uno spazio privato. Possiamo sentire cosa ha detto una delle murate vive, uno dei murati vivi al microfono di TV Centro Marche?
1: Ha sfasciato tutto e se ne sono andati. Capito che cosa ha fatto? Io non posso uscire là di fuori perché c'ho tutta la protezione del balcone che me l'ha tolta e se casca me ci ammazzo.
0: Insomma, quella non riesce neanche a uscire perché ha levato la protezione del balcone, quindi se esce nel balcone si distrae e vola giù. Più tutto il resto del casino, perché c'è un racconto. E poi dice il sindaco c'è anche un problema di ambientale, di salute pubblica. C'è un problema, è che ci sono 300 persone murate dal super bonus. Alla categoria dei murati vivi si aggiunge la categoria del fu Mattia Pascal. Ho pochi minuti e poi il secondo e il terzo, cioè il secondo e il primo li facciamo dopo le 18. Il primo ha proprio, ahimè, un simposio della poco invidiabile classifica. Però, abbiamo visto nel rapporto Confcooperative e anche nel rapporto itinerari previdenziali chi paga le tasse, chi non le paga, le dichiarazioni, i dipendenti, gli insegnanti che guadagnano più dei gioiellieri, 1.000 euro in più, gli statali che guadagnano più di qualunque altra attività, dalla ristorazione a niente. Vabbè, come si fa ad avere 100 miliardi di evasione? In realtà la stima è 200 miliardi di sommerso, però 100 miliardi di reti di evasione sull'IRPEF. Beh, è molto interessante leggere come nelle scuole, io lo manderei nelle scuole, far capire che, come ho già detto, i soldi delle tasse servono a pagare anche l'ospedale di tua mamma, di tuo nonno, di chi vuoi, e sarebbe bello fare anche la pubblicità in cui tu vai in ospedale, non c'è il posto per tuo marito, tua moglie, tuo figlio, così, e tu sei un grandissimo evasore perché con i tuoi soldi, grazie all'evasione, non si è riusciti a fare quello. Ma lo so che sarebbe un corso di educazione civica. Vorrei raccontare però alcuni casi, perché dice come si fa a evadere così tanto. Intanto l'Italia continua a detenere un bel record di utilizzo del contante, non che il contante sia sempre per evasione, però pensate che l'anno scorso abbiamo usato 200 pagamenti in contante per 223 miliardi di euro, più di tutto il PNR. 600 milioni di euro al giorno, e poi tutte le indagini della Guardia di Finanza sul riciclaggio, ma al di là di questo amore spassionato per il contante, del fatto che quando da gennaio abbiamo fatto collegare il POS allo scontrino, sono apparsi improvvisamente quasi 200 milioni di transazioni, per un totale che ha raggiunto quasi 9 miliardi di imponibile. Solo di IVA quella roba varrà più o meno 2 miliardi improvvisamente, improvvisamente, cioè tutti gli italiani improvvisamente, ma ci sono cose molto interessanti. Allora, le racconto, abbiamo preso una specie di così, non può pur rima. No, perché non stiamo parlando dei grandi società o dei grandi evasori, lì ci sono le Cayman, c'è l'Olanda, le società offshore, no. Andiamo dunque, lo racconta la Guardia di Finanza. A Sassari, per esempio, 7 maxi store, no, non un piccolo commerciante, 7 maxi store, non murati da Superbonus, era per dire che quella ditta del Superbonus è scappata, non è che è il Superbonus che li ha murati. Comunque, a Sassari, 7 maxi store adottavano un sistema semplice: carta, scontrino fiscale, cash, è un documento apparentemente identico ma soltanto gestionale. Il cliente usciva convinto di avere lo scontrino, ma per il fisco quella vendita non era mai avvenuta. 7 maxi store a Sassari. Poi ci sono i software che aiutano alcuni dentisti, non molti, a gestire due contabilità parallele: le carie, 120 euro con fattura, 70 senza. Era già nel gestionale. A me ricorda una volta un colonnello della Guardia di Finanza mi raccontò che quando era arrivato come tenente nel roboante, rampante Veneto degli anni 80, la prima inchiesta che fece in un'impresa, andò dalla segretaria e gli disse: mi puoi dare il libro contabile? Lei gli rispose: quale dei due? C'era un po' di ingenuità. Lui ovviamente rispose: tutti e due, grazie. Qui invece abbiamo creato il software gestionale per i dentisti, appunto. In 10 ristoranti e bite dell'Alto Adige tu facevi la comanda sul palmare, l'ordine arrivava in cucina, il piatto veniva servito, il cliente mangiava e pagava, poi qualcuno cancellava il tavolo da gestionale, quindi dal gestionale il tavolo scompariva. 9 milioni di euro di ricavi spariti in questo modo. A Palermo invece un DJ l'ha fatta più breve, ha dimenticato di dichiarare 323 mila euro guadagnate tra serate e matrimoni, però percepiva la Naspi. Dio santo, la Naspi. Era fiscalmente disoccupato, musicalmente un po' meno. A Bologna una cartomante che non è riuscita a prevedere che cosa, era già tutto previsto, fino al punto che sapevo che è arrivata la Guardia di Finanza, cartomante fino a un certo punto, con 3.000 clienti, 150.000 euro evasi, e prendeva il reddito di cittadinanza. E poi tutto il modo per nascondere: due influencer a Pisa hanno nascosto 800.000 euro attraverso gift card e altre forme di credito digitale. Chiudo con una nuova email da Marcos. Perché vendere una vecchia giacca non è, insomma, evasione. Ma a Prato c'è un contribuente che aveva venduto 1211 paia di scarpe in un anno e 418 l'anno successivo. Ma com'era l'armadio? Un paio di scarpe, per favore. Ecco, e si è beccato. E poi chiudo con quello collezionista di auto di lusso a Parma che ha intestato la Ferrari alla madre di 89 anni. Ma del resto cosa vuole una donna a 90 anni? È il giorno dei nonni? E farsi un giro con la Ferrari, no? Dai, GR24.
2: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan. Il suo montascale mi porta comodamente da un piano all'altro e può essere configurato in oltre 200 combinazioni per adattarsi ad ogni casa ed esigenza. Così posso continuare a dedicarmi alle mie passioni. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo, E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Le 18.
16: GR 24. Il sole 24 ore.
15: Il G7 sblocca le riserve di petrolio dopo le pressioni di Trump. La direzione PD approva la relazione di Schlein. La segretaria risponde a Meloni sulle critiche al governo. Il bonus libri slitta al 2027, estesa la platea dei beneficiari. Ben ritrovati dalla redazione da Katia Caramelli. In apertura le ultime notizie dalla G7. Sentiamo.
17: Armistizio sulla crisi energetica tra le due sponde dell'Atlantico dopo le forti pressioni, minacce incluse da parte dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Europa in materia di rilascio delle scorte di diesel. Il G7 virtuale, convocato dalla presidenza francese, ha concordato il rilascio coordinato attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia di 100 milioni di barili da avviare immediatamente e da completare nell'arco di 4 mesi, con una consistente immissione iniziale di diesel nei primi 20 giorni da parte di membri e partner. Di fronte a una volatilità senza precedenti sui mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei cittadini, i leader hanno concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture, proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza dei sistemi energetici. Così il comunicato finale, che segna una vittoria per le posizioni statunitensi. Trump ha più volte minacciato di bloccare l'export di diesel verso l'Europa in caso di mancato rilascio delle scorte lato vecchio continente, questo al fine di far scendere i prezzi dei carburanti oltreoceano, ormai un problema elettorale in vista delle imminenti elezioni di midterm. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
15: La direzione del PD ha approvato all'unanimità la relazione della segretaria Schlein. L'ala riformista, minoranza del partito, non ha partecipato al voto. Scontro intanto Schlein-Meloni sulle critiche al governo. La segretaria del PD ha risposto alla premier che le ha chiesto una critica vera. Gliene dico 10, ha detto. Sentiamo le parole.
18: Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo. Quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Quasi una persona su 10. Quindi quasi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere. Nel 2025 sono nati 355.000 bambini, è il numero più basso dal dopoguerra. Così si ritrova questa Italia dopo 4 anni di governo. I nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
15: La Corte Suprema di Israele ha ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale e ha annunciato che i partiti arabi di Lista Unita e Ram possono partecipare alle prossime elezioni. Slitta al 2027 il bonus libri istituito nella scorsa manovra. La dotazione resta sempre di 20 milioni, ma viene estesa la platea a 40.000 euro di ISEE. Il calcio con Francia-Italia che stasera scendono in campo alle 20.45 a Parigi nella terza gara di Nations League. Transalpini guidati da Zidane in panchina e a punteggio pieno. Azzurri che arrivano dopo il KO a Roma con il Belgio e il successo in Turchia. La linea torna ora a Focus Economia, prossima edizione alle 19.00.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
3: Focus Economia.

0: 8:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte della poco invidiabile classifica e poi parleremo degli stabilimenti balneari. Al di là di quello che abbiamo raccontato, vedo ancora molti messaggi nella prima ora, con addirittura un caso contemporaneo del Fumattia Pascal. Vedo che molti tra gesti scaramantici e quant'altro si specula pure non solo sui morti ma sui vivi che dovrebbero essere morti. Comunque non voglio avvicinarmi, manca poco al giorno, a inizio novembre, al 2 di novembre, quindi aspettiamo, andiamo al secondo posto. Allora qui c'è un allarme e voglio darla tutta la notizia, nel senso che c'è anche qualche elemento positivo, ma il rapporto pubblicato da Anao Assomed, quindi da una delle più importanti associazioni dei medici, segnala un dato molto preoccupante, cioè il numero dei medici che si sono dimessi ha superato i pensionamenti e ha fatto un più 150% nel solo 2025. Un fenomeno trasversale con picchi nel Lazio, in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna, dove il numero dei medici che si sono dimessi è 2,4 fino a 3,3 volte quelli che sono andati in pensione. Allora, se tu prendi tutti i dati dal 2015 al 2025, nel 2025 c'è stato un boom di dimissioni, più 150%, il 3,5% del totale. Non si era registrato un aumento, un numero di dimissioni così alte neanche negli anni difficilissimi della pandemia, dove si era arrivati a 3 medici ogni 10, qui siamo arrivati a 3,5 medici ogni 10. La cosa ulteriormente grave è che per ogni 100 medici assunti l'anno scorso a tempo indeterminato, ce ne sono stati nel frattempo 43 che hanno rassegnato le dimissioni e 77 sono complessivamente usciti dal sistema pubblico tra pensionamenti e altre cause. Ecco perché l'associazione dice, come riempire una vasca senza tappo, perché non riesci, diciamo, ad arrivare a tassi non solo di incremento, anche di recupero. Però voglio, come dicevo, essere preciso. Tra l'altro, i motivi per cui ci sono le dimissioni e anche i trasferimenti da un'azienda all'altra non sono guidati solo da scelte professionali individuali, ma riflettono anche i processi di riorganizzazione tra il 2016 e il 2017. La buona notizia qual è? Che il famoso decreto Calabria ha permesso tra il 2019 e il 2025 l'ingresso nel sistema di quasi 10.000 giovani medici, che hanno rappresentato quasi il 43% di tutte le assunzioni a tempo determinato. Quindi c'è stato uno svecchiamento dell'età media, tant'è che l'età media dei medici ospedalieri si è ridotta di 2 anni e 7 mesi per gli uomini, di 2 anni e 4 mesi, perché appunto sono entrati molti giovani. Anche l'organico, la consistenza complessiva dell'organico è cresciuta del 2,7% dal 2019 al 2025, perché è passata da 105.000 a 108.000 unità. Quindi da un lato il decreto Calabria ha funzionato, dall'altro però abbiamo Anao Assomed segnala l'anno scorso un incremento del tutto anomalo e eccezionale delle dimissioni, e poi la diversità tra centro nord e sud, perché se tu vai a vedere negli ultimi 10 anni il centro nord ha 4.000 medici in più, il 6% in più, il sud ha 1.160 medici in meno, un 3%, la Basilicata ha il 24% dell'organico in meno, 1 su 4, il Molise il 17%, la Valle d'Aosta meno 14, la Calabria meno 12, e dice il segretario nazionale di Anao Assomed, Pierino Di Silverio, non è una fisiologica mobilità, è un esodo guidato da turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e anche il tema della sicurezza. Tant'è che loro chiedono al governo e al Parlamento un piano straordinario di 10 punti, quindi di rendere strutturale il decreto Calabria, trasformando la formazione specialistica in un contratto di formazione lavoro, così entrano i giovani da protagonisti, superare definitivamente il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, per esempio detassando il salario accessorio e rafforzando l'indennità di specificità e rinnovi contrattuali tempestivi, riformare la responsabilità penale limitando la punibilità penale ai soli casi di dolo e colpa grave, per arginare la cosiddetta medicina difensiva, presidi di sicurezza nei pronti soccorso e applicazione rigorosa delle norme contro le aggressioni, rimodulare i tempi di vita e welfare, e poi la perequazione territoriale. Allora, chiudo con quello che è il commento della NAO stessa. Il 2026, cioè quest'anno, ci dirà se si è trattato l'anno scorso di un incidente di percorso o dell'inizio di una frana, e il dovere di questa poco invidiabile classifica è dare tutta la notizia. Quindi c'è qualcosa di positivo nell'età media, per esempio nell'utilizzo del decreto Calabria, vedi che le leggi poi servono, che anche a mio avviso andrebbe reso strutturale, e la preoccupazione, sperando che si tratti solo di, così, di un anno eccezionale. Temo che sarò smentito, ma la speranza è l'ultima a morire. E adesso andiamo al primo punto della poco invidiabile classifica.
1: And the winner is...
0: Allora, qui c'è di tutto. Qui questo è un simposio, tra il simposio e la sintesi della poco invidiabile classifica. Devo fare una premessa. Abbiamo difeso in ogni modo possibile gli investimenti in opere infrastrutturali, a maggior ragione ferroviarie, a maggior ragione quelle pagate col PNRR, e da sempre abbiamo ricordato come l'investimento, per esempio, nell'alta velocità abbia aumentato la competitività di intere regioni. Pensate cosa è diventata tutta l'asse tra Milano, Torino o Milano, Bologna, Firenze e Roma. E quindi siamo assolutamente a favore che si vada avanti con l'alta velocità. L'idea di collegare, che sta andando avanti, da Napoli con Bari, secondo tutti gli studi potrebbe essere un volano importantissimo per l'economia del Mezzogiorno, perché tu colleghi le due città più importanti con una forte vocazione anche industriale, produttiva. Per quindi non è una critica all'alta velocità e alle infrastrutture, ci mancherebbe. Devo dire che abbiamo fatto appena in tempo a dire la settimana scorsa, non abbiamo messo quasi mai in classifica il PNRR, perché in effetti non era mai emerso qualcosa di neanche lontanamente paragonabile a quello che è successo con il bonus facciate e con il super bonus. Ecco, pronto a smentirmi, perché nella notizia che sto per leggere A c'è ci sono i soldi del PNRR, B c'è la Bari-Napoli, la cui utilità è fondamentale comunque, e poi C c'è veramente, come stavo per dire, un simposio di tutti i temi che abbiamo toccato nella classifica. Allora, la Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato e emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati. Parlo del caporalato perché è quello dove c'è poco da scherzare. Turni di lavoro che duravano anche 20 ore, riposi di qualche ora, retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali, violazione delle norme sicurezza. In particolare nel cantiere di Grotta Minarda sarebbe stata documentata la presenza di 34 lavoratori egiziani sottoposti a condizioni particolarmente gravose, con turni anche di 10, 12, 14, 16 e fino a 20 ore. Nagera, capanna dello zio Tom. E in alcuni casi appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate anche retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza. Emerse inoltre irregolarità nei permessi di soggiorno e nella documentazione relativa alla formazione sulla sicurezza. Attenzione, c'è un altro filone che riguarda la qualità del calcestruzzo, perché i carotaggi effettuati su opere ancora non ultimate avrebbero evidenziato in alcuni casi valori di resistenza inferiori a quelli previsti dal progetto. In un'occasione furono rilevati valori di 30, 29 e 32 nmm, adesso non so come si legga, che portarono al blocco dei lavori. Tra le cause accertate figurano l'aggiunta di acqua, l'errato dosaggio degli additivi e anomalie nella preparazione e nel trasporto del calcestruzzo. E questo già è una cosa che da sola basterebbe a dire ma che cosa sta capitando. Però Però c'è anche dell'altro, perché durante un servizio di osservazione in occasione delle festività natalizie, i finanzieri del nucleo di polizia economica hanno beccato in due box, quindi la Natale dell'anno scorso, 10.000 euro e 4.000 euro in contanti occultati tra panettoni e biscotti, perché il signore in questione, che uno dei l'indagine ruota anche e soprattutto attorno a lui, allora fatemi dare il nome se adesso riesco a trovarlo, perché dicevo, la corruzione avveniva in maniera dolce, cioè una corruzione in qualche modo glicemica, una corruzione zuccherosa. Lui si chiama Angelo, eccolo qua, Raffaele Salzillo di Areco, società a lui riconducibile assieme a fratello Dante e uno, e poi c'è Angelo Salzillo, socio di Areco, Alessio De Luca, direttore del cantiere di Afragola di Nacav, il consorzio impegnato nella realizzazione, nella tratta Napoli-Cancello, Alessandro Stabile, direttore di cantiere WeBuild Irpini Alta Velocità, Gianfranco Fontana, responsabile capo cantiere Nacav e così. Comunque l'imprenditore più citato è, che ha beccato anche gli arresti domiciliari, Dante Salzillo, legale rappresentante e socio di Areco Campania. Dicevo, questi regali erano dolci, perché hanno trovato appunto i contanti nascosti tra panettoni e biscotti. Tra le altre tangenti contestate figura anche un bonifico di 18.300 euro utilizzato in parte per il pagamento di un appartamento a Roccaraso, e chi se la dimentica, che sarebbe stato corrisposto in cambio di un trattamento preferenziale nei pagamenti. In un altro episodio furono trovati, fu fermato, però lì era stato pedinato, un soggetto con 5.000 euro, un manager di Irpinia a Alta Velocità, con 5.000 euro in contanti appena incassati, ha detto: sono la restituzione di un prestito. Sì, non si fanno così i propri prestiti, ma comunque. E poi confezioni in plichi con confezioni di prodotti caseari, anche lì hanno beccato denaro occultato in mezzo al formaggio, non so se fossero provole, caciocavallo, lì c'è una grande tradizione, diciamo, tra la Puglia e la Campania. Tra le altre utilità figurano una Porsche Macan per una vacanza, un trattore taglia erba, entra nella poco invidiabile classifica il trattore taglia erba utilizzato come merce di scambio, come tangente, però costava 3.722 euro. L'assunzione di un familiare, beh, qui siamo al classico, soggiorni pagati, un iPhone, cuffie Bluetooth, un'imbarcazione con skipper, orologi di pregio, 5 dei quali per un valore complessivo di 19.900 euro. Le indagini appunto riguardano la tratta Napoli-Cancello, Apice-Irpinia, Frasso-Telesino-Telese, San Lorenzo-Vitulano, la cui esecuzione è affidata a grandi raggruppamenti di imprese e consorzi, tra cui appunto Nacav, Irpinia Alta Velocità e Telese. I contanti e gli orologi di lusso, vabbè, a quello l'ho già raccontato. C'è poi interessante, Salzillo a dicembre 2024 viene intercettato e dice: vedi che c'è un pensiero per te nel panettone. E uno dice: l'uvetta? No, non è l'uvetta, è un pensiero per te nel panettone. E poi dice: sotto il panettone in mezzo ai biscotti nascondi lì il denaro, spiega Salzillo a una collaboratrice. E poi dicevo, mazzette anche destinate a due dipendenti, magari a non tutti piacciono i dolci, c'è chi ha la glicemia alta, quindi l'alternativa era mettere nel formaggio. Confezione di formaggi chiuse in plichi con la dicitura DURC, regolarità contributiva, pensa un po', metteva pure nell'intestazione. E lui ha detto, Salzillo si è difeso, ha detto: ma io pensavo che i rapporti tra gli esponenti dei consorzi fossero disciplinati da contratti tra privati. Poi però intercettato diceva di un capo cantiere: è un mangione di soldi. Allora, l'applauso va al fatto che è la prima volta che la mettiamo così alta, forse in assoluto, una truffa con i soldi del PNRR, B, che dentro c'è di tutto, i soldi nascosti nei formaggi, nei panettoni, nei biscotti, i cellulari, e C, io darei un premio speciale al tangente pagata con il tagliaerba da 3.772 euros. Yeah.

0: Antonio Capacchione, presidente nazionale del sindacato italiano Balneari, di nuovo con noi. Buonasera Capacchione.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Non parleremo di alta velocità, certo, parliamo della, del bando o la bozza del bando tipo che, per le concessioni balneari, che il Ministero ha inviato alla conferenza unificata Stato-Regioni per il vaglio delle competenze, anche perché, se ho ben capito, quella bozza, una volta dovesse essere approvata, sarà la cornice quadro per i comuni per sapere come affidare gli stabilimenti balneari a gara. Allora, il testo dispone che i nuovi affidamenti non arrechino danno al corretto svolgimento della stagione balneare e non incidano sulla continuità dei servizi offerti alla clientela. La durata della concessione, nel testo della bozza, è sostanzialmente da 5 a 20 anni, individuata sulla base degli investimenti che si attendono dagli operatori di mercato. Non posso far tutto il pippotto, scusatemi il termine, della bozza. La seconda possibilità invece di individuare dei criteri che consentiranno all'atto dell'aggiudicazione di definire la durata della concessione. Quindi in primo caso ti vai a vedere quello che sono gli investimenti previsti, l'altra utilizzi dei criteri da cui derivi la durata della concessione. I comuni dovranno avviare le procedure di affidamento con la pubblicazione di bandi di gara almeno 6 mesi prima della scadenza dei titoli vigenti. Il limite massimo è il 30 giugno comunque per tutti del 2027. La scelta avverrà unicamente in base all'offerta economica più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, anche in considerazione di eventuali criteri premiali previsti ad hoc da ciascun bando. Per esempio, uno può dare dei premi a chi a favore delle piccole e medie imprese o delle imprese che applicano clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale. La valutazione dell'offerta economica non potrà essere superiore al 10% del punteggio massimo. Allora, gliel'avevo già chiesto Capacchione, l'impostazione vi convince? Perché, se ho ben capito, dice importante l'offerta economica, però ci possono essere dei premi. Ho visto anche la continuità familiare, il tessuto sociale, cioè i comuni possono avere qualche margine, no, per dare dei premi in più a seconda delle situazioni che vanno a delineare. È prevista anche la non concentrazione, se mi sono perso quella parte del testo, che comunque non vi possa essere diciamo il timore delle multinazionali, quindi c'è anche un limite alla concentrazione di stabilimenti balneari. Prego Capacchione.
1: Ma sì, è un bando tipo che è una necessità, perché altrimenti noi avremmo centinaia di bandi uno diverso dall'altro. L'abbiamo già avuto, perché su quei pochi comuni che hanno già fatto il bando abbiamo comuni confinanti con bandi di gara completamente diversi. Convince anche perché si pone appunto dei problemi, delle soluzioni di questi problemi. Limite al numero di concessioni di cui uno può essere titolare, per evitare che un operatore abbia posizioni di monopolio, diventi concessionario della spiaggia di un intero comune come Riccione, come Rimini. Pone anche la necessità dell'indennizzo, cioè va nella giusta direzione. Le premialità per determinate categorie, e quelle sono previste proprio dalla Bolkestein. L'articolo 12, il comma 3 dell'articolo 12, per motivi imperativi di interesse generale, ce l'ha ricordato ripetutamente la Corte di Giustizia, è possibile derogare alla par condicio tra gli offerenti. La Corte di Giustizia, tra l'altro, ha ricordato anche recentemente la necessità di verificare la scarsità di risorsa. Cioè, l'ha detto già ripetutamente.
0: Sì, però sulla scarsità di risorsa vuol dire che ci sono troppi stabilimenti in una spiaggia o troppo pochi? Cioè che...
1: Ma la scarsità di risorsa, così come è stata declinata dalla Corte di Giustizia, quindi non dobbiamo inventarci qualcosa. Bisogna verificare situazione per situazione. Un conto sono quei comuni in cui ci sono troppi stabilimenti balneari. E qui c'è l'impossibilità del rilascio di nuove concessioni balneari. Qual è l'obiettivo della Bolkestein? Più concorrenza. Ma certo. Più concorrenza non significa confiscare l'azienda a chi ce l'ha e darlo
0: a un altro. No, per carità, però sulla scarsità di risorsa, secondo me in Italia già ci siamo, nel senso che noi, rispetto a Grecia e Francia, ma anche alla Spagna, l'ho detto molte volte, ma lo ripeto, noi abbiamo... in Francia è obbligatorio che l'80% delle aerolinee sia libero e gratuito, tant'è che non risulta un numero assolutamente basso di stabilimenti balneari in Francia, sotto i 1000. In Italia il numero oscilla tra i 7000 e i 12000, a seconda dei dati. Union Camere dice 7000, in Legambiente dice 12000, la Grecia ha meno di 1000 stabilimenti balneari, e E quindi, se dobbiamo dire che ormai l'arenile non è raro che sia libero e gratuito, beh, appunto, in media siamo all'80, non all'80% francese, noi siamo al 70% in molti casi, occupato in Liguria, Emilia Romagna e Campania, occupato da stabilimenti balneari. Penso che in altre regioni, Toscana, Veneto, non si vada molto distanti da quello. Comunque, quando vi aspettate, devo chiudere Capecchione, quando vi aspettate che arrivi la decisione finale? Che poi i comuni possono operare?
1: Noi vogliamo che arrivi quanto prima, per evitare il Far West. Il Far West è peggio della Bolkestein, di una cattiva applicazione della Bolkestein. Come vi faccio a dire, per quanto riguarda la scarsità, noi abbiamo delle realtà come la Calabria, come la Sardegna, dove ci sono pochissimi stabilimenti balneari. Il presidente Occhiuto della Calabria c'ha solo 400 concessionari in tutta la Calabria. Ha detto: venite, potete venire in migliaia di operatori, io sono pronto a rilasciarvi altre concessioni balneari. Deve essere verificata caso per caso, così come impone la Corte di Giustizia, altrimenti c'è solo contenzioso.
0: È un approccio, diciamo, il nostro è un approccio molto diverso da quello francese, mi sembra di capire chiaramente, e anche greco. Chiunque di noi è stato in Grecia sa che la proporzione di spiaggia libera, anche quando hai uno stabilimento balneare, è molto più alta che in Italia. Grazie comunque, perché gliel'avevo promesso e ci tenevo ad averla, e poi lo avremo quando partiranno le gare. Grazie al presidente nazionale del sindacato italiano balneari Antonio Capacchione, grazie a Daniele Brunetti, Gianluca Papa e Chiara Pisani per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana, Anna Riva per l'assistenza in regia, ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.

0: www.fileni.it.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Migliora l'umore sui mercati azionari. Il dato sul lavoro americano, più debole del previsto, allontana la stretta monetaria da parte della Fed e risolleva i listini. Milano chiude in rialzo dello 0,5%, positive anche le altre principali piazze europee. Giù anche lo spread fra BTP e Bund a 117 punti base. Sul listino milanese dominano ancora i titoli tecnologici. Guidano i rialzi ST e Tecnoprob attorno al 6%. Segue Prismia più 4%. Bene anche Stellantis più 0,9% dopo i dati sulle immatricolazioni di settembre. Seduta negativa invece per il comparto bancario. Tra i cali più consistenti BPER meno 1% e Unicredit meno 0,86%. Maglia nera per TIM meno 2,4%, mentre Fincantieri meno 2% è colpita dai realizzi dopo i guadagni della vigilia. Chiara Di Michele da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Eginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai, ai, ai.
13: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Olè! Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Radio 24 presenta I Grandi Maestri. Cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
16: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
17: Buonasera, buonasera,
18: veloce,
17: dottor
18: veloce.
17: Cruciani.
18: Dimmi,
17: buonasera,
18: dimmi.
17: Mi senti?
18: Sì, dimmi.
17: Buonasera al dottor Cruciani, buonasera al
18: Ma basta. Vai a fare in culo, va, ciao.
19: La

0: Il problema dell'Africa è l'Africa e non possiamo accoglierli tutti. Io sono appena tornato da Monaco di Baviera e ti faccio salire su una metropolitana a Monaco di Baviera alle 9 del mattino, ti faccio fare una foto, poi sali a Milano e fai una foto. A Milano pieno di merda. La delinquenza che sale, che non paga il biglietto, quella è merda. Tu vai a Monaco di Baviera, vedi i bambini, la nonna, la figlia, i pickpock non sanno neanche che cos'è.
1: Tu lo consideri un razzista, un pezzo di merda, come lo dire? Una merda.
2: Hai usato degli aggettivi che probabilmente avrei usato anch'io.
1: Cioè, una merda secondo De Ghidelli, una merda.
2: Stai usando delle parole che molto probabilmente avrei utilizzato se tu non mi avessi così gentilmente preceduto.

0: Parlo con la segreteria politica del generalissimo Vannacci.
1: Chi viene da noi si deve adattare.
2: Mi stanno avvelenando con pasta, pasta.
3: Ciao carissimo, volevo dire che intanto sono pro Vannacci tesserato. Voglio un'Italia dove lo Stato difenda prima di tutto chi rispetta le regole.
4: Scusa, chi va a rubare a casa pena di morte? Pena di morte.
3: Beh, ci mancherebbe altro, esatto.
4: Beh, ci mancherebbe altro. Adesso,
5: beh, ci mancherebbe altro. Non è previsto neanche dalla legge Cruciani Giordano.
4: No, neanche di no, la legge Cruciani Giordano non prevede la pena di morte.
1: Chi viene da noi si deve adattare.
2: Io volevo Fufu.

0: amici miei, il decreto, disegno di legge, progetto, chiamatelo come volete, Cruciani Giordano, vado in ordine alfabetico, non metto prima né il sottoscritto né Giordano, ma vado per ordine alfabeto, la C viene prima della G. Il decreto, chiamiamolo così perché è un decreto, ci vorrebbe un decreto d'urgenza, d'urgenza per questo. Il decreto Cruciani Giordano, vedo che comincia a fare proseliti, vedo che comincia a fare proseliti. Fermo,
1: anche
0: fermo,
1: Salvini
0: hai tutto il tempo,
1: messo, no,
0: hai
1: fermo
0: tutto
1: un cazzo,
0: tempo,
1: no,
0: hai
1: no,
0: tutto
1: non ho tempo perché me ne vado, non me ne frega nessun
0: tutto tempo,
1: tempo
0: no. Hai
1: questo
0: tutto
1: lo vediamo,
0: tempo.
1: Che io me ne vado, non è
0: ma
1: che ho tempo, me ne vado.
0: Vuoi. Puoi andare dove vuoi, hai tutto il tempo per intervenire. Io ripeto che il non il comma, diciamo l'articolo principale di questa legge, poi vi dirò l'endorsement ancora non totale, ma ci arriveremo perché lo convinceremo e li convinceremo. Il primo articolo, lo voglio ripetere, è questo: chi entra in casa altrui o nelle altrui pertinenze e nei negozi eccetera ha il diritto, ripeto, perde ogni diritto, e l'offeso ha il diritto di reagire come meglio crede per difendere la propria proprietà e la propria vita. Questo è il cardine, ripeto, chi entra in casa altrui o nelle altrui pertinenze, nei negozi, perde ogni diritto, e l'offeso ha il diritto di reagire come meglio crede per difendersi. Questo è il punto, questo è l'articolo principale. Il dottor Salvini ha detto è interessante il decreto, il disegno di legge, il progetto Cruciani Giordano. Avete capito? Il dottor Salvini, benissimo. Tu ogni tanto produci delle cose che qualcuno dice interessante, col cazzo. Andiamo avanti.
1: Io. No, ma per fortuna non ho la destra per fortuna non mi prende.
0: Calma.
1: No, non mi...
0: A me non mi interessa, potrebbe appoggiarmi anche la Schlein. Direi
1: ma
0: grazie,
1: figurati.
0: Direi grazie.
1: Ma
0: è una cosa che dovrebbe fare la sinistra.
1: Guarda
0: per
1: caso ti appoggia Vannacci, guarda caso.
0: No, veramente Salvini stiamo parlando.
1: Ho detto, guarda caso ti appoggia all'estrema destra di Vannacci o quella di Salvini. Guarda caso.
0: Allora,
1: guarda caso. Certo, farebbe notizia se la Elly Schlein dicesse
0: giusto.
1: Bella questa proposta di
0: sarebbe
1: Cruciani.
0: Straordinario,
1: sì,
0: perché
1: sarebbe,
0: riguarda la povera sarebbe, gente spesso.
1: Sì,
0: spesso riguarda la povera
1: tutto.
0: Gente. La povera vorrebbe gente dire. Riguarda. Dovrebbe andare verso quella direzione. Allora, il ministro della difesa americano, che si chiama Exet e ha dei tatuaggi simil brasiliano, diciamo, sul corpo, il dottor Exet, ha detto una cosa in cui io vorrei vedere che errori commette, perché non vedo errori in questa frase che ha detto. Non siamo più il dipartimento, dice il Dipartimento della Difesa, non siamo più il dipartimento del wok o delle debolezze. In parole povere, no femminucce, no ciccioni, no trans, no barbuti, no strambi, no smidollati e radicali, solo guerrieri nell'esercito americano. Ora mi dite voi, scusate, qual è l'errore che si commette? Lasciate perdere la retorica, eccetera. Che errore c'è? Che errore c'è? Sì, forse è eccessivo dire smidollati, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che se uno vuole dei soldati, li vuole come esattamente come dice Exet. Vorrei fare un grande elogio, ragazzi. Sentirete delle parole pazzesche, condivisibili al 100%. Così la smetti di attribuirmi sempre le simpatie di destra. De Luca, il dottor De Luca, il dottor
1: che
0: De
1: sarà
0: Luca.
1: La Leopolda dal dottor Renzi.
0: Me ne frego, la gente non gliene frega un cazzo di queste cose.
1: Perché
0: qua. Non gliene fotte,
1: non gliene
0: nulla.
1: Frega della politica,
0: no, della
1: gente.
0: Leopolda non gliene fotte un cazzo.
1: Tu...
0: Giù. Parla chiaramente di sicurezza legata agli extracomunitari e ha detto che sulla sicurezza bisogna essere inflessibili e durissimi. Che la sinistra prenda la sua posizione. Invece nella sinistra c'è Ilaria Salis che esulta davanti alla rivolta in Francia sulla scuola, sogna una protesta della stessa portata, magari, no? Scuole incendiate, tentativi di bruciare i professori e il personale, devastazioni, scontri con le forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Dice viva il movimento studentesco. E viva il movimento studentesco. Dovrebbe accadere una cosa del genere anche in Italia, ma speriamo di no. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: No, mi pare buonasera. Evidente, cari amici, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, mi pare assolutamente evidente che ormai Cruciani, dopo l'endorsement di Matteo Salvini, che ha twittato oggi.
0: Quale endorsement?
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: C'è nessun endorsement.
1: Salvini oggi, te lo dico io.
0: Sì, io lo so,
1: Salvini
0: l'ho detto
1: oggi
0: prima.
1: Ha detto Ecco, allora, questo
0: disegno
1: è molto
0: di
1: grave.
0: Legge Cruciani Giordano, cioè, interessante.
1: Questo è molto interessante. Ha scritto un leader politico, un vice premier.
0: Sì, qual è il problema? Qual è il problema?
1: È grave per due motivi.
0: Alle 12:40. Alle 12:40, eccolo qua, alle 12:40.
1: Vabbè, o non ha capito.
0: Qual è il problema?
1: O non ha capito che questa è una boutade irrealizzabile, una boutade.
0: Che quale irrealizzabile? Ma di che?
1: Fatta da due personaggetti, per usare l'immagine di De Luca.
0: Questo non credo.
1: Siete due personaggetti, fatto da due personaggetti, uno un tribuno televisivo, l'altro un tribuno radiofonico. Io voglio che la politica abbia idee proprie, non voglio che la politica insegua guitti televisivi o radiofonici per fare le leggi. È molto grave. O pensava davvero che
0: il leader della Lega, il ministro dei trasporti, ha detto che è interessante. Lo sto leggendo.
1: Questo avete gettato la maschera, ragazzi.
0: Disegno
1: avete
0: di legge Cruciani Giordano, interessante.
1: Non è che
0: eccolo
1: siete
0: qua
1: al servizio delle
0: eccolo
1: destre, eccolo siete
0: qua
1: quelli che influenzano le destre.
0: Ma anche se fosse così,
1: ancora,
0: per le cose in cui crediamo, qual è il problema? Che te ne frega
1: ancora?
0: Che te ne frega?
1: L'uomo che sussurrava, Vannacci, potremmo dire.
0: Vannacci, che c'entra
1: che
0: in questo caso? È Salvini.
1: L'uomo che sussurrava alle destre, questo
0: vabbè,
1: siete
0: ma
1: diventati.
0: Ma tu puoi dire quello che vuoi, questo puoi dire quello che vuoi. Allora ti faccio sentire.
1: No, ma è compatibile con il mestiere che fate?
0: Ma vai a fare il
1: fatemi
0: culo
1: pagare dalla
0: vai,
1: Lega o da Vannacci.
0: Almeno
1: perché
0: io lo dico
1: vi fate pagare da
0: me? Tu hai fatto il consigliere della sinistra per una vita in maniera occulta.
1: Altrimenti non saremmo la sinistra non sarebbe in questo disastro altrimenti.
0: Sentiamo Exet, in inglese, straordinario, il ministro della difesa americano contro Wok, che dice cosa ci vuole per l'esercito americano. Fatemi sentire bene questa cosa qua. Vai Exet, vai.
2: We are no longer the woke department.
0: Non siamo più il dipartimento del woke o delle debolezze.
2: Translation of that? No fanny, no fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals, just warriors.
0: No femminucce, no ciccioni, no trans, no barbuti, no strammi, no smidollati radicali, solo guerrieri. Il ministro della difesa americano.

0: nell'esercito, li vuoi o non li vuoi i trans nell'esercito?
1: Ma sì, non me ne frega niente, certo.
0: Hai trans a combattere, ma ragazzi, dai, ma di che parliamo? Dai,
1: no.
0: Su,
1: ma che
0: dai.
1: Male c'è?
0: Ma ognuno
1: che
0: non suo,
1: bravi.
0: No.
1: Quelli sono degli uomini, ti tirano una sberla che ti... Anzi, è bello, dai, perché dissimulano, dai. Dissimulano, essendo trans. Uno dice, ah, guarda, c'è una donna. E invece, tan, ti tira fuori
0: del
1: subito
0: debbio,
1: la...
0: Del debbio contro Sheikh Nur, incredibile. Del debbio contro Sheikh Nur. Però io difendo Sheikh Nur in questo caso, caro Paolo, eh.
2: Questo signore che io conosco bene perché ho avuto varie volte ha commesso un reato.
0: E qual è il reato?
2: Offesa a pubblico ufficiale.
0: Ma dai, su.
2: Spero che qualcuno lo denunci e gli dai. Faccia pagare quel che deve pagare.
0: Ma dai, dai, su.
2: Perché non ci si può rivolgere al sindaco coi termini con lui lo ha, con cui lo ha apostrofato. Li può dire a me, poi se la vede magari fuori dallo studio, ma al sindaco no. C'è una legge in Italia che pubblica offese a pubblico ufficiale.
0: Ma non diciamo cazzate, dai,
2: certo, anche abbastanza.
1: Io sono d'accordo con del
0: ma no, ma tu sei dal mio, no? In questo caso al mio amico Paolo dico, papà, ma ha detto canaglia,
1: molto serio.
0: Canaglia, non so che gli ha detto di altro.
1: Ha perfettamente ragione
0: stronzo.
1: Il dottor Del Debbio.
0: Ma non no, diciamo cazzate, dai, su. Non dico...
1: Ma perché cos'è la lingua? Ha ragione il dottor, ha detto una cosa, ma non di buon senso, vera.
0: Ma che ha detto? Ha detto che le ha riempito di contumelie. Ma non è. Ma voi siete fissati coi tribunali. Ma che cazzo ci avete? Ma risolvete le mie cose attaccandomi a vicenda. No, andiamo dal tribunale. Ce la vediamo in tribunale. Ma andate a fare in culo. Fermo là.
3: Evviva Cruciani, evviva la zanzara.
4: Strade in diretta.
5: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Traffico molto sostenuto in questo venerdì sera sui principali percorsi, in particolare sull'autostrada del Sole e sulla A14 Adriatica in diversi tratti in entrambe le direzioni. E andiamo a vedere le notizie più importanti sulla direttissima proprio di A1. Un incidente sta provocando code tra la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Code per incidente anche in Lombardia sulla A4 autostrada Serenissima in direzione Venezia. Si viaggia in coda tra Palazzolo e Ospitaletto. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, vi auguro un buon viaggio.
4: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ma io mi chiedo, fate finta o non lo sapete davvero che vengono in Italia a rubare perché ci stanno le pene del Monopoli qua in Italia? Fatemi capire. Cioè, questi vengono qua in Albania per dire, prendono 15 anni per un furto dentro una casa. 15 anni! Qua stanno fermi due giri come al Monopoli, ancora.
2: Scusami, David, a proposito di due questioni, tu, nelle persone che ti stanno vicine, che ti fanno da protezione, diciamo, no? Vorresti che ci fosse un transessuale? Prima domanda.
3: Nessun problema.
2: Seconda.
4: Ma anche tra i miei collaboratori, quelli con no. cui lavoro alla 7, all'area che tira, alla Zanzara, okay. quando faccio i convegni, non guardo che cosa hanno
2: dentro. No, posso dirti la dritta. Ho detto un'altra cosa.
4: No, nessun problema.
2: Seconda cosa che ti voglio dire, forse non hai notato perché eri distratto, ma. Già uno c'ha i coglioni girati perché esiste ancora il traffico. Lo devo dire in maniera molto chiara, molto netta. Uno ha già i coglioni girati. I coglioni fanno un giro vorticoso, che frullano così, perché alle 18:45, nel pieno del momento maggiore di trans agonistica, no? Uno c'ha il traffico già. L'ho detto mille volte, ma lo voglio ridire con forza, uno c'ha ancora il traffico.
4: Certo.
2: Sai quante volte ho chiesto negli ultimi 10 anni di cambiare il traffico delle 18:45?
4: A me piace,
2: forse
4: l'unica cosa che mi piace di
2: non lo so, forse ce la farò alle 18:40, l'avrò chiesto decine, poi mi sono arreso e ho detto andate a fare in culo, prendiamoci il traffico, chi se ne... miliardi di volte, e va bene, d'accordo, uno accetta che ci sia il traffico, accetta che un giorno svelerò i misteri del traffico delle 18:45, svelerò tutti i misteri del traffico, non solo quelli.

0: questo. Adesso sento per caso, che non lo sento mai perché c'ho, mi girano talmente forte i coglioni che non riesco nemmeno ad ascoltarlo. Questo tizio, che non so chi sia, grande rispetto, non me, dice la viabilità, ti giuro, ha detto così, la viabilità dei percorsi della nostra nazione. A parte il tocco, vabbè, il tocco di nazionalismo meloniano, forse, cioè, della nostra nazione.
1: Bello, che male c'è?
0: La viabilità dei percorsi della nostra nazione. Tu hai mai sentito l'espressione percorsi della nostra nazione?
1: No, forse, porca, forse all'Istituto Troia. Luce. All'Istituto,
0: ma no,
1: Luce,
0: quella
1: forse
0: è una battuta
1: sì,
0: mia, ce l'abbiamo o no? Fammi sentire.
2: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Ah, traffico molto sostenuto.
0: Cioè, i percorsi della nostra nazione, siamo
1: bellissimo,
0: arrivati.
1: Però.
0: Ma anche loro,
1: molto bene.
0: Ma anche loro, posso dirti, anche loro, fino a, evidentemente. Si annoiano a tal punto e gli sta sul cazzo,
1: no,
0: pure a loro
1: annoiano.
0: Il traffico, ma sicuramente, ma
1: è delicatissimo,
0: ma io li voglio abbracciare
1: ma è una cosa delicatissima.
0: Si rompono talmente i coglioni che a un certo punto devono trovare soluzioni nuove, no, ma io li abbraccio.
1: Beh, ma è anche un grande esercizio linguistico,
0: di loro.
1: Il traffico,
0: sì,
1: guarda,
0: ma
1: che fare il traffico è di una difficoltà inaudita,
0: i percorsi
1: perché tu devi
0: della, ma no, lasciamo perdere questo argomento, i percorsi della nostra nazione. I percorsi della nostra nazione, porca la gran puttana, la gente c'ha Google Maps, Waze e queste altre cose, porca troia! Non ne posso più. C'è un mio amico che lavora per una importante società calcistica che mi sta scrivendo, non posso rivelare chi è naturalmente, che dice... Vabbè, lasciamo perdere sugli aggiornamenti,
1: no,
0: diciamo, del traffico. Non si può dire, non si può dire nulla. Non si può dire. Ti vorrei far incazzare anche te con l'albanese, ma ci arriverò all'albanese ieri sera.
1: No.
0: Amico mio.
1: Non farmi parlare. Ti prego di non farmi parlare di quello che ho visto. Ti prego di non farmi commentare. Ti prego di non farmi commentare.
0: L'effetto
1: ti prego
0: Norimberga.
1: Perché mancava solo il dottor Sinuar. Mancava che non ha risposto alle telefonate. Mancava solo il dottor Sinuar.
0: Quello che stai dicendo è grave. Stai dicendo che Formigli
1: ognuno invita chi vuole.
0: Io l'avrei invitato anch'io
1: Sinuar. Se avesse risposto l'avrei
0: Sinuar,
1: invitato anch'io.
0: Anche il dottor Nasrallah
1: se avesse risposto.
0: Ma non ha risposto.
1: Io ho provato a chiamarlo. Ti do una notizia. Io ho provato a chiamare al telefono il dottor Nasrallah. Ma non ha risposto. Io lo intervisterei subito. Se potessi lo intervisterei. Ci mancherebbe altro. Va data la parola a tutti. Chiunque va data la parola, figuriamoci. Io sono un liberale vero, ragazzi, a differenza tua.
3: Sì, fa un po' effetto Norimberga, cioè sento tante persone dire è come trovarsi dinanzi all'ammissione, e non lo so se è la stessa cosa che Norimberga, perché in realtà questo è soltanto la punta dell'iceberg.
4: Lei lo sa, albanese, che per fare un'affermazione del genere, cioè per paragonare le affermazioni degli israeliani a quella dei nazisti nel processo Norimberga, lei rischierebbe una sanzione col disegno di legge antisemitismo.
0: Non so se sia vero. Non so se sia vero o no.
1: Purtroppo no, non
0: e
1: è vero, sai
0: Formigli,
1: perché?
0: Allora.
1: No,
0: aspetta,
1: ma
0: non è finita. Lo dico a lui,
1: a tutti. No, lo sa.
0: Aspetta, non è finita.
1: Non si rischia sanzioni perché non si introducono leggi, non ci sono reati.
0: Fermo.
3: Non è un decreto legge sull'antisemitismo, è un decreto legge che proibisce la critica allo Stato di Israele e proibisce di dire che lo Stato di Israele è uno Stato razzista. Lo Stato di Israele è uno Stato che pratica l'apartheid e c'è un disegno di legge che ci proibirà di dirlo. È una violazione della nostra Costituzione.
0: Vabbè, Duca, l'albanese sostiene che vogliono introdurre una legge che impedisce
1: di
0: dire...
1: Ma non è un reato, introdotti reati! Non ci sono reati!
0: Va bene.
1: È un disegno di legge da delle linee guida, non dei reati!
0: Beh,
1: hai capito
0: allora,
1: o no?
0: Sostiene, ma lascia perdere adesso le sottigliezze. Se fosse
1: vero, è diverso, perché non c'è il reato e sono solo linee guida.
0: Ho capito,
1: quindi non è che se tu dici che Netanyahu è una merda.
0: Si può dire Israele è stato razzista?
1: Sì, lo dicono in continuazione.
0: Certo, adesso si può dire.
1: No, ma anche dopo, perché non
0: importante,
1: è una legge.
0: Importante.
1: Scusami, non è un reato,
0: importante.
1: Non è un reato.
0: De Luca, fammi sentire De Luca.
1: Sei un mistificatore,
0: io sto dicendo quello che dice l'albanese, che me ne frega
1: tu l'albanese. L'albanese.
0: Mi accomuni all'albanese, guarda posso che ti dire, querelo, ti
1: posso,
0: querelo,
1: Posso dire una cosa sull'albanese?
0: No, dopo, dopo, ti prego, dopo. Fammi sentire De Luca, che è molto più divertente.
1: Sull'albanese?
0: No, fammi sentire De Luca, ti prego.
5: Credo dovremmo avere esattamente questa. Dobbiamo essere duri, inflessibili. Bellissimo. Molto più di quanto lo siamo nei confronti dei delinquenti. E di quella componente di extracomunitari che in una percentuale non tollerabile. Sì. Ci sono delinquenti pure italiani, ma se abbiamo una percentuale del 70%, di non italiani c'è un problema. Dunque noi dobbiamo garantire innanzitutto la sicurezza.
0: Allora, la sinistra prenda appunti da De Luca. Impari da De Luca.
1: È del PD.
0: Daniel da Brescia.
1: De Luca è del PD.
0: Ma quale PD? Se ne fotte ormai. Daniel da Brescia.
6: Luciani, dimmi. Avete appena finito di romperci i coglioni per giorni, mesi, anni con sta cazzo di famiglia del Bosco, tu e Giordano. Adesso, adesso che possiamo riposarci un po', saltate fuori con la legge del Far West. Ma dove cazzo pensate di essere?
0: Il Far West lo fanno i criminali, non lo fanno le persone oneste. Non lo fanno le persone oneste.
6: Ma loro saranno pure delinquenti. Ma
0: il Far West lo fanno i criminali. Se vuoi spari e non finisci sotto processo nelle grinfie dei magistrati e di altri.
6: Tu pensi che i delinquenti, quando sanno che e gli possono sparare, non entrano più
0: in
6: casa,
0: non
6: è un
0: è un argomento che non è un argomento,
6: i delinquenti rimangono delinquenti,
0: è un argomento che non mi interessa la reazione dei criminali. A me interessa il principio per cui tu, brava persona che sei a casa con una pistola legalmente tenuta, puoi sparare anche al di fuori del tuo palazzo, in un ambito che può essere di 50-100 metri, perché in quel momento il tuo stato psicologico è gravemente compromesso da quei banditi che sono venuti a romperti i coglioni.
6: Ma
0: è
6: allora,
0: chiaro?
6: Per
0: Orlando da Sabaudia, Orlando da Aspetta, fermo là Daniel, Orlando dimmi.
7: Giuseppe, ciao. Allora, volevo dare il mio contributo alla legge...
0: Ex poliziotto.
7: Sì, Cruciani Giordano, volevo dare un paio d'articoli.
0: Sì, vai, dammene uno.
7: Il primo più importante è l'abolizione del diritto alla fuga.
0: Che in che senso? Scusa, il diritto a fuga, uno può scappare, come fai a abolire il diritto? Parezzo, digli qualcosa, dice che non si...
1: No, volevo vedere dove voleva arrivare, aspetta un attimo, volevo capire dove voleva arrivare.
7: Nel negozio, entri nel negozio di Rogero, mi rapini, mi pesti la moglie, mi minacci la figlia, io ho il diritto di inseguirti e di prenderti a calci in testa.
0: Cioè tu stai dicendo che c'è il diritto all'inseguimento? Se succede qualcosa...
7: Il rapinatore, il ladro, non deve. La fuga non estingue quello che ha
1: fatto. Ma mi faccio capire come.
0: Dunque,
1: mi
0: è giusto sparare anche a centinaia di metri di distanza, secondo te?
7: Certo, certo, perché deve rimanere punito quello che hai fatto? Scusa.
0: Questo mi sembra, sembra un elemento in più da valutare. Da valutare.
1: Da valutare.
0: Ho detto
1: andate
0: da valutare.
1: Andate a fanculo.
0: Da valutare. Orlando ti ha mandato a fare in culo, detto questo.
1: No, tutte e due, sia tu che lui.
7: Ma quel coglione che sta con i libri su cosa. Lui gli darebbe il libro, in testa glielo darei il libro.
1: Sì. Il libro,
0: certo.
1: Sa che libro, sto leggendo adesso?
7: E che su Israele sono completamente d'accordo con lui. Questa è l'unica cosa
1: vabbè,
7: che
1: ma
7: mi
1: non lo dite, dai. Sto leggendo il libro di Buccini sul secolo delle nuove autocrazie che presento domani a Verona.
0: Hai fatto subito la marchetta. Fermi tutti.
8: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
9: Il Nizza torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
10: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
12: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
13: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
14: Le 19.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Il G7 sblocca le riserve di petrolio dopo le pressioni di Trump. Il governo fa i conti, rotta sullo scostamento di bilancio, 8 miliardi in meno alla difesa. E fuga dei medici dagli ospedali italiani nel 2025, boom di dimissioni più 150%. Calcio a Parigi contro la Francia, la giovane Italia di Mancini a caccia di certezze per il futuro. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Il G7 Energia si conclude con il via libera europeo a liberare le proprie riserve di gasolio per non incorrere nel rischio di uno stop americano all'export di diesel verso il vecchio continente, che avrebbe messo in ginocchio le nostre economie nel peggior momento possibile.
16: Armistizio sulla crisi energetica tra le due sponde dell'Atlantico dopo le forti pressioni e minacce incluse da parte dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Europa in materia di rilascio delle scorte di diesel. Il G7 virtuale, convocato dalla presidenza francese, ha concordato il rilascio coordinato attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia di 100 milioni di barili da avviare immediatamente e da completare nell'arco di 4 mesi, con una consistente immissione iniziale di diesel nei primi 20 giorni da parte di membri e partner. Di fronte a una volatilità senza precedenti sui mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei cittadini, i leader hanno concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture, proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza dei sistemi energetici. Così il comunicato finale, che segna una vittoria per le posizioni statunitensi. Trump ha più volte minacciato di bloccare l'export di diesel verso l'Europa in caso di mancato rilascio delle scorte lato vecchio continente, questo al fine di far scendere i prezzi dei carburanti oltreoceano, ormai un problema elettorale in vista delle imminenti elezioni di midterm. Il presidente americano non ha mancato di far presente la sua euforia via social. L'Europa ha appena consentito il rilascio di un'ingente quantità delle scorte di gasolio, ha annunciato. Lato europeo si tende a sottolineare che ora la minaccia di uno stop all'export di diesel americano è totalmente scongiurata. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
14: Intanto Eni estende lo sconto sui carburanti anche ad agricoltura e pesca da oggi fino alla fine del mese, con un taglio del 20% per Coldiretti, una boccata d'ossigeno per gli agricoltori che dall'inizio della guerra hanno visto i prezzi del gasolio raddoppiare, con un impatto pesantissimo sui costi di produzione. Consiglio dei Ministri appena terminato con il primo tassello della manovra di bilancio 2027, il documento programmatico di finanza pubblica. Ci colleghiamo con Roma, dove c'è per noi Alessandro Arona.
17: Buonasera Marco, è stato un consiglio dei ministri lampo a cui è seguita una conferenza stampa altrettanto lampo. Lo scostamento di bilancio approvato dal consiglio dei ministri in base alle clausole extra patto decise dall'Europa sarà di 14 miliardi di euro in 2 anni per l'energia, investimenti per la transizione, e 14 miliardi per la difesa, e per la difesa sono 8 miliardi in meno dei previsti 22. Sentiamo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
18: Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
17: Giorgetti ha anche spiegato la proposta inviata ieri dall'Italia a Bruxelles per sterilizzare dai conti pubblici l'effetto dell'inflazione e dunque avere ulteriori margini di spesa. Ancora Giorgetti e poi a voi la linea.
18: La proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità. Il sentiero di spesa e quindi i target che sono stati dati ai singoli paesi nazionali e ai singoli governi esattamente 3 anni fa, con un tasso di inflazione previsto profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, che è quello l'obiettivo che ci viene dato.
14: Grazie ad Alessandra Rona. E si è chiusa poco fa anche la direzione del Partito Democratico, botta e risposta a distanza tra la segretaria Dem Schlein e la premier Meloni, ma anche duro messaggio della leader Dem a Conte.
19: Attacca il governo e lancia la sua sfida al Movimento 5 Stelle, è una Schlein battagliera, quella che apre la direzione del PD. Prendete atto che avete fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per l'Italia, dice la segretaria, elencando 10 verità, più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi più bassi e nessuna crescita, alla premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata chiedendo almeno un argomento vero contro il governo. 10 falsità sarà poi la controreplica a stretto giro di Meloni, ma il passaggio più lungo e applaudito è quello sui rapporti di forza nella coalizione. Il programma, dice Schlein a Conte senza mai nominarlo, si scrive con tutta l'alleanza, ma non significa che uno vale uno.
20: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore.
19: E dunque, se non saranno primarie, sarà il partito più grande a guidare la coalizione. Non è egemonia ma democrazia, dice Schlein. Se saranno primarie le vinceremo, avendo cura di rappresentare tutti. Relazione approvata all'unanimità, ma l'ala riformista, minoranza del partito, non partecipa al voto. Restano ancora nodi da sciogliere, dalla politica estera alle candidature per le primarie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
14: Parliamo di sanità. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti.
21: Turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, burnout, burocrazia insostenibile e aggressioni nei reparti. Questa è la tempesta perfetta all'origine del maxi esodo di medici dagli ospedali italiani, che ha visto nel 2025 un boom di dimissioni del 150%. Per ogni 100 medici assunti a tempo indeterminato, ben 43 si sono dimessi. Una soglia mai registrata, neppure nei mesi più critici della pandemia. In 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che si dimettono sono più di quelli che vanno in pensione, con situazioni più marcate nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. A lanciare l'allarme sulla fuga dalla sanità pubblica è il principale sindacato dei medici ospedalieri, ANAO Assomed. L'analisi su dati ONAOSI, conto annuale dello Stato e MEF, dimostra che ad andarsene sono professionisti nel pieno della maturità clinica, con età media sui 48 anni, e a svuotarsi nell'ultimo decennio è soprattutto il Sud. Un quadro drammatico che l'entrata di giovani, favorita dal cosiddetto decreto Calabria, non riesce a colmare. Da qui la richiesta di un drastico cambio di passo per arginare l'esodo e tutelare il diritto alla salute dei cittadini. L'attivazione di misure strutturali per i giovani, l'eliminazione del tetto alle assunzioni, l'adeguamento degli stipendi e misure per conciliare i tempi di vita e di lavoro sono tra le priorità. Barbara Gobbi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Torniamo all'estero. In Medio Oriente continuano le indagini sull'episodio del volo Fly Dubai che poteva diventare una strage. In Cisgiordania ancora feriti per un attacco di coloni.
22: L'attentatore ha subito un processo di radicalizzazione islamica, è arrivato con l'intenzione di far precipitare l'aereo con i passeggeri a bordo, stiamo indagando per capire se sia stato mandato da qualcuno. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu è tornato a parlare con il sito di notizie Inet di quanto avvenuto mercoledì sul volo Fly Dubai diretto dagli Emirati Arabi Uniti a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Il collegamento con l'Iran attualmente è escluso, ha detto detto un funzionario israeliano a Inet, ma il presidente americano Trump ha dichiarato che se sono coinvolti gli iraniani, gli Stati Uniti reagiranno e intanto ha inviato in Medio Oriente la portaerei Roosevelt con circa 10.000 marines a bordo. A Gerusalemme intanto vanno avanti i festeggiamenti di Sukkot, mentre a pochi chilometri nuovi scontri in Cisgiordania. La Mezzaluna Rossa ha riferito che una persona è rimasta ferita in un attacco di alcuni coloni israeliani a Beita, a sud di Nablus. Avrebbero attaccato dei palestinesi che stavano raccogliendo delle olive. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
14: La cronaca: Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao, marito dell'ex capa di gabinetto di Nordio Giusy Bartolozzi.
2: Un presunto sistema di tangenti dietro le autorizzazioni ambientali per progetti industriali ed energetici in Sicilia è l'ipotesi al centro dell'inchiesta della Procura di Palermo, che coinvolge 9 persone tra politici, imprenditori e professionisti. Tra gli indagati c'è Gaetano Armao, avvocato ed ex vicepresidente della Regione Siciliana, fino ad agosto presidente della Commissione Tecnica Specialistica Regionale chiamata a valutare quei progetti. Secondo gli investigatori, nell'attività della Commissione si sarebbe inserito un sistema illecito di corruzione. Le accuse ipotizzate, a vario titolo, sono corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio delle funzioni. Nell'inchiesta è coinvolto anche Giuseppe Geremia Lombardo, deputato all'Assemblea regionale siciliana del Movimento per l'Autonomia e nipote dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo. La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti per 8 indagati, tra cui Armao, e il divieto di dimora per un 9. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo.
14: Caso Carlasco: la Procura di Pavia ha inviato alla Procura Generale di Milano altri atti depositati con la seconda chiusura indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, per valutarli nell'ottica di un'eventuale richiesta di revisione della sentenza nei confronti di Alberto Stasi, l'allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto. Sul tavolo i primi documenti e le ultime ombre legate ai dati grezzi conservati dai RIS di Parma. Francesco Maria Vato, all'epoca tra i consulenti dei legali di Stasi, conferma che agli esperti della difesa non furono mai messi a disposizione quei due esiti nulli sul DNA del 20 settembre 2007. Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un processo, ha intanto detto Sempio in un'intervista sulle reti Mediaset. Sentiamo alcuni stralci.
3: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo. Per me tutta la storia del abbiamo fatto sperimentazioni su un muro e in realtà non si potrebbe escludere che sì, ma la traccia era, cioè a noi non serve sapere cosa potrebbe non essere, cosa non si può escludere, devi avere una certezza. C'era la traccia sul muro? Sì. È stata analizzata? Sì. C'era del sangue? No. Fine. Tu avessi trovato a casa di Andrea Sempio una scarpa riconducibile a quella, magari sporca, del sangue, è un conto, ma finché mi dici è compatibile, va bene, e quindi? Cioè è sempre, non hai comunque un elemento vero che ti collega a quello.
14: In chiusura il calcio: per la nazionale stasera in Nations League la trasferta più difficile, quella in Francia. Ci colleghiamo con Parigi, dove c'è per noi Dario Ricci.
4: Buonasera dallo Stade de France, 77.000 gli spettatori attesi, poco più di 1.000 saranno gli italiani per questo Francia-Italia, che non è mai banale a 20 anni dalla finale di Berlino 2006, con Zizou Zidane che esordisce come CT in casa, in quello stadio che lo vide griffare con una splendida doppietta il mondiale del 98. Ma oggi sarà sfida con gli azzurri di Mancini. La inquadriamo insieme a Enrico Curro del secolo XIX. Enrico, che sfida dobbiamo aspettarci? Ci vuole tanto coraggio contro questa Francia stellare.
23: Sì, non so se il coraggio basta, perché il livello tecnico è diverso, però è anche vero che il riferimento deve essere la semifinale che ha perso la Francia con la Spagna al mondiale, dove la Spagna ha dimostrato che se toglie il pallone alla Francia, dopo anche la Francia va in difficoltà.
4: Tanti dubbi di formazione per Mancini, secondo te come li scioglierà?
23: No, secondo me non vale. Non ci casco, perché poi faccio brutta figura. Vediamo, aspettiamo, dai.
4: Vedremo che probabile Ken titolare, qualcuno caldeggia anche Vergara, sicura una maglia per Frattesi. Calcio d'inizio alle 20:45, per il momento è tutto dallo Stade de France, ma vi racconteremo questa sfida dalle 21 in effetto notte nelle edizioni serali di GR24.
14: E intanto finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia ad Anna Riva. Tra poco torna Giuseppe Cruciani, GR24 torna invece alle 21.
15: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
1: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
24: Oh, ti senti così?
7: O ti senti...
24: ACT!
7: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
25: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
26: Finalmente, Franz, con che dati?
25: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
26: E chi lo fa?
25: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
26: Tipo Pantera, quello col TH?
27: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
26: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
28: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
29: La Zanzara.

0: Baidu. Se volete parlare al telefono con Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare uno sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Dai, Cruciani, vai avanti con la tua legge Giordano Cruciani, che è incostituzionale, così ci divertiamo, fai un bel po' di caos, no? Arrivi fino alla consulta che ti dice che è incostituzionale, il presidente non la firmerà mai, ognuno perde i diritti, cioè quindi potenzialmente arriva un ladro in casa mia, perde tutti i diritti, anche i diritti umani, tutto quanto, io lo tengo, lo posso torturare, lo sequestro. Dai, sì, vai Cruciani, viva la democrazia,
2: Nelle stazioni, nei quartieri, rispetto allo spaccio di droga, qui non si scherza, qui nessuna tolleranza, qui nessun opportunismo. Quando abbiamo parchi urbani nelle nostre città che sono nelle mani degli spacciatori, dei delinquenti, dei maranza, bisogna intervenire militarmente.
3: Beh, amico mio,
4: però militarmente lui fa, ma lui fa il sindaco,
3: amico,
4: che vuol dire
3: mio.
4: Ma invece di dire amico mio, ma che vuol dire amico mio? Che cazzo vuol dire beh,
3: bisogna,
4: amico mio? Che
3: ma
4: cosa
3: perché
4: vuol dire?
3: La sinistra non adotta questo linguaggio duro? Bisogna intervenire militarmente. Ma lo stai sentendo, sicurezza, intervenire militarmente con spacciatore
4: maranza? No, a me piace molto.
3: Significa
4: su
3: quando, lo dice, quando lo diceva qualcun altro che bisogna rastrellare, come si chiama, Rogoredo.
4: Il rastrellamento, tu mi perdonerai,
3: amico mio,
4: ma se
3: quando
4: la parola
3: qualcuno ha detto bisogna
4: lo usa Alternative for Deutschland.
3: Ma che c'entra? Io sto dicendo questo. Quando il generalissimo, altri anche di Fratelli d'Italia, hanno detto che bisognava rastrellare Rogoredo, voi avete detto fascismo, nazismo, cioè. Adesso De Luca, uomo di sinistra, dice che bisogna intervenire militarmente con gli spacciatori e maranze, tutti zitti. Ah beh, però forse di qua là, ma dai, su.
2: Metterli in condizione non solo di non esercitare attività criminali,
3: sì, certo,
2: ma neanche di muoversi nei nostri parchi.
3: Nemmeno
2: questo
3: di
2: vuol dire
3: nei
2: anche
3: parchi.
2: Modificare alcune leggi dello Stato che non consentono di fare un'azione di sicurezza.
3: Cioè, non bisogna solo presidiare quei posti, impedire che questi magari no, facciano i loro traffici, ma anche impedire che si muovano. Bellissimo, impedire che si muovano.
4: Non capisco cosa può
3: voler dire. Ma è lo spirito che conta, non è tanto. Voi siete attaccati a questa cosa del dettaglio, poi dopo i dettagli vengono dopo, ma la cosa fondamentale è lo spirito, ci deve essere lo spirito. Se il principio è quello che i parchi vanno presidiati, gli spacciatori vanno messi nella condizione di non nuocere, che il territorio è lo Stato e va presidiato metro per metro, bisogna rastrellare, bisogna bonificare continuamente.
4: Ma cosa devi, ma che termini usa? La bonifica,
3: senti,
4: devi
3: senti
4: fare, sei,
3: senti,
4: il questore,
3: dottor
4: sei
3: De Luca, senti De Luca ancora che insista, senti.
2: Contrasto ai parcheggiatori abusivi. Abbiamo ancora in queste
3: questo,
2: ore
3: diciamo, sì,
2: sequestrato moto con le marmitte sfondate.
3: Vabbè, adesso questo,
2: gli imbecilli che fanno le corse e così via.
3: Questo è gravissimo, certo. Hanno sequestrato le moto con le marmitte sfondate.
4: Ma non lui,
3: bellissimo.
4: Ma non è che le ha sequestrate lui. Questo
3: poi
4: è
3: dice
4: l'equivoco.
3: Che ha fatto. Adesso non so se hanno tagliato questo pezzo. Dice che ha fatto un nucleo speciale. Ma dopo lo manderemo più avanti domani. Ha fatto un nucleo speciale formato
4: domani,
3: da 12.
4: Domani non mandi
3: della
4: proprio niente perché
3: locale.
4: Domani non c'è niente. Domani
3: senti
4: non mandi
3: questo.
4: Proprio un bel cazzo perché non c'è niente.
3: Senti questo,
4: domani.
3: Senti questo.
2: Contrasto alla vendita, soprattutto da parte di extracomunitari, di merce contraffatta, piazze occupate. Linea inflessibile per la sicurezza e per la dignità urbana.
3: Molto bene De Luca, avanti tutta sindaco, governatore del mondo, avanti tutta. Davide da Milano, vai Davide, dimmi.
5: Ciao Giuseppe, io e te la pensiamo allo stesso modo, sì. Armi e donne e pelo, questa cosa.
3: Vabbè, adesso armi, donne e pelo, armi, donne e
4: pelo. Però, cosa vuol dire
3: donne?
4: Questo?
3: No, che a Davide
5: dire,
3: piace la figa, okay. Anche col pelo, questo cerco, vabbè, di, questo, cerco di interpretare.
5: Però io vorrei parlare col signor Parenzo una cosa, perché lui...
4: Sì, scusami,
3: dice, se non sbaglio, tu hai messo un cartello davanti a casa tua?
5: Bravissimo, e te lo voglio leggere, questo è il versetto secondo Davide. Il Vangelo secondo Davide, lo leggo così Parenzo. Questa casa è sotto protezione del Signore e di un fucile. Chiunque si introduca qui ha buone probabilità di incontrare entrambi. Cioè, capito Parenzo? Cioè vuol dire che se entrano a casa mia non li chiedo perché è entrato, di Pasqua è subito una fucilata. Perché?
3: Cioè, non ho capito. Parlate... La, dunque, tu ma approvi, immagino che tu approvi la legge vorrei... Giordano Cruciani Giordano.
5: Ma no, ma devi mettere anche la postilla in più.
3: Qual è la postilla? Se senti, sentiamo il contributo.
5: Se anche quando scappano li puoi sparare nelle, questo, nelle sedere.
3: Questo è in discussione, questo è oggettivamente una cosa da discutere. Io tendenzialmente sono d'accordo.
4: Ma da chi è in discussione? Cosa fai? Un consiglio dei ministri con Mario Giordano?
5: A me non sai con chi stai parlando, basta che clicchi Catana Davide e vedi chi sono io. Uno. Sì,
4: ma non mi te ne posso dire. Secondo te, Cruciani, secondo te io stasera vado a cliccare, quando finisce la trasmissione, vado a cliccare chi è, secondo te? O vado a tirare l'acqua?
5: Secondo te, vado a vedere chi per
3: questo c'è il fucile a pompa nel Portobelli.
5: Sì, okay, ecco. Però quello che volevo arrivare io è che
4: ragione in più per
5: tanto...
4: dimenticarla.
5: Ascolta, scusa, tu parli tanto di diritti, no? Però ascolta un po', voi vi sinistra, Parenzo, tu diritti, però ascolta, il diritto di difendere la mia vita, ho diritto sì o no, Parenzo? Ho diritto,
3: ma questo ha ragione, ma Davide ha ragione perfettamente.
4: Ed è già previsto, ma è già previsto.
5: No, anche diritto di proteggere la proprietà
3: privata. Ma certo,
5: di data,
3: ma assolutamente, diritto di proteggere la cosa, la roba, come diceva Pucciarelli l'altro giorno,
5: anche
3: in maniera
5: mangiare.
3: Dispregiativa, la roba, diritto di proteggere la roba, come voglio, anche
5: bravissimo.
3: Con un bazooka, se io ho il diritto di avere un bazooka.
5: Oppure anche con la katana che l'italiano.
3: Oppure con un katana. Non mi devono rompere i coglioni. È chiaro o non è chiaro? Questo è lo spirito
5: allora,
3: della legge Cruciani Giordano. Dai.
5: Parezzo, io ho diritto. Se qualcuno
3: e c'è un imprimatur. E c'è un imprimatur. E c'è, ecco. Come, se io dico imprimatur per le persone che se ne intendono. C'è, diciamo, la semi-approvazione del dottor Salvini.
5: Ma sai cosa mi fa incazzare di Parenzo? Perché
4: appunto.
5: È un coglione. Parenzo cosa dice? Guarda, senti bene, perché tu sei incoerente nelle cose. Allora, tu parli, i terroristi possono difendersi gli israeliani, cioè i privati, giusto o no? Hanno il fucile in casa.
3: Anche i coloni, anche gli israeliani
5: anche
3: stessi, dai, okay.
4: I coloni non hanno
5: non
4: la mia simpatia.
5: Che lancia le bombe. Il terrorista è anche la persona che compie e sostiene atti di violenza e di grave illegalità, dunque anche noi possiamo sparare come gli israeliani, giusto?
3: Ma sì, ma certo, ma
4: no,
3: chiaramente
4: ma è previsto
3: io prima
4: la
3: io prima posso cioè, dirti scusa. Io fino a poco tempo fa dicevo che questo paragone era assurdo, mi sono ricreduto, solamente i cretini non cambiano idea, mi sono ricreduto. È un paragone corretto, e gli israeliani, i cittadini israeliani hanno il diritto di difendersi perché c'è il terrorismo e dunque hanno paura, eccetera.
4: C'entra niente,
3: cioè,
4: ma non abbiamo il terrorismo, noi
3: abbiamo
4: niente.
3: Il pericolo dei ladri figli
4: ma quelli
3: di puttana
4: dal 1948 vivono.
5: Ascolta,
4: scusa,
5: Parenzo,
4: dal 1948
5: il terrorismo non significa
4: quelli...
5: solamente quello che lancia la bomba. Il terrorista è il terrore, lo dice la parola. Quando uno entra in casa,
3: allora,
5: la persona ha terrore.
3: Devo riferirti di un messaggio, caro Davide, da parte di Vittorio da Roma. Uno che si fa chiamare Katana, ti fa capire
4: bravo.
3: Che se entrasse un ladro si sparerebbe in culo per sbaglio.
5: Ascolta un po',
3: coglione
5: Roma,
3: maledetto.
5: Aspetta, Vittorio da Roma, Giuseppe, ha detto che noi sessantenni,
3: sì.
5: Non valiamo più, valiamo
3: vabbè,
5: meno. Allora,
3: cretino,
5: dì a Vittorio Marona che io lo prendo, lo metto sul balcone, lo metto giù e me lo inchiappetto sparando anche ai ladri. Questo li faccio a Vittorio
3: questo
5: da Roma.
3: Ma vuol dire, scusa.
5: No, vuol dire che
3: lo inchiappetti come fisicamente,
5: i sessantenni hanno ancora i coglioni.
3: Questo d'accordo, ma te lo inchiapperesti in che modo? Fisicamente, diciamo.
5: No, ma proprio per dire guarda cosa si fa, coglione, guarda cosa sto facendo, coglione,
3: sì,
5: guarda
3: ma
5: come
3: no,
5: si
3: ma
5: reagisce, perché quelli sono tutti di sinistra, io sto parlando, Vittorio D'Armi, il vigile, Mimmo
4: di
5: Roma,
4: sinistra? Cosa c'è
5: e tutta quella gente, no, sì, perché il ragionamento è lo
4: ma
5: stesso
4: basta
5: cosa,
4: basta non dire stupidaggini, ma non è questione di se basta non dire delle stupidaggini, se lei dice che spara chiunque è una stupidaggine, lo capisci?
5: Ma chi ha delle armi?
3: No, ma scusami Davide,
4: ma cosa hai delle armi?
3: Scusami Davide, c'è Vittorio, hai sentito Davide?
6: Sì, ho capito che questo chiotto essere un 60 antenne, coglione eppure mezzo ricchione, visto che dice
5: sì,
6: mi vuole inculare.
5: Ma lo faccio solo per sfregio, per inculare te.
6: Guarda,
5: tu dici
6: allora,
5: che avevi le armi,
6: coglione,
5: tu dici che avevi
6: Davide,
5: le armi, tu le armi non ce li hai,
6: tu sei da internare, Katana Davide, ma dimmi
5: no,
6: questo
5: Katana
6: nome
5: Davide,
6: di merda,
5: guarda, Katana
6: se sei uscito prima o dopo il TSO. Dimmelo,
5: ma
6: sono curioso.
5: Un po', coglione, vieni a casa mia, che facciamo cena con delitto.
6: Guarda,
5: anzi,
6: che sei talmente sfigato che se venissi a casa tua ti spareresti in culo, quindi non fare questi giochetti.
5: ragazzi, spari
6: guarda
5: in culo
6: che
5: a te,
6: la legge
5: cosa
6: contro
5: uso?
6: I ladri è per tutela dei ritardati come te. Quella legge per i ladri, dove non puoi sparare a cazzo di cane.
3: Andate per ordine, andate per ordine, andate per ordine. Allora, Vittorio, non ho capito qual è la critica, però.
4: Fanno una rissa, andate per ordine.
3: Catania è a favore della legge Cruciani Giordano allargata.
6: Ma puoi chiamarlo Catana, porca puttana, ma tu mi fai ancora capire che i sessantenni sono un branco di ritardati. Leviamogli il diritto di voto a sta gente.
3: Ma che c'entra,
6: voto.
3: Coglione? Sì, sta vabbè, dicendo un'altra cosa.
5: Ascolta, Paolo, io non sa neanche quanto è lunga una katana, coglione. Quanto è lunga la, cosa cazzo è il castello della pistola? Cos'è il mirino? E così è così
3: la cattiva. Non sa
5: cazzo, sto pirra. Ma io mi ricordo che sto coglione ha detto che c'era la pistola e andava al poligono di tiro, perché io segno tutto
6: sì,
5: quello che dice sto testa di cazzo.
6: Nvidia 9x21, se vuoi ti sparo in culo, quindi dimmi tu.
5: Ma che cazzo spari in culo? Vieni giù da me a Milano, andiamo al poligono e vediamo quanti ne metti.
6: Se venissi lì ti prenderei a schiaffi. Ti prenderei a schiaffi, quindi non fare sto giochetto, perché sei uno che ti fa chiamare Katana Davide, tu sei un cretino.
3: Ma
6: se io ti prendessi per le mani,
3: ma
6: ti prenderei a schiaffi
3: ma
6: e ti manderei all'obitorio. Non lo faccio perché sono una persona civile,
5: io ti prendo,
6: capito? Però
5: ti
6: se vieni a Roma, tu me lo dici, ti infilo quella katana di merda su per il culo, ti fai così almeno prima del TSO, vai pure anche in ospedale, capito? Testa di cazzo.
5: Cosa
6: quella legge di merda sulle armi, quella testa di cazzo di Cruciani che sta promuovendo per coglioni come te, serve per tutelare.
5: Vittorio, tu sei la classica persona che quando viene uno in casa ti pisce a letto,
6: guarda,
5: e ti caglia addosso. Sicuramente
6: guarda,
5: sei così, te, coglione.
6: Parlo un attimo con Cruciani. Io conoscevo, c'è un amico mio che era albanese 10 anni fa, che poi c'era fino a casa. Cioè io sapevo benissimo quello che faceva, e se trovate mentecatti come questo cretino lo prendeva e lo sodomizzava,
3: ma
6: lo
3: che c'entra,
6: e
3: dai.
6: Pure. No è così Cruciani, tu sei tutto
3: Davide,
6: sei
3: ma Davide è uno che vuole difendersi, dai,
6: no,
3: su.
6: Allora, come quell'altro malato che ha cecchinato le persone, quell'altro psicopatico, e tu l'hai difeso, uno che cecchina le persone
3: chi?
6: Dal tetto,
3: ma chi ha fatto benissimo Mollo, ha fatto benissimo
6: cecchinare le persone dal
3: ma
6: tetto,
3: che cecchinare.
6: Io vado a casa mia e ti sparo.
3: Ma quelli sono andati a rubare, coglione.
6: Rubare che cazzo, non stavano in giardino a rubare due mattoni, due pezzi di legno, ma che rubare?
3: E che ne sa quello che non erano degli stupratori? Che ne sai che non erano degli stupratori? Che ne sa quello?
6: Ma stavano in giardino, Cristo Dio, ma li vuoi sparare con un fucile?
3: Davide, diglielo, Davide, digli qualcosa.
5: Ascolta, posso dire una cosa, Giuseppe? Se io ascolta, se Vittorio vede sua moglie che viene inchiappettata da tre albanesi, che cazzo fai, coglione? Rispara, coglione.
3: Ha ragione,
6: ma cazzo, brutto e merito, coglione. Stavano in giardino a rubare dei mattoni, capisci? Che c'è una cazzo di differenza tra rubare dei mattoni e stupare tua moglie, testa
3: che ne sa quello, cretino? Che ne sa quello?
6: Tutti i sessantenni sono un branco di merda.
3: Fermola, stai zitto, imbecille. Fermola,
4: anche questo sei.
7: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a €649. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
10: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.

0: 1878 sa di felicità.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta... Borse in diretta.
7: La prospettiva di una pausa al ciclo di rialzi dei tassi da parte della Fed risolleva le borse europee che terminano in rialzo l'ultima seduta della settimana. Il FTSE MIB di Milano chiude in progresso dello 0,49%, mentre sembra passata la tempesta sui titoli di Stato, con lo spread tra BTP e Bund tornato sotto quota 120 punti. Anche il calo del prezzo del petrolio contribuisce all'ottimismo sui listini, con il Brent sceso in area a $100 e il WTI sui $90 al barile. A Piazza Affari dominano ancora i titoli tecnologici, guida ST in rialzo di quasi 7 punti, seguita a stretto giro da Tecnoprobe e Prysmian. Contrastato il comparto bancario, tra i cali più consistenti figurano Piper e Unicredit. Maglia nera del listino per TIM e realizzi su Fincantieri dopo i guadagni di ieri. Sul valutario il dollaro cala dai massimi della vigilia con l'euro-dollaro sotto 1,13. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
12: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
13: La Zanzara.

0: Certamente, i ladri che entrano in casa gli possiamo sparare se entri nella mia proprietà. Invece la signora Nobile e la signora Marchi che hanno truffato mezza Italia, no, loro hanno pagato. Il signor Berlusconi che è stato condannato per una frode di 7 milioni di euro,
1: cosa c'è?
0: No, è un eroe, un gigante. Crucia, sei la merda più merda che ci sia in Italia.
1: Ma mi tirano addosso le pietre, ma me ne foto totalmente, ma le cose sono totalmente slegate. Cosa c'entra la Marchi, Berlusconi con quelli che sparano? Dai, su.
2: Giuseppe, ma porca di quella gran puttana, ma com'è possibile che una che non sa una cazzo di parola in italiano possa giurare di rispettare la Costituzione quando non è chiaramente in grado neanche di leggerla, la Costituzione? Cioè, e mi sorprende che la sinistra, quel coglione di Parenzo, difenda questa situazione qui.
3: Ragazzi,
1: eccoci
3: qua.
1: Ma ragazzi, eccoci, ma è incredibile
3: qua.
1: Tu hai attaccato, eccoci, il sindaco qua della Lega, il sindaco della Lega, David, perché dopo tre volte, tre tentativi, quella non sapeva dire una parola di italiano. Il figlio,
3: sì,
1: dice che il sindaco ha fatto bene. Quella fa scena davanti ai giornalisti,
3: sì,
1: e tu gli vuoi dare la cittadinanza. Tra l'altro,
3: io penso
1: le
3: che
1: femministe dovrebbero
3: che...
1: essere dalla parte di quella donna che in 15 anni, se non sa l'italiano...
3: Ma siamo tutti dalla parte di quella donna.
1: Io immagino che possa essere segregata. Segregata, fermo là.
3: Mi perdoni un attimo, dimmi, scusami. Il tema è che il sindaco, non voglio conoscere nessuno, il sindaco di Cadoneghe... Non voglio i tuoi host, non me ne frega nulla, zero.
1: Beh, appena lo sentirai, vedrai,
3: il
1: maestro, questo
3: sindaco,
1: ti si inchiappetta a passo di gara, che altro che no, diciamo, virtualmente.
3: Sai perché è ridicolo? Erano 10 anni che quella persona stava lì a Cadoneghe. 10 anni.
1: 15.
3: Perché posso? Scusami, 15 bravo, 15.
1: Ma se non sai l'italiano, non puoi avere la cittadinanza.
3: Ma dove cazzo stava il sindaco di Cadoneghe e gli altri in tutti questi 15 anni?
1: Se non sai l'ebraico, te la danno la cittadinanza? Te la danno la cittadinanza o no?
3: Sì, certo.
1: Ma
3: sì, certo.
1: Ho i miei dubbi. Certo. Alla mia sinistra, certo. Anna Rita Briganti, buonasera.
4: Buonasera a tutti. Togliamo la cittadinanza.
3: Ciao,
4: agli italiani, alle italiane, agli italiani che non sanno la nostra lingua.
1: Ma quella non spiccicava parola.
4: Perché la maggior parte
1: non spiccicava parola,
4: non riesce a scrivere.
1: Ma sono già italiani, sono già italiani.
4: Anche la signora italiana,
1: no, la signora
4: basta
1: è marocchina.
4: Umiliarla, è che molto
1: umiliarla?
4: Più preparata.
1: L'hanno umiliata i suoi,
4: è
1: i parenti che l'hanno
4: razzismo,
1: portata davanti al sindaco.
4: È puro razzismo.
1: Cioè, il sindaco
4: data.
1: È razzista.
4: È stato un atto razzista.
1: Il sindaco, dopo
4: è
1: tre volte un che uno
4: razzista.
1: Si presenta, non sai.
4: Ho trovato anche molto sgradevole, un po' bulletto. Come stai? Mi ha risposto Riyad. Ma c'era bisogno di raccontarcelo, l'ho raccontato anche a me in una trasmissione, ma c'era bisogno,
1: allora,
4: no sindaco,
1: un atto
4: non
1: razzista.
4: C'era bisogno,
1: ma che
4: un atto razzista,
1: ma non diciamo
4: la
1: cazzate,
4: cittadinanza
1: ma sei una vergogna,
4: data,
1: dai, su.
4: E si iscriveva gratuitamente
1: questa.
4: La signora a un corso di italiano che potrebbe,
1: cioè,
4: non essere portata per le lingue.
1: Parenzo, tu dici faccia,
4: no, la cittadinanza
1: ormai,
4: va data
1: e
4: non
1: poi
4: doveva decidere
1: anni.
4: Il sindaco.
1: Adesso vengo, alla mia destra il mitologico Piergianni Prosperini, buonasera.
3: Facciamo sentire
1: il suo motto.
3: Pensa a te chi hai riesumato. Pensa a te chi hai riesumato.
5: Ascolta,
0: sì, lo so.
5: Fighetta dei grigioni, riesumato, mica sono morto.
1: Senti il suo motto.
6: Non ti va bene, Camel e Barchetta, e tu resta qua.
1: Questo è il motto Prosperini.
6: Tappere il piroscopo, tappere il Camel e tu resta qua.
1: Questo è il motto Prosperino.
5: Ma c'è la signora.
6: Ma dillo, oh, noi lavoriamo, come dicono in meridione, fatichiamo. Che però per noi è nel DNA ed è normale.
1: Allora, Piergianni, scusami un attimo, ovviamente ha fatto bene il sindaco.
0: La signora
1: dice che bisognava dargli la cittadinanza.
5: Ma figuriamoci, se dopo 15 anni ancora non sa rispondere a come stai.
4: Ma non è vero.
5: Non gli ha chiesto un sonetto di Dante,
1: sì, esatto.
5: una biografia di Leopardi, gli ha detto come stai, come lega te ste, e gli hanno detto in Veneto come stetto, e lei gli ha risposto Riyad. E che cazzo, dai,
1: a casa dice.
5: Vuol dire che vive in un contesto di abbellinati assoluti, perché cioè dopo, ma non gli hanno insegnato neanche a dire dammi un pezzo di pane, compero là, cioè
1: questo oggettivamente, dai, fa impressione che uno non sappia nemmeno
5: dopo 15 anni
1: significa che viene tenuto in un certo
4: timida.
5: Non ti fa impressione,
4: ma
5: vuol dire che vive in una società
4: non aveva voglia di parlare
5: e allora torna al paesello.
4: Dove l'Italia è più italiana italiana di lei, signore, lei parla in dialetto, la signora invece conosce la sua lingua.
5: Etichetta, io non parlo solo in dialetto, parlo in italiano molto bene,
4: non lo dice, se non le dice.
5: Non mi dici parlo in dialetto, esatto, con quel tono lì, da suffragetta della minchia,
4: non sa neanche che è viva,
5: non sa neanche che è viva,
4: lei
5: ci deve piccicare per sapere che
4: è
5: viva. Che cosa mi porta
4: fino a prova
5: cos'è che mi porta?
4: La signora è molto più elegante di lei.
5: Oh, caspita,
4: almeno la sua lingua la parla senza queste volgarità.
5: Riad, come stai Riad? Un'eleganza.
1: Ma tu gli hai detto, scusami, tu gli hai detto che non parla italiano?
4: No, che parla in dialetto la signora, almeno.
5: No, io
3: scusami, posso chiedere,
5: parlo in dialetto, parlo in italiano, è lei che non sa il dialetto e che vive qui in Lombardia ignorando un ignorante.
3: Il dottor Prosperini, il dottor Prosperini ha usato un'espressione molto interessante: suffragetta della minchia. Se non sbaglio,
4: voglio dire,
3: ho colto questa, come dire, questa espressione molto.
4: Ma viva anche le suffragette!
3: Una perifrasi,
4: meglio suffragetta che
5: cibo per animali. Le suffragette sono cibo per animali.
3: No, ma come?
5: Se si dà il pasto alle tigre, ai leoni, alle pantere, alle iene,
1: alle suffragette.
4: Metaforicamente, sono l'aliena, non mi può dare il pasto.
5: Ci mancherebbe, metaforicamente.
1: Musica.
4: Meglio suffragetta che razzista.
5: Allora, e chi è che è razzista?
4: Beh, è razzista, trattare lui la signora in questo modo
5: trattare
4: da razzisti.
5: Come va trattata? Dopo 15 anni che sei qui, non sei l'italiano.
4: La signora è italiana. E pensate di renderla meno.
5: È razzista, Prosperini.
4: Sì, è razzista, secondo me sì.
5: Sì, dell'intelletto, dell'intelligenza, dell'educazione.
4: Certo che è razzista. Parlare in dialetto i cammelli. Andate a casa, ma vada lei a casa, se ne vada dall'Italia.
5: Questa è casa mia, bella mia.
4: Se ne vada dall'Italia.
5: Adesso sta a vedere che deve dirmelo lei, dove è casa mia.
4: Sì, non le sta bene la società multiculturale. La porta è lì.
5: Alla conca.
4: Vada via.
5: Alla conca.
4: Vada via.
5: La conca. I
4: sottotitoli.
5: La conca è dove una volta le donne lavavano i panni. Lungo il fiume.
1: La conca del Naviglio.
5: No, solo quella lì è la conca. Ogni tanto c'è uno slarghetto con le pietre e le donne andavano a lavare i piedi e lei lì che le gare andare
1: dici vai alla conca,
4: ma mestieri nobili, ma che cosa? Lei non sarebbe neanche in grado di fare, lei non saprebbe neanche lavare accanto al laghetto i panni, e quindi la signora è italiana, guardi che non mi offende chiamandomi Africa, perché l'Africa è un posto stupendo e meravigliosa, con una cultura enorme.
5: Ma perché non ci va? Sta qui in mezzo, ma va,
1: sta qui in mezzo alle bombe.
4: Io, sta qui in mezzo alle bombe. Io guarda, conosco altre lingue, non mi interessa questo dialetto.
5: Che lingua è che parlerebbe lei?
4: Ma io ne parlo diverse, mi dispiace per lei. Comunque vorrei dire alla signora di non mollare, faremo in modo che lei diventi formalmente italiana.
5: Ma io deve fare l'insegnante all'università. Deve andare alla normale di Pisa e insegnare lingue.
4: La signora.
1: Scusa, ma io non ho capito una cosa. Una che non parla italiano.
4: Questa è la versione del sindaco.
5: Ma come
4: però,
5: la versione? Hanno fatto un'intervista davanti a tutti.
4: Non fa neanche ridere questo fatto di Riad. E la verità è che il sindaco ha vissuto un momento di gloria in una catena di operazioni in cui lui è una formichina.
1: Ma gli hai dato del razzista, gli hai dato.
4: Beh, ha fatto un atto razzista.
1: Musica. Allora, io voglio affrontare con la signora Briganti e di riflesso anche con Prosperini, naturalmente, questa storia della legge Cruciani-Giordano che sta montando. Vedo che amico mio, però il quotidiano Open, diretto da Enrico Mentana, ha fatto un articolo su questa legge.
3: Non è diretto da Mentana, è editore Mentana.
1: Sì, quello
3: del
1: cazzo
3: giorno.
1: Diretto da Franco Becchi, sì, effettivamente.
3: La dottoressa Sara Menafra è la vice direttrice Sara Menafra del giorno. Perché non te ne frega
1: non
3: un
1: me
3: cazzo?
1: Ne frega nulla chi sono i direttori e i controdirettori.
3: Male, sbagli.
1: Ha detto che c'è l'endorsement quasi di Salvini, che è interessante questa proposta, e si tratta di una proposta molto semplice, in una riga: se entri dentro casa mia, lo ripeto per la centesima volta, perdi ogni diritto. Io ho diritto di sparare, ho diritto di ammazzarti, se voglio posso anche abbracciarti, se voglio posso mettermi a pecorina e prenderlo nel di dietro, eccetera.
5: Dice congiungerti carnalmente.
1: Sì, scusami Piergiani. Allora, questo è il punto fondamentale. Come lo giudichi questa cosa?
4: A parte parte che l'endorsement non mi stupisce, è una legge eversiva che si pone fuori dallo Stato di diritto, perché nello Stato di diritto la difesa non è mai legittima, è legittima solo, cioè non è mai legittima a priori,
1: solo quello che ha sparato là, secondo te, secondo
4: deve essere processato,
1: processato,
4: perché
1: uno che si difende a casa, è quello che vogliamo evitare,
4: dimostrare che sia stato proporzionato.

0: Io vengo a casa sua,
1: sì, venga,
0: le
1: venga.
0: Mollo due schiaffoni, le prendo la roba, lei come
1: io
0: si difende?
1: Io la denuncio e si becca
0: cosa
1: un bellissimo
0: cazzo denuncia
1: processo.
0: Che ho la maschera,
1: e la
0: ma pensa a sì, te, sì. Pensa a te, denuncia, vengono
1: certo.
0: Dentro, la stuprano, la menano, la
1: certo.
0: Bastonano, le portano via la roba, lei
1: io
0: cosa
1: la
0: fa?
1: Io la denuncio,
0: se non mi spara, cosa fa?
1: Di diritto.
0: Come fa a fermarmi?
1: Le forze dell'ordine.
0: Ma quale forze
1: allora
0: dell'ordine a casa?
1: Allora Cruciani, ammetti che non hai fiducia nelle forze dell'ordine.
2: Sì, ma non posso
1: e allora se fate quella legge non avete fiducia.
0: Ogni casa c'è un carabiniere fuori.
1: No,
0: che discorsi fa?
1: No, Cruciani Giordano allora
0: ma
1: non
0: va.
1: Hanno fiducia nelle forze dell'ordine.
0: Allora lei
1: datemi
0: viene aggredita mentre la stuprano.
1: Io chiamo aiuto.
0: I carabinieri
1: certo.
0: Mi stanno stuperando. Andate piano che così già che ci sono.
1: Perché se fanno sì vabbè queste battutacce non si usano
0: certo.
1: Neanche negli
0: che cosa
1: anni 80 si aggiorni. È molto
0: 80,
1: anni 80.
2: Scusami Per Gianni scusami devo dire una cosa. Tu sei d'accordo col fatto che uno può sparare dal balcone anche quando quelli scappano?
3: No,
0: allora,
3: balcone,
0: bisogna
3: dire,
0: cambiare la legge perché in
2: certo.
0: Questo momento la legge impedisce e discende uscire in strada.
3: Voi l'avete fatta, ma l'avete fatta voi, che cazzo devi cambiare?
0: È la legge che da 100 anni impedisce
3: la Lega
0: di
3: l'ha fatta,
0: uscire.
3: La Lega,
0: sì,
3: la Lega
0: io cosa c'entro?
3: Fatta.
0: Io sono di nord-destra.
3: Uccellino,
0: sono di nord-destra.
3: Che cazzo
0: è nord-destra? La potentissima nord-destra, il più potente partito di destra esistente
3: ma
0: adesso
3: dove?
0: Sul globo terracqueo.
3: Ma dove? Sto cazzo di partito.
0: Esageriamo un po'. Ma dov'è? Per la miseria uno può fare un partito che deve
2: scusa,
0: intervenire.
2: La tua legge. La nostra legge è molto chiara, quella mia è di Giordano. Salvini ha detto ok, andiamo avanti, vediamo. Interessante.
1: Sì.
2: La legge è molto chiara. Se tu entri dentro casa mia, perdi ogni diritto, non
0: certo.
2: Devi rompere i coglioni. Approvi?
0: No, devi andare fuori coi piedi in avanti, perché nessuno ti ha invitato. Perché non vieni a casa mia. Come una volta che si faceva, entrava il ladro e uno diceva Antonio, Carlo, vieni. Quello si spaventava e andava via.
2: Sì.
0: Adesso se dice Antonio ti dà una mazzata sulla testa.
2: Lei vorrebbe rastrellare Rogoredo, ne parlavamo prima.
0: Sì, e se qualcuno è contrario al termine di rastrellamento possiamo usare retata. Che è lei stessa.
2: Sì, lei è stessa.
3: Brutto
2: sì.
3: Passaggio.
2: Bisogna punirlo come? Rogoredo, come il sederino di un bambino.
0: Sì, come il sederino di un bambino.
3: Cosa vuol dire?
2: Bisogna
3: cosa vuol dire?
0: Pulire accuratamente, con più passaggi, acqua e sapone, acqua e legnate a quelli che ci sono e non vogliono andare via.
3: Come legnate?
0: Perché questi che
3: ma
0: sono
3: chi le
0: lì.
3: Dà? La polizia le dà le legnate,
0: ma
3: però non Prosperini.
0: Perché?
3: Non il Pier Gianni, che ormai è anche vecchiotto e claudicante.
0: Quando sarò sindaco cambiamo la legge e il sindaco può con un grosso manganello girare e mazzolare.
2: Scusi, secondo lei,
0: partendo da lui.
2: Lei è a favore anche alle ronde, a un po' alle ronde private?
0: Ostia, certo, intanto che non ci sono le ronde pubbliche, facciamo le ronde private.
2: Ma anche mazzolando le persone?
0: Un po' di mazzolattine non fa male.
2: La risposta della signora Brigata.
1: Perché?
2: Questo è fascismo. Questo è fascismo.
1: Fascismo l'abbiamo visto nell'orrore della storia,
2: alla
1: però
2: violenza,
1: vorrei ricordare ai neofascisti di oggi come è andata a finire. Fatevi una passeggiatina a Piazzale,
0: ma
1: ce n'è uno di fronte. Vorrei aggiungere, essendo io stata
0: a
1: Rogoredo diverse volte, che bisogna portare rispetto per persone che hanno una dipendenza e che vanno
0: ma
1: aiutate
0: certo,
1: e disintossicate, non
0: dei furgoni
1: uccise.
0: Con la
1: a
0: droga
1: me fa molto più
0: con
1: paura
0: la droga,
1: chi propende per i manganelli rispetto a una persona che
0: certo,
1: ha un'addiction
0: certo,
1: e che va curata.
0: Certo.
2: Musica.
1: I manganelli se li tiene.
2: Ferma. Allora.
1: E sono state elegante.
2: Volevo dire, prima della trasmissione la signora Briganti mi ha detto che è giusto aiutare in tutti i modi possibili un immigrante irregolare a rimanere in Italia.
3: Vabbè, ma
2: cioè,
3: questo sai.
2: Tu sostieni questa cosa. Cioè, un immigrato irregolare arriva in Italia e tu dici è giusto, che venga aiutato anche con qualche certificato finto di qualche medico, no? Di qualche medico per ricordare un'inchiesta che stanno facendo.
1: Che è in corso. Io ti contesto la definizione, perché ogni essere umano che va in un altro paese non è irregolare. Quindi è
2: non
1: una
2: è irregolare?
1: Persona
2: se uno si presenta qui non ha i documenti, che cazzo è?
1: Da un altro paese che fugge da guerre, da persecuzioni,
0: quali guerre,
1: di esprimere se stesso, va aiutato su un'inchiesta del
0: medici. Aiutato.
1: Aggiungo, Cruciani, che c'è l'indipendenza clinica. Quindi cioè, come fai a dire a uno psichiatra che non ha riscontrato uno stato di disagio nella
2: dunque,
1: persona
2: quei medici,
1: pizza,
2: quei medici che
1: di finire
2: che hanno impedito a un irregolare di essere...
1: E sono accuse politiche e strumentali perché
2: vergognati,
1: c'è un clima di odio contro le persone di origine straniera.
0: No, c'è un clima

0: odio,
1: di odio
0: contro chi stupra le nostre donne, picchia i nostri anziani, va in giro col coltello. Ma cambia, o se cambia, o se cambia.
1: È inutile che mi fa il segno, i bravi ragazzi italiani che lanciano le donne da un cavalcavia di 40
0: che
1: metri.
0: Era marocchino anche c'è lei.
2: No, non era marocchino quello, c'è
0: il sangue era marocchino.
2: No, era italiano,
3: no, italianissimo era.
2: Ma lo so, adesso lo so.
0: Di dove?
2: Ma non è che al nord non stuperano.
3: Ma
2: non è che al nord non stuprano, Pasperini.
1: Non permettetevi di attaccare chi viene qui in cerca di una vita migliore e fa i lavori che gli italiani non vogliono fare.
0: E a Rogorello sono in cerca della vita migliore.
1: A Rogorello sono da curare, è un altro discorso.
0: A stuprare le donne sono in cerca di una vita migliore.
1: Non c'è mai stato, sono persone malate che vanno curate. Io ci sono stata più volte.
0: Secondo me è meglio che ci rimanga.
2: Musica. Oggi Prosperini è veramente scatenato, è incredibile.
0: Ma no,
2: caro
0: cazzarola,
2: David.
0: Dai.
2: È scatenato, caro David.
0: Ma poi ci vuole la tirannide per 5 anni.
1: Come
0: ci vuole la
1: tirannide? Vedi?
0: Quando sarò sindaco, instauriamo la tirannide.
2: Prosperiniana.
0: Non c'è Prosperiniana, la
2: solo
0: tirannide.
2: Prosperiniana.
3: Voglio chiedere, scusa, voglio chiedere una cosa al dottor Prosperini. Mi piace, al dottor Prosperini.
2: Mi dica, ma, dottore, poi.
3: Lei, scusi, professore, sì, è medico, dermatologo.
2: Ma lei si farebbe controllare la pelle dal dottor Prosperini?
3: Soprattutto, esperto in malattie venere.
2: Che dici?
1: No, io non mi farei mai curare dal dottore che ha la camicia nera.
2: Vabbè, ma che c'entra?
0: E lei come è vestita? E lei di che colore?
1: Io un blazer, non ho una camicia nera.
0: Il blazer, la fighetta c'è il blazer.
1: La fighetta è il blazer, non ha la camicia nera.
0: E invece
1: io
0: il dottore
1: non metto la camicia nera.
0: I pantaloni neri e la camicia
1: io
0: nera.
1: Io non la metto la camicia nera.
0: Tu non metti la camicetta, l'uccellino del nido.
1: No, io non metto la camicia nera perché mi ricorda l'orrore della del storia.
2: Volevi chiedere, David, volevo dire
3: due cose. Primo, il dottor Prosperini intanto è dermatologo ed esperto in malattie venere.
0: Bravo,
3: soprattutto questo
0: e lei lo
3: la dice lunga.
0: E lei lo sa.
3: No, io non so niente.
2: Questo è interessante, questo è molto interessante.
3: La sa, seconda cosa che volevo chiedere al dottor Prosperini. Lei, dottore, avrebbe paura la notte ad andare a Rogoredo, ad esempio, con la sua
2: diciamo così, per la magnitudo, girare da solo,
3: ha paura lei, dottore? No,
0: perché io sono armato e quindi giro per
3: come
0: Rogoredo.
3: Armato?
0: A parte che io la sera non giro,
3: come armato?
0: Ma la sera io sto a casa, sta cosa.
3: Che cazzo fa la sera?
0: Ho la pistola col permesso. Chi è che vai a Rogoredo di sera? Cazzo vai a fare?
1: Ragione.
0: Dai. Ma non lo so io.
2: Ma come vai in giro armato tu?
0: Eh beh, quando occorre vado in giro armato.
2: Ma che pistola, quanto c'hai? E che pistole c'hai ancora?
0: Ho una Glock 45,
2: sì.
0: Una Glock 9x21, sì. Una Colt 45, una Smith & Wesson calibro 22.
3: Un arsenale.
2: Aspetta, fammi sentire.
0: E poi anche una 357 Colt Magnum, stupenda.
3: Ma quella è una Santa Barbara,
1: Ma chi gli ha dato il porto d'armi? Perché lei ha queste armi? A quale
0: perché
1: titolo?
0: Mi hanno minacciato quelli come lei? Istigati da lei.
1: Ma ha tolto il porto
0: mille volte, mi
1: ha
0: fatto quattro attentati. Quattro attentati alla mia vita. Alla vita di questo dolce Gesù, quattro attentati.
1: Non si paragoni, per favore, non si permetta. Non può avere queste pistole. Io voglio sapere a che titolo.
2: Perché se lo dice, sia che può averle, no? E se
0: è ignorante,
1: no,
0: non sai
1: cose. Una persona
0: allora,
1: che ha un arsenale
0: puoi
1: pericoloso.
0: Detenere in casa avendo la possibilità di avere anche un armadio blindato apposta, numero 2 pistole da tiro,
2: sì.
0: 6 pistole in
2: sono speciali. Hai tutti i permessi, altrimenti non lo diresti.
0: Ma ci mancherebbe.
2: E se qualcuno entrasse dentro casa tua, tu che faresti?
0: Gli apro un buco in mezzo alla testa, qui al centro.
2: Molto chiara questa cosa qua.
0: Ma perché deve venire a casa mia? Io vado a casa sua.
2: Samuele da Palermo.
0: Perché
2: deve venire a casa mia? Altra cosa molto interessante, per esempio, io i danni li chiederei, i risarcimenti ci dovrebbero essere nei confronti a favore non della famiglia del ladro morto, ma a favore del derubato.
1: No, non è così lo stato di diritto.
2: Tu sei a favore pure dei risarcimenti.
1: Lo diciamo anche a Giordano. Non è così lo stato di diritto.
2: L'attuale
1: stato di diritto prevede che se un uomo viene ucciso, giustamente
2: i suoi familiari
1: chiedano i soldi. Per me è giusto.
2: Non
1: è lo stato di diritto.
2: Quello vuole dare i soldi ai familiari
1: non
2: dei morti.
1: Non è che vuole, è lo Stato di diritto.
0: Vanno chiesti ai familiari i soldi dell'effrazione.
2: Certo,
0: aggiustare il portone, aggiustare le cose.
1: Ma queste sono sciocchezze
2: psicologiche. Anche i danni psicologici.
0: Cioè quello viene dietro con la pistola e io devo fargli il caffè.
2: Samuele da Fermo.
0: Sono tutti armati.
1: Non è vero.
0: Sono armati e assassini. E vanno abbattuti.
2: Dimmi, Samuele da Fermo.
1: Con le forze dell'ordine che non possono uccidere.
4: Io penso che questa legge, facendo un ragionamento di buon senso, è inapplicabile.
2: Non lo so, ma adesso è un principio, ma è inapplicabile, che vuol dire?
4: Tu
2: delimitiamo un perimetro per 50 metri, 100 metri, 200 metri fuori dalla tua proprietà.
4: Però scusami, Cruciani,
2: puoi sparare a un ladro, così molta gente non verrebbe nemmeno indagata, finito, morto, finito.
4: Ma tu reputi questo reato di violazione della proprietà privata più grave di altri reati?
1: Bravo.
4: Perché non è previsto che uno...
2: Allora, fermo, Samuele, siamo in conclusione, poi tanto Prosperini tornerà. Com'è il tuo motto storico? Dimmelo un po' in conclusione, così chiudiamo questo blocco.
0: È Barchetta e Ferro di Val.
2: Fermi tutti, per Gianni Prosperini, grazie, fermi.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
9: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
8: Scontata!
10: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
8: Più scontata!
11: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
13: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
14: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
15: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
16: La zanzara.
17: Pisciata urgente. Non ti vede la gente. Vuoi svuotarti facilmente? Usa la bottigliozza del tè. Ah, naturalmente.

0: Ciao Crux, ciao, porto il mio contributo alla diffusione della pipì in macchina. Ero al bar, ho visto questa bottiglia, il collo sembra abbastanza largo, quindi non solo sì, le bottiglie del famoso tè, ma anche questa può andar bene, e da un litro ci sta.
1: Ovviamente si passa qui dalla pulizia del buco del culo alla pisciata in macchina con molta facilità, altro grande filone, altro grandissimo filone. Però io vorrei soffermarmi.
2: Temi molto affini.
1: No,
2: temi molto affini
1: temi,
2: quindi non vedo.
1: Temi
2: molto
1: sensibili, affini. Temi molto sensibili, temi sentiti dalla popolazione più della legge elettorale.
2: I temi,
1: più della legge elettorale.
2: I temi sensibili sono quelli del Mossad, sono quelli della CIA, sono attacchi russi, la guerra ibrida, quelli sono temi sensibili.
1: Allora ti segnalo l'esistenza, non la conoscevo naturalmente, dell'ambasciata Topina. Non so se hai visto sul web.
3: Cosa vuol dire?
1: Esiste l'ambasciata Topina.
2: Ma è vero, pensavo fosse un fake.
1: No, l'ambasciata Topina accoglie e si prende cura. Aspetta, l'ambasciata Topina accoglie e si prende cura dei topi provenienti da condizioni di sfruttamento, maltrattamento o bisogno, dando loro una seconda casa e una nuova vita. Tra questi progetti,
3: sì,
1: a parte che come ci arrivano lì i topi? Come ci arrivano? Io vorrei capire, i topi, se volessero andare all'ambasciata Topina, come ci vanno? Portati da qualcuno?
2: Ma no, è un dettaglio, ma è tutta una stronzata. Tu ti fermi sui dettagli, è tutta una stronzata.
1: Il progetto Anime Topine ha lo scopo di onorare questa è bellissima, la memoria dei topi dell'ambasciata che hanno passato il ponte. Cioè, sostanzialmente, i topi che muoiono vengono onorati, come se ci fosse un cimitero dei topi con le anime dei topi. Bellissimo! Bellissimo! Senti la fondatrice dell'ambasciata Topina.
4: Oggi torno a parlarvi dell'adozione delle anime dei topi uccisi durante la sperimentazione animale. Però intanto benvenuti in questo posto che si chiama Eremo delle Anime.
1: L'eremo
4: l'ho realizzato
1: delle anime.
4: Nelle ultime settimane dentro l'ambasciata Topina, è uno spazio separato dalla zona dei topi.
1: L'eremo delle
4: e
1: anime.
4: L'ho creato proprio con lo scopo di dare voce e visibilità ai topi da laboratorio e sensibilizzare contro la sperimentazione animale.
1: L'eremo delle anime contro i topi per la sperimentazione animale. Ragazzi, forse non hanno capito questi signori, adesso parlando seriamente, questa è chiaramente una follia, la casa dei topi, l'eremo dei topi,
3: direi,
1: le anime dei topi. Persino tu riconosci che
3: ma
1: è una follia.
3: Persino, no, a me fanno schifo i topi, ma
1: no,
3: figurati,
1: ma per dire,
3: ma non
1: fare un cimitero dei topi o le anime dei topi.
3: Ma in generale,
1: ragazzi,
3: ma le anime
1: io,
3: dei
1: ma
3: mortacci,
1: non
3: ma che me ne frega?
1: La sperimentazione sui topi è fondamentale per l'avanzamento delle scoperte scientifiche, per guarire dalle malattie.
3: Ma per forza.
1: Ragazzi, ma che dobbiamo
3: bisogna
1: fare?
3: Bisogna fare esperimenti. No, ma i farmaci vanno testati.
1: Mors tua vita.
3: Ma no,
1: mea.
3: Sono dei topi. Ma perché
1: parliamo
3: dei topi?
1: Che ne so io, perché c'è l'ambasciata Topina, senti.
4: Se io fossi un topo da laboratorio, vorrei essere salvata. Vorrei vivere libera, almeno gli ultimi tempi che mi restano. Se fossi un topo da laboratorio, sarei felice di sapere che qualcuno parla con i miei carcerieri per liberarli. Se fossi un topo da laboratorio, appena fuori urlerei a tutti quello che succede là dentro. Parlerei dei miei amici, griderei le loro storie e pregherei chiunque di parlarmi.
1: Bellissimo, tu ti rendi conto della bellezza di questa cosa qua, della straordinarietà dell'ambasciata Topina. C'è gente che si batte per la fuga dei topi dai laboratori e perché siano salvati. È incredibile, non si può stare zitti, là dentro muoiono a centinaia di migliaia, sostiene la fondatrice dell'ambasciata Topina.
4: Se fossi un topo da laboratorio e qualcuno dicesse che no, non si può dire, che bisogna stare attenti a comunicare, io mi dispererei e griderei che non si può proprio stare zitti, perché là dentro muoiono decine, anzi centinaia di migliaia.
1: I miei fratelli uccisi nell'oblio, i miei fratelli topi uccisi nell'oblio. Questa ci crede per davvero, senti.
4: Se fossi un topo da laboratorio, all'improvviso capirei che certo, non mi hanno ucciso, ma forse non mi hanno nemmeno davvero salvata. Anzi, c'è chi ancora mi sta usando per parlare di benessere animale. E così, mentre i miei fratelli vengono uccisi nell'oblio, io muoio dentro.
1: Vabbè, questo era un po' incomprensibile. Andiamo avanti. L'ambasciata Topina, bellissimo. Vincenzo da Caserta. Prossimamente faremo una grande battaglia. È giusto salvare l'anima dei topi morti da laboratorio oppure no? Vincenzo da Caserta, vai.
5: Ciao, parlo con quel cretino pezzo di merda di Cruciani.
1: Per carità, sono qui, amico mio, sono qui, sono qui. Ma non sei particolarmente cattivo, però.
5: Volevo parlare di quella stronzata di che chiami legge, di tu proposta da te, da quell'altro cretino.
1: Sì, sì, chi è? Giordano, ma... sì, Giordano, la, sì, la mitica, chiaro, la lui, mitica legge Crux Giordano, che come già detto
5: quella
1: in
5: merda,
1: apertura,
5: dici,
1: in
5: merda,
1: sì, va benissimo, in apertura di questa disgraziata trasmissione è stata, non dico battezzata ancora, ma lo potrebbe essere, dal signor Salvini, dal signor Salvini.
5: Vai, aiutami, Vincenzo, aiutami a dire, altre menti eccesse.
1: Sì, ma vabbè, allora dirti, che vuoi?
5: Volevo dirti, ma hai mai pensato che con questa legge di merda potresti dare, diciamo, adito a chiunque coglione, tra, e abbiamo visto che ne chiamano tantissimi, sì, a questa trasmissione, sì, di poter giustificare qualsiasi cazzo di omicidio dicendo...
1: No, è una stronzata questa, è la classica cazzata.
5: Vedi il caso di Pistorius, la fidanzata,
1: è la classica cazzata, perché è chiaro che si applica a situazioni in cui ci sono dei rapinatori, ci sono dei ladri, in questo caso si applica, è chiaro che se spari a uno che non faceva il ladro ti attacchi al cazzo, che ti devo dire, questo è il punto, no? Dai.
5: E invece io dico no, quella io ho pensato fosse
1: vabbè,
5: un ladro,
1: Andrea da Vilnius, non rompere i coglioni, Andrea da Vilnius,
2: bello, intanto grazie perché Vilnius, fammi dire perché Vilnius, sì, beh, io ho grande rispetto a chi sta
1: male,
2: a Vilnius,
1: però so caschi male,
2: stanno, me ne fotto, ma io ho grande rispetto non per questo qui, ma chi sta a Vilnius perché stanno al confine con la Russia.
1: E allora
2: Putin,
1: che c'è? Cioè,
2: e
1: combattono quindi, per la libertà,
2: no,
1: secondo
2: sono
1: te,
2: degli eroi, sono degli eroi. Io manderei lì, io manderei la NATO al confine lì, pensa te. Io vabbè, manderei la NATO lì.
1: Sì, la NATO un altro confine, Andrea, dimmi Andrea.
6: Forzo. Eh? L'inverno scorso ho avuto la fortuna di andare in Russia,
1: sì, allora?
6: Febbraio 25. Tira un'area di ordine e disciplina.
1: Ah,
6: ordine e disciplina.
1: Ah, no, questo non c'è
6: quando
1: dubbio.
6: Quando camminavamo intorno al Cremlino, alzavo la testa, vedevo quattro cecchini pronti ad ucciderci al primo chiaro. Ed è una
1: dubbio.
6: Cosa vabbè, che proporrei al
2: così,
6: sindaco
2: questo...
6: Sala per Milano. Serve una società
2: i cecchini
6: disciplinata
2: dove,
6: e ordinata. In ma Italia stiamo concedendo
2: regime,
6: libertà effimere. Io ho fatto la boccone, ma com'è possibile
2: la
6: che il dibattito politico il dibattito politico
2: e vuole la
6: è arrivato a parlare
2: cioè
6: dei bagni
2: la
6: dei
2: vuole la
6: della Bocconi, dei bagni
1: vale,
6: dei transessuali, che io chiamo
1: vecchia,
6: i bagni
2: ma
6: dei mediati.
2: Ma non c'entra niente, è superata,
1: dai.
2: Stupido, Cruciani in sedicesimo. Sei un Cruciani russo, tu.
1: Ma che c'è?
6: Ma non sono un Cruciani russo. Parenzo, sai cosa mi differenzia da te?
2: Sei un poveretto, Cruciani russo.
6: No, tu sei un poveretto, perché quando si il conflitto israelo-palestinese di cui non me ne frega un cazzo e di cui ho una soluzione
2: chiaro,
6: molto particolare, ovvero bomba atomica sull'uno e bomba atomica sull'altro, quando si parla di Israele come paese oppressore vuoi dare il premio Nobel per la pace a Netanyahu, quando invece si parla della Russia che vuole semplicemente che un suo ex avamposto non entri nella NATO, tutto è brutto e cattivo, brutto e cattivo.
1: Cioè tu dici
6: Putin,
1: due pesi e due misure su Russia e Israele,
6: esatto.
1: Va bene, Marco da Prato.
5: Ciao, allora secondo me Mollo ha sbagliato tutto,
1: sì,
5: perché lui dopo aver sparato,
1: Mollo, stiamo parlando di quello di Alba, no? Di quel signore di Alba.
5: Esatto, esatto. Lui dopo aver sparato, lui ha sbagliato perché ha chiamato la polizia, lui doveva prendere una bella palla e sotterrarli.
2: No, ma non complimenti, bellissimo, ma complimenti, fare un altro reato.
5: A mangiare dei bei ravioli cinesi e brindare alla loro salute e soprattutto alla sua.
1: Caro Marco, capisco il tuo slancio.
2: Complimenti,
1: capisco che in fondo al cervello di Marco c'è una persona che giustamente sta dalla parte delle brave persone, non dalla parte dei ladri. Dunque, in qualche modo io mi ci riconosco in Marco, in questo slancio, in questo slancio verso la giustizia. Però, caro Marco, non si può sotterrare uno, anche perché ormai non riesci a farla franca, diciamo la verità. Anche se uno volesse, io non lo voglio ripetere, anche se uno volesse fare questa operazione, ammazzare uno e poi sotterrare, e ripeto, anche se uno volesse fare
2: questo qui
1: io
2: è pure
1: non lo
2: fascista
1: fare.
2: Questo qua sto maledetto magari.
1: Che ne sai tu Marco, allora, sei ammiratore del, Peratone, sei ammiratore del Peratone,
5: certo, allora io
2: certo,
5: ti dico soltanto con sua eccellenza le avrebbero dato un premio, l'avrebbero premiato in Campidoglio veramente, altro che. Comunque voglio dire un'altra cosa, scusami, se una donna fosse stata minacciata di violenza soprattutto anche sessuale eccetera, e lei gli avesse sparato al suo a quello che voleva violentare, ecco. Cioè, lì allora sarebbe andato bene, cioè,
1: no,
5: nel
1: per,
5: senso,
1: me benissimo,
5: cioè,
1: per me benissimo,
5: anche per
1: me benissimo,
5: anche
1: ma sarebbe
5: me,
1: stata,
5: ma
1: sarebbe certo,
5: pensanti.
1: Bravissimo, esempio ottimo Parenzo questo qua, uno per reagire a una violenza sessuale, ha il diritto di spararti,
2: una delle
1: per me
2: più
1: sì,
2: grandi puttanasse mai dette,
1: una donna, se avesse sparato a un violentatore, mettiamo un gruppo di violentatori cosa, che si avventano
2: bene,
1: su una donna, e
2: ma,
1: lei
2: ma
1: spara e ti uccide, no come
2: che esempio, no ma dimmi grazie di esempio, ma siete di un'ignoranza, siete
1: rara, Marco ha fatto un ottimo esempio,
2: È un poveretto.
5: No, ma che poveretto. Allora, ascolta, Parenzo, se tutte le volte tu cammini ti pesti il cervello, quindi guarda, lascia perdere.
2: Cosa faccio?
1: No, ti pesti il cervello.
5: Ti pesti il cervello mentre cammini.
2: Ma cosa fai tu a Vilnius? Cosa fai?
1: No, quello è un altro coglione.
5: No,
1: questa
5: è
1: questo
5: è
1: un
5: altro. Ma
2: se ne è già andato il coglione di Vilnius.
5: Scusa. A Vilnius solitamente la gente ci va a
2: puttane. Sono tutti talmente idioti che uno vale l'altro.
1: Pasquale da Ginevra.
2: Esce questo da Ginevra adesso.
1: Sentiamo da Ginevra.
5: Sì, da Ginevra. Che l'ho contestato breve e circonciso come te, Parenzo.
1: Dimmi Pasquale, dimmi.
5: Basta con queste sceneggiature.
1: Cioè?
5: Basta. Cioè? Questo dirottamento è finto come le peggio serie di serie B.
1: Tu lo sai che non lo dici solo tu, ma lo dicono anche autorevoli commentatori, o lo fanno capire che non credono nel vero dirottamento. Da chi sarebbe stato messo in scena questo dirottamento? Tanto lo sappiamo.
5: Ovviamente da Bibi Netta Merda.
1: Scusa, Netanyahu avrebbe creato. Cioè, secondo te, Netanyahu avrebbe fatto finta di. Dai,
5: ma l'hai visto? Giuseppe, ti prego, ma l'hai visto?
2: L'hai visto?
1: Ma tutto questo per
5: che non ha mai volato. Ma si trova lì in prima fila
2: chi?
5: E ci arriva con la maglietta sporca di sangue. Ma che è questo? Terrore ad alta quota? Che è sta stronzata?
1: Scusa, secondo te se avesse davvero progettato un finto
2: falso,
1: dirottamento, un finto tentativo di far cadere l'aereo, eccetera, avrebbe utilizzato quella persona lì, eccetera, eccetera. Dai, su.
5: Ma sì, per farla apparire una cosa comune, ma tu hai mai visto un pilota che sale su un aereo per Tel Aviv
1: dunque,
5: oggi con un coltello addosso?
1: E dunque,
5: a Tel Aviv con un coltello.
1: E dunque tu dici che è tutta una macchinazione di Netanyahu per poi.
5: È tutta una macchina informazione perché lui ha bisogno.
1: Com'è
5: di
1: che l'hai chiamato
5: casino?
1: Tu? Come l'hai chiamato?
5: Bibi Netta Merda.
1: Pasquale da Ginevra, fermi tutti, fermi tutti.
7: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
11: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
12: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
11: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
13: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
16: La Zanzara,

0: Quindi fammi capire, tu non hai responsabilità per l'avanzamento della destra, non c'entri niente con l'influenza delle persone che iniziano a votare più fascisti, però nell'ordine ti vanti di aver bloccato la legge Zan, bloccato la legge consenso minuto per minuto, e adesso proponiamo addirittura un disegno di legge con Giordano.
1: Ma non c'è dubbio.
0: Ma vergognati.
2: Ma oltre a legalizzare le armi, Cruciani, spingiamo per legalizzare sta cazzo di droga. Ce la facciamo o no nelle prossime elezioni?
1: Non è un argomento molto di destra, tant'è che ogni volta che io parlo di questa roba qui della droga, molti dicono, ma la droga, eccetera, non è un argomento che interessa la gente. Come no? Una marea di gente si riempie di carne, come sai, caro David, si riempie
3: sì,
1: di
3: so
1: carne.
3: Quante,
1: e dovremmo legalizzare.
3: Veramente tanti anni che non faccio nessuna cannetta, vabbè. Anche perché sto invecchiando. Te lo dico, non faccio più nessuna cannetta.
1: Che c'entra l'invecchiamento? È pieno di gente di 50-60 anni che si ammazza di carne.
3: Ma non mi va più perché non fumo più da 10 anni. Ma non attocco sigaretta da 10 anni, ogni tanto qualche sigaro, magari con un bel whisky. Ma cannette zero, nel senso che anche quando. A me in particolare, se vuoi sapere, piaceva molto la Maria, l'erba, quella che si chiamava erba.
1: Non piaceva l'erba, lui piaceva l'erba.
3: Non piaceva l'erba. Sciocco. A Padova dicevano sempre sciocco. Voi sciocco.
1: Sarebbe cioccolato. Che sarebbe
3: sciocco. No, sciocco era. Era la. L'hashish, mi pare, non mi ricordo, ma io non ho mai fumato quello. Solo ogni tanto qualche foglietta di marijuana che qualche amico rollava. Qualche amico del liceo classico.
1: Ma se te le sei fatte fino a qualche mese fa.
3: Ma sei uno stronzo, ma lo direi, non ho nessun problema. Sono 10 anni che non fumo, che non metto in bocca la sigaretta. Che cosa vuoi da me? Cos'è sto babà del cazzo che fai tutte le volte?
1: Ernesto da Bologna. Ernesto da Bologna, fermo, dimmi.
4: Ciao. Allora, niente, rispondevo a Parenzo, che ieri, a proposito, per l'ennesima volta, a proposito di Mario Ruggeri, che lo definisce un assassino che gli merita quei 14 anni che gli hanno dato, poi adesso di questo ragazzo Roberto Mollo, che si è difeso e ha ucciso
1: un gigante,
4: una
1: assoluto, un eroe.
4: Io mi volevo, se mi permette, Cruciani, soffermarmi su questo aspetto qua. Cioè, Parenzo, quando parla di questi personaggi, sono sporchi assassini, è sbagliato difendersi, e da una parte lo posso anche giustificare, ma poi quello che a me mi fa incazzare è che quando sento Parenzo difendere Netanyahu, che per carità ha subito un attacco il 7 ottobre 2003, non è che si è è andato a Gaza e ha fatto 74.000 morti, cioè 75.000 feriti, 21.000 bambini, lo dico. Aprire la pagina.
3: È una guerra, voluta, scatenata da quegli infami criminali maledetti di Hamas.
4: Parenzo,
3: che
4: mi devi far parlare, perché quella che tu chiami guerra, quelle che tu chiami guerra.
1: Lasciamo perdere adesso. Ernesto sta dicendo.
3: Basta però questa cosa.
1: Ernesto sta dicendo una cosa, però molto semplice. Ci sono due pesi e due misure, come al solito nel tuo atteggiamento. Sì, certo che sono diverse.
3: Non c'entrano niente.
1: Ma tu ammetti il diritto all'autodifesa di Israele, non all'autodifesa di Mollo, all'autodifesa di Roggero, e questo è il punto fondamentale, il principio che è sbagliato. Si difende Mollo, si difende Roggero, si difende Israele. Tu per coerenza dovresti essere dalla parte di Roggero, dalla parte di Mollo, invece li attacchi, non sono situazioni diverse. Uno si difende da un assalto, tu pensi che Israele si stia difendendo da un assalto?
3: Da un assalto? Da un attacco terroristico.
1: Non è un assalto. Davide da Napoli, dimmi.
5: Caro Peppe Cruciani, io ho il disonore di intervenire in questa tua cazzo di trasmissione.
1: Disonore, come Parenzo parli, il disonore, perché è un disonore intervenire.
5: La pensi come Parenzo? Le cazzate che sento tutti i giorni.
1: Sì, vabbè, intanto stai qua. Dimmi.
5: Sparate cazzate una
1: e quali sarebbero?
5: Le cazzate su Roggero, come? Roggero è un delinquente, andai in galera, punto e basta. 14 anni e 9 mesi, gli è andata di lusso.
1: È arrivato lui, è un delinquente. È arrivato lui. Davide Dana, ma vergognati.
5: Certo,
1: è una bravissima persona.
5: È una persona per bene.
3: No, aspetta, per bene, però per la giustizia. Però scusami, no, puoi dire per bene.
5: Questa cazzata, siamo in un mondo di merda. Sì. Non potete legittimare determinate azioni, è assurdo quello che fate.
1: Io sto legittimando esattamente la reazione di Roggero, la sto legittimando, la vorrei trasformare in legge, pensa te, la legge Cruciani Giordano, questo è il punto.
5: Ma quale
1: Far West? Ma il Far West lo fanno gli altri, i ladri lo fanno il Far West, i ladri lo fanno il Far West.
5: Se ti insegue ti uccido, un'altra cosa.
1: Ma che insegue?
5: Se vado a minacciare il fidanzato di mia figlia, un'altra cosa. Sembra
1: adesso state
5: tutto.
1: Ricostruendo la vita di Roggero, è andato a minacciare il fidanzato della figlia o l'ex fidanzato. Ma che sei? Ma che sei? Un investigatore privato? Che sei? Che cosa sei?
5: No, perché se una persona lo fa per abitudine.
1: Senti Davide, Roggero, tu a Roggero gli dovresti pulire i piedi, capito? Gli dovresti lustrare le scarpe. Dovresti andargli a lustrare le scarpe a Roggero, è chiaro?
5: A quella latrina, ma per cortesia, deve andare in galera. 14 anni
3: già in galera.
5: Di lusto.
1: Ciao Davide, ciao.
3: Ehi, già in galera.
1: Allora, caro Parenzo, adesso sobbalzerai dalla sedia dove sei seduto in questo momento. Perché ti presento un personaggio.
3: Non mi posso neanche arrabbiare.
1: Che all'inizio è venuto qui mascherato, voleva restare, come dire, senza far vedere il suo volto. Poi, prima di entrare in studio, ha deciso: no, ci metto la faccia. Sì. E voglio le cose per cui mi batto le considero importanti, altri le considerano orribili queste cose qui, e dunque non vengo più col il passamontagna. C'era un passamontagna nero che è accanto a me, che adesso si è tolto. Lui è il leader italiano di un movimento che si chiama White Lives Matter. Buonasera, buonasera.
6: Buonasera Cruciani, buonasera.
1: Lei si chiama Marco, fondamentalmente.
6: Chiamo Marco, adesso sì, non voglio scendere.
1: Non vuole dire il cognome lei?
6: No, non voglio dire il cognome perché essenzialmente VLM impone un certo tipo di privacy.
1: VLM sembra privacy. una marca di abbigliamento. Sì.
6: Faccio per essere
1: doppia V.
6: Nel senso che io qui sto a rappresentare delle idee, sono a rappresentare.
1: Aspetta,
6: delle idee e non a parlare di me stesso. Io porto avanti un'idea, avanti delle cose.
1: Sì.
6: Belle, ma se non sai neanche di cosa sto parlando.
3: No,
6: dire.
3: Ma già capito.
6: Finalmente c'è l'occasione, invece, scusami, di parlare di questa crisi sociale che sta distruggendo l'Italia. Che ormai...
3: Ma io chiamo Aldo Bonomi, un sociologo, per parlare di crisi sociale. Non parlo con te di crisi sociale.
1: Aspetta. Dunque, lui sostiene, potremmo chiamare questo tuo movimento di cui sei a capo una specie di movimento suprematista. Sì.
6: No, assolutamente no.
1: Movimento suprematista bianco.
6: No, è sbagliato.
1: Io lo chiamo suprematista bianco.
6: Lo chiami tu, ma è erroneo, perché suprematista vorrebbe dire avere supremazia su altri gruppi etnici. Non è così. Noi chiediamo una remigrazione massiccia.
1: Una remigrazione massiccia.
6: Per fare in modo di ristabilire l'equilibrio che c'era prima.
1: E qual è l'equilibrio, diciamo, per te ideale, per non diciamo, distruggere l'etnia italica?
6: Allora,
1: diciamo, no?
6: Almeno diciamo che il 95% di quelli che sono gli italiani nativi dovrebbero popolare il paese, altrimenti si creano delle sacche.
1: Fino a quando possono arrivare? A che percentuale possono arrivare gli immigrati, cioè gli stranieri?
6: Allora, White Lives Matter dice 1%.
1: Tu dici il totale dell'unità non deve superare l'1%, dunque quante persone remigreresti adesso?
6: Ma io remigrerei tutte quelle persone che non si sono riuscite ad adattare, per cominciare, con quello che è il nostro tessuto.
1: Ma
6: si decide perché si vede benissimo. Il nostro tessuto culturale.
3: Lei ha un tessuto culturale.
6: Un attimo.
3: Ma, certo, ma perché lei ha un tessuto culturale?
6: Ma scusami,
3: etnico, lei ha un tessuto etnico?
6: Certo, ma perché
3: lei ha un tessuto culturale ed etnico?
6: Allora,
3: uno che ha il volto come. Scusami, perché.
1: No, però che c'entra? Assomiglia un po' al dottor Bovino, devo dire.
6: Il discorso qui è semplice. Se noi portiamo delle società dentro la nostra non sono compatibili col nostro tipo di civiltà, perché sono
3: che civiltà lei? La civiltà del rincoglionito.
6: Lei, personalmente,
3: quale civiltà porta? Penso, quella del rincoglionito. Perché uno che viene in studio alla Zanzara in una giornata lavorativa è un rincoglionito. Questa è la base di partenza.
6: Quindi
3: la sua è la civiltà del rincoglionito. Questo è stato. Perché non è a lavorare a quest'ora? Perché non è a lavorare?
6: La società occidentale
1: si mette vicino al microfono.
6: La società occidentale
3: vive, ma non c'entra cosa faccio io.
6: Io sono qua a portare un messaggio, non sono qua a parlare di me stesso.
1: Posso
6: il punto qui, no, il punto no, ho finito però il pensiero mio.
1: Dica.
6: c'è una società occidentale avanzata,
1: sì,
6: che si relaziona, dove? Si relaziona sul senso di colpa, sulla cortesia. Una società meno avanzata, che è quella, del, quella degli arabi,
1: sì,
6: quella del terzo mondo, sì, ok,
1: africani,
6: che invece
1: arabi
6: si basano sulla paura, sul relazionarsi con gli altri con la paura, anziché con la cortesia e col senso di colpa.
1: Fermo un attimo, un secondo.
6: Se noi mettiamo insieme due società del genere, quelli che usano la cortesia, quelli che usano la mediazione, soccombono, perché d'altra parte non viene percepita questa cosa
1: lei dice...
6: e si passa alla paura, alle minacce, e andiamo noi si torna indietro anziché andare avanti.
1: Lei dice una cosa, nell'anno 2065 gli italiani saranno una minoranza,
6: Poi dunque
1: fermiamo l'immigrazione,
6: sì,
1: e in un altro volantino vostro,
6: sì,
1: insieme a una croce celtica, c'è anche un'etnia genera una cultura che a sua volta genera la storia di un paese, dunque la nazione è priva di ogni cosa, giusto?
6: Certo, la nazione non è soltanto un perimetro geografico.
1: Diversità significa meno persone bianche, inclusione significa escludere le persone bianche, equità significa rubare le persone bianche. Dunque i bianchi sono in pericolo secondo lei oggi in Italia?
6: Non solo, ma
1: sono in pericolo oggi.
6: Sono in pericolo, ma non c'è solo questo. C'è anche un discorso di tensione razziale che noi vogliamo, fare in modo di moderare anche la tensione razziale, che è forzata in una situazione in cui mettiamo delle società che non c'entrano niente a coesistere sullo stesso territorio,
1: cioè,
6: per esempio, competere per lo stesso territorio.
1: Gli africani non possono coesistere con gli italiani.
6: Ma se accetta il nostro stile di vita, sì, ma però devono essere in una certa misura.
1: Quanti?
6: Nell'1%
1: l'1%
6: di totali.
1: Dunque dovremmo buttare via milioni di persone.
6: Non è buttare via, è mandare a casa, ragazzi. È mandare a casa. Perché noi abbiamo bisogno qua di avere una società omogenea.
1: Omogenea.
6: Io qua mi sento come l'aeroporto. Io vado in giro per strada e trovo l'arabo e l'africano, il cinese. Io non c'è più Italia qua. Non c'è più Italia. È un discorso di razzismo. Perché io non sono mai stato razzista in vita mia, però vedo della gente che diventa razzista, non è mai stata, perché si trova in mezzo delle tragedie, si trova in mezzo delle prepotenze, delle violenze. Io ricevo i messaggi privati di 20 persone che mi dicono: cosa volete fare voi di White Lives Matter? Fate qualcosa. Io, ci stiamo provando. Io ho 3 mesi soltanto che sono qua, ok? Questo è il punto.
1: Fermiamo.
6: Okay, adesso facciamo parlare gli altri.
1: Aspetta, fermiamoci un attimo.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta. Per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Luce. Gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
13: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
12: Ma tutto?
13: Tutto.
12: Ma chi? Ma come?
13: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
14: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: vi presenta Borse in diretta.
17: La prospettiva di una pausa al ciclo di rialzi dei tassi da parte della Fed risolleva le borse europee che terminano in rialzo l'ultima seduta della settimana. Il FTSE MIB di Milano chiude in progresso dello 0,49%, mentre sembra passata la tempesta sui titoli di Stato, con lo spread tra BTP e Bund tornato sotto quota 120 punti. Anche il calo del prezzo del petrolio contribuisce all'ottimismo sui listini, con il Brent sceso in area a $100 e il WTI sui $90 al barile. A Piazza Affari dominano ancora i titoli tecnologici, guida ST in rialzo di quasi 7 punti, seguita a stretto giro da Tecnoprobe e Prismian. Contrastato il comparto bancario, tra i cali più consistenti figurano Piper e Unicredit. Maglia nera del listino per TIM e realizzi su Fincantieri dopo i guadagni di ieri. Sul valutario il dollaro cala dai massimi della vigilia con l'euro-dollaro sotto 1,13. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
18: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
19: Finalmente, Franz, con che dati?
18: Ah boh, sì, ma non posso fare tutto io.
19: E chi lo fa?
18: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
19: Tipo Pantera quello col TH?
20: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
21: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
22: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
23: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
24: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
25: La Zanzara.
26: David, amico mio, quanto vorrei farmelo infilare da te un bel ditino nel culo!
1: Benissimo, vi ricordo naturalmente Ticket One, il primo spettacolo 7 novembre a Roma che ve lo mette nel culo. Visita urologica per bello. I possessori di biglietto. Però io tornerei, bello. Caro David, tornerei a questo personaggio che ci mette la faccia. Dunque, da un certo punto di vista, aspetta,
3: è un nazista.
1: Ma fammi finire,
3: è un nazistello.
1: Ma fammi finire.
3: È solo un nazistello. È solo un nazistello.
6: È solo ignoranza.
3: Scusami, io vedo anche il simbolo White Pride Worldwide.
6: Estrema destra, ma non sono fascista. Il fascismo è una cosa, non c'entra con l'estrema destra.
3: Il potere bianco, scusami, io leggo qui White Pride Worldwide. Il potere bianco è una cosa che in America dice il Ku Klux Klan. Ok?
6: Ma
3: siamo d'accordo su questo?
6: No, non so, ma anche se fosse, ma anche se fosse
1: lei ammira in qualche modo il Ku Klux Klan, dicono cose giuste, qualche cosa di giusto lo dicono i signori del Ku Klux Klan, quelli col cappuccio.
6: Allora, il punto è questo, che il Ku Klux Klan, cosa si intende per il Ku Klux Klan?
1: No,
6: quelli del cinema che bruciavano le persone. Quello è un falso storico,
1: non bruciavano le persone quelli del Ku Klux Klan.
6: A me risulta che non fosse vero.
1: I signori del Ku Klux Klan
6: non risulta.
3: Non risulta, sto coglione non risulta, che ti devo dire? Allora, l'hai invitato tu, questo idiota, l'hai invitato tu, uno che dice che non gli risulta, la giravano con le torce.
6: Con le torce non vuol dire da fuoco a nessuno.
1: Per
6: favore, dai,
1: allora,
6: con le torce.
1: Sì, con le torce.
6: Però dove sono i morti? Non sono stati
1: così. Hanno ammazzato un sacco di gente.
6: Ma dove sono? Ma è storico. Vabbè, dove? Comunque,
1: tra gli slogan che hanno questi signori, cioè stranieri fuori, paesi bianchi per i bianchi. Aspetta, aspetta. Paesi bianchi per i bianchi, dunque paesi bianchi per i bianchi che devono essere in stragrande maggioranza, lo dice lei,
6: Sì, perché l'Europa è sempre stato un continente bianco, allora, completamente
1: ancora,
6: bianco.
1: Cosa aspetti ancora, uomo bianco, che sia tuo figlio il prossimo? Non permettere che questo accada. White Lives Matter, cioè il nero che punta il coltello verso un bianco. Ora abbiamo accanto a noi, di fronte a te, accanto a me, io ho il mitologico Modu Gay. Buonasera, signor Modu Gay, buonasera.
0: Buonasera.
1: Questo
0: buonasera.
1: Qua che cos'è quello espresso da questo signore? Che cos'è? Razzismo puro?
0: No, allora,
1: cioè andrebbe
0: No, fatemi parlare, visto che lui ha fatto un monologo.
1: No, non ha fatto
0: un monologo.
1: Non
0: scusate.
1: Ha fatto nessun monologo.
0: No. Tutto il primo tempo
1: ha attaccato. È stato attaccato.
0: Okay, benissimo. Ok, allora rispondo, dico io. Allora, davanti a me ho un ignorante, è uno stupido, uno che non ha capito un cazzo. Perché? Se davvero oggi mi parla di bianchi, mi parla di italiani che fino a ieri in Germania, in Francia, in Svizzera, in America venivano davvero maltrattati, vuol dire che non ha capito niente, che parla di bianchi, perché in quei paesi dove andavano erano bianchi contro i bianchi, quindi davvero non ha capito un cazzo, e spero che la storia gli insegni qualcosa. Poi parliamo di percentuali, parliamo, non le ho interrotto, quindi non mi fa interrompere, e no perché lei ha parlato.
1: Come lo consideri?
0: No, tutto qua.
1: Un razzista,
0: un fascista, un ignorante, un testo di cazzo, se posso dirlo. Benissimo. Poi se si intende di economia, se perché si parla dell'1%, davvero vuol dire che in questa Italia, se domani davvero tutti gli stranieri si fermassero, col cazzo lavano il culo di tua nonna e di tuo zio e di tuo papà. Col cazzo lo lavano il culo tuo e di tua nonna e di tuo papà e di tuo zio.
2: La nostra storia, non ce ne frega un cazzo.
0: Ascoltami. No, non mi deve cagare il cazzo perché fino adesso non ho parlato mentre lei parlava.
2: Allora
0: sta zitto.
2: Sta zitto.
0: Deve stare.
2: Io non sto zitto quando interrompe.
0: Allora non parlo. Scusate.
1: No, però scusa.
0: Perché tutte le volte che hai detto le peggiori cose. Ci hai rotto un cazzo. Perché poi non sei intende di economia. Perché.
2: Ma che cazzo ne
0: sai? No, non parli.
1: Cioè lui che è senegalese. Dovrebbe andare via, secondo te? È uno di quelli che dovrebbe...
6: dipende dalla situazione. Se lui ha accettato quello che è, diciamo, il vivere del nostro stile italiano e tutto quanto, poi qua arriva gente che vuole il nostro stile di vita, i nostri principi e tutto quello che noi è la nostra storia. Allora possono stare con rispetto.
1: Scusi un attimo, Marco, aspetta, fermo un secondo.
6: Anzi, certo, tardi nessuno, vero?
1: Marco, scusa un attimo. Tu hai detto, leggo che gli stranieri sono una minaccia per la salute, i migranti sono una minaccia per la salute.
6: Quelli che vengono qua in massa, sì, perché non vengono controllati, loro specialmente arrivano dall'Umbria.
1: Ma non sa che, fermo.
2: Dell'imprenditore, anche del popolo che paga e che deve lavorare.
1: Fermo. Allora, io vorrei. Cioè, di fronte tu hai una persona che espone questo tipo di cartelli, Modu. Cioè, il nero che minaccia il bianco, oppure sì, questo tipo di cartelli. Oppure questo tipo di
0: propaganda.
1: Cartelli. Stranieri fuori, paesi
0: propaganda,
1: bianchi.
0: Propaganda,
1: bianchi,
0: italiani, svegliatevi. Mandate a fanculo queste gente, davvero. Che vogliono il vostro voto semplicemente per non fare un cazzo. Mandateli a cagare, davvero, perché non capiscono
1: questi
0: un cazzo.
1: Non vogliono voti.
0: No, vogliono voti. Lì è l'obiettivo. L'obiettivo loro è quello lì. Allora stai dalla sua parte. Scusami,
1: No, io.
0: No, sì, sì. No,
1: parte.
0: No, stai dalla tua parte. Ma vai con lui a rompere i coglioni anche a te. No, vai con lui. Vai con lui. Perché sto parlando, sei nella sede di Sole 24 Ore, allora, dove si parla di economia, di sviluppo, di umanità. Cazzo, ma vai con questo stronzo qua.
1: Sì,
0: vai con lui.
1: Ma non dire cazzate.
0: Sì, mi sembra davvero che stai dalla tua parte.
1: Ma non rompere i coglioni.
0: Chiedi ai vostri amici imprenditori chi sta mandando avanti l'Italia la mattina.
1: Chi sta mandando avanti?
0: Gli immigrati, che fanno il lavoro del cazzo che voi italiani non volete fare più.
1: Scusi,
0: non rompete i coglioni, scusi, davvero israeliani. Basta.
6: Io penso che gli imprenditori stiano approfittando dei migranti.
0: Non è vero. Sta attaccando una categoria seria di imprenditori davvero che mandano avanti l'Italia, che ti fanno andare avanti. Cazzo, se fossi un imprenditore vero qua, darti due schiaffi, perché sei uno stronzo, sei uno stupido che butta davvero sul piatto in cui mangi, perché grazie agli imprenditori italiani che ti fanno un sacrificio, te lo dico io. Io sono più italiano di te e non rompere il coglione, te lo dico io. Altro che la razza bianca, la razza di sta cazzo, ti devo dire, di questa minchia. Ma vada bianco e vai ciapare e vai a studiare la storia dell'Italia e degli italiani allo sviluppo di questo paese, prima che vai a Roma o in qualche comune a rompere i coglioni che ti mettono lì, che non manderai niente avanti. Sei uno stupido, ignorante, fruttatore che usa i stranieri, i bianchi e i neri per avere una cadrega, punto e basta. No, ha rotto un cazzo.
1: Davide,
0: scusa,
1: come giudichi Marco, leader italiano di White Lives Matter, movimento che lui dice non essere suprematista, però abbia
0: ma
1: pazienza.
0: Di più,
1: ma tu pensi che i bianchi abbiano fatto meglio degli africani nella storia?
6: Beh, hanno sicuramente raggiunto dei risultati. Quasi tutto abbiamo inventato noi. Quasi ogni cosa l'hanno inventato i bianchi. Quasi ogni cosa
1: l'hanno inventato i bianchi. Ogni
6: beh, insomma, il motore, l'elettricità, il telefono.
0: Non è una puntata con gli inventori bianchi e neri. No. Prendete nota. No, perché questo bisogna sbugiardare. No. Dobbiamo fare una puntata. Dobbiamo farlo. E non c'è nulla da fare. Perché sei un ignorante. Vai a scuola, vai a studiare. Vai a informarti. Sei un ignorante. Scuola ti devono mandare. Elementare. Anzi,
1: sì. Fosse per te questo movimento andrebbe cancellato, andrebbe fuori legge,
0: eliminato subitamente,
1: fuori legge.
6: Sei democratico tu?
0: No, minchia. Ma gente così razzista, gente così ignorante,
6: ma cazzo,
0: un paese democratico. No, io non sono di sinistra né di destra, io sono modu gay, punto e basta. Quindi sì, modu gay, io sono modu gay, punto e basta. Vedi che è un ignorante che non capisce un cazzo, non capisce neanche che cazzo vuol dire modu gay.
3: Non voglio fare polemica con nessuno. Dunque, noi abbiamo, tu hai invitato in studio un signore che parla apertamente del potere bianco. No, dimmi se ho capito male.
1: Del
3: potere bianco, di etnia e quant'altro.
1: Di razza,
3: di razza, eccetera.
1: Certo.
3: Senza che questo signore si offenda, e lo dico davvero col cuore, e chiedo scusa se magari prima sono stato un po' irruento.
1: Quindi
3: devo chiedere scusa perché rimane comunque un ospite. Dico bene? Sì. Cioè, rimane un ospite che tu hai invitato qua, giusto?
1: Sì.
3: Quindi un ospite, tu chiedi scusa, puoi venire per favore della mia trasmissione, quella di Parenzo?
1: Perché è un caso?
3: Perché è un caso di testa di cazzo enorme, una gigante testa di cazzo. Per questo l'ho invitato.
6: Adesso so che Zanzara è lui.
3: No, ma non è
6: Zanzara. Risultato. No. Solo ti lascio
3: tu devi capire. Quando prima hai detto io voglio stare nell'anonimato, perché io stai nell'anonimato perché talmente ti vergogni della merda che dici.
6: Per niente.
3: Stai nell'anonimato.
6: C'è un regolamento.
3: Questo è il problema.
6: Nell'anonimato perché White Lives Matter non è io, ma è un'idea.
1: Adesso
0: dire l'ultima, poi. No, perché quando
1: che devi dire?
0: Quando questi bianchi dal cazzo, o certi bianchi dal cazzo, non parlo di italiani, che parlano di questo, devono ricordarsi davvero che dice chi deve venire in Italia. Ricordatevi che là, in Nigeria, in Senegal, in Mali, se chiudiamo le porte davvero sono cazzi vostri, perché rubate il petrolio, gas, e oro, e no, col cazzo, per questo cazzo di telefono, cellulare, con che cosa va? Siete una banda di sfruttatori, punto e basta. Va detto, ricordatevi, ricordatevi quanto rubate, lì si impoverisce il mare e... Scusa, che cazzo volete?
1: Prossima
0: che
1: volta.
2: No, amo su questo sono d'accordo con lui.
0: E no, va detto, quello è giusto.
1: Fermi tutti. Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8:00.
1: Lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Strade in diretta.
1: Ben trovati all'ascolto. Sull'acqua a Venezia, a causa di un veicolo in fiamme, è chiuso in uscita lo svincolo di Desenzano per chi proviene da Milano. Lo svincolo è inoltre chiuso in entrambe le direzioni per lavori fino alle 10 del 4 ottobre. Si registrano code per traffico intenso tra Brescia Est e si direzione Venezia. Andiamo ora sull'A14 Adriatica, qui per un veicolo fermo, traffico blocco con code tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. A causa di un incidente invece sul tratto toscano dell'autosole, incoronamenti tra Firenze e Incisa in direzione Napoli. In sulla A10 Genova a Ventimiglia per lavori contratti tra Savona e Orcofellino in direzione Ventimiglia e tra Finale Ligure e Spotorno sulla carreggiata opposta. Con questo è tutto, a pedi.

0: l'Europa di riuscire ad avere una struttura che permetta di garantire il fabbisogno del sistema industria paese. Abbiamo come ospite questa sera ai microfoni di Radio Next il professor Marco Enrico Ricotti, che è tra i massimi esperti italiani di Small Modular Reactors. Buonasera professore.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Professore, io se devo dire tutti i titoli del suo curriculum facciamo la puntata,
1: però
0: la cosa importante è che chi ascolta questa intervista, questa chiacchierata tra di noi, potrà venire anche a sentirla il 6 di ottobre a Bergamo Scienza. Si parlerà appunto del ritorno del nucleare in formato tascabile. Quando io ho ricevuto il comunicato stampa mi si sono accese un po' le lampadine, ho detto proviamo a fare due chiacchiere, perché l'innovazione e la tecnologia sono sicuramente un motore e oggi possono essere effettivamente, per la crisi energetica che stiamo vivendo in Italia e in Europa e quindi le conseguenze spinte inflazionistiche che il costo dell'energia sta portando, diventa effettivamente un problema. Diventa soprattutto un problema di competitività se noi andiamo a vedere il nostro sistema europeo comparato con quello americano o, peggio ancora, con quello cinese. Ci dà un attimino una fotografia, professore, per capire?
1: Ma in effetti quello che vorrei raccontare brevemente qui e che racconterò più ampiamente a Bergamo Scienza è proprio il tema del trilemma energetico. Non dobbiamo più pensare all'argomento energia solo in termini di decarbonizzazione, quindi di attività green, ma dalle situazioni drammatiche che abbiamo vissuto con l'Ucraina e ora con Hormuz, dobbiamo pensare anche a una dipendenza strategica che va ridotta da alcuni paesi e da alcune fonti energetiche e poi all'impatto che i costi dell'energia hanno sulla vita di tutti i giorni, sul carrello della spesa, ma anche sulla permanenza in funzione di settori industriali che spesso sono molto energetici. E poi cercheremo di capire come il nucleare, come le tecnologie nuove, ad esempio i piccoli reattori modulari, possono dare una mano,
0: certo,
1: nel rispondere a questo dilemma.
0: Professor Ricotti, ci arriviamo. Prima però mi piacerebbe un attimo capire con lei, le aziende stanno diventando sempre più energivore, no? Stiamo tutti spingendo affinché, per esempio, la logistica venga elettrificata, la logistica di prossimità, la logistica su gomma. Noi sappiamo che in Italia gran parte del trasporto logistico è su gomma e quindi si sta spingendo verso l'elettrificazione. Tutta questa corrente elettrica, chi diavolo ce la dà per poter mantenere un servizio che sia competitivo?
1: Ma dovremmo sfruttare tutto, le rinnovabili, ma ancora per un po' gas e petrolio. E poi ovviamente una mano ce la potrebbe dare il nucleare. Il tema dell'elettrificazione è fondamentale, pensiamo solo ai fabbisogni energetici dell'intelligenza artificiale, rischiano di irrompere in modo molto deciso sul sistema energetico di una nazione. Stanno già iniziando a creare alcuni problemi in America, dove alcune installazioni non sono state approvate, stanno creando malumore tra i cittadini perché c'è il rischio di aumento dei costi dell'energia, quindi è un tema molto molto complicato.
0: E secondo lei quale può essere l'apporto dell'energia atomica che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi sono diventati uno dei temi più importanti dell'agenda di governo?
1: Ma direi che l'energia atomica può essere una scelta strategica per qualsiasi paese, non solo per l'Italia,
0: certo.
1: Direi a maggior ragione per l'Italia perché non ne ha da 40 anni, mm-hmm. E la novità credo sia non solo nelle tecnologie nucleari, appunto ad esempio i piccoli reattori modulari, ma non solo, ma venga anche proprio dal settore industriale energivoro che è particolarmente attento e interessato a valutare seriamente questa opzione. E una modifica della tecnologia nucleare credo possa andare nella direzione di assolvere anche a questo bisogno. L'idea, ad esempio, dei piccoli reattori modulari è di produrre non solo elettricità ma anche calore, e quindi poter
0: sfruttare
1: produrre altri
0: due
1: beni, esatto, per, non so, produrre idrogeno.

0: piuttosto che acqua desalata, piuttosto che fare teleriscaldamento, teleraffrescamento, biocombustibili, insomma prodotti che insieme all'elettricità potrebbero alleviare o favorire le filiere industriali, alcune filiere industriali particolarmente energivore.
1: Professor Ricotti, però proviamo un attimo anche a dare la misura di quanto stiamo raccontando, perché lei parla del ritorno del nucleare in formato tascabile. Il formato tascabile, come definizione, mi fa venire in mente, o farebbe venire in mente qualsiasi imprenditore, l'opportunità di poterselo mettere nella propria area parcheggi dove normalmente ci sono i bilici.
0: No, certo, questo titolo tascabile è molto
1: provocatorio, catchy, giustamente.
0: Esatto, provocatorio,
1: ma certo, ci mancherebbe.
0: Attrattivo dal punto di vista mediatico, però appunto non pensiamo a reattori che possiamo collocare in cantina, perlomeno non in modo così agevole.
1: Certo.
0: C'è veramente di tutto, c'è molta novità, molta innovazione nel settore nucleare, cosa che non si vedeva da
1: tanto tempo.
0: Da tantissimo tempo,
1: sì.
0: Direi che non ci sono mai state start-up nucleari, mm-hmm. invece negli ultimi 10-15 anni ne sono emerse a più riprese, non solo sui piccoli reattori modulari ma anche sui micro. Allora, per avere un'idea, un grande reattore nucleare oggi ha una taglia di circa 1000-1600 megawatt elettrici,
1: mm-hmm.
0: un
1: gigawatt
0: reattore.
1: E mezzo, due gigawatt, un gigawatt,
0: un gigawatt e mezzo all'incirca. Un SMR, uno small modular reactor, stiamo parlando di taglie 300-400 mm-hmm. megawatt, ma c'è anche qualcuno che sta progettando, e c'è anche una startup italiana
1: Bene.
0: Che è impegnata in questo, progettando reattori da 1-10 megawatt, una taglia quindi molto, molto contenuta.
1: Mm.
0: Queste tre famiglie, diciamo, di reattori con taglie così diverse possono intercettare bisogni differenti, quindi
1: certo.
0: credo sia opportuno avere più tecnologie nel portafoglio per poter aiutare cittadini e imprese per i loro vari fabbisogni.
1: Professore, quanto siamo lontani dalla industrializzazione e quindi poi commercializzazione di queste soluzioni?
0: Allora, in Occidente dobbiamo fare i compiti a casa, mentre dall'altra parte del mondo, segnatamente Russia e Cina, loro queste tecnologie SMR ce le hanno già, alcune funzionano già da alcuni anni, altre le stanno sviluppando, le stanno costruendo proprio ora. L'Occidente è stato un po' dormiente.
1: Come
0: sul nucleare negli ultimi vent'anni, ma perché
1: a parte il sistema Italia che sappiamo
0: generale. Esatto, qui ha dormito sia la sia l'America mm-hmm. che l'Europa, mica solo l'Italia, strategie industriali differenti, per strategie politiche differenti. Noi abbiamo avuto il Green Deal, che è ancora in vigore. Quindi
1: e all'inizio l'atomo non era considerato come energia pulita.
0: No, assolutamente, si è spinto moltissimo sulle rinnovabili, cosa giusta, cosa doverosa, ma ci siamo dimenticati appunto del nucleare.
1: Mm-hmm.
0: In America hanno avuto lo shale gas, hanno avuto il gas e il petrolio di scisto, quindi l'hanno estratto dalle viscere della terra, e in quel modo sono diventati addirittura indipendenti per molti versi mm-hmm. in ambito gas e petrolio, sono diventati esportatori, quindi non hanno avuto bisogno.
1: Quindi lei mi sta dicendo che gli SMR e magari anche i micro sono già disponibili o comunque sono già stati progettati e portati sul mercato con successo, ma non sui mercati europei né tantomeno su quello americano. Forse gli americani non ne hanno così tanto bisogno, o in questo momento dichiarano di non averne bisogno. Noi ne avremo un bisogno disperato, ma ancora non siamo in grado di portarli. Ecco, ma
0: no, c'è molta iniziativa. L'Europa ha lanciato 2 anni fa un'alleanza industriale europea sugli SMR per cercare di favorire lo sviluppo e la realizzazione dei primi SMR in Europa
1: uh-huh.
0: Tra il 2030 e il 2035. I primi a costruire SMR in Occidente oggi sono i canadesi, dovrebbero seguire a ruota i francesi, gli inglesi, quindi ci sono 4-5 tecnologie papabili, plausibili per l'Europa.
1: Professore, allora io la ringrazio per averci dato la luce che ci permette di illuminare un pochino questa foschia che è attorno al nucleare, soprattutto al nucleare, me lo lasci chiamare, di prossimità. cioè non i grandi impianti sui quali si fa veramente fatica a trovare la location, ma magari degli impianti molto più piccoli, molto più contenuti, molto più sicuri, che magari potremmo avere veramente quasi a portata di mano. Il professor Ricotti sarà disponibile con il suo speech che si chiama Il ritorno del nucleare in formato tascabile il 6 ottobre alle 19 alla Fondazione Dalmine in seno alla 24esima edizione di Bergamo Scienza.
0: Grazie a voi, ci vediamo presto.
1: Benissimo, grazie ancora al professor Ricotti, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20.45 in una nuova puntata di Radio Next, subito dopo la zanzara di Giuseppe Cruciani, e poi a seguire il podcast esteso della nostra chiacchierata con i nostri ospiti. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, un saluto da Pepe Modero.

0: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
3: Iperceramica.
4: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
5: Ma dove va con quel veicolo?
6: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
5: Però, che design e che capienza.
6: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
5: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
4: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
8: Abbiamo approvato il documento programmatico di finanza pubblica che ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato e ovviamente anche tenere i percorsi di finanza pubblica. Ciononostante, noi confermiamo in termini programmatici il sentiero di spesa così come era nei programmi. Viene adeguato per un motivo molto semplice, e cioè la richiesta al Parlamento dell'attivazione della cosiddetta National Escape Clause.
9: Questo è Giorgetti, naturalmente l'avete riconosciuto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Oggi il Ministro dell'Economia in conferenza stampa ha illustrato le caratteristiche di questo documento programmatico di finanza pubblica, che è poi l'inizio, la cornice di quella che sarà la legge di bilancio, quindi con i punti principali a grandi linee di quella che sarà per l'appunto la manovra, e manovra che si mantiene quindi prudente. Dice: dobbiamo essere cauti, anche se il segretario del partito di cui fa parte Giorgetti, che è appunto la Lega, quindi Salvini, aveva detto ci vuole una manovra coraggiosa, aveva chiesto uno scostamento di miliardi, però poi entreremo nel merito di questa cornice appunto della legge di bilancio per capire quali sono le caratteristiche principali. Per esempio, c'è un grande taglio alle spese previste per la difesa, fra le altre cose. Poi direi che un argomento estremamente importante, tanto rimaniamo ancora sulla politica, parleremo della direzione del PD, del Partito Democratico, le dichiarazioni di Elly Schlein, un momento delicato, non solo c'è stato un botta e risposta con Giorgia Meloni, ma questo insomma è anche comprensibile tra opposizione e governo. C'è però invece una tensione piuttosto forte all'interno delle opposizioni e con quello che dovrebbe essere l'alleato Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Oggi Elly Schlein gli ha detto praticamente uno non vale uno, che è un po' il motto, no, con cui aveva iniziato anche Grillo costituendo il Movimento 5 Stelle, e dice: noi abbiamo il doppio e anche più dei vostri voti, per ricordargli, guarda, che normalmente la leader del maggior partito dell'opposizione o di un maggior partito anche della maggioranza è quello che poi si candida a essere Presidente del Consiglio, ma Conte ribadisce che ci vogliono le primarie, quindi quasi certamente si andrà alle primarie. Dicevo, poi argomento sempre importante, sempre delicato, quello della sanità pubblica, perché c'è un nuovo allarme di un grande numero di medici ospedalieri che si dimettono, se ne vanno all'estero oppure se ne vanno nelle strutture private, un gran problema per il sistema sanitario nazionale. Tante cose di cui parlare, molte altre naturalmente, non posso anticipare tutto, altrimenti finisce qui la puntata, ma vi ricordo per i vostri messaggi, commenti, come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi sempre scritti, non audio, non link, messaggi scritti al 349-238-6666, tutto questo per commentare i fatti del giorno, ma ricordandovi che è venerdì, se vi siete dimenticato, vi dico anche di eleggere la vostra notizia della settimana, tra tutte quelle che vi ho raccontato, che abbiamo approfondito in questi giorni, qual è secondo voi la notizia della settimana. Intanto partiamo con la sintesi di oggi. Legge di bilancio, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti sottolinea sulla manovra l'approccio sia più prudente, 8 miliardi in meno alla difesa. Carburanti, il G7 sblocca le riserve di petrolio dopo le pressioni del presidente americano Trump. Duello a distanza tra Elish Line e Giorgia Meloni, il governo ha fallito, dice la segretaria del PD, la presidente del Consiglio replica, ci ha messo 2 settimane per rispondere alla mia domanda. Intanto, dalla direzione del PD, Schlein avverte Conte, uno non vale uno, noi abbiamo il doppio dei vostri voti, e il leader dei 5 Stelle sottolinea che non c'è alternativa alle primarie. Le difficoltà del sistema sanitario nazionale, fuga dei medici dagli ospedali italiani nel 2025, boom di dimissioni più 150%. Calcio a Parigi contro la Francia, la giovane Italia di Mancini a caccia di certezze per il futuro. Partiamo quindi dal varo da parte del Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica e anche via libera alla relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028, lo 0,3% del prodotto interno lordo per la difesa, 8 miliardi in meno del previsto, e lo 0,3% per l'energia l'anno. L'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso e sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro delle economia Giorgetti in conferenza stampa. La Commissione europea conferma intanto che esaminerà la lettera di Giorgia Meloni, strada di cui abbiamo parlato ieri, strada in salita per il via libera, però resta il nodo degli aiuti mirati e l'impennata dei tassi che riduce lo spazio. Intanto il decreto sulla scuola prevede lo slittamento al 2027 del bonus libri istituito nella manovra 2026 con 20 milioni l'anno per contributi a famiglie con ISEE sotto i 30.000 euro. Di tutto questo parleremo nel corso di questa puntata, così come del duello a distanza tra Elish Line e Giorgia Meloni. Il governo ha fallito, dice la segretaria del PD, la presidente del Consiglio replica, ci ha messo 2 settimane per rispondere alla mia domanda, e intanto dalla direzione del Partito Democratico che si è svolta oggi, Elish Line avverte Conte dicendo uno non vale uno, noi abbiamo il doppio dei vostri voti.
10: Attacca il governo e lancia la sua sfida al Movimento 5 Stelle. È una Schlein battagliera, quella che apre la direzione del PD. Prendete atto che avete fallito e andate a casa. Prima si vota e meglio è per l'Italia, dice la segretaria, elencando 10 verità. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi più bassi e nessuna crescita. Alla Premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata chiedendo almeno un argomento vero contro il governo. 10 falsità sarà poi la controreplica a stretto giro di Meloni. Ma il passaggio più lungo e applaudito è quello sui rapporti di forza nella coalizione. Il programma, dice Schlein a Conte senza mai nominarlo, si scrive con tutta l'alleanza, ma non significa che uno vale uno.
11: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore.
10: E dunque, se non saranno primarie, sarà il partito più grande a guidare la coalizione. Non è egemonia ma democrazia, dice Schlein, se saranno primarie le vinceremo avendo cura di rappresentare tutti. Relazione approvata all'unanimità, ma l'ala riformista, minoranza del partito, non partecipa al voto. Restano ancora nodi da sciogliere, dalla politica estera alle candidature per le primarie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
9: E come dicevo, ne parliamo dopo. Intanto il G7 Energia si conclude con il via libera europeo a liberare le proprie riserve di gasolio per non incorrere nel rischio di uno stop americano all'export di diesel verso il vecchio continente, che avrebbe messo in ginocchio le nostre economie nel peggior momento possibile.
12: Armistizio sulla crisi energetica tra le due sponde dell'Atlantico dopo le forti pressioni e minacce incluse da parte dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Europa in materia di rilascio delle scorte di diesel. Il G7 virtuale convocato dalla presidenza francese ha concordato il rilascio coordinato attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia di 100 milioni di barili da avviare immediatamente e da completare nell'arco di 4 mesi con una consistente immissione iniziale di diesel nei primi 20 giorni da parte di membri e partner. Di fronte a una volatilità senza precedenti sui mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei cittadini, i leader hanno concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture, proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza dei sistemi energetici. Così il comunicato finale, che segna una vittoria per le posizioni statunitensi. Trump ha più volte minacciato di bloccare l'export di diesel verso l'Europa in caso di mancato rilascio delle scorte lato vecchio continente, questo al fine di far scendere i prezzi dei carburanti oltreoceano, ormai un problema elettorale in vista delle imminenti elezioni di midterm. Il presidente americano non ha mancato di far presente la sua euforia via social. L'Europa ha appena consentito al rilascio di un'ingente quantità delle scorte di gasolio, ha annunciato. Lato europeo si tende a sottolineare che ora la minaccia di uno stop all'export di diesel americano è totalmente scongiurata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Nel frattempo Eni estende lo sconto sui carburanti anche ad agricoltura e pesca da oggi fino alla fine del mese con un taglio del 20%, una boccata d'ossigeno per gli agricoltori, secondo Coldiretti, che dall'inizio della guerra hanno visto i prezzi del gasolio raddoppiare con un impatto pesantissimo sui costi di produzione. E poi la sanità, sempre diciamo con maggiori aspetti di criticità il nostro sistema sanitario nazionale. C'è proprio un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica. Nel 2025 oltre 3.700 medici hanno abbandonato gli ospedali, un dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. I numeri della fuga dei sanitari sono contenuti in un'indagine del sindacato Anao Assomed, che rintraccia le ragioni nei turni massacranti, nei stipendi non adeguati, nelle condizioni di lavoro al limite e anche le aggressioni nei reparti. In particolare le situazioni più critiche si segnalano nel Lazio, in Trentino Alto Adige, Friuli e Sardegna. E anche questo ovviamente sarà argomento qui da approfondire con gli ospiti. Ora di nuovo all'estero, si va verso l'inverno di fuoco in Ucraina, con il Cremlino che avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire senza pietà le infrastrutture civili. E secondo il New York Times, Mosca sarebbe pronta a scatenare una selva di oltre 1.000 missili per piegare definitivamente la rete energetica dell'Ucraina, mentre già ha cominciato a colpire un ponte nevralgico per Kiev nel tentativo di scatenare il caos nella capitale, forse isolarla, provocando una vera e propria crisi umanitaria. I tamburi di guerra risuonano ancora dunque con ogni prospettiva di pace che appare sempre più distante, inafferrabile nella guerra russa contro l'Ucraina. Negli Stati Uniti è una storia che abbiamo raccontato ieri, quella di questa pratica barbara di violenze di gruppo nelle università ai danni di molte studentesse nelle università americane, in particolare nella Cornell University. È stata avviata un'indagine penale sulle accuse di stupro di gruppo avvenute nella sede della confraternita Chi Pai, appunto, della Cornell University nel 2024. L'ha annunciato la procuratrice generale di New York nel corso di una conferenza stampa. So che volete delle risposte, ha detto, le voglio anch'io. Un'indagine approfondita di questa natura richiede tempo, ma il mio ufficio si impegna a portarla a termine, ha dichiarato ai giornalisti. Sebbene siamo limitati nelle informazioni che possiamo condividere, forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili, ha detto. E invece da parte degli studenti, un messaggio emerso al termine dell'assemblea che ha riunito gli studenti della Cornell University dopo quello che è successo, appunto, dicono: ci vergogniamo profondamente degli eventi accaduti nel campus e servono cambiamenti radicali. La vittima ha sostenuto che la Cornell University non era riuscita a proteggerla né a punire adeguatamente gli aggressori che facevano parte di questa confraternita. Lunedì 5 ottobre è prevista una manifestazione di protesta all'interno dell'Ateneo intitolata Giustizia per le sopravvissute, pubblicizzata con volantini in tutti il campus. I manifestanti chiedono alla Cornell di intervenire contro la presunta cultura dello stupro, visto che il 35% delle studentesse ha denunciato di avere subito violenze sessuali. Di nuovo in Italia con la cronaca, con le novità nelle indagini sul duplice delitto di Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe a un'area coincidente con la zona di Pietracatella, appunto vicino Campobasso. La ricerca sarebbe stata effettuata qualche giorno prima degli omicidi della donna e di sua figlia. L'altra novità è quella che il cerchio si starebbe stringendo non solo attorno a chi ha fatto le ricerche su internet, ma anche su chi avrebbe preparato il veleno e chi infine lo avrebbe portato a casa di vita. Intanto continuano a sfilare in questura le persone informate sui fatti. E da qui al caso Garlasco. La Procura di Pavia ha inviato alla Procura Generale di Milano altri atti depositati con la seconda chiusura delle indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato di Chiara Poggi, per valutarli nell'ottica di un'eventuale richiesta di revisione della sentenza nei confronti di Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto. Sul tavolo i primi documenti e le ultime ombre legate ai dati grezzi conservati dalla RIS di Parma. Francesco Maria Avato, all'epoca tra i consulenti delle Galistasi, conferma che gli esperti della difesa non furono mai messi a disposizione quei due esiti nulli sul DNA del 20 settembre 2007. Avato, tra l'altro, chiarisce di avere sempre sostenuto che quella traccia sui pedali della bici non fosse nemmeno sangue. Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un processo, ha invece detto nel frattempo Sempio in un'intervista a Mediaset. Sentiamo alcuni stralci.
13: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo. Per me tutta la storia del abbiamo fatto sperimentazioni su un muro e in realtà non si potrebbe escludere che sì, ma la traccia era, cioè a noi non serve sapere cosa potrebbe non essere, cosa non si può escludere, devi avere una certezza. C'era la traccia sul muro? Sì. È stata analizzata? Sì. C'era del sangue? No. Fine. Tu avessi trovato a casa di Andrea Sempio una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue, è un conto, ma finché mi dici è compatibile, va bene, e quindi? Cioè, è sempre, non hai comunque un mento vero che ti collega a quello.

0: tornerà.
1: Miriam, il nuovo album di 22 Simba per la seconda settimana consecutiva si conferma il disco più venduto della settimana in vetta alla classifica Fimi Nick. Poi al secondo posto il nuovo progetto del rapper Joliet, che resta in seconda posizione con Tutto è possibile a 37 settimane dall'uscita. La novità sul terzo gradino del podio, quella che state ascoltando, Mustang, il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci.
2: Se non vado errando e poi brunito che ma sera vestito non sarà cantando.
1: 9 brani uniti dall'idea di libertà, il disco che contiene anche il singolo You and Me, pubblicato lo scorso aprile, conquista anche la vetta della classifica CD, vinili e musicassette. In questo caso state sentendo Spiritualité con...

0: Sarà la musica che ci accompagna adesso a Parigi, dove c'è il nostro Dario Ricci inviato per seguire la partita di Nations League maschile Italia-Francia. Caro Dario, come sta andando?
1: 28esimo di gioco allo Stade France, sicuramente abbiamo sentito la Marsigliese e l'inno di Mameli a proposito di colonne sonore, ma poi è iniziata la sfida, risultato ancora fermo sullo 0-0 e equilibrio non solo nel punteggio ma anche nel gioco. Chiaramente la Francia fa la partita, ma è stata l'Italia ad avere la migliore occasione all'ottavo minuto, una bellissima azione corale col cross a centro area di Fagioli, toccato da Pio Esposito, sul secondo palo si avventa Kern che calcia, bravissimo Magnan a deviare in calcio d'angolo, ma probabilmente l'attaccante Comasco avrebbe potuto e dovuto fare decisamente meglio perché era un passo dalla linea di porta. Italia che si difende con ordine, Italia che ha lasciato in panchina CT Mancini a sorpresa, l'interista Barella riproponendo il centrocampo che tanto aveva fatto bene nella vittoriosa trasferta con la Turchia, con Frattesi, Tonali e Fagioli. Francia finora non particolarmente pericolosa se non con un paio di spunti di Olise, ma Donnarumma finora non è dovuto intervenire in modo significativo. 29esimo di gioco in questo istante, mentre qui a Saint-Denis il risultato è fermo sullo 0-0, a Bruxelles nello stesso girone A il Belgio è in vantaggio per 1-0 sulla Turchia grazie al gol di De Bruyne, il napoletano De Bruyne al decimo. Per il momento da Saint-Denis è tutto, Roberta.
0: Grazie Dario Ricci, poi proseguiremo, naturalmente ci dirà nel corso della puntata come prosegue questa partita. Ora c'è un po' di pubblicità, ma torno subito con gli ospiti e gli approfondimenti.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh.
3: Sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera, quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed E-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
11: Funzionalità della prostata?
12: O ti senti così?
11: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: Notizie che vi ho raccontato come sempre in sintesi all'inizio della puntata, Roberta Giordano sempre con voi, adesso come al solito per affrontarne alcune in primo piano di queste notizie insieme agli ospiti che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349-238-6666. E essendo venerdì, poi vi chiedo sempre anche in aggiunta di eleggere la notizia della settimana. Per esempio, vedo tra le varie notizie scelte il miracolo, dice Gabriele, del volo Dubai-Tel Aviv, il coraggio dell'eroico pilota che ha lottato e aperto la porta salvando 174 vite umane, ha fatto il giro del mondo anche quell'immagine, quella storia, no? In questi giorni. Poi per Marco, la Francia che crea grandi problemi, mentre Roberto dice la triste vicenda di Christa Pike, che l'abbiamo raccontata ieri questa storia anche collegandoci con il nostro corrispondente da New York. la vicenda di questa condannata a morte da 30 anni nel braccio della morte perché a 18 anni aveva ucciso una compagna di classe, lei che tra l'altro ha avuto comunque un'infanzia di abusi sessuali sin da quando era bambina ed è sopravvissuta a due iniezioni letali 2 giorni fa. Quindi bisogna capire se verrà sospesa questa pena oppure no. Intanto vedevo poco fa che il legale ha detto che è praticamente in coma all'ospedale, attaccata a un respiratore. Maria Cristina dice le proteste in Francia, anche per Maurizio la notizia della settimana è la Francia in fiamme per le proteste degli studenti. Poi invece anche per Fabrizio, dice la signora condannata a morte che sopravvive, per Stefano ancora l'aereo volo Dubai Tel Aviv. Insomma, queste effettivamente sono tra le notizie in primissimo piano di questi giorni che hanno colpito particolarmente. E adesso occupiamoci di politica italiana. Politica italiana per la quale oggi è stata davvero giornata intensa. Sono vari gli argomenti. Innanzitutto, naturalmente, il via libera da parte del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, che è praticamente la cornice. Il documento che contiene i punti principali di quella che poi sarà la manovra vera e propria, la legge di bilancio. Poi c'è stata la direzione del Partito Democratico con varie sfide, vari fronti nei quali si muove Elly Schlein. Intanto c'è stato questo botta e risposta con Giorgia Meloni piuttosto forte e poi con Conte, con quello che dovrebbe essere il suo alleato nel campo largo, perché ha detto con forza, senza nominarlo, non è vero che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti dell'altro partito, che sarebbe evidentemente il Movimento 5 Stelle. E poi ha detto una serie di altre cose, per esempio sul programma, perché nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle ha presentato il proprio programma affidandosi ai pareri e ai voti dei propri elettori, e dice Elly Schlein, insomma, il programma si fa insieme, se siamo una coalizione, se no non è che ognuno lo fa per conto proprio. Quindi tante le cose, ma innanzitutto saluto con molto piacere Andrea Gagliardi, firma politica del Sole 24 Ore. Caro Andrea, bentornato con Effetto Notte.
4: Ciao, saluto a te e agli ascoltatori. Sì, come dicevi, oggi giornata frizzante.
0: Andrea, allora direi di cominciare da quello che ci riguarda un po' più da vicino, che appunto il via libera del Consiglio da parte del Consiglio dei Ministri al DPFP, l'acronimo che sta per Documento Programmatico di Finanza Pubblica, con la conferenza stampa poi in cui ha parlato il Ministro dell'Economia Giorgetti. Si parla di uno scostamento di 28 miliardi. Allora, essendo procedura di infrazione ancora rispetto ai vincoli europei, questo scostamento, non so, ci voleva o non ci voleva, Salvini, che è segretario del partito di cui fa parte, oltre che vicepresidente del Consiglio di cui fa parte Giorgetti, aveva detto che ci voleva uno scostamento di parecchi miliardi. Poi ha detto che però va bene, non voglio mandare all'aria i conti pubblici, però ci vuole una manovra coraggiosa. Giorgetti ha detto veramente dobbiamo mantenere saldi i conti pubblici, ci vuole un po' di prudenza. Allora, intanto ci sarebbe stato, anche se un ascoltatore dice no, non è vero, non hanno tagliato per la difesa, mi pare che ci siano 8 miliardi in meno. E poi fra gli altri dati, adesso sentiamo anche dalla viva voce di Giorgetti, dice appunto sulla manovra l'approccio sia più prudente, il contesto richiede attenzione, io monitoro giorno per giorno, oggi la mia risposta è probabilmente diversa da un mese fa, l'approccio deve essere un attimino più prudente, ha detto, rispetto alle cose annunciate che avete riportato, parlavo con i giornalisti, anche se io non vi leggo, il contesto però chiaramente richiede maggiore attenzione. E ha detto che in pratica il deficit depurato dallo scostamento è sotto il 3%, dice spero che ci sia uno spazio poi per l'uscita dalla procedura di infrazione. Questo scostamento è quantificato per il 2027 nello 0,3% per l'energia e nello 0,3% per la sicurezza, analoga previsione per il 2028. E ricordiamo anche che Giorgia Meloni ieri ha inviato una lettera a Bruxelles, alla Commissione europea, in cui chiede appunto una maggiore flessibilità tenendo conto anche dell'inflazione cresciuta, e dalla Commissione europea oggi hanno confermato che questa lettera comunque verrà esaminata. Allora sentiamo Giorgetti che parla dell'approvazione del documento programmatico.
9: Abbiamo approvato il documento programmatico di finanza pubblica che ovviamente arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato e ovviamente anche tenere i percorsi di finanza pubblica. Ciononostante, noi confermiamo in termini programmatici il sentiero di spesa così come era nei programmi. Viene adeguato per un motivo molto semplice, e cioè la richiesta al Parlamento dell'attivazione della cosiddetta National Escape Clause.
0: Poi sempre Giorgetti spiega che il debito è al 138,1% nel 2026.
9: Per quanto riguarda il sentiero del debito, il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027, 131,26, 138,4 nel 27, 137,7 nel 28 e 136,3 nel 29. Per quanto riguarda la vicenda della Banca Centrale Europea, io non entro nella testa della governatrice Lagarde, credo che sia opportuno, data anche la situazione generale, fare chiarezza più presto di questa vicenda.
0: Poi dice che il debito è in discesa poi dal 2028.
9: Adesso io non so la dichiarazione che ha fatto Tajani, per quest'anno significa che il bilancio di cui parliamo adesso, e cioè per l'anno prossimo, questo è evidente. Per quanto riguarda il debito, chiaramente abbiamo un impatto che deriva dall'andamento degli interessi, e prevediamo che il sentiero discendente ricominci dal 2028, quando saranno finalmente esaurite le code per cassa del superbonus.
0: E poi Giorgetti parla della proposta fatta dal governo Unione Europea.
9: La proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, viene fatta semplicemente per richiamare l'attenzione del fatto che il sentiero di spesa e quindi i target che sono stati dati ai singoli paesi nazionali e singoli governi esattamente 3 anni fa, con un tasso di inflazione previsto profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, che è quello l'obiettivo che ci viene dato.
0: Quindi richiesta di flessibilità, e per quanto riguarda le previsioni per la manovra con questo documento programmatico, Andrea, diciamo che il termine prudenza torna a essere la parola d'ordine, no, per la prossima manovra.
4: Sì, lui è stato chiaro su questo. Il contesto internazionale ci costringe a essere più prudenti, quindi anche rispetto alle tante richieste che arrivano dai partiti su taglio tasse oppure pensioni, quota 64 come chiede la Lega, oppure l'estensione della flat tax a 100.000 euro per ricavi e compensi degli autonomi, anche questa è una richiesta della Lega, bisognerà far quadrare i conti, perché non si può sforare, no, cioè sono, insomma, bisognerà anche fare delle priorità e capire cosa si può fare e cosa no. Una delle cose che appunto ha spiegato Giorgetti è anche che il debito, come dicevi tu, facciate sentire, la novità è che il debito pubblico calerà solo dal 2028, e che è un effetto combinato, un combinato disposto dal lato dell'attivazione della clausola di salvaguardia, anche se, come ricordavamo, parziale, 28 miliardi rispetto ai 35 ipotizzati, perché le spese della difesa,
0: usare questi soldi in più, no, per la difesa e per l'energia.
4: Sì, anche se la difesa è stata tagliata
0: di 8 miliardi,
4: sì, no? Di 8 miliardi, sì, quindi saranno 14, 7 e 7 per rispettivamente difesa e energia nel 2027, 7 e 7 sempre 14 difesa e energia nel 2028. Quindi diciamo che il fatto di essere rimasti in procedura di infrazione quest'anno è stato un po' l'assist per tagliare queste spese della difesa, rispetto alle quali non c'è unanimità nel governo, e soprattutto la Lega, ambienti della maggioranza, remavano contro e volevano un forte ridimensionamento, mentre sono rimasti invariati 14 miliardi, 7 l'anno prossimo e 7 nel 2028 per l'energia, per le politiche green, sulle quali c'è un accordo di tutti, anche per ridurre il costo dell'energia per imprese e famiglie, è considerata la priorità in questo momento.
0: Andrea, invece, per passare ad altre cose che hanno animato questa giornata politica, c'è stata la direzione del Partito Democratico, quindi con la segretaria Elie Schlein, che fra le altre cose ha proseguito questo botta e risposta con Giorgia Meloni a distanza, dicendo il governo ha fallito, una critica vera, che era la domanda che le aveva fatto giorni fa Giorgia Meloni, dicendo dimmi, se no ti aiuto io, te ne passo una sotto banco di critica vera, visto che dite solo bla bla, insomma, aveva detto Giorgia Meloni. Allora oggi Elie Schlein, nell'ambito delle elezioni del PD, ha detto il governo ha fallito, una critica vera vuole Meloni, gliene dico 10, dalle tasse alla natalità, dalla precarietà del lavoro, gli stipendi bassi, questa è la loro eredità. Sentiamo Elie Schlein che dice Meloni ha fallito.
10: E da ultimo l'attacco all'Istat. Come sapete, l'Istituto Nazionale di Statistica ha certificato che il deficit nel 2025 è rimasto al 3,1% e che l'Italia non riuscirà in anticipo, non uscirà quindi in anticipo dalla procedura di infrazione europea. Ecco, la regina dell'austerità ha fallito anche su questo obiettivo. La risposta della Presidente del Consiglio però non è stata autocritica, un'assunzione di responsabilità, no. È colpa dell'Istat, cioè il paese ha la febbre e Meloni se la prende con il termometro. Ma io voglio dire a Giorgia Meloni, prendete atto che avete fallito e andate a casa. Prima si vota, meglio è per l'Italia.
0: Giorgia Meloni le ha risposto, Schlein risponde oggi a una domanda che l'ho fatto quasi 2 settimane fa, con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Si è fatta attendere un po' la risposta di Elie Schlein, dopodiché ha risposto, visto che mi rimprovera sui tempi di risposta, segnalo che lei ha impiegato 4 anni per ottenere questi risultati. Dopodiché Elie Schlein ha esortato i suoi, intanto ricordiamo, direzione del PD, in qualche modo ha rivendicato la segretaria che nessuno aveva visto arrivare nel 2023, che è durata per tutta la periodo naturale, insomma, della segreteria del Partito Democratico, che è già un successo. Diceva, ha detto oggi, scommettevano che non sarei durata 6 mesi, invece per la prima volta una segretaria arriva a fine mandato, per questo ci dovremo vedere il 18 in assemblea, penso sia una buona notizia, cioè quello sarebbe per la proroga ulteriormente della sua segreteria. Però Andrea Gagliardi, Elie Schlein si trova di fronte a varie sfide, al di là di quella con Giorgia Meloni, però proprio all'interno del campo largo, no? Perché è anche del suo partito, intanto per mantenere la guida del PD, poi per la leadership eventuale di tutta la coalizione, con la competizione che c'è da parte di Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, e semmai anche della sfida alla guida del paese. Oggi, sempre dalla segreteria del PD, ha lanciato un messaggio a Conte dicendo uno non vale uno, che è lo slogan, no, dall'inizio del Movimento 5 Stelle, e ha sottolineato che il PD ha praticamente il doppio di voti rispetto al Movimento 5 Stelle.
12: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore, con l'impegno a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee, alle regionali e alle comunali.
0: E qualcuno all'interno dei PD, non c'erano i riformisti a votare la relazione che poi è passata, quella della segretaria del PD, però qualcuno le ha detto, meno male che lo ha detto, anche se un po' in ritardo, insomma, questo orgoglio suo e del Partito Democratico rispetto all'incalzare di Conte, del Movimento 5 Stelle. E Conte ha ribadito uno vale uno.
16: Uno significa che contano i cittadini, che per la stragrande maggioranza, il 60-70%, dice basta a questa escalation militare.
0: Insomma, Andrea Gagliardi, diciamo la strada è piuttosto in salita per il campo largo, no?
4: Sì, in sottofondo c'è sempre la questione, il nodo politica estera, il nodo degli aiuti militari all'Ucraina, perché questa frase anche che ha detto oggi Schlein in direzione, che nel programma uno non vale uno, il PD appunto il doppio dei voti, generosi sì, ingenui no, anche per ribadire che
17: le posizioni del PD sulla questione dell'Ucraina, diciamo, hanno un peso maggiore rispetto a quelle dei 5 Stelle, che sono per uno stop totale degli aiuti militari, cosa che invece il PD, soprattutto incalzato dall'area riformista, ma anche la segretaria ha sempre detto che anche se la diplomazia, la strada della diplomazia va intensificata, non si possono negare le armi difensive agli ucraini, che sono soggetti appunto a questa guerra di invasione russa. Quindi ha avuto buon gioco, però Conte dal canto suo a dire che a rilanciare l'uno vale uno che Schlein contestava, dicendo che se è vero che il PD ha il doppio dei voti dei 5 Stelle, c'è la maggioranza, stragrande maggioranza dei sondaggi che dice che gli elettori di centrosinistra sono proprio un punto per uno stop all'invio di armi. Quindi un po' una guerra di posizionamento, bisognerà vedere che esiti avrà. Esatto.
0: Quindi non è solo che un argomento estremamente rilevante per una coalizione e posizioni così diverse sull'Ucraina, ma anche poi la leadership, visto che oggi Conte ha detto: beh, allora la segretaria del PD, se dice che o sarà lei la leader o si va a primarie, dice non ci sono alternative, si va a primarie. Questa è stata la conclusione oggi di Conte, quindi immagino che si faranno a questo punto, no? Per chiudere, Andrea.
17: Che si faranno, anche perché l'ipotesi del federatore, che era stata evocata l'altro giorno da Conte, dicendo: io avevo proposto in realtà l'ipotesi un passo indietro con un federatore, poi del federatore, e questo Conte l'ha rilanciato perché sa che nel PD c'è una fetta del partito che teme la sconfitta di Schlein alle primarie e quindi vorrebbe un federatore, ma su questo punto Schlein sembra irremovibile e è un'ipotesi, si sentirebbe commissariata di fatto, e quindi un'ipotesi che non vuole prendere in considerazione, quindi primarie saranno dopo la legge elettorale, dopo l'ok alla legge elettorale che ci aspettiamo la settimana prossima, se non ci sono imboscate
0: anche questi sviluppi. Grazie Andrea Gagliardi, buon lavoro sulle 24 ore. Ciao caro Andrea.
17: Buon lavoro.
0: Bene, adesso ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione, ma torno ratta con la Folgore.
18: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
19: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
20: Ma deve essere anche complicata?
19: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
20: La procedura Xpir?
19: La attiviamo noi.
20: La conservazione digitale è a norma?
19: Ce ne occupiamo noi.
20: Ti servono SPID o firma digitale?
19: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
20: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
19: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
21: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategia di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
22: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
23: Tempo in diretta.
24: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 3 ottobre. La pressione è stabile su tutto il paese, tempo asciutto ma anche parzialmente soleggiato al centro-nord. Il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, anche coperto in Piemonte, dove non si potranno escludere delle piogge veloci sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno al sud, temperature stazionarie, scarica l'app di ilmeteo.it.
25: Amore, la vasca?
26: Leviamo.
25: Le piastrelle?
26: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
26: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
26: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
26: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
27: iperceramica.
1: per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. E abbiamo parlato fino adesso della politica italiana, di tanti aspetti, a partire naturalmente dal varo del documento programmatico di finanza pubblica e poi la segreteria, la direzione del PD con la segretaria Elly Schlein, le sue dichiarazioni nei confronti di Giorgia Meloni, il botta e risposta con il Presidente del Consiglio, ma soprattutto le tensioni all'interno del cosiddetto campo largo. Però diciamo che un argomento che dovrebbe stare a cuore sia a destra, a sinistra, a centro, di qualsiasi orientamento politico, è sicuramente la nostra sanità, il nostro sistema sanitario nazionale. Il cui stato di salute raccontiamo spesso qui a Effetto Notte e con grande inquietudine e preoccupazione, tutti dovrebbero preoccuparsene. Abbiamo parlato molte volte delle principali criticità, giusto per fare una sintesi estrema, l'assalto e pronto soccorso che non sanno più come gestire i tantissimi arrivi, le lunghe liste d'attesa, questa questione annosa, e poi la carenza sempre più rilevante di medici e infermieri. E adesso arriva un nuovo allarme. Questo allarme viene dall'indagine del sindacato Anao Assumed, che è il sindacato dei medici e dirigenti sanitari, che dice praticamente che c'è una grande fuga dei medici dagli ospedali. Nel 2025 hanno lasciato in 3.700 e ci sono ormai più dimissioni che pensionamenti. Le dimissioni volontarie sono schizzate nel 2025 del 150% rispetto alle 1.503 dell'anno prima, del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia che non era mai stata registrata prima, neanche durante la pandemia. E i numeri di questa fuga, appunto, vengono da questo rapporto del sindacato Anao Assumed, che identifica le ragioni nei turni massacranti, nei stipendi inadeguati, nelle condizioni di lavoro al limite e anche le aggressioni nei reparti di cui abbiamo parlato varie volte. E tra l'altro saluto per parlarne Pierino Di Silverio, naturalmente segretario generale della Anao Assumed, che ripeto è il sindacato di medici e dirigenti sanitari italiani. Bentornato Di Silverio qui a Effetto Notte.
5: Buonasera.
0: Buonasera. La cosa preoccupante, fra l'altro, a parte i numeri inquietanti, è anche che non è che sono medici che ormai sono a un passo dalla pensione, per cui dicono vabbè, vista il clima, le condizioni, meglio che io vada in pensione prima. Sono nel pieno, anzi all'apice della loro carriera, intorno ai 45-48 anni, leggevo.
5: Eh sì, sono medici che dovrebbero essere il cuore pulsante della nostra sanità e che decidono di andare via. Decidono di andare nel privato, decidono di andare all'estero, decidono che l'ospedale è una gabbia nella quale è sempre più difficile restare.
0: E come si può frenare questa emorragia? Allora, per esempio, c'è un ascoltatore che in modo un po' provocatorio diceva: il problema gli stipendi inadeguati? Parliamone, perché non si dice mai in nessun contesto e servizio quanto guadagna davvero un medico, un neoassunto, un medico di base, un medico ospedaliero? Dice: questo è un tabù inviolabile, è così?
5: Ma assolutamente no. Guardi, basti pensare che un medico ospedaliero appena entrato nel Servizio Sanitario Nazionale guadagna 2.600 euro al mese per fare quasi 50 ore di lavoro a settimana, notti, festivi, sabati, domeniche, dopodiché deve farsi un'assicurazione, è soggetto a continue aggressioni, è soggetto a continue denunce, alla pressione fiscale più alta di tutti i lavoratori, che sfiora il 50%. Se questo è uno stipendio adeguato, quando in Europa lo stesso medico guadagna il doppio, beh, allora vuol dire che siamo noi che non abbiamo capito qual è il valore di ogni lavoro, ma soprattutto dei lavori più usuranti, che peraltro neanche sono definiti usuranti i lavori del medico in Italia, dei medici.
0: Certo, ma abbiamo parlato anche molte volte per esempio degli infermieri, e ci sono regioni che ricorrono a delle soluzioni un po' particolari. Per esempio in Calabria sappiamo medici e infermieri cubani che poi per varie questioni, anche per non andare contro la volontà di Trump, forse saranno rimandati indietro, ma ancora da capire. In Friuli Venezia Giulia, ne avevamo parlato poco tempo fa, addirittura si richiamano infermieri dalla

0: Oggi il nostro Servizio Sanitario Nazionale si basa su una legge del 1992. Ora, in questi 40 anni e passa, 45 anni, è cambiata la popolazione che è in più invecchiata, sono cambiate le patologie, è cambiata la sanità e la tecnologia, è cambiata l'organizzazione. Quello che non è cambiato è il trattamento riservato ai medici. Ora, io dico, nel momento in cui noi abbiamo a che fare con un nuovo mondo sanitario, beh, i professionisti che lo reggono dovrebbero essere tutelati, soprattutto, appare ormai demagogico, pleonastico, lo ripetiamo sempre, soprattutto durante il Covid, ma io dico anche a prescindere dal Covid. Noi siamo dei professionisti, se non veniamo trattati in maniera rispettosa e veniamo aggrediti, denunciati, sottopagati e ci viene sottratto tempo di cura e tempo personale, ce ne andiamo.
1: Sto leggendo un messaggio, di qualcuno che dice 2600 per un neoassunto, un ingegnere, un avvocato, un commercialista, quanto guadagna? 2600 in Italia è inutile fare paragoni estero per un tirocinante e un signor stipendio. Ma una volta
0: Tirocinante per
1: invece.
0: un medico specialista che ha studiato 11 anni della sua vita e che ha a che fare con la vita della gente. Vede, questi commenti danno l'idea di come si sia rotto il patto sociale tra medico e paziente, che è la cosa che a noi dispiace di più, perché poi i pazienti e i cittadini che si lamentano dei medici, dei disservizi, invece di prendersela con i legislatori quando vanno nella cabina elettorale, se la prendono con il medico che nonostante tutto continua a derogargli cure. Questa è la cosa che veramente dispiace di più perché fa capire che il nostro lavoro non è compreso oggi.
1: Piero Di Silverio, quindi stipendi che devono essere aumentati, condizioni di lavoro che devono essere più vivibili e ovviamente quindi ci vogliono degli investimenti al di là proprio anche degli stipendi, no? Chiaramente, se
0: Ma
1: ci sono
0: certo,
1: turni
0: ci
1: massacranti
0: vogliono.
1: perché c'è carenza di organico, se ci sono le aggressioni, perché lei l'ha spiegato tante volte, no? Anche questo tema delle aggressioni è inutile tornarci, però diciamo ci sono vari aspetti e qui però bisogna evidentemente avere le risorse.
0: Beh, occorrono delle risorse economiche sicuramente, ma non è solo una questione di quanti soldi si investono in sanità, è anche una questione di come si spendono i soldi in sanità. E oggi purtroppo non vengono spesi bene come non venivano spesi bene e non sono stati spesi bene nel passato. Vede, la cosa che lamentano maggiormente i colleghi, paradossalmente, non è neanche tanto e solo lo stipendio, quanto una moneta che è diventata rara, cioè il tempo. La burocrazia ci ha tolto tempo di cura, il 40% del nostro lavoro è fatto di burocrazia. L'organizzazione ci ha tolto tempo personale. Non possiamo pensare che fare il medico debba essere una professione che non lascia tempo di vita. Noi non abbiamo più tempo a disposizione. La media di lavoro è di 60 ore a settimana. Vuol dire che noi non abbiamo una domenica da poter passare in famiglia, non abbiamo la possibilità di costruircela una famiglia. E questo mi permette, accade solo in Italia. E in più veniamo anche denunciati e aggrediti, perché le denunce è un altro dei grandi temi di cui abbiamo parlato più volte.
1: Piero Di Silverio, io auspico ogni volta, auspichiamo che una prossima volta ci possiamo sentire per qualcosa di positivo. Per il momento questo purtroppo è lo stato dell'arte e ci rimettiamo tutti quanti. Ricordo Piero Di Silverio, il segretario generale ANAOASSOME del Sindacato di Medici e Dirigenti Sanitari Italiani. Grazie, grazie per il suo lavoro e buona
0: Grazie a voi.
1: continuazione. Grazie. C'è la viabilità e poi parliamo del reportage.
2: Strade in diretta.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Sul tratto toscano dell'Autosole, a causa di un incidente, proseguono le code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Napoli. Traffico incolonnato a causa di lavori invece sull'A14 Adriatica, tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Taranto. Per lo stesso motivo si procede in coda sull'A4 Milano-Venezia in direzione Milano, tra Ponte Oglio e Grumello. Sempre per lavori vi informiamo che sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna fino alle 8 di domani mattina. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: E siamo al reportage del venerdì, che è poi quello che va il sabato mattina alle 8:15. Questa volta opera della nostra Katia Caramelli. Cara Katia,
1: buonasera a te. Roberta, buonasera agli ascoltatori.
0: Un americano a Parigi, che non è il famoso film, però è preso spunto per parlare di Papa Leone XIV, che ha fatto il suo viaggio apostolico.

0: In Francia di molto di recente, insomma, in questi giorni, ed ha avuto veramente bagni di folla, no? Nella Francia laica, che insomma conosciamo, diciamo, da secoli.
1: Allora, ci sono da dire due cose, Roberta. Il Papa ha fatto queste tre tappe, Parigi, Lourdes e Metz, e come dicevi tu, ha avuto dei bagni di folla, qualche numero solo per intenderci. A Parigi, alla messa conclusiva, 800.000 persone, a Lourdes 150.000 persone, l'incontro allo Stade de France con i giovani, più di 80.000 persone, quindi numeri davvero elevati. Neanche gli organizzatori
0: si aspettavano una cosa del genere.
1: No, non se li aspettavano, lo speravano ma non se li aspettavano. Questo da un lato, però c'è anche da dire che Francia è la Francia dove è arrivato Papa Leone. È una Francia sicuramente che mantiene la sua laicità molto forte, dove però il fenomeno che viene osservato negli ultimi mesi, anche negli ultimi anni vorrei dire, è quello di una ritrovata spiritualità. Pensa che nella Pasqua di quest'anno 23.000 giovani adulti si sono fatti battezzare, quindi c'è una ritrovata spiritualità. In particolare ci sono una serie di conversioni al cattolicesimo e la scelta di farsi battezzare da adulti.
0: Così
1: qualcuno non si è sorpreso, ecco, di questa accoglienza.
0: E quindi, insomma, oltre le aspettative, oltre gli auspici che c'erano stati, e naturalmente il Papa poi ha parlato dei temi che gli sono cari, no? Naturalmente contro la guerra, e da quando si è insediato, che è successo a Francesco, che a sua volta, no, ha preso un po' il testimone su questo aspetto, poi anche sugli abusi sessuali nella Chiesa, non si è nascosto, anzi è stato un tema centrale anche, no, di questo
1: assolutamente
0: suo viaggio.
1: No, questo l'ha fatto a Lourdes. Perché a Lourdes? Perché a Lourdes c'è stata tutta la polemica, la ricorderete, per i mosaici di Marco Rupnik che coprivano il santuario, e sappiamo che Rupnik, questo gesuita che era molto vicino a Papa Francesco, ha commesso una serie di abusi di tipo sicuramente fisico ma anche psicologico, e ci sono state una serie di denunce a suo carico, è in corso un'inchiesta, e le vittime avevano chiesto per rispetto già mesi fa al vescovo di Lourdes di coprire questi mosaici, che poi troviamo in tante altre chiese, perché davvero sono molto diffusi i mosaici di Rupnik. Quindi lui ha scelto proprio questo luogo simbolico per parlare ai vescovi dicendo che è necessaria un'opera più forte di prevenzione e di vigilanza, ma per incontrare proprio delle vittime. Lui ha incontrato 7 vittime di abusi singolarmente e collettivamente, quindi ha mandato un messaggio fortissimo, perché ha detto che mai più si dovrà ripetere il male commesso da esponenti del clero.
0: Certo, e poi l'intelligenza artificiale, no? Un altro argomento di estrema attualità e verso la quale lui, diciamo, lancia l'allerta da tempo sui possibili rischi, no? Di disumanizzare.
1: Ci ha dedicato l'enciclica, la Magnifica Humanitas, e ha parlato di intelligenza artificiale soprattutto nell'intervento all'UNESCO, perché possiamo dire che la prima giornata, quella a Parigi, è stata principalmente una giornata dedicata al mondo della cultura, della società, della politica, e quindi nell'intervento storico all'UNESCO il tema dell'intelligenza artificiale, che lui poi ha collegato strettamente anche a quello della guerra, cioè ha detto i rischi sono enormi e la cosa peggiore che può fare l'uomo con queste nuove tecnologie è proprio la guerra. No?
0: Cioè, comunque questo grande successo del suo viaggio, dato che l'hanno definito il prevost il francese,
1: sì,
0: no?
1: Sì, prevost il francese, l'hanno anche definito il Papa Rockstar per appunto questo incontro allo stadio con i giovani, tra canti, preghiere, insomma.
0: Un successo questo viaggio, un successo il reportage di Katia Caramelli, che voi potete sentire per intero domani qui su Radio 24 alle 8:15. Grazie Katia.
1: A voi.
0: Ciao. E a questo punto vediamo se è anche un successo la partita della nazionale maschile in Nations League lì in Francia, caro Dario Ricci, nostro inviato. E Dario?
2: Sì, 51esimo di gioco qui allo Stade de France, risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Francia e Italia, una bella Italia che ribatte colpo su colpo ai tentativi offensivi dei francesi, anzi nel primo tempo meglio gli azzurri in zona gol all'ottavo con la clamorosa occasione mancata da Ken a un passo dalla porta, la conclusione dell'attaccante Comasco a botta sicura, bravissimo Magnan certo, ma forse Ken poteva fare di più. Al 40esimo un'altra buona occasione, il lungo come al solito rilancio, rimessa laterale, la lunga rimessa laterale da parte di Caillod trova nell'area di rigore Frattesi, la cui conclusione viene deviata provvidenzialmente per la difesa francese in calcio d'angolo. Ma a inizio ripresa ringraziamo Gigio Donnarumma che in tre occasioni ha detto no, prima due, poi sulla respinta si è avventato Dembélé, bravissimo il capitano azzurro a respingere ancora la conclusione del pallone d'oro. Due minuti dopo al 49esimo ci ha provato Lisè con un sinistro al giro, ancora prontissimo Donnarumma, insomma una Francia che alza i giri, cerca di trovare il gol del vantaggio, l'Italia prova a ribattere colpo su colpo anche con le parate del suo capitano. Intanto 52esimo di gioco allo Stade de France qui a Saint-Denis, ancora 0-0 tra Francia e Italia.
0: Grazie Davici per questi aggiornamenti. E alla fine della puntata di venerdì, come sapete, tradizione, sapere che tempo farà nel fine settimana, la domanda ardua sentenza di Antonio Sanò del Meteo.it, caro Antonio.
3: Grazie, buonasera a tutti voi. Buone notizie per questo fine settimana, perché ancora splende il sole e le temperature sono piuttosto elevate, anche 28-29 gradi, quindi quasi estivo il clima, ma ancora per pochi giorni, perché tra mercoledì e giovedì arriveranno le prime perturbazioni atlantiche, quindi arriveranno dopo molti giorni, arriveranno le piogge che avranno caratteristiche più autunnali, come è giusto che sia però in questo periodo dell'anno.
0: Certo, è giusto, ma Che dispiacere. Grazie Antonio Sanò del Meteo.it e buon tempo a te comunque sia.
3: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao Antonio. Ciao. E tra poco gli aggiornamenti.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
2: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
3: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
4: Sono le 22.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: E a questo punto della giornata questi fatti principali: legge di bilancio, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti sottolinea sulla manovra l'approccio sia più prudente, intanto 8 miliardi in meno per la difesa. Carburanti, il G7 sblocca le riserve di petrolio dopo le pressioni del presidente americano Trump. Duello di stanza tra Elish Line e Giorgia Meloni, il governo ha fallito, dice la segretaria del PD. La presidente del Consiglio replica: ci ha messo 2 settimane per rispondere alla mia domanda. Intanto dalla direzione del PD Schlein avverte Conte: uno non vale uno, noi abbiamo il doppio dei vostri voti. E il leader dei 5 Stelle sottolinea che non c'è alternativa alle primarie. Le difficoltà del sistema sanitario nazionale: fuga dei medici dagli ospedali italiani nel 2025, boom di dimissioni più 150% rispetto all'anno prima. Calcio a Parigi contro la Francia, la giovane Italia di Mancini che cerca certezze per il futuro, per il momento però è sullo 0-0. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e naturalmente per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Gianmarco Ferronato. In attesa di risentirci lunedì, da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre solo da
3: Iperceramica.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
7: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
10: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Oggi inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche, al di là della poco invidiabile classifica, daremo degli aggiornamenti su quello che è stato deciso dall'Europa, rilascio delle scorte di gasolio, e questo ha fatto sì che Trump non sia andato avanti nella minaccia di fare il ban, così detto, cioè di bandire, di bloccare tutte le esportazioni di gasolio statunitense, e su questo cioè, va bene, l'Unione Europea ha detto respingiamo qualsiasi divieto sul gasolio. Da febbraio i prezzi sono raddoppiati, questo lo, ma anche le raffinerie cinesi hanno sospeso l'export di carburante nel mese di ottobre, e la decisione europea a questo punto è stata di rilasciare le riserve. Il G7 coordinato da Macron ha detto, il presidente francese, abbiamo deciso di rendere più flessibile la produzione sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, e rilasceremo fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. Von der Leyen ha detto bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto all'export di diesel. Trump ha twittato, ha scritto su Truth: l'Europa ha appena consentito al rilascio di un'ingente quantità delle sue scorte di gasolio, il processo inizierà immediatamente, questo dovrebbe sospendere la minaccia di Trump. Tra l'altro, insomma, sappiamo che il gasolio è uno degli elementi invece in cui che l'Europa importa a livello di raffinerie. Molti mi chiedono quanti sono le raffinerie in Italia. Beh, ce ne sono sostanzialmente 10 tradizionali, 2 che sono bioraffinerie, e poi c'è un impianto di conversione, però sostanzialmente quelle tradizionali sono distribuite, vabbè, una a Sarroch in Sardegna, poi c'è tutta la parte siciliana, Priolo, Gargallo, Augusta e Milazzo, poi in Puglia Taranto, poi si sale al nord e si va a Falconara Marittima nelle Marche, Ravenna, Busalla in Liguria, Trecate in Piemonte e Sannazaro de Burgondi, poi c'è Porto Marghera, che appunto è una bioraffineria, e anche Gela lavora come bioraffineria. Però diciamo, l'Italia ne ha ancora, c'è stato un calo delle raffinerie in questi anni deciso dall'Europa, perché non erano popolari, perché per, diciamo, il percorso green e quant'altro, che adesso stiamo pagando. L'altro tema di cui ci occuperemo, al di là della poco immediabile classifica, riguarda le tensioni sui titoli di Stato. Allora, voglio dare un aggiornamento. Dopo un dato molto brutto che è arrivato dall'America sui posti di lavoro creati, a settembre l'America ha creato solo 29.000 posti di lavoro contro i 90.000 attesi. La disoccupazione sarà il 4,2%. Questa notizia ha fatto calare improvvisamente i rendimenti delle obbligazioni, che erano saliti a livelli altissimi. Insomma, avevamo visto il T-bond a 10 anni, che è quello più osservato, a salire al 5,33% ieri, con i rendimenti a livello più alto dal 2002, e sappiamo che quando il T-bond a 10 anni, il BTP americano a 10 anni va oltre il 5%, iniziano a esserci serie preoccupazioni. Quello a 30 anni era balzato al 5,67%. Tutto questo ha trascinato con sé anche tutti i rendimenti dei titoli di Stato, non solo italiani, e anche lo spread italiano, che era arrivato a 130 punti ai massimi dell'aprile 2025, adesso c'è stato tutto un ritracciamento, perché, e poi c'è tutto il tema anche dei rendimenti degli altri paesi. Adesso qual è la situazione? La situazione è che dopo il dato sull'occupazione americana è calato il BTP a 10 anni italiano al 4,64%, i Bund sono calati al 3,42%, l'OT francese a 10 anni al 4,88%, il Gilt inglese a 5,32% e i T-Bond sono al 5,23%. Già questa fotografia fa capire una cosa, che il premio che deve pagare la Francia, oltre che la Gran Bretagna,
per finanziare il suo debito è più alto rispetto a quello italiano, perché il BTP italiano è al 4,64, quello francese a 10 anni al 4,88, quello inglese al 5,32. C'è preoccupazione su che cosa? Adesso sono calati, l'ho appena ricordato, perché calano quando... Allora, qui da un lato invito ad ascoltare il prossimo podcast di giovedì prossimo delle parole che contano, il dizionario di Focus Economia, perché parleremo proprio di come funzionano i titoli di Stato e come funzionano anche i rendimenti, il rapporto inverso tra rendimento e prezzo e perché si muovono i rendimenti e perché calano i rendimenti. Qual è il ragionamento che ha fatto il mercato in questo momento? Ha detto, beh, se l'occupazione in America va peggio decisamente delle attese, la Banca Centrale Americana non andrà ad alzare i tassi di interesse, la Banca Centrale Americana ha due mandati, proteggere dall'inflazione e intervenire anche sull'occupazione. Dicevo, non andrà ad aumentare i tassi di interesse, ormai consensus, come si chiama in gergo, del 75% degli operatori che ritengono che non aumenterà i tassi di interesse, e quindi se non aumentano i tassi di interesse andiamo un po' a vendere titoli di Stato, o meglio il rendimento dei titoli di Stato non andrà ad aumentare, allora abbiamo visto tornare a scendere, è sempre su un livello alto e ne parleremo. Dopodiché, attenzione, perché in un sondaggio realizzato a Sion Forex con il Sole 24 Ore Radio Core, i 39 operatori intervistati, lo spread resterà sopra i 100 punti nei prossimi, il 39% degli intervistati indica uno spread fra i 100 e i 150 punti nei prossimi mesi. Questo per carità non è gravissimo, non stiamo neanche parlando di uno spread preoccupante. È certo che il governo che sta approntando la manovra dovrà fare i conti forse con un maggiore costo del debito italiano, ma ne parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

come sempre partiamo dagli altri mercati, come li chiamiamo in questo periodo, cioè non i mercati azionari. Ancora mi scrive un ascoltatore. Vabbè, andiamo. Non è che non ho detto sarà dura dare motivazioni sull'oscillazione di borsa senza poter dire che è solo speculazione. Ma guardate, la speculazione è alla base dell'investimento finanziario. Cioè, io so che lo speculatore ha un'accezione negativa, però voglio dire, c'è l'investitore di lungo termine, il cosiddetto cassettista, e c'è quello che investe a breve, brevissimo termine, che alcuni chiamano speculatore. Però un conto è speculare su una disgrazia, parlo dell'italiano, o speculare su una difficoltà, altra cosa è speculare in borsa, laddove insomma è uno dei modi con cui interviene in borsa e sui mercati, per essere corretti. Allora, dicevo, petrolio. Il petrolio è sceso sotto i 100 dollari, a 88,90 il WTI, meno 4,26, il Brent a 98,90. Siamo sempre a un più 32% sul WTI, dal 27 febbraio un più 36 sul Brent. Della decisione dell'Europa, del G7, di rilasciare fino a 100 milioni di riserve nei prossimi 4 mesi, abbiamo già detto. Attenzione, anche la Cina, ripeto, starebbe valutando la possibilità di bloccare, adesso la becco la notizia, starebbe valutando la possibilità di bloccare il suo export di petrolio. Eccola qua, la beccata: le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi verso destinazione al di fuori di Hong Kong e Macao. Pechino punta a preservare le scorte domestiche. Già a marzo la Cina aveva limitato le esportazioni di carburanti, dopo che, perché loro e l'India sono i principali compratori del petrolio che passava da Hormuz. Non è chiaro se dopo il 7 ottobre, dopo la fine della festività nazionale, la Cina autorizzerà di nuovo la ripresa delle esportazioni. Non riguarda noi ovviamente, perché la Cina comunque è un importatore netto, poi una parte la esporta, 1,4 milioni di tonnellate di gasolio, 500.000 tonnellate di benzina sempre a settembre, 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. Le principali destinazioni cinesi erano comunque e sono Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine. Allora, non impatta noi come fornitura, è certo che poi il prezzo è internazionale. E tra l'altro la IATA ha fatto notare che ad agosto il prezzo del carburante degli aerei è stato dell'80% superiore al 2025. Poi qualcuno mi dice: ma lei ce l'ha con Trump? Lei critica? No, ma voglio dire, siamo a ottobre ufficialmente, mi sembra. È da fine febbraio, inizio marzo che sento dire che l'operazione sarebbe stata breve, che in 3 mesi l'economia lo riassorbiva, 6 mesi diventava un problema verso la stagnazione, 9 mesi andavamo in recessione, le economie stanno tenendo un po' meglio, tutti i dati, per esempio europei, un po' meglio delle attese, e se chiuderemo all'1% io continuo a dire sarà comunque un buon risultato come PIL italiano. Però se qualcuno ha capito qual è il punto di caduta del presidente americano sulla crisi che ha aperto con l'Iran dopo l'attacco, non valutando questo punto palesemente l'importanza del blocco dello stretto di Hormuz, poi vediamo sul Mar Rosso, ecco, se qualcuno l'ha capito me lo può scrivere per favore al 349-238-6666. Wall Street Journal oggi segnala che c'è una terza portaerei americana che sta andando verso il Medio Oriente con altri 10.000 militari, 10.000 effettivi, quindi saranno 3 portaerei, perché arriverà anche la Theodore Roosevelt. Nel frattempo un anno che era partito benino, ma non solo per l'Italia, in generale, guardate le prospettive economiche diffuse a gennaio e febbraio, in cui i sistemi stavano cercando di assorbire l'altra grande iniziativa di Trump, i dazi, viene compromesso. Non ho detto, do un giudizio, in questo momento i mercati non vedono la via di uscita o il punto di caduta o l'accordo possibile con queste tensioni, e per ora, come tutti fanno notare, sono stati anche abbastanza cauti.
Vabbè, andiamo invece a proposito sui mercati finanziari, quelli azionari veri e propri, dove la giornata è stata molto altalenante. È chiaro che nel momento in cui si è ricondotto, è andato un po' ad attenuarsi la tensione sui titoli di Stato, anche lo spread è sceso a 114 punti base, è arrivato a 130 quello italiano, sono un po' calati i rendimenti, come ricordavo prima. Tutto questo ha avuto un impatto anche sulla borsa, perché c'è stato anche un giro, diciamo, da parte delle borse, una presa d'atto che stavano allentando le tensioni sui titoli di Stato. L'Asia e la Cina è sempre chiusa per festività. Questa mattina invece abbiamo visto Tokyo perdere l'1,1%, adesso i mercati guadagnano, e aveva aperto in cauto rialzo in realtà in tutta l'Europa più 0,2 e quant'altro. Poi, quando è arrivato un rallentamento della tempesta, su come è stata chiamata, sulle obbligazioni, si è consolidato questo rialzo. Il risultato è che Milano guadagna lo 0,30%, Francoforte guadagna l'1,13%, Parigi guadagna lo 0,70%, e l'America guadagna l'1% sul Nasdaq, lo 0,60% sullo Standard & Poor's e lo 0,15% sul Dow Jones. Continua a indebolirsi comunque l'euro sul dollaro, che è una buona notizia per le nostre esportazioni, è una cattiva notizia per i prezzi del petrolio e le importazioni di gas e petrolio. Siamo a 1,12, viaggiavamo fino a qualche settimana fa 1,15, 1,14. Evidentemente c'è una parte del mercato che scommette comunque che, per carità, non verranno forse aumentati come previsto o aumentati subito i tassi di interesse americani, ma sicuramente non verranno fatti calare, anche perché l'inflazione è un po' sotto le attese, ma è sempre al 3-4% anche negli Stati Uniti. Poi di notizie di mercato segnalo Italgas. Il gruppo Italgas è entrato nel mercato portoghese perché ha comprato il 22% di Floene e ha acquistato il 100% di Meet Europe Natural Gas, che appunto detiene il 22,5% di Floene, che è il principale operatore del gas in Portogallo, per 120 milioni di euro. Allora, i titoli, andiamo su quelli, diciamo, maggiormente in calo, però oggi non ci sono, ripeto, grandi cali sul listino. Segnalo Fincantieri meno 2,90, Amplifon meno 1,80, Biper meno 1,70, come Unipol, Unicredit meno 1,40, Intesa meno 1,1, Banco BPM pure, Leonardo meno 1 come Generali, Telecom meno 0,90. Debole oggi tutto il comparto bancario, bene invece Steelmark Electronics più 6,20%, Technoprobe continua a crescere più 5,74%, Prysmian più 4,20%, Inuit più 2,30%, L'Automatica più 2%, Cucinelli più 1,70%, Buzzi più 1,60%, Enel più 1,40%.

0: Dunque, ieri, a proposito di petrolio e del price cap, cioè del tetto al prezzo messo a questo punto da Tamoil, Kuwait, IP, Eni, che fu la prima, avevamo detto, bisogna anche guardare alle categorie produttive. Lo ricordava ieri il presidente di Confindustria Rossini, dicendo va bene che però vi sia un price cap anche per tutti quelli che comprano il petrolio all'ingrosso sul mercato, sulla rete parallela. Intanto do gli andamenti, perché in 5 giorni con questo price cap ci sono 10 centesimi in meno sulla benzina e 12 centesimi in meno sul gasolio, perché fanno media su tutti gli impianti distributori. Ormai siamo a più del 50%, anzi il 50%, sono 10.000 stazioni di rifornimento, quindi quello fa media sul totale, tant'è che la media della benzina self-service ieri è stata 2,063 euro, ancora ricordo che il price cap è 1,99 euro, siamo in più il 3%, il gasolio è stato a 2,260 euro, anche lì il price cap è a 2,190 euro, siamo comunque a un più 31%. E la notizia, dico, che riguarda le categorie produttive è importante, perché molti segnalavano, noi abbiamo avuto ospiti rappresentanti nel mondo della pesca che hanno visto crescere quasi di 4 volte il costo, l'incidenza del carburante sui costi complessivi. Abbiamo parlato con il mondo della ceramica la settimana scorsa, al Cersaie, con i produttori di carta, con i produttori di vetro, e poi c'era tutto il mondo agricolo. Allora, Eni oggi ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti di Eni Live anche al mondo agricolo e della pesca, con un prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Sarà applicato da oggi al 31 ottobre, potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. È un'iniziativa simile a quello del price cap, però insomma, viene estesa anche al mondo agricolo e anche alla pesca. Sentiamo Alessandro Apolito, capo servizio tecnico della Coldiretti, al microfono della nostra Rosanna Magnano.
1: Lo sconto annunciato da Eni è sicuramente una boccata d'ossigeno, considerato che il gasolio agricolo è raddoppiato dallo scorso anno. Il contesto delle guerre certamente sta influendo anche direttamente sul carrello della spesa, quindi questa è una buona notizia anche per la salute dei cittadini, che potranno acquistare così cibo sano ad un prezzo minore.
2: Che cosa servirebbe? 3 misure che potrebbero in qualche modo aiutare?
1: Sicuramente il rinnovo del taglio sull'accisa del gasolio agricolo, che consente uno sconto strutturale. Dall'altro lato abbiamo proprio nella scorsa settimana parlato con il ministro Lollobrigida, presentando anche l'ipotesi di un rinnovo del credito d'imposta per il carburante agricolo, e poi sicuramente serve una iniezione di liquidità, quindi abbiamo chiesto un intervento su uno degli strumenti che servono, che è la cambiale agraria.

0: Dunque, vedo molti messaggi. Qualcuno mi fa notare che il rendimento degli OAT, dei BTP a 10 anni francesi, è arrivato al 5 ai massimi al 2011. Sì, ma anche il rendimento dei BTP, dei T-Bond, era arrivato ai massimi dal 2002. Oggi non può ritracciato, però bene anche plauso per questa iniziativa. Torniamo a Eni, del mondo della pesca. La pesca impiega 500 milioni di litri di gasolio all'anno. Devo dare due dati, poi andiamo sul meteo. Gas oggi fermo da Amsterdam a 73,7 euro al megawattora, siamo a un più 127% dal 27 febbraio. È tre volte più alto il rincaro del gas di quello di benzina e gasolio, anche senza il price cap, e comunque è quasi tre volte l'aumento del prezzo del petrolio. Peccato che noi col gas ci facciamo più o meno 60% quasi di elettricità, ed è il prezzo di riferimento per la bolletta, come abbiamo spiegato anche col presidente di Arera. L'elettricità domani verrà venduta a 181 euro a megawattora, un anno fa a 96, e infatti se il gas costa il 130% in più, l'elettricità sul mercato libero costa esattamente il 100% in più. Con questa ottima notizia andiamo adesso su meteo e pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
3: Procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
4: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
5: www.sistemi.com.
6: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
8: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
9: Avanti tutta, ragazzi!
10: La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
11: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
9: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
10: In tour per tutta Italia.
12: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
9: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
11: Tutto inutile, tutto inutile.
13: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
14: Focus Economia.

0: sta guardando il canale 63, vede accanto a me Moria Longo. Moria, buonasera, del Sole 24 Ore.
1: Buonasera a tutti.
0: Ripeto, stiamo un po' più respirando perché i rendimenti di tutti i titoli di Stato sono calati, nello specifico sono andati gli americani, anzi parlo degli italiani, il BTP a 10 anni è calato di 5 punti al 4,64%, i bund tedeschi 8 punti al 3,42%, l'OAT francese di 3 punti al 4,88%, il gilt inglese sempre a 10 anni di 7 punti base al 5,32% e T-bond invece hanno perso un punto base, non tantissimo, e viaggiano al 5,23%, grazie tra virgolette ai dati sulla disoccupazione o sull'occupazione peggiore delle attese, quindi meno attese di un rialzo dei tassi di interesse. Però Moria, ieri i T-bond americani sono andati al massimo dal 2002, gli OAT francesi a 10 anni sono andati al massimo dal 2011, lo spread italiano è tornato a 130 e comunque anche noi. Allora ci sono due possibilità: o abbiamo scherzato oppure ci sono dei mercati molto tesi, molto nervosi. Adesso sì, un qualche decimale è sceso, anche lo spread è sceso a 114 mi sembra, e sono nervosi per cosa?
1: Sono nervosi per una concomitanza di fattori. Il primo parte dal Medio Oriente. Il Medio Oriente l'abbiamo visto tutti, parlavi prima dell'ENI e delle pompe di benzina. Il Medio Oriente, la guerra in Iran ha fatto salire il prezzo del petrolio, il prezzo del petrolio fa salire carburanti e tutto il resto. Questo significa inflazione, l'inflazione fa male ai titoli di Stato, perché chi ha un rendimento ovviamente chiede un rendimento più alto sul mercato proprio per compensare un'inflazione che è attesa e rialzo. Per di più l'inflazione scatena la reazione delle banche centrali che devono alzare i tassi di interesse, l'ha già fatto la Banca Centrale Europea, l'ha già fatto la Banca Centrale Americana e probabilmente lo rifaranno anche in futuro, e questo quindi è il primo motivo per cui i rendimenti sono saliti così tanto e così velocemente, che è più o meno la stessa cosa che era accaduta nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina. Poi c'è un secondo motivo, il secondo motivo è che i mercati sono sempre più preoccupati per la tenuta dei conti pubblici di molti stati. Gli Stati Uniti hanno un deficit altissimo, un debito che sale, e la Casa Bianca non dà l'idea di voler fare quelle politiche necessarie per rimettere in carreggiata i conti pubblici. La Francia, citavi i titoli di Stato francesi, i titoli di Stato francesi hanno lo stesso problema. Perché ieri c'è stato quel forte balzo? Perché ieri il governo ha presentato la legge di bilancio 2027 che cercava di rimettere i conti pubblici in carreggiata, e questo ha scatenato violentissime proteste di piazza. Quindi il mercato qual è la reazione, il pensiero che gira tra i mercati? I mercati dicono: appena un governo cerca di fare una manovra per rimettere a posto i conti pubblici, le piazze esplodono e quindi il governo o cade o non riesce a fare quella manovra. E quindi da un lato il mercato prende queste cose, come queste notizie, come i conti pubblici francesi non sono correggibili, resteranno sempre, andranno alla deriva, e questo spaventa gli investitori. Ricordo sempre che chi compra titoli di Stato sta prestando soldi agli stati, quindi ovviamente si aspetta che questi stati glieli ridia indietro,
0: certo.
1: E quindi più uno Stato aumenta il debito, più diciamo la sua affidabilità cala, quindi questo è il secondo motivo. Mettendo insieme queste due cose c'è stato il forte rialzo dei rendimenti. A tutto questo poi si aggiunge una caratteristica speculativa, comunque i mercati si sa sono fatti di speculazione, sono fatti di investitori mordi e fuggi. Ebbene, gira voce che in questi giorni molti hedge fund, che sono fondi speculativi, sì, siccome c'è stato il rialzo dei rendimenti soprattutto su quelli a breve scadenza, non se l'aspettavano, hanno subito perdite forti, quindi hanno iniziato a vendere titoli di Stato per chiudere le posizioni velocemente, quindi chiudere le perdite, diciamo chiudere in perdita ma non peggiorare,
0: la situazione.
1: E certo, questo è uno dei motivi per cui è salito lo spread italiano. Perché i titoli di Stato italiani peggiorano così tanto, sebbene i conti pubblici italiani siano
0: meglio di quelli francesi? Sicuramente.
1: Assolutamente sì. Perché? Perché siccome il mercato italiano è molto liquido, soprattutto i nostri titoli di Stato hanno un mercato di future molto efficiente, gli investitori stanno usando i future sui nostri titoli di Stato, sui BTP, come una sorta di bancomat per chiudere le posizioni e prelevare, perché è molto efficiente, è molto facile andare lì piuttosto che andare sul mercato francese o sul mercato spagnolo. E quindi abbiamo subito, diciamo, di riflesso dalla crisi francese abbiamo subito.
0: Sì, questa volta allora, da un lato il mercato, come dite voi in gergo, prezza correttamente, cioè a noi costa meno finanziare il debito a 10 anni che alla Francia, quindi c'è una differenza in questo, una differenza anche non marginale, se ricordate cos'era la situazione qualche anno fa. L'Italia dopo la Grecia era sempre quello più a rischio, se la giocava con la Spagna. Questo non è il mercato, cioè non è pazzo da questo punto di vista, e sta apprezzando a mio avviso correttamente, tant'è che appunto il l'OAT francese rende il 4,88, i BTP italiano 10 anni in 4,64. Però quello che tu stai dicendo è, siccome poi c'è massa anche sui titoli di Stato italiani, se io devo smobilitare delle posizioni e alleggerire la mia parte in titoli di Stato, uso anche gli italiani.
1: Sì, si usano diciamo quelli più efficienti, quelli dove è più facile vendere. Vendo. E quelli italiani, siccome sono notoriamente e storicamente molto efficienti, vengono spesso usati, ripeto, come banco, ma tra virgolette, non so dove andare a prendere i soldi, li prendo qua perché è più facile.
0: Ecco, per concludere, adesso ci possono essere molti dubbi, ma sullo sfondo di queste tensioni c'è la sensazione, se ho ben capito Moria, che hanno i mercati, che l'inflazione, che il rialzo dell'inflazione continuerà e che non sia neanche arrivato al picco massimo se continua la crisi energetica, perché poi è questo il ragionamento che loro fanno.
1: Sì,
0: magari adesso non rialza la Fed, ma se l'inflazione continua a stare così prima o poi...
1: Il problema non è solo la crisi energetica, perché fosse solo il petrolio potremmo dire finisce la guerra in Iran e si risolvono i problemi, ammesso che finisca ovviamente. Il problema è che stanno rincarando molte altre materie prime, il rame è ai massimi da moltissimi anni e stiamo parlando di una materia prima fondamentale per tutta la tecnologia. Alcune materie prime alimentari come il grano e il mais sono anche questi sui massimi, quindi c'è un rincaro generale sui mercati di tante materie prime che poi si riverberano ovviamente nel nostro carrello della spesa e quindi nell'inflazione generale.
0: Allora, mi fate notare che non ho dato il rendimento del BTP a 10 anni i bonus spagnoli, non ce l'ho sotto mano, se te lo ricordi a memoria.
1: A memoria,
0: no, ma comunque guardate, Grecia, Spagna e Italia devono offrire meno, e questo ne sono sicuro, della Francia. Questo è cambiato.
1: La Spagna anche meno dell'Italia.
0: La Spagna anche meno dell'Italia. La Grecia, secondo me, gli ultimi rendimenti che ho visto, se la giocava con l'Italia, ma la vera novità è che un paese che era considerato, non dico affidabile come la Germania, ma comunque inattaccabile, qualcosa si vide quando ci fu il famoso attacco del 2011 anche in Francia, ma insomma adesso è quello che ha i rendimenti più alti. Grazie di nuovo Mario Longo.

0: Antonio Capacchione, presidente nazionale del sindacato italiano Balneari, di nuovo con noi. Buonasera Capacchione.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Non parleremo di alta velocità, certo. Parliamo della del bando, o la bozza del bando tipo che, per le concessioni balneari, che il Ministero ha inviato alla conferenza unificata Stato-Regioni per il vaglio delle competenze, anche perché, se ho ben capito, quella bozza, una volta dovesse essere approvata, sarà la cornice quadro per i comuni per sapere come affidare gli stabilimenti balneari a gara. Allora, il testo dispone che i nuovi affidamenti non arrechino danno al corretto svolgimento della stagione balneare e non incidano sulla continuità dei servizi offerti alla clientela. La durata della concessione, nel testo della bozza, è sostanzialmente da 5 a 20 anni, individuata sulla base degli investimenti che si attendono dagli operatori di mercato. Cioè, non posso far tutto il pippotto, scusatemi il termine, della bozza. La seconda possibilità invece di individuare dei criteri che consentiranno all'atto dell'aggiudicazione di definire la durata della concessione. Quindi in primo caso ti vai a vedere quello che sono gli investimenti previsti, l'altro utilizzi dei criteri da cui derivi la durata della concessione. I comuni dovranno avviare le procedure di affidamento con la pubblicazione di bandi di gara almeno 6 mesi prima della scadenza dei titoli vigenti. Il limite massimo è il 30 giugno comunque per tutti del 2027. La scelta avverrà unicamente in base all'offerta economica più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, anche in considerazione di eventuali criteri premiali previsti ad hoc da ciascun bando. Per esempio, uno può dare dei premi a chi a favore delle piccole e medie imprese o delle imprese che applicano clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale. La valutazione dell'offerta economica non potrà essere superiore al 10% del punteggio massimo. Allora, gliel'avevo già chiesto Capacchione, l'impostazione vi convince? Perché, se ho ben capito, dice importante l'offerta economica, però ci possono essere dei premi. Ho visto anche la continuità familiare, il tessuto sociale, cioè i comuni possono avere qualche margine, no, per dare dei premi in più a seconda delle situazioni che vanno a delineare. È prevista anche la non concentrazione, se mi sono perso quella parte del testo, che comunque non vi possa essere il timore delle multinazionali, quindi c'è anche un limite alla concentrazione di stabilimenti balneari. Prego Capacchione.
1: Ma sì, è un bando tipo che è una necessità, perché altrimenti noi avremmo centinaia di bandi uno diverso dall'altro. L'abbiamo già avuto, perché su quei pochi comuni che hanno già fatto il bando abbiamo comuni confinanti con bandi di gara completamente diversi. Convince anche perché si pone appunto dei problemi, delle soluzioni di questi problemi. Limite al numero di concessioni di cui uno può essere titolare, per evitare che un operatore abbia posizioni di monopolio, diventi concessionario della spiaggia di un intero comune come Riccione, come Rimini. Pone anche la necessità dell'indennizzo, cioè va nella giusta direzione. Le premialità per determinate categorie, e quelle sono previste proprio dalla Bolkestein. L'articolo 12, il comma 3 dell'articolo 12, per motivi imperativi di interesse generale, ce l'ha ricordato ripetutamente la Corte di Giustizia, è possibile derogare alla par condicio tra gli offerenti. La Corte di Giustizia, tra l'altro, ha ricordato anche recentemente la necessità di verificare la scarsità di risorsa. Cioè, l'ha detto già ripetutamente.
0: Sì, però sulla scarsità di risorsa vuol dire che ci sono troppi stabilimenti in una spiaggia o troppo pochi? Cioè che...
1: Ma la scarsità di risorsa, così come è stata declinata dalla Corte di Giustizia, quindi non dobbiamo inventarci qualcosa. Bisogna verificare situazione per situazione. Un conto sono quei comuni in cui ci sono troppi stabilimenti balneari. E quindi c'è l'impossibilità del rilascio di nuove concessioni balneari. Qual è l'obiettivo della Bolkestein? Più concorrenza. Ma certo. Più concorrenza non significa confiscare l'azienda a chi ce l'ha e darlo
0: no,
1: a un altro.
0: No, per carità, però sulla scarsità di risorsa, secondo me in Italia già ci siamo, nel senso che noi, rispetto a Grecia e Francia, ma anche alla Spagna, l'ho detto molte volte, ma lo ripeto, noi abbiamo... in Francia è obbligatorio che l'80% delle arenine sia libero e gratuito. Tant'è che non risulta un numero assolutamente basso di stabilimenti balneari in Francia, sotto i 1000. In Italia il numero oscilla tra i 7000 e i 12000, a seconda dei dati. Union Camere dice 7000, in Legambiente dice 12000, la Grecia ha meno di 1000 stabilimenti balneari, e E quindi, se dobbiamo dire che la, ormai l'arenile non è raro che sia libero e gratuito, beh, appunto, in media siamo all'80, non all'80% francese, noi siamo al 70% in molti casi, occupato in Liguria, Emilia Romagna e Campania, occupato da stabilimenti balneari. Penso che in altre regioni, Toscana, Veneto, non si vada molto distanti da quello. Comunque, quando vi aspettate, devo chiudere Capecchino, quando vi aspettate che arrivi la decisione finale? Che poi i comuni possono operare?
1: Noi vogliamo che arrivi quanto prima, per evitare il far west. Il far west è peggio della Bolkestein, di una cattiva applicazione della Bolkestein. Come vi faccio a dire, per quanto riguarda la scarsità, noi abbiamo delle realtà come la Calabria, come la Sardegna, dove ci sono pochissimi stabilimenti balneari. Il presidente Occhiuto della Calabria c'ha solo 400 concessionari in tutta la Calabria, ha detto venite, potete venire in migliaia di operatori, io sono pronto a rilasciarvi altre concessioni balneari. Quindi deve essere verificata caso per caso, così come impone la Corte di Giustizia, altrimenti c'è solo contenzioso.
0: È un approccio, diciamo, il nostro è un approccio molto diverso da quello francese, mi sembra di capire chiaramente, e anche greco. Chiunque di noi è stato in Grecia sa che la proporzione di spiaggia libera, anche quando hai uno stabilimento balneare, è molto più alta che in Italia. Grazie comunque, perché gliel'avevo promesso e ci tenevo ad averla, e poi lo avremo quando partiranno le gare. Grazie al Presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari Antonio Capacchione, grazie a Daniele Brunetti, Gianluca Papa e Chiara Pisani per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana, Anna Riva per l'assistenza in regia, ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.

0: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
1: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Col allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze. Batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo. Ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
4: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
5: In onda ogni domenica alle 6.30.
4: E in podcast con qualche contenuto in più.
5: Tante voci diverse quindi.
4: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
5: E due che non cambiano mai.
4: Le nostre.
6: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.

0: 14. Questa settimana abbiamo realizzato una parte della nostra trasmissione dal Salone Nautico di Genova. Ci arriviamo tra poco, prima un'anteprima della chiacchierata intervista che ho fatto con Luigi Bignami, giornalista scientifico esperto di spazio, sull'ultimo volo di Starship.
1: È importantissimo perché per la prima volta questo superrazzo è entrato in orbita terrestre, quindi da questo momento possiamo veramente dire che è il razzo più potente mai costruito dall'uomo. Fino ad ora infatti i voli erano stati suborbitali, cioè la navetta, la ship vera e propria, non entrava in orbita terrestre. Questa volta invece lo ha fatto e ci è riuscito pienamente, quindi è un grande successo per SpaceX, è una data che segnerà certamente sul calendario. Non solo è riuscita ad entrare in orbita terrestre, ma ha depositato anche ben 26 satelliti della costellazione Starlink, satelliti di nuova generazione molto più potenti dei precedenti, anche se alcuni di essi erano già stati lanciati con il Falcon 9, ma ha dimostrato di poterli portare in orbita, di poterli mettere lì dove dovevano essere deposti, quindi a circa 260 chilometri, 270 chilometri di quota, e poi è ritornata a terra. Questa volta, ancora una volta, non alla base dove era partita e dove invece tornerà con i prossimi voli, ma sia il booster principale, cioè il vero e proprio razzo principale, sia la navetta sono atterrati in mare, quindi sono ammarati.
0: Ammarati, certo. Ok, è tutto andato secondo il programma o c'è stato qualcosa che è andato storto?
1: Qui c'è il vero e proprio problema. Innanzitutto, subito dopo la partenza, dopo un minuto dalla partenza, uno dei 33 motori del booster principale si è spento. Ed infatti chi ha seguito il volo avrà visto che c'è stato un momento di confusione. Qualcuno addirittura, delle voci dicevano, cerchiamo di far abortire il lancio. Però questo razzo, questo potentissimo razzo, è costruito in modo tale che fino a due motori si possono spegnere, ma riesce a portare la navetta in orbita terrestre. Quindi dopo un momento, diciamo, di paura, è stato dato il go per mandare avanti la missione. Quindi c'è stato questo momento che ha fatto un po' tremare la missione. Dopodiché c'è stato anche il ritorno a terra, quando il booster doveva accendere i motori per frenare la sua discesa verso l'oceano. Ebbene, anche in questa fase uno dei motori non si è acceso, e questo è stato, diciamo, forse la cosa peggiore. Perché la cosa peggiore? Perché ricordiamo che il booster dovrà ritornare alla base di lancio, quindi essere raccolto proprio da queste grandi bacchette di acciaio che lo prenderanno e poi lo depositeranno lentamente sul terreno. Ma se sbaglia, se uno dei motori non si accende come deve fare, le cose si potrebbero complicare in maniera drammatica. Quindi, nonostante il fatto che SpaceX abbia detto che l'ammaraggio è avvenuto in modo dolce, c'è questo grosso problema. E poi c'è il fatto che Starship avrebbe dovuto compiere 6 orbite attorno alla Terra, ma il suo volo è stato ridotto a sole 3 orbite. Perché? Perché anche qui uno dei motori della Starship, quindi della vera e propria nave spaziale, non ha funzionato a dovere. Ha funzionato ma non a dovere, e quindi hanno preferito far tornare la Starship prima del previsto, e quindi ammarrato al largo delle isole Hawaii anziché vicino al Cile come era stato previsto.
0: Riprendiamo quella che state ascoltando, è l'anteprima di 2024, un buon venerdì sera, prima delle notizie di GR24, le due startup che abbiamo incontrato al Salone Nautico di Genova nella giornata di oggi. Ascolterete ovviamente le interviste nella nostra puntata domenica a partire dalle 14, oppure già stasera nella nostra versione super podcast. Sentiamo Gabriele Trentin, amministratore delegato di AI Cure.
2: La nostra idea è di usare più che l'intelligenza artificiale la parte di machine learning, deep learning, e per quanto riguarda l'intelligenza artificiale la parte di forecast, quindi simulazione, non l'intelligenza artificiale come la conosciamo, i large language models.
0: Esattamente.
2: Quindi utilizzando la simulazione

0: di flussi energetici, andare a cogliere qual è lo scenario ideale che rispetti le esigenze del nostro cliente, che possono essere o massimizzare la produzione o mantenere il livello di produzione essendo il più efficiente possibile in termini di costi ed emissioni, ed attuarlo in maniera automatica nei singoli set point. Il singolo set point può essere il condizionatore all'interno dell'edificio che aumenta o diminuisce di un grado di temperatura in base al periodo della giornata e tutta una serie di parametri che noi monitoriamo real time, a differenza di altre soluzioni, e lo facciamo anche sui macchinari, quindi possono essere le gru, le colonnine. Andiamo ad attuare in automatico lo scenario, avendo già i dati e analizzando quei dati. Innanzitutto gli energy manager tornano a fare gli energy manager e non devono più fare data science, non hanno neanche le competenze per analizzare i dati. E in secondo luogo arriviamo alla manutenzione predittiva, quindi noi riusciamo a riconoscere in anticipo qualora un guasto o un'anomalia su un macchinario si verifichi. Faccio un esempio con la proof of concept, progetto pilota che abbiamo chiuso con il porto di Taranto. Noi in 2 mesi abbiamo portato l'impianto fotovoltaico dal 65% di efficienza al 97%, e abbiamo rilevato e gestito dalla piattaforma più di 115 anomalie. Questo poi in parole povere che cosa comporta? Una riduzione di costi del 19% solo sull'impianto fotovoltaico. Quindi andando a integrare un intero ecosistema che parte dai porti, le marine private e le grosse imbarcazioni, abbiamo un sistema chiuso che utilizza l'energia in maniera intelligente.
1: Ok, prima che qualcuno ci scriva, l'efficienza a cui tu fai riferimento non è l'efficienza del pannello fotovoltaico, che ricordiamo essere del 20-25%, ma è, immagino, l'efficienza della produttività,
0: della
1: funzionalità del parco fotovoltaico,
0: sì,
1: quello che è.
0: Insomma. Assolutamente sì.
2: E sempre al Salone Nautico di Genova oggi abbiamo incontrato una startup che si occupa di logistica, e ovviamente quando parliamo di nautica, quando parliamo di porti, imbarcazioni, la logistica è un settore molto importante. Tommaso Bau, cofondatore di 44 Technology.
3: Sì, noi in 44, che sta per 44 tonnellate, che è la massa pieno carico.
1: C'è un motivo.
3: L'obiettivo è quello di riempire questi camion e farli girare pieni. E noi lo facciamo occupandoci delle decisioni che fanno muovere questi camion. Ora, dobbiamo pensare che noi siamo abituati a vedere camion in coda in autostrada, camion in coda ai caselli, ai gate logistici. Dietro ogni camion c'è qualcuno che continuamente decide chi deve andare dove, quell'autista, c'è il nuovo ordine, a chi lo tolgo, dove lo metto. E la maggior parte di queste informazioni, nonostante il software abbia fatto passi da gigante negli ultimi 20 anni, tanti hanno fatto, ma la maggior parte di queste informazioni continua a essere presa fuori dai sistemi da queste persone. Perché? Perché è un ambiente, è un settore che è sostanzialmente permeato di relazioni,
1: sì,
3: molto complicate, che i software finora non hanno mai potuto gestire.
1: Che da un certo punto di vista è quasi incredibile. Cioè abbiamo passato effettivamente 20 anni, anche io o tanti altri programmi di Radio 24 abbiamo fatto tantissime interviste nel mondo della logistica. Beh, tu stesso hai partecipato ad una famosa
3: Milkman,
1: è stata una grande startup nel mondo della logistica, per rendere più efficiente il settore della logistica. Ma ancora oggi la tecnologia fatica ad essere inserita nei processi. Ah, tra l'altro, tra parentesi, siete al Salone Nautico perché ovviamente la nautica è protagonista di tutto.
3: Assolutamente,
1: ciò, no?
3: Perché ecco, tutti i container che arrivano con le navi dall'est e che sbarcano, in questo caso a Genova, dove noi siamo, e abbiamo un pilot attivo, il 70% di questi container poi viene montato su rimorchio e corre su gomma in Italia piuttosto che all'interno dell'Europa. Il problema è che nel momento in cui ci sono persone che decidono, che prendono queste decisioni, sono sottoposte ovviamente a grandi stress. Il mercato è sempre più veloce, ha bisogno di decisioni che vengano prese sempre più velocemente, la mente umana arriva fino a un certo punto, per cui alla fine considerate che se tu fai una fotografia del settore dei trasporti in qualsiasi momento della giornata, tu c'hai circa il 20% dei veicoli che stanno girando vuoti, e 1 su 3 è fermo a un gate. Quindi il 50% della capacità sostanzialmente è persa.
1: Pazzesco.
3: Allora noi, questo incide sulla vita di tutti noi, non solo nelle aziende di trasporto o nell'industria. E quindi noi questo lo vogliamo risolvere. Vogliamo, a questo punto, vengo un po' al prodotto, cosa facciamo. Cioè noi vogliamo digitalizzare il modo in cui le aziende prendono queste decisioni, creando un sistema operativo decisionale che noi stiamo costruendo e che agisce sopra i sistemi attuali. Non ci andiamo a sostituire ai software di cui parlavamo prima, noi ci mettiamo sopra e aiutiamo queste aziende a prendere la decisione migliore. Okay? Ovvio che questo significa sostanzialmente digitalizzare la loro esperienza, perché alla fine, ne parlavamo prima dell'intervista, ma il mondo dei trasporti è ancora un mondo tribale, dove per imparare il mestiere tu devi prendere una persona molto in gamba, metterla all'interno dell'ufficio, e questa persona poi, con l'esperienza che gli si crea attorno, lui a un certo punto sarà nelle condizioni di prendere decisioni importanti, no? E noi abbiamo trovato un modo, ce ne saranno molti altri probabilmente, per prendere questa conoscenza utilizzando tecnologie moderne di cui possiamo parlare se vuoi, e portarla all'interno di un software finalmente.
2: Abbiamo terminato, quella che avete ascoltato è l'anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda domenica a partire dalle 14, oppure tra poco nella nostra versione super podcast. Io sono Enrico Pagliarini, vi auguro una buona serata o una buona notte, tra poco le notizie di GR24.

0: 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.

0: su filemi.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Sono le 23.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: Via libera del governo all'extra deficit per 29 miliardi per energia e difesa. Giorgetti: sulla manovra serve prudenza. Trump torna a definire molto buono il rapporto con Giorgia Meloni. Spagna: il governo Sanchez battuto sui decreti casa e il premier valuta il voto anticipato. Calcio: 1-1 dell'Italia a Parigi, di nuovo un'ottima prova per i ragazzi di Maldini. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. E partiamo proprio dal calcio, dall'ottima prestazione della nuova Italia di Roberto Mancini. 1-1 a Parigi contro la Francia, squadra numero 3 del ranking mondiale. In diretta Dario Ricci da Parigi.
1: Buonasera dallo Stade de France, una bella Italia strappa l'1-1 alla Francia. È davvero una sfida emozionante quella di Saint-Denis, con un'Italia che nel primo tempo tiene botta colpo su colpo agli attacchi francesi, e anzi sono proprio gli azzurri, prima con Ken all'ottavo, prodigioso l'intervento di Magnan, ma forse il Comasco poteva fare di meglio a un passo dalla porta, e poi con Frattesi ad avere le migliori occasioni. A inizio ripresa straordinario Donnarumma a dire no, prima a due, poi a Dembélé, poi a Olise che però al 54esimo con una splendida punizione dal limite trova l'1-0 francese. Italia che però non demorde, reagisce al 78esimo. Bastoni approfitta di un errore in disimpegno del Comasco da Cugna per battere Magnan e trovare l'1-1. All'84esimo espulso Upamecano per doppia ammonizione, Italia che chiude in 10. Ringraziamo ancora Donnarumma che dice ancora no a Olise, sfioriamo il gol della vittoria, ma va bene così, chiudiamo sull'1-1. Lunedì a Bologna affronteremo la Turchia, travolta anche dal Belgio per 3-0. Per il momento da Parigi è tutto.
0: Grazie a Dario Ricci. Ora in Italia, via libera in Consiglio dei Ministri allo scostamento di bilancio, un extra deficit ma autorizzato dall'Europa per energia e difesa, circa 29 miliardi di euro fra 2027 e 2028, divisi a metà fra energia e difesa e sicurezza. Alla difesa vanno dunque 8 miliardi in meno di quanto previsto a luglio, 14 miliardi anziché 22, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
0: Quest'anno il deficit PIL scenderà sotto il 3%, ha spiegato Giorgetti illustrando i dati del documento programmatico di bilancio, e così dovremmo uscire dalla procedura di infrazione e lo scostamento 27-28 non sarà contabilizzato in bilancio. Ma per la manovra serve prudenza, aggiunge Giorgetti a chi gli chiede se tutte le proposte dei partiti potranno essere accolte.
2: La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. E quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
0: Ora negli Stati Uniti, dove il presidente americano Donald Trump è tornato a definire molto buono il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi è sempre piaciuta, ha aggiunto Trump rispondendo a una domanda sui suoi attacchi passati alla presidente del Consiglio italiana. Il premier spagnolo Pedro Sanchez valuterà nel fine settimana se indire o meno elezioni anticipate, dopo che il governo è andato sotto con una doppia sconfitta sui due decreti legge per far fronte all'emergenza abitativa. Determinanti sono stati i voti contrari del Partito Popolare, dell'ultradestra Vox e dei 7 deputati della forza indipendentista catalana Junts. Per giorni gli spagnoli hanno protestato in piazza dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen, portata via da casa in barella. Due cittadini iraniani sono stati incriminati per aver pianificato un attacco terroristico contro la comunità ebraica di Manchester alla vigilia dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. Compariranno domani davanti ai giudici. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Nel nostro speciale dedicato alla salute del cuore, oggi parliamo di sindrome coronarica acuta. Possiamo tradurre questa espressione con un infarto. Sappiamo che è un evento che può presentarsi in modi differenti, con diversi gradi di gravità, e di quanto sia importante avere indicazioni condivise, linee guida chiare per garantire a tutti i pazienti il percorso più appropriato. In linea con noi il professor Leonardo De Luca, direttore della cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia. Professore, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Ha detto bene, oggi abbiamo a disposizione tantissime evidenze scientifiche che sono sempre più solide e strumenti come le linee guida che ci aiutano a tradurre queste evidenze nella nostra pratica clinica. Penso ad esempio alle linee guida della Società Europea di Cardiologia ed in particolare alle linee guida che sono buone pratiche cliniche assistenziali promosse dall'Istituto Superiore di Sanità. L'obiettivo di queste buone pratiche cliniche era proprio, che sono promosse appunto dall'Istituto Superiore di Sanità, era proprio quello di rendere pratiche per il territorio italiano e per le caratteristiche peculiari del nostro territorio le evidenze generali, scientifiche e le raccomandazioni delle linee guida europee. Noi l'abbiamo fatto proprio per le sindrome coronariche acute, sostanzialmente per l'infarto. Sono le prime linee guida cardiologiche pubblicate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. L'AMCO era il riferimento scientifico e il coordinatore di quasi 30 società scientifiche che hanno partecipato a queste linee guida, e l'obiettivo era molto concreto, cioè ridurre le differenze non giustificate nei percorsi di cura e fare in modo che di fronte ad un paziente con infarto miocardico le decisioni fondamentali siano rapide, appropriate e basate sulle migliori evidenze disponibili.
1: Professor De Luca, è proprio l'obiettivo di garantire un percorso di cura sempre più efficace, comunque non si esaurisce con la fase acuta. Dopo un infarto, infatti, si apre un'altra fase altrettanto importante, quella del recupero e della prevenzione di nuovi eventi.
2: Esatto, questo è un punto fondamentale, perché superare la fase acuta è certamente un risultato estremamente importante, e devo dire che noi in Italia, grazie anche alla rete dell'infarto, abbiamo ormai una frequenza di eventi, anche eventi fatali, che è molto bassa anche in confronto ad altre realtà europee. Nel lungo periodo però un po' ci perdiamo, perché la fase acuta non rappresenta la fine del percorso di cura. Dopo un infarto inizia una fase altrettanto importante, che è quella della cosiddetta prevenzione secondaria. Primo fra tutti, assumere correttamente e sempre le terapie prescritte. Controllare il proprio colesterolo. In questa settimana abbiamo detto più volte che bisogna conoscere i propri numeri, i propri parametri. Smettere di fumare, un'alimentazione equilibrata, mantenere un'attività fisica adeguata e, quando indicato, ovviamente è fondamentale anche partecipare ad un programma di riabilitazione cardiologica.
1: Grazie professor De Luca, alla prossima, buona giornata.
2: A voi, grazie a lei.
1: Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, buona giornata a voi.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: C'è chi non li ha mai conosciuti, chi non li frequenta, chi li vede solo per qualche festa e chi li vive quotidianamente. Sono i nonni ed oggi 2 ottobre è la loro festa mondiale. Una ricorrenza che serve almeno per un giorno a dedicare del tempo a quelle figure che iniziano il nostro cammino e che purtroppo, come la vita, sono le prime a lasciarci.

0: Mamma mia, che tristezza. Se lo sapevo nemmeno cominciavo. Beh, io, festa mondiale è un po' tanto. Diciamo che in Italia oggi, per una legge di una ventina di anni fa, del 31 luglio 2005, legge 159, lo Stato riconosce oggi come giornata dedicata ai nonni. Il 2 ottobre è la festa dei Santi Angeli Custodi, quindi hanno messo insieme l'idea che i nonni siano gli angeli custodi dei nipotini e via dicendo, hanno fatto una festa civile, non è una festa di quelle importanti perché non si va a scuola, sono chiusi gli uffici, è una festicciola così. La festa dei nonni, viene ricordato che in Italia oggi è la giornata dedicata ai nonni, in altre parti del mondo cade a luglio proprio che è la giornata dei santi Anna e Gioacchino, che sono i nonni di Gesù Cristo, quindi è più coerente, ma evidentemente il 2 ottobre non sapevano cosa infilarci, hanno messo la data dei nonni. Vogliamo oggi parlare dei nonni? Parliamo dei nonni, benissimo, mi sta bene. Ognuno racconta esattamente, a seconda dal suo punto di vista, quale sia stata la importanza dei nonni nella sua vita, perché la nostra vita è costellata di alcune figure che ci hanno dato comunque un'impressione importante, per cui il nostro carattere è fatto in un certo modo, per cui ci relazioniamo con gli altri in un certo modo, per cui ragioniamo in un certo modo. In prima persona attualmente contano in questi genitori, nel bene o nel male, per eccesso o per omissione. Noi siamo esito di quello che abbiamo percepito, ricevuto, filtrato dai nostri genitori nei primi anni di vita, poi magari ci siamo anche emancipati, per qualcuno ancora esiste un legame indissolubile, una catena che non riesce a spezzare con quello che è il rapporto, la dipendenza dai genitori. Per i nonni è un po' differente probabilmente, i nonni soprattutto si vedono, almeno nel mio punto di vista, come esattamente lo stesso esito funesto, nefasto, benevolo che hanno avuto sui nostri genitori. Se ricordate l'età dell'infanzia, osservavamo con occhio critico, anche se eravamo bambini e non in possesso del massimo della nostra esperienza di vita, che i genitori in qualche maniera dipendevano dai nonni, avevano un rapporto di dipendenza con i nonni. L'affrancamento dei genitori verso i nonni e il conseguente affidamento della nostra custodia, educazione, addirittura morale ai propri genitori, fa parte comunque delle nostre esperienze di vita e ciò che ci hanno formato. Quindi il primo rapporto con i nonni è il rapporto che noi intuivamo, capivamo, leggevamo, non decifravamo fino in fondo con i nostri genitori. Poi il nostro rapporto con i nonni, ma io vengo da una generazione in cui eravamo allevati dai nonni, figuriamoci. Il nonno era il custode della nostra virtù, della nostra saggezza, della nostra integrità, il nonno era tutto per noi. I nonni erano gli dèi indiscussi, i padroni indiscussi della coscienza, dell'intimità, della privacy, della vita coniugale e sociale dei nostri genitori, quindi di conseguenza noi eravamo possesso dei nostri nonni. Beh, io sto facendolo un po' lunga con la mia biografia personale, però vorrei che anche gli ascoltatori arricchissero con la loro esperienza quella che è una figura contemporanea del nonno. Vogliamo costruirla al di là dagli stereotipi, anche perché oggi i nonni sono qualcosa di differente rispetto alla figura e l'iconografia classica, il nonnino e la nonnina tranquilli che stanno sulla panchina con il nipotino che gioca e che gli insegnano a leggere, a scrivere, che gli raccontano le filastrocche della loro giovinezza. Beh, questo valeva fino a chi oggi ha 70 anni per i propri nonni. Oggi i nonni sono molto differenti. 800 24 00 24.
1: Visto che non è scattato l'amore, comunque non c'è questa chimica fra me e te che mi porta chiaramente ad avere questo desiderio nei tuoi riguardi. Il fatto di dormire insieme è stata una cosa bellissima. Perché
2: c'è qualcosa che non mi torna. Sì. Quando eravamo in albergo l'altra volta, c'è stata come la chimica?
1: Vabbè, potrebbe
2: che
1: darsi.
2: Siamo arrivati a un certo punto che davvero
1: ho bisogno più di tempo per capire.
2: Sì, ma non puoi dire che non c'è chimica, perché c'è stata e come se c'è stata chimica quel giorno. Hai detto addirittura tu di me, devo fermare perché altrimenti passeremo oltre.
0: Ecco, mettetevi nei panni di un ragazzino che oggi vede nonno e nonna a Uomini e Donne Senior e li vede parlare due signori attempati, logicamente, se no non è a senior, se no era Uomini e Donne normali, questi sono gente che va dai 60 anni in su, che parlano della chimica. Ma quale chimica? due anziani che vanno a letto insieme, l'unica chimica è quella del disinfettante, la dentiera che sta dentro il bicchiere sul comodino. Ma parlo della mia generazione, non c'è fobia o ageismo nelle mie parole, esattamente questo. La valutazione reale, bisogna stare attenti, abbiamo soltanto dormito perché se andavamo oltre scattava qualcosa che poi non si fermava più. Beh, avrebbero trombato le persone di 70 anni, se ci riescono buon per loro a farlo, non c'è nulla di male, ma per farvi capire la scaletta come velocemente è progredita rispetto alla tradizione. I nonni oggi sono quelli delle pubblicità, ma di cui è costellata ogni emittente radiofonica e televisiva. Oggi si parla soltanto di purganti, di rimedi per la stitichezza. Si mostrano tubi intestinali con il loro contenuto che esce in maniera miracolosa grazie a prodotti che vengono venduti. Di continenza in continenza. Stamattina ho visto un signore che sollevava i pesi, robustissimo, ma di età, avrà avuto 50 anni. Che però si vantava che al posto della conchiglia, che si ha di solito nelle arti marziali, aveva un invisibile pannolone che conteneva la sua emissione urinaria in eccesso. Quindi oggi tutte le intemperanze dell'età, ciò che dava un senso di vergogna, di limitatezza con gli anni che vanno avanti, è diventato oggetto di gloriosa ostentazione. Quindi il nonno non è più quello che tu vedi, poverino, che cammina col bastone. Anch'io cammino col bastone, in effetti, forse anch'io non me ne rendo conto, ma sono nella condizione di nonno. Oggi il nonno è qualcosa di diverso, oggi il nonno è qualcuno in competizione con i genitori. Spesso i genitori sono assolutamente amorfi, privi di sensualità, privi di una vita affettiva, carnale, si immaginano ormai come dei surrogati coetanei del bambino, i nonni invece no, i nonni vanno in vacanza se lo possono ancora permettere, i nonni escono la sera, vanno a ballare, i nonni ancora danno l'impressione di portare a casa anche oltre al pane il companatico, cosa che era inimmaginabile a nostra età. Beh, voi che mi ascoltate probabilmente siete in una condizione nonnesca, beh, fatemi capire se vi siete resi conto di questo cambiamento. 800240024.
3: Io mi chiamo Maria, sono la nonna. Nonna, come si chiamano in pugliese questi?
4: Cuclo fritto. Panzerotte.
5: Questi nonni che cosa vogliono fare?
6: Allora, i nonni cerchiamo di lottare per poter vedere i nostri nipoti, perché dopo le separazioni vengono a non avere più gli affetti dai nonni.
7: Ma come fai, nonna, senza di me? Dai, spiegamelo.
8: Vivo meglio.
7: Sì, sì. Senza tuo nipote che te bacia, ti dai carezze.
8: Per carità!
7: Non ti piace tipo essere coccolata da tuo nipote?
8: No, no, no! Papà diceva che i nipoti secco ne vivi.
7: E io che secco?
8: Tu secchi tutti, figlia.
0: Altra dimensione nuova dello stato esistenziale del nonno. Il nonno in quanto content. Giovani aspiranti influencer molte volte hanno trovato, questo è un format molto usato, il fatto di prendere per il culo il nonno, mostrarlo nelle sue antichità, nel suo modo arcaico di ragionare, nelle sue stranezze, come elemento chiave della loro narrazione quotidiana. Si fanno scherzi ai nonni, si ridono i nonni, si mostra quanto il nonno sia antiquato, sia fuori ogni lettura della contemporaneità, quanto sia imbranato dal punto di vista digitale. Il nonno nel suo imprecare, nel suo esagerare, nel suo mostrare gli aspetti una volta erano vergognosi. Nella mia famiglia, quando veniva qualche ospite, si nascondevano i nonni, non si facevano vedere perché avevamo sempre paura che facessero qualcosa che avrebbe in qualche maniera gettato il disdoro sulla famiglia, quindi i nonni spesso erano impresentabili. Dell'impresentabilità del nonno oggi si fa virtù, si fa valore monetario, il nonno fa fare tanti like, quindi i nipoti molte volte si riavvicinano ai nonni, ma non per l'affetto di una carezza, per un passaggio sapienziale, per avere esperienza, per coltivare il piacere delle radici della propria stirpe, no, semplicemente per prenderli per il culo e farci dei post nei loro social e avere tanti like in cambio. Stefano da Padova, buongiorno.
9: Sì, buongiorno. Non mi trovo d'accordo nella sua presentazione dei nonni, invece volevo sottolineare l'importanza sociale che hanno i nonni oggi. Io vengo dalla festa dei nonni, fatta.
0: Ma una cosa non esclude l'altra, però. Scusi, una cosa non esclude l'altra. Io ho delineato alcuni usi o abusi che vengono fatti dai nonni, ma ci sarà anche un'altra realtà sicuramente.
9: Certo. Allora, io voglio sottolineare questa realtà sociale, cioè l'aiuto che danno i nonni, e la mia esperienza stamattina, vengo dalla festa dei nonni della scuola materna di mia nipote, mia figlia ha 3 figli, e giusto per fare un piccolo esempio, l'attività sportiva dei 3 figli che hanno 3 età diverse avviene in 3 giorni diversi, per cui se non ci fosse il supporto logistico dei nonni, la coppia di mia figlia sarebbe, diciamo, molto in difficoltà nel fare la logistica dei trasporti dei figli.
0: No, ma questo mi sembrava sin troppo scontato per ripeterlo. I nonni sono l'asse portante dell'economia, primo perché hanno la pensione e aiutano i figli che non sempre riescono a far quadrare i bilanci, secondo perché hanno una casa. È molto difficile oggi per le giovani coppie riuscire a mettere insieme una casa. Terzo, perché un babysitteraggio, un asilo nido, una scuola materna, un qualcuno ti tenga i figli se tu devi lavorare, e se non lavori non mangi, è molto difficile affrontare come spesa, non dispensano i nonni. Questi 3 ragazzini vanno in palestra, fanno attività fisiche, fanno attività di stimolo e di arricchimento perché esiste il nonno. Se non esistesse il nonno, mi confermi se sbaglio, i suoi figliuoli sarebbero costretti almeno uno a stare a casa e non lavorare.
9: Certo, e anche, voglio dire, probabilmente i genitori non riuscirebbero a fare il lavoro che fanno. Poi, ma quello che volevo solo far notare è che alla festa dei nonni ho notato come la generazione che eravamo lì presenti eravamo, diciamo, per l'80% tutte persone in forma, attive. Voglio dire che rispetto proprio alla sua visione che lei ha dato all'inizio, i nonni di oggi in Italia, o perché si tengono o perché serve, sono molto più attivi e più in forma.
0: Le posso chiedere quanti anni ha? Le posso chiedere quanti anni ha?
9: Quanti sì, anni ho 64 ha? Anni.
0: Ecco, io ho 7 anni più di lei, quindi sono molto più vecchio di lei, quindi non è che irrido persone anziane con l'orrendo vituperio può avere un giorno. Io sono molto più vecchio di lei, quindi parlo di me stesso, tranquillo. Lei è un ragazzino nei miei confronti. Sono felice che svolga in questa tenera e fresca età il ruolo di nonno in maniera così vivace. Io non so se riuscirei a farlo se avessi dei nipoti, perché sono zoppo e c'ho un sacco di problemi. Marco da Mantova.
10: Buongiorno Nicoletti. Buongiorno Nicoletti, sono Marco da Mantova. Io sono nonno e ho 68 anni. È un nipotino di...
0: Alla fine della puntata io mi sparerò, lo sapete, perché sono tutta gente più giovane di me, quindi vuol dire che sono nella fase liminare della mia esistenza. Prego, prego.
10: Sì, niente, io volevo dire un po' la mia esperienza da nonno, che l'affetto che si ha verso i figli è decuplicato nei confronti dei nipoti.
0: Sì, perché i figli normalmente una volta esaurito il rapporto di sostentamento vitale con i genitori,
10: esatto,
0: giustamente,
10: esatto,
0: staccano
10: esatto.
0: Il cordone e pensano alla loro vita. Sarà anche giusto che a un certo punto i figli pensino alla loro vita. I nipoti sono come dei cucciolotti che hanno ancora bisogno di un adulto vicino fino a che non arriverà l'età post puberale, che anche loro cominceranno a godersi la loro vita. Sono tutti a disposizione di qualcuno che si occupi di loro. In effetti avere dei nipoti prolunga la fase di attività, la fase di gratificazione nella relazione. Se non ci sono i nipoti, una volta che i figli giustamente hanno preso la loro strada, uno dice: ma io che ci sto a fare ancora? E non è che tutti i nonni o tutte le persone sono come quelli che vanno da Maria De Filippi, che ancora a 70 anni passati si pongono il problema dell'avere condia, se andiamo a letto insieme non facciamo il grande passo, come se fossero delle verginelle di fine 800. Questo mi fa un po' sorridere, non hanno capito niente quindi ancora degli anni che sono passati, l'emancipazione, le conquiste, le battaglie. Tornano a 70 anni con una mentalità che avevano i loro nonni a fine 800. 800 24 00 24, andiamo avanti con le nostre rassegne di esperienze legate ai nonni.
11: È una nonna particolarmente vecchia e nel corso degli anni si è fatta la convinzione, vedendo la televisione senza ascoltarla, quindi senza audio, consumasse meno di elettricità e quindi spendesse meno di bolletta. Quindi cosa fa? Segue solo esclusivamente i programmi televisivi del vicino, perché questo è sordo e ha la televisione a un volume molto alto, quindi lei può tranquillamente vedere la televisione senza audio, pensando di risparmiare sulla bolletta.
0: Beh, fantastico questo quadro di questa nonna. È un nonno tipico da macchietta. In un film di Checco Zalone c'è una zia che più o meno è anziana, Zalone, che è un momento di difficoltà nel suo lavoro, ci porta il nipotino in vacanza. La zia non lo vede da 30 anni, figurati, ma è l'unico posto per far fare un barlume di vacanza a questo povero bambino che sperava che il padre avesse ancora il potere d'acquisto, che invece aveva perduto. E si comporta, una volta si comportavano i nonni, erano i tempi del lucchetto al disco combinatore del telefono per non far fare telefonate che costavano. È il tempo in cui si spegnevano le lampadine. Spegnete le lampadine, ogni volta si spegne una lampadina si risparmiano soldi. Su questa cosa sono stato rincoglionito per tutta la mia fanciullezza. Il nonno era parsimonioso, ma perché ancora stiamo parlando di una generazione che usciva dalla guerra, che aveva conosciuto la fame, l'afflizione, le tessere annonarie, la miseria, la paura, i bombardamenti. Di fronte all'esplosione del boom economico degli anni 60, vedeva i figli come una sorta di elemento di dissipazione di tutto ciò che loro non avevano accumulato, non tanto di beni materiali quanto di esperienza. Quindi è logico che scattava questa molla della parsimonia. C'è una generazione di boomer come me, sono stati cresciuti nel culto della parsimonia, io dico nel culto della micragna. Ci fermiamo un istante e poi riprendiamo.
12: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
13: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
12: Scontata!
14: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
12: Più scontata!
15: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
16: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
17: Col fine settimana alle porte vi starete già domandando che cosa si può fare. Beh, riposarsi, oppure uscire, incontrare gli amici, oppure vi suggerisco fare ancora una puntatina in spiaggia con la scusa di verificare se davvero il sole ha tutta quella energia di cui avete sentito dire a si può fare, ovvero la trasmissione di Radio 24 nata per approfondire i temi dello sviluppo ambientale, sociale e sostenibile, il programma che va a caccia di soluzioni ai problemi della nostra società. Sono Laura Bettini e vi aspetto con Si può fare il sabato alle 10 e la domenica alle 9 in podcast a qualsiasi orario, anche di lunedì. Si può fare.
18: Tempo in diretta.
19: Ben trovati, ecco le previsioni per sabato 3 ottobre. La pressione è stabile su tutto il paese, tempo asciutto ma anche parzialmente soleggiato al centro-nord. Il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, anche coperto in Piemonte, dove non si potranno escludere delle piogge veloci sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno al sud, temperature stazionarie, scarica l'app di ilmeteo.it.
20: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
21: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
20: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
21: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
20: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
21: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte, il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
20: È fatto.
22: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
1: per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
22: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
23: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.

0: Vlog.
1: Stiamo parlando dei nonni, 800 24 0024. Non sto pensando che i miei nonni li ho visti morti. Forse gli unici morti che conoscevo che ho visto, i genitori non li ho visti, i nonni li ho visti. E parliamo dei nonni, parliamo dell'evoluzione del mestiere di nonno. Mi stanno scrivendo tantissime persone, alcune indignate perché ho deturpato il santino tradizionale del nonnino con i nipotini, ma oggi i nonni servono soprattutto per portare fuori i cani dei figli, più che di figli, sono più importanti i cani dei bambini, ci sono più cani che bambini probabilmente. Altri mi dicono che ci sono i nonni social, sì, i nonni social terribili, quelli che nascono con Facebook e Buongiornissimo Caffè e continuano perfino su TikTok, mandando da una parte video stucchevoli dei nipotini circondati da fiori d'amicini, e poi niente, c'è tutto il settore proibito, che non so perché arrivano a me di continuo, delle nonne discinte, nonne che fanno spogliarelli, che fanno sconcezze, che continuano a esporsi nel vituperio della carne, che in realtà ostentano un grande fierezza, evidentemente avranno i loro amatori. Ho tantissime telefonate, ma vuole il caso, ma veramente non me lo sarei mai aspettato, che mentre faccio questa trasmissione incappo in una collega, in Elisabetta Fiorito, che è una cronista parlamentare, la conoscete di Radio 24, che la sentite tutti i giorni raccontare le storie di Palazzo, che in realtà ha creato l'apoteosi di sua nonna, appena scritto un libro edito da Salani, lo trovate in libreria, La figlia di Trastevere. Elisabetta, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora Gianluca, grazie.
1: Sei fortunato. No, guarda caso, oggi parlavo dei nonni e mi capita di vedere nella telecamera in quadro allo studio, tengono in mano questo libro, La figlia di Trastevere, non avrei mai immaginato. Sì. Bellissima questa storia, ho scorso le prime pagine e sono rimasto entusiasta. Chi è questa rossa di Trastevere?
2: Intanto il titolo l'hai dato un po' tu, no? Quando abbiamo parlato di questo libro, che era La rossa di Trastevere, però poi abbiamo scelto La figlia di Trastevere. È la mia bisnonna addirittura, quindi nemmeno mio
1: nonno. Sì, perché infatti vedo primi 900, come fa a vedere la nonna 900. Dei primi 900?
2: Ce l'ho io. Ho voluto scrivere la storia della mia famiglia materna perché...
1: Ma c'aveva i capelli rossi come te, esattamente, per questo
2: sì,
1: rosso.
2: Sì, sì, lei naturali, io li tingo, però lei naturali. Era alta 1,80 come le mie cugine, perché la famiglia di mia madre erano alti, io ho ripreso la famiglia di mio padre, ed era una donna intraprendente, faceva la fruttivendola, a Roma si dice la fruttarola, tanto per... E abitava a Trastevere, in piazza in Piscinola, e aveva il banco a Via del Lavatore dietro Fontana di Trevi. Era una Roma completamente diversa, però è stato un po' ricercare le mie radici. Tu hai parlato dei nonni, no? Che portano a spasso i cani, eccetera. E io ho oramai l'età anche per essere nonna, però devo dire che è una Roma.
1: Tu l'hai conosciuta,
2: diversa.
1: Sì, immagino, di persona.
2: No, lei no, io sapevo solo pochissime cose. Perché
1: è morta
2: lei
1: prima che tu la conoscessi.
2: Sì, lei calcola, muore durante la guerra, e mio nonno pure muore durante la guerra, il figlio, e sarà quello probabilmente il sequel di questo romanzo, quindi non voglio spoilerare, però quello che mi interessava era capire
1: come sono finiti i nonni, spero, no, se no andiamo
2: avanti. Sì, poi c'erano quelli dall'altra parte, vabbè. Però la cosa che mi ha sempre colpito è il fatto che io praticamente sono nata a Roma con i nonni e già i bisnonni che erano nati a Roma o che vivevano a Roma, ecco, questa era un po' la cosa.
1: Però è interessante
2: strana.
1: Questo recupero, Betta, perché di solito si perde la memoria delle generazioni passate. Si sa pochissimo dei genitori, quello che i genitori ti raccontano, e questo avviene prima dell'epoca social. Oggi un bambino che nasce di papà e mamma sa tutto, da quando andavano al liceo fino a quando si baciavano sotto la luna, perché basta guardare indietro nei loro social. Ma una volta dei bisnonni non sapeva nulla, foto non ce n'erano. Ci sarà stata una foto dei tuoi nonni, forse,
2: sì,
1: il giorno che sono sposati,
2: nonni.
1: Fine. Dei tuoi, tua bisnonna non c'aveva nemmeno una foto.
2: No, io sapevo che lei era sposata con questo uomo piccolino che veniva dal Piemonte, da Manta, quindi stiamo parlando del momento di Roma Capitale, dove tutti arrivano a Roma per costruire la nuova capitale d'Italia, e sapevo che aveva avuto 3 figli di primo letto e poi una figlia che invece era una figlia di secondo letto, una figlia naturale, all'epoca si diceva una figlia illegittima. E
1: io tua questa... nonna.
2: Questa zia Lina, che praticamente era la sorella di mio nonno, me la
1: comunque
2: ricordo.
1: Gli dava dentro, comunque era classe 900, ma gli dava dentro abbastanza.
2: Sì, era un tempo in cui si facevano molti figli, era un'Italia completamente diversa, e soprattutto mi ricordo questa zia Lina che veniva trattata dalle altre prozie in maniera un po' diversa, e noi non capivamo mai per quale motivo, perché lei era la figlia del peccato, capito? Mentre le altre erano le figlie di primo letto, di matrimonio.
1: Molti dicono una cosa che mi verranno i fulmini dal cielo, mi ha fatto un flash. Anche nella mia famiglia esiste una cosa del genere. Una mia zia, sorella di mio nonno, aveva una figlia che però non era figlia sua, era figlia della sorella. Siccome la sorella l'aveva concepita in un atto illecito con un suo datore di lavoro, decise la famiglia integerrima di mio nonno, questa figlia doveva essere data a un'altra sorella che non perdeva in dignità se aveva questa figlia. Quindi questa ha vissuto tutta la vita, fino all'età adulta, pensando che la zia fosse la madre e la madre fosse la zia. Questo accadeva frequentemente, evidentemente.
2: Sì, perché poi tra le altre cose questa zia ha avuto il cognome della madre, cioè della mia bisnonna, no? Mentre gli altri avevano il cognome, mio nonno aveva il cognome del padre. Il mio bisnonno muore a un certo punto e lei ha questa storia con un uomo sposato, ed era di una crudeltà unica questo stato di famiglia prima del 1970, quando poi è stato praticamente
1: affocata dal demone carnale continuamente tua bisnonna fino all'età matura.
2: No, era una donna molto intraprendente e grande lavoratrice, per esempio. Ecco, quando si dice le donne non lavoravano eccetera, ma la mia bisnonna lavorava, addirittura si era comprata poi la casa attraverso questa sua attività di frutta e verdura. Era una donna molto molto in gamba, ecco, questo secondo me va riconosciuto, perché molto spesso noi abbiamo questa visione un po' anni 60, no, della donna che sta a casa eccetera, ma durante per esempio la guerra non è sempre stato così, e poi quando si rimaneva vedove la donna si doveva rimboccare le mani le maniche e andare a lavorare. Quindi
1: alla fine, raccontando la tua bisnonna, Betta, tu dai un tracciato inedito di un pezzo della nostra storia patria che va
2: dal 1911,
1: la nascita dell'Italia unita finalmente, fino agli anni della guerra.
2: Sì, fino al 1931, ed è il momento in cui c'è la nascita anche del fascismo, no? C'è la Grande Guerra, c'è l'edificazione del Vittoriano a Roma, il Milite Ignoto, ma soprattutto poi c'è la marcia su Roma, e ovviamente io della mia bisnonna sapevo tre cose, il resto è tutto fatto di fantasia, no? Io l'ho affiancata da un fratello assolutamente immaginario che diventa fascista, no? E che quindi crede in questo uomo con gli occhi da matto, diceva mia
1: mia. Quindi ha ricostruito molto, perché di ricordi familiari erano molto
2: assolutamente
1: limitati.
2: Assolutamente, è un romanzo dove c'è la fantasia, ma c'è molta storia, è un romanzo storico, cioè la storia entra in una famiglia popolare trasteverina.
1: Ma non è nulla di concreto di tua nonna, un gioiellino, pettinino?
2: No, guarda, l'unica cosa che mi hanno raccontato è che quando si sposò il mio nonno, mia bisnonna, appunto, bisnonna Vincenza, aveva addirittura una cinta d'oro, perché lei aveva fatto i soldi, capito? Era una donna che lavorava, e quindi all'epoca riusciva anche, capito, a avere questi vezzi, ecco. So solo che era molto bella, era alta, e come al solito a Roma, quando una donna è alta e bella e abita al di là del Tevere, si diceva che era figlia, magari probabilmente illegittima anche lei, di una guardia svizzera, perché erano gli unici alti e biondi a Roma, ecco. Quindi, capito, queste sono le visioni un po' popolari che c'erano all'epoca in un quartiere come
1: quindi
2: Trastevere, che veniva
1: nelle tue
2: vissuto
1: vene batte ancora. Aleggia ancora il sangue di una guardia svizzera che approfittò delle grazie di tua nonna, che era alta, bella, ma anche benestante, piacevolezza si concedeva a questi energumeni che sforavano dal Vaticano, andavano fino a Trastevere e fra una zucchina e un cetriolo riuscirono anche a godersi la nonna. Beh, Betta, ricordo il tuo titolo, La figlia di Trastevere, Elisabetta Fiorito, editore Salani. Ci sentiamo tra poco.
0: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati, e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali, o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché, un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.

0: Skylog.
1: Allora, 800240024, questa singolare, inaspettata occasione di incrociare un collega che ha dedicato un libro al nonno mi dà tanto da pensare su quelle che sono state le mie radici nonnesche, ma non ho voglia di parlare di me stesso. Voglio dare la parola agli ascoltatori. Margherita da Padova.
2: Sì, salve, grazie per avermi ricevuto. Io in realtà sono in un'età un po' particolare in cui potenzialmente posso crearli io i nonni, perché ho 28 anni e mi sposo l'anno prossimo, quindi spero appunto di rendere i miei genitori nonni a loro volta. Quello che posso dire,
1: pensi quanto saranno contenti, stanno lì che non staranno nella pelle, dice dai dacci un nipotino, così finalmente la nostra vita sarà bloccata sul nipotino, gli farò un bel regalo.
2: Anche questo è un tema, perché i miei genitori sono dei sessantenni molto vivaci e molto vitali, ecco. Hanno già messo le cose in chiaro sul fatto che loro vogliono la loro libertà, che li mandi al nido, che li mandi con la babysitter. Ogni tanto, quando hanno tempo, se ne occuperanno. Io sono d'accordo, sinceramente.
1: Lei ha già fatto questo progettino. Papà e mamma, io mi sposerò. Preparatevi che vi sfondo qualche ragazzino subito. Giocando sul fatto che ci siete voi, e finché ci siete voi io posso permettermi di fare la mia vita. La sintesi benevola è questa.
2: Sì, no, ovviamente sia io che il mio fidanzato facciamo dei lavori molto impegnativi a livello di tempo, quindi abbiamo già dato per scontato che una babysitter ci scapperà di sicuro. I nonni saranno un'ancora di salvezza eventuale, speriamo.
1: Beh, i nonni saranno qualcosa di diverso dalla babysitter, penso, perché non è che è soltanto la badanza, glielo dico, che serve un figlio. Se il figlio poi non vuole che all'età di 18 anni vi cacci di casa, vi bastoni o vi accoltelli, qualcosa per insegnargli anche della vita, più facile lo facciano i nonni che la babysitter, probabilmente.
2: Sì. Comunque quello che volevo dire è che i miei nonni, che purtroppo sono passati a miglior vita l'anno scorso, nella mia esperienza erano ricoperti da un'aura quasi di epicità, non tanto per aver fatto delle vite particolarmente straordinarie, ma per aver vissuto e soprattutto superato delle fasi molto complesse della storia. Sono nati tra la fine degli anni 20 e la fine degli anni 30 e la loro infanzia sostanzialmente è stata durante la guerra, poi si sono fatti la casa da soli, addirittura mio nonno se l'ha addirittura costruita, cose per cui noi giovani spesso ci lamentiamo molto.
1: Sì, questa vede, è una narrazione costante per chi più o meno ha la mia età, che ricorda queste fasi epiche. Quello che mi interesserebbe capire oggi, dei nonni di un ragazzino che ha 12 anni, per esempio, quale tipo di ammantamento epico potrebbero avere? Cosa sono i nonni oggi di un bambino che è cresciuto, magari un adolescente? Ecco, un adolescente di oggi, che concezione ha dei nonni che avranno 50 anni, 60 anni, probabilmente anche meno, ma non hanno né fatto la guerra, non hanno fatto nulla? Sentiamo Celestino da Brescia.
3: Buona giornata, dottor Nicoletti.
1: Buona giornata.
3: Mi sente?

0: doloroso per lei dover pensare a una ragazza che lo considera come il suo bancomat, quindi è fortunata, il nipote aveva richieste piuttosto limitate.
1: Quella del bancomat che qua c'è 16 anni, mentre la piccolina che ci vuole un bene della
0: Madonna. Ah, sono piccole, vabbè, sì.
1: E viene
0: poi dalla sua età sono molte persone che vengono prese in custodia dalle loro badanti e più o meno non fare la stessa cosa, essere il bancomat delle badanti, quindi le è andata ancora bene, va.
1: Però voglio dire, io continuo a vivere la mia vita sempre dedicata alle nipoti, ti faccio l'orto alla scuola dove va mia nipote, faccio dopo scuola alla chiesa dove va mio nipote, e dove c'è necessità in famiglia, perché io ho vissuto una vita molto legata al nucleo familiare, sia da parte dei miei nonni sia da parte dei miei genitori, per cui io vivo e continuo a vivere per qualsiasi necessità che c'è, sia fisica che economica, che anche
0: diciamo disposto. Il suo motto: sono a disposizione.
1: Bravo,
0: perfetto, meraviglioso. Io rimpiango di non aver nipoti, perché me ne sarei occupato volentieri, ma devo dire che è un figlio che mi dà già abbastanza da fare. Chicca da Milano.
2: Eccomi, io sono una nonna di 77 anni, ma ho due nipoti piccoline di 6-8 anni, e come nonna io cerco un po' di raccontare favole, di farle chiacchierare, di farle pregare e di raccontare delle storie, anche di giocare. E soprattutto volevo dire che io ho la fortuna che i miei figli sono indipendenti economicamente, quindi io faccio proprio una nonna diciamo così, nonna.
0: È solo per piacere, non per dovere,
2: esatto,
0: diciamo, non l'obbliga nessuno.
2: Esatto, non mi obbliga nessuno.
0: Ma riesce a trovare un linguaggio comune con le sue nipoti? Perché oggi una bambina di 6 anni è universi a distanza dai propri nonni. Noi eravamo abbastanza omogenei ai nostri nonni, perché bene o male tramite i genitori parlavamo lo stesso linguaggio, non era cambiato molto il mondo, ma oggi il mondo è cambiato di anni luce.
2: Adesso,
0: rispetto alla sua generazione,
2: è cambiato moltissimo, come del resto noto che è cambiato il mondo da me a mia mamma. Se io penso che il weekend parto con una sacca di jeans, penso a mia mamma che quando partiva doveva organizzare bauli e quant'altro, quindi c'è proprio un sistema di vita diverso. E soprattutto io per esempio abitavo a Genova, poi 10 anni fa sono rimasta sola e sono venuta a stare a Milano, e questo mi ha dato un'apertura proprio alla vita, lì posso andare a vedere mostre, musei, cioè cose veramente molto interessanti, e di questo sono anche grata che non devo fare la nonna a tempo pieno, come a volte
0: ma
2: delle
0: certo.
2: mie amiche.
0: I nonni a tempo mio, i nonni ho conosciuto io erano molto più giovani dell'età che adesso io, avranno avuto 60 anni, 65 anni, ma già li consideravo ormai come delle persone pronte alla cassa da morto, li consideravo vecchi, non facevano nulla, si occupavano solo dei nipoti. Oggi una persona a 60 anni è nel clou della propria vita. Sentiamo Nicola da Reggio Emilia.
3: Salve Nicoletti, buongiorno. Ascolti, io stavo pensando, tra me, io sono un nono, ho 57 anni, ho due nipotini.
0: Pensa, un ragazzino ancora.
3: Vabbè, sì, dovremmo rinominare il primo articolo della Costituzione italiana. Italia è una repubblica fondata sul lavoro dei noni, nel senso che ci fanno lavorare fino a 70 anni ormai, e nel senso che comunque i nostri figli senza di noi sarebbero persi. Perché io mi rendo conto che le mie figlie, se non ci fosse mia moglie che va dai figli dalla mattina alla sera, purtroppo non andrebbero avanti, non potrebbero avere un lavoro, quindi questa è una situazione.
0: Quindi il nonno, mi faccia capire, il nonno, come diceva prima il suo collega ascoltatore, è l'elemento base della sussistenza di un nucleo familiare contemporaneo.
3: Diciamo che economicamente io non li aiuto tanto perché lavorano, però per il fatto semplice che il figlio possa essere lasciato ogni volta che loro hanno bisogno da noi, cioè ragazzi è un aiuto che comunque non può sostituire nessuno, a gratis, insomma. Uno
0: no,
3: lo
0: anche
3: fa
0: perché se chiami una persona ti chiede giustamente 10-15 euro all'ora per tenerti un ragazzino, quindi è logico che alla fine anche questo ha un suo valore se valorizzato. Allora grazie ai nonni che hanno chiamato, intanto ringrazio anche Martin Ramone, Elisabetta Fuscone a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, e mi avvio mestamente verso la corda che pende già da una trave della mia stanza, perché ho capito che probabilmente il mio tempo è finito.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Bentornati a Smart City, questa sera andiamo a Brindisi al laboratorio Idrogeno e nuovi vettori energetici dell'Enea, che in collaborazione con l'Università del Salento ha messo a punto e brevettato un nuovo materiale potenzialmente importante per la filiera dell'idrogeno e direi dell'energia elettrica rinnovabile. Diciamo che la ricerca sui materiali, che raramente, molto raramente attira l'attenzione del grande pubblico, è uno dei settori della ricerca più produttivi in questo momento ed è alla base di molte delle innovazioni che poi cambiano concretamente il mondo in questi anni, anche se di solito non ce ne accorgiamo. Ecco, questo nuovo materiale concepito dall'Enea, per esempio, è candidato a svolgere il ruolo di materiale attivo in dispositivi come celle a combustibile, elettrolizzatori, batterie, metallo, aria di nuova generazione, dove sarebbe in grado di svolgere due funzioni diverse che oggi sono affidate tipicamente a componenti distinti. Questa semplificazione potrebbe rendere dispositivi di questo genere più economici e anche più semplici da costruire. Allora diamo il benvenuto per parlarne a Maria Federica De Riccardis, che è prima ricercatrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea. Buonasera, benvenuta Smart City, bentornata.
2: Buonasera.
1: Allora, l'elettrochimica è una roba veramente complicata da spiegare in radio, ma diciamo che in ogni batteria o cella a combustibile, che poi è una specie di batteria anche lei, ma a idrogeno, c'è un materiale attivo che di fatto è quello che ospita le reazioni chimiche che fanno funzionare la batteria o la cella o l'elettrolizzatore. E voi avete progettato un nuovo materiale attivo. Da cosa è composto? Come è fatto?
2: Beh, questo materiale è fatto con una tecnica che viene chiamata elettrospinning o elettrofilatura, detta in italiano. È praticamente un sistema poroso, diciamo, un materiale abbastanza poroso che è comunque...
1: Quando pensa al tessuto non tessuto, che è una cosa che conosciamo, sì, esatto. tutti, è una roba del genere come materiale.
2: Sì, è una cosa del genere, però formato da fibre molto molto molto sottili, siamo dell'ordine dei centinaia di nanometri, quindi dell'ordine di centinaia di miliardesimi di metro, sì, per intenderci. E all'interno di questi filamenti tanto tanto sottili ci sono delle particelle che svolgono la funzione di elettrocatalizzatori, cioè quella di accelerare e di rendere più favorevoli le reazioni elettrochimiche che danno origine alla produzione dell'idrogeno, della trasformazione dell'idrogeno in energia elettrica. La tecnica che usiamo, come dicevo, è l'elettrofilatura, l'elettrospinning, che è, diciamo, parte che permette di realizzare questo materiale partendo
1: questi
2: da un
1: fili
2: polimero
1: sottilissimi.
2: Che viene sciolto.
1: Ok.
2: Esatto, viene sciolto questo polimero e all'interno di questo polimero sciolto noi disperdiamo le
1: particelle attive.
2: Un campo elettrico ci permette di trasformare questa soluzione di polimero sciolto in fili
1: sottilissimi.
2: Dicevo,
1: allora adesso sottili. A me viene in mente un paragone che c'entra e non c'entra, lo zucchero filato, no? Che comunque anche lì c'è lo zucchero,
2: esatto,
1: che viene reso prima liquido e poi filato. Lì non si usano campi elettrici,
2: esatto,
1: no? Sappiamo tutti,
2: esatto,
1: al Luna Park non c'è niente di così sofisticato, però un po' concettualmente è quello. Poi se uno aggiunge allo zucchero, non so, un colorante o qualcosa, ottiene uno zucchero filato migliorato,
2: esatto,
1: e poi voi fate un po' la stessa cosa, naturalmente in modo un po' più raffinato. Allora, che cosa sa fare questo materiale?
2: Beh, una cosa l'avevo già detta prima, cioè è in grado di accelerare o di permettere queste reazioni di trasformazione dell'acqua in ossigeno e idrogeno o viceversa. E l'altra funzione è quella di, diciamo, essendo poroso, quello di permettere il trasporto di questi gas di cui, diciamo, abbiamo parlato prima, o all'interno o all'esterno dell'elettrolizzatore o della cella a combustibile per permettere il corretto funzionamento di questi,
1: certo, certo,
2: dispositivi.
1: Perché se si accumulasse tutto lì dentro il dispositivo smetterebbe di funzionare nel migliore dei casi, nel peggiore potrebbe succedere anche di peggio. Senta, è una tecnologia, è un materiale scalabile industrialmente?
2: La risposta è sicuramente sì. Noi invece di usare materiali preziosi come il platino e l'iridio che normalmente vengono usati, usiamo dei materiali molto più comuni, facilmente disponibili come appunto il carbonio o altri o metalli di ossidi di metalli di transizione. E le tecnologie che abbiamo usato sono poco energivore, sono già note industrialmente e sono sicuramente rapportabili a scale maggiori rispetto a quelle del laboratorio. Ovviamente va ancora fatto un investimento dal punto di vista della ricerca per migliorare i risultati.
1: Certo, lei insomma dice il materiale volendo è scalabile, poi bisogna scalarlo, nel senso, no? Bisogna fare quelle tipiche attività di sviluppo, di ingegnerizzazione tipicamente che servono per portarle alla produzione industriale. Insomma, speriamo che qualcuno degni di attenzione questo vostro lavoro. Grazie Maria Federica De Riccardis.
2: Grazie a lei.
1: Cari ascoltatori, è tutto, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata!

0: sono storie che aspettano solo di essere raccontate. La vostra è una di quelle. Ogni giorno alle 15 qui su Radio 24, Matteo Caccia Racconta è il programma che prende le storie di voi ascoltatori, ascoltatori di questa radio, e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Le vostre vite, quelle vere, raccontate per bene, senza alzare la voce, come si fa con le cose importanti. Io sono Matteo Caccia, sono qui ad ascoltarvi e sono qui anche a raccontarvi. Alle 15, dal lunedì al venerdì su Radio 24.
1: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
4: È mezzanotte.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: 8 miliardi in meno alla difesa nello scostamento di bilancio. Giorgetti, usciremo dall'inflazione ma serve prudenza in manovra. Schlein sfida Conte sul programma 1 non vale 1 e il partito più forte è il PD. Trump elogia l'Europa per la decisione di rilasciare ingenti quantità di riserve di gasolio, ma nega di aver minacciato di imporre un divieto all'esportazione dagli USA. Il governo Sanchez battuto sui decreti antisfratto, Spagna verso le elezioni anticipate. Calcio 1-1 dell'Italia a Parigi, di nuovo un'ottima prova per i ragazzi di Mancini. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Gianmarco Ferronato in regia. Via libera in Consiglio dei Ministri allo scostamento di bilancio in applicazione delle clausole autorizzate dall'Unione Europea. Il documento prevede oltre 14 miliardi di euro nel 2027 e altrettanti nel 2028, per un totale di 29 miliardi, divisi a metà fra energia e difesa. Alla difesa vanno 8 miliardi in meno di quanto previsto a luglio, 14 anziché 22. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: Rispetto a alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
0: Nel documento programmatico di finanza pubblica approvato in Consiglio dei Ministri, il PIL di quest'anno è previsto in rialzo all'1%, il deficit PIL è previsto in discesa al 2,9% e così, ha spiegato Giorgetti, dovremmo uscire dalla procedura di infrazione e lo scostamento 27-28 non sarà contabilizzato in bilancio. Ma per la manovra serve prudenza, ha aggiunto Giorgetti a chi gli chiede se tutte le proposte dei partiti potranno essere accolte.
1: La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa e quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
0: Si alza ancora la tensione nel campo largo. La segretaria Dem Elly Schlein ha mostrato i muscoli nella relazione in direzione. Nella scrittura del programma dovranno esserci tutti, compresi dunque i riformisti, ha detto Schlein, e non è che uno vale uno, il PD è il partito più forte. Dura la risposta di Conte, è la gente che vuole lo stop alle armi all'Ucraina. E poi Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica volendo Renzi sin dall'inizio in coalizione, sarà lei allora a fare da garante.
2: Attacca il governo e lancia la sua sfida al Movimento 5 Stelle, è una Schlein battagliera, quella che apre la direzione del PD. Prendete atto che avete fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per l'Italia, dice la segretaria, elencando 10 verità, più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi più bassi e nessuna crescita, alla premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata chiedendo almeno un argomento vero contro il governo. 10 falsità, sarà poi la controreplica a stretto giro di Meloni, ma il passaggio più lungo e applaudito è quello sui rapporti di forza nella coalizione. Il programma, dice Schlein a Conte senza mai nominarlo, si scrive con tutta l'alleanza, ma non significa che uno vale uno.
3: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore.
2: E dunque, se non saranno primarie, sarà il partito più grande a guidare la coalizione. Non è egemonia, ma democrazia, dice Schlein. Se saranno primarie, le vinceremo, avendo cura di rappresentare tutti. Relazione approvata all'unanimità, ma l'ala riformista, minoranza del partito, non partecipa al voto. Restano ancora nodi da sciogliere, dalla politica estera alle candidature per le primarie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora all'estero, il copilota di Fly Dubai che ha accoltellato il comandante e fatto precipitare il volo 1073 verso il suolo era stato in precedenza escluso dal volo dalle autorità dell'Oman a causa di timori legati all'adozione di posizioni ideologiche radicali. Lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza del dossier. Nonostante questo divieto, il pilota, un cittadino omanita, sarebbe stato assunto da Fly Dubai, consentendo permettendogli di operare su una rotta particolarmente sensibile che collega gli Emirati Arabi a Israele. Non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le proprie preoccupazioni riguardo alla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile chiarire la natura esatta di tale radicalizzazione. Il presidente americano Donald Trump è tornato a definire molto buono il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti. Trump ha elogiato l'Europa per aver accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di gasolio per calmierare i mercati, pur negando di aver mai preso in considerazione un blocco all'export dagli Stati Uniti.
4: Tregua tra Europa e Stati Uniti nel complesso dossier energetico, in una crisi acuitasi negli ultimi giorni sull'onda delle forti pressioni, minacce incluse da parte dell'amministrazione Trump nei confronti del vecchio continente in materia di rilascio delle scorte di diesel. Il G7 virtuale convocato dalla presidenza francese ha concordato il rilascio coordinato attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia di 100 milioni di barili da avviare immediatamente e da completare nell'arco di 4 mesi, con una consistente immissione iniziale di diesel nei primi 20 giorni. Da parte di membri e partner. Di fronte a una volatilità senza precedenti sui mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei cittadini, i leader hanno concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture, proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza dei sistemi energetici. Così il comunicato finale, che segna una vittoria per le posizioni statunitensi. Trump ha più volte minacciato di bloccare l'export di diesel all'Europa in caso di mancato rilascio delle scorte lato vecchio continente, questo al fine di far scendere i prezzi dei carburanti oltreoceano, ormai un problema elettorale in vista delle imminenti elezioni di midterm. Il presidente americano non ha mancato di far presente la sua euforia sui social, mentre lato Commissione europea si tende a sottolineare che ora la minaccia di uno stop all'export di diesel americano è totalmente scongiurata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Spagna si avvia con molta probabilità ad elezioni anticipate tra fine novembre e inizio dicembre. Il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti d'urgenza antisfratti, pensati per far fronte all'emergenza abitativa sull'onda del caso dell'87enne Mari Carmen, portata fuori di casa in barella. Decisivo il no della forza indipendentista catalana Junts, unitasi al voto contrario di Popolari e Vox. Sanchez deciderà nel weekend la convocazione di elezioni, probabile la data del 29 novembre, la prima utile in base alla legge. Siamo alla pagina sportiva con l'ottima prova degli azzurri del calcio in Nations League, 1-1 a Parigi contro la Francia, squadra numero 3 del ranking mondiale.
5: Dovevamo essere gli agnelli sacrificali alla grande festa di Zizou Zidane, usciamo dallo Stade de France con un bel 1-1. Da applauso l'Italia che disegna Roberto Mancini a Saint-Denis. Nel primo tempo la Francia fa la partita, ma gli azzurri tengono botta e hanno con Ken soprattutto all'ottavo minuto e poi con Frattesi le due migliori occasioni da gol. Ripresa tutt'altra musica, ci pensa San Gigio Donnarumma a salvarci dagli attacchi ripetuti a inizio del secondo tempo di Due, Dembélé e Dolisé, che però al 54esimo pennella una splendida punizione alle spalle del capitano azzurro. Francia in vantaggio per 1-0, ma l'Italia non si arrende. Entra Barella, lasciato fuori dall'11 titolare. Al 68esimo manca un controllo, il comasco D'Acugna si avventa sul pallone Bastoni, che trova il suo secondo gol in questa Nations e batte Maignan per l'1-1. Nel finale espulso il francese Meccano, chiudiamo in superiorità numerica, non troviamo il gol della vittoria, sarebbe stata davvero troppa grazia ma non immeritata per questa bella Italia che lunedì a Bologna affronterà di nuovo la Turchia, già battuta a Bursa e che ieri è stata sconfitta dal Belgio a Bruxelles per 3-0, ma intanto avanti così Italia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata da Piera Ceci e Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
1: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
2: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Buonasera,
6: veloce,
5: dottor
6: veloce.
5: Cruciani.
6: Dimmi,
5: buonasera,
6: dimmi.
5: Mi senti?
6: Sì, dimmi.
5: Buonasera al dottor Cruciani, buonasera al apparenza.
6: Ma vai a fare in culo, va, ciao.
3: La zanzara.

0: Il problema dell'Africa è l'Africa e non possiamo coglierli tutti. Io sono appena tornato da Monaco di Baviera e ti faccio salire su una metropolitana a Monaco di Baviera alle 9 del mattino, ti faccio fare una foto, poi sali a Milano e fai una foto. A Milano pieno di merda. La delinquenza che sale, che non paga il biglietto, quella è merda. Tu vai a Monaco di Baviera, vedi i bambini, la nonna, la figlia, i pickpock non sanno neanche che cos'è.
1: Tu lo consideri un razzista, un pezzo di merda, come lo dire? Una merda.
2: Hai usato degli aggettivi che probabilmente avrei usato anch'io.
1: Cioè, una merda secondo De Ghidelli, una merda.
2: Stai usando delle parole che molto probabilmente avrei utilizzato se tu non mi avessi così gentilmente preceduto.

0: parlo con la segreteria politica del generalissimo Vannacci?
1: Chi viene da noi si deve adattare.
2: Mi stanno avvelenando con pasta, pasta.
3: Ciao carissimo, volevo dire che intanto sono pro Vannacci tesserato. Voglio un'Italia dove lo Stato difenda prima di tutto chi rispetta le regole.
4: Scusa, chi va a rubare a casa, pena di morte? Pena di morte.
3: Ci mancherebbe altro, esatto.
5: Non è previsto neanche dalla legge, Cruciani Giordano. No, neanche
4: no, la legge Cruciani Giordano non prevede la pena di morte.
1: Chi viene da noi si deve adattare.
2: Io volevo Fufu.

0: amici miei, il decreto, disegno di legge, progetto, chiamatelo come volete, Cruciani Giordano, vado in ordine alfabetico, non metto prima né il sottoscritto né Giordano, ma vado per ordine alfabetico, la C viene prima della G. Il decreto, chiamiamolo così perché è un decreto, ci vorrebbe un decreto d'urgenza per questo. Il decreto Cruciani Giordano, vedo che comincia a fare proseliti. Fermo, hai tutto il tempo perché me ne vado.
1: Che io me ne vado, non è che ho tempo, me ne vado.
0: Puoi andare dove vuoi, hai tutto il tempo per intervenire. Io ripeto che l'articolo principale di questa legge, poi vi dirò l'endorsement ancora non totale, ma ci arriveremo perché lo convinceremo e li convinceremo. Il primo articolo, lo voglio ripetere, è questo: chi entra in casa altrui o nelle altrui pertinenze, nei negozi, eccetera, ha il diritto, ripeto, perde ogni diritto, e l'offeso ha il diritto di reagire come meglio crede per difendere la propria proprietà e la propria vita. Questo è il cardine. Ripeto, chi entra in casa altrui o nelle altrui pertinenze, nei negozi, perde ogni diritto, e l'offeso ha il diritto di reagire come meglio crede per difendersi. Questo è il punto, questo è l'articolo principale. Il dottor Salvini ha detto è interessante il decreto, il disegno di legge, il progetto Cruciani Giordano. Avete capito? Il dottor Salvini. Benissimo. Tu ogni tanto produci delle cose che qualcuno dice interessante? Col cazzo. Andiamo avanti. Io.
1: No, ma per fortuna non ho la destra, per fortuna non mi prende.
0: Calma.
1: No, non mi...
0: A me non mi interessa, potrebbe appoggiarmi anche la Schlein. Direi grazie. È una cosa che dovrebbe fare la sinistra.
1: Ti appoggia Vannacci, guarda caso.
0: No, veramente Salvini, stiamo parlando.
1: Ho detto, guarda caso, ti appoggia all'estrema destra di Vannacci o quella di Salvini. Guarda caso. Certo, farebbe notizia se la Elly Schlein dicesse bella questa proposta di
0: sarebbe
1: Cruciani.
0: Straordinario, perché riguarda la povera gente spesso. Spesso riguarda la povera gente. Dovrebbe andare verso quella direzione. Allora, il ministro della difesa americano, che si chiama Exet e ha dei tatuaggi simil brasiliano, diciamo, sul corpo, il dottor Exet, ha detto una cosa in cui io vorrei vedere che errori commette, perché non vedo errori in questa frase che ha detto. Non siamo più il dipartimento, dice il Dipartimento della Difesa, non siamo più il dipartimento del wok o delle debolezze. In parole povere, no femminucce, no ciccioni, no trans, no barbuti, no strambi, no smidollati e radicali, solo guerrieri nell'esercito americano. Ora mi dite voi, scusate, qual è l'errore che si commette? Lasciate perdere la retorica, eccetera. Che errore c'è? Sì, forse è eccessivo dire smidollati, eccetera, eccetera, ma è chiaro che se uno vuole dei soldati, li vuole come dice Exet. Vorrei fare un grande elogio, ragazzi, sentirete delle parole pazzesche, condivisibili al 100%, così la smetti di attribuirmi sempre le simpatie di destra. De Luca, il dottor De Luca.
1: Sarà la Leopolda dal dottor Renzi.
0: Me ne frego, la gente non gliene frega un cazzo di queste cose.
1: Perché
0: qua. Non gliene frega nulla.
1: Della politica, no,
0: della Leopolda non gliene fotte un cazzo. Giù. Parla chiaramente di sicurezza legata agli extracomunitari e ha detto che sulla sicurezza bisogna essere inflessibili e durissimi. Che la sinistra prenda la sua posizione. Invece nella sinistra c'è Ilaria Salis che esulta davanti alla rivolta in Francia sulla scuola, sogna una protesta della stessa portata, magari, no? Scuole incendiate, tentativi di bruciare i professori e il personale, devastazioni, scontri con le forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Dice viva il movimento studentesco. Dovrebbe accadere una cosa del genere anche in Italia, ma speriamo di no. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: No, mi pare evidente, cari amici, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, mi pare assolutamente evidente che ormai Cruciani, dopo l'endorsement di Matteo Salvini, che ha twittato oggi.
0: Quale endorsement? Sì, non c'è nessun endorsement.
1: Salvini oggi, te lo dico io.
0: Io lo so,
1: Salvini
0: l'ho detto
1: oggi
0: prima.
1: Ha detto Ecco, allora, questo
0: disegno
1: è molto
0: di
1: grave.
0: Legge Cruciani Giordano, cioè, interessante.
1: Questo è molto interessante. Interessante. Ha scritto un leader politico, un vice premier.
0: Sì, qual è il problema?
1: Un vice premier.
0: Qual è il problema?
1: Che non ha,
0: qual è il problema?
1: È grave per due
0: alle
1: motivi. O non ha capito.
0: Alle 12:40, eccolo qua, alle 12:40.
1: Vabbè, o non ha, alle 12:40. Non ha capito.
0: Qual è il problema?
1: O non ha capito che questa è una boutade irrealizzabile, una boutade.
0: Che quale irrealizzabile? Ma di che?
1: Due. Ma quale realizzabile? Da due personaggetti, per usare l'immagine.
0: Beh, adesso,
1: di questo, De Luca.
0: Questo non credo.
1: Siete due personaggetti, fatto da due personaggetti, uno un tribuno televisivo, l'altro un tribuno radiofonico. Io voglio che la politica abbia idee proprie, non voglio che la politica insegua guitti televisivi o radiofonici per fare le leggi. È molto grave. O pensava davvero che
0: il leader della Lega, il ministro dei trasporti, ha detto che è interessante. Lo sto leggendo.
1: Questo avete gettato la maschera, ragazzi.
0: Disegno
1: avete
0: di legge Cruciani Giordano, interessante.
1: Non è che
0: eccolo
1: siete
0: qua
1: al servizio delle
0: eccolo
1: destre,
0: eccolo
1: siete
0: qua
1: quelli che influenzano le destre.
0: Vabbè, ma anche se fosse
1: che
0: così,
1: peggio ancora,
0: per le cose in cui crediamo, qual è il problema? Che te ne frega
1: ancora
0: te? Che te ne frega?
1: Sì, l'uomo che sussurrava, l'uomo che sussurrava a Vannacci, potremmo
0: no,
1: dire.
0: Vannacci
1: altro
0: che c'entra
1: che
0: in questo caso? È Salvini.
1: O a l'uomo che sussurrava alle destre. Questo
0: vabbè,
1: siete
0: ma tu
1: diventati.
0: Puoi dire quello che vuoi, questo puoi dire siete quello che vuoi. Allora ti faccio sentire.
1: No, ma è compatibile con il mestiere che fate?
0: Ma vai a fare il
1: fatevi
0: culo
1: pagare dalla
0: vai,
1: Lega o da Vannacci.
0: Io, almeno io
1: perché
0: lo dico
1: vi fate pagare da me?
0: Tu hai fatto il consigliere della sinistra per una vita in maniera
1: no,
0: occulta.
1: Mai,
0: in maniera
1: mai
0: occulta,
1: altrimenti non sarebbe
0: in maniera occulta.
1: La sinistra non sarebbe in questo disastro altrimenti.
0: Sentiamo Exet, in inglese, straordinario, il ministro della difesa americana contro Wok, che dice cosa ci vuole per l'esercito americano. Fatemi sentire bene questa cosa qua. Vai, Exet, vai, vai.
2: We are no longer the woke department.
0: Non siamo più il dipartimento del woke o delle debolezze.
2: Translation of that? No fanny, no fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals, just warriors.
0: No femminucce, no ciccioni, no trans, no barbuti, no strammi, no smidollati e radicali, solo guerrieri. Il ministro della difesa americana. Ti piace David Exet? Ti piace il dottor
1: no,
0: Exet?
1: Il l'ho, dottor sempre ritenuto, l'ho sempre ritenuto totalmente inadeguato rispetto al ruolo, perché ad esempio anche in Iran si
0: scusa,
1: sono
0: fermati. Uno deve dire viva le femminucce dell'esercito? Uno deve, deve
1: la
0: dire viva
1: una
0: le
1: stupidaggine. Crosetto, per fortuna che abbiamo Crosetto.
0: Cioè vuoi ciccioni guarda, nell'esercito tu? Vuoi ciccioni nell'esercito?
1: Ma
0: vuoi ciccioni nell'esercito?
1: Che cosa vuol dire?
0: Ma tu li
1: perché un ciccione non può essere sì, perché un ciccione non può essere ad esempio un ottimo uomo dell'intelligence
0: ma
1: e che studia i satelliti seduto da casa.
0: Operativi, no,
1: ma che
0: operativi
1: vuol dire? Ma che stupidaggine.
0: No, barbuti,
1: magari un ciccione
0: barbuti
1: può essere un grande dissimulatore.
0: Smidollati? Gli smidollati? Gli smidollati?
1: Vabbè, smidollati ma
0: i
1: da nessuna parte.
0: I trans nell'esercito, li vuoi o non li vuoi i trans nell'esercito?
1: Ma sì, non me ne frega niente, certo.
0: Hai trans
1: no
0: a combattere, ma ragazzi, dai, ma di che parliamo? Dai,
1: no
0: su,
1: ma
0: dai.
1: Che male c'è?
0: Ma ognuno
1: allora,
0: suo,
1: bravi
0: no.
1: Quelli
0: ma
1: sono ognuno degli uomini, ti tirano una sberla che ti. Anzi, è bello
0: dai,
1: perché dissimulano.
0: Dai.
1: Dissimulano, essendo trans, uno dice: ah, guarda, c'è una donna. E invece, tan! Ti tira fuori
0: del
1: subito
0: debbio,
1: il.
0: Del debbio contro Sheikh Nur, incredibile. Del debbio contro Sheikh Nur. Però io difendo Sheikh Nur in questo caso, caro Paolo.
3: Questo signore che io conosco bene perché ho avuto varie volte ha commesso un reato.
0: E qual è il reato?
3: Offesa a pubblico ufficiale.
0: Dai, su.
3: Spero che qualcuno lo denunci e gli dai faccia pagare quel che deve pagare.
0: Ma dai, su.
3: Perché non ci si può rivolgere al sindaco con i termini con lui lo ha, con cui lo ha apostrofato. Li può dire a me, poi se la vede magari fuori dallo studio, ma no, al sindaco no. C'è una legge in Italia che pubblica offese a pubblico ufficiale.
0: Ma non diciamo sì cazzate, dai.
3: Certo, anche abbastanza.
1: Io sono d'accordo
3: chiaro
1: con del
0: ma no, ma tu sei da mio, no? In questo caso al mio amico Paolo dico, papà, ma ha detto canaglia,
1: molto serio
0: canaglia, non so che gli ha detto di altro,
1: ragione,
0: stronzo
1: il del debbio.
0: Ma non
1: no,
0: diciamo cazzate, dai, su non
1: ma per cos'è la lingua? Ha ragione il dottore, ha detto una cosa, ma non di buon senso, vera.
0: Ma che ha detto? Ha detto che le ha riempito di contumelie. Ma non è. Ma voi siete fissati coi tribunali. Ma che cazzo ci avete? Ma risolvete le cose attaccandovi a vicenda. No, andiamo dal tribunale. Ce la vediamo in tribunale. Ma andate a fare in culo. Fermo là.
4: Evviva Cruciani, evviva la zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ma io mi chiedo, fate finta o non lo sapete davvero che vengono in Italia a rubare perché ci stanno le pene del Monopoli qua in Italia? Fatemi capire. Vabbè. Cioè, questi vengono qua in Albania per dire, prendono 15 anni per un furto dentro una casa. 15 anni! Qua stanno fermi due giri come al Monopoli, ancora.
2: Scusami, David, a proposito di due questioni, tu, nelle persone che ti stanno vicine, che ti fanno da protezione, diciamo, no? Vorresti che ci fosse un transessuale? Prima domanda.
3: Nessun problema.
2: Seconda.
4: Ma anche tra i miei collaboratori, quelli con cui lavoro alla 7, all'area che tira, alla Zanzara, okay. Quando faccio i convegni, non guardo che cosa hanno
2: dentro. Ho detto un'altra cosa.
4: Non ho nessun problema.
2: Seconda cosa che ti voglio dire, forse non hai notato perché eri distratto, ma già uno c'ha i coglioni girati perché esiste ancora il traffico. Lo devo dire in maniera molto chiara, molto netta. Uno ha già i coglioni girati. I coglioni fanno un giro vorticoso, che frullano così, perché alle 18:45, nel pieno del momento maggiore di trans agonistica, no? Uno c'ha il traffico già. L'ho detto mille volte, ma lo voglio ridire con forza, uno c'ha ancora il traffico.
3: Certo.
2: Sai quante volte ho chiesto negli ultimi 10 anni di cambiare il traffico delle 18:45?
4: A me piace,
2: forse
4: l'unica cosa
2: farò.
4: Che mi piace di
2: non lo so, forse ce la farò. Alle 18:40 l'avrò chiesto decine, poi mi sono arreso e ho detto andate a fare in culo, prendiamoci il traffico, chi se ne... miliardi di volte. E va bene, d'accordo, uno accetta che ci sia il traffico. Accetta che un giorno svelerò i misteri del traffico delle 18:45. Svelerò tutti i misteri del traffico, non solo questo. Adesso sento per caso, perché non lo sento mai, perché mi girano talmente forte i coglioni che non riesco nemmeno ad ascoltarlo. Questo tizio, che non so chi sia, grande rispetto, dice la viabilità, ti giuro, ha detto così: la viabilità dei percorsi della nostra nazione. A parte il tocco di nazionalismo meloniano, forse, cioè della nostra nazione.
4: Bello, che male c'è.
2: La viabilità dei percorsi della nostra nazione. Tu hai mai sentito l'espressione percorsi della nostra nazione?
4: No, forse all'Istituto
2: Troia.
4: Luce. All'Istituto
2: ma no,
4: Luce,
2: quella
4: forse
2: è una
4: sì,
2: battuta
4: ma...
2: mia, ce l'abbiamo o no? Fammi sentire.
5: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Il traffico molto sostenuto.
2: Cioè, i percorsi della nostra nazione, siamo
4: bellissima,
2: arrivati.
4: Però.
2: Ma anche loro,
4: molto bene.
2: Ma anche loro, posso dirti, anche loro, evidentemente. Si annoiano a tal punto e gli sta sul cazzo,
4: no,
2: pure
4: si
2: a loro il traffico, ma sicuramente, ma
4: è delicatissimo.
2: Ma io li voglio abbracciare. Ma
4: è una cosa delicatissima.
2: Si rompono talmente i coglioni che a un certo punto devono trovare soluzioni nuove. No, ma io li abbraccio.
4: Ma è anche un grande esercizio linguistico.
2: Contro di loro.
4: Il traffico.
2: Sì,
4: guarda, che fare il traffico è di una difficoltà inaudita.
2: Lasciamo perdere questo argomento. I percorsi della nostra nazione. I percorsi della nostra nazione. Porca la gran puttana, la gente c'ha Google Maps, Waze e queste altre cose, porca troia! Non ne posso più. C'è un mio amico che lavora per una importante società calcistica che mi sta scrivendo, non posso rivelare chi è naturalmente, che dice... Vabbè, lasciamo perdere sugli aggiornamenti,
4: no,
2: diciamo, del traffico. Non si può dire, non si può dire nulla. Non si può dire. Ti vorrei far incazzare anche te con l'albanese, ma ci arriverò all'albanese ieri sera.
4: No.
2: Amico mio.
4: Ti prego di non farmi parlare di quello che ho visto. Ti prego di non farmi commentare.
2: L'effetto Norimberga.
4: Perché mancava il dottor Sinuar. Mancava, che non ha risposto alle telefonate. Sinuar.
2: Quello
4: mancava.
2: Che stai dicendo è grave.
4: Mancava.
2: Stai dicendo che Formigli ha invitato tutti tutti quelli.
4: Io l'avrei invitato anch'io Sinuar. Se avesse risposto l'avrei invitato anch'io.
2: Mancava Sinuar.
4: Ma anche il dottor Nasralla, se avesse risposto. Ma non ha risposto. Io ho provato a chiamarlo. Ti do una notizia. Io ho provato a chiamare al telefono il dottor Nasralla. Ho provato, ma non ha risposto. Io lo intervisterei subito. Se potessi, lo intervisterei. Ci mancherebbe altro. Va data la parola a tutti. Va data la parola a tutti. A chiunque va data la parola. Figuriamoci. Io sono un liberale vero, ragazzi, giù, a differenza tua.
3: Sì, fa un po' effetto Norimberga, cioè sento tante persone dire è come trovarsi dinanzi all'ammissione, e non lo so se è la stessa cosa che Norimberga, perché in realtà questo è soltanto la punta dell'iceberg.
6: Lei lo sa, Albanese, che per fare un'affermazione del genere, cioè per paragonare le affermazioni degli israeliani a quella dei nazisti nel processo di Norimberga, lei rischierebbe una sanzione col disegno di legge antisemitismo.
2: Non so se sia vero. Non so se sia vero o no.
4: Purtroppo no, non
2: e
4: è vero, sai perché?
2: Allora. No, aspetta, ma non è finita. Lo dico a tutti.
4: No, lo sa.
2: Aspetta, non è finita.
4: Non si rischia sanzione perché non si introducono leggi, non ci sono reati.
2: Fermo.
3: Non è un decreto legge sull'antisemitismo, è un decreto legge che proibisce la critica allo Stato di Israele e proibisce di dire che lo Stato di Israele è uno Stato razzista. Lo Stato di Israele è uno Stato che pratica l'apartheid e c'è un disegno di legge che ci proibirà di dirlo. È una violazione della nostra Costituzione.
2: Va bene, Duca, l'albanese sostiene che vogliono introdurre una legge che impedisce di dire...
4: Ma non è un reato, introdotti reati! Aspetta. Non ci sono reati!
2: Va bene.
4: È un disegno di legge da delle linee guida, non dei reati! Beh. Hai capito
2: allora,
4: o no?
2: Sostiene, ma lascia perdere adesso le sottigliezze. Se
4: no,
2: fosse
4: è
2: vero...
4: diverso, perché non c'è il reato e sono solo linee guida.
2: Ho capito,
4: quindi
2: ma,
4: non è che se tu dici che Netanyahu è una merda.
2: Si può dire Israele
4: sì,
2: è stato razzista?
4: Sì, dicono in continuazione. Certo, adesso si può dire. No, ma anche dopo, perché non
2: importante.
4: È una legge.
2: Importante.
4: Scusami, non è un reato.
2: Importante.
4: Non è un reato.
2: De Luca, fammi sentire.
4: Sei un mistificatore.
2: Tu, l'albanese.
4: L'albanese,
2: guarda che ti querello.
4: Posso dire una cosa sull'albanese?
2: No, dopo, ti prego, dopo. Fammi
4: posso
2: sentire De Luca, che è molto più divertente.
4: Sull'albanese.
2: No, fammi sentire De Luca, ti prego.
7: Credo dovremmo avere esattamente questa. Dobbiamo essere duri, inflessibili.
2: Bellissimo.
7: Molto più di quanto non siamo nei confronti dei delinquenti.
2: E di quella
7: componente di extracomunitari che in una percentuale non tollerabile.
2: Sì.
7: Ci sono delinquenti pure italiani, ma se abbiamo una percentuale del 70%, di non italiani c'è un problema.
2: Dunque, noi dobbiamo garantire
7: innanzitutto la sicurezza.
2: Allora, la sinistra prenda appunti da De Luca. Impari da De Luca.
4: È del PD.
2: Daniel da Brescia.
4: De Luca è del PD.
2: Ma quale PD se ne fotte ormai? Daniel da Brescia.
8: Luciani.
2: Dimmi.
8: Avete appena finito di romperci i coglioni per giorni, mesi, anni con sta cazzo di famiglia del Bosco, tu e Giordano. Adesso che possiamo riposarci un po', saltate fuori con la legge del Far West. Ma dove cazzo pensate di essere?
2: Il Far West lo fanno i criminali, non lo fanno le persone oneste. Non lo fanno le persone oneste.
8: Assolutamente, ma loro saranno pure delinquenti.
2: Sì,
8: ma
2: il Far West lo fanno i criminali.
8: In casa.
2: Se vuoi spari
8: non è che dobbiamo
2: e non finisci sotto processo nelle grinfie dei magistrati e di altri.
8: Tu pensi che i delinquenti, quando sanno che gli possono
2: sparare, non mi interessa,
8: non entrano più
2: non
8: in
2: mi interessa.
8: Casa,
2: no,
8: è un armati,
2: è un
8: non è che non entrano
2: sì,
8: più,
2: va bene, è un argomento
8: quelli
2: che non è,
8: armati,
2: è un
8: cazzo,
2: argomento
8: perché i delinquenti rimangono sì, delinquenti,
2: è un argomento che non mi interessa la reazione dei criminali, a me interessa il principio per cui tu, brava persona che sei a casa con una pistola legalmente tenuta, puoi sparare anche al di fuori del tuo palazzo, in un ambito che può essere di 50-100 metri, perché in quel momento il tuo stato psicologico è gravemente compromesso da quei banditi che sono venuti a romperti i coglioni.
8: Ma
2: è
8: allora,
2: chiaro?
8: Orlando da Sabaudia,
2: aspetta, fermo là, Daniel. Orlando, dimmi.
9: Giuseppe, ciao. Allora, volevo dare il mio contributo alla legge...
2: Ex poliziotto.
9: Sì, Cruciani sì. Giordano. Volevo dare un paio d'articoli.
2: Sì, vai, dammene uno.
9: Il primo più importante è l'abolizione del diritto alla fuga.
2: Che in che senso? Scusa, il diritto a fuga può scappare?
9: Senso,
2: come fai a abolire
9: senso,
2: il diritto? Parezzo, digli qualcosa, dice che non si...
4: No, volevo vedere dove voleva arrivare, aspetta un attimo. Volevo capire dove voleva arrivare.
9: Entri nel negozio di Roggero, mi rapini, mi pesti la moglie, mi minacci la figlia, io ho il diritto di inseguirti e di prenderti a calci in testa.
2: Cioè, tu stai dicendo che c'è il diritto all'inseguimento? Se succede qualcosa...
9: Il rapinatore, il ladro, non deve, la fuga non estingue quello che ha appena commesso.
4: Ma mi faccia capire come...
2: Dunque è giusto sparare anche a centinaia di metri di distanza, secondo te?
9: Certo, certo, perché deve rimanere pulito quello che hai fatto, scusa.
2: Questo mi sembra, mi sembra un elemento in più da valutare. Da valutare,
4: da valutare,
2: da valutare, ho detto da valutare.
4: Andate a fanculo,
2: da valutare, Orlando ti ha mandato a fare in culo, detto questo.
4: No, tutte e due, sia tu che lui.
9: Ma quel coglione che sta con i libri su cosa, lui gli darebbe il libro, in testa glielo darei il libro.
4: Sì. Il libro, certo.
2: Orlando.
4: Sa che libro, sa che libro sto leggendo adesso?
9: È che su Israele sono libro... completamente d'accordo con lui. Questa è l'unica cosa
4: vabbè,
9: che
4: ma
9: mi
4: non lo dite, dai. Sto leggendo il libro di Buccini sul secolo delle nuove autocrazie che presento domani a Verona.
2: Hai fatto subito la marchetta. Fermi, fermi tutti.
10: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
11: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più.
12: Col fine settimana alle porte vi starete già domandando che cosa si può fare. Beh, riposarsi, oppure uscire, incontrare gli amici, oppure vi suggerisco fare ancora una puntatina in spiaggia con la scusa di verificare se davvero il sole ha tutta quella energia di cui avete sentito dire si può fare. Ovvero la trasmissione di Radio 24, nata per approfondire i temi dello sviluppo ambientale e sociale sostenibile, il programma che va a caccia di soluzioni ai problemi della nostra società. Sono Laura Bettini e vi aspetto con Si può fare il sabato alle 10 e la domenica alle 9 in podcast a qualsiasi orario anche di lunedì.
10: La Zanzara.

0: Guaiù, se volete parlare al telefono con Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi, coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Dai, Cruciani, vai avanti con la tua legge Giordano Cruciani, che è incostituzionale, così ci divertiamo, fai un bel po' di caos, no? Arrivi fino alla consulta che ti dice che è incostituzionale, il presidente non la firmerà mai, ognuno perde i diritti, cioè quindi potenzialmente arriva un ladro in casa mia, perde tutti i diritti, anche i diritti umani, tutto quanto, io lo tengo, lo posso torturare, lo sequestro. Dai, sì, vai Cruciani, viva la democrazia,
2: Nelle stazioni, nei quartieri, rispetto allo spaccio di droga, qui non si scherza, qui nessuna tolleranza, qui nessun opportunismo. Quando abbiamo parchi urbani nelle nostre città che sono nelle mani degli spacciatori, dei delinquenti, dei maranza, bisogna intervenire militarmente.
3: Beh, amico mio,
4: però militarmente lui fa, ma lui fa il sindaco,
3: amico,
4: che vuol dire
3: mio.
4: Ma invece di dire amico mio, ma che vuol dire amico mio? Che cazzo vuol dire beh,
3: bisogna,
4: amico mio? Che
3: ma
4: cosa
3: perché
4: vuol dire?
3: La sinistra non adotta questo linguaggio duro? Bisogna intervenire militarmente. Ma lo stai sentendo sicurezza, intervenire militarmente con spacciatore
4: Maranza? No, a me piace molto.
3: Significa
4: su
3: quando, lo dice, quando lo diceva qualcun altro che bisogna rastrellare, come si chiama, Rogoredo.
4: Il rastrellamento, tu mi perdonerai,
3: amico mio,
4: ma se
3: quando
4: la parola
3: qualcuno ha detto bisogna
4: lo usa Alternative for Deutschland.
3: Ma che c'entra? Io sto dicendo questo. Quando il generalissimo, altri anche di Fratelli d'Italia, hanno detto che bisognava rastrellare Rogoredo, voi avete detto fascismo, nazismo, cioè. Adesso De Luca, uomo di sinistra, dice che bisogna intervenire militarmente con gli spacciatori e Maranza e tutti zitti. Ah beh, però forse di qua là, ma dai, su.
2: Metterli in condizione non solo di non esercitare attività criminali,
3: sì, certo,
2: ma neanche di muoversi nei nostri parchi.
3: E questo
2: vuol
3: muoversi
2: dire
3: nei
2: anche
3: parchi.
2: Modificare alcune leggi però dello Stato che non consentono di fare un'azione di sicurezza.
3: Cioè, non bisogna solo presidiare quei posti, impedire che questi magari no, facciano i loro trap, ma anche impedire che si muovano. Bellissimo, impedire che si muovano.
4: Non capisco cosa può
3: voler dire. Ma è lo spirito che conta, non è tanto. Voi siete attaccati a questa cosa del dettaglio, poi dopo i dettagli vengono dopo, ma la cosa fondamentale è lo spirito. Ci deve essere lo spirito. Se il principio è quello che i parchi vanno presidiati, gli spacciatori vanno messi nella condizione di non nuocere, che il territorio è lo Stato e va presidiato metro per metro, bisogna rastrellare, bisogna bonificare continuamente.
4: Ma cosa devi, ma che termini usa? La bonifica,
3: senti,
4: devi fare
3: che
4: sei,
3: senti,
4: il questore,
3: dottor
4: sei
3: De Luca, senti De Luca ancora che insista, senti.
2: Contrasto ai parcheggiatori abusivi. Abbiamo ancora in queste
3: questo,
2: ore
3: diciamo, sì,
2: sequestrato moto con le marmitte sfondate.
3: Vabbè, adesso questo,
2: gli imbecilli che fanno le corse e così via.
3: Questo è gravissimo, certo. Hanno sequestrato le moto con le marmitte sfondate.
4: Ma non lui,
3: bellissimo.
4: Ma non è che le ha sequestrate lui. Questo
3: poi
4: è
3: dice che ha fatto. Adesso non so se hanno tagliato questo pezzo. Dice che ha fatto un nucleo speciale. Ma dopo lo manderemo più avanti, domani. Ha fatto un nucleo speciale formato
4: domani,
3: da 12.
4: Domani non mandi
3: della
4: proprio niente perché
3: locale.
4: Domani non c'è niente. Domani
3: senti
4: non mandi
3: questo
4: proprio un bel cazzo perché non c'è niente.
3: Senti questo,
4: domani.
3: Senti questo.
2: Contrasto alla vendita, soprattutto da parte di extracomunitari, di merce contraffatta, piazze occupate. Linea inflessibile per la sicurezza e per la dignità urbana.
3: Molto bene De Luca, avanti tutta sindaco, governatore del mondo, avanti tutta. Davide da Milano, vai Davide, dimmi.
5: Ciao Giuseppe, io e te Rabemma la pensiamo allo stesso modo, sì. Armi e donne e pelo, questa cosa.
3: Vabbè,
5: mi va
3: adesso, armi, donne e pelo, armi, donne
4: e pelo. Però, cosa vuol dire
3: donne
4: questo?
3: No, che a Davide
5: dire,
3: piace però la figa, okay, anche col pelo, questo cerco di cerco di interpretare.
5: Però io vorrei parlare col signor Parenzo una cosa, perché
4: sì,
5: lui,
4: sì,
3: scusami,
4: Davide,
3: dice, se non sbaglio, tu hai messo un cartello davanti casa tua?
5: Bravissimo, e te lo voglio leggere, questo è il versetto secondo Davide, il Vangelo secondo Davide, lo leggo così Parenzo. Questa casa è sotto protezione del Signore e di un fucile. Chiunque si introduca qui ha buone probabilità di incontrare entrambi. Cioè, capito Parenzo? Cioè vuol dire che se entrano a casa mia non li chiedo perché è entrato, di pasto e subito una fucilata. Perché?
3: Cioè, non ho capito. Parlate... La, dunque, tu approvi, immagino che tu approvi la legge Giordano, Cruciani Giordano.
5: Ma no, ma devi mettere anche la postilla in più.
3: Qual è la postilla? Se senti, sentiamo il contributo.
5: Se anche quando scappano li puoi sparare nel sedere.
3: Questo è in discussione, questo è oggettivamente una cosa da discutere. Io tendenzialmente sono d'accordo.
4: Ma c'è chi è in discussione? Cosa fai, un consiglio dei ministri con Mario Giordano?
5: Almeno sai con chi stai parlando. Basta che clicchi Catana Davide e vedi chi sono io. Uno.
4: Ma non mi te ne posso dirlo. Secondo te, Cruciani, secondo te io stasera vado a cliccare, quando finisce la trasmissione vado a cliccare chi è, secondo te? O vado a tirare l'acqua?
5: Secondo te, vado a vedere chi...
3: questo c'è il fucile a pompa nel Portobelli.
5: Sì, okay, ecco. Però quello che volevo dimenticarla. Ascolta, scusa, tu parli tanto di diritti, no? Però ascolta un po', voi vi sinistra, Parenzo, tu diritti, però ascolta, il diritto di difendere la mia vita, ho diritto sì o no, Parenzo? Ho diritto.
3: Ma questo ha ragione, ma Davide ha ragione perfettamente.
4: Ed è già previsto, previsto.
5: No, anche diritto di proteggere la proprietà
3: privata. Assolutamente, diritto di proteggere la cosa, la roba, come diceva Pucciarelli l'altro giorno dispregiativa, diritto di proteggere la roba.
5: Bravo.
3: Come voglio. Anche con un bazooka, se io ho il diritto di avere un bazooka.
5: Oppure anche con la katana che l'italiano.
3: Oppure con un katana. Non mi devono rompere i coglioni. È chiaro o non è chiaro? Questo è lo spirito della legge Cruciani Giordano. Dai.
5: Parenzo, io ho diritto. Se qualcuno
3: C'è un imprimatur. E c'è, se io dico imprimatur per le persone che se ne intendono, c'è, diciamo, la semi-approvazione del dottor Salvini.
5: Ma sai cosa mi fa incazzare di Parenzo? Perché è un coglione. Parenzo cosa dice? Guarda, senti bene, perché tu sei incoerente nelle cose. Allora, tu parli, i terroristi possono difendersi, gli israeliani, cioè i privati, giusto o no? Hanno il fucile in casa.
4: Ti dico cosa vuol dire.
3: Anche i coloni, anche gli israeliani stessi.
4: I coloni non hanno
5: non
4: la mia simpatia.
5: Le bombe. Il terrorista è anche la persona che compie e sostiene atti di violenza e di grave illegalità. Dunque anche noi possiamo sparare come gli israeliani, giusto?
3: Fino a poco tempo fa dicevo che questo paragone era assurdo. Mi sono ricreduto, solamente i cretini non cambiano idea. È un paragone corretto. E gli israeliani, i cittadini israeliani hanno il diritto di difendersi perché c'è il terrorismo e dunque hanno paura, eccetera.
4: Ma non abbiamo il terrorismo,
3: noi abbiamo il pericolo dei ladri figli di puttana.
5: Dal 1948 il terrorismo non significa solamente quello che lancia la bomba. Il terrorista è il terrore, lo dice la parola. Quando uno entra in casa, la persona ha terrore.
3: Devo riferirti di un messaggio, caro Davide, da parte di Vittorio da Roma. Uno che si fa chiamare Katana ti fa capire che se entrasse un ladro si sparerebbe in culo per sbaglio.
5: Ascolta un po',
3: coglione maledetto.
5: Aspetta, Vittorio da Roma, ha detto che noi sessantenni non valiamo più, meno di loro. Allora,
3: cretino,
5: dì a Vittorio Marona che io lo prendo, lo metto sul balcone, lo metto giù e me lo inchiappetto sparando anche ai ladri. Questo li faccio a Vittorio
3: da
5: Roma.
3: Vuol dire che inchiappetti come fisicamente?
5: I sessantenni hanno ancora i coglioni.
3: Questo d'accordo, ma te lo inchiapperesti in che modo? Fisicamente?
5: Ma proprio per dire, guarda cosa si fa, coglione, guarda cosa sto facendo, coglione. Reagisce, perché quali sono tutti di sinistra? Io sto parlando, Vittorio, il vigile, Mimmo di Roma,
4: di cosa c'è
5: e tutta quella gente. Perché il ragionamento è lo stesso.
4: Basta non dire stupidaggini, non dire delle stupidaggini. Se lei dice che spara chiunque, è una stupidaggine, lo capisci?
5: Ma chi ha delle armi?
3: No, ma scusami, Davide,
4: ma cosa hai delle armi?
3: Scusami, Davide, c'è Vittorio. Vittorio, hai sentito Davide?
6: Sì, ho capito che questo chiotte se non si antenne, coglione, eppure mezzo ricchione, visto che dice mi vuole inculare.
5: Ma lo faccio solo per sfregio, per inculare te.
6: Guarda,
5: tu sei da internare
6: Katana Davide, ma dimmi questo nome di merda, se è uscito prima o dopo il TSO. Dimmelo, sono curioso.
5: Un po', coglione, vieni a casa mia, che facciamo cena con delitto.
6: Guarda, che sei talmente sfigato che se venissi a casa tua ti spareresti in culo, quindi non fare questi giochetti.
5: ragazzi, spari
6: guarda
5: culo
6: che
5: te,
6: la legge contro i ladri è per tutela dei ritardati come te, quella legge per i ladri dove non puoi sparare.
3: Calma, andate per ordine, andate per ordine, andate per ordine. Allora, Vittorio, non ho capito qual è la critica, però
4: fare una rissa, andate per ordine.
3: Catania è a favore della legge Cruciani Giordano allargata, allargata.
6: Ma puoi chiamarlo Catana, porca puttana, ma tu mi fai ancora capire che i sessantenni sono un branco di ritardati? Leviamogli il diritto di voto a sta gente.
3: Non ho capito, ma che c'entra, coglione? Sì, sta vabbè, dicendo un'altra cosa.
5: Ascolta, Paolo, io non so neanche quanto è lunga una katana, coglione. Quanto è lunga la... cosa cazzo è il castello della pistola? Cos'è il mirino? E così è così
4: non
5: la
4: cattiva.
5: Non
4: sa
5: un cazzo, sto pirra. Ma io mi ricordo che sto coglione ha detto che c'era la pistola e andava al poligono di tiro, perché io segno tutto
6: sì,
5: quello che dice sto testa di cazzo.
6: Sì, ho una Nvidia 9x21, se vuoi ti sparo in culo, quindi dimmi
5: ma
6: tu.
5: Che cazzo spari in culo? Vieni, giù, vieni giù da me a Milano, andiamo al poligono e vediamo quanti ne metti.
6: Se venissi lì ti prenderei a schiaffi, ti prenderei a schiaffi, quindi non fare sto giochetto, perché sei uno che ti fa chiamare Katana Davide, tu sei un cretino. Se io ti prendessi per le mani, ti prenderei a schiaffi e ti manderei all'obitorio. Non lo faccio perché sono una persona civile, capito? Però se vieni a Roma, tu me lo dici, ti infilo quella katana di merda su per il culo, ti fai così almeno prima del TSO, vai pure anche in ospedale, capito? Testa di cazzo. Quella legge di merda sulle armi, quella testa di cazzo di Cruciani che sta promuovendo per coglioni come c'è, serve per tutelare.
5: Perché sei la classica persona. Sì. Vittorio, tu sei la classica persona che quando viene uno in casa ti pisce a letto,
6: guarda,
5: e ti cade addosso, sicuramente
6: guarda,
5: sei così, te, coglione.
6: Parlo un attimo con Cruciani. Io conoscevo, c'era un amico mio che era albanese 10 anni fa, che poi c'era fino a casa. Cioè io sapevo benissimo quello che faceva, e se trovate mente catti come questo cretino lo prendeva e lo sodomizzava, lo negava e
3: gli
6: pure. No, è così, Cruciani, tu sei tutto.

0: se Vittorio vede sua moglie che viene inchiappettata da tre albanesi, che cazzo fai, coglione? Rispari, coglione!
1: Ha ragione.
2: Brutto emerito, coglione. Stavano di giardino a rubare dei mattoni, capisci? Che c'è una cazzo di differenza tra rubare dei mattoni e stupare tua moglie.
1: Che ne sa quello, cretino? Che ne sa quello?
2: Tutti i sessantenni sono un branco di merda.
1: Fermo là, stai zitto, imbecille, fermo.
3: Anche questo sai.

0: Certamente, i ladri che entrano in casa gli possiamo sparare se entri nella mia proprietà. Invece la signora Nobile e la signora Marchi che hanno truffato mezza Italia, no, loro hanno pagato. Il signor Berlusconi che è stato condannato per una frode di 7 milioni di euro,
1: cosa c'entra?
0: No, è un eroe, un gigante. Crucia, sei la merda più merda che ci sia in Italia.
1: Ma mi tirano addosso le pietre, ma me ne foto totalmente, ma le cose sono totalmente slegate. Cosa c'entra la Marchi, Berlusconi con quelli che sparano? Dai, su.
2: Giuseppe, ma porca di quella gran puttana, ma com'è possibile che una che non sa una cazzo di parola in italiano possa giurare di rispettare la Costituzione quando non è chiaramente in grado neanche di leggerla, la Costituzione? Cioè, e mi sorprende che la sinistra, quel coglione di Parenzo, difenda questa situazione qui.
3: Ragazzi, eccoci qua.
1: Ma ragazzi, eccoci, ma è incredibile qua. Tu hai attaccato eccoci il sindaco qua. Della Lega, il sindaco della Lega, David, perché dopo tre volte, tre tentativi, quella non sapeva dire una parola di italiano. Il figlio
3: sì,
1: dice che il sindaco ha fatto bene. Quella fa scena
3: mi
1: muta
3: sembra...
1: davanti ai giornalisti,
3: sì,
1: e tu gli vuoi dare la cittadinanza. Tra l'altro,
3: io penso
1: le
3: che
1: femministe dovrebbero
3: che...
1: essere dalla parte di quella donna che in 15 anni, se non sa l'italiano...
3: Ma siamo tutti dalla parte di quella donna.
1: Io
3: il
1: immagino che possa essere segregata, segregata, fermo là.
3: Mi perdoni un attimo, scusami. Il tema è che il sindaco, non voglio conoscere nessuno, il sindaco di Cadoneghe... Non voglio i tuoi host, non me ne frega nulla, zero.
1: Beh, appena lo sentirai vedrai, ma adesso questo ti si inchiappetta a passo di gara, altro che no, diciamo, virtualmente.
3: Sai perché è ridicolo? Erano 10 anni che quella persona stava lì a Cadoneghe. 10 anni.
1: 15.
3: Perché posso? Scusami, 15 bravo, 15.
1: Ma se non sai l'italiano,
3: in 15...
1: non puoi avere la cittadinanza.
3: Ma dove cazzo stava il sindaco di Cadoneghe e gli altri in tutti questi 15 anni?
1: Se non sai l'ebraico, te la danno la cittadinanza? Te la danno la cittadinanza o no?
3: Sì, certo.
1: Ma
3: sì, certo.
1: Ho i miei dubbi. Certo. Alla mia sinistra, certo. Anna Rita Briganti, buonasera.
4: Buonasera a tutti. Togliamo la cittadinanza.
3: Ciao,
4: agli italiani, alle italiane, agli italiani che non sanno la nostra lingua.
1: Ma quella non spiccicava parola.
4: Perché la maggior parte
1: non spiccicava parola,
4: non riesce a scrivere.
1: Ma sono già italiani, sono già italiani.
4: Anche la signora italiana,
1: no, la signora
4: basta
1: è marocchina.
4: Umiliarla è
1: che
4: molto
1: umiliarla?
4: Più preparata.
1: L'hanno umiliata
4: di
1: i suoi,
4: altre.
1: I parenti che l'hanno
4: razzismo.
1: Portata davanti al sindaco.
4: È puro razzismo.
1: Cioè, il sindaco è razzista.
4: È stato un atto razzista.
1: Il sindaco, dopo
4: è
1: tre volte un che uno
4: razzista.
1: Si presenta, non sai.
4: Ho trovato anche molto sgradevole, un po' bulletto. Come stai? Mi ha risposto Riyad. Ma c'era bisogno di raccontarcelo, l'ho raccontato anche a me in una trasmissione, ma c'era bisogno.
1: Allora,
4: no, sindaco,
1: un atto
4: non
1: razzista.
4: C'era bisogno.
1: Ma che
4: un atto razzista?
1: Ma non diciamo
4: la
1: cazzate,
4: cittadinanza
1: ma sei una vergogna,
4: data,
1: dai, su.
4: E si iscriveva gratuitamente la signora a un corso di italiano che potrebbe non essere portata per le lingue.
1: Tu sei come Parenzo, tu dici faccia,
4: no, la cittadinanza
1: ormai,
4: va data
1: non e poi
4: doveva decidere il sindaco.
1: Adesso vengo. Alla mia destra il mitologico Pier Gianni Prosperini, buonasera. Facciamo sentire il suo motto.
3: Pensa a te chi hai riesumato. Pensa a te chi hai riesumato.
5: Ascolta,
0: sì, lo so.
5: Fighetta dei grigioni, riesumato, mica sono morto.
1: Senti il suo motto.
6: Non ti va bene, Camel e Barchetta, e tu resta qua.
1: Questo è il motto Prosperini.
6: Tappere il piroscopo, tappere il Camel e tu resta qua.
1: Questo è il motto Prosperino.
5: Ma c'è la signora.
6: Ma dillo, oh, noi lavoriamo, come dicono i meridione, fatichiamo. Che però per noi è nel DNA ed è normale.
1: Allora, Pier Gianni, scusami un attimo. Ovviamente ha fatto bene il sindaco.
0: La signora
1: dice che bisognava dargli la cittadinanza.
5: Ma figuriamoci, se dopo 15 anni ancora non sa rispondere a come stai.
4: Ma non è vero.
5: Non gli ha chiesto un sonetto di Dante, una biografia di Leopardi. Gli ha detto come stai, come lei che te stai.

0: E gli hanno detto in Veneto, come Steto, e lei gli ha risposto Riad, e che cazzo, dai,
1: a casa di Steto.
0: Vuol dire che vive in un contesto di abbellinati assoluti, perché cioè, dopo, ma non gli hanno insegnato neanche a dire dammi un pezzo di pane, compero là, cioè
1: questo oggettivamente, dai, fa impressione che uno non sappia nemmeno
0: dopo 15 anni.
1: Dopo 15 anni significa che viene tenuto in un certo,
2: non
1: ti fa impressione,
0: ma
1: questa,
0: vuol dire che vive in una società
2: non aveva voglia di parlare,
0: molto legata e allora
2: alle sue radici,
0: torni al paesello.
2: L'Italia è più italiana di lei,
0: è più italiana di lei.
2: Lei parla in dialetto, la signora invece conosce la sua lingua.
0: Fighetta, io non parlo solo in dialetto, parlo in italiano molto bene.
2: Non lo dice,
0: se non le dice, non mi dici parlo in dialetto con quel tono lì, da suffragetta della minchia.
2: Non sa neanche che è viva.
0: Lei ci deve pizzicare per sapere che è viva. Che cosa mi porta?
2: Fino a prova contraria.
0: Cos'è che mi porta?
2: La signora è molto più elegante di lei.
0: Oh, caspita.
2: Almeno la sua lingua la parla senza queste volgarità.
0: Come stai, Riad? Un'eleganza.
1: Ma tu gli hai detto, che non parla italiano.
2: No, che parla in dialetto, la signora almeno.
0: No. Io,
3: scusami, posso chiedere?
0: Parlo in dialetto, parlo in italiano. È lei che non sa il dialetto.
2: No,
0: e che vive qui in Lombardia. Ignorando un ignorante.
3: Il dottor Prosperini. Il dottor Prosperini ha usato un'espressione molto interessante, suffragetta della minchia. Sì, se non sbaglio.
2: Grazie, David. Stasera voglio dire,
3: ho colto questa, come dire, questa espressione molto.
2: Ma viva anche le suffragette!
3: Una perifrasi.
2: Meglio suffragetta.
0: Cibo
2: che
0: per animali. Le suffragette sono cibo per animali.
3: No, ma come?
0: Se si dà il pasto alle tigre, ai leoni, alle pantere, alle iene,
1: alle suffragette.
2: Io sono una iena, non mi può dare il pasto, ci mancherebbe metaforicamente.
1: Musica.
2: Meglio suffragetta che razzista.
1: Allora,
0: chi è razzista?
2: Beh, è razzista lui. La signora in questo modo
0: trattare come va trattata. Dopo 15 anni che sei qui non sai l'italiano,
2: la signora è italiana. Pensate di renderla razzista? Secondo me sì.
0: Sì, dell'intelletto, dell'intelligenza, dell'educazione.
2: Certo che è razzista. Parlare in dialetto, i cammelli. Andate a casa, ma vada lei a casa, se ne vada dall'Italia.
0: Questa è casa mia, bella mia.
2: Se ne vada dall'Italia.
0: Adesso sta a vedere che deve dirmelo lei, dove è casa mia.
2: Sì, non le sta bene la società multiculturale. La porta è lì.
3: Alla
0: conca.
2: Vada via.
0: Alla conca.
2: Vada via.
0: La conca.
2: I sottotitoli.
0: La conca è dove una volta le donne lavavano i panni. Lungo il fiume.
1: Sì, la conca del Naviglio.
0: No, solo quella lì è la conca. Ogni tanto c'è uno slarghetto con le pietre e le donne andavano a lavare i piedi. E lei lì che le gare andava lei.
1: Dici, vai alla conca.
2: Mestieri nobili. Lei non sarebbe neanche in grado di fare. Lei non saprebbe neanche lavare accanto al laghetto i panni. E quindi la signora è italiana. Che non mi offende chiamandomi Africa, perché l'Africa è un posto stupendo e meraviglioso, con una cultura enorme, sta qui in mezzo alle donne, conosco altre lingue, non mi interessa questo dialetto.
0: Che lingua è che parlerebbe lei?
2: Ma io ne parlo diverse, mi dispiace per lei. Comunque vorrei dire alla signora di non mollare, faremo in modo che lei diventi formalmente italiana.
0: Ma io deve fare l'insegnante all'università. Deve andare alla normale di Pisa e insegnare lingue.
2: La signora.
1: Scusa, ma io non ho capito una cosa. Una che non parla italiano.
2: Ma questa è la versione del sindaco.
0: Ma come
2: però,
0: la versione? Hanno fatto un'intervista davanti a tutti.
2: Non fa neanche ridere questo fatto di Riad. E la verità è che il sindaco ha vissuto un momento di gloria in una catena di operazioni in cui lui ha una formichina.
1: Ma gli hai dato del razzista, gli hai dato.
2: Beh, ha fatto un atto razzista.
1: Fermi tutti.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: GR24 di mezzanotte.
6: €8 miliardi in meno alla difesa nello scostamento di bilancio. Giorgetti, usciremo dall'inflazione, ma serve prudenza in manovra. Schlein sfida Conte sul programma 1 non vale 1 e il partito più forte è il PD. Trump elogia l'Europa per la decisione di rilasciare ingenti quantità di riserve di gasolio, ma nega di aver minacciato di imporre un divieto all'esportazione dagli USA. Il governo Sanchez battuto sui decreti antisfratto, Spagna verso le elezioni anticipate. Calcio 1-1 dell'Italia a Parigi, di nuovo un'ottima prova per i ragazzi di Mancini. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Gianmarco Ferronato in regia. Via libera in Consiglio dei Ministri allo scostamento di bilancio in applicazione delle clausole autorizzate dall'Unione Europea. Il documento prevede oltre 14 miliardi di euro nel 2027 e altrettanti nel 2028, per un totale di 29 miliardi, divisi a metà fra energia e difesa. Alla difesa vanno 8 miliardi in meno di quanto previsto a luglio, 14 anziché 22. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
7: Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
6: Nel documento programmatico di finanza pubblica approvato in Consiglio dei Ministri, il PIL di quest'anno è previsto in rialzo all'1%, il deficit PIL è previsto in discesa al 2,9%, e così, ha spiegato Giorgetti, dovremmo uscire dalla procedura di infrazione e lo scostamento 27-28 non sarà contabilizzato in bilancio. Ma per la manovra serve prudenza, ha aggiunto Giorgetti a chi gli chiede se tutte le proposte dei partiti potranno essere accolte.
7: La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa e quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
6: Si alza ancora la tensione nel campo largo. La segretaria Dem Elly Schlein ha mostrato i muscoli nella relazione in direzione. Nella scrittura del programma dovranno esserci tutti, compresi dunque i riformisti, ha detto Schlein, e non è che uno vale uno, il PD è il partito più forte. Dura la risposta di Conte, è la gente che vuole lo stop alle armi all'Ucraina. E poi Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica, volendo Renzi sin dall'inizio in coalizione, sarà lei allora a fare da garante.
8: Attacca il governo e lancia la sua sfida al Movimento 5 Stelle, è una Schlein battagliera, quella che apre la direzione del PD. Prendete atto che avete fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per l'Italia, dice la segretaria, elencando 10 verità, più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi più bassi e nessuna crescita, alla premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata chiedendo almeno un argomento vero contro il governo. 10 falsità, sarà poi la controreplica a stretto giro di Meloni. Ma il passaggio più lungo e applaudito è quello sui rapporti di forza nella coalizione. Il programma, dice Schlein a Conte senza mai nominarlo, si scrive con tutta l'alleanza, ma non significa che uno vale uno.
9: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore.
8: E dunque, se non saranno primarie, sarà il partito più grande a guidare la coalizione. Non è egemonia, ma democrazia, dice Schlein. Se saranno primarie, le vinceremo, avendo cura di rappresentare tutti. Relazione approvata all'unanimità, ma l'ala riformista, minoranza del partito, non partecipa al voto. Restano ancora nodi da sciogliere, dalla politica estera alle candidature per le primarie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
6: Ora all'estero, il copilota di Fly Dubai che ha accoltellato il comandante e fatto precipitare il volo 1073 verso il suolo era stato in precedenza escluso dal volo dalle autorità dell'Oman a causa di timori legati all'adozione di posizioni ideologiche radicali, lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza del dossier. Nonostante questo divieto, il pilota, un cittadino omanita, sarebbe stato assunto da Fly Dubai, consentendogli di operare su una rotta particolarmente sensibile che collega gli Emirati Arabi a Israele. Non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le proprie preoccupazioni riguardo alla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile chiarire la natura esatta di tale radicalizzazione. Il presidente americano Donald Trump è tornato a definire molto buono il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti. Trump ha elogiato l'Europa per aver accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di gasolio per calmierare i mercati, pur negando di aver mai preso in considerazione un blocco all'export dagli Stati Uniti.
10: Tregua tra Europa e Stati Uniti nel complesso dossier energetico, in una crisi acuitasi negli ultimi giorni sull'onda delle forti pressioni, minacce incluse da parte dell'amministrazione Trump nei confronti del vecchio continente in materia di rilascio delle scorte di diesel. Il G7 virtuale convocato dalla presidenza francese ha concordato il rilascio coordinato attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia di 100 milioni di barili da avviare immediatamente e da completare nell'arco di 4 mesi, con una consistente immissione iniziale di diesel nei primi 20 giorni. Da parte di membri e partner. Di fronte a una volatilità senza precedenti sui mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei cittadini, i leader hanno concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture, proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza dei sistemi energetici. Così il comunicato finale, che segna una vittoria per le posizioni statunitensi. Trump ha più volte minacciato di bloccare l'export di diesel all'Europa in caso di mancato rilascio delle scorte lato vecchio continente, questo al fine di far scendere i prezzi dei carburanti oltreoceano, ormai un problema elettorale in vista delle imminenti elezioni di midterm. Il presidente americano non ha mancato di far presente la sua euforia sui social, mentre lato Commissione europea si tende a sottolineare che ora la minaccia di uno stop all'export di diesel americano è totalmente scongiurata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La Spagna si avvia con molta probabilità ad elezioni anticipate tra fine novembre e inizio dicembre. Il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti d'urgenza antisfratti, pensati per far fronte all'emergenza abitativa sull'onda del caso dell'87enne Mari Carmen, portata fuori di casa in barella. Decisivo il no della forza indipendentista catalana Junts, unitasi al voto contrario di Popolari e Vox. Sanchez deciderà nel weekend la convocazione di elezioni, probabile la data del 29 novembre, la prima utile in base alla legge. Siamo alla pagina sportiva con l'ottima prova degli azzurri del calcio in Nations League, 1-1 a Parigi contro la Francia, squadra numero 3 del ranking mondiale.
11: Dovevamo essere gli agnelli sacrificali alla grande festa di Zizou Zidane, usciamo dallo Stade de France con un bel 1-1. Da applauso l'Italia che disegna Roberto Mancini a Saint-Denis. Nel primo tempo la Francia fa la partita, ma gli azzurri tengono botta e hanno con Ken soprattutto all'ottavo minuto e poi con Frattesi le due migliori occasioni da gol. Ripresa tutt'altra musica, ci pensa San Gigio Donnarumma a salvarci dagli attacchi ripetuti a inizio del secondo tempo di Due, Dembélé e Diolisé, che però al 54esimo pennella una splendida punizione alle spalle del capitano azzurro. Francia in vantaggio per 1-0, ma l'Italia non si arrende. Entra Barella, lasciato fuori dall'11 titolare. Al 68esimo manca un controllo, il comasco da Cugna si avventa sul pallone Bastoni, che trova il suo secondo gol in questa Nations e batte Magnan per l'1-1. Nel finale espulso il francese Meccano, chiudiamo in superiorità numerica, non troviamo il gol della vittoria, sarebbe stata davvero troppa grazia ma non immeritata per questa bella Italia che lunedì a Bologna affronterà di nuovo la Turchia, già battuta a Bursa e che ieri è stata sconfitta dal Belgio a Bruxelles per 3-0, ma intanto avanti così Italia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
6: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata da Piera Ceci e Alessandro Arona, con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
12: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
1: Allora, io voglio affrontare con la signora Briganti, e di riflesso anche con Prosperini, naturalmente, questa storia della legge Cruciani-Giordano che sta montando. Vedo che anche amico mio, però il quotidiano Open, diretto da Enrico Mentana, ha fatto un articolo su questa legge.
13: Non è diretto da Mentana, è editore Mentana, sì, quello del cazzo giorno.
1: Vabbè, diretto da Franco Becchi, sì, effettivamente
13: la,
1: è così.
13: La dottoressa però, Sara dottoressa Sara Menafra è la vice direttrice.
1: Non me ne frega un cazzo.
13: Del giorno. Perché non te ne frega
1: non
13: un
1: me
13: cazzo?
1: Ne frega nulla chi sono i direttori, i controdirettori.
13: Male, sbagli.
1: Ha detto che c'è l'endorsement quasi di Salvini, che è interessante questa proposta, e si tratta di una proposta molto semplice, in una riga: se entri dentro casa mia, lo ripeto per la centesima volta, perdi ogni diritto. Io ho diritto di sparare, ho diritto di ammazzarti, se voglio posso anche abbracciarti, se voglio posso mettermi a pecorina e prenderlo nel di dietro,
0: ci
1: eccetera,
0: dice
1: eccetera.
0: Congiungerti carnalmente.
1: Sì, scusami Piergiani. Allora, questo è il punto fondamentale. Come lo giudichi questa
2: allora,
1: cosa?
2: A parte che l'endorsement non mi stupisce, è una legge eversiva che si pone fuori dallo Stato di diritto. Perché nello Stato di diritto la difesa non è mai legittima, è legittima solo, cioè non è mai legittima a priori.
1: Mollo,
2: solo
1: quello che ha sparato là, secondo te? Secondo
2: deve essere processato.
1: Processato, uno che si difende
2: uomo
1: a casa, è quello che vogliamo
2: tutto
1: evitare.
2: Ma dimostrare che come sia stato proporzionato. Lui da come stanno i fatti finora, aveva tutto il tempo di chiamare e per difendere non si sa
1: chiamare
2: cosa, lui
1: per difendere i suoi beni, la sua roba.
2: Diversi colpi per sua stessa, ma la roba non conta niente di fronte alla vita di un essere umano. La roba non conta nulla. Cosa
1: sei?
2: Il concetto di proprietà privata, Cruciani, è superato. Il concetto che non esiste. Quindi la vostra legge si basa su delle premesse.
1: La proprietà privata è superata.
2: Tu non la difendi al punto da uccidere.
0: Come no?
2: Ferma là.
0: Quindi io vengo a casa sua, le mollo due schiaffoni, le prendo la roba. Lei come si difende?
2: Io la denuncio e si becca un bellissimo processo.
0: Cosa cazzo denuncia? Che ho la maschera. Ma pensa a te, pensa a te. Denuncia, vengono dentro, la stuprano, la menano, la bastonano, le portano via la roba. Lei cosa fa?
2: Io la denuncio.
0: Se non mi spara, cosa fa? Come fa
2: a
0: fermarmi?
2: Forze dell'ordine.
0: Ma quale forze dell'ordine a casa?
2: Allora Cruciani, ammetti che non hai fiducia nelle forze dell'ordine.
1: Sì, ma non
2: e allora se
1: ovunque
2: fate quella legge non avete
0: ma
2: fiducia.
0: Ogni casa c'è un carabiniere fuori.
2: No,
0: che discorsi fa?
2: No, Cruciani Giordano, allora ma non hanno fiducia nelle forze dell'ordine.
0: Allora lei
2: datemi
0: viene aggredita
2: risposta
0: mentre la stuprano.
2: Io chiamo aiuto.
0: I carabinieri mi stanno stuprando. Andate piano, che così già che ci sono.
2: Perché se fanno sì, vabbè, queste battutacce non si usavano neanche negli anni 80, sei giorni. E molto anni 80.
1: Scusami, Piergiani, scusami, devo dire una cosa. Dunque, tu sei d'accordo col fatto che uno può sparare dal balcone anche quando quelli scappano?
13: No,
0: allora, bisogna cambiare la legge, perché in questo momento la legge impedisce e discende uscire in
13: voi l'avete fatta, ma l'avete fatta voi, che devi cambiare?
0: È la legge che da 100 anni impedisce
13: la Lega
0: di
13: l'ha fatta,
0: uscire
13: la Lega, la Lega.
0: Io cosa c'entro?
13: Fatta.
0: Io sono di nord-destra. Uccellino, sono di nord-destra.
13: Che cazzo
0: è potentissima nord-destra, il più potente partito di destra esistente adesso sul globo terracqueo.
13: Ma dov'è sto cazzo?
0: Cazzo
13: di partito?
0: Esageriamo un po'. Ma dov'è? Per la miseria uno può fare un partito che deve intervenire.
1: La tua legge, la tua legge, la nostra legge è molto chiara, quella mia è di Giordano. Salvini ha detto ok, andiamo avanti, vediamo. Interessante. La legge è molto chiara. Se tu entri dentro casa mia, perdi ogni diritto, non devi rompere i coglioni. Approvi?
0: No, devi andare fuori coi piedi in avanti, perché nessuno ti ha invitato. Perché non vieni a casa mia come una volta che si faceva, entrava il ladro e uno diceva Antonio, Carlo, vieni, quello si spaventava e andava via. Adesso se dici Antonio ti dà una mazzata sulla testa.
1: Lei vorrebbe rastrellare Rogoredo, ne parlavamo prima.
0: Sì, e se qualcuno è contrario al termine di rastrellamento, possiamo usare retata, che è lei stessa.
1: Sì, lei stessa.
13: Brutto,
1: passaggio. Bisogna punirlo come? Rogoredo, come il cederino di un bambino.
0: Sì, come il cederino di un bambino.
3: Cosa vuol dire?
1: Bisogna
0: pulire accuratamente, con più passaggi, acqua e sapone, acqua e legnate a quelli che ci sono e non vogliono andare via.
3: Come legnate?
0: Perché questi che
13: ma
0: sono
13: chi le
0: lì.
13: La polizia le dà le legnate, ma però quale... non Prosperini. Perché? Non Pier Gianni, che ormai è anche vecchiotto e claudicante.
0: Quando sarò
13: che
0: sindaco, è... cambiamo la legge e il sindaco può con un grosso
3: ma
0: manganello girare e mazzolare.
1: Scusi, secondo lei,
0: partendo da lui,
1: lei è a favore anche alle ronde, un po' alle ronde private?
0: Ostia, certo, intanto che non ci sono le ronde pubbliche, facciamo le ronde private.
1: Ma anche mazzolando le persone?
0: Un po' di mazzolatine non fa male.
1: La risposta della signora Brigata,
2: perché
1: questo è fascismo? Questo è fascismo?
2: Fascismo l'abbiamo visto nell'orrore della storia,
1: alla
2: però
1: violenza,
2: vorrei ricordare ai neofascisti di oggi come è andata a finire. Fatevi una passeggiatina a piazzale,
0: ma
2: ce n'è uno di fronte. Vorrei aggiungere, essendo io stata a Rogoredo diverse volte, che bisogna portare rispetto per persone che hanno una dipendenza e che vanno aiutate,
0: certo,
2: e disintossicate,
0: vanno portati
2: non
0: dei furgoni
2: uccise.
0: Con la droga,
2: a me fa molto più paura
0: con la droga,
2: chi propende per i manganelli rispetto a una persona che ha una addiction,
0: certo.
2: E che va curata.
1: Musica, musica.
2: I manganelli se ferma. Li tiene.
1: Ferma. Allora.
2: E sono state elegante.
1: Volevo dire, prima della trasmissione, la signora Briganti mi ha detto che è giusto aiutare in tutti i modi possibili un immigrante irregolare a rimanere in Italia.
3: Vabbè, ma
1: cioè,
3: questo sai.
1: Tu sostieni questa cosa. Cioè, un immigrato irregolare arriva in Italia e tu... dici è giusto, che venga aiutato anche con qualche certificato finto di qualche medico per ricordare un'inchiesta che stanno facendo
2: che è in corso. Io ti contesto la definizione, perché ogni essere umano che va in un altro
1: non
2: paese non è irregolare, quindi
1: come
2: è una
1: è irregolare?
2: Persona
1: se uno si presenta qui non ha i documenti, che cazzo è?
2: Da un altro paese che fugge da guerre, da persecuzioni,
0: quali
2: possibilità di esprimere se stesso, va aiutato sull'inchiesta del medici. Aggiungo, Cruciani, che c'è l'indipendenza clinica, quindi
1: cioè,
2: come fai a dire a uno psichiatra che non ha riscontrato uno stato di disagio nella persona
1: che rischia di finire in un CPA,
2: e sono accuse politiche e strumentali, perché
1: c'è un clima
2: di odio contro le persone di origine straniera.
0: C'è un clima di odio contro chi stupra le nostre donne, picchia i nostri anziani, va in giro col coltello.
2: Italiani, è inutile che mi fa il segno, i bravi ragazzi italiani che lanciano le donne da un cavalcavia di 40 metri.
1: Non permettetevi di attaccare
2: chi viene qui in cerca di una vita migliore e fa i lavori che gli italiani non vogliono fare.
0: E a Rogoredo sono in cerca della vita migliore.
2: A Rogoredo sono da curare, è un altro discorso.
0: A stuprare le donne sono in cerca di una vita migliore.
2: Non c'è mai stato, ma sono persone malate che vanno curate.
0: Secondo me è meglio che ci rimanga.
1: Musica. Oggi Prosperini è veramente scatenato, è incredibile.
0: Ma no,
1: caro
0: cazzarola,
1: David.
0: Dai.
1: È scatenato, caro Davide.
0: Ma poi ci vuole la tirannide per 5 anni.
2: Come
0: ci vuole la
2: tirannide? Vedi?
0: Quando sarò sindaco, instauriamo la tirannide.
1: Prosperiniana.
3: Voglio chiedere una cosa al dottor Prosperini. Al dottor Prosperini.
0: Mi dica,
1: ma, dottore, poi.
3: Scusi, professore, sia medico, dermatologo.
1: Ma lei si farebbe controllare la pelle dal dottor Prosperini?
3: Soprattutto, esperto in malattie venere.
1: Che dici?
2: Io non mi farei mai curare dal dottore che ha la camicia nera.
1: Ma che c'entra?
0: E lei come è vestita? E lei di che colore?
2: Io un blazer, non ho una camicia nera.
0: La fighetta, il blazer, non ho la camicia nera. E invece
2: io non metto la camicia nera,
0: i pantaloni neri e la camicia
2: nera. Io non la metto la camicia nera.
0: Tu non metti la camicetta.
2: Non la metto.
0: l'uccellino del nido.
2: No, io non metto la camicia nera perché mi ricorda l'orrore della storia.
3: Volevo dire due cose. Primo, il dottor Prosperini intanto è dermatologo ed esperto in malattie venere.
0: Bravo,
3: soprattutto questo
0: lei lo sa.
3: No, io non so niente.
1: Questo è interessante, dottore, questo è molto interessante.
3: La salunga. Seconda cosa che volevo chiedere al dottor Prosperini: lei, dottore, avrebbe paura la notte ad andare a Rogoredo, ad esempio, con la sua diciamo così, magnitudo,
1: girare da solo
3: ha paura lei, dottore?
0: No, perché io sono armato e quindi giro per Rogoredo. A parte che io la sera non giro,
3: come armato?
0: Ma la sera io sto a casa, sta cosa.
3: Che cazzo fa la sera?
0: Ho la pistola col permesso. Chi è che vai a Rogoredo di sera? Cazzo vai a fare? Ragione. Dai.
2: No, ad aiutare.
0: Ma lo so io.
1: Ma come vai in giro armato tu?
0: Eh beh, quando occorre vado in giro armato.
1: Ma che pistola c'hai? E che pistole c'hai ancora?
0: Ho una Glock 45, sì. Una Glock 9x21, sì. Una Colt 45, una Smith & Wesson calibro 22.
3: Un arsenale.
1: Aspetta, fammi sentire.
0: E poi anche una 357 Colt Magnum, stupenda.
3: Ma è una Santa Barbara,
2: Ma chi gli ha dato il porto d'armi? Perché lei ha queste armi? A quale
0: perché
2: titolo?
0: Mi hanno minacciato quelli come lei?
2: Istigati
0: da lei.
2: Ha tolto il porto
0: mille
2: d'armi,
0: volte, mi ha fatto quattro attentati. Quattro attentati alla mia vita. Alla vita di questo dolce Gesù, quattro attentati.
2: Non si paragoni, per favore, non si permetta. Non può avere queste pistole. Io voglio sapere a che titolo. Perché
1: se lo dice, si che può averle. No, se ne coglioni.
0: È ignorante,
2: no,
0: non sa le
2: cose. Una persona
0: allora,
2: che ha un arsenale
0: puoi
2: pericoloso.
0: Detenere in casa avendo la possibilità di avere anche un armadio blindato apposta, numero due pistole da tiro, sì. Sei pistole
1: hai tutti i permessi, altrimenti non lo diresti.
0: Ma ci mancherebbe.
1: E se qualcuno entrasse dentro casa tua, tu che faresti?
0: Gli apro un buco in mezzo alla testa, qui al centro.
1: Molto chiaro questa cosa qua.
0: Ma perché deve venire a casa mia? Io vado a casa sua.
1: Samuele da Palermo.
0: Perché deve venire a casa mia?
1: Altra cosa molto interessante, per esempio, io i danni li chiederei, i risarcimenti ci dovrebbero essere nei confronti a favore non della famiglia del ladro morto, ma a favore del derubato.
2: No, non è così lo stato di diritto.
1: Tu sei a favore pure dei risarcimenti.
2: E lo diciamo anche a Giordano, non è così lo stato di diritto.
1: L'attuale
2: stato di diritto prevede che se un uomo viene ucciso, giustamente i suoi familiari
0: chiedono i soldi.
2: Per me è giusto, non è chiedano, è lo stato di diritto.
1: Quello vuole dare i soldi ai familiari
2: non
1: dei morti.
2: Non è che vuole, è lo stato di diritto.
0: Vanno chiesti ai familiari i soldi dell'effrazione.
1: Certo.
0: Aggiustare il portone, aggiustare le cose.
1: Anche i danni psicologici.
0: Quello viene detto con la pistola e io devo fargli il caffè.
1: Samuele da Fermo.
0: Sono tutti armati. Sono armati e assassini. E vanno abbattuti.
1: Dimmi, Samuele da Fermo.
2: Con le forze dell'ordine che non possono uccidere.
14: Io penso che questa legge, facendo un ragionamento di buon senso, è inapplicabile.
1: Non lo so, ma adesso
14: motivo.
1: È un principio,
14: aspetta.
1: Ma è inapplicabile, che vuol dire? Delimitiamo un perimetro.
14: Perché
1: per 50 metri, 100 metri, 200 metri fuori dalla tua proprietà.
14: Però, scusami,
1: tu puoi sparare a un ladro, così molta gente non verrebbe nemmeno indagata, finito, morto, finito.
14: Ma tu reputi questo reato di violazione della proprietà privata più grave di altri reati?
1: Samuele, siamo in conclusione, poi tanto Prosperini tornerà. Com'è il tuo motto storico? Dimmelo un po' in conclusione, così chiudiamo questo blocco.
0: È barchetta e ferro di bal.
1: Fermi tutti, per Gianni Prosperini, grazie, fermi.
15: Pisciata urgente, non ti vede la gente. Vuoi svuotarti facilmente? Usa la bottigliozza del tè. Ah, naturalmente.

0: Ciao Crux, ciao. Porto il mio contributo alla diffusione della pipì in macchina. Ero al bar, ho visto questa bottiglia, il collo sembra abbastanza largo, quindi non solo sì, le bottiglie del famoso tè, ma anche questa può andare bene, e da un litro ci sta.
1: Ovviamente si passa qui dalla pulizia del buco del culo alla pisciata in macchina con molta facilità, altro grande filone, altro grandissimo filone. Però io vorrei soffermarmi.
2: Temi molto affini.
1: No,
2: temi molto affini, quindi non vedo.
1: Temi molto sensibili, dalla popolazione, più della legge elettorale.
2: I temi sensibili sono quelli del Mossad, sono quelli della CIA, sono l'attacco dei russi, la guerra ibrida, quelli sono temi sensibili.
1: Allora ti segnalo l'esistenza, non la conoscevo naturalmente, dell'ambasciata topina. Non so se hai visto sul web.
3: Cosa vuol dire?
1: Esiste l'ambasciata topina.
2: Ma è vero, pensavo fosse un
1: fake. No, l'ambasciata topina accoglie e si prende cura. Aspetta, l'ambasciata topina accoglie e si prende cura dei topi provenienti da condizioni di sfruttamento, maltrattamento o bisogno, dando loro una seconda casa e una nuova vita. Tra questi progetti,
3: sì,
1: a parte che come ci arrivano lì i topi? Come ci arrivano? Io vorrei capire. I topi, se volessero andare all'ambasciata topina, come ci vanno? Portati da qualcuno?
2: Dettaglio, ma è tutta una stronzata. Tu ti fermi sui dettagli, è tutta una stronzata.
1: Il progetto Anime Topine ha lo scopo di onorare questa è bellissima, la memoria dei topi dell'ambasciata che hanno passato il ponte. Cioè, sostanzialmente, i topi che muoiono vengono onorati, come se ci fosse un cimitero dei topi con le anime dei topi. Bellissimo! Bellissimo! Senti la fondatrice dell'ambasciata topina.
4: Oggi torno a parlarvi dell'adozione delle anime dei topi uccisi durante la sperimentazione animale. Però intanto benvenuti in questo posto che si chiama Eremo delle Anime.
1: L'ho realizzato
4: nelle ultime settimane dentro l'ambasciata topina, è uno spazio separato dalla zona dei topi.
1: L'Eremo delle Anime.
4: E l'ho creato proprio con lo scopo di dare voce e visibilità ai topi da laboratorio e sensibilizzare contro la sperimentazione animale.
1: L'Eremo delle Anime contro i topi per la sperimentazione animale. Ragazzi, forse non hanno capito questi signori, adesso parlando seriamente, questa è chiaramente una follia, la casa dei topi, l'Eremo dei topi,
2: direi.
1: Le anime dei topi. Persino tu riconosci che
2: ma
1: è una follia.
2: Persino, ma potremmo... fanno schifo i topi, ma
1: no,
2: figurati,
1: ma per dire,
2: ma non...
1: fare un cimitero dei topi o le anime dei topi.
2: Ma in generale,
1: ragazzi,
2: ma le anime dei
1: mortacci,
2: ma che me ne frega.
1: La sperimentazione sui topi è fondamentale per l'avanzamento delle scoperte scientifiche, per guarire dalle malattie.
2: Ma per forza.
1: Ragazzi, ma che dobbiamo
2: bisogna
1: fare?
2: Bisogna fare esperimenti. No, ma i farmaci vanno testati.
1: Mors tua vita.
2: Sono dei topi. Ma perché
1: senti
2: dei topi?
1: Che ne so io, perché c'è l'ambasciata topina, senti.
4: Se io fossi un topo da laboratorio, vorrei essere salvata. Vorrei vivere libera, almeno gli ultimi tempi che mi restano. Se fossi un topo da laboratorio, sarei felice di sapere che qualcuno parla con i miei carcerieri per liberarli. Se fossi un topo da laboratorio, appena fuori urlerei a tutti quello che succede là dentro. Parlerei dei miei amici, griderei le loro storie e pregherei chiunque di parlarmi.
1: Bellissimo, tu ti rendi conto della bellezza di questa cosa qua, della straordinarietà dell'ambasciata topina. C'è gente che si batte per la fuga dei topi dai laboratori e perché siano salvati. È incredibile, non si può stare zitti, là dentro muoiono a centinaia di migliaia, sostiene la fondatrice dell'ambasciata topina.
4: Se fossi un topo da laboratorio e qualcuno dicesse che no, non si può dire, che bisogna stare attenti a comunicare, io mi dispererei e griderei che non si può proprio stare zitti, perché là dentro muoiono decine, anzi centinaia di migliaia.
1: I miei fratelli uccisi nell'oblio, i miei fratelli topi uccisi nell'oblio. Questa ci crede per davvero, senti.
4: Se fossi un topo da laboratorio, all'improvviso capirei che certo, non mi hanno ucciso, ma forse non mi hanno nemmeno davvero salvata. Anzi, c'è chi ancora mi sta usando per parlare di benessere animale. E così, mentre i miei fratelli vengono uccisi nell'oblio, io muoio dentro.
1: Vabbè, questo era un po' incomprensibile. Andiamo avanti. L'ambasciata topina, bellissimo. Vincenzo da Caserta. Prossimamente faremo una grande battaglia. È giusto salvare l'anima dei topi morti da laboratorio oppure no? Vincenzo da Caserta, vai.
3: Ciao, parlo con quel cretino pezzo di merda di Cruciani.
1: Per carità, sono qui, amico mio, sono qui, sono qui. Ma non sei particolarmente cattivo, però.
3: Volevo parlare di quella stronzata di che chiami legge, di tu proposta da te, da quell'altro cretino.
1: Sì, sì, chi è? Giordano, ma... sì, Giordano, la, sì, la mitica, chiaro, la lui, mitica legge Crux Giordano, che come già detto
3: quella
1: in apertura,
3: merda,
1: in
3: apertura,
1: sì, va benissimo, in apertura di questa disgraziata trasmissione è stata, non dico battezzata ancora, ma lo potrebbe essere, dal signor Salvini, dal signor Salvini.
3: Vai, aiutami, aiutami a dire, altre menti eccesse.
1: Sì, ma vabbè, allora che vuoi?
3: Volevo dirti, ma hai mai pensato che con questa legge di merda potresti dare, diciamo, adito a chiunque coglione, tra, e abbiamo visto che ne chiamano tantissimi a questa trasmissione, di poter giustificare qualsiasi cazzo di omicidio dicendo...
1: No, è una stronzata questa, è la classica,
3: vedi il caso,
1: è la
3: di
1: classica cazzata.
3: Ha scritto la fidanzata e
1: sì, è la classica cazzata. È la classica cazzata, perché è chiaro che si applica a situazioni in cui ci sono dei rapinatori. Ci sono dei ladri. In questo caso si applica. È chiaro che se spari a uno che non faceva il ladro, ti attacchi al cazzo. Che ti devo dire? Questo è il punto, no? Dai.
3: E invece io dico, no, quella io pensavo fosse un ladro.
1: Andrea da Vilnius, non rompere i coglioni. Andrea da Vilnius,
5: bello. Intanto grazie, perché Vilnius, fammi dire, perché Vilnius, io ho grande rispetto a chi sta
1: male,
5: a Vilnius,
1: però so caschi perché male,
5: stanno,
1: secondo me.
5: Me ne fotto, ma io ho grande rispetto non per questo qui, ma chi sta a Vilnius perché stanno al confine con la Russia.
1: E allora
5: Putin.
1: Che c'è? Cioè,
5: e quindi,
1: combattono per la libertà,
5: no,
1: secondo
5: sono
1: te,
5: degli eroi, sono degli eroi. Io manderei lì, la NATO al confine lì, pensa te. Io manderei la NATO lì.
1: Sì, la NATO un altro confine. Andrea, dimmi Andrea.
6: Forzo. L'inverno scorso ho avuto la fortuna di andare in Russia, febbraio 25, tira un'area di ordine e disciplina,
1: questo non c'è
6: quando
1: dubbio.
6: Camminavamo intorno al Cremlino, alzavo la testa, vedevo quattro cecchini pronti ad ucciderci al primo chiaro, ed è una cosa
5: vabbè,
6: che proporrei al sindaco Sala per Milano, serve una società disciplinata e ordinata. In
5: ma
6: Italia
5: ma
6: stiamo concedendo libertà effimere. Io ho fatto la Bocconi, ma com'è possibile che il dibattito politico è arrivato a parlare
5: cioè
6: dei bagni
5: la Bocconi,
6: dei transessuali della Bocconi, dei bagni dei transessuali, che io chiamo
1: vecchia.
6: I bagni dei
5: ma
6: mediati.
5: Non c'entra niente,
1: è
5: superata,
1: dai.
5: Stupido, Cruciani in sedicesimo, sei un Cruciani russo tu.
1: Ma che c'è?
6: Ma non sono un Cruciani russo, Parenzo, sai cosa mi differenzia da te?
5: Sei un poveretto, Cruciani russo.
6: No, tu sei un poveretto, perché quando si del conflitto israelo-palestinese di cui non me ne frega un cazzo e di cui ho una soluzione molto particolare, ovvero bomba atomica sull'uno e bomba atomica sull'altro, quando si parla di Israele come paese oppressore vuoi dare il premio Nobel per la pace a Netanyahu, quando invece si parla della Russia che vuole semplicemente che un suo ex avamposto non entri nella NATO, tutto è brutto e cattivo,
1: cioè tu dici
6: Putin,
1: due pesi e due misure su Russia e Israele,
6: esatto.
1: Va bene, Marco da Prato.
3: Ciao, allora secondo me Mollo ha sbagliato tutto,
1: sì,
3: perché lui dopo aver sparato
1: Mollo, stiamo parlando di quello di Alba, no? Di quel signore di Alba.
3: Esatto. Lui dopo aver sparato, lui ha sbagliato perché ha chiamato la polizia, lui doveva prendere una bella pala e sotterrarli.
5: Complimenti, bellissimo, ma complimenti, fare un altro reato.
3: Si mangiare dei bei ravioli cinesi
5: cadavere,
3: e brindare alla loro salute e soprattutto alla sua.
1: Caro Marco, capisco il tuo slancio. Io capisco lo slancio di Marco, capisco che in fondo al cervello di Marco c'è una persona che giustamente sta dalla parte delle brave persone, non dalla parte dei ladri. Dunque, in qualche modo io mi ci riconosco in Marco, in questo slancio, in questo slancio verso la giustizia. Però, caro Marco, non si può sotterrare uno, anche perché ormai non riesci a farla franca, diciamo la verità. Anche se uno volesse, io non lo voglio, ripeto, anche se uno volesse fare questa operazione, ammazzare uno e poi sotterrare, e ripeto, anche se uno volesse fare
5: questo qui,
1: io
5: è pure
1: non
5: fascista
1: fare.
5: Questo qua, sto maledetto, magari.
1: Che ne sai tu, Marco? Sei ammiratore del Pelatone?
3: Certo, allora io ti dico soltanto con Sua Eccellenza le avrebbero dato un premio, l'avrebbero premiato in Campidoglio, veramente. Altro che. Comunque voglio dire un'altra cosa, scusami. Se una donna fosse stata minacciata di violenza, soprattutto anche sessuale, eccetera, e lei gli avesse sparato al suo
7: a quello che lo voleva violentare, ecco. Cioè, lì allora sarebbe andato bene, cioè,
1: no,
7: nel
1: per,
7: senso,
1: me benissimo,
7: cioè,
1: per me benissimo,
7: anche per
1: me benissimo,
7: anche
1: ma sarebbe
7: me,
1: stata,
7: ma capire,
1: sarebbe
7: ben
1: certo,
7: pensanti.
1: Bravissimo, esempio ottimo Parenzo questo qua, uno per reagire a una violenza sessuale, ha il diritto di spararti,
5: una delle
1: per me
5: più grandi puttanasse
7: mai dette,
5: una donna,
1: se avesse sparato a un violentatore, mettiamo un gruppo di violentatori che si avventano su una donna, e lei spara e ti uccide, no, come che
5: esempio, no, ma dimmi grazie l'esempio,
1: Marco ha fatto un ottimo esempio.
5: Marco è un poveretto.
7: No, ma che poveretto. Allora, ascolta, Fernando. Se tutte le volte tu cammini, ti pesti il cervello. Quindi, guarda, lascia perdere.
5: Cosa faccio?
1: Però, ti pesti il cervello.
5: Ma cosa fai tu a Vilnius? Cosa fai?
1: No, quello è un altro coglione. Questo è un altro.
5: Ma se ne è già andato il coglione di Vilnius.
7: Scusa.
5: No, siccome sono talmente talmente idioti che uno vale l'altro,
1: Pasquale,
5: sono
1: da talmente Ginevra, idioti. Pasquale
5: che
1: da erano Ginevra.
5: Da Ginevra, c'è questo da Ginevra adesso.
1: Sentiamo da Ginevra.
7: Sì, da Ginevra, perché l'ho contestato breve e circonciso come te, Parenzo.
1: Dimmi Pasquale,
7: basta con queste sceneggiature.
1: Cioè?
7: Basta. Cioè? Questo dirottamento è finto come le peggio serie di serie B.
1: Uno sa che non lo dici solo tu, ma lo dicono anche autorevoli commentatori, o lo fanno capire che non credono nel vero dirottamento. Da chi sarebbe stato messo in scena questo dirottamento? Tanto lo sappiamo.
7: Ovviamente da Bibi Netta Merda.
1: Scusa, Netanyahu avrebbe fatto, avrebbe creato, cioè secondo te Netanyahu avrebbe fatto finta di, dai,
7: ma l'hai visto? Mamma mia. Giuseppe, ma ti prego, ma l'hai
5: chi l'hai visto?
1: Ma tutto questo per che cosa?
7: Che non ha mai volato, ma e ti trova lì in prima fila
5: chi?
7: E ti arriva con la maglietta sporca di sangue. Ma che è questo? Terrore ad alta quota? Che è sta stronzata?
1: Scusa, secondo te se avesse davvero progettato un finto dirottamento, un finto tentativo di far cadere l'aereo, eccetera, avrebbe utilizzato quella persona lì, eccetera, eccetera. Dai, su.
7: Ma sì, per farla apparire una cosa comune, ma tu hai mai visto un pilota che sale su un aereo per Tel Aviv
1: dunque,
7: oggi con un coltello addosso?
1: E dunque tu dici che è tutta una macchinazione di Netanyahu per poi.
7: È tutta una macchina informazione, perché lui ha bisogno.
1: Com'è
7: di
1: che l'hai chiamato
7: casino?
1: Tu? Come l'hai chiamato?
7: Bibi Netta Merda.
1: Pasquale da Ginevra, fermi tutti. Fermi tutti.

0: Quindi fammi capire, tu non hai responsabilità per l'avanzamento della destra, non c'entri niente con l'influenza delle persone che iniziano a votare più fascisti, però nell'ordine ti vanti di aver bloccato la legge Zan, bloccato la legge consenso minuto per minuto, e adesso proponiamo addirittura un disegno di legge con Giordano.
1: Ma non c'è dubbio.
0: Ma vergognati.
2: Ma oltre a legalizzare le armi, Cruciani, spingiamo per legalizzare sta cazzo di droga. Ce la facciamo o no nelle prossime elezioni?
1: Non è un argomento molto di destra, tant'è che ogni volta che io parlo di questa roba qui della droga, molti dicono, ma la droga, eccetera, non è un argomento che interessa la gente. Come no? Una marea di gente si riempie di canne, come sai, caro David, si riempie
3: sì,
1: di canne.
3: Non so quante.
1: E dovremmo legalizzare, liberalizzare.
3: Sono veramente tanti anni che non faccio nessuna cannetta, vabbè. Anche perché sto invecchiando. Te lo dico, non faccio più nessuna cannetta.
1: Perché c'entra l'invecchiamento, è pieno di gente di 50-60 anni che si ammazza di canne.
3: Ma non mi va più perché non fumo più da 10 anni. Ma non attocco sigaretta da 10 anni, ogni tanto qualche sigaro, magari con un bel whisky. Ma cannette zero, nel senso che anche quando. A me in particolare, se vuoi sapere, piaceva molto la Maria, l'erba, quella che si chiamava erba.
1: Non piaceva l'erba, lui piaceva l'erba.
3: Non piaceva l'erba. Sciocco. A Padova dicevano sempre sciocco. Voi sciocco.
1: Sarebbe il cocco.
3: Sciocco. No, sciocco era. Era la. L'hashish, mi pare, non mi ricordo, ma io non ho mai fumato quello. Solo ogni tanto qualche foglietta di marijuana che qualche amico rollava. Qualche amico del liceo classico.
1: Ma se te le sei fatte fino a qualche mese fa. Canne,
3: no, mese
1: dai.
3: Fa, ma sei uno stronzo, ma lo direi, non ho nessun problema. Sono 10 anni che non fumo, che non metto in bocca la sigaretta. Che cosa vuoi da me? Ma cos'è sto babà del cazzo che fai tutte le volte?
1: Ernesto da Bologna, Bologna, fermo, dimmi.
4: Ciao, allora niente, rispondevo a Parenzo, che ieri, a proposito, per l'ennesima volta, a proposito di Mario Ruggeri, che lo definisce un assassino che gli merita quei 14 anni che gli hanno dato, poi adesso di questo ragazzo Roberto Mollo, che si è difeso e ha ucciso
1: un gigante,
4: una
1: assoluto, un eroe.
4: Io mi volevo, se mi permette, Cruciani, soffermarmi su questo aspetto qua. Cioè, Parenzo, quando parla di questi personaggi, sono sporchi assassini, è sbagliato difendersi, e da una parte lo posso anche giustificare, ma poi quello che a me mi fa incazzare è che quando sento Parenzo difendere Netanyahu, che per carità ha subito un attacco il 7 ottobre 2003, non è che si è è andato a Gaza e ha fatto 74.000 morti, cioè 75.000 feriti, 21.000 bambini, lo dico. Aprire la pagina.
3: È una guerra, voluta, scatenata da quegli infami criminali maledetti di Hamas.
4: Parenzo,
3: che
4: mi devi far parlare, perché quella che tu chiami guerra, quelle che tu chiami guerra.
1: Lasciamo perdere adesso. Ernesto sta dicendo.
3: Basta però questa cosa.
1: Ernesto sta dicendo una cosa però molto semplice. Ci sono due pesi e due misure, come al solito nel tuo atteggiamento. Sì, certo che sono diverse.
3: Non c'entrano niente.
1: Ma tu ammetti il diritto all'autodifesa di Israele, non all'autodifesa di Mollo, all'autodifesa di Roggero, e questo è il punto fondamentale, il principio che è sbagliato. Si difende Mollo, si difende Roggero, si difende Israele. Tu per coerenza dovresti essere dalla parte di Roggero, dalla parte di Mollo, invece li attacchi, non sono situazioni diverse. Uno si difende da un assalto, tu pensi che Israele si stia difendendo da un assalto?
3: Da un assalto? Da un attacco terroristico.
1: È uguale. Non è un assalto. Davide da Napoli, dimmi.
5: Caro Peppe Cruciani, io ho il disonore di intervenire in questa tua cazzo di trasmissione.
1: Disonore, come Parenzo parli, il disonore, perché è un disonore intervenire.
5: La pensi come Parenzo? Le cazzate che sento tutti i giorni.
1: Sì, vabbè, intanto stai qua. Dimmi.
5: Sparate cazzate una
1: e quali sarebbero?
5: Le cazzate su Roggero, come? Roggero è un delinquente, andai in galera, punto e basta. 14 anni e 9 mesi, gli è andata di lusso.
1: È arrivato lui, è un delinquente. È arrivato lui. Davide da Napoli, ma vergognati.
5: Certo,
1: è una bravissima persona.
5: È una persona per bene.
3: No, aspetta, per bene, però per la giustizia. Però scusami, no, puoi dire per bene.
5: Questa cazzata, siamo in un mondo di merda. Sì. Non potete legittimare determinate azioni, è assurdo quello che fate.
1: Io sto legittimando esattamente la reazione di Roggero, la sto legittimando, la vorrei trasformare in legge, pensa te, la legge Cruciani Giordano, questo è il punto.
5: Ma
1: quale Far West? Ma il Far West lo fanno gli altri, i ladri lo fanno il Far West, i ladri lo fanno il Far West.
5: Se ti insegue ti uccide, un'altra cosa.
1: Ma che insegue?
5: Se vado a minacciare il fidanzato di mia figlia, un'altra cosa. Sembra
1: adesso state ricostruendo la vita di Roggero, è andato a minacciare il fidanzato della figlia o l'ex fidanzato. Ma che sei? Ma che sei? Un investigatore privato? Che sei? Che cosa sei?
5: Perché se una persona lo fa per abitudine.
1: Senti Davide, Roggero, tu a Roggero gli dovresti pulire i piedi, capito? Gli dovresti lustrare le scarpe. Dovresti andargli a lustrare le scarpe a Roggero, è chiaro?
5: Ma chi? A quella latrina, ma per cortesia, deve andare in galera. 14 anni
3: è già in galera.
5: Di lusto.
1: Ciao Davide, ciao.
3: E già in galera.
1: Allora, caro Parenzo, adesso sobbalzerai dalla sedia dove sei seduto in questo momento. Perché no, ti presento un personaggio.
3: Non mi posso neanche arrabbiare.
1: Che all'inizio è venuto qui mascherato, voleva restare, come dire, senza far vedere il suo volto. Poi, prima di entrare in studio, ha deciso: no, ci metto la faccia. Sì. E voglio le cose per cui mi batto le considero importanti, altri le considerano orribili queste cose qui, e dunque non vengo più con il passamontagna. C'era un passamontagna nero che è accanto a me, che adesso si è tolto. Lui è il leader italiano di un movimento che si chiama White Lives Matter. Buonasera, buonasera.
6: Buonasera Cruciani, buonasera.
1: Lei si chiama Marco, fondamentalmente.
6: Chiamo Marco, adesso sì, non voglio scendere.
1: Non vuole dire il cognome lei?
6: No, non voglio dire il cognome perché essenzialmente WLM impone un certo tipo di privacy.
1: WLM sembra privacy. Una marca
6: White Lives Matter,
1: sembra
6: sì.
1: Una marca di abbigliamento. Sì.
6: Faccio per essere nel senso che io qui sto a rappresentare delle idee, sono a rappresentare delle idee e non a parlare di me stesso. Io porto avanti un'idea, delle cose
1: sì.
6: belle, ma se non sai neanche di cosa sto parlando,
3: no, ma già capito.
6: Finalmente c'è l'occasione, invece, scusami, di parlare di questa crisi sociale che sta distruggendo l'Italia. Che ormai...
3: Ma io chiamo Aldo Bonomi, un sociologo, per parlare di crisi sociale. Non parlo con te di crisi sociale.
1: Aspetta. Dunque, lui sostiene, potremmo chiamare questo tuo movimento di cui sei a capo una specie di movimento suprematista. Sì.
6: No, assolutamente no.
1: Movimento suprematista bianco.
6: No, è sbagliato.
1: Io lo chiamo suprematista bianco.
6: Lo chiami tu, ma è erroneo, perché suprematista vorrebbe dire avere supremazia su altri gruppi etnici. Non è così. Noi chiediamo una remigrazione massiccia.
1: Una remigrazione massiccia.
6: Per fare in modo di ristabilire l'equilibrio che c'era prima.
1: E qual è l'equilibrio, diciamo, per te ideale, per non diciamo, distruggere l'etnia italica?
6: Allora,
1: diciamo, no?
6: Almeno diciamo che il 95% di quelli che sono gli italiani nativi dovrebbero popolare il paese, altrimenti si creano delle sacche.
1: Fino a quando possono arrivare? A che percentuale possono arrivare gli immigrati, cioè gli stranieri?
6: Allora, White Lives Matter dice 1%.
1: Tu dici il totale dell'unità non deve superare l'1%. Dunque, quante persone remigreresti adesso?
6: Ma io remigrerei tutte quelle persone che non si sono riuscite ad adattare, per cominciare, con quello che è il nostro tessuto.
1: Ma
6: si decide perché si vede benissimo. Il nostro tessuto culturale.
3: Lei ha un tessuto culturale.
6: Un attimo.
3: Ma, certo, ma perché lei ha un tessuto culturale?
6: Ma scusami,
3: etnico, lei ha un tessuto etnico?
6: Certo, ma perché
3: lei ha un tessuto culturale ed etnico?
6: Allora,
3: uno che ha il volto come. Scusami,
1: no, però che c'entra? Assomiglia un po' al dottor Bovino, devo dire.
6: Il discorso qui è semplice. Se noi portiamo delle società dentro la nostra non sono compatibili col nostro tipo di civiltà, perché
3: ma
6: sono
3: lei che civiltà lei? La civiltà del rincoglionito. Personalmente quale civiltà porta? Penso, quella del rincoglionito. Perché uno che viene in studio alla Zanzara in una giornata lavorativa è un rincoglionito. Questa è la base di partenza. Quindi la sua è la civiltà del rincoglionito. Questo è stata. Perché non è a lavorare a quest'ora? Perché non è a lavorare?
6: La società occidentale
1: si mette vicino al microfono.
6: La società occidentale vive,
3: cosa
6: ma
3: fa per
6: non
3: vivere?
6: C'entra cosa faccio io. Io sono qua a portare un messaggio. Non sono qua a parlare di me stesso.
1: Posso
6: il punto qui. No, il punto no, ho finito però il pensiero mio. Ho finito il pensiero mio. c'è una società occidentale avanzata, sì, che si relaziona sul senso di colpa, sulla cortesia. Una società meno avanzata, che è quella, quella degli arabi, quella del terzo mondo,
1: africani,
6: che invece si basano sulla paura, sul relazionarsi con gli altri con la paura, anziché con la cortesia e con il senso di colpa.
1: Fermo un attimo, un secondo.
6: Se noi mettiamo insieme due società del genere, quelli che usano la cortesia, quelli che usano la mediazione, soccombono, perché d'altra parte non viene percepita questa cosa
1: lei dice...
6: e si passa alla paura, alle minacce, e allora andiamo noi si torna indietro anziché andare avanti.
1: Lei dice una cosa: nell'anno 2065 gli italiani saranno una minoranza,
6: Poi dunque
1: fermiamo l'immigrazione.
6: Sì.
1: E in un altro volantino vostro, insieme a una croce celtica, c'è anche un'etnia genera una cultura che a sua volta genera la storia di un paese, dunque la nazione è priva di ogni cosa, giusto?
6: Certo, la nazione non è soltanto un perimetro geografico.
1: Diversità significa meno persone bianche, inclusione significa escludere le persone bianche, equità significa rubare le persone bianche. Dunque i bianchi sono in pericolo secondo lei oggi in Italia?
6: Non solo, ma
1: in pericolo sì o no oggi?
6: Sono in pericolo, ma non c'è solo questo. C'è anche un discorso di tensione razziale che noi vogliamo, fare in modo di moderare anche la tensione razziale, che è forzata in una situazione in cui mettiamo delle società che non c'entrano niente a coesistere sullo stesso territorio, a competere per lo stesso territorio.
1: Gli africani non possono coesistere con gli italiani.
6: Ma se accettano il nostro stile di vita, sì, ma però devono essere dentro una certa misura. Non so, nell'1% di totali.
1: Dunque dovremmo buttare via milioni di persone.
6: Non è buttare via, è mandare a casa, ragazzi. È mandare a casa. Perché noi abbiamo bisogno di avere una società omogenea. Io qua mi sento come l'aeroporto, io vado in giro per strada e trovo l'arabo e l'africano, il cinese. Io non c'è più Italia qua, non c'è più Italia. E non è discorso di razzismo. Perché io non sono mai stato razzista in vita mia, però vedo della gente che diventa razzista, non è mai stata, perché si trova in mezzo delle tragedie, si trova in mezzo delle prepotenze, delle violenze. Io ricevo i messaggi privati di 20 persone che mi dicono: cosa volete fare voi di White Lives Matter? Fate qualcosa. Io, ci stiamo provando. Io ho 3 mesi soltanto che sono qua, ok? Questo è il punto. Okay, adesso facciamo parlare gli altri.
1: Aspetta, fermiamoci un attimo.
7: David, amico mio, quanto vorrei farmelo infilare da te un bel ditino nel culo!
1: Benissimo, vi ricordo naturalmente Ticket One, il primo spettacolo 7 novembre a Roma, che ve lo mette nel culo. Visita urologica per i possessori di biglietto. Però io tornerei, caro David, a questo personaggio che ci mette la faccia, dunque da un certo punto di vista
3: è un nazista,
1: ma fammi finire,
3: è solo un nazistello, è solo un nazistello,
6: è solo ignoranza.
3: Scusami, io vedo anche il simbolo White Pride Worldwide.
6: Estrema destra, ma non sono fascista. Il fascismo è una cosa che non c'entra con l'estrema destra.
3: Il potere bianco, scusami, io leggo qui White Pride Worldwide. Il potere bianco è una cosa che in America dice il Ku Klux Klan. Ok?
6: Ma
3: siamo d'accordo su questo?
6: No, non so, ma anche se fosse
1: potere bianco. Lei ammira in qualche modo il potere del Ku Klux Klan. Dicono cose giuste, qualche cosa di giusto lo dicono i signori del Ku Klux Klan, quelli col cappuccio.
6: Allora, il punto è questo: che il Ku Klux Klan, cosa si intende per il Ku Klux Klan?
1: Quelli che vogliono proteggere la razza,
6: sono quelli del cinema

0: Comunque, aspetta, tra
1: gli slogan che hanno questi signori, cioè stranieri fuori, paesi bianchi per i bianchi. Aspetta, paesi bianchi per i bianchi, dunque paesi bianchi per i bianchi che devono essere in stragrande maggioranza, lo dice lei.
0: Sì, perché l'Europa è sempre stato un continente bianco, allora, completamente
1: ancora,
0: bianco.
1: Cosa aspetti ancora, uomo bianco, che sia tuo figlio il prossimo? Non permettere che questo accada, White Lives Matter, cioè il nero che punta il coltello verso un bianco. Ora abbiamo accanto a noi, di fronte a te, accanto a me, io ho il mitologico Modu Gay, buonasera signor Modu Gay, buonasera.
2: Buonasera.
1: Questo
2: buonasera.
1: Qua che cos'è quello espresso da questo signore? Che cos'è? Razzismo puro?
2: No, allora.
1: Cioè andrebbe...
2: No, fatemi parlare visto che lui ha fatto un monologo.
1: No, ha fatto un monologo. Non
2: scusate.
1: Ha fatto nessun monologo.
2: No. Tutto il primo tempo
1: ha attaccato. È stato attaccato.
2: Ok, benissimo. Ok, allora rispondo, dico io. Allora, davanti a me ho un ignorante, è uno stupido, uno che non ha capito un cazzo. Perché? Se davvero oggi mi parla di bianchi, mi parla di italiani che fino a ieri in Germania, in Francia, in Svizzera, in America venivano davvero maltrattati, vuol dire che non ha capito niente, che parla di bianchi, perché in quei paesi dove andavano erano bianchi contro i bianchi, quindi davvero non ha capito un cazzo e spero che la storia gli insegni qualcosa. Poi parliamo di percentuali, parliamo, non le ho interrotto, quindi non mi fa interrompere. Perché lei ha parlato,
1: come lo consideri? Un razzista, un fascista, come lo consideri?
2: No, tutto quanto.
1: Un razzista,
2: un fascista, un ignorante, un di cazzo, se posso dirlo. Benissimo. Poi se si intende di economia, se perché si parla dell'1%, davvero vuol dire che in questa Italia, se domani davvero tutti gli stranieri si fermassero, col cazzo lavano il culo di tua nonna e di tuo zio e di tuo papà. Col cazzo lo lavano il culo tuo e di tua nonna e di tuo papà e di tuo zio.
3: La nostra storia non ha prezzo. Non ce ne fai un cazzo.
2: Ascolta me. No, non mi deve cagare il cazzo perché fino adesso non ho parlato mentre lei parlava.
3: Allora
2: sta zitto.
3: Sta zitto.
2: Deve stare.
3: Io non sto zitto quando interrompe.
2: Allora non parlo. Scusate.
1: No, però scusa.
2: Perché tutte le volte che hai detto le peggio cose. Ti hai rotto un cazzo. Perché poi non sei intende di economia. Perché.
3: Ma che cazzo non
2: sai? No.
1: Cioè lui che è senegalese. Dovrebbe andare via. Secondo te è uno di quelli che dovrebbe...
0: dipende dalla situazione. Se lui ha accettato quello che è, diciamo, il vivere del nostro stile italiano e tutto quanto, poi qua arriva gente che vuole sostenere il nostro stile di vita, il nostro stile di vita, i nostri valori, i nostri principi e tutto quello che noi è la nostra storia. Allora possono stare con rispetto.
1: Scusi un attimo, scusa Marco, aspetta, fermo un secondo.
0: Ah sì, c'è la di nessuno, vero?
1: Marco, Marco, scusa un attimo. Tu hai detto qua leggo che gli stranieri sono una minaccia per la salute, i migranti sono una minaccia per la salute.
0: Quelli che vengono qua in massa, sì, perché non vengono controllati, loro specialmente arrivano dall'Umbria.
1: Ma non sa che gli ospedali, ma va a vedere le cose, come stanno.
3: Dell'imprenditore, anche del popolo che paga e che deve lavorare.
1: Allora, io vorrei Cioè, di fronte tu hai una persona che espone questo tipo di cartelli, Modulo. Cioè, il nero che minaccia il bianco, oppure sì, questo tipo di cartelli. Oppure questo tipo di
2: propaganda.
1: Cartelli. Stranieri fuori, paesi
2: propaganda,
1: bianchi.
2: Propaganda,
1: bianchi,
2: propaganda, italiani, svegliatevi. Ma scusa, mandate a fanculo questa gente davvero che vogliono il vostro voto semplicemente per non fare un cazzo. Mandateli a cagare davvero perché non capiscono
1: questi
2: un cazzo.
1: Non vogliono voti.
2: No, vogliono voti. Lì è l'obiettivo. L'obiettivo loro è quello lì. Allora stai dalla sua parte.

0: Scusami, eh.
1: No, io.
2: No, sì, sì. No, no, stai dalla tua parte. Ma vai con lui a rompere i coglioni anche a te. No, vai con lui. Vai con lui. Perché sto parlando. Sei nella sede di Sole 24 Ore. Allora? Dove si parla di economia, di sviluppo, di umanità. Cazzo, ma vai con questo stronzo qua.
1: Eh
2: sì, vai con lui.
1: Eh sì.
2: Mi sembra davvero che stai dalla tua parte.
1: Ma non rompere i coglioni.
2: No, no. Chiedi ai vostri amici imprenditori. Chi sta mandando avanti l'Italia la mattina?
1: Chi sta mandando avanti?
2: Gli immigrati che fanno il lavoro del cazzo che voi italiani non volete fare più.
1: Scusi,
2: non rompete i coglioni, scusi, davvero israeliani.
3: Io penso che gli imprenditori stiano approfittando dei migranti.
2: Non è vero. Sta attaccando una categoria seria di imprenditori davvero che mandano avanti l'Italia, che ti fanno andare avanti. Cazzo, se fosse un imprenditore vero qua, darti due schiaffi, perché sei uno stronzo, sei uno stupido che butta davvero sul piatto in cui mangi, perché grazie agli imprenditori italiani che ti fanno un sacrificio, te lo dico io. Io sono più italiano di te e non rompo il coglione, te lo dico io. Altro che la razza bianca, la razza di sta cazzo, ti devo dire, di questa minchia. Ma vada via il culo e vai a ciapare e vai a studiare la storia dell'Italia e degli italiani allo sviluppo di questo paese, prima che vai a Roma o in qualche comune a rompere i coglioni che ti mettono lì, che non manderai niente avanti. Sei uno stupido, ignorante, fruttatore che usa i stranieri, i bianchi e i neri per avere una cadrega, punto e basta. No, ha rotto un cazzo.
1: Okay, Davide. Come giudichi Marco, leader italiano di White Lives Matter, movimento che lui dice non essere suprematista, però abbia pazienza.
3: Tu pensi
1: che i bianchi abbiano fatto meglio degli africani nella storia?
3: Hanno sicuramente raggiunto dei risultati. Quasi tutto abbiamo inventato noi. Quasi ogni cosa l'ha inventato i bianchi.
1: Hanno inventato ogni cosa.
3: Insomma, il telefono.
2: Una puntata con gli inventori bianchi e neri. Prendete nota, perché questo bisogna sbugiardare. Dobbiamo fare una puntata. Dobbiamo farlo. Perché sei un ignorante. Vai a scuola, vai a studiare. Vai a informarti. Sei un ignorante. Scuola ti devono mandare. Elementare.
1: Fosse per te questo movimento andrebbe cancellato, andrebbe fuori legge,
2: eliminato subitamente,
1: fuori legge.
3: Sei democratico tu?
2: Minchia. Ma gente così razzista, gente così ignorante, come a cazzo un paese democratico? Io non sono di sinistra né di destra, io sono modu gay, punto e basta. Quindi sì, modu gay, io sono modu gay, punto e basta. Vedi che è un ignorante che non capisce un cazzo, non capisce mai che cazzo vuol dire modu gay.
4: Non voglio fare polemica con nessuno. Dunque, noi abbiamo. Tu hai invitato in studio un signore che parla apertamente del potere bianco. No, dimmi se ho capito male.
1: Del potere bianco,
4: di etnia e quant'altro.
1: Di razza, eccetera.
4: Certo. Senza che questo signore si offenda, e lo dico davvero col cuore, e chiedo scusa se magari prima sono stato un po' irruento.
1: Quindi
4: devo chiedere scusa perché rimane comunque un ospite. Dico bene? Rimane un ospite che tu hai invitato qua, giusto?
1: Sì.
4: Quindi un ospite, tu chiedi scusa, puoi venire per favore della mia trasmissione, quella di Parenzo?
1: Perché
4: è un caso di testa di cazzo enorme, una gigante testa di cazzo. Per questo l'ho invitato.
3: Adesso so che è lui.
4: No, ma non è
3: Zanzara. Punge e non produce risultato. Solo ti lascio
4: Tu devi capire. Quando prima hai detto io voglio stare nell'anonimato, perché io stai nell'anonimato perché talmente ti vergogni della merda che dici.
3: Giustamente,
4: stai nell'anonimato. C'è un
3: regolamento.
4: Questo è il problema.
3: Perché White Lives Matter non è io, ma è un'idea.
1: Vabbè, adesso
2: una percezione. L'ultima, poi.
1: No,
2: perché quando
1: cioè, che devi dire?
2: No, quando questi bianchi dal cazzo, o certi bianchi dal cazzo, non parlo di italiani, parlo di questo, devono ricordarsi davvero che dice chi deve venire in Italia. Ricordatevi che là, in Nigeria, in Senegal, in Mali, se chiudiamo le porte davvero sono cazzi vostri, perché rubate il petrolio, gas, oro e loco al cazzo. Per questo cazzo di cellulare con che cosa va? Siete una banda di sfruttatori, punto e basta. Va detto, ricordatevi quanto rubate, lì si impoverisce il mare e... Scusa, che cazzo volete?
1: Prossima
2: che
1: volta.
3: No, amo su questo sono d'accordo con lui.
0: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
1: Lo dica a voce alta.
0: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: €8 miliardi in meno alla difesa nello scostamento di bilancio. Giorgetti, usciremo dall'inflazione, ma serve prudenza in manovra. Schlein sfida Conte sul programma 1 non vale 1 e il partito più forte è il PD. Trump elogia l'Europa per la decisione di rilasciare ingenti quantità di riserve di gasolio, ma nega di aver minacciato di imporre un divieto all'esportazione dagli USA. Il governo Sanchez battuto sui decreti antisfratto, Spagna verso le elezioni anticipate. Calcio 1-1 dell'Italia a Parigi, di nuovo un'ottima prova per i ragazzi di Mancini. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Gianmarco Ferronato in regia. Via libera in Consiglio dei Ministri allo scostamento di bilancio in applicazione delle clausole autorizzate dall'Unione Europea. Il documento prevede oltre 14 miliardi di euro nel 2027 e altrettanti nel 2028, per un totale di 29 miliardi divisi a metà fra energia e difesa. Alla difesa vanno 8 miliardi in meno di quanto previsto a luglio, 14 anziché 22. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
2: Rispetto a alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
1: Nel documento programmatico di finanza pubblica approvato in Consiglio dei Ministri, il PIL di quest'anno è previsto in rialzo all'1%, il deficit PIL è previsto in discesa al 2,9% e così, ha spiegato Giorgetti, dovremmo uscire dalla procedura di infrazione e lo scostamento 27-28 non sarà contabilizzato in bilancio. Ma per la manovra serve prudenza, ha aggiunto Giorgetti a chi gli chiede se tutte le proposte dei partiti potranno essere accolte.
2: La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa e quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
1: Si alza ancora la tensione nel campo largo. La segretaria Dem Elly Schlein ha mostrato i muscoli nella relazione in direzione. Nella scrittura del programma dovranno esserci tutti, compresi dunque i riformisti, ha detto Schlein, e non è che uno vale uno, il PD è il partito più forte. Dura la risposta di Conte, è la gente che vuole lo stop alle armi all'Ucraina. E poi Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica volendo Renzi sin dall'inizio in coalizione, sarà lei allora a fare da garante.
3: Attacca il governo e lancia la sua sfida al Movimento 5 Stelle, è una Schlein battagliera, quella che apre la direzione del PD. Prendete atto che avete fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per l'Italia, dice la segretaria, elencando 10 verità, più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi più bassi e nessuna crescita, alla premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata chiedendo almeno un argomento vero contro il governo. 10 falsità sarà poi la controreplica a stretto giro di Meloni, ma il passaggio più lungo e applaudito è quello sui rapporti di forza nella coalizione. Il programma, dice Schlein a Conte senza mai nominarlo, si scrive con tutta l'alleanza, ma non significa che uno vale uno.
4: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore.